0: deciso di trattenerla nel reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale e verificano costantemente la reazione alle terapie. In mattinata previsto un nuovo consulto medico per capire come proseguire le cure. Nello stesso ospedale era stata ricoverata lo scorso anno. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore che le era stato diagnosticato nel 2015. Federico Mello, GR1.
1: Dopo settimane di gran caldo, in arrivo sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate, raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assaggio. Sport, calcio, Champions League, esordio stagionale amaro per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real dell'ex Mourinho per 2-1. Oggi Napoli-Arsenal, i Gunners per via dei problemi al traffico aereo hanno ritardato l'arrivo in Italia. Basket, il mondiale femminile, oggi le azzurre si giocano l'accesso ai quarti nello spareggio contro l'Australia. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte attacco dei Pasdaran contro una base americana in Giordania e non si ferma il fuoco incrociato nel Golfo.
3: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro quattro città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La Gran Bretagna e altri 11 paesi, tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia, sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, accusa Londra. Ira di Israele, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non aderisce all'iniziativa. Spetta all'Unione Europea a decidere le sanzioni, spiega il governo. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale, la replica di Tel Aviv, nessun commento da Abu Dhabi. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito intanto pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina. Il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. L'economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura: faremo di più ma sempre con realismo. Poi rilancia sul limite più alto per la flat tax.
4: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
5: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
4: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
5: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
4: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
5: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
4: Paola Bonanni, GR1.
2: Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati. Ce ne sarà un altro dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, prevista oggi, sullo stop dell'area a caldo. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado ai funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo è espulso per protesta due diplomatici serbi, dichiarati persone non grate dopo aver già richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata, e dall'Europa ribadiscono: nell'Unione non c'è posto per chi glorifica i criminali. Caos voli in Gran Bretagna, disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo, cancellate almeno 650 partenze. A Londra Heathrow, decolli sospesi.

0: Sospesi per alcune ore, gli atterraggi invece non hanno subito ritardi. Colpiti anche altri scali, Gatwick e Stansted sempre nella capitale, ma anche Aberdeen, Edimburgo, Birmingham e Bristol. La mostra del cinema a Venezia, lo sfogo di Penelope Cruz, troppe poche donne nei posti importanti. L'attrice spagnola è in concorso con il film Bunker, in cui mette in scena una coppia in crisi insieme a Javier Bardem. Relazione difficile anche quella raccontata dalla pellicola Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, in gara nella sezione Orizzonti. L'inviata.
1: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
2: La película habla de eso, estamos realmente...
1: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al palazzo del cinema, raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
3: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
1: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in A un buon pezzo Petit Soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Calcio, l'esordio in Champions League dell'Inter coincide con una sconfitta 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La Gran Bretagna e altri 11 paesi vietano l'importazione di merci dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Tra i firmatari Francia, Spagna e Canada, non l'Italia. Israele reagisce chiudendo il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il quotidiano Haaretz rivela Netanyahu sarebbe stato avvertito dagli Emirati Arabi Uniti dei piani di Hamas prima del 7 ottobre. Il premier israeliano smentisce, sono solo menzogne.

0: Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Kharg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. Gran Bretagna e Germania sono pronti a fornire missili Patriot all'Ucraina. Intanto si attende una telefonata tra Trump e Zelensky. In Italia per la politica, legge elettorale, alleanze e sicurezza, i temi del confronto del centrodestra.
1: Fratelli d'Italia fa eco alla Premier sul tema sicurezza con Speranzon.
2: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito 2 poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene ed assunte 45.000 unità nelle forze dell'ordine. Nessuno sconto a chi tocca una divisa.
1: Su questo sono tutti d'accordo nel centrodestra. Sicurezza, tema caro anche a Vannacci che sfida Meloni. Senza di noi non c'è maggioranza, ma i nostri voti non sono un pacco. Alleanza, solo su punti chiari, dice. Forza Italia Lega allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'Azzurro Nevi. E questa è la replica di Matteo Salvini.
3: Un contributo delle banche sulla differenza degli interessi che danno e che prendono e sulle commissioni, che deve essere strutturale e definitivo.
1: Alleati alla ricerca di una quadra anche sulla legge elettorale che arriva in aula al Senato, mentre alle 11.30 gli sherpa del centrodestra tornano a riunirsi per sciogliere gli ultimi nodi. Si va verso il no al ballottaggio, ma su soglia per il premio di maggioranza, eccetera, si tratta ancora. Noemi Giunta, GR1.
0: E alla festa di Verdi Sinistra i leader progressisti insieme sul palco lanciano la sfida alla maggioranza, il nostro inviato.
4: Se vinciamo, dal giorno dopo si cambia. La parola d'ordine la lancia Nicola Fratoianni e gli alleati le danno corpo, dal salario minimo al riconoscimento della Palestina, dai fondi per la sanità alle rinnovabili, con Angelo Bonelli che annuncia un nuovo disegno di legge unitario per abbassare il costo dell'energia. Abbiamo migliaia di cose in comune, Ellie Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri. Fratoianni:
5: dobbiamo dare un'agenda, dobbiamo dire con chiarezza che per vincere vogliamo ricostruire un'alleanza con gli italiani e con le italiane.
4: Da qui passa anche la risposta, dice Giuseppe Conte, all'avanzata di forze come Life Day in Germania.
6: Un programma che sia realmente progressista, spazio alla destra, noi lo togliamo.
4: Prima il programma dunque, a cui si lavorerà già da settembre, risposta che vale anche per le primarie, su cui Schlein si dice comunque disponibile. Il leader 5 Stelle è quello che solleva qualche distinguo in più, chiede che Renzi dia garanzie di affidabilità, invita a parlare anche di sicurezza e migranti. Nessuna divisione, garantiscono invece i 4 sull'Ucraina, siamo tutti per un percorso negoziale, come su una richiesta Meloni ci dica quando si vota e noi saremo pronti, con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: La cronaca con l'inchiesta della procura di Forlì su Luca Spada, ex autista, soccorritore accusato dell'omicidio di un'anziana e sospettato di altri 5 decessi in ambulanza, delinea un movente legato a un'ossessione seriale. Agli atti dell'indagine figurano chat macabre, foto di bar, ricerche web, mentre è stata esclusa l'ipotesi di un movente economico legato ad un'agenzia di pompe funebri. Meteo: dopo settimane di grande caldo in arrivo sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono state Campania e Molise ad averne avuto un assaggio. Sport, calcio, Champions League, esordio stagionale amaro per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real dell'ex Mourinho 2-1. Oggi Napoli-Arsenal, i Gunners, per via dei problemi legati al traffico aereo, hanno ritardato l'arrivo in Italia. Basket, il mondiale femminile, oggi le azzurre si giocano l'accesso ai quarti nello spareggio contro l'Australia. E intanto USA Open, gli ultimi azzurri in campo, che sono il team maschile Borelli-Vavassori, stanno giocandosi l'accesso ai quarti di finale contro l'americano Krajicek e il

0: trovato Mektić. Si trovano in punteggio di 1-1 e stanno giocando il terzo set, sono 4-4. Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Erika Crispo. Nella notte attacco dell'Iran contro una base americana in Giordania e non si ferma il fuoco incrociato nel Golfo.
3: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti finanziati da Teheran contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La Gran Bretagna e altri 11

0: Paesi tra cui Francia, Portogallo, Spagna e Svezia sanzionano i coloni in Cisgiordania. Lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica nei territori, l'accusa di Londra. Il Ra di Israele ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. L'Italia non aderisce all'iniziativa. Spetta all'Unione Europea a decidere le sanzioni, spiega il governo. Intanto il quotidiano israeliano Haaretz riferisce che Netanyahu fu avvisato dagli Emirati degli attacchi del 7 ottobre. Menzogna totale. Tale la replica di Tel Aviv. Nessun commento da Abu Dhabi. La guerra in Ucraina, telefonata di un'ora tra Trump e Putin. Non esiste alcun piano per attaccare l'Europa, fa sapere il leader russo. Al centro del colloquio le azioni da mettere in campo per porre fine al conflitto. Germania e Regno Unito pronti a fornire missili Patriot a Kiev. Londra stanzia 100 milioni di sterline per la difesa aerea ucraina, mentre il ministro Crosetto ribadisce il sostegno dell'Italia. L'economia, il ministro Giorgetti rivendica la politica di rigore senza austerity che ha messo in sicurezza i conti pubblici e assicura faremo di più ma sempre con realismo. Poi rilancia sul limite più alto per la flat tax.
1: Al primo posto la sostenibilità dei conti. Si può fare di più, ma senza realismo i rischi sono dietro l'angolo. È la linea che intende seguire il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti per la prossima manovra, con la convinzione che tanto è stato già fatto. Lo ha detto parlando all'evento organizzato dalla Lega proprio in vista della prossima manovra.
2: La barca si è portata in acque sicure, avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
1: Ancora una volta, come aveva già affermato a Cernobbio, il ministro rilancia l'ipotesi di un patto tra Stato e imprese per detassare gli aumenti dei giovani neoassunti.
2: Con un accordo tra imprenditori, datori di lavoro che fanno un investimento sui giovani, che quindi gli aumentano gli stipendi, su questi aumenti di stipendi lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
1: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 euro dagli attuali 85.000. Anche sulle pensioni c'è la disponibilità del ministro, secondo cui serve una sorta di equità fra tutti i lavoratori.
2: C'è una distorsione tra chi ha cominciato a lavorare prima del 96 e chi ha cominciato a lavorare dopo il 96.
1: Paola Bonanni, GR1.
0: Ex Ilva, Palazzo Chigi, l'incontro tra governo e sindacati. Ce ne sarà un altro dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano prevista oggi sullo stop dell'area a caldo. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica come richiesto dai sindacati. Le imprese dell'indotto hanno dato il via libera alla sospensione dei licenziamenti. Le tensioni nei Balcani, si aggrava la crisi tra Bosnia e Serbia dopo gli onori tributati da Belgrado e i funerali di Ratko Mladic, il boia di Srebrenica. Sarajevo espulso per protesta due diplomatici serbi dichiarati persone non grate dopo aver già richiamato quasi tutto il personale della propria ambasciata. E dall'Europa ribadiscono: nell'Unione non c'è posto per chi glorifica i criminali. Caos, voli in Gran Bretagna, disagi per migliaia di passeggeri a causa di un guasto tecnico al controllo del traffico aereo a Londra Heathrow, decolli sospesi per alcune ore, gli atterraggi invece non hanno subito ritardi, colpiti anche altri scali, Gatwick e Stansted sempre nella capitale, ma anche a Berlino, Edimburgo, Birmingham e Bristol, per oggi già cancellati 177 voli. Non si ferma la guerra commerciale tra Stati Uniti e Canada dopo le ritorsioni di Ottawa alle tariffe americane. La Casa Bianca ha annunciato dazi aggiuntivi del 50% su alcuni beni e dal 29 settembre ha vietato l'importazione dei prodotti lattiero-caseari, delle bevande alcoliche e delle moto. La mostra del cinema a Venezia, lo sfogo di Penelope Cruz, troppe poche donne nei posti importanti. L'attrice spagnola è in concorso con il film Bunker, in cui mette in scena una coppia in crisi insieme a Javier Bardem. Relazione difficile anche quella raccontata dalla pellicola Una storia, esordio da regista di Anna Foglietta, in gara nella sezione Orizzonti, l'inviata.
3: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
4: La película habla de eso, estamos realmente...
3: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al Palazzo del Cinema, raggiunta da Bardem. c'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia In Orizzonti di Anna Foglietta.
5: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tanto.

0: tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
1: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alba Rohrwacher, esce al cinema il 24. Rohrwacher oggi torna anche in concorso in Un bon petit soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
2: Calcio, l'esordio in Champions League dell'Inter coincide con una sconfitta 2-1 al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid di Mourinho. Stasera il Napoli affronta l'Arsenal alla Maradona. Tennis, US Open, gli ultimi due italiani rimasti in gara, Bolelli e Vavassori, poco fa si sono qualificati ai quarti nel doppio maschile. È tutto, buon ascolto su Radio 1.

0: destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi,

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. 12 paesi guidati dalla Gran Bretagna in pressing su Israele hanno vietato i prodotti degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Per Londra lo Stato ebraico chiude gli occhi sulla pulizia etnica. Immediata la risposta di Tel Aviv, la corrispondente.
3: Perpetrated by settler terrorists.
4: Alla Camera britannica il ministro degli esteri di Londra, Miliband, ha ufficializzato le sanzioni verso i prodotti delle colonie illegali in Cisgiordania. A seguire la Gran Bretagna altri 11 paesi, ma la reazione israeliana è stata durissima. Il ministro degli esteri Saar ha annunciato la chiusura del consolato britannico, l'espulsione dei funzionari di Londra dal centro di coordinamento per Gaza e l'inserimento nella blacklist di 11 parlamentari britannici e un attivista. Londra vuole illegittimamente interferire nelle nostre elezioni politiche, ha aggiunto Saar. Ma l'altra bufera è quella scatenata dall'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz, che parla di una lunga telefonata tra il premier Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi, Mohammed bin Zayed, solo 10 giorni prima del 7 di ottobre. Bin Zayed avrebbe allertato il premier israeliano su un possibile attacco su vasta scala da parte di Hamas. Netanyahu non avrebbe però messo al corrente tutti i vertici di sicurezza, dall'esercito ai servizi segreti. Tutte menzogne, la risposta dell'ufficio del premier, ma i leader dell'opposizione

0: In un comunicato congiunto dicono a Netanyahu: basta bugie, gli israeliani hanno il diritto di sapere tutto ciò di cui il premier era a conoscenza. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Nuovi raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Washington distrugge 5 petroliere iraniane vicino all'isola di Kharg come rappresaglia dell'attacco di Teheran contro una nave militare statunitense. Intanto i Pasdaran bombardano la Giordania, dove avrebbero colpito una base americana, e annunciano prossimi obiettivi: le petroliere in Bahrain e Kuwait. Telefonata di circa un'ora ieri tra il presidente americano Trump e il collega russo Putin. Il colloquio tra i due leader è stato centrato sulle azioni per arrivare ad una pace tra Russia e Ucraina e segue la missione degli inviati Witkoff e Kushner. Nella telefonata Putin ha affermato che non intende aggredire l'Europa e parla di pretesti per aiutare Kiev. Gran Bretagna e Germania sono pronte a fornire missili Patriot all'Ucraina. Adesso si aspetta una telefonata tra Trump e Zelensky. La cronaca: il femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita dall'ex fidanzato Federico Vella, 36 anni, e lanciata da cavalcavia autostradale di Barberino del Mugello. Oggi a Squinzano, il paese di origine della vittima, in provincia di Lecce, si svolgeranno i funerali. Il comune ha decretato il lutto cittadino. Dalle indagini emerge che l'uomo aveva effettuato alcuni sopralluoghi sotto l'abitazione della vittima nei giorni precedenti il delitto. Arrestati 5 poliziotti in servizio al commissariato di Anzio Nettuno, sul litorale romano. Le contestazioni al loro carico sono a vario titolo: traffico di droga, peculato e reati contro la pubblica amministrazione. Secondo quanto ricostruito dalle indagini del servizio centrale operativo della squadra mobile capitolina, le attività illecite risalgono al 2024-2025. Emma Bonino ancora in ospedale dopo il ricovero per una crisi respiratoria.
2: A circa 24 ore da ricovero in ospedale, Emma Bonino è lucida, anche se la situazione resta delicata. Il bollettino diffuso da Più Europa, il suo partito, chiarisce che la storica leader radicale non ha ancora superato del tutto la crisi respiratoria, per la quale domenica è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santo Spirito di Roma. I medici hanno deciso di trattenerla nel reparto di terapia intensiva a scopo precauzionale e verificano costantemente la reazione alle terapie. In mattinata è previsto un nuovo consulto medico per capire come proseguire le cure. Nello stesso ospedale era stata ricoverata lo scorso anno. In quell'occasione i medici avevano escluso una recidiva del tumore che le era stato diagnosticato nel 2015. Federico Mello, GR1.
1: Dopo settimane di grande caldo, in arrivo sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, alto il rischio di grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo dovrebbe partire da nord, anche se nelle scorse ore sono state Campania e Molise ad averne avuto un primo assaggio. Sport, calcio, Champions League, esordio stagionale amaro per l'Inter, sconfitta a Madrid dal Real dell'ex Mourinho 2-1. Oggi Napoli, Arsenal, i Gunners, per via dei problemi al traffico aereo, hanno ritardato l'arrivo in Italia. Basket, il mondiale femminile, oggi gli azzurri si giocano l'accesso ai quarti nello spareggio contro l'Australia. USA Open, il team azzurro del doppio Bolelli-Babassuri passa ai quarti con la vittoria sull'americano Krajicek e il croato Mektić. Ed era questa l'ultima notizia. Linea a successo.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV
3: Rai Radio
4: Sat
3: News,
4: hai
3: Radio
4: tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Cari figlioli, sento le vostre voci.
8: Cantando, anzi di

0: something has new and untried possibilities.
1: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale
2: poi come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato.
3: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
4: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare
5: Successo, storie e voci dal Novecento.

0: Oh, 9 settembre. Buongiorno Patrizia Cavalieri, buongiorno.
1: Buongiorno Umberto, buongiorno Luca Bernardini.
2: Buongiorno a voi, sì, buongiorno agli ascoltatori.
0: Soprattutto agli ascoltatori. Quando sorge il sole, Patrizia Cavalieri?
1: Sorge alle 6:40, stiamo ritardando sempre di un minuto.
0: Sì,
1: fa parte di che?
0: Di Helios.
1: Ah, va bene. E tramonta alle 19:31.
0: Eccolo là, vedrai tra poco. Cioè, guarda, Savino da Savona, Massimiliano, sì. Savino da Savona, questo è diventato un topos.
2: Certo.
0: A proposito di topos, che fine ha fatto la nutria?
2: Oh, la nutria. Ricordiamo che noi ci troviamo qui sul Tevere, in questa specie di palude che chiamiamo spiaggetta, no?
0: Sì,
1: ma non ha niente della
2: perché spiaggia. E abbiamo alcune nutrie che vengono sempre, venivano, prima erano più assidue, poi probabilmente si sono rotte le scatole anche loro. Frank? Capo famiglia, Frank Sinutria. La signora che si chiama
0: Giancana.
2: Samantha Giancana e la figliola che si chiama Nancy Nutria.
0: These boots are made for walking.
2: Okay,
0: la figlia di Frank Sinutria che cantava "These boots are made for walking". Ma Patrizia Cavalieri mi guarda con i suoi occhi a fanale, non, come se avessi detto una stupidaggine.
1: No, io sto guardando ma non sto pensando.
0: Oltretutto oggi che cosa rimandiamo in onda, maestro Bernardini, visto che riascoltiamo le puntate?
2: Oggi riascoltiamo la puntata del 2 febbraio, ricordando due nascite di questo giorno, ovviamente in anni diversi. Sono uno Riccardo Morbelli, e anche Carlo Delle Piane, attore, insomma, dalla grande faccia, come
0: nasce anche Edmondo Berselli, che è stato un grande editorialista, un grande scrittore, eccetera eccetera. Beh, insomma, Chiara Terranova, che salutiamo, fa un'intervista a Francesco Gatti delle News 24 per Carlo Delle Piane. Maestro Bernardini, abbiamo detto quello che va in onda,
1: e i compleanni.
0: Sì, ogni tanto me ne scordo, però c'è Alberto Matano.
2: Auguri Alberto
0: Matano. E a questo punto facciamo una bella cosa. Chiudi.
1: Va bene. Allora, Maria Luisa Spaziani.
0: Ah, certo, la poetessa.
1: Le bugie che mi diceva erano le uniche testimonianze del suo talento artistico.
0: Fantastico, come Fellini. Vabbè. Sentiamo?
2: Riascoltiamo,
1: sì.
0: Oggi apriamo in musica e, aprendo in musica, cominciamo così.

0: perché.
1: Il 2 febbraio 1907 nasceva Riccardo Morbelli, che assieme a Nizza firmava i quattro moschettieri, tre moschettieri poi diventati quattro, e è stato il più grande, voglio dire, tante trasmissioni radiofoniche, il più programma più popolare della storia della radio, e senz'altro i quattro moschettieri, i tre moschettieri o i quattro moschettieri a secondo la lezione, che è un programma che è andato in onda da 1934 e 1937. Riccardo Morbelli è stato uno scrittore, un grande autore radiofonico della storia della radio, e noi siamo andati a riprendere il figlio Enrico Morbelli, che non c'è più da qualche tempo, che ha lavorato in radio tanti anni. Sentiamo la voce di Enrico, che ricorda il papà.
2: Partì con le compagnie goliardiche, allora era di gran moda ogni anno, credo in occasione della festa della matricola, di fare degli spettacoli di rivista. I moschettieri nascono dal fatto che Nizza e Morbelli, da questa esperienza rivistaiola, cominciarono a collaborare alla radio e divenne un grosso successo, nato per caso. Doveva essere una riduzione radiofonica dei Tre Moschettieri di Dumas e divenne poi una parodia dei Tre Moschettieri.
3: Della radio Lusitana.

0: Lei è Silvana Fioresi e questa canzone, tra le tante canzoni, è stata scritta da Riccardo Morbelli. E Gillo Filippini era il maestro, e con Nizza, ovviamente, Nizza e Morbelli. In testa abbiamo messo la sigla dei quattro moschettieri, che sono stati un successo radiofonico incredibile. Pensate che c'era Aramis, che diventò un vero e proprio idolo delle donne di allora, che era interpretato da Filogamo, mentre Porthos lo faceva Umberto Mozzato. D'Artagnan era Riccardo Massucci, tutti voci storiche della radio, e Mario Monti, nulla a che vedere con il politico, era Athos. La sigla era firmata da Egidio Storaci, ed era poi, forse l'avete riconosciuta in testa, l'avete sentita, assomigliava dannatamente alla sigla del telegiornale, anche perché Egidio Storaci è stato l'autore della sigla del telegiornale che ancora oggi è in onda su con TG1, Quando a Huelva tu lado. Questa era tratta da una, era un rifacimento di una canzone sudamericana di Maria Gravera. Vabbè, ma tutto questo ci porta lontano, ci porta a raccontare quando la radio era realmente un fenomeno popolare. Pensate che una radio di allora costava 400 lire e lo stipendio era 1000 lire, no? Se potessi avere 1000 lire al mese. E di fatto l'Italia si fermava, era un concorso a premi, era indetto dalla Perugina, venne anche stampata una figurina che era il feroce Saladino, e questo feroce Saladino era il mito di tutti i bambini, e gli autori Nizza e Morbelli sapevano fare i media, perché coinvolgendo i bambini e coinvolgevano i genitori, no? Quindi praticamente tutto il popolo radiofonico era sintonizzato con questo grande successo. L'uccellino della radio, quella fantasia che avevano appunto Nizza e Morbelli con Figino Filippini il maestro e Silvana Fioresi che canta, immaginavano quell'uccellino del radio, che è quel sonoro che spesso abbiamo fatto sentire, che serviva semplicemente a connettere e disconnettere le varie sedi che producevano la radiofonia nei vari punti dell'Italia. Immaginavano che avesse preso il volo e forse scappava. Allora, a questo punto sentiamo Nuzio Filogamo Aramis, che racconta questa stagione particolare. Per caso viene chiamato proprio da Morbelli. Lui, Riccardo, era compagno di Giulio Carlo Argana, sono piemontesi, quindi figurati un po'. E qui Filogamo racconta come nasce per caso questo successo incredibile, questo suo successo personale incredibile. Sentiamo.
1: Io incontro Morbelli, Riccardo, il quale mi dice: sai, Nuzio, la RAI ci ha chiamati per fare la prima rivista radiofonica. Se vuoi partecipare, c'è uno dei quattro moschettieri, Aramis, e vorremmo che lo facessi tu, lo caratterizzi un po'. E allora accettai. E il pubblico ha cominciato a scrivere chi è questo attore che fa Aramis, ed allora ha cominciato a dire questo Nunzio Filogamo, che era ancora abbastanza sconosciuto.
2: Il visconte di Castel Fombrone.

0: nada non te merito tu.
1: E questo è il Visconte di Castelfombrone, 1941, Nizza, Morbelli, Malatesta. Pensate che questa canzone, non c'ero però ve la so raccontare, va in onda nell'ottobre del 41 in radio, e quando oramai era un anno di guerra, e la radio che era EIAR, Ente Italiano Audizioni Radiofoniche, trasmetteva queste canzoni per fare in modo che un po' il pubblico italiano si rilassasse, non pensasse a quella sciagura che era la guerra mondiale, andata in scena esattamente da un anno e qualche mese, siamo nel 41, dell'ottobre 41. Però, maestro Bernardini, possiamo anche cambiare.

0: Forse i più attenti alle cose che facciamo in radiofonia ricorderà questa colonna sonora, perché il maestro Bernardini la usa molto spesso, la usa di frequente. Questa è una colonna sonora scritta da Rizzo Ortolani, grande maestro Rizzo Ortolani, per un film che si chiamava Una gita scolastica. Qualche misura, Jacopo, qualche misura. Sì, perché oggi, il 2 febbraio del 1936, nasceva Carlo Carletto delle Piane, che se ne va dal palcoscenico della vita nel 2019. Carletto delle Piane era uno dei protagonisti della gita scolastica, che è stato un film di Pupi Avati, di un nostro amico del pubblico. Insieme abbiamo sceneggiato Nato il 6 ottobre, il film dedicato per l'appunto alla radio. Ci lega, oltre l'amore per il cinema, soprattutto l'amore per la radiofonia, per la radio e per la bella musica come quella che è stata scritta da Ortolani, scelta da Bernardini per mettere a sottofondo del nostro parlato. Cos'era? Era una gita a piedi da Bologna a Firenze attraverso gli Appennini tosco-emiliani. I ragazzi si divertivano così, evidentemente in altri tempi. E lì c'era Carletto delle Piane con una forza incredibile, assieme a Tiziana Pini, a Nick Novecento, a Lidia Broccolino. Pupi ci ha abituato a questo tipo di capolavori. Carlo delle Piane interpreta l'avvocato Sant'Elia in Regalo di Natale, mentre dell'83, Una gita scolastica, nell'86 Regalo di Natale, un film al quale sono particolarmente legato perché vedeva cambiare completamente registro di Diego Abbatantuono. Quell'anno lavoravamo insieme, Diego Abbatantuono ed io, facevamo un programma domenicale che si chiamava Ciao Italia Mia o Ciao Italia Mia, e da Milano andavamo in onda, e fino a quel momento Diego era eccezionale veramente. Da quel momento in poi, anche grazie a questo bel film di Avati, diventa un'altra cosa. E in questo film di Avati, che era il Regalo di Natale, una partita a poker in cui praticamente bisognava mettere in mezzo Antonio Sant'Elia, che era appunto Carletto delle Piane, invece poi viene una sorta di psicodramma, cioè una sorta di confessione generale. Attenzione, perché i film di Avati sono film che leggeri, ma comunque usano la presenza. Sentiamo la voce di Carletto delle Piane, intervistato da Natalia Poggi, che è un giornalista di rango, 3131, ricordo, in firma in 3131. Sentiamo cosa dice, dai.
1: Io sono nella vita timido, ho paura del rapporto di coppia, ma non ho il candore, la purezza del professor Balla. Non mi piace come carattere e non vorrei essere così.
2: Chi è per te Pupi Avati? Un amico, un grande regista o un maestro?
1: È un grandissimo amico, regista, maestro.
0: Confermo. Delle Piane, l'avete sicuramente riconosciuto, legare la voce al volto secondo me è molto facile. Proprio invece in Regalo di Natale prenderà la Coppa Volpi per questa interpretazione di questo avvocato Sant'Elia. Chi c'era in quel cast in Regalo di Natale? C'era Abbatantuono, c'era Gianni Cavina, Alessandro Haber, George Eastman. I film di Avati sono questo, sono mettere in evidenza i caratteri con leggerezza e quindi inevitabilmente portare alla riflessione, portare all'introspezione. Allora siamo andati a prendere un pezzetto di questo Regalo di Natale, quindi da 83-86, da appunto questa gita scolastica Regalo di Natale, e qui c'è Delle Piane e Abbatantuono. Sentiamo, dai.
3: Allora cosa hai deciso di fare?
4: Una decisione molto difficile. Le possibilità sono due.
3: Tre. Non fa parte delle regole del gioco, ma essendo io vincente glielo offro. Lei non sa quanto bene mi abbia fatto vederla battuta. Non può capirlo. È per questo che mi sento di poterle offrire una terza strada senza che nessuno abbia qualcosa da

saltare, può alzarsi e pigliarsi il cappotto, risalire sulla sua auto e andarsene. Senza aver perduto nulla.

0: già Dalla con le rondini, questa canzone che Marco Alemanno, l'ultimo suo compagno, il compagno di Lucio, volle ricordare proprio ai funerali di Dalla a Bologna, che ci riporta nel mondo di Avati. Avati amava suonare il clarinetto, e poi si mette, vede Dalla e dice: no, aspetta, fammi mettere il clarinetto da parte, perché non riesco nemmeno a reggere la competizione con Lucio Dalla. È una pagina molto personale anche quella che stiamo cercando di scrivere questa mattina, questo lunedì 2 febbraio. Mentre a questo punto, con le rondini a sottofondo, vorrei proprio sentire chi è andato a svegliare stamane, 2 febbraio, lunedì, Chiara Terranova.
1: Francesco Gatti, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Critico cinematografico e giornalista, conduce Super Cinema su Rai News 24. Gatti, come e quando è nato il rapporto artistico tra Pupi Avati e Carlo Delle Piane?
2: Il rapporto nasce grazie al fratello di Pupi, ad Antonio. Incontra Carlo Delle Piane nel 76 al Cinema Holiday, un cinema che non esiste più a Roma, in via Salaria. Erano andati a vedere un film di Mazursky, Stop a Greenwich Village. Era l'anno di Dustin Hoffman, Tutti gli uomini del presidente, in Maratoneta. Forse Carlo Delle Piane appare ad Antonio Avati come un Dustin Hoffman italiano, non come il caratterista del cinema popolare che era fino a quel momento. Quindi Antonio lo propone a Pupi, farà Tutti i defunti tranne i morti, funziona, diventa protagonista. A quel punto lui coglie questa opportunità che aspettava da una vita. Dunque, gita scolastica, vince il Nastro d'Argento e il regalo di Natale, la Coppa Volpi a Venezia.
1: Perché l'Avvocato Sant'Elia di Regalo di Natale ha colpito il pubblico tanto che, oltre al sequel La Rivincita di Natale, è stato anche prodotto uno spin-off su quel personaggio?
2: Perché è un personaggio costruito bene, è sia umano che disturbante. Lo vedi all'inizio del film, è insicuro, ma poi scopriamo essere anche pericoloso, ovviamente interpretato bene da Delle Piane, col suo profilo asimmetrico, con questi occhi sbarrati. Poi, secondo motivo, perché Avati ha scommesso su alcune caratteristiche vere di Carlo Delle Piane: quella vulnerabilità, quella fragilità che vediamo nel personaggio, la paura del mondo, la paura delle cose, il modo in cui si siede a tavola, in cui appoggia gli oggetti, tutto quello era Carlo Delle Piane in purezza.
1: Il Regalo di Natale, sia Delle Piane sia Diego Abatantuono, mettono in luce le loro doti drammatiche. Com'è cambiato il corso delle loro carriere dopo quel film?
2: Sicuramente è cambiato molto. Abatantuono veniva dal filone trash. Da lì in poi quella delicatezza che gli vediamo nello sguardo nel film di Avati la ritroviamo poi nei film con Salvatore, su un lungo percorso che lo porta fino addirittura all'Oscar con Mediterraneo.
1: Certo.
2: Delle Piane in quegli anni faceva addirittura le commedie erotiche. Da lì in poi si era guadagnato Carlo il proscenio, lo conserva, ci resta fino alla fine un protagonista dell'anima.
1: Francesco Gatti, grazie.
2: Grazie a voi.

Eh già, mi voglio ritagliare qualche piccolo minuto con parole mie, perché condivido con Pupi Avati una passione antica per il Medioevo dei monasteri, il Medioevo del silenzio. Oggi che il silenzio è scappato via. Secoli fa nei monasteri si imponeva il silenzio, oggi il silenzio è volato nello spazio. Lì forse si può stare tranquilli, ma non è detto. Il loquace prima o poi arriverà fin lassù a raccontare delle sue disavventure o delle sue avventure per le quali sarebbe necessario scrivere un libro. Eh già, la letteratura è spesso orfana di questo tipo di libri, immaginati con le parole di chi reputa la propria vita il migliore dei mondi possibili. Silenzio è necessario. È necessario nell'informazione, travolta frastornante, è necessario nella socialità, non è indispensabile quando si è in compagnia sentirsi in dovere di riempire ogni vuoto di parola. Se non ci sono cose da dire, è bene tacere, anche perché sarebbe bene tacere anche quando ci sono le cose da dire. È sempre buona norma tentare di sapere se qualcuno ha desiderio di ascoltare le tue cose da dire.

0: Silenzio. Se mai ci cerchi di fare delle cose da dire, quelle cose parleranno da sole.
1: One more kiss.
2: Ma in quanti nascono il 2 febbraio? Nasce Edmondo Berselli nel 51, se ne va nel 2010. Grande giornalista, scrittore, insomma è un artista tutto tondo, c'è niente da fare, si è scritto per Il Resto del Carlino, Messaggero, per carità, Repubblica, L'Espresso. Mi piace a questo punto risentire la sua voce, tratta da Strada Facendo, come è un programma che seguivo di pomeriggio. Radio 2, 5 giugno 2005, Edmondo Berselli.
3: Emilia e Romagna sono due regioni cugine, ci assomigliamo tutti fra di noi, ma abbiamo anche molte differenze. Il pregio dell'Emilia, degli emiliani, ma anche dei romagnoli ovviamente, è quello di aver saputo far convivere le differenze trattandole come un valore, non come una nevrosi.
2: Oggi è una puntata tutta quanta emiliano-romagnola praticamente, buona parte. Il maestro Bernardini, che non è emiliano romagnolo ma è romano doc, però suona il pianoforte in maniera internazionale, supera ogni confine. Mi accompagna con tre righe tre di autografe di Edmondo Berselli. Maestro, prego. Il giornalismo non è affatto un mestiere nobile. È azzardo, intelligenza, cinismo, amore per i particolari, spregiudicatezza. Il giornalismo è un lavoro. È assiduità? No, non credo che si possa smettere di essere giornalisti. Si è giornalisti perché si è curiosi e la curiosità non finisce mai. E nemmeno noi al momento stiamo per finire, cioè finiamo adesso per le 6 e ci risentiamo domani qualora lo vogliate. Successo @rai.it se volete entrare in contatto con noi.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Luana Cremasco. Nello stretto di Hormuz tornano le ostilità tra Stati Uniti e Iran. Teheran rivendica di aver attaccato anche obiettivi americani in Giordania.
3: I Pasdaran attaccano navi della marina statunitense e gli States rispondono colpendo petroliere iraniane e obiettivi dei guardiani della rivoluzione vicino all'isola di Kharg, riporta il Wall Street Journal. All'escalation tra Stati Uniti e Iran si aggiungono i raid degli Houthi yemeniti, finanziati da Teheran, contro 4 città dell'Arabia Saudita, alleata degli Stati Uniti. In più, lo Yemen sembra un passo dalla guerra civile dopo una settimana di scontri tra Houthi e forze governative. La Croce Rossa chiede lo stop alle ostilità e parla di drammatica emergenza umanitaria. E se l'Iran insiste nel dire che basterebbe tornare al memorandum d'intesa firmato a giugno e rispettare gli impegni presi allora, resta insuperabile il dissidio sul controllo dello stretto di Hormuz, leva ormai irrinunciabile per Teheran, la sua vera arma. Il presidente Trump, di fronte all'impennata dei prezzi dei carburanti a causa di questa guerra e a un malcontento che minaccia le elezioni di metà mandato, torna a ripetere il suo mantra: ci stiamo battendo contro un paese che vorrebbe l'arma nucleare, ma dice non l'avrà mai. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato misure economiche contro i coloni violenti in Cisgiordania. Immediata la reazione del governo israeliano, che chiude il consolato britannico a Gerusalemme. E intanto, a meno di 2 mesi dalle elezioni, tegola su Netanyahu. Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz, il premier israeliano era stato avvertito dagli Emirati Arabi prima del 7 ottobre di un'imminente forte azione di Hamas, ma si afferma non informò i servizi di intelligence. Ucraina, telefonata di oltre un'ora fra Trump e Putin dopo la missione degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per aggredire l'Europa, ha assicurato il Cremlino. Kiev intanto fa sapere che si prepara un incontro fra Zelensky e il presidente americano.

0: prima della fine di settembre. Proseguono sul campo gli attacchi incrociati, un morto nel Donetsk. Caos nei cieli britannici per un guasto tecnico che ha mandato in tilt gli aeroporti. 1.300 voli cancellati nella giornata di ieri, altri 170 oggi, quasi tutti concentrati nello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Verso la manovra, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti apre la possibilità di alzare ancora il limite della flat tax dagli attuali 85.000 a 100.000 euro di compensi annui. Proposta questa avanzata dalla Lega. Giorgetti apre anche all'idea di un vantaggio fiscale per le imprese che aumentano gli stipendi e rivendica i risultati del governo in campo economico. Ascoltiamo il ministro.
1: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè la riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax in 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
0: Ex Ilva, Palazzo Chigi, gli incontri con enti locali, associazioni datoriali e sindacali. Previsto un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Dalle imprese, via libera alla sospensione dei 2.500 licenziamenti dell'indotto. Il governo non esclude una partecipazione con una quota pubblica. Determinante anche la decisione del tribunale che potrebbe bloccare per ora la chiusura dell'area a caldo. La cronaca oggi in Puglia, i funerali di Lorena Isceri, la 45enne gettata dal viadotto dall'ex compagno che poi si è tolto la vita. Dall'inchiesta in corso nuovi particolari sui comportamenti dell'assassino.
2: Dal racconto della madre agli investigatori emerge un crescendo di violenza. In aprile Lorena scopre che l'uomo si è innamorato di un'altra donna e decide di lasciarlo. Lui scaglia a terra i regali ricevuti e i vetri le feriscono i piedi. Le sue reazioni diventano sempre più aggressive. A metà agosto vella la minaccia con un coltello. La donna riesce a fuggire e si rifugia dai genitori in Puglia, mentre lui la tempesta di messaggi e telefonate. Poi torna a Firenze per riprendere il lavoro. Pochi giorni dopo, il femminicidio. Vella la aggredisce sotto casa, la lega e la rinchiude nel bagagliaio della sua auto. Lorena riesce a liberarsi dalle fascette e chiama il 112, ma viene trascinata fuori e lanciata nel vuoto. Il padre Franco, a Vita in Diretta, rivolge alla figlia l'ultimo saluto.
3: Quel mascalzone ha distrutto una famiglia. Che disastro, figlia mia, dove sei?
2: Le 17 a Squinzano, in provincia di Lecce, si terranno i funerali.
4: Valerio Scarponi, GR1.
0: Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione. Concorso esterno in associazione mirata al traffico di droga, peculato, falso. Concorso in cessione di stupefacenti, accesso abusivo a sistemi informatici delle forze dell'ordine. Queste le accuse a vario titolo nei confronti di 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno, vicino a Roma, che sono stati raggiunti da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il questore ha firmato altrettanti provvedimenti di immediata sospensione dal servizio. Calcio, comincia con una sconfitta il cammino dell'Inter in Champions League. Al Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid dell'ex Mourinho in una partita dai grandi rimpianti per i nerazzurri. Creano tanto, sfiorano la rimonta, ma pagano a caro prezzo gli errori commessi nel primo tempo. Soddisfatto il tecnico nerazzurro Cristian Chivu nonostante il KO. Sentiamolo.
5: Ha avuto l'atteggiamento giusto, l'atteggiamento corretto, rischiando anche qualcosina in più. Ha avuto il coraggio, la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid. Però non possiamo venire a speculare, perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro. E per quello che ho visto io stasera in campo, sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
0: Sono 6:05, la linea va all'edicola di Radio 1. Buon ascolto.
6: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
7: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
8: Mercoledì 9 settembre, sono le 6:06, allora un buongiorno da Enrica Belli, dall'edicola alla rassegna stampa di Radio 1. Dopo 2 giorni a tema unificato per quanto riguarda le aperture, oggi invece scelte differenti tra i giornali. Forse la più diffusa è quella che mette a tema l'inchiesta israeliana che accusa Netanyahu di aver ignorato gli allarmi sul 7 ottobre, gli allarmi che arrivavano dagli Emirati Arabi che avrebbero rivelato appunto al premier israeliano che Hamas stava preparando un attacco. Poi tema

affine per area geografica, quantomeno e non solo, quello delle sanzioni ai coloni della Cisgiordania, decise le sanzioni da 12 paesi. Terzo tema scelto come apertura da alcuni giornali, soprattutto giornali di centrodestra, Giornale e Libero, ancora il caso Ranucci con nuovi particolari, nuove rivelazioni. Ecco, se questi sono i tre temi principali, va in controtendenza La Stampa e io oggi comincio proprio da qui. La Stampa parte questa mattina con un'intervista al presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. Il virgolettato in prima pagina sulla foto di apertura è "pronti ai compromessi". È un'intervista firmata da Francesco Semprini, che parte da Fyodorov. Ecco, Fyodorov, lo ricordate, l'ex fedelissimo di Zelensky, poi diventato uno sfidante politico, chiamato anche il re dei droni perché ha spinto molto per l'innovazione tecnologica dell'esercito, ma anche per la lotta alla corruzione, acquisendo molta popolarità. Da ultimo Mikhailo Fyodorov ha assunto un ruolo come consulente, peraltro qui del ministro della difesa italiano Guido Crosetto, che lo ha voluto appunto consigliere per l'innovazione e le nuove tecnologie militari. Insomma, questo per inquadrare il personaggio, perché si parla di Fyodorov. Gli attriti con Zelensky sono evidentissimi, e allora al giornalista che gli domanda appunto di Fyodorov, Zelensky risponde così: "non lo vedo da tempo, è un po' che non si fa sentire da queste parti". E sempre nicchiosa, si percepisce una certa stizza nelle parole di Zelensky quando parla dei nuovi impegni del suo ex ministro della difesa. Insomma, così inquadra la reazione di Zelensky. Per venire però agli ultimi sviluppi dei negoziati, dei colloqui, ecco, per quanto riguarda la crisi ucraina-Russia e quindi il recente incontro con Witkoff e Kushner, chiede Semprini a Zelensky: che cosa hanno ottenuto secondo lei Steve Witkoff e Jared Kushner nelle loro visite a Mosca e a Kiev? Zelensky prima ringrazia insomma gli americani, poi dice: abbiamo parlato delle nostre necessità, soprattutto del pacchetto invernale e di quello per la difesa contro i missili balistici. La nostra aviazione ha lavorato molto bene, ma non è sufficiente, abbiamo bisogno di missili. Washington ha ascoltato nel dettaglio che cosa ci serve e quando. Conto di incontrare Trump intorno al 20 di questo mese e voglio sollevare anche questo tema. Spero che avremo un risultato. Sui colloqui ci stiamo muovendo verso un formato trilaterale, ma non posso rivelare i dettagli. Abbiamo concordato con gli americani di lavorare prima internamente e poi comunicare pubblicamente. Che impressione ha avuto, chiede il giornalista, questa volta degli emissari di Donald Trump? È importante, risponde Zelensky, che siano stati in entrambe le capitali. Non è solo un segnale politico, dimostra che l'Ucraina è più forte sul campo e quindi anche al tavolo negoziale. Lo riconoscono gli americani, militari e analisti. Dalla fine del 2025 l'Ucraina si è rafforzata, mentre la Russia ha subito perdite pesanti ottenendo pochi risultati. Gli inviati americani hanno potuto vedere Kiev, la popolazione, gli effetti degli attacchi russi e parlare del pacchetto di difesa aerea. Per noi, ma anche per la Russia e per il mondo, sono importanti il grano e l'energia. Penso all'India, agli Emirati, all'Arabia Saudita, all'Egitto, all'Asia. Noi siamo pronti al compromesso, ma devono fare passi avanti entrambe le parti. Non può essere sempre l'Ucraina a cedere, abbiamo già fatto molti compromessi. Mi fermo qui con la lettura dell'intervista. Avete sentito insomma Zelensky dire: siamo pronti a nuovi compromessi, e chiedere più difese aeree agli americani, nuove difese aeree. Ecco, sicuramente questi sono i due punti centrali. Sempre dalla prima pagina della Stampa parte l'editoriale di Maurizio Molinari: tre fronti dell'offensiva russa contro l'Europa. Maurizio Molinari scrive: la Germania, scossa dalla vittoria della AfD in Sassonia-Anhalt, svela che Vladimir Putin sfida l'Europa su tre fronti della stessa guerra. Sul primo ci sono i carri armati a Mariupol, le trincee del Donbass, i missili sulle città ucraine. Sul secondo, più silenzioso,

0: ci sono le urne, i talk show, i parlamenti, dove i partiti filorussi che siedono nelle maggioranze o nelle opposizioni lavorano, a volte senza saperlo, per lo stesso obiettivo dei soldati russi: fermare il sostegno a Kiev e far implodere UE e NATO. E sul terzo ci sono i sabotaggi di infrastrutture critiche e gli sconfinamenti di droni non identificati nei cieli dei paesi che sostengono l'Ucraina. È un solo campo di battaglia diviso in tre teatri. Se l'esercito russo non riesce a piegare l'Ucraina con la forza, il Cremlino punta a farlo erodendo il sostegno dell'Occidente, convincendo gli elettori che aiutare Kiev sia un errore e seminando incertezza attraverso azioni ibride. Vado più avanti nell'analisi di Maurizio Molinari. I sentieri dell'influenza russa attraversano il continente. In Francia, il Rassemblement National di Marine Le Pen ottenne nel 2014 un prestito di 9,14 milioni di euro da una banca ceco-russa legata a Mosca, poi passata a un'azienda russa vicina all'ex KGB. Una commissione d'inchiesta ha dedotto che ciò abbia spinto Le Pen a sposare gli interessi russi dall'annessione della Crimea in poi. Il presidente Macron arrivò a dire che quando Le Pen parla con la Russia, parla col suo banchiere. In Germania un'inchiesta di Spiegel ha accusato l'eurodeputato AfD Markus Frommeyer di essere sotto il controllo del Cremlino dal 2017, con esponenti del partito volati a Mosca a spese russe. In Italia il Parlamento europeo condannò nel 2019 l'accordo tra Lega e Russia Unite. L'intelligence USA aveva già stimato circa 300 milioni di dollari di finanziamenti russi a partiti euroscettici in 20 paesi. E ora, futuro nazionale di Roberto Vannacci, è indicato dal Guardian come possibile veicolo del messaggio russo in Italia. Il successo dell'AfD e la crescita di Vannacci disegnano un risultato favorevole a Mosca in due alleati spina dorsale della NATO sin dalla guerra ibrida, sin dalla guerra fredda, scusatemi. Ciò che unisce forze così eterogenee da AfD e Rassemblement National, da Okamura a Vannacci, non è una visione comune, ma l'opposizione al sostegno a Kiev e alla coesione UE-NATO. Terreno su cui convergono anche la France Insoumise di Mélenchon e il Movimento 5 Stelle di Conte. Su questo punto destre radicali e sinistre antisistema uniscono elettorati incompatibili, promettendo fine delle armi, revoca delle sanzioni e dialogo con Putin, facendo leva su scontento sociale e paura per sabotaggi e droni. Più crescono i partiti critici verso la NATO nei parlamenti, più diventa difficile per Bruxelles mantenere l'unità su sanzioni e difesa comune. Alla conferenza sulla sicurezza di Monaco, funzionari alleati hanno indicato nell'avanzata di questi partiti, unita alla pressione ibrida sui confini orientali, il vero ostacolo al rafforzamento della difesa europea, facendo esplicito cenno alle elezioni in Polonia, Francia e Italia. Il Cremlino investe da tempo sulla frammentazione politica e sulla destabilizzazione a bassa intensità di UE e NATO come strumenti di guerra a basso costo, finché l'Europa affronterà le sfide militare, politica e ibrida come questioni separate, Mosca resterà in vantaggio. Così Maurizio Molinari, in questo articolo, insomma, molto chiaro nella sua tesi, molto dettagliato nell'argomentazione. Corriere della Sera, il Corriere è uno dei tanti giornali, come vi dicevo, che aprono sulle accuse a Netanyahu, accuse su due fronti, così li definisce il Corriere nel titolo. Poi nell'occhiello, sanzioni di 12 governi ai coloni, tensione con Londra. Libro, inchiesta sul 7 ottobre, il Premier ignorò gli allarmi, lui nega. E allora, di che cosa si tratta? Libro, inchiesta firmato da due giornalisti israeliani, sentiamo la voce di uno di loro, Shlomi Eldar.
1: Circa 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, il premier israeliano Benjamin Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con l'informazione.
0: Queste rivelazioni, appunto, contenute in un libro scritto da Shlomi Eldar e da Ruth Yuval, vengono ricostruite da Francesco Battistini, che poi nota anche come sia, di che segno sia la reazione in questo momento di Bibi Netanyahu.

alla vigilia o quasi delle elezioni politiche. Scrive Battistini nel suo pezzo pagina 3 sul Corriere oggi: queste nuove rivelazioni piombano a 50 giorni dal voto, col premier più longevo della storia israeliana che dopo 30 anni punta a un settimo mandato. Nonostante i sondaggi che indicano la sconfitta certa per la sua coalizione, nonché la perdita di un terzo dei seggi per il suo partito Likud, lui, Bibi, liquida tutta questa storia come una menzogna totale e sostiene di non aver mai fatto quella telefonata. Ma alle opposizioni non basta. Con cecità e arroganza Netanyahu ci ha condotti a questa tragedia, dice Naftali Bennett, l'ex premier. Una negligenza criminale, non è andato sul campo, non ha avvertito i vertici della difesa, non ha preparato Israele all'attacco, non ha convocato il gabinetto di sicurezza. Era così ostaggio dei suoi preconcetti che nemmeno i chiari avvertimenti dei leader regionali l'hanno scosso dalla sua poltrona. La sua dottrina era contenere Hamas, illudendosi di comprarla, e invece ha creato

dalla voce di Elisa torniamo sulle prime pagine dei giornali. Ho davanti a me il quotidiano La Repubblica, pure impostata la prima pagina anche in questo caso principalmente sulle crisi internazionali. Innanzitutto il titolo di apertura: Netanyahu fu avvisato, terremoto sul 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano, sanzioni da Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Di spalla successo dell'FD, il dolore di Merkel, mi lacrima il cuore. E poi invece Paolo Mastrolilli torna sull'Ucraina. Dopo i colloqui, Putin sente Trump, mentre su Kiev

0: tornano i missili, proprio su come siano andati, insomma, i colloqui con gli emissari della Casa Bianca, con Mosca prima e poi con l'Ucraina, ma in questo caso nello specifico su Mosca, sentiamo il consigliere di Putin, Yuri Ushakov.
1: Telefonata di un'ora da Trump e Putin. Entrambi i presidenti si sarebbero detti intenzionati a una seria svolta nel conflitto ucraino. Elogiato l'andamento dei colloqui con gli inviati americani a Mosca e poi a Kiev, Kushner e Witkoff, e Putin ha assicurato: non ho alcuna intenzione di attaccare l'Europa.
0: Sulla Germania, sulla AfD, Repubblica, pagina 8, troviamo un'intervista firmata dalla corrispondente a Berlino Tonia Mastrobuoni alla vice della AfD, che dice: subito le espulsioni dei migranti e le milizie dei cittadini. Insomma, l'elemento forte e conosciuto del programma della AfD. Tanta politica interna anche oggi sui giornali. Per quanto riguarda il centrodestra, gli occhi continuano a essere puntati da un lato su Salvini, sulle tensioni interne alla Lega, dall'altro su Vannacci. Lorenzo De Cicco, offerta di Salvini, resto sempre su Repubblica, pagina 13, offerta di Salvini ai ribelli: facciamo insieme le liste, niente scherzi a Pontida. Per quanto riguarda sempre la politica e le prossime elezioni, Ranucci non chiude appunto alla politica, l'ex conduttore di Report, sono sempre su Repubblica: i sondaggi mi danno al 7% senza mai neanche aver fatto campagna elettorale. Il Messaggero alla politica dedica e alle prossime elezioni, alla politica interna, alle prossime elezioni, dedica l'editoriale firmato da Luca Ricolfi, che parte con una domanda: alle urne avremo quattro poli? Questa, insomma, la possibilità che Ricolfi prefigura. Peraltro oggi è il giorno in cui arriva in aula, come sapete, la legge elettorale. Scrive Ricolfi: questa sul piano delle intenzioni di voto è stata una legislatura piuttosto stabile. Al momento delle elezioni politiche, i quattro partiti di governo raccolsero un po' meno del 44% dei consensi, ma nei mesi successivi lo incrementarono, portandosi intorno al 48%. Questa percentuale è rimasta piuttosto stabile, in qualche momento ha sfiorato il 50%. Per contro, l'insieme dei partiti del campo largo, pur con qualche oscillazione, è quasi sempre rimasto vicino al 43-44%, quindi parecchi punti sotto la percentuale dei partiti di governo. Con l'ingresso sulla scena politica del partito di Vannacci, avvenuto a febbraio di quest'anno, la situazione si è modificata. Settimana dopo settimana, Futuro Nazionale ha conquistato consensi, erodendo progressivamente quelli dei partiti di governo fino a portarli in prossimità del 42%, un po' al di sotto del livello conquistato alle politiche di 4 anni fa. E tuttavia, fino a poco tempo fa, la somma dei consensi ai partiti di centrodestra, incluso Vannacci, è rimasta vicina al 48-49%, ben al di sopra del consenso raccolto dal campo largo. Vado internamente. Ora però, continua Ricolfi, alcuni sondaggi gettano un po' di scompiglio nelle acque stagnanti degli orientamenti elettorali, introducendo le prime vere novità dopo le elezioni 2022. Prima novità: non tutti i sondaggi danno Fratelli d'Italia sensibilmente al di sopra della percentuale 26% conquistata alle elezioni politiche. Alcuni sondaggi lo danno addirittura sotto il 26%. Seconda novità di pochissimi giorni fa: un sondaggio di YouTrend, pur dando il partito di Meloni ancora al di sopra del 26%, assegna ai quattro partiti di governo, quindi escluso Futuro Nazionale, un consenso di appena il 38,9%, largamente inferiore a quello ottenuto alle politiche e a maggior ragione inferiore al consenso mantenuto fin qui in tutta la legislatura. Terza novità, forse la più importante: per la prima volta da quando Vannacci ha fondato il suo partito, la somma dei consensi al centrodestra esteso a Vannacci scende al di sotto del 47%, non troppo lontana dai consensi attualmente raccolti dal campo largo. Il che vuol dire che, contrariamente a quanto molti ritenevano fino a qualche giorno fa, il centrodestra rischia di perdere le prossime elezioni politiche anche

0: se ingloba il partito di Vannacci. Ma c'è anche un'altra piccola, o forse grande novità, che emerge dall'ultimo sondaggio di YouTrend. Contrariamente a quel che spesso accade nei sondaggi, tra le alternative di voto sono state incluse anche due formazioni nuove, entrambe di orientamento liberale, il Partito Liberal Democratico e Ora. È abbastanza probabile che entrambe si alleino con Azione, il partito di Carlo Calenda, ritornato in prossimità del 4% dei consensi. Ciò significa che quest'area di centro liberale attualmente attira circa il 6.3% dei consensi, presumibilmente destinati a crescere un po' quando aumenterà la visibilità delle formazioni più nuove. Non è pochissimo se si considera che la forza politica più affine, Italia Viva, ne è esclusa e che, se la conteggiassimo, il centro varrebbe l'8,7% dei consensi, ossia più di quanti a suo tempo ne avevano raccolti il terzo polo di Calenda e Renzi. Se questi sono i numeri, conclude Ricolfi, non si può escludere che alla fine ad affrontarsi alle elezioni politiche i poli finiscano per essere quattro: centrodestra, Campolargo, Futuro Nazionale, centristi. Così come non si può escludere un esito abborrito dalla destra, auspicato dai centristi, non inviso alla sinistra, e cioè la formazione di un governo di più o meno larghe intese che include i centristi ed esclude le forze più anti-europee. Insomma, ragionamento articolato, però pieno di numeri, quindi mi rendo conto difficile seguirlo nella lettura in radio, però insomma molto dettagliato nella possibilità che prefigura. Ci fermiamo per qualche istante, Meteo Onda Verde, poi torniamo con l'edicola.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
2: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in aree adriatiche, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
3: 6:30 minuti, una buona giornata da Lucio Giordano. Sulla 1 la Bologna e Firenze ci sono code per 3 km per un incidente avvenuto tra Firenze Scandicci e Firenze Nord in direzione di Bologna. Sempre sulla 1 code per una perdita di carico tra Casal Pusterlengo e Piacenza Nord. Diramazione Roma Sud, code peraltro consuete tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Sulla 24 del tratto urbano, altre code tra Portonaccio e la tangenziale est. Allerta meteo per una forte perturbazione atlantica che sta colpendo in queste ore tutto il nord Italia, con violenti temporali e grandine in serata, piogge in Toscana. Domani maltempo anche sul centro Italia. In compenso caleranno le temperature. E sulla A4, proprio per il maltempo, ci sono straripamenti e l'uscita è chiusa all'altezza di Sesto San Giovanni. Temporali anche sulla A35, sulla A21, la Torino-Brescia, e sulla A27. Prudenza alla guida. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
0: Di nuovo in diretta alle 6:31 minuti, allora di nuovo un buongiorno da Enrica Belli. Questa è l'edicola, la rassegna stampa di Radio 1. Abbiamo visto nella prima parte della puntata come la maggior parte dei giornali oggi tenga come apertura le rivelazioni di due giornalisti israeliani sul premier Netanyahu. Sapeva del 7 ottobre, questa

0: l'accusa, era stato avvertito agli Emirati Arabi ma aveva sottovalutato evidentemente l'allarme. Su Avvenire il titolo principale racchiude questa notizia e poi la questione delle sanzioni ai coloni della Cisgiordania. A tutto scontro, titola il quotidiano della CEI, la Gran Bretagna sanziona i coloni, Israele chiude il consolato inglese a Gerusalemme, accuse a Netanyahu, sapeva del 7 ottobre, si riaccende la guerra agli Houthi in Yemen. Una scelta diversa rispetto a questa che appunto, come vi dicevo, è prevalente, la fanno oggi sia Libero sia il giornale. Ranucci, La Vitola sono sul Libero, le donne e le chat segrete, i telefoni delle compagne usati per inviare file dopo i primi arresti e non essere intercettati, così Libero. Il giornale titola così invece, Ranucci, le carte segrete e le donne del mistero, vedete che gli elementi sono gli stessi. L'assistente di Sigfrido mandò l'ordinanza alla compagna di La Vitola, Mister Report apre la candidatura se mi cacciano. Insomma, il punto centrale che mi pare insomma di aver colto negli articoli di Libero e del giornale è questo, il passo in avanti insomma che viene fatto oggi. Durante la perquisizione il 4 luglio nell'abitazione di Laura Cianfoni, collaboratrice di Ranucci, gli investigatori avrebbero trovato dei messaggi che mostrano come questa collaboratrice e la compagna di La Vitola si scambiassero informazioni e seguissero insomma gli sviluppi dell'inchiesta. E poi altro elemento, la notte della perquisizione Ranucci avrebbe cercato di fornire alla Vitola un alibi invitandola a dire ai carabinieri di trovarsi con lui al momento di un precedente sopralluogo investigativo. La politica interna pure al centro dell'attenzione di Libero, centrodestra unito, Vannacci apre, Forza Italia non chiude. Il cantiere destra è il titolo del retroscena firmato da Francesco Boezzi. Meloni e il no all'alleanza con Vannacci, Fratelli d'Italia non dobbiamo vincere snaturandoci, la Premier non vuole accordi con il generale Filini, non si sommano mele e pere, la sua linea è contro l'esecutivo, interrotte tutte le comunicazioni con il leader di Futuro Nazionale che continua a lanciare messaggi, se vogliono governare facciano i conti con noi. Sempre sul giornale troviamo un'intervista a Luca Zaia che dice la Lega è una e indivisibile, sarò alla festa di Pontida. E poi una paginata dedicata al ministro invece dell'economia leghista Giancarlo Giorgetti, apre sulla flat tax per i giovani, pensioni a 64 anni.
1: Come faccio a difendere gli interessi degli italiani? Quando hai una montagna di debito pubblico come quello accumulato, tu devi essere in grado di emanciparti dal ricatto del mercato, cioè che può mandarti a gamba all'aria, come è successo nella storia politica ed economica italiana anche recentemente. Noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento, nel fatto che la barca si è portata in acque sicure, e quindi dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà.
0: Vi leggo ancora il titolo del Sole 24 Ore, va su tematiche economiche ovviamente, cedole globali, corsa da 2.230 miliardi, il boom dell'intelligenza artificiale, scrive Maximilian Cellino, contagia i dividendi. Dopo aver favorito la corsa delle valutazioni azionarie, il fenomeno AI fa crescere anche le cedole. Il 2026 sarà infatti quasi certamente un nuovo anno da record per i dividendi che le aziende quotate nel mondo pagheranno ai propri soci, ben 2.230 miliardi di dollari secondo le ultime proiezioni di Capital Group, 30 miliardi oltre la stima passata e il 6% in più rispetto al 2025. Bene anche l'Italia con un secondo trimestre record a quota 23,7 miliardi di dollari.

0: pezzo monumento, questo dei Queen, era il 1991, The Show Must Go On. E ora a me è il compito di dare il buongiorno, il benvenuto, anzi il bentornato a Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Direttore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, buona mattina.
0: E allora, il Tempo oggi ha un'apertura diversa da tutti gli altri quotidiani, interessante, ci ricorda un appuntamento vicinissimo e decisivo. Leggo il titolo: Toga Rossa prendi tutto, l'appuntamento più rischioso delle prossime settimane è l'elezione del nuovo CSM. Insomma, nuovo CSM, direttore Capezzone, il pensiero va al referendum bocciato pochi mesi fa, una riforma che avrebbe cambiato proprio il meccanismo con due CSM separati e il meccanismo delle elezioni con i giudici sorteggiati. Ecco, oggi quanto pesa secondo lei quel no? E le chiedo anche, la battaglia delle correnti che raccontate dimostra che il problema individuato dalla riforma esisteva davvero?
1: Penso proprio di sì. Io guardo con grandissimo rimpianto a quel risultato referendario, premesso che per me gli elettori hanno sempre ragione, sempre, in Italia, in Germania, ovunque, quando il popolo giudica è il popolo che dà le pagelle, non i commentatori che danno le pagelle al popolo. Però ciò detto, resta secondo me un grandissimo rimpianto, perché il problema della giustizia resta apertissimo, le correnti sono scatenate, questo lo vede chiunque, e attenzione, la posta in palio nel prossimo CSM è una posta altissima. Ora, perché? Comunque uno la veda politicamente, quel CSM sceglierà il capo della procura di Roma, di Milano, di Napoli, di Palermo, il successore del procuratore antimafia Melillo e i presidenti dei principali tribunali, Roma, Milano, eccetera. Cioè si riscrive l'intero sistema giudiziario italiano, sia sul lato dell'accusa sia sul lato giudicante. E ciascuno immagina, se il prossimo CSM fosse solo e tutto da una parte, che tipo di equilibrio verrebbe fuori, o di squilibrio.
0: Chiarissimo, vado al suo editoriale, al tuo editoriale. Sostieni che politica, maggioranza, opposizione, un po' tutti noi stiamo consumando energie su polemiche, diciamo così, di basso calibro, Report, Ranucci, forse anche la FD, mentre mancherebbe una discussione sui problemi decisivi. Allora ti giro la domanda: di che cosa dovremmo parlare? Quali sono oggi le due o tre questioni sulle quali credi, vedi davvero un vuoto nella politica italiana?
1: Intanto per il tuo e grazie per aver centrato secondo me la questione delle questioni, cioè di che parliamo. Io sono francamente terrorizzato all'idea che si vada a votare, boh, non lo so, tra otto mesi.

0: mesi, fra 12 mesi, non lo sappiamo, e che tutto questo tempo, 8 mesi, 12 mesi, sia occupato da polemicuzze di giornata, questo ha detto quell'altro risponde, e sono tutti fuochi che si accendono per un paio di giorni e poi si spengono dopo 2 o 3 giorni. Io vorrei sentire parlare della prossima legge di bilancio. Il governo ha l'onere di fare delle proposte, l'opposizione ha l'onere di fare delle controproposte, alzi la mano chi conosce 3 proposte delle opposizioni. Io non sento parlare di intelligenza artificiale, è il futuro del mondo, ne sento parlare di tanto in tanto solo in termini così pericolosi, di incubo eccetera, ma guardate che in giro per il mondo si muovono investimenti, speranze, anche sul versante della salute. Ne dico una: la società Neuralink di Musk sostiene nel giro di mesi, avete capito bene, mesi, con un meccanismo di telecamere e microchip, di consentire ai ciechi di riavere sostanzialmente la vista, qualcosa di analogo anche per i paralitici. Le società sue avversarie, Google DeepMind eccetera, ritengono di avere grandi novità in serbo nel contrasto all'oncologia e nel contrasto alle malattie neurodegenerative. Ecco, a me piacerebbe sentire parlare anche del posto che avrà l'Italia o che spera di avere in questi scenari futuri. Soldi, economia, sicurezza, benessere, queste sono le questioni più che la chiacchiera di questo e di quell'altro.
1: È un punto a mio avviso veramente rilevante. Ricordo alcuni mesi fa la Commissione europea annunciò un grandissimo piano di investimenti da 200 miliardi su InvestAI per creare un'intelligenza artificiale europea. Quel piano peraltro è completamente arenato. Tu citavi Musk, effettivamente siamo indietro sia nell'azione sia nel ragionamento come Europa e come Italia.
0: No, non c'è alcun dubbio, e rischiamo, tra virgolette, e non è un gran primato a livello europeo, di essere avanti solo nella regolamentazione, no? Per cui arriveranno altre 800 pagine di regolamentazione europea su questo, su quello, su quella, moriremo di regole, moriremo di norme, di codici, di codicilli. Risultato: se tu prendi le prime 50 società big tech nel mondo, che sono quelle che detteranno tutto, forse ce n'è una europea per sbaglio dentro.
1: Direttore, nel chiacchiericcio che hai citato, che si porta avanti invece di portare avanti insomma le discussioni sui grandi temi, ce n'è uno insomma che non hai enumerato, ed è il tema, la domanda: Vannacci sì, Vannacci no, Vannacci dentro la coalizione, Vannacci fuori dalla coalizione. Anche oggi tanti articoli, c'è ad esempio Fini sul Fatto Quotidiano che dice sicuramente Meloni non imbarcherà Vannacci, sicuramente le suppletive calabresi non saranno questa Sassonia futurista che Vannacci si immagina. Tu che scenario prefiguri?
0: Io suggerisco a tutti di tenere, diciamo, sul tavolo 2 elementi per orientarci. Io ricordo come Silvio Berlusconi nel 94 fu capace di quello che sembrava impossibile, cioè di mettere insieme soggetti che non si parlavano e che addirittura polemizzavano selvaggiamente gli uni con gli altri: la Lega allora di Bossi secessionista e proprio Gianfranco Fini, che diceva con Bossi neanche un caffè. Berlusconi li mise insieme e costruì il centrodestra del futuro. Quindi auspicabilmente, secondo me, tutto ciò che è alternativo al centrosinistra dovrebbe stare insieme, e diciamo, per chi guardi il mondo dall'altro lato, tutto quello che è alternativo al centrodestra dovrebbe unirsi dall'altro lato. E il tema è che vuole fare Vannacci, perché Vannacci è 8 voti di fiducia, i suoi 8 volte hanno votato contro il governo, ora ci sono delle suppletive e presentano candidature contro il governo, tutta la comunicazione è contro il governo. Vannacci deve sapere che se va da solo e se si comporta così sarà il più potente artefice della vittoria del centrosinistra, e rischia di turlupinare un po' di elettori che voteranno per la remigrazione e poi si ritroveranno quelli della super immigrazione a gestire il Ministero degli Interni. Questo è il tema, secondo me il centrodestra deve spiegarlo esattamente così: caro Vannacci, da che parte stai? E caro elettore, che anche comprensibilmente sei magari sedotto da una parte più securitaria del linguaggio di Vannacci, stai attento che se quello va da solo eccetera determinerà esattamente la vittoria dello schieramento opposto. Questa è la cosa.

0: cosa che va detta.
1: Grazie, grazie a Daniele Capezzone, direttore del Tempo. Ti auguro una buona giornata e buon lavoro.
0: Buon lavoro, grazie sempre.
1: E ringrazio anche tutta la squadra dell'edicola di Radio 1, Massimo Giraldi, Claudio Urbani, Mauro Convertito, la parte tecnica questa mattina Massimiliano Savino, la linea come ogni mattina va a Lupus in Fabula di Pietrangelo Buttafuoco, i suoi consigli di lettura. Noi con i nostri giornali ci risentiamo domani mattina. Da Enrica Belli, una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.
2: Non ci

0: salvi più.
1: Il libro di oggi è La ferita di Wyszynski di Gaetano Sabatteri, edito da Sellerio. Per presentarlo, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, lo faccio con le parole di Andrea Camilleri. Definire questo romanzo un giallo o peggio ancora un thriller significa in qualche modo volerlo costringere a indossare una taglia troppo stretta. La storia comincia il 21 settembre 1985 su un traghetto che naviga da Palermo verso Napoli. Una ragazza cade in mare. Si tratta di Maddalena Pancamo, studentessa di architettura e discendente di una delle più antiche famiglie siciliane. Dall'autopsia emergono due ematomi alla testa e potrebbero essere stati causati dalla caduta oppure da qualcosa di più inquietante. Anni dopo, Leonardo Lonardo, impiegato dell'Istituto di Storia della Sicilia, trova per caso un ritaglio di giornale nascosto in un libro. Racconta della morte di Maddalena liquidata come un incidente e scopre poi che il giudice che archiviò il caso si dimise subito dopo. Il giudice è Rosario Fanara ed è lo stesso che affitta una villetta a Giallonardo. Spinto da una sensazione difficile da spiegare, Leonardo decide di trascorrere lì le vacanze con la moglie. Raccoglie informazioni sulla famiglia Pancamo e grazie a un professore viene a conoscenza di un episodio lontano nel tempo, risalente al 1943. Professore, quello di Pancamo è cognome importante? Pancamo? Certo, il professor Marcello Pancamo, docente emerito di criminologia e anatomia patologica all'Università di Palermo, deputato fin dalla prima legislatura all'Assemblea regionale siciliana, eletto nelle liste comuniste, Pancamo, come no, uno dei pochi a custodire il segreto di Wyszynski. Wyszynski chi? E quanti vuole che ce ne siano? Andrei Wyszynski, quello di Stalin. Appunto, quello lì, lo conobbi. A Mosca? Domandò esterrefatto Leonardo. Ma chi ha parlato di Mosca? Qui a Palermo l'ho conosciuto.

0: silenzio.
1: Il racconto si sposta allora a quel periodo. Durante un agguato a un avvocato siciliano, Micinski, braccio destro di Stalin, rimane ferito per caso e viene curato proprio dal dottor Pancamo. Un episodio apparentemente secondario, ma destinato a tornare più avanti.

legati alla Democrazia Cristiana. Continuando a scavare negli archivi, Leonardo trova alcuni appunti scritti dallo stesso Fanara, pagine che sembrano mettere in dubbio la versione ufficiale e a riaprire il mistero, e il giudice così scrive: «Non vi è preavviso alcuno allorquando i fatti vengono a sovvertire la nostra vita e la routine che avevano potuto considerare grigia o solito consueta la riscopriamo d'un tratto confortante. Eppure avrei dovuto capire, ben prima d'ora, ora che tutto si è consumato, con violenza, con rancore, avrei dovuto intuire quanto tarlava i sonni apparentemente sereni e le giornate tutto sommato placide della mia famiglia. Avrei dovuto, ma non l'ho fatto». Nel frattempo, durante le sue ricerche, Leonardo è avvicinato anche dall'ultimo discendente dei Pintacorona, un avvocato interessato alla vicenda. L'uomo lo prende sotto braccio e lo invita con insistenza a dare il giusto peso al nome dei Pintacorona nelle sue indagini. «Sarebbe bello se ognuno scrivesse la sua storia, ciascuno come vuole, come crede, soprattutto come sa. Ma la storia è scritta dagli storici e questo è il guaio. Perché tutto non sanno, mischini, non possono sapere, vanno a tentoni, cercano una cosa, ne trovano un'altra e devono farla stare dentro la scatola chiusa della loro tesi, del loro obiettivo. A questo servono le prefazioni, lo sa? Con questo testo si vuole dimostrare quanto segue minchiate. E se qualcuno non ha patta precisa, è colpa della storia minuscola che non vuole stare dentro la storia maiuscola, anche se uno ce la ficca dentro. Ma se c'è la prefazione, allora anche ciò che esce fuori può stare dentro, perché alla fine, cari signori, la tesi è questa e tutto il resto minchiate». La frase con cui lo congeda è quella che dà il senso a tutto l'incontro. Voglio dire solo una cosa: i Pancamo non sono eroi, neppure i Pintacorona lo sono. Ne vogliamo passare per eroi, ma nemmeno vogliamo passare per fessi.

Piano piano emergono nuove verità. Leonardo incontra l'avvocato Atilio Macchi, che in realtà è il gemello di Alfredo Pintacorona, un giovane affetto da schizofrenia. L'uomo rivela a Leonardo un segreto della sua famiglia legato proprio a Maddalena. Alfredo prese a seguirla, a spiarla, a studiarne le mosse all'insaputa di lei. Tutto questo l'ho saputo dopo, tardi, troppo tardi. Ritengo ne fosse innamorato in qualche modo, affascinato, e non riusciva ad ammettere che ancora una volta un pancamo potesse avere ragione su un Pintacorona, perfino nel turbamento dei sentimenti. E il suo racconto finisce così. E che avrei dovuto fare? Denunciare mio fratello, farlo rinchiudere in un manicomio criminale. Quella ragazza era morta, ma Alfredo era morto molto prima di lei. Anche questa rivelazione non basta a chiarire quello che ormai appare sempre più come un omicidio. Il romanzo si chiude con un finale a sorpresa per Leonardo. Nasce la sua prima figlia ed è un evento che lo riporta alla realtà e lo allontana dal vortice dell'indagine. E sarà l'unico che riesce a dimenticare. E il lupus in fabula della ferita di Wyszynski, di Gaetano Savatteri, è l'impossibilità di scordare. Nel romanzo si intrecciano epoche diverse, dall'Ottocento alla Seconda Guerra Mondiale, dagli anni Ottanta fino ai tempi nostri, dove i protagonisti, i Pancamo e i Pintacorona, nello scorrere della vita ricoprono gli stessi ruoli. Ed è come se il tempo non scorresse davvero, le offese restano vive, i ricordi non si attenuano, il risentimento non si spegne. Questo è il libro, questo è il conto e questa la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto la ferita di Wyszynski di Gaetano Savatteri, perché nulla è archiviato e consegnato alla memoria, ogni storia ha la propria brace. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, ricordate, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di

scatole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Luciano Pecoraro. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Quando ci fa sentire.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, petroliere nel mirino. Il Pentagono distrutte 5 navi di Teheran. Contrattacco dei Pasdaran. Ucraina, Trump sente Putin che rassicura: nessun piano per aggredire l'Europa. Gran Bretagna, altri 11 paesi annunciano sanzioni contro i coloni violenti in Cisgiordania. Ira di Netanyahu, chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Ex Silva, sospesi i licenziamenti dell'indotto. Nuovo appuntamento governo, imprese e sindacati nei prossimi giorni. L'esecutivo non esclude una partecipazione pubblica. Calcio, finisce male la prima europea dell'Inter. A Madrid gli errori difensivi puniscono i nerazzurri. Vittoria del Real Madrid, questa sera tocca al Napoli. Buongiorno da Luana Cremasco. Tornano le ostilità nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Washington e Teheran. Il servizio.
2: Gli Stati Uniti hanno colpito e distrutto 5 petroliere iraniane a largo dell'isola strategica di Karg e nella città portuale di Yask nella tarda serata di ieri. La risposta dei Pasdaran non si è fatta attendere. Rivendicano di aver colpito 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Massiccio lancio di missili iraniani anche su postazioni americane in Giordania. L'esercito giordano fa sapere di averne intercettati 18. Altri 2 sono caduti, ma in zone disabitate. Quando l'Iran colpisce le nostre navi, perde le sue petroliere, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio in riferimento ai tentativi iraniani nei giorni scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattuglia lo stretto. L'Iran non avrà mai l'arma nucleare, ha ribadito ieri il presidente americano Trump. Alba Arcuri, GR1.
1: Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha annunciato misure economiche contro i coloni violenti in Cisgiordania, accusati dal ministro degli esteri Miliband di pulizia etnica. Immediata la reazione del governo israeliano, che ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme. Il ministro degli esteri italiani invoca sanzioni a livello di Unione Europea. Secondo Axios, Trump non si oppone alle sanzioni. Intanto, a meno di 2 mesi dalle elezioni, tegola su Netanyahu. Secondo quanto riporta il quotidiano Haaretz, il premier israeliano era stato avvertito dagli Emirati Arabi prima del 7 ottobre di un'imminente forte azione di Hamas, ma si afferma non informò i servizi di intelligence. L'Ucraina, telefonata di un'ora tra Donald Trump e il presidente russo Putin sui rapporti bilaterali e sul conflitto tra Mosca e Kiev dopo la missione degli inviati americani. Non abbiamo alcun piano di aggressione all'Europa, ha affermato Putin. Il presidente ucraino Zelensky, in un'intervista al quotidiano La Stampa, dichiara: siamo pronti a compromessi, ma abbiamo bisogno di difese aeree.

0: contro gli attacchi russi. Possibile, dice ancora, un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Ancora disagi negli aeroporti inglesi dopo i problemi di ieri a seguito di una avaria nel sistema di controllo del traffico. Sentiamo la corrispondente.
1: Una giornata di caos negli aeroporti del Regno Unito. I principali scali del paese, da Heathrow, Gatwick e quelli di altre città inglesi, compreso quello irlandese di Dublino, hanno avuto problemi con il sistema informatico di gestione del traffico aereo. Si parla di guasto tecnico e che gli specialisti informatici stanno risolvendo, hanno fatto sapere durante la giornata le direzioni degli aeroporti. La ministra dei trasporti inglese, con un messaggio sui social, ha voluto rassicurare e ha invitato a contattare le compagnie aeree prima di mettersi in viaggio. Ma l'allarme rimane alto dopo che attacchi ibridi, probabilmente russi, sono avvenuti la scorsa settimana proprio contro 6 aeroporti britannici. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Verso la manovra, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti apre la proposta di alzare ancora il limite della flat tax dagli attuali 85.000 a 100.000 euro di compensi annui e anche all'idea di un vantaggio fiscale per le imprese che aumentano gli stipendi, specie ai giovani. Rivendica poi i risultati del governo in campo economico. Sentiamo il ministro.
2: Quello che abbiamo fatto in questi 4 anni senza fare una politica di austerità, noi siamo riusciti a fare anche delle misure incisive, cioè riduzione delle tasse per naturalmente i redditi medio-bassi, l'introduzione della flat tax fino a 85.000 euro, cioè siamo riusciti a fare una politica di galleggiamento nel fatto che la barca si è portata in acque sicure. Naturalmente avremmo voluto fare molto di più, faremo molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
0: La politica e i leader del campo largo si ritrovano alla festa di AWS a Roma. La segretaria del PD, Schlein, accelera sulle primarie, ma restano le distanze sull'Ucraina. La maggioranza spinge sul tema della sicurezza, sui dossier economici, anche se non c'è accordo sugli extra profitti delle banche. E questa mattina arriva in aula in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere entro martedì 15 ottobre.
3: Bisogna capire la domanda di sicurezza e crescita dietro il voto dei cittadini che hanno sempre ragione, vale per la Sassonia, vale anche qui secondo Fratelli d'Italia che lavora alle ultime limature della legge elettorale. In mattinata nuova riunione degli Sherpa per sciogliere gli ultimi nodi. Forza Italia e Lega intanto allargano le distanze sugli extra profitti bancari. Basta propaganda a basso costo, chiude l'azzurro Nevi. Per Salvini invece è una misura necessaria da rendere strutturale. Vannacci sfida il governo, senza di noi niente maggioranza, ma un'alleanza è possibile solo su punti ben chiari. Punti chiari anche per il programma del campo largo che si ritrova sul palco della festa romana di Verdi Sinistra. Prima il programma e poi la leadership. Sbrigamosi, gridano dalla piazza e Angelo Bonelli annuisce. Via negoziale per la fine della guerra in Ucraina, rilancia la Dem Schlein. Biasimo per un governo che non sanziona i coloni israeliani neanche dopo le rivelazioni di Arez da parte di Giuseppe Conte, ma il leader 5 Stelle chiede anche attenzione al tema della sicurezza o non vinciamo, avverte. Noemi Giunta, GR1.
0: Ex Ilva, il governo non esclude una quota pubblica. Sospesi i licenziamenti dell'indotto dopo gli incontri a Palazzo Chigi con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
4: Un incontro teso, quello con FIM, FIOM e WILM, tanto che si è stati a un passo dalla rottura. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma.
5: È del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
4: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate, almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
0: La cronaca, emergono nuovi dettagli dall'inchiesta sul femminicidio di Lorena Isceri, gettata da un viadotto vicino a Firenze dall'ex che si è poi tolto la vita. Oggi pomeriggio in Puglia, l'ultimo saluto alla 45enne.
6: C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante.
7: Per questo, ci dice il sindaco di Squinzano, Mario Pede, ci sarà un maxi schermo fuori.

0: dalla chiesa Maria Regina, dove Lorena fu battezzata, e due gigantografie col suo sorriso. Il comune salentino si prepara così a dire addio alla concittadina uccisa.
1: Stiamo colorando di rosso Piazza dell'Orologio e la nostra mediateca di comunità.
0: Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri, la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
2: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
0: Dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato, è la madre di lei a raccontare agli investigatori l'incubo fatto di abusi e minacce con coltello. Elena Baiocco, GR1.
3: La vicenda della famiglia nel bosco dei tre bambini allontanati dai loro genitori finisce sotto accusa l'assistente sociale che si era occupata del caso.
4: A dare il via agli accertamenti due esposti, uno presentato dagli ex difensori della famiglia Birmingham Trevaion, che ha vissuto nei boschi di Palmoli fino alla sospensione della responsabilità genitoriale, il secondo dall'Ordine regionale degli assistenti sociali, che ha ora aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Verusca D'Angelo, l'assistente sociale a cui era stato affidato il caso e che è già stata sostituita, contestata più di una violazione del codice deontologico. In dubbio viene messa la sua imparzialità. Gli atti sono stati trasmessi al nuovo difensore Simone Pillon, che ha ricevuto la convocazione per il vertice atteso da giorni per dare il via a un progressivo ritorno in famiglia. Non un definitivo ricongiungimento, quello disposto dall'ultima ordinanza del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, ma un percorso a tappe, e dal vertice previsto domani è atteso un cronoprogramma dei primi rientri in casa sotto la sorveglianza dei servizi sociali, che non sarà invece necessaria nella seconda fase di incontri. In questo caso i figli, una bambina di 8 anni e due gemelli di 6, potranno trascorrere anche la notte con i genitori, ma solo dopo un mese di frequenza regolare in una scuola pubblica. Per il GR1, Alice Cercone.
3: Scuola, competenze ai minimi storici in lettura e matematica per i quindicenni di tutto il mondo, secondo l'ultimo rapporto OCSE-PISA, risultati migliori per le ragazze.
5: È una conferma che svetta sempre più solida nel quadro desolante che l'indagine OCSE-PISA, il più grande programma di valutazione globale, ricostruisce, mettendo insieme i risultati raccolti in 91 paesi del mondo, su un campione di circa 760.000 quindicenni. Calano, ed ormai una tendenza irreversibile, tutti i punteggi, soprattutto in lettura e matematica, ma nel confronto tra i sessi sono sempre più le ragazze a vincere, portando a casa risultati nettamente migliori anche in Italia. Una resistenza che Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3, spiega così.
6: Le ragazze tengono di più. Nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura. Quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
5: Vantaggio che però cede sotto il peso del contesto socio-economico, variabile anche in Italia ancora troppo ingombrante nel determinare gli esiti scolastici degli adolescenti, visto il divario di quasi 80 punti tra studenti svantaggiati e non. Paola Guarnieri, GR1.
3: Meteo, estate agli sgoccioli, ore contate per il grande caldo che ci ha accompagnato per settimane. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche, nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della perturbazione dovremo aspettare venerdì perché sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
3: Lo sport, calcio, esordio amaro per l'Inter in Champions League, sconfitta per 2-1 dal Real Madrid al Bernabeu, non senza rimpianti.
8: In Europa, si sa, ogni errore puoi pagarlo caro, e così il Real Madrid punisce l'Inter alla prima di Champions. La squadra di Kivu parte bene, ma sotto porta è imprecisa, e così entra in scena il Real. Al quarto d'ora, incomprensione tra Jones e Bissek. Brahim Diaz ne approfitta, serve Mbappé, il cecchino francese non perdona. Passano pochi minuti e al 23esimo ecco il raddoppio blanco. Il portiere nerazzurro Martinez prova un dribbling in area, l'uruguaggio Valverde lo beffa e insacca il 2-0. Nel finale di partita, Carlos Augusto, su assist di Lautaro, trova il gol della speranza, ma nonostante gli ultimi assalti, l'Inter esce sconfitta dal Bernabeu. Stasera vedremo se il Napoli potrà rialzarsi dopo il doppio KO in campionato. Per Allegri, esordio europeo contro i campioni inglesi dell'Arsenal. Giorgio Matteoli, GR1.

0: A Mostra del Cinema a Venezia, in scena Le coppie in crisi, quelle di Una storia, film esordio alla regia di Anna Foglietta, e di Bunker, in concorso con Penelope Cruz e Javier Bardem.
1: La musica di Billie Eilish in Bunker, storia di una coppia che va in crisi quando a lui, architetto, il magnate Paul Dano propone di costruire un bunker. Ma perché lasciare il mondo fuori? Nel film scritto e diretto da Florian Zeller, su questo si scontra la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem.
2: La película habla de eso, estamos realmente...
1: Il film parla del rischio di perdere ogni connessione umana, ha detto Penelope, prima di sfilare in rosso davanti al palazzo del cinema raggiunta da Bardem. C'era anche un bel po' di Italia con il debutto alla regia in Orizzonti di Anna Foglietta.
3: Il desiderio e il sogno è un esercizio, esattamente come fare gli addominali. Sono posseduta da tantissime storie che voglio raccontare, quindi è come se si fosse aperto un rubinetto. Poi sono una donna che ama il pubblico, mi piace la mia popolarità, io lotterò perché le persone possano innamorarsene.
1: Una storia, anche qui una coppia in crisi, Guido Caprino ed Alvaro Orvacher, esce al cinema il 24. Orvacher oggi torna anche in concorso in A un buon pezzo Petit Soldat di Brisé, ma arriva anche il quarto italiano, Edoardo De Angelis, con Il fuoco che ti porti dentro. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E siamo ora alla musica con un grande ritorno. A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più celebre della sua carriera, ovvero Songs in the Key of Life, disco che sarà eseguito per intero dall'artista, oggi 76enne. Il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia, ma le novità non finiscono qui, perché nel 2027 è in arrivo un nuovo album con 4 brani inediti.

0: le 7:15 e la linea va ora ai GR regionali, poi il consueto appuntamento con Radio Anch'io. Nella puntata di oggi la politica con la riforma della legge elettorale, poi la guerra in Medio Oriente, le accuse al premier israeliano Netanyahu, lo abbiamo sentito anche in corso di giornale, il ruolo dell'Italia per la pace con il Libano. Oggi con Francesca Rinaldi qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8. A tutti voi buona giornata.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol-IA.
3: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
1: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol-IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
5: Ma sembra di essere in uno stadio stasera!
6: Tale e quale show? Ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo! Tale e quale show! Da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
7: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
8: Famila, tutto un altro sottocosto.
9: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
10: GR, giornale.

0: Le radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Il caldo alle ore contate diramata un'allerta della Protezione Civile per piogge abbondanti e vento forte. Le previsioni dell'esperto.
2: Caso Bocelli, esposto del PD all'Autorità Nazionale Anticorruzione, si contesta l'affidamento a FVG Live. Anche la Corte dei Conti apre un fascicolo.
1: Mohamed Kufir, reo confesso dell'omicidio a Udine di un connazionale, resta in carcere. Lo ha deciso il GIP al termine dell'interrogatorio di garanzia.
2: Vertenza Electrolux, governo e regioni condividono strategie e obiettivi a partire dal ritiro dei licenziamenti. Videoconferenza del ministro Urso con i presidenti di regione.
1: Il movimento che chiede meno opacità sulla riqualificazione del Porto Vecchio di Trieste si costituisce in un comitato. Oggi la presentazione.
2: Scuola, le cattedre tutte coperte per tre quarti con immissioni in ruolo. Intanto il comune di Udine aumenta la sua offerta alle famiglie.
1: Come riconoscere dalle etichette cibi sani e sostenibili a Trieste? Un incontro in tema, la nostra intervista a un esperto.
2: La Croce Rossa di Pordenone cerca volontari, oggi gli incontri di presentazione in vista dei corsi autunnali, unico requisito richiesto avere tempo da dedicare agli altri.
1: Rinnovata dall'Arcidiocesi di Udine, la tradizione del pellegrinaggio alla Madonna di Castelmonte, il primo fu 50 anni fa dopo il terremoto del Friuli.
2: Le 7.19, buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. La Protezione Civile Regionale, come avete sentito, ha diramato un'allerta meteo per le giornate di oggi e domani fino alle 18 per l'arrivo di correnti umide e instabili che stanno già portando piogge abbondanti su buona parte del Friuli Venezia Giulia, con l'eccezione per ora della provincia di Trieste. E poi si prevedono anche raffiche di vento forte e soprattutto l'abbassamento delle temperature, ma sentiamo il previsore dell'ARPA, Giuseppe Visalli.
3: Sulla nostra regione sta per finire il periodo caldo che sta caratterizzando questo inizio di settembre, perché si sta avvicinando una saccatura atlantica che nel corso delle prossime ore affonderà sul Mediterraneo occidentale, provocando una risposta di correnti umide sud-occidentali sulla nostra regione che favoriranno instabilità atmosferica, ma anche l'afflusso di correnti più fresche che porteranno finalmente le temperature nella media del periodo. Per quanto riguarda la giornata odierna, avremo cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di rovesci temporali sparsi più diffusi dal pomeriggio, quando sarà possibile anche qualche temporale forte, soprattutto verso la costa, dove non si escludono raffiche di vento forte. Le temperature sono in calo nei valori massimi, con appunto valori sotto i 30 gradi, intorno ai 26-28 gradi su pianura e costa. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, di giovedì, avremo cielo in prevalenza coperto con piogge che saranno da abbondanti a intense, soprattutto sull'Isontino e verso la costa, dove non è escluso anche qualche locale temporale. Temperature in ulteriore calo con massime fino ai 20-22 gradi, quindi con un calo di circa 10 gradi rispetto ai giorni scorsi. Nel corso della giornata odierna appunto qualche temporale potrà essere forte sulla costa soprattutto, dove si potranno verificare delle raffiche di vento forte. Poi giovedì, soprattutto nella prima parte della giornata, avremo a che fare con piogge anche insistenti, quindi il rischio principale sarà quello delle piogge intense. Durante l'arco della giornata infatti sono previste piogge che potrebbero avvicinarsi ai 100 mm localmente.
1: E per quanto riguarda il meteo, queste sono le temperature registrate alle 6, a Trieste 24 gradi, il mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi e mezzo, a Pordenone 20, Udine 19 gradi e mezzo, Gorizia 18 gradi e 5 decimi, Nara Montana Tolmezzo 17, Forni di Sopra 15 gradi e 5 decimi, Sappada 14, Tarvisio 13, Piancavallo 12 gradi, in quota sul Monte Lussari 14, sul Monte Zoncolan 13 gradi, sulla costa a Lignano e Grado 23 gradi. La temperatura del mare in entrambe le località è di 27 gradi.
2: Torna in primo piano la vicenda del concerto di Bocelli a Gemona lo scorso maggio per il 50° del terremoto. C'è infatti un secondo esposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'affidamento dell'organizzazione dell'evento. A presentarlo il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale. Intanto sulla vicenda apre un fascicolo anche la Corte dei Conti.
4: Questa volta l'esposto c'è e si sa anche chi lo ha presentato. Il 7 settembre l'ANAC,

0: L'autorità nazionale anticorruzione ha protocollato l'atto giunto a firma del consigliere Diego Moretti, capogruppo del PD in Regione, per chiedere una verifica di quelle che a suo parere sarebbero delle incongruenze avvenute nell'ambito del concerto di Andrea Bocelli alla caserma GOI Pantanali di Gemona lo scorso 7 maggio in occasione dei 50 anni dal terremoto del Friuli Venezia Giulia. L'organizzazione dell'evento, costato poco più di 3 milioni di euro, era stata affidata dalla Protezione Civile, la cui delega in Regione in capo all'assessore Riccardo Riccardi, alla Direzione Turismo Attività Produttive. Questa, senza bando ma con una procedura negoziata, ha affidato a sua volta l'organizzazione alla società FVG Live, che nella sua proposta aveva richiesto e ottenuto che vi fosse un'unica gestione della parte artistica e di quella tecnico-organizzativa. Sulla base di una serie di riflessioni, l'esponente regione del PD decide di voler approfondire la questione. Diego Moretti.
1: Dopo un approfondimento sui documenti che abbiamo richiesto all'inizio agosto, ci ha portato a chiedere questa verifica da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e della Procura dei Conti. Si tratta sempre di soldi pubblici.
0: Si apre poi nei giorni scorsi una polemica di natura politica che coinvolge Riccardi, che dà mandato al suo legale, l'avvocato Miculan, di tutelare la sua immagine.
2: Non esiste, in linea di fatto, alcun conflitto di interessi, semplicemente perché l'assessore non ha affidato alcun incarico relativo al concerto di Bocelli. L'ANAC anche recentemente ha precisato che la normativa in materia di conflitto di interessi e obbligo di astensione si applica esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione.
0: L'ultimo atto, almeno della giornata, è l'apertura di un fascicolo da parte del procuratore Alberto Mingarelli, che delega la Guardia di Finanza a indagare in seguito allo stesso esposto presentato alla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Il fascicolo aperto dalla Procura della Corte dei Conti sul concerto di Andrea Bocelli è una questione di assoluta routine. Si è tutto svolto nella normalità e nella regolarità delle procedure, lo ha affermato il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro che si è tenuto ieri a Udine. Secondo Fedriga, le opposizioni si devono attaccare alle dicerie e alle maldicenze perché non hanno nessuna proposta per amministrare questa regione.
4: Resta in carcere Mohamed Koufi, il cittadino di origini marocchine di 32 anni, reo confesso dell'omicidio lo scorso venerdì a Udine di un connazionale Abed Latif Ben Setifian, fratello della sua ex compagna. La decisione di convalidare il fermo e del giudice per le indagini preliminari, che motiva la decisione con il fatto che l'uomo è ritenuto si ritiene che l'uomo possa fuggire e reiterare il reato. La decisione arriva dopo l'interrogatorio di garanzia di ieri mattina nel carcere di Udine, dove si trova l'accusato, e questo alla presenza anche del PM Letizia Puppa, che aveva chiesto la misura cautelare in carcere, e dell'avvocato difensore di Koufi, Martino Benzoni. Intanto proseguono anche le indagini sul possibile movente del delitto, movente ancora poco chiaro.
3: Passiamo al nuovo confronto che è avvenuto ieri tra Ministero delle Imprese e Presidenti delle Regioni coinvolte nella crisi Electrolux, che ha visto ranghi uniti a livello politico-istituzionale nel braccio di ferro con l'azienda per il ritiro dei licenziamenti, ma si conta anche di ottenere più sostegno a livello europeo.
5: Su Electrolux c'è piena condivisione su strategie e obiettivi da perseguire tra il Ministero delle Imprese del Made in Italy e le regioni coinvolte nell'avvertenza, lo assicura il ministro Adolfo Urso, che ha incontrato da remoto i presidenti di Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Marche ed Emilia Romagna, rappresentata quest'ultima dall'assessore al lavoro. Quattro regioni di centrodestra, una di centrosinistra, tutte unite insieme al governo nella richiesta all'azienda di ritirare il piano di esuberi, che implicherebbe un forte ridimensionamento della presenza in Italia. Lo stabilimento di Porcia non sarebbe risparmiato dai tagli. Il presidente Fedriga.
6: Sono ottimista del fatto che il fronte unico tra istituzioni, anche parte sociali, possa trovare una risposta che ci auguriamo sia quella che noi stiamo pretendendo.
5: Il tavolo tecnico tra aziende e sindacati era finito in un vicolo cieco la settimana scorsa, tanto da indurre i rappresentanti dei lavoratori a indire un nuovo sciopero. Da parte loro l'invito al governo a riaprire il tavolo nazionale e a riportare la discussione sul piano politico. Il tavolo nazionale ci sarà, anticipa Urso, dopo il Consiglio Competitività dell'Unione Europea del 24 settembre. In quell'occasione l'esecutivo italiano spera di portare a casa un risultato che potrebbe offrire strumenti di difesa in più al settore. Il ministro Urso.
7: La nostra richiesta.

0: di porre l'elettrodomestico come comparto strategico al pari delle auto, ci auguriamo abbia il consenso della maggioranza dei paesi europei. Possiamo farcela, noi non molliamo.
1: Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Da diverso tempo a Trieste è in discussione la riqualificazione dell'area del Porto Vecchio. C'è chi lamenta obiettivi ancora poco chiari e chiede scelte condivise per uno spazio considerato cruciale per il futuro economico e sociale della città. Su questo in prima linea c'è Porto Chiaro, che oggi presenta la propria trasformazione in un comitato, ribadendo il timore per un progetto definito di pura speculazione immobiliare. L'appuntamento è a Trieste, al Circolo della Stampa alle 17.30, e tra i presentatori del comitato c'è l'avvocato Gianfranco Carbone. Sentiamo che cosa pensa dell'utilizzo degli spazi del Porto Vecchio.
3: La migliore sarebbe inserire degli elementi di sviluppo economico, ossia va benissimo l'idea che ha l'attuale imprenditore di realizzare un'area turistico all'interno di quello che è il Molo Zero, però vanno anche favoriti insediamenti che possono comportare un aumento di occupazione, soprattutto per giovani qualificati, e quindi attività economiche legate alla capacità e alla formazione di questi giovani qualificati, perché in realtà non deve diventare una sorta di quartiere turistico di questa nuova idea di obiettivo della città, ma deve diventare, come dire, una zona nella quale si consenta anche di aumentare quella che è la presenza insediativa delle persone che oggi sono drammaticamente in calo nella città di Trieste. Quindi, per fare una sintesi, piuttosto che una ipotesi forse poco percorribile di alberghi, preferirei che piacerebbe almeno, nel senso che poi è una prospettiva che riguarda il futuro, che riguarda soprattutto le nuove generazioni, che ci fossero insediamenti universitari, insediamenti scientifici e attività di produzione qualificata che sono anche reperibili oggi sul mercato. Pensiamo alle potenzialità che possono dare, ad esempio, degli insediamenti nel campo dell'informatica e della capacità di innovazione all'interno dei processi produttivi.
4: In Consiglio regionale la quarta commissione è presieduta da Giuseppe Gersenici della Lega, impegnata sui temi della riforma del governo del territorio, si riunirà oggi alle 11 per esprimere parere sulla delibera di giunta per la legge regionale 22 del 2009 di adozione preliminare del progetto di piano di governo del territorio.
2: I Balcani si incontrano a Trieste e la conferenza organizzata in occasione della 34esima Assemblea Generale dell'Associazione delle Agenzie di Stampa dei Balcani e del Sud-Est Europa. Si parlerà di temi legati ai rapporti UE-Balcani, al mondo dell'informazione, dalla libertà di stampa al contrasto alla disinformazione, ai rapporti tra il tessuto economico locale e la regione balcanica, ma anche al ruolo del mare Adriatico nello sviluppo economico dell'area. L'appuntamento è a Trieste, nella sede della regione, a partire dalle 9.30.
4: Sono tutte coperte le cattedre vacanti negli istituti scolastici del Friuli Venezia Giulia, nel 70% dei casi con docenti di ruolo, il resto con supplenze comunque destinate a durare tutto l'anno.
5: Un'estate di intenso lavoro all'ufficio scolastico regionale, dove gli impiegati hanno rinunciato in parte alle ferie estive pur di arrivare all'obiettivo auspicato dal Ministero dell'Istruzione, che per la prima volta dopo molti anni ha autorizzato la copertura del 100% delle cattedre vacanti. In Friuli Venezia Giulia erano 1097 nelle scuole di ogni ordine e grado e al momento il 70% dei posti è stato coperto dalle missioni in ruolo di insegnanti, cioè docenti fissi. Le restanti cattedre vengono comunque coperte, ma da supplenze annuali, per la stragrande maggioranza già assegnate. La scuola inizia ufficialmente il 14 settembre, ma in realtà molti istituti hanno anticipato la prima campanella a questa settimana. Patrizia Pavati, direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, può dire che nessuna classe inizierà l'anno senza docente?
6: Abbiamo fatto il massimo, quindi abbiamo proceduto prima con le nomine in ruolo, poi con le nomine da graduatorie, con posti annuali, molto stiamo facendo anche questa settimana, quindi questo è l'obiettivo per il 14 settembre.
5: Di questi 1097 posti, 208 sono dedicati al sostegno, 129 nomine di ruolo sono già state fatte, anche in questo caso le restanti cattedre vengono coperte da supplenze annuali.
7: Le certificazioni arrivano anche in corso d'anno, riuscite a garantire l'insegnante di sostegno?
6: Nel momento in cui arriva la certificazione dell'alunno con disabilità, noi provvediamo immediatamente a nominare il docente. Devo dire che c'è stato un aumento.

0: aumento notevole, tra l'altro, di certificazioni. Consideri che nell'anno 2021 erano circa 4.000 a livello regionale, nell'anno entrante 26-27 saranno circa 5.600. Tuttavia nessun alunno resterà appunto senza docente di sostegno.
1: Trieste, Nav Italiani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Dopo scuola, pre e post accoglienza, nidi, mense, diritto allo studio, centri estivi, il Comune di Udine amplia l'offerta educativa e rafforza il sostegno alle famiglie.
3: Quasi 100 posti in più in 3 anni nei nidi del Comune di Udine, oggi sono 428 i posti. È una delle voci più significative per l'amministrazione in ambito educazione, 4.700.000 euro. Più di 2.000 posti nei centri estivi, salito a 900.000 euro l'investimento, anche per bisogni speciali. Un sistema di servizi che accompagna dai primi mesi di vita fino alla scuola secondaria. L'assessore all'istruzione del Comune di Udine, Federico Pirone.
4: Nonostante un decremento demografico che c'è, noi però investiamo anche da un punto di vista quantitativo sui servizi e la domanda, la risposta c'è. Vogliamo, ispirandoci a modelli virtuosi del Trentino Alto Adige o dei paesi tedeschi o nordici, dire qua a Udine si può costruire una famiglia, si può crescere i propri figli bene.
3: Così nelle mense sono oltre 3.400 gli iscritti, 200 in più in un anno, per il dopo scuola quasi 1.000 domande, 1.600.000 euro stanziati sulla preaccoglienza ampliata a 7 primarie e la post accoglienza delle scuole dell'infanzia. Le iscrizioni riapriranno il 18 settembre con la possibilità che vengano attivati nuovi servizi, fasce ISEE rimodulate, meno pressione sulle liste d'attesa, cedole digitali per i libri di testo per oltre 3.000 bambini. Gli alunni di cittadinanza non italiana erano un quarto del totale 3 anni fa, oggi sono oltre il 30%.
4: Nessun bambino è discriminato nella città, nessun bambino è straniero a Udine, anzi è proprio nella scuola, in un contesto educativo attrezzato, che si costruiscono quelle condizioni di cittadinanza che consentono a tutti di poter convivere.
3: Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia.
5: È inteso alla formazione di cittadini disponibili ad acquisire competenze utili nella relazione di aiuti e assistenza. Il nuovo progetto Caregiver di comunità, l'iniziativa prevede un percorso formativo gratuito per persone interessate a conoscere il mondo della cura e ad acquisire strumenti concreti da utilizzare nella quotidianità, dall'ascolto alla relazione con la persona fragile fino ad alcuni aspetti pratici legati all'assistenza e alla sicurezza. Appuntamento a Moruzzo alla sala consiliare alle 18.
2: È dedicato alle buone pratiche in campo alimentare, a partire dalle scuole e dalle mense scolastiche, il convegno che si intitola Dalla teoria di un'alimentazione sana alla pratica di una cultura alimentare e biologica. Si sostiene un consumo più locale e a minore impatto ambientale. Tra i relatori il sociologo dei sistemi alimentari Giuseppe Russo e la nutrizionista Paola Trionfi. L'appuntamento è a Udine alla Fondazione Friuli a partire dalle 15.
5: Da alcuni anni in diversi paesi si sono diffuse due etichette, cioè il Nutri-Score e l'Eco-Score, quest'ultimo noto anche come Green Score, che misurano rispettivamente la qualità nutrizionale e l'impatto ambientale dei prodotti alimentari. Si tratta di un'etichettatura cosiddetta semaforo con lettere e colori, dalla lettera A, che ha un colore verde per gli alimenti più salutari e meno impattanti, fino alla lettera E di colore rosso per quelli meno salutari con il più pesante impatto ambientale. Se ne parlerà nell'evento divulgativo intitolato Riconoscere i cibi sani e sostenibili, che si terrà a Trieste a Caffè San Marco alle 18. Tra i relatori Matteo Carzedda, ricercatore di economia e politica agroalimentare all'Università di Trieste, con cui abbiamo parlato degli aspetti migliorabili del sistema.
6: Porto un esempio abbastanza controverso. La Coca-Cola Zero, che è un prodotto con cui più o meno tutti quanti penso abbiamo familiarità, è classificata solitamente con un Nutri-Score, quindi un punteggio nutrizionale tutto sommato elevato, diciamo si classifica intorno al B o al C, a seconda delle metriche utilizzate. Di fatto però, se andiamo a valutare il contenuto nutrizionale, effettivamente il punteggio così alto riflette il fatto che non ci siano zuccheri, che sono stati sostituiti da dolcificanti artificiali, la mancanza di grassi, la mancanza di altre sostanze considerate negative, però d'altra parte una singola lettera così non riflette il fatto che il prodotto dal punto di vista nutrizionale sia, direi, quasi vuoto di fatto, praticamente inconsistente.

0: niente, comparato invece a prodotti molto più complessi, come può essere qualcosa che viene dalla nostra tradizione, il parmigiano reggiano o il prosciutto crudo, che sono caratterizzati da punteggi nutrizionali in queste scale generalmente molto più bassi, e chiaramente l'impatto è legato alla tipologia di produzione, quindi il fatto che siano prodotti particolarmente ricchi in proteine e soprattutto in grassi, realizzati con ampio uso di sale, ovviamente per la conservazione, però non ci dà un'etichetta di questo tipo alcuna informazione sulle modalità di consumo. Quindi chiaramente il consumo di una bevanda gassata è una cosa occasionale, ma altrettanto occasionale deve essere ovviamente il consumo anche di un prodotto, di un salume, che non si qualifica come il pilastro fondamentale della nutrizione.
1: L'unico requisito richiesto è avere del tempo da dedicare agli altri. A Pordenone partono i corsi di formazione della Croce Rossa, più di 400 i volontari attivi sul territorio.
2: Il comitato della Croce Rossa di Pordenone cerca volontari e volontarie. Questa sera un doppio appuntamento alle 20 nella sede della Croce Rossa in via Cappuccini a Pordenone e alle 20:30 nella sede dell'unità territoriale della Croce Rossa in via Ettoreo a Sacile, con Giovanni Bornacin, delegato per il volontariato del comitato di Pordenone. Che cosa sono, a che cosa servono questi incontri?
3: Gli incontri servono per presentare Croce Rossa alla popolazione e per presentare i corsi di reclutamento che sono in avvio a fine mese nelle sedi di Pordenone e Sacile. La partecipazione agli incontri è libera e per diventare volontari basta aver compiuto i 14 anni di età e avere poco o tanto tempo a disposizione da dedicare agli altri.
2: Che cosa dà questa esperienza, parlando anche dal suo punto di vista personale?
3: L'esperienza di volontariato in generale, ma soprattutto in Croce Rossa, quando che si ha a che fare con tante persone, regala molto, perché ci si presta agli altri, ma si ha anche un ritorno dalle persone che si aiutano, perché fare del bene, fare un gesto di bene verso gli altri, oltre che a rendersi utili per la comunità, è anche rendersi utili per se stessi.
2: Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Fedeli in marcia al santuario di Castelmonte a Prepotto ieri pomeriggio per un pellegrinaggio particolarmente sentito quest'anno, a mezzo secolo dalla prima edizione nell'anno del terremoto.
5: 50 anni dopo il cammino ricomincia da qui, da Carraria di Cividale, sulle strade che portano a Castelmonte, nel pellegrinaggio nato all'indomani del terremoto del 1976.
6: 50 anni dopo il terremoto è una cosa grande. È un'esperienza emotiva molto forte, perché ringraziare la Madonna di questo giorno, che è la sua natività, il suo compleanno.
5: Memoria delle vittime, gratitudine per chi ricostruì il Friuli e affidamento alla Madonna di Mon, ma anche uno sguardo rivolto alla comunità di oggi e alle nuove generazioni.
7: Questo è un modello vincente dell'Italia, con le sue fatiche legate alla conformazione geologica del nostro paese, frane, terremoti, inondazioni, e questo paese nonostante tutto ha saputo trovare la formula vincente che credo possa servire anche al resto dell'Italia.
5: Un futuro nel quale la Chiesa Udinese chiede un ruolo anche ai più giovani, invitati a partecipare al pellegrinaggio. Monsignor Riccardo Lamba, arcivescovo di Udine.
8: C'è un desiderio di futuro, un desiderio di speranza che solo la fede riesce a dare loro. È molto bello questo ritornare ogni volta qui a Castelmonte, è come se ci fosse una catena che ci unisce a tutti quelli che ci hanno preceduto, e io dico che noi siamo anche la premessa, e la promessa perché questo continui anche dopo. Quindi siamo che raccogliamo il testimone e lo vogliamo trasmettere, al testimone della fede e della speranza.
5: Al termine, la messa nel piazzale del santuario e il rinnovo dell'atto di affidamento della Chiesa Udinese alla Vergine di Castelmonte. Castelmonte, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Misura circa 9 chilometri l'anello naturalistico e storico tra Terzo di Aquileia e Cervignano del Friuli, che si inaugura oggi nell'ambito dell'iniziativa 10.000 passi di salute. L'itinerario si snoda lungo strade di campagna, raggiungendo Cervignano del Friuli, per poi dirigersi a Borgo Fornasire e tornare all'antica chiesa di San Martino, terminando al punto di partenza. La presentazione, a cui seguiranno interventi su salute e stili di vita, è stata abbinata a una passeggiata guidata. Si parte dalla Proloco di Terzo di Aquileia

0: alle 18.30.
1: Passiamo allo sport, iniziando dal basket. Vittoria ieri per la UEBI Gesteco Cividale, che si è imposta a Spilimbergo al pala favorita per 78-50 contro la trevisana Rucker San Vendemiano, militante in B nazionale. La gara era nel terzo memoria Mauro Franduli.
0: Pallamano, impegno in trasferta oggi per la squadra triestina in esordio nella nuova stagione di Serie A Gold. I giuliani scenderanno sul campo del Sassari alle 18 per l'anticipo del terzo turno e la prima partita del nuovo campionato.
1: Pallanuoto, primo giorno di Open Day per la Pallanuoto Trieste, che ha organizzato incontri dedicati ai giovani nati dal 2012 al 2019 interessati a provare questo sport. Appuntamento dalle 17.30 alle 18.30 alla piscina di San Giovanni. Per partecipare è necessario compilare un modulo di iscrizione.
0: Vela, sono 15 gli equipaggi da oggi in gara per il mondiale della classe L30 organizzato dallo Yacht Club Adriaco nel Golfo di Trieste.
1: E la squadra di ginnastica ritmica dell'Associazione Sportiva Udinese ASU, che anche quest'anno gareggerà in Serie 1, sarà presentata nella sede associativa di Via Lodi alle 12.
0: E ora parliamo di alcuni appuntamenti in regione. In occasione del cinquantenario del sisma del Friuli verranno presentati oggi due brevi documentari realizzati dagli studenti delle scuole gemonesi. Uno si intitola Voci dei ragazzi 1976 ed è dedicato alla riscoperta dei valori di collaborazione, solidarietà e forza d'animo che hanno contraddistinto la comunità nel difficile periodo della ricostruzione. Il secondo, intitolato Ricostruzioni, dà voce ai testimoni del sisma ancora presenti nelle scuole locali che hanno visto rinascere e cambiare per sempre la propria terra. L'appuntamento è a Gemona, al Cinema Sociale, alle 20.30. A seguire ci sarà il film proveniente dalle teche Rai, Quasi due metri, del 1979, tratto da un racconto di Giorgio Scerbanenko e unica fiction sul terremoto del Friuli, se si esclude il cortometraggio amatoriale Perché di Enrico Mengotti.
1: Proseguono le prove finali del 45esimo concorso internazionale di violino premio Rodolfo Lipitzer di Gorizia, che comprendono brani della letteratura classica con pianoforte, oltre alla composizione scritta per la competizione goriziana dal maestro Fabio De Sanctis De Benedictis, presidente della giuria del concorso Violino d'Amore per Violino Solo 2025, appuntamento al Teatro Bratuj alle 15.30 e alle 20.30.
2: Rassegna stampa.
0: Incominciamo dal Piccolo di Trieste, il titolo di apertura è Migranti, la Caritas si ferma, stop alla gestione di Campo Sacro dopo il decreto romano che accelera l'iter dei rimpatri. E poi la vicenda del concerto di Bocelli, esposto del PD, l'ANAC deve fare chiarezza. La vicenda del policlinico triestino che è stato hackerato dopo l'attacco degli hacker, c'è la richiesta di riscatto, è arrivata dall'est. Il direttore generale Gregori assicura: ovvio rispondere di no, ora monitoriamo il dark web. La fotonotizia riguarda il Porto Vecchio, riemerge il molo per le navi messe in quarantena nel Settecento. Il sito riportato alla luce dai cantieri che sono in corso in Porto Vecchio. Dal Colonnino di cronaca, botte e insulti alla fidanzatina in cella a 19 anni e ancora raddoppio della linea Ro-Ro Trieste-Egitto. E nella parte bassa per lo sport, basket, a Trieste batte un colpo preso Galloway, guardia ex NBA. Vediamo ora l'apertura del Piccolo di Gorizia, parco agrivoltaico da 60 ettari, avanza il progetto di un grande impianto solare nei territori comunali di Monfalcone e Staranzano, avrà un'estensione pari a 84 campi di calcio, ma scoppia la polemica fra le due amministrazioni. La fotonotizia, viene da Gorizia, aspiranti attori in fila per un ciak con Salvatore Sin 500 in via Rastello per fare le comparse.
1: La volontà del presidente Fedriga nel difendere l'accordo raggiunto sul comparto unico nei confronti della Corte dei Conti apre l'edizione di Udine del Messaggero Veneto, che riferisce anche la posizione del

0: governatore nei confronti della vicenda dei fondi spesi per il cinquantennale del terremoto con l'apertura di un fascicolo definito una questione di assoluta routine da parte di Fedriga. La fotonotizia è per il pellegrinaggio di Castelmonte, mentre un altro titolo anticipa l'apertura delle pagine interne di cronaca locale con l'ampliamento dei servizi per la formazione avviati dal Comune. L'edizione di Pordenone del Messaggero apre con la vicenda Electrolux ed elenca le prossime fasi della questione con la conferenza della competitività in sede europea del 24 settembre relativa a carbon tax, costi dell'energia e concorrenza e poi la riconvocazione delle parti a inizio ottobre a Roma per annunciare quanto stabilito e trovare un accordo. La fotonotizia è per la tombola della società operaia, mentre le pagine interne di cronaca locale sono avviate dalle 4.000 carte di identità digitale rilasciate in 2 mesi dall'anagrafe locale.
1: Passiamo al Gazzettino, incominciamo dall'edizione di Udine. L'apertura, parcheggi in città, esplode la rabbia. Confcommercio, così chi può scegliere diserta il centro. Ancora nessun riscontro rispetto alla nostra proposta. Si parla del costo dei parcheggi nella zona a traffico limitato. E poi caso Bocelli, parla Fedriga e c'è il secondo esposto. Altra notizia, in prima trova una pistola, ne abbiamo parlato ieri, con il caricatore tra i rifiuti di plastica. Ancora una notizia, in aumento gli alunni stranieri, sono 1 su 3. E poi per lo sport, Udinese in piena emergenza, Piotrowski, il centrocampista polacco, si deve operare. Passiamo al Gazzettino di Pordenone, l'apertura Electrolux, l'ira di Fedriga, operai come numeri, il presidente tuona, non arretriamo, Porcia deve resistere. E poi troppo caldo, malore nella scuola, l'episodio alla Lozer, struttura inaugurata appena 2 anni fa, un docente è stato soccorso, allarme per le vetrate. La fotonotizia viene da Maniago, fiamme nell'impianto dei rifiuti, paura ieri per il fumo che si alzava dall'azienda Recicla. Infine chirurgie senza infermieri, blitz per tagliare i posti letto e la notizia viene dal nuovo ospedale di Pordenone.
0: Segnaliamo ora altri appuntamenti culturali di oggi, riprende il celebre articolo di padre David Maria Turoldo intitolato 55 secondi un'eternità, l'opera musical di memoria e ricostruzione sul terremoto del 76 intitolata appunto 55 secondi. Oltre 100 gli artisti sul palco per il racconto corale, in cui ampie sezioni musicali, interpretate da cantanti lirici, si alternano a dialoghi parlati, fondendo lo stile dell'opera italiana con quello del musical anglosassone. Appuntamento a Gorizia al Teatro Verdi alle 20.30.
1: È dedicato alle creature più marginali, fragili e indifese della letteratura, lo spettacolo dal titolo Elsa Morante, un canto per gli ultimi, che si sviluppa attraverso l'interazione con la musica dal vivo, a Pordenone, nell'ex convento di San Francesco, alle 21.30.
0: L'Associazione Alpini ha organizzato la conferenza stampa di presentazione del libro intitolato Gli Alpini ai Fradis, terremoto del Friuli 1976, Le penne nere sul fronte della ricostruzione. La conferenza si terrà a Trieste, nel Palazzo delle Regioni, in Sala Predonzani, alle 11.
1: In occasione della morte di Giuseppe Missio, nato a Remanzacco nel 1882, di cui divenne sindaco nel 1919 tra le file del Partito Popolare, autore di un libro che proponeva un'economia del dono ispirata al Vangelo, sarà presentato il libro A testa alta, Giuseppe Missio, cattolico popolare, spirito libero tra le contraddizioni del primo Novecento in Friuli, di Stefano Gasti a Buia, sotto il tendone della Sagra di Ursinis alle 18.
0: 1976-2026, 50 anni fa, i primi scavi stratigrafici nel Castelliere di Elleri e la conferenza che sarà condotta da Paolo Paronuzzi, docente di geologia applicata all'Università di Udine. Appuntamento a Muggia nella sala conferenze Millo in Piazza della Repubblica alle 17.30.
1: Il libro C'era una volta l'NBA di Sergio Taucher, giornalista e telecronista sportivo, sarà presentato a Trieste al magazzino 26 del Porto Vecchio alle 18.
0: Si intitola Climax, la mostra dell'artista svizzero Pierre Zufferi che si inaugura oggi a Sistiana, alla Porto Piccolo Art Gallery alle 18.30. L'allestimento sarà visitabile fino al 1 ottobre.

Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del giornale radio. A seguire Vue o Fevelin D. Alle 11.20 circa andrà in onda Con le mani, con i piedi e con il cuore. I programmi regionali torneranno poi alle 14. Finisce dunque qui questa edizione del giornale radio.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Dal centro operativo dell'automobile CABTS, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo oggi è caratterizzato da cielo dal nuvoloso a coperto, associato a possibili precipitazioni, localmente anche a carattere temporalesco, mentre la circolazione veicolare è al momento scorrevole e si va movimentando sulla principale rete viaria senza che si registrino criticità di rilievo. In autostrada sulla A4 Trieste-Venezia raccomandiamo attenzione sul tratto compreso tra San Donato di Piave e Portogruaro, dove si passa da 3 a 2 corsie. Sulla A23 Alpe Adria in questi giorni ci sono chiusure notturne, in particolare dalle 22 di questa sera alle 4 di domani mattina sarà chiuso lo svincolo di uscita di Gemona per chi viaggia in direzione nord. Sarà possibile utilizzare in alternativa la provinciale 49 Osovana, quindi la statale 13 Pontebanna, la 52 per rientrare in A23 allo svincolo di Carnia, e poi chiuso dalle 21 fino alle 6 anche lo svincolo di uscita di Pontebba per chi viaggia in direzione nord, e utilizzabile in alternativa quindi lo svincolo precedente di Carnia per proseguire sulla 52 e la 13. Sul raccordo RA13 proseguono invece i lavori con una riduzione di carreggiata tra Fernetti e Trebicciano, e poi all'altezza della galleria Carso ricordiamo la chiusura tra Padriciano e Cattinara per chi viaggia in direzione Trieste, con uscita obbligatoria Padriciano, rientro tramite la 202 DIR all'altezza di Cattinara. Sul tratto A, Sistiana Rabuiese, la galleria Monte d'Oro vede invece una scambio di carreggiata con chiusura della direzione per Venezia Trieste, transito a doppio senso di marcia in quella per Rabuiese. Tra i cantieri di lavoro lungo la viabilità ordinaria, sulla statale 13 Pontebanna segnaliamo possibili riduzioni di carreggiata sulla tangenziale ovest di Udine nel comune di Tavagnacco, poi un transito a senso unico alternato nel comune di Pontebba, e lavori notturni invece agli imbocchi della galleria Santa Caterina nel comune di Malborghetto Valbruna, che vedrà quindi un transito a senso unico alternato dalle 20 di questa sera alle 6 di domani mattina. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7.18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
2: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
0: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: E una buona giornata da Lucio Giordano. Sulla 1 alla Milano-Bologna ci sono code per un incidente avvenuto tra la tangenziale est e San Giuliano. Traffico bloccato per un altro incidente sulla A35 tra Bariano e Romano di Lombardia in direzione della provinciale 11 verso Brescia. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra la 7 e 7 Milanese. Allerta meteo per una forte perturbazione atlantica che sta colpendo in queste ore tutto il nord Italia, con violenti temporali e grandine. Continuiamo con le altre notizie. Sulla 13 code tra Rovigo Sud e Occhiobello, ancora sulla A21 coda tratti tra Manerbio e Cremona. Sulla A14 code per incidente tra Ortona e Lanciano. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, detersivi Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a soli 3,99 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto.
4: 99, Puma, microtasso.
5: Tutto ok?
4: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
6: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: Escalation. Gli Stati Uniti affondano petroliere iraniane nello stretto. Teheran contrattacca, colpite anche basi americane in Giordania. Sanzioni contro i coloni israeliani violenti in Cisgiordania, l'annuncio di Londra e altri 11 paesi. Netanyahu chiude il consolato britannico. Tajani, decida Bruxelles. Indiscrezione il sito Axios. Trump non si è opposto. Non attaccherò l'Europa, Putin al telefono rassicura il capo della Casa Bianca. Zelensky intervista la stampa, pronti a compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Nella notte ancora raid russi al confine con la Moldavia, ci sono vittime. Aggredisce due agenti, torna libero Giorgia Meloni sui social, inaccettabile, così si indebolisce la credibilità dello Stato. La legge elettorale oggi al Senato, ultime limature al testo, stop della maggioranza al ballottaggio, i leader del campo largo a Roma, non faremo mai più alla destra il favore di dividerci. Le ragazze più brave a scuola dei loro coetanei maschi, rapporto OCSE in 91 paesi del mondo, ma le competenze generali sono ai minimi storici, soprattutto in lettura e matematica. L'amore di Venezia per Penelope Cruz e Javier Bardem, protagonisti di Bunker. È il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro. Champions League, regali ed errori condannano l'Inter. Al Bernabeu la spunta il Real di Mourinho. Stasera il Napoli, al Maradona arriva l'Arsenal. Buongiorno da Luana Cremasco. Nuova escalation di tensione tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Dopo la stretta economica statunitense tornano dunque le ostilità con attacchi incrociati. Sentiamo il corrispondente.
2: Diminuiscono le possibilità di una nuova tregua, anche solo di 10 giorni, tra Stati Uniti e Iran, anche se il ministro degli interni di Teheran, Momeni, ha incontrato a Islamabad i mediatori pakistani, il premier Sharif e il capo dell'esercito Munir, che spingono per un'immediata de-escalation. I raid americani però proseguono e per l'undicesima notte consecutiva hanno insistito su obiettivi militari come depositi per droni e infrastrutture logistiche. Esplosioni sono state udite anche a Teheran, ma le deflagrazioni, spiegano i media locali, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Come rappresaglia, gli iraniani hanno lanciato missili e droni contro basi degli Stati Uniti nei vicini paesi del Golfo, in particolare contro Camp Doha in Kuwait. Il CENTCOM, il comando centrale del Pentagono, sostiene che Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali, ma i Pasdaran anche ieri hanno fermato alcune petroliere e rivendicano il pieno controllo dello stretto. Il conflitto rischia poi di allargarsi con gli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, che vogliono imporre un embargo marittimo all'Arabia Saudita e già ieri hanno costretto almeno 6 imbarcazioni a invertire la rotta nel Mar Rosso. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
1: In Israele, il premier Netanyahu di nuovo sotto attacco per aver ignorato gli allarmi alla vigilia dei massacri compiuti da Hamas il 7 ottobre. Intanto 12 paesi occidentali, il Regno Unito in primis, varano sanzioni economiche contro i coloni israeliani responsabili di attacchi ai civili palestinesi in Cisgiordania. Non c'è l'Italia. Vogliamo una decisione a livello europeo, spiega il ministro degli esteri Tajani. Sanzioni alle quali, secondo il sito Axios, la Casa Bianca non si è opposta. Dura la reazione di Tel Aviv alle misure.
3: La rabbia di Israele si riversa sulla Gran Bretagna, il paese che si è fatto capofila nella decisione di imporre sanzioni sui prodotti provenienti dalle colonie illegali in Cisgiordania. Le parole del ministro degli esteri

0: Liban da sono solo bugie, ha tuonato il suo collega israeliano Saar, e subito dopo l'annuncio della chiusura del consolato britannico a Gerusalemme. L'annuncio di Miliband è arrivato nello stesso giorno in cui il premier Netanyahu è stato investito da una bufera. Secondo il quotidiano israeliano Haaretz, pochi giorni prima del 7 di ottobre, Netanyahu avrebbe ricevuto una telefonata dal presidente degli Emirati Bin Zayed che lo metteva in guardia su un possibile attacco su vasta scala sferrato da Hamas. Il premier però non avrebbe avvertito subito tutti i vertici della sicurezza. Tutte menzogne, ha fatto sapere l'ufficio del premier, ma a meno di due mesi dal voto politico, l'intero fronte dell'opposizione ha reagito chiedendo che Netanyahu faccia piena luce su tutti gli avvertimenti avuti prima del massacro. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra in Ucraina, colpito da un attacco russo un valico di frontiera con la Moldavia, circa 70 chilometri dalla città di Odessa. Si contano due morti e tre feriti. Sotto attacco anche Kiev, al momento non si registrano vittime. La ripresa dei raid dopo il giro di colloqui degli inviati americani a Mosca e Kiev, mentre Donald Trump e il presidente russo Putin hanno parlato al telefono di possibili negoziati. L'inviata.
2: C'è l'interesse concreto da parte di Trump a raggiungere una svolta nella soluzione della guerra in Ucraina durante la sua presidenza. E lo ha manifestato Putin durante la loro telefonata di un'ora, franca e costruttiva, con i primi contenuti filtrati dal Cremlino. I due hanno valutato positivamente, secondo i resoconti, il risultato dei negoziati fra gli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner, e i presidenti russo e ucraino nelle rispettive capitali. Sarebbe stato Putin, nel colloquio telefonico, a sottolineare al capo della Casa Bianca la necessità di raggiungere la pace in vista di un ampio ripristino delle relazioni fra Mosca e Washington, e a rassicurare Trump: nessuna intenzione da parte di Mosca di colpire l'Europa. I miti della minaccia russa, così Putin, servono a Bruxelles solo come copertura per aumentare il sostegno a Kiev e alle proprie spese militari. I due presidenti avrebbero poi concordato di risentirsi al telefono in caso di necessità e di andare avanti nel frattempo con i lavori per risolvere i drammi umanitari legati alla guerra, compresi gli scambi di detenuti. C'è attesa adesso per una seconda cruciale telefonata, quella fra Trump e Zelensky, anche in vista di un loro possibile incontro, riportano fonti di stampa, entro la fine di settembre. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
1: Zelensky, che intanto, dopo il ciclo di colloqui con gli inviati americani, parla in un'intervista al quotidiano La Stampa. Siamo pronti a compromessi, afferma, ma non può essere sempre l'Ucraina a cedere, anche la Russia deve fare passi indietro. Ci sono alcune idee valide per un piano di pace, aggiunge, possibile un faccia a faccia con Trump intorno al 20 settembre. Il presidente ucraino torna infine a chiedere l'aiuto degli alleati nei sistemi di difesa aerea di fronte agli attacchi russi sempre più massicci. A Berlino, dopo la vittoria valanga dell'estrema destra di Alternativa per la Germania nella regione della Sassonia Anhalt, il presidente americano commenta positivamente e AfD in ascesa, dice: i tedeschi si sono stancati di norme disastrose sull'immigrazione. Intanto nel paese il governo del cancelliere cristiano democratico Merz è sotto assedio. Sentiamo la corrispondente.
3: Una cesura nella storia della Repubblica Federale di Germania, così anche la Merkel definisce il successo elettorale dell'AfD. L'ex cancelliera punta il dito sul fatto che si vota in base alle emozioni e non ai fatti, perché proprio in Sassonia-Anhalt la disoccupazione sta diminuendo e il benessere aumentando. Il suo partito, i cristiano-democratici, ribadiscono nessuna collaborazione con l'estrema destra e per la prima volta un esponente influente della CDU sostiene: bisogna accertare se AfD non opera in contrasto con la Costituzione. Ma il trionfatore della Sassonia-Anhalt, Ulrich Siegmund, è già a caccia dei voti di possibili sostenitori tra i cristiano-democratici delusi dalla leadership nazionale. Sarebbe questa la sua soluzione preferita per trovare i tre voti mancanti per raggiungere la maggioranza assoluta. Il cosiddetto muro di contenimento a destra comincia a scricchiolare. Ufficialmente c'è solo l'offerta di Sarah Wagenknecht, ex sinistra. Condivide però il corso di AfD a favore della Russia. I segnali però si moltiplicano. Dalla sinistra della Linke arriva un'altra voce autorevole, quella di Bodo Ramelo, già presidente della Turingia, ora vicepresidente del Parlamento nazionale. Si può collaborare su singoli temi. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: Caos nei cieli britannici per un guasto tecnico che ha mandato in tilt gli aeroporti. 1300 voli cancellati nella giornata di ieri, oltre 170 oggi, quasi tutti concentrati nello scalo londinese di Heathrow, il più trafficato del Regno Unito. Sono le 8:08, siamo alla politica. Con un post sui social, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, torna a commentare la decisione di un giudice. Liberare il responsabile dell'aggressione avvenuta il 4 agosto scorso a Roma ai danni di due poliziotti.
4: Lo descrive come un rilascio inaccettabile, come un atto che indebolisce la credibilità dello Stato, Giorgia Meloni.

0: pubblicando sui social il video dei due agenti aggrediti e feriti con 7 giorni di prognosi da una persona che viene fermata a Roma per aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. A poche ore dalla convalida dell'arresto l'uomo torna libero, ora in attesa del processo. Difficile comprendere queste scelte, spiega la Premier, evidenziando che episodi come questi sono sempre più numerosi. Decisioni, prosegue, che vanificano il lavoro di chi ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini, mettendo a rischio la propria. La Presidente del Consiglio non ha mai esitato nell'esprimere la sua indignazione contro quelle che definiva sentenze assurde, citando le decisioni di liberare migranti con gravi precedenti penali, come ad esempio un immigrato riconosciuto stupratore pedofilo, così lo definì Giorgia Meloni, trattenuto nei centri in Albania, oppure riferendosi a fatti di cronaca come il molestatore di una 13enne a Torino, liberato dopo 48 ore perché, sottolineò la Premier, si era detto dispiaciuto, e ancora ha parlato di letture ideologiche commentando l'allontanamento dei figli dalla famiglia Del Bosco e al contrario di nessun seguito giudiziario per le devastazioni di piazza di Roma e Torino. Carla Macrellino, GR1.
1: Verso la manovra, il ministro Giorgetti rivendica la politica economica del governo, rigore senza austerity, e dà le prime indicazioni sulla prossima legge di bilancio.
2: Lavoro, dei giovani, pensioni, un accordo con gli imprenditori, un possibile aumento del limite della flat tax, più concorrenza tra le banche. Punti toccati dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti guardando alla prossima manovra. Occasione, l'evento della Lega per ribadire le proprie posizioni, ma con la convinzione che tanto è stato già fatto.
3: La barca si è portata in acque sicure. Avremmo voluto fare molto di più, dobbiamo cercare di fare tutto quello possibile nell'ambito del principio di realtà, perché altrimenti i rischi sono sempre possibili.
2: Sulle banche Giorgetti non si sbilancia.
3: Se introduce elementi di concorrenza nel sistema, alcune reddite di imposizione e alcuni extra profitti automaticamente si abbassano a beneficio della collettività.
2: È più netto invece sul tavolo della manovra.
3: Sui giovani che qui aumentano gli stipendi, lo Stato potrebbe fare una tassazione agevolata, una sorta di flat tax.
2: E c'è l'opportunità di elevare ancora il limite per quanto riguarda la flat tax per le partite IVA a 100.000 dagli attuali 85.000 euro. Sulle pensioni Giorgetti parla di correzione.
3: 64 anni, c'è una distorsione, chi ha cominciato a lavorare prima del 96 sostanzialmente viene trattato peggio di chi ha iniziato a lavorare dopo il 96.
2: Paola Bonanni, GR1.
1: Ex Ilva, il governo non esclude una quota pubblica, sospesi i licenziamenti dell'indotto. A Palazzo Chigi il tavolo con enti locali, associazioni datoriali e sindacati.
4: Si è svolto in un clima di grande tensione l'incontro, che è stato anche sospeso, con FIM, FIOM e WILM. L'esecutivo riconvocherà i sindacati entro un paio di giorni, dopo l'udienza e la possibile decisione del Tribunale di Milano sulla sospensiva del decreto di chiusura dell'area a caldo a Taranto. Il segretario generale della FIOM CGL, Michele De Palma.
5: È del tutto evidente che questi 2 giorni che il governo si è preso sono necessari a trovare gli strumenti che il governo deve avere nel caso in cui si determinasse la scelta da parte della magistratura di chiudere l'area a caldo.
4: Nel frattempo i licenziamenti annunciati nell'indotto sono stati sospesi dalle aziende interessate almeno fino alla decisione del tribunale. Le imprese hanno così accolto l'invito del governo. In ogni caso, ha detto il sottosegretario Mantovano, il futuro dell'Ilva sarà legato alla decarbonizzazione e al green attraverso forni elettrici. Mantovano ha poi avanzato la proposta di un tavolo permanente sull'area di Taranto. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Arriva oggi in Senato la legge elettorale con l'obiettivo di chiudere il 15 settembre. In maggioranza si tratta su soglia di sbarramento e premio di maggioranza. Sulla sicurezza il centrodestra fa quadrato intorno alla Premier.
6: Sul caso dell'aggressore dei poliziotti a Roma, Fratelli d'Italia presenterà un'interrogazione al ministro della giustizia, Raffaele Speranzon.
7: Il rilascio immediato del criminale che ha ferito 2 poliziotti è inaccettabile. Con il governo Meloni sono state inasprite le pene, nessuno sconto a chi tocca una divisa.
6: L'approdo oggi in aula in Senato della legge elettorale sembra aver già fatto tramontare l'ipotesi del ballottaggio. Restano ora 2 nodi da sciogliere. Il primo, la soglia di sbarramento fissata al 3%, che Fratelli d'Italia preme per abbassare all'1, e poi il premio di maggioranza che Forza Italia vorrebbe rivedere al rialzo. Prosegue il botta e risposta fra Azzurri e Carroccio dopo le divergenze sulla vittoria di AfD in Sassonia. Ci sono quelle sulla tassazione degli extra profitti, sgradita a Forza Italia invece Matteo Salvini.
8: Anche in maggioranza ogni tanto c'è qualcuno che prova a rallentare. Un contributo delle banche deve essere strutturale e definitivo.
6: Il leader del Carroccio chiuderà stasera a Roma il convegno della Lega sulla finanziaria. Ci saranno i governatori del Nord che gli chiedono un cambio di linea. Federica Ionta, GR1.
1: A Roma la festa di Verdi Sinistra riunisce i leader progressisti che insieme sul palco lanciano la sfida al centro.

0: inviato.
1: Abbiamo 4850 cose in comune. Elie Schlein cita il cantautore Daniele Silvestri per definire il senso della serata. L'alleanza c'è, ha lavorato e ha un programma chiaro: sanità, salario minimo, riconoscimento della Palestina, tassazione degli extra profitti rinnovabili, su cui Angelo Bonelli annuncia.
2: PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra nei prossimi giorni presenterà una proposta di legge per abbassare il costo dell'energia di almeno il 30%.
1: I quattro alleati chiedono a Giorgia Meloni di dire chiaramente quando si andrà alle urne. Ci faremo trovare pronti, assicura la segretaria PD.
3: Noi dobbiamo promettere solennemente che non faremo mai più alla destra il favore di dividerci.
1: Il programma è la risposta anche a chi chiede delle primarie. Il punto non sono i nomi, dice Nicola Fratoianni, ma far capire che se vinceremo dal giorno dopo si cambierà. Qualche distinguo in più viene da Giuseppe Conte, che chiede Renzi di garanzie di affidabilità e ammonisce: dobbiamo occuparci anche di sicurezza ai migranti. Divisioni comunque non ce ne sono neanche sull'Ucraina, assicurano i leader progressisti. Siamo tutti per un percorso negoziale e contro l'aumento delle spese militari. Da Roma con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: È polemica per un convegno della polizia al quale parteciperà l'ex generale Vannacci.
4: Un convegno, in sicurezza urbana, il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, il titolo. Appuntamento organizzato a Torino per il 18 settembre dal sindacato di polizia FSP, presentato come aggiornamento professionale per gli operatori delle volanti e degli uffici, con tanto di esonero dal servizio per l'intera giornata. Tra i relatori l'ex generale Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale. Seminario formativo, si legge nel documento ufficiale della questura, con annunciati saluti iniziali del questore Massimo Gambino, evento che però fa scattare la protesta. Il sindacato SLP-CGL chiede al questore di revocare l'autorizzazione, puntando il dito contro quella che viene definita la violazione dei requisiti di neutralità richiesti per l'autoformazione. L'eco del caso arriva a Roma, tanto che si muove il Viminale, e così in una nota il Dipartimento Pubblica Sicurezza precisa che si tratta solo di un'iniziativa sindacale, che non ci sarà il questore e che il convegno non costituirà aggiornamento professionale. Bruno Sokolovic, GR1.
0: Alle 8:16 minuti c'è un'ultima ora che riguarda l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, che fu ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Sono stati arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti di quel delitto. È stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone ed è indiziato come mandante apicale di quell'omicidio Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti fornì l'assenso preventivo e determinante per l'uccisione di Piscitelli. Un'azione punitiva che serviva, secondo quanto emerso dalle indagini, a riaffermare il potere del clan su un proprio affiliato. E ora il femminicidio di Lorena Isceri. Oggi pomeriggio lutto cittadino e funerali nel comune del Salento, dove la 45enne era nata e lanciata da un cavalcavia sulla 1 dall'ex compagno che poi si è suicidato.
5: Due gigantografie preparate dagli amici per immortalare il suo sorriso squinzano verso l'ultimo abbraccio a Lorena nella chiesa Maria Regina, dove lei fu battezzata. Fuori un maxischermo per permettere a tutti di seguire, ci dice il sindaco Mario Pede.
6: C'è una grande commozione, ci aspettiamo un'affluenza importante, stiamo colorando di rosso da Piazza dell'Orologio, venerdì ci sarà anche una fiaccolata.
5: Nessuna conferma ufficiale, ma secondo i primi riscontri la 45enne era ancora in vita quando l'ex Federico Vella, prima di suicidarsi, l'ha lanciata da un cavalcavia sulla 1. Autopsia ed esami tossicologici a Firenze diranno se il 36enne avesse assunto droghe o alcol. Da 15 anni era in cura da uno psichiatra che lo ha definito potenzialmente non pericoloso. Chi lo conosceva però lo ricorda aggressivo, specie dopo che Lorena lo aveva lasciato scoprendo un tradimento.
7: Cercava qualunque tipo di notizia che permettesse di riavvicinarsi, ma in maniera agitata.
5: Minacce con coltello, scenario aggressioni. È la madre di lei a raccontare l'incubo agli investigatori dopo il femminicidio, presumibilmente premeditato. Elena Baiocco, GR1.
0: Il meteo, il termometro scende gradualmente dopo l'afa, il caldo asfissiante che hanno segnato gran parte dell'estate. Il punto con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
8: Sono temporali anche intensi, quelli già arrivati nelle prime ore di questa mattina e che persisteranno al nord, sulla Toscana, sulle Alte Marche, nel corso della giornata. Una situazione che fa scendere in modo drastico le temperature sul settentrione, un po' più lentamente al centro, perché con la lentezza della persona

0: sia completato il cambiamento di massa d'aria su tutto il paese.
1: Scuola, arrivano cattive notizie dall'ultimo rapporto OCSE PISA sulle competenze degli studenti quindicenni, soprattutto in lettura e in matematica. Insufficiente 1 su 5 nei 91 paesi al mondo analizzati. Risultati decisamente migliori per le ragazze, alle quali l'indagine dedica un capitolo specifico. Un modo per sottolineare quanto il divario di genere resti un tema cruciale nel mondo della scuola. Sentiamo su questo Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma III.
2: Le ragazze tengono di più, nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura, quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
3: Questo vale soprattutto per la lettura, che è il vero punto di caduta dell'indagine. In tutti i paesi considerati i risultati premiano le ragazze, con differenze significative anche nei contesti più fragili. Le ragioni.
2: Ci sono degli studi, oltre a PISA, che confermano quanto sta emergendo attraverso PISA. Le ragazze sembrano essere maggiormente curiose, più perseveranti, non hanno problemi a chiedere aiuto se non comprendono qualcosa, differentemente dai maschi, e attribuiscono un valore maggiore, migliore alla scuola. E quindi sono meno soggette a dispersione, distrazione, assenteismo. Sicuramente sono più diligenti.
3: Paola Guarnieri, GR1.
1: Sulla Marmolada o in cima al Gran Sasso, con l'intelligenza artificiale. Sempre più persone pianificano così le escursioni in montagna, ma poi capita che si finisca costretti a chiamare il soccorso alpino.
4: Un rapporto di Microsoft la definisce atrofizzazione della muscolatura cognitiva. È la rinuncia alla creatività, il disimpegno mentale, perché tanto basta chiedere all'intelligenza artificiale. Anche come andare in montagna o affrontare una via ferrata, quasi fosse solo una questione di muscolatura fisica. Niente più attento studio delle cartine, valutazione dei dislivelli, ci pensa l'IA. Un'abitudine ormai così comune da essere preoccupante, spiega Umberto Martini, docente di management del turismo all'Università di Trento.
5: Le persone non hanno la consapevolezza di dove stanno andando, della distanza che dovranno percorrere, del dislivello, la pendenza, l'esposizione, qualche difficoltà tecnica, magari non viene adeguatamente segnalata dall'intelligenza artificiale.
4: E poi succede che bisogna chiamare il soccorso alpino, i cui interventi sono aumentati tantissimo.
5: E molto spesso l'intervento non è legato a gravi infortuni, ma serve proprio per togliere dai guai persone che si trovano in punti particolarmente ripidi, esposti, in difficoltà.
3: Donatella Gori, GR1.
1: La Mostra del Cinema a Venezia, il giorno del quarto film italiano in concorso, Il fuoco che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis. Ieri, passerella sul tappeto rosso per i protagonisti del thriller Bunker, di Florian Zeller.
6: Tra i più attesi e non hanno deluso le aspettative. Penelope Cruz in abito rosso, Javier Bardem in completo scuro, in concorso con Bunker di Florian Zeller, che ha scritto questo thriller su paura ed isolamento per loro. Hanno firmato autografi, concesso selfie alle centinaia di persone che erano dietro le transenne del Palazzo del Cinema di Venezia. Tappeto rosso anche per Anna Foglietta, prima volta da regista in Orizzonti, dirige Guido Caprino ed Alba Rohrwacher.
7: Cosa succede nelle relazioni quando tu ti abitui e quando quindi segui una routine amorevole, ma che diventa pur sempre una routine? Mi sembra un film che ci pone delle domande sulla nostra vita, storia molto lontana dalla mia storia. Pure da qualche parte certi meccanismi li ritrovo anche nella mia vita.
6: Rohrwacher oggi è protagonista anche con Vincent Landon di Un bon petit soldat di Brisé, in concorso come Il fuoco che ti porti dentro. Il romanzo di Antonio Franchini diventa il film di Edoardo De Angelis, quarto italiano a caccia del leone. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: E siamo alla musica con un grande ritorno. A 16 anni dall'ultimo tour europeo, Stevie Wonder si prepara a celebrare sul palco i 50 anni dell'album più celebre della sua carriera, Songs in the Key of Life, disco che sarà eseguito per intero dall'artista, ora 76enne. Il debutto il 13 ottobre a Birmingham, poi Parigi, Copenaghen, Londra, Dublino. Al momento non sono previste date in Italia, ma le novità non finiscono qui. Nel 2027 è infatti in arrivo un nuovo album con 4 brani inediti. Sono le 8:23 e la linea va ora allo sport

0: Poi ultima parte di Radio Anch'io. Buongiorno Francesca Rinaldi.
1: Buongiorno Luana, buongiorno a chi ci ascolta. Apriremo con i guai di Netanyahu tra rivelazioni e sanzioni e approderemo sulla situazione del Libano che è strettamente legata.
0: E restate allora al nostro ascolto. Questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Francesco Rubino, oggi in regia Sergio Ciani e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono, dalla redazione del GR1, una felice giornata.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, filetti di merluzzo Findus da 360 grammi a soli 4,59 euro.
4: Famila, tutto un altro sottocosto.
5: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
6: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa. Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
5: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
6: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
5: Chieda la guida gratuita al numero verde 800 88 88 50.
6: Terme dell'Emilia Romagna.
5: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
7: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
8: GR1 Sport.
9: In studio Emanuele Granelli, sconfitta e rimpianti al Bernabeu. Inizia così la Champions League dell'Inter, battuta 2-1 dal Real del grande ex Mourinho e condannata dai suoi stessi errori. Il nostro inviato a Madrid.
10: L'Inter domina nel possesso palla e resta in partita fino all'ultimo contro il Real Madrid, ma se si contano le azioni da gol allora il Real, che può dire che il 2-1 a suo favore è troppo poco. Josep Martinez ha parato l'impossibile, ma non basta a cancellare il clamoroso errore sul gol di Valverde, il secondo. Poco prima era stato Mbappé ad approfittare del pasticcio Jones Bissek, quindi Inter ancora indietro rispetto alle grandi d'Europa. Christian Chivu.
11: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che il Real Madrid, consapevole e rispettare anche quello che è Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io. Sono fiducioso che le cose stanno andando nella direzione giusta.
10: I complimenti all'Inter arrivano dal grande ex, José Mourinho.
12: Inter squadra top, miglior equipo d'Italia con distanza, una squadra che ha giocato due finali di Champions nelle ultime che cinque stagioni più o meno, 5 o 6, non lo so, una squadra fortissima che sicuramente tiene l'ambizione di vincere la Champions, una rosa straordinaria, mille opzioni, un allenatore bravo, per me è squadra perfetta per fare grandi cose.
10: Il gol dell'Inter di Carlos Augusto nella ripresa ha reso meno amara la sconfitta che è arrivata, ma c'è tutto il tempo per recuperare. Madrid, Giuseppe Bisantis, GR1.
9: Nella prima notte di Champions, successi in trasferta per Betis, Aston Villa e Manchester City. A Maresca il derby tutti italiani in panchina contro il Porto di Farioli, decisiva la doppietta del solito Haaland, vittoria anche per AEK Atene e Borussia Dortmund. E stasera è il turno del Napoli. Al Maradona arriva l'Arsenal, campione d'Inghilterra, presenta così la sfida il tecnico azzurro Massimiliano Allegri.
13: Sappiamo che affrontiamo la squadra vice campione d'Europa, vincente in Premier. Credo che negli ultimi 4 anni Arteta ha fatto un lavoro straordinario. Sappiamo delle difficoltà della partita e quindi va affrontata con grande orgoglio, con grande voglia di poter fare una bella partita, sperando e cercando di fare un risultato positivo.
9: Nelle altre partite di stasera spiccano Liverpool, Atletico Madrid e l'esordio dei campioni in carica del Paris Saint-Germain, dominante in campo e di conseguenza anche nella lista dei candidati al prossimo pallone d'oro, solo un rappresentante invece del nostro campionato.
14: C'è il Toro Martinez, la bandiera dell'Inter, fuori tutti gli italiani nella lista dei magnifici 30. La cerimonia di consegna del pallone d'oro si terrà lunedì 26 ottobre a Londra, nel 70° anniversario e in omaggio a Stanley.

0: Matthews, vincitore inaugurale nel 1956. I grandi favoriti, Lamine Yamal, a 19 anni ha conquistato il mondiale con la Spagna, la Liga e la Supercoppa spagnola, e poi Ousmane Dembélé ha vinto la Champions League. Se il pallone d'oro fosse assegnato sul numero delle reti, Harry Kane non avrebbe rivali con 73 gol in 65 partite, il grande favorito secondo i bookmakers. Occhio anche a Kvaratskhelia, Fabian Ruiz ha vinto mondiale e Champions League, Rodri e Mbappé, e dentro pure l'intramontabile Lionel Messi, mister 8 palloni d'oro. Emilio Mancuso, GR1.
1: Ora il tennis, US Open, Bolelli e Bavassori ai quarti del torneo di doppio, battuta in rimonta la coppia Mektić-Krajcek. Al quinto set invece la sfida tra Carlos Alcaraz e Ben Shelton, chi vince affronterà in semifinale lo statunitense Francis Tiafoe. Nel tabellone femminile Pegula Sabalenka è la prima semifinale. In chiusura il basket, mondiali femminili in corso in Germania, stasera tornano in campo le azzurre di coach Capobianco contro l'Australia in palio. L'accesso ai quarti di finale. Tutto per lo sport, buon proseguimento d'ascolto su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
11: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
12: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
11: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
2: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
13: 8:32, seconda parte di Radio Anch'io. Continuate a scriverci al 3356992949, messaggi WhatsApp scritti appunto e audio. Apriamo questa seconda parte parlando di Israele e di quanto accaduto ieri, le due tegole che si sono abbattute su Netanyahu. Diamo subito il buongiorno al nostro primo ospite, Francesco Battistini, inviato per il Corriere della Sera a Tel Aviv. Francesco, buongiorno.
14: Buongiorno a voi.
13: Buongiorno, grazie per essere con noi. Allora, parlavo di due tegole. Partiamo dalle rivelazioni sul 7 ottobre di due giornalisti israeliani. Ascoltiamo insieme proprio la voce di uno di loro, Shlomi Eldar.
15: The president of UAE Call Netanyahu.
3: Circa 10 giorni prima dell'attacco del 7 ottobre 2023, il premier israeliano Benjamin Netanyahu fu avvertito personalmente dal leader emiratino Mohammed bin Zayed che Hamas stava pianificando

0: una grande offensiva contro lo Stato ebraico, ma non informò i vertici della sicurezza israeliana e non fece nulla con l'informazione.
1: I have the document, I have records, I have everything.
2: Ecco Francesco, non è la prima volta che escono rivelazioni di questo tipo. Già 2 anni fa un rapporto dell'intelligence egiziana ne parlava. Tu oggi scrivi un articolo sul Corriere. Netanyahu sapeva del 7 ottobre, punto interrogativo, qual è la risposta, se ce l'abbiamo?
3: Non ce l'abbiamo ancora, aspettiamo naturalmente la commissione d'inchiesta che partirà a questo punto dopo le elezioni tra 50 giorni, sempre che ci sarà quel terremoto politico che tutti si aspettano. Netanyahu nega, parla di menzogne totali. In realtà la telefonata che avrebbe ricevuto dall'emiro degli Emirati Arabi Uniti viene confermata dalla stessa presidenza emiratina. Questo significa che, ma si era già capito, almeno a livello dei servizi l'informativa era arrivata. Ora queste nuove rivelazioni aggiungono un anello in più alla catena, cioè il passaggio dell'informazione da parte di alcuni consiglieri di Netanyahu a Netanyahu stesso. Parte dei servizi, lo Shin Bet, sono stati tagliati fuori da queste rivelazioni, quindi ora la reazione è furiosa. Nessuno si nasconde naturalmente che queste soffiate che sono uscite in campagna elettorale siano legate alla furiosa battaglia politica che c'è ormai intorno alla presidenza di Netanyahu.
2: Ecco, come giustamente dicevi tu, mancano 50 giorni al voto, il 27 ottobre, e poi ieri c'è stato l'annuncio per ora delle sanzioni di 12 paesi, 11 paesi europei più il Canada, guidati da Londra, con il divieto appunto di importare beni provenienti dagli insediamenti illegali dei coloni in Cisgiordania. Anche qui ascoltiamo un contributo audio di Ed Miliband, il ministro degli esteri inglese.
4: La situazione in Palestina è un'emergenza morale. Ciò che il governo Netanyahu sta facendo a Gaza è una macchia sulla coscienza del mondo. E ci sono sempre più prove che sembrano essere stati commessi crimini di guerra. Stiamo assistendo a un terrorismo dei coloni senza precedenti in Cisgiordania. In alcune aree è in atto una pulizia etnica dei palestinesi perpetrata da coloni terroristi. Peggio ancora, alcuni dei suoi membri hanno rilasciato dichiarazioni e intrapreso azioni per sostenere lo sfollamento forzato dei palestinesi.
5: The action we're taking today is against the government of Israel, not its people.
2: Ecco Francesco, sono parole molto dure quelle di Miliband, così come dura è stata la reazione da parte di Israele a questa decisione di imporre le sanzioni.
3: Se Israele ha deciso di chiudere il consolato inglese a Gerusalemme, non è la prima volta che ci sono queste frizioni così forti tra Londra e Israele. Anche in passato, già prima della Brexit, la Gran Bretagna era, diciamo, il capofila nella imposizione dei boicottaggi, nell'imposizione di sanzioni, nel boicottaggi ai prodotti delle colonie. Ora certo è un passo ulteriore. La novità, direi, soprattutto di questa vicenda sta anche nell'atteggiamento di Trump, dell'amministrazione Trump, che non si è unita naturalmente al gruppo dei paesi che hanno deciso le sanzioni, ma questa volta non si è nemmeno pubblicamente opposta, quindi questo potrebbe essere un segnale politico molto importante e anche grave per Netanyahu.
2: Certo. E allora Francesco, nel frattempo leggo alcuni messaggi che ci sono arrivati. Umberto da Marghera: Israele si dovrebbero dare le stesse sanzioni che sono state date alla Russia. Siamo seri, il Mossad sa anche se ora sta volando una mosca bianca in Brasile. Netanyahu, se non permetteva l'attacco di Hamas, ora probabilmente sarebbe in galera. Netanyahu, che sapesse dell'attacco, un po' come la scoperta dell'acqua calda. Insomma, i nostri ascoltatori non sono sorpresi da queste rivelazioni. Ti chiedo, Francesco, un'ultima domanda: che ripercussioni ci possono essere appunto sulle elezioni del 27 ottobre, in vista delle quali Netanyahu già appare parecchio in difficoltà, sia per queste rivelazioni sia per le sanzioni?
3: Sì, avendo il Premier puntato tutta la sua carriera politica sulla sicurezza, naturalmente il 7 ottobre resta il vero buco nero per questa campagna elettorale. Netanyahu non è detto che fosse, diciamo così, cosciente o sapesse con grande anticipo di tutto quello che sarebbe accaduto in quel giorno. Di sicuro quello che gli viene imputato è di non aver fatto abbastanza per impedirlo, di avere sottovalutato la minaccia. Questa è una delle colpe più gravi che gli viene

0: minacciata. Gli ultimi sondaggi parlano di una ascesa ancora del suo rivale Eisenkot, che è un militare molto popolare e naturalmente vuole imporre una svolta determinante alla politica israeliana. Non credo che ci saranno poi più avanti grandissime novità, almeno immediate, per quanto riguarda l'approccio alla questione palestinese nel suo complesso. Resta aperta tutta la questione cisgiordana e l'occupazione che con le violenze che abbiamo visto in questi giorni.
1: Grazie Francesco Battistini, inviato del Corriere della Sera a Tel Aviv, e buon lavoro. E do il buongiorno anche a Bernard Selouan El Khoury, fondatore e direttore analista di Cosmonitor. Buongiorno Bernard.
2: Buongiorno a voi.
1: Buongiorno Bernard. Un altro fronte aperto per quello che riguarda la politica israeliana è sicuramente il fronte libanese. Ascoltiamo insieme il presidente del Libano, Aoun.
3: Le affermazioni del ministro degli esteri britannico sono scandalose e false. Le azioni intraprese dal governo laburista sono motivate da politica interna in vista del congresso del partito. Il governo laburista britannico alimenta l'antisemitismo dilagante nel mondo. Condanniamo questi attacchi israeliani, sono dei crimini ingiustificabili. Gli attacchi hanno danneggiato diverse strutture governative e distrutto un ospedale dismesso. Si tratta di una preoccupante escalation, poiché hanno colpito istituzioni statali libanesi e strutture mediche. Esorto la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, a promuovere misure per prevenire azioni che Beirut considera violazioni dell'accordo.
1: Allora, no, vi chiediamo scusa, questo non era Aoun, questo era Gideon Sar, il ministro degli esteri israeliano. Ascoltiamolo adesso. L'abbiamo sentito in chiusura, scusatemi, mi sono distratta io in chiusura. Allora Bernard, ci sono a Roma colloqui riservati tra esponenti sciiti che sono indipendenti dalla linea iraniana.
4: Allora, questo è una conferma di quello che dicevamo negli ultimi mesi, vale a dire questo maggiore coraggio che cominciano ad acquisire queste voci, che sono sempre esistite all'interno della comunità sciita libanese, ma che ovviamente oggi riescono ad alzare la voce con meno assassinati, e di questo stiamo parlando. E questo accade nel momento in cui c'è un indebolimento politico ma anche militare di Hezbollah in Libano, a fronte di un più ampio indebolimento dell'influenza iraniana nella regione. Per cui queste voci indipendenti, alcune delle quali potrebbero anche giocare un nuovo ruolo politico in Libano, che sia allineato ovviamente a un'agenda nazionale piuttosto che a un'agenda iraniana. Per cui in tal senso l'incontro a Roma ritengo sia anche in linea con quello che è il ruolo che Roma è tornata a svolgere nella diplomazia mediterranea, vale a dire un luogo in cui favorire incontri, favorire dialogo e favorire, come ha detto spesso anche il presidente libanese Aoun, ma come è stato ripetuto anche dalle istituzioni italiane, dal ministro degli esteri italiani, favorire anche una pace tra Libano e i suoi vicini, in questo caso intendiamo Israele, nonostante, come abbiamo sentito nella seconda parte del presidente Aoun, ci sia un'escalation nel sud, e molti analisti temono che questa escalation possa aumentare in vista del voto israeliano, un modo per dire che Netanyahu avere maggiori vantaggi interni, maggiori vantaggi politici, potrebbe appunto favorire un'escalation militare in Libano per mostrare una sorta di vittoria sul nemico di sempre, che è Hezbollah.
1: Ecco Bernard, ieri leggevamo su alcuni giornali, leggevamo di proteste da parte degli abitanti, specialmente appunto del sud del paese, contro il governo attuale. C'è la possibilità di un cambio alla guida del paese?
4: Allora, c'è un alto rischio attualmente in Libano, un rischio in termini sociali, soprattutto nel sud del paese. Se è vero che da una parte Hezbollah non riesce più a dare risposta agli abitanti del sud, ricordiamo che la maggior parte degli abitanti del sud del Libano sono stati fino ad oggi affiliati ad Hezbollah, ma anche per questioni di welfare, cioè Hezbollah ha sempre garantito, anche dopo alcune guerre, ricordiamo quella del 2006 contro Israele, ha sempre garantito una ricostruzione. Oggi non riesce a farlo perché non riesce

0: riesce ad avere gli stessi fondi che aveva dall'Iran, considerato lo stato di guerra in cui vive l'Iran. Dunque questi abitanti del sud non riescono ad avere delle risposte da quello che per loro era lo stato, vale a dire Hezbollah, e il governo libanese si trova di fronte a una grande sfida, perché storicamente il sud del Libano è sempre stato più lontano dalle istituzioni centrali, questo accade in tutti i paesi, lo è ancora oggi, ricordiamoci, sono ancora alcune comunità nel sud che cercano di essere resilienti, di resistere, di sopravvivere, sono principalmente villaggi cristiani sulla linea di confine, ma è una questione di tempo perché ci sono delle necessità vitali, c'è una difficoltà nel far arrivare anche gli aiuti, i viveri, e quando poi ci sono degli attacchi in cui rimangono uccisi dei civili come negli ultimi giorni, anche tra cui due neonati, la situazione si fa sempre più complessa. Questa è una grande sfida per il governo di Beirut, che si gode del supporto della comunità internazionale, anche del nostro paese, ma deve attuare delle misure concrete sul terreno anche attraverso l'esercito libanese. Se non lo fa ora, c'è un grande rischio che questo assetto di potere possa collassare.
1: Ecco, Bernardo, dicevi appunto degli ultimi bombardamenti, sono stati coinvolti anche civili, personale medico sanitario, neonati. Proprio gli ultimi bombardamenti di cui abbiamo notizia sono di ieri e l'altro ieri. Ma un nuovo assetto politico, magari a guida sciita, potrebbe portare a un rasserenamento del clima con Israele?
0: Allora, in Libano non può esserci considerata la conformità geopolitica, sociopolitica del paese, non può esistere un governo a guida sciita, no, così come non può esistere un governo a un'unica guida confessionale. La struttura del paese, il patto nazionale del paese, fa sì appunto che la guida sia condivisa da tutte le comunità. Quello che invece può accadere è un cambio, ovvero un nuovo vento politico all'interno della comunità sciita, come dimostra questo incontro di ieri a Roma tra diversi esponenti favorevoli a questo cambiamento, esponenti della comunità sciita. Questo può accadere sul fatto che possa favorire o meno una distensione con Israele, e questo dipende anche dagli obiettivi strategici di Israele. E da un punto di vista meramente strategico è chiaro che fino ad oggi, così come a Hezbollah è servito Israele per mantenere le proprie armi, e bisogna anche dire che a Israele è servito un gruppo armato come Hezbollah per mantenere la pressione sul sud del Libano. E entrambe le parti devono fare un passo indietro, Hezbollah deve disarmare, e questa è una questione di sicurezza nazionale per tutto il Libano, e Israele deve riconoscere che all'interno della comunità libanese cominciano a emergere delle voci sciite che non sono sinonimo di Hezbollah, se veramente si vuole arrivare a una pace.
1: Grazie Bernard Selouan El Khoury, fondatore di Cosmonitor, e diamo il buongiorno anche all'ambasciatrice Mariangela Zappia, presidente dell'ISPI. Buongiorno ambasciatrice.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, ambasciatrice, avevamo letto nelle settimane, nei mesi passati, di un accordo tra Israele e Libano, ma pare tutto saltato al momento.
2: In questo momento quello che sta succedendo è che questo accordo, che fu in qualche modo, diciamo, facilitato dagli Stati Uniti nel giugno scorso, effettivamente,
1: non sta funzionando.
2: Non sta funzionando, come forse sapete, l'accordo prevedeva un progressivo passaggio, diciamo, di autorità da parte israeliana verso le forze, verso l'esercito libanese, in tre zone pilota, ma mi sembra, insomma, che i fatti sul terreno stiano in qualche modo minando questo accordo di giugno. Naturalmente gli ultimi bombardamenti sono proprio, come dire, il segnale di una situazione che è ben diversa da quella che in qualche modo questo accordo aveva prefigurato.
1: Prego.
2: Guardando un pochino al quadro, mi pare che ci sia un chiaro collegamento con quella che è la situazione interna israeliana, con delle elezioni importanti, importantissime, che arrivano a fine ottobre, quindi siamo in piena campagna elettorale in quel paese, con una situazione nell'estrema destra israeliana di come dire

0: di frammentazione con un tentativo del primo ministro israeliano di compattare, no, queste forze di estrema destra.
1: Ecco, ambasciatrice, le faccio un'ultima domanda su proprio Netanyahu, perché ci arrivano parecchi messaggi dei nostri ascoltatori che dicono: se venisse confermato quanto rivelato appunto da questi giornalisti in questo libro anticipato da Haaretz nella giornata di ieri, Netanyahu dovrebbe essere giudicato, processato dalla Corte Penale Internazionale.
0: Stiamo parlando delle indiscrezioni.
1: Sì, a proposito, ieri, pensavo avesse ascoltato prima, di cui abbiamo parlato in apertura di trasmissione, le indiscrezioni sul fatto che insomma Netanyahu sapesse di questo attacco di Hamas del 7 ottobre.
0: Beh, voglio dire, se uscisse una conferma di questo, mi sembra chiaro che il destino del primo ministro israeliano sarebbe segnato. Certamente, diciamo, sono delle voci e delle analisi che erano già uscite in passato. Adesso c'è un dato in più che fa riferimento proprio ad una telefonata tra Ben Zayed il primo ministro israeliano. Certo, se questo fosse confermato, non vedo come Netanyahu potrebbe non soltanto resistere politicamente, ma credo che insomma che il suo destino sarebbe segnato fino alla fine dei suoi giorni. Ecco, non vedo come potrebbe essere diversamente.
1: Non potrebbe insomma continuare la sua carriera politica. Grazie,
0: mi sembrerebbe molto difficile.
1: Certo. Grazie ambasciatrice Mariangela Zappia, presidente dell'ISPI, e do il buongiorno anche alla nostra ultima ospite, Isabella Rauti, sottosegretario alla difesa. Buongiorno Rauti.
2: Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
1: Allora, sottosegretario, stiamo parlando appunto, ci ha ascoltato, di Israele e Libano. Il 31 dicembre termina ufficialmente, almeno a meno di proroga, insomma, la missione UNIFIL, la missione che va avanti da 48 anni in Libano a guida italiana. Come verrà gestito poi il ritiro?
2: Con la risoluzione dell'agosto scorso è stato determinato il termine della missione UNIFIL, che era cominciata nel 1978, e il termine è previsto per la fine di questo anno, con un progressivo ritiro naturalmente dei contingenti entro il 27. Noi pensiamo che in realtà sia necessario costruire e immaginare una modalità internazionale per non lasciare solo il Libano in un momento di crisi direi acuta e anche di transizione, e soprattutto dobbiamo sottolineare che dopo la fine di UNIFIL resta comunque in vigore la risoluzione 1701 del 2006, che prevede il rispetto della Blue Line e la cessazione delle ostilità tra Libano e Israele. Quindi non è pensabile che lasci il paese. Noi abbiamo anche, però lo dobbiamo ricordare, una missione bilaterale, quindi una MIBILE attiva dal 2024 anche esiste un comitato tecnico militare per il Libano a guida italiana, che è un'iniziativa multilaterale per il supporto militare e civile in Libano, che è un modello sul quale si può puntare per immaginare un meccanismo di regole d'ingaggio diverse da quelle attuali.
1: Ecco, sottosegretario Rauti, l'Italia svolge un ruolo particolarmente importante per mantenere i rapporti del Libano anche con il resto dei paesi europei, lo dimostra anche la visita del presidente Aoun di poche settimane fa nel nostro paese. Continuerà a svolgere un ruolo così importante per il Libano anche appunto dopo la fine della missione UNIFIL?
2: Guardi, chiunque è stato in Libano ha veramente potuto capire quanta Italia c'è nel Libano, non solo perché siamo presenti come forza di pace da oltre 40 anni, ma perché ci legano proprio dei sentimenti, anche il nostro impegno di peacekeeping e anche il nostro impegno di cooperazione civile e militare è molto forte. Quindi l'Italia non abbandonerà mai il Libano e le sue sorti. È stato ribadito anche nell'incontro a cui lei fa riferimento del 21 agosto scorso a Taranto tra il presidente Meloni e il presidente Aoun, che è stata l'ennesima e ultima occasione in cui l'Italia ha confermato il sostegno alla integrità territoriale del Libano, alla stabilità del Libano e alla sua sovranità. Ma l'Italia ha fatto di più, perché oltre l'impegno massiccio del nostro

0: contingente italiano, che è sempre tra il primo e il secondo posto come contributore numerico, l'Italia si è sempre resa disponibile a facilitare il dialogo tra Libano e Israele e anche a ospitare le sessioni, diciamo, negoziali e i colloqui che si sono svolti a Roma. Quindi l'Italia è centrale perché ritiene che il Libano sia centrale poi in tutto lo scacchiere medio orientale.
1: Ecco, sottosegretario, un'altra domanda. Oggi abbiamo parlato anche molto di Israele, inevitabilmente, per quello che...

0: deve essere sempre contestualizzato. Per esempio, nel conflitto con l'Ucraina noi abbiamo sempre sostenuto e votato le sanzioni contro la Russia per indebolire, diciamo, la macchina bellica della Russia. In questo caso c'è una questione diversa di equilibri. Noi siamo convinti che la via della diplomazia sia l'unica via d'uscita, ed è per questo anche che ci rendiamo disponibili come mediatori, come facilitatori di un'interlocuzione tra i due paesi in conflitto, cioè Libano ed Israele. E nel momento in cui si è raggiunto a giugno, ed è stato un fatto storico a Washington, questo accordo quadro tra Libano e Israele, che prevede tre punti fondamentali, poi ci sono stati colloqui proprio a Roma a luglio e ad agosto, e mi auguro che riprendano a settembre, noi il nostro ruolo lo facciamo
1: sottosegretario, mi scusi se la interrompo, però sì. Le sanzioni sono state decise per quanto accade in Cisgiordania con i coloni, che è un fatto tra l'altro che è stato sottolineato anche dal nostro ministro degli esteri Tajani, più volte è stato condannato. Oggi Tajani dice decida l'Unione Europea.
0: Sì, perché noi siamo comunque in linea con le decisioni dell'Unione Europea. Noi su questi aspetti abbiamo, per esempio come difesa, abbiamo interrotto ogni tipo di, diciamo, di fornitura, questo voglio ricordarlo.
1: Fornitura a Israele parliamo.
0: Di strumenti militari a Israele, l'abbiamo sospesa dopo i tragici fatti, e anche se spesso le opposizioni ci hanno attaccato, in realtà noi le abbiamo sospese, e questo è dimostrabile. Ma voglio anche dire che noi ci siamo occupati di aspetti anche di intervento umanitario. Comunque la linea del ministro Tajani di oggi è la linea ufficiale del governo.
1: Quindi comunque si aspetterà una decisione da parte delle istituzioni europee, capisco bene, per andare tutti insieme e far contare di più l'Europa.
0: Sì, e far contare più l'Europa, anche perché mi permetto di dire, in prospettiva il dopo UNIFIL, l'Unione Europea deve avere un ruolo importante, ma non solo l'Unione Europea, io direi i paesi europei anche non appartenenti all'Unione Europea, perché altrimenti noi non potremo accompagnare il paese nel processo di stabilità.
1: Grazie Isabella Rauti, sottosegretario alla difesa, grazie per essere stata con noi. Noi ci fermiamo qui con la trasmissione di oggi. In console oggi Alessio Caranzetti, Massimiliano Savino, in regia Mauro Convertito, in redazione Federica Forni, Ada Marra, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo. La linea va al GR1 delle 9, poi Radio 1 Musica, e noi torneremo domani più o meno alla stessa ora, alle 7:30. A tutti l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
2: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
5: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Regina, ma che bel sorriso!
7: Ciccio, sono stata da Dental Pro e ho allineato i miei denti con le mascherine trasparenti. Mi sento proprio bene.
6: Per chi come te è sempre in video, sorridere è importante.
8: Se anche tu vuoi un sorriso allineato, scopri gli Smile Days Dental Pro, giornate dedicate all'ortodonzia trasparente. Scopri di più su dentalpro.it.
9: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web

0: di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino, subito in apertura le ultime novità sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli. 7 persone arrestate per l'omicidio del capo ultra della Lazio. Per il GIP l'agguato fu organizzato con metodo mafioso per favorire il clan senese.
3: Arrestati da carabinieri e polizia, i presunti mandanti dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel Parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto 2019, eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere appunto nei confronti di 7 persone. Indiziato come mandante apicale, Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. L'omicidio di Diabolic sarebbe stato il risultato di un accordo criminale tra diverse organizzazioni attive a Roma per ridisegnare gli equilibri del narcotraffico nella capitale e favorire il clan senese. È quanto emerge dall'inchiesta coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, che ha portato all'emissione di misure cautelari per omicidio aggravato dal metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al traffico di droga. Simona Decina, GR1.
2: A Moncalieri, alle porte di Torino, una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta nel suo appartamento. Sul corpo riscontrati segni compatibili con un violento colpo alla testa. Nell'abitazione anche un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo ha scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Ricerche da parte dei carabinieri. E tragedia a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Una donna è morta dopo essere precipitata nel vuoto per il crollo del balcone della sua abitazione al quale era affacciata. Fatali le ferite riportate nel volo di circa 4 metri tra 3 famiglie sono state sgomberate dalla palazzina. Ed ora gli esteri con la nuova escalation fra Stati Uniti e Iran. Dopo la stretta economica statunitense tornano le ostilità con attacchi incrociati.
4: Le rappresaglie colpiscono le petroliere, il prezzo del barile torna a sfiorare i $100. Gli ultimi a colpire negli attacchi incrociati sono stati gli iraniani. I Pasdaran rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e 10 petroliere nel Golfo Persico, in risposta all'attacco del Pentagono di ieri che aveva distrutto 5 petroliere iraniani, 4 nel Golfo di Oman all'esterno di Hormuz e una accanto all'isola di Kharg. Agli equipaggi era stato ordinato di abbandonare le imbarcazioni prima che venissero rese inutilizzabili, si legge nel comunicato del CENTCOM, il comando centrale americano, ma il segretario di Stato Rubio avverte: ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i guardiani della rivoluzione islamica avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington, ma la risposta di Teheran ha interessato anche la Giordania, anche con bombe a grappolo. I Pasdaran rivendicano di aver colpito la base degli Stati Uniti ad Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e sostiene di aver abbattuto 18 missili balistici, mentre altri 2 sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: E ovviamente lo avete sentito, il nuovo scontro Stati Uniti-Iran mette sotto pressione gli energetici sui mercati finanziari internazionali in apertura di contrattazioni. E per sapere come sta andando a Piazza Affari ci colleghiamo in diretta con Milano e con Chiara Rancati.
5: Come dicevi, gli occhi sono puntati sui prezzi delle materie prime energetiche questa mattina, in particolare su quello del petrolio, con il Brent europeo ormai a un passo dalla soglia psicologica dei $100 al barile, in questo momento a quota 99,48. Su anche il gas naturale alla borsa di Amsterdam, che sfiora i €78 al megawattora. Cifre che riaccendono i timori degli operatori di mercato per una nuova fiammata inflazionistica e le preoccupazioni in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali, BCE questa settimana, Federal Reserve la prossima, che potrebbero decidere per un rialzo dei tassi. Le borse europee aprono quindi tutte in rosso: Milano meno 0,63%, Londra e Parigi in calo di poco meno di mezzo punto percentuale, Francoforte la peggiore a meno 0,75. Misti i listini asiatici, tutti poco lontano dalla parità, con la sola eccezione di Seoul, spinta a più 1,4% da un nuovo balzo dei titoli tecnologici. Linea a voi.
2: Ex Ilva a Palazzo Chigi, gli incontri con enti locali, associazioni datoriali e sindacali, previsto un nuovo appuntamento nei prossimi giorni. Dalle imprese via libera alla sospensione dei licenziamenti dell'indotto. Il governo intanto non esclude una quota pubblica. Meteo, ore contate per il grande caldo, in arrivo infatti sull'Italia una corrente atlantica fredda che farà abbassare notevolmente le temperature. Piogge attese su diverse zone già dalla mattinata, rischio grandinate e raffiche di vento. L'ondata di maltempo partirà in prevalenza da nord, anche se nelle scorse ore sono stati Campania e Molise ad averne un assaggio. Infine lo sport, calcio, Champions League inizia con una sconfitta. Il cammino del europeo dell'Inter al Bernabeu vince 2-1 il Real Madrid dell'ex Mourinho. Nerazzurri non sfigurano ma pagano a caro prezzo gli errori commessi nel primo tempo. E questa sera tocca al Napoli, al Maradona arriva infatti l'Arsenal, campione d'Inghilterra e finalista nella scorsa edizione, partita che seguiremo in diretta su questa rete, fischio d'inizio alle 21. E per questa edizione è tutto, ora linea a Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
7: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
8: E voilà, una ghiotta bontà!
9: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
8: Kiwi e Arturo!
10: Corri su Rai Play! Troverai tante storie e tanti amici! Per un'estate più divertente che mai!
11: Buona festa dell'amicizia, Frido!
12: Prendila! Presa!
10: Rai Play Summer Kids, in esclusiva, su Rai Play! Molto più di quanto immagini!
13: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
14: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. Tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
15: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
13: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
14: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
13: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
14: Terme dell'Emilia Romagna.
13: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
16: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
17: Radio 1 Musica.
18: Buongiorno amici di Radio 1, sono le 9:07, ma tra 3 secondi sono le 9:08 adesso. Questo è per farvi capire quanto siamo in diretta. Giulia Nannini con voi fino alle 10, ma c'è anche la nostra squadra in regia, Leonardo Gragnoli alla parte tecnica, Massimiliano Savino e poi c'è un gran tennis per tutti gli appassionati che si sta giocando in questo momento a New York, ci sono gli US Open. E anche se sono le 3 di notte esatte, c'è un grande Carlos Alcaraz che sta facendo una partita stupenda contro Ben Shelton, che evidentemente ha imparato a giocare a tennis tutto insieme stanotte. Scusate, non sono una grande fan di Shelton, è una partita bellissima se avete l'opportunità di seguirla. Sono al quinto set e Shelton sta conducendo 5-4. Così, questo proprio ve l'ho detta a gratis, questa perla di tennis è molto bella. Giocano per un posto in semifinale agli US Open. Amici, parliamo della musica però, perché è quello che ci interessa veramente. Intanto al 335-699-2949 oggi vi chiedo: qual è la prima canzone che vi ricordate di aver ascoltato? Voglio dire, quella canzone da grandi, perché c'è un momento in cui si sentono, no, le canzoni dei bimbi, dei cartoni animati, quelle proprio da bambini. E poi c'è un momento, che può arrivare prima o dopo, in cui si sente una canzone che è in radio in quel momento, che ti fa sentire magari la mamma o il babbo, che ti fa sentire un

fratello più grande, ve lo ricordate qual è la vostra prima canzone che avete ascoltato? Per me, per esempio, è stata quella di Emilia, e l'ho sentita per caso ieri in radio, per questo ci ho pensato. Big Big World era una canzone che andava di moda alla fine degli anni 90. Me la riportò mio padre in un CD tornando da un viaggio a sciare, dicendo qual è la cosa che va di moda tra le ragazzine oggi, e quello è stata la prima canzone che io ho memoria di aver ascoltato come canzone da grande. Vorrei sapere la vostra. 335-699-2949. E adesso iniziamo con la musica, e iniziamo benissimo con l'ultima di Malika Yane, è uscita proprio pochissimi giorni fa. Questo è Detto tra noi, e noi siamo Radio 1 Musica.

Tantissimi messaggi stanno arrivando al 335-699-2949. Ci scrive Alessandro da Soresina: la mia prima canzone da adulto è stata Left Outside Alone di Anastasia, ascoltata su MTV, ancora oggi una delle mie preferite. To be left outside alone, come direbbe lei, erano gli inizi degli anni 2000, quindi siamo più o meno coetanei, caro Alessandro. Perché poi, vedi, ancora oggi è una delle mie preferite, perché poi sono canzoni che in qualche modo, no, ti riportano subito lì quando eri un po' più spensierato con la testa. Alessandro da Empoli ci scrive: la prima canzone da adulti che ho sentito e mi ha fatto emozionare è stata Questo piccolo grande amore di Claudio Baglioni. Beh, che bellissima. E ancora un altro messaggio: avevo 4 anni, come te lo fai a ricordare, cara Yolanda da Milano? Avevo 4 anni, da un jukebox al mare, acqua azzurra, acqua chiara di Battisti. Ho passato l'estate a chiedere a mia madre di selezionarla. Eh sì,

Va bene, amici, 3 3 5 6 9 9 2 9 4 9. Oggi vi ho chiesto di raccontarci la prima canzone da grandi che avete ascoltato. E allora, a proposito di canzoni, vediamo se vi ricordate questa. And here's to you, Mrs. Roosevelt. Jesus loves you more than you will know. Vi torna tutto di questo ritornello, giusto? O c'è qualcosa che non vi torna? Partiamo dall'inizio, è il 1967 e il regista Mike Nichols sta preparando il film Il Laureato e voleva in tutti i modi Simon e Garfunkel nella colonna sonora, si era proprio impuntato. Paul Simon però non aveva nessuna intenzione di comporre un pezzo su ordinazione, quindi che fa? Gli fa ascoltare canzoni che aveva già pronte nel cassetto e che non erano ancora uscite. Non gliene piace una al regista. Paul Simon, esasperato, inizia a tirare fuori quelle canzoni che non erano ancora assolutamente finite, che erano soltanto abbozzate. Tra queste c'è una canzone di cui il regista si innamora e la canzone si intitolava Mrs. Roosevelt, come la ex First Lady americana. Era proprio un omaggio a Eleanor Roosevelt. Nichols sentì il ritornello e disse: questa è la canzone giusta, e propose una soluzione elegantissima. Disse a Paul Simon: facciamo una bella cosa. Allora, tu adesso mi cambi Mrs. Roosevelt con Mrs. Robinson, che è il nome del personaggio del mio film. Metricamente sulla canzone ci sta pure meglio, ma questo non sono io che lo dico, casomai valuta te. E abbiamo risolto il problema. E fu così che nasce una canzone che il pubblico ama, vince 2 Grammy e diventa uno dei simboli di un'intera generazione. È una storia, secondo me, pazzesca, perché nasce quasi da una fissazione di un regista. E allora noi torniamo indietro di qualche anno e ci ascoltiamo questa canzone che è tutta da ballare, da cantare, e appena parte, ve lo prometto, vi mette il buon umore. Mrs. Robinson, Simon e Garfunkel, Radio 1. Musica!

Le 9 e 20 minuti, io prendo sempre l'ora quando manca un secondo al minuto successivo. Vabbè, siamo in diretta, io sono Giulia Nannini e staremo insieme fino alle 10 con Radio 1 Musica. Tantissimi messaggi al 335-699-2949, mi state raccontando la prima canzone che vi ricordate di aver ascoltato. Per esempio ci scrive Alessandro da Torino, classe 73, Soli di Celentano, ed era un bimbo in realtà. Come prima canzone invece proprio scelta da me, Adesso tu di Ramazzotti. Sono del 73, Ramazzotti piaceva ad una ragazza della mia classe, ovviamente, e comprai la cassetta per lei, facevo la terza media. Lei si chiamava Alessandra e io sono Alessandro. Bene, io spero che almeno ci sia stato un lieto fine in questa piccola storia d'amore. Giuliana da Torino, per me la... andiamo fortissimo a Torino, mazza Radio 1 tutti a Torino. Giuliana da Torino, per me la canzone è quella di Battisti, Fiori Rosa e Fiori di Pesco, che canto sempre. Intanto vi do un piccolo aggiornamento tennistico, siamo sul 6-5 per Shelton, chi l'avrebbe mai detto, ma andiamo avanti con la musica perché è il momento di tornare indietro di pochissimo, siamo al 2024 e Alex Warren scrive una canzone bellissima che è Ordinary, cioè ordinario, pensando a sua moglie Kavro Annan, conosciuta nel 2018, e questa è una storia d'amore molto bella perché lui conosce lei molto prima del suo successo mondiale. Addirittura in quel periodo lui aveva appena 18 anni, non aveva una casa e viveva nella propria automobile oppure sul divano degli amici. E la moglie lascia il suo paese, era talmente innamorata che lascia le Hawaii e si trasferisce a Los Angeles per stargli vicino, condividendo con lui anche quel momento così difficile, no? Poi i due si sono sposati nel 2024 e proprio la loro storia ha ispirato Alex Warren a scrivere questa canzone che è veramente meravigliosa. Nel video, tra l'altro, una piccola curiosità, non c'è un'attrice, ma la ragazza che lui insegue attraversando foreste, spiagge e deserti è proprio la moglie. Questa vi do questa piccola chicca. È una canzone che parla di un amore ordinario che lo rende straordinario, no? Alex Warren, Ordinary.

Le 9:25 minuti Radio 1 Musica con Giulia Nannini e tanti messaggi al 335-699-2949. Per esempio ci scrive Mario: Into the Groove di Madonna agli autoscontri alla festa del paese a 14 anni. Guarda, mi viene la pelle d'oca se penso a quando andavamo alla festa del paese, Mario, e c'erano, no, le canzoni che poi sono in qualche modo diventate colonne sonore della nostra adolescenza. Bellissimo. Buongiorno Giulia, per me sono ricordi che arrivano da lontano, si perdono nella notte dei tempi, ci scrive Fabrizio. Credo di non sbagliare dicendo la fisarmonica di Gianni Morandi. Mia madre, come tante in quegli anni, era una fan. Eh sì, perché poi ci arrivavano direttamente dalle mamme, dai genitori, queste canzoni che poi in qualche modo ci hanno accompagnato per la nostra infanzia, per la nostra adolescenza. 335-699-2949, la prima canzone che avete ascoltato. E noi adesso, a proposito di canzone, ci sentiamo Giulia e Biagio Antonacci. Questa è l'ultima canzone.

0: Questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Ci scrive Salvo da Milano: io sono un giovanotto del 53, ho avuto il privilegio di acquistare il primo 45 giri dei Beatles, Love Me Do, che è anche il primo disco che ho acquistato. Lo ascoltavo col mangiadischi. Beh, hai iniziato bene. Direi, caro Salvo, è stato un ottimo avvio alla musica. Andiamo a scoprire che tempo farà in Italia con le nostre previsioni del tempo. Forse ce la facciamo a recuperare delle temperature normali, eh? Sentiamo.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi, ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 9 settembre. Marcata instabilità sulle regioni settentrionali e l'Alto Tirreno, con precipitazioni diffuse e temporali intensi, in estensione dalle regioni nord-occidentali a Triveneto, Liguria e Toscana. Al centro, parziali annuvolamenti con rovesci o temporali isolati, mentre il resto del meridione e le isole maggiori godranno di tempo in prevalenza soleggiato, anche se dal pomeriggio non mancheranno le piogge in aree adriatiche, sulla Basilicata e sui monti di Calabria e Campania. Temperature in deciso calo al nord e in area tirrenica, ancora elevate al sud e sulle isole, con punte di 36 gradi su Sicilia, Sardegna ed aree interne della Puglia. Venti un po' ovunque deboli o moderati da sud, settentrionali da moderati a forti solo sulle coste esposte della Sardegna, dove i mari saranno molto mossi o agitati. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Radio 1 Musica.

Febbri Fibra con Antidroga, questa è Radio 1 Musica con Giulia Nannini fino alle 10. Vi do questo aggiornamento tennistico: contro ogni previsione vince Shelton in casa, perché lui è statunitense, quindi, e si vede era particolarmente anche galvanizzato dal pubblico che lo fomentava. Ha vinto Shelton contro Alcaraz, fine della parentesi tennistica, perché probabilmente interessa solo a me e a Massimiliano Savino alla parte tecnica. E adesso leggiamo qualche messaggio al 335 699 2949. Vi ho chiesto di raccontarci la prima canzone che vi ricordate di aver ascoltato. Ci scrive un nostro ascoltatore che non si firma: Bon Jovi Always, la mia prima cotta e il lavoro pomeridiano di registrare su cassetta la canzone ogni volta che passava alla radio, e avevo creato la Taglio de Vene compilation. Beh, avevo 14-15 anni, questa è poesia. Ermanno da Brescia: la prima canzone che mi viene in mente è Pensiero dei Pooh, la sentivo sempre da piccolo agli autoscontro, appunto durante le vacanze di Natale e c'era la neve. Va bene amici, continuate e raccontateci la prima canzone che vi ricordate al 335 699 2949. Continuiamo con la musica. Quando sei qui con me, questa stanza non ha più pareti ma alberi. Il cielo in una stanza sembra, devo dire, la dichiarazione d'amore più pura della musica italiana. Siamo tutti d'accordo su questo. Poi scopri dove nasce l'idea e capisci che Gino Paoli aveva davvero il talento di trovare poesia ovunque. Gino Paoli stesso, infatti, ha raccontato di averla pensata ricordando una stanza di una casa di appuntamenti di Genova con il soffitto viola. Altro che posti incantati. Il cielo infinito cantato da Gino Paoli in realtà comincia in un luogo chiuso, un luogo anche dove davvero si pagava letteralmente anche il tempo. Però il punto è proprio questo, no? Cioè lui, Paoli, spiega che quando sei con una persona che ami, le pareti sembrano davvero scomparire e quella stanza può diventare qualsiasi cosa. E forse questo, possiamo dire, è il caso più elegante della storia in cui il contesto reale viene completamente redento dalla canzone. Paoli la scrive alla fine degli anni 50, ma all'inizio la sua casa discografica non sembrava convinta, non la voleva nemmeno pubblicare. Il grande successo arriva poi con Mina nel 1960, che la incide e la porta al primo posto della classifica italiana. Paoli poi ne diede la sua interpretazione definitiva e da allora è stata cantata in moltissime lingue e da moltissimi cantanti. La morale, direi, è: non giudicate una canzone dalla stanza in cui è nata. Questo è Gino Paoli, Il cielo in una stanza, su Radio 1.

sono tantissimi i messaggi che ci stanno arrivando in cui mi state raccontando che Il cielo in una stanza è proprio una delle canzoni che per prime vi ricordate. Per esempio Gloria da Quartu Sant'Elena: Il cielo in una stanza stavo proprio per scriverlo, ero piccolissima e quel cielo mi aveva stregato. Ma anche Zucchero Fornaciari è tra i vostri ricordi. Per esempio ci scrive un nostro ascoltatore: Barbara, Blues di Zucchero, era il 1987, avevo 12 anni. Ho stressato così tanto mia mamma che non voleva che ascoltassi Solo una sana e consapevole libidine salva il giovane dallo stress e dall'azione cattolica, che alla fine mi ha comprato il 33 giri. Grazie a tutti gli ascoltatori, ci state veramente portando indietro nel tempo con i vostri ricordi al 335-699-2949, la prima canzone che vi ricordate di aver ascoltato. Allora, ci sono canzoni che nascono dopo mesi di lavoro e ci sono canzoni che arrivano proprio quando gli autori pensano di non avere più niente da dire. Indovinate a quale categoria appartiene una canzone che si intitola When You Say Nothing At All, ovvero quando tu non dici niente di niente. Sembra un gioco di parole, sembra una storia inventata, ma in realtà questa famosissima canzone di Ronan Keating è stata scritta dagli autori alla fine di una giornata che loro raccontano essere completamente improduttiva. Erano seduti con una chitarra, cercavano disperatamente un'idea e non riuscivano a concludere nulla, tant'è che scherzando si domandano: in quanti modi si può dire niente? Ma proprio niente, no? Proprio niente, in quanti modi si può dire? E così trovarono il cuore della canzone. A volte, infatti, una persona riesce a comunicarti qualcosa con uno sguardo, no? Anche proprio senza dire niente, e questa canzone in realtà è romanticissima e di una dolcezza estrema, ma fa ridere l'idea, cioè il modo in cui nasce. La cosa divertente è che una volta terminata, i due

autori pensarono che fosse una canzone carina, certamente, ma niente di speciale, e non erano bravissimi a riconoscere i propri capolavori. Viene cantata prima di arrivare a Ronan Keating due volte, prima da Kate Wheatley, che la incise nell'88 e già divenne un successo, poi la ricanta Alison Krauss e anche questa versione diventa un successo, ma da successo diventa un grandissimo classico nel 99, appunto grazie a Ronan Keating, che poi la infila nella colonna sonora di Notting Hill, il film con Julia Roberts e Hugh Grant. Ce l'ascoltiamo, ma bisogna entrarci piano piano in questa canzone, in punta di piedi, perché è bellissima e secondo me vi farà pensare a qualcuno.

Sono le 9:49 minuti, questa è Radio 1 Musica e ci scrive Silvia da Mercatale. Nel 1978 mio babbo mi regala un registratore con cassetta e la prima canzone mondiale Video Kid.

Field the Radio Star ancora mi suona in testa, è bella quella canzone, quella è la profezia che si autoavvera, una canzone che dice il video ha ucciso le star della radio, poi 2 anni dopo esce MTV e definitivamente diciamo cambia l'industria musicale, i videoclip diventano importantissimi nel modo di fare musica. A proposito di musica, è uscito il video pochissimi giorni fa del nuovo brano di Ligabue e cresce l'attesa per il gran finale del suo tour con 15 appuntamenti unici in 15 città. Partirà il 22 settembre dall'Arena di Verona e si concluderà il 24 ottobre all'Unipol Dom, ultima data live di Ligabue per il 2026. Ce l'ascoltiamo con Qualcosa per te, questo è Ligabue.

Le 9:53 minuti, Radio 1 Musica, siamo alla conclusione di questa ora insieme. Allora, concludiamo tornando un attimo indietro al 1997 con un gruppo che all'epoca era iconico, direi, le All Saints. Questa è Never Ever, la canzone con cui chiudiamo l'ora di oggi. E ha una storia molto carina, perché lei, una delle All Saints, Chesney Lewis, la scrive dopo la fine di un amore, però dopo l'arrivo del primo contratto discografico, le altre tre del gruppo provarono ad farla fuori e ad andare da un produttore con una cassetta con tutte le canzoni da loro incise, ma quella canzone che al produttore piacque di più fu proprio

proprio Never Ever, che era scritta dalla componente del gruppo che le altre cercavano di accantonare dal gruppo, e quindi invece poi fu la sua ribalza, ecco, questa canzone. Ce l'ascoltiamo e con Radio 1 Musica l'appuntamento è per domani alle ore 9, sempre con Giulia Nannini, poi la linea andrà al GR1 e l'Italia.

0: 5 petroliere iraniane al largo dell'isola di Kargh nel Golfo dell'Oman. Teheran risponde prendendo di mira 2 navi americane, 8 petroliere e 10 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto. Abbiamo provocato danni rilevanti a 2 cacciatorpediniere statunitensi, rivendicano i Pasdaran e affermano di aver colpito basi americane anche in Giordania. 18 missili sono stati intercettati dall'esercito giordano e 2 sono caduti senza fare vittime. Ed è scontro diplomatico tra Israele e Regno Unito dopo che Londra, insieme ad altri 11 paesi, ha deciso di sanzionare i coloni estremisti in Cisgiordania, boicottando l'acquisto dei prodotti dagli insediamenti. Entro 30 giorni chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est, questa la contromisura del governo israeliano. Bufera poi su Netanyahu dopo le rivelazioni del quotidiano Haaretz, secondo cui il premier era stato avvertito della strage del 7 ottobre con una telefonata del presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed. Netanyahu risponde denunciando il quotidiano per diffamazione. La cronaca: è stato trovato morto il fratello di Rosella Bucchiardi, 79 anni, uccisa nel suo appartamento di Moncalieri alle porte di Torino. Si è tolto la vita impiccandosi. Aveva lasciato un biglietto in cui confessava l'omicidio. 5 poliziotti del commissariato di Anzio Nettuno sul litorale sud di Roma sono stati arrestati e sospesi dal servizio con le accuse di peculato e falso. Sono accusati di aver sottratto 20.000 euro dai sequestri antidroga, alterato verbali e fatto sparire parte degli stupefacenti per favorire una organizzazione dedita allo spaccio. Sentiamo.
1: Nelle indagini che la DDA di Roma ha affidato allo SCO, il servizio centrale operativo della direzione anticrimine della polizia, è stato ricostruito il modo in cui 5 avrebbero gestito le operazioni antidroga. La parte di sostanza che spariva dai verbali sarebbe stata restituita agli stessi pusher arrestati che dai domiciliari avrebbero continuato a spacciarla. In cambio, gli spacciatori sarebbero diventati fonti privilegiate per gli agenti, in particolare segnalando altri carichi di droga in transito, come il carico di 50 chili è arrivato a maggio 2025, 25 di questi non furono mai trovati. Oltre ai guadagni dalla rimessa in circolo della droga, le indagini ricostruiscono le appropriazioni indebite dei soldi proventi dello spaccio che gli agenti si sarebbero messi in tasca. Falso per aver manomesso i verbali e poi reati contro la pubblica amministrazione, traffico di stupefacenti, peculato, accesso abusivo ai sistemi informatici in uso alle forze di polizia, le ipotesi di reato. Valentina Fenu, GR1.
0: Sviluppi nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto di 7 anni fa. 7 persone ritenute mandanti dell'agguato mortale sono state arrestate, indiziato come mandante principale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe dato l'assenso preventivo per l'omicidio. E ora il meteo, dopo settimane di gran caldo e afa asfissiante, temperature in calo grazie a una corrente di aria atlantica fredda in arrivo sull'Italia. Piogge e temporali al nord, nelle scorse ore interessate anche Campania e Molise. Termometro in discesa in tutto il paese entro venerdì. Scuola: dall'ultimo rapporto OCSE PISA sulle competenze degli studenti quindicenni arrivano cattive notizie, soprattutto per quanto riguarda la lettura e la matematica. Insufficiente uno studente su 5 nei 91 paesi al mondo oggetto dell'indagine, risultati decisamente migliori per le ragazze. Sentiamo su questo Cristiano Corsini, docente di pedagogia sperimentale all'Università Roma 3.
2: Le ragazze tengono di più, nel corso degli anni hanno annullato il gap in area scientifica, non in matematica, ma è aumentato il vantaggio a loro favore in lettura, quindi tengono molto di più, i ragazzi peggiorano.
3: Questo vale soprattutto per la lettura, che è il vero punto di caduta dell'indagine. In tutti i paesi considerati i risultati premiano le ragazze, con differenze significative anche nei contesti più fragili. Le ragioni:
2: ci sono degli studi oltre a PISA che confermano quanto sta emergendo attraverso PISA. Le ragazze sembrano essere maggiormente curiose, più perseveranti, non hanno problemi a chiedere aiuto se non comprendono qualcosa, differentemente dai maschi, e attribuiscono un valore maggiore, migliore alla scuola. E quindi sono meno soggette a dispersione, distrazione, assenteismo. Sicuramente sono più diligenti.
3: Paola Guarnieri, GR1.
0: Sport, tennis: Carlos Alcaraz esce di scena agli US Open. Lo spagnolo si arrende al match tie-break del quinto set all'idolo di casa Ben Shelton al termine di una maratona di quasi 4 ore e mezza.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. Alta tensione, attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz. Washington colpisce

0: è conclusa oltre le 3:30 di notte a New York. La prima semifinale sarà tutta statunitense tra Shelton e Tiafoe. E sono le 10:05, prossimo GR alle 11, linea ora all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.
1: L'Italia in diretta.
2: Ed è mercoledì 9 settembre, sono le 10:05, ma fra pochi secondi scatta il sesto minuto. Gianfranco Valenti, buongiorno, siamo ancora con metà settimana.
3: Metà settimana, buongiorno Raffaele Roselli, ci siamo, saremo ancora insieme naturalmente fino a venerdì e poi chissà, le vie della RAI sono infinite.
2: Esatto, in apertura oggi, abbiamo sentito il GR1, insomma, torna di attualità strettissima quanto accade nel mondo, l'internazionale, torna altissima la tensione nello stretto di Hormuz, però noi andremo in Ucraina dove ci sono nuovi sforzi diplomatici per ottenere cosa, quando, ecco, cercheremo di capirlo, ma anche testimonianze da chi magari partendo dall'Italia è andato a vedere, portando aiuti come osservatore, la realtà della guerra. Ecco, poi tornando nel nostro paese, tra gli appuntamenti più attesi di questi giorni, quelli che per esempio coniuga società e economia, il Salone dell'Auto di Torino. Ecco, avremo diversi ospiti per avere in anteprima novità del salone, modelli, appuntamenti, incontri e poi anche enogastronomia. Oggi altro appuntamento, Vinoforum a Roma. Beh, Gianfranco, poi cultura, spettacolo,
3: cultura,
2: musica.
3: Spettacolo, musica, cinema e musica oggi alla grandissima. Si partirà con un grande ospite che è Angelo Maggio, doppiatore di Tony Stark, Iron Man, Tom Hanks e tantissimi altri personaggi. Oggi ragazzi fa tutto lui, noi possiamo riposare quei 30 minuti che saremo in sua compagnia, tra l'altro è già arrivato. Poi tanta musica, oggi molto jazz, Enrico Rava, Anais Drago, ottima violinista, e poi arriverà anche Danila Satragno, vocal coach, che insomma anche lei non ha bisogno di presentazioni. A proposito di chi non ha bisogno di presentazioni, per me lei è la numero uno delle numero uno, stiamo parlando naturalmente di Lady Gaga, che in questo caso con Doshi ci canta la sua ultima canzone, cioè Runway.
4: No matter what, no matter what,

0: In effetti sembra un pochino quella musica di sottofondo classica delle passerelle, infatti non a caso, caro Raff, questa è Nel diavolo veste Prada 2, secondo capitolo, sempre con Anne Hathaway. Fortunato quanto il primo è stato un po' più mitico, è un classico, no? Il primo è sempre mitico, poi il sequel ha un successo, però non ha mai l'allure, diciamo così, del primo capitolo. Su Lady Gaga, prima ho detto la numero uno delle numero uno, naturalmente è una mia idea, 335-699-2949, poi insomma, se oggi avete un'altra preferenza fatecelo sapere. E tra l'altro, per chiudere, ieri sera su Instagram ho messo una storia di un suo duetto con Sting, e tanta roba su Stand By Me. Immagina questo momento, Raff, mica male.
1: Bene, altri momenti però dobbiamo fissare in questo spazio di cronaca. Avevamo annunciato saremmo tornati sul fronte russo-ucraino, però sul fronte della diplomazia che torna in primo piano. Abbiamo in linea con noi l'ambasciatore Giampiero Massolo, buongiorno.
2: Buongiorno a voi, grazie.
1: Come dire, eppur si muove con molte difficoltà, con rimandi, però che cosa sta accadendo sul fronte diplomatico, appunto dopo gli sforzi, l'ingresso degli inviati americani sia a Mosca che a Kiev?
2: Beh, intanto sta accadendo che gli Stati Uniti, dopo un periodo in cui si occupavano essenzialmente dello scenario medio orientale dell'Iran, con la missione del direttore della CIA a Mosca, hanno riaperto un canale di dialogo, diciamo così. Ci è voluto il direttore della CIA perché i due mediatori precedenti, che poi sono ritornati sull'onda del direttore della CIA, non avevano dato particolarmente buona prova, erano stati in qualche modo quasi sfiduciati da entrambe le parti, russi e ucraini. Cosa è andato a fare il direttore della CIA? È andato a dire basta guerra, tanto comunque non siete in grado di arrivare militarmente dove vorreste, cosa, si badi, sulla quale Putin non è convinto. Niente scherzi sul nucleare, e dunque non pensate mai di farvi ricorso. E poi, aggiungendo, sul resto si può negoziare. Ovviamente sul resto si può negoziare, come dire, deve far suonare un piccolo campanello di allarme agli europei, perché se si negozia le condizioni di Putin, evidentemente poi non si arriva nell'ottica europea a risultati diciamo accettabili. Quindi in qualche modo sono ripartiti i contatti, con un punto però. E cioè, Putin è ancora convinto di poter con le armi arrivare dove finora non è arrivato, e quindi progredire sul terreno, idealmente fino a completare la conquista della regione del Donetsk, e quindi da aver qualcosa da presentare come un successo nel Donbass, mentre invece Zelensky, non senza motivo, è convinto di poter ancora resistere, per ciò stesso aumentando, facendo crescere le difficoltà economiche e di penosità complessiva della guerra, diciamo nella percezione dei russi, e dunque mettendo in difficoltà il regime. Fino a che continua questa situazione? Certo, ci sono delle ipotesi negoziali che si vanno facendo, delle prospettive di soluzione che si vanno evocando, ma fino a che c'è questa situazione non si progredisce, ed è la ragione per la quale, mi taccio, gli osservatori diciamo in grande maggioranza ritengono che ne avremo almeno per tutto l'inverno, dopodiché sarà la situazione sul terreno alla fine dell'inverno a dire cosa è possibile e cosa no.
1: Ambasciatore, questa e su questo scenario possiamo commentare anche però le parole del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in una intervista pubblicata proprio questa mattina dalla stampa di Torino. E Zelensky dice: pronti a compromessi, ma anche Mosca deve cedere qualcosa. Apparentemente Zelensky ha qualcosa di ottimistico anche nelle sue dichiarazioni, perché dice: siamo pronti a incontrare Trump entro settembre allo studio ovale, può ripartire la Formula 3, quindi un tavolo negoziale russo-ucraino con gli Stati Uniti. Però, come diceva lei, insomma, a fronte di questo apparente ottimismo restano troppi nodi irrisolti e una difficoltà di arrivare davvero a un compromesso.
2: Ma soprattutto resta irrisolto il nodo di fondo, e cioè cosa deve essere l'Ucraina. Per la Russia deve essere uno stato neutrale, debole.

0: vuole con un regime cambiato in senso più filorusso. Per l'Occidente, e questo vale per gli Stati Uniti, ma vale soprattutto per l'Europa, perché se questo punto si dirime a favore di Putin, la nostra sicurezza complessiva ne risente e si indebolisce notevolmente. Dicevo, per noi l'Ucraina è in Occidente, ma se l'Ucraina è in Occidente, allora deve essere non disarmata e garantita dagli Stati Uniti e garantita dagli europei. E su questo punto non ci sarà alle viste, perlomeno per il futuro prevedibile, un compromesso. Non è possibile, o è così o è cos'ha. Ci si può immaginare una serie di soluzioni tampone che fotografino non già una pace, una soluzione, ma un assetto più o meno duraturo, basato su un nuovo rapporto di forza. Ma per arrivare a quel punto c'è bisogno che le parti, russi e soprattutto e ucraini, ritengano che con le armi non possono andare molto più avanti.
1: Ecco, ambasciatore Massolo, le chiedo di restare in linea con noi, ma abbiamo l'opportunità adesso di collegarci con il Senato della Repubblica. A Palazzo Madama, proprio in questi momenti, si sta svolgendo un incontro importante, perché noi parliamo degli scenari, della diplomazia, di quanto accade, ma vedere con gli occhi che cosa accade, che cos'è una guerra. E nella sala caduti di Nassiriya in Senato si sta svolgendo appunto un incontro, il titolo è Andare a vedere, appunto, testimonianze dall'Ucraina di oggi. Abbiamo in linea con noi il senatore Filippo Sensi, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: La ringrazio per questo collegamento. Di che cosa si tratta? Parliamo di nostri connazionali che stanno andando, sono andati a vedere che cosa accade lì, davvero, sul territorio.
2: Ma sì, assieme alla Lia Quartapelle, una deputata del Partito Democratico, abbiamo pensato che si parla sempre molto di Ucraina soltanto chiaramente in termini militari, ed è purtroppo diventata una specie di rumore di fondo per l'opinione pubblica italiana, no? La questione dell'Ucraina. Allora abbiamo pensato, perché non chiamiamo persone di diverse estrazioni, gente che fa volontariato, associazioni che sono andate e che vanno in Ucraina a portare il loro aiuto concreto, che può essere un'ambulanza da consegnare, oppure sostegno che l'Italia porta all'Ucraina. E quindi abbiamo raccolto, diciamo, una quindicina di persone, di testimonianze, che questa mattina ci stanno dicendo cosa hanno visto in questi giorni, in queste settimane, a Odessa piuttosto che non a Kharkiv. Ci sono ragazzi che sono andati nella kill zone, dove arrivano, ci sono i droni, c'è un ragazzo che è stato attaccato da un drone mentre stava in macchina e c'ha la mascella mezza sgangherata, cioè persone che sono andate a vedere, a capire che cosa sta succedendo, per raccontarlo, per dirlo, per testimoniarlo.
1: Con quali sentimenti, con quale forza anche di volontariato che stanno dimostrando?
2: Ma devo andare chiaramente a fare volontariato in zone di guerra non è facile. Non stiamo parlando di soldati, non stiamo parlando di falchi, non stiamo parlando di gente che guarda la guerra con emozione.
1: Persone che guardano solo la pace.
2: Sono persone che guardano la pace. Che vanno lì e danno un aiuto concreto, e però vedono e hanno gli occhi aperti. E quindi, quando qui invece il dibattito in Italia diventa un dibattito un po' sterile, fatto sui social, non mi sottraggo ovviamente alle accuse, oppure fatto dalla politica per mantenere delle bandierine da una parte e dall'altra, poi ci sono le persone che magari rischiano la vita, che lo fanno senza dire niente, in maniera ordinaria, tranquilla, vanno lì, conoscono le persone, parlano i ragazzi e vedono la realtà che vivono gli ucraini ogni giorno che il Signore manda in terra.
1: Ecco, lo vogliamo ricordare, senatore Filippo Sensi, che appunto all'indomani, ormai 4 anni e passa fa della partenza di questa orribile guerra e dell'invasione lanciata da Putin, insomma, l'onda emotiva in Italia si è sentita forte. Tutti noi possiamo dire siamo andati, abbiamo cercato appunto di racimolare del cibo, del vestiario, delle coperte, c'è chi è partito, chi è andato. Questa onda emotiva, questa indignazione e questa voglia di intervenire anche in senso pacifista è stata forte almeno nel primo anno di guerra. Poi, come diceva lei, purtroppo in qualche misura ci si è

0: Ma questo è un problema che si riguarda non solo l'opinione pubblica italiana, ma un po' dappertutto. La famosa questione della fatica. Io penso alla fatica che fa una famiglia in Ucraina a portare la figlia a scuola sotto i continui allarmi e aerei. Penso che quando noi parliamo di fatica, come se l'Ucraina fosse, vabbè, insomma, ripeto, un rumore di fondo, noi dobbiamo pensare a che cosa vivono gli ucraini ogni giorno nella grande, a Kiev, nella grande capitale, non soltanto al fronte. E questo, secondo me, è una questione, un punto che ci deve assillare, perché l'Ucraina non è chissà che luogo remoto, ma è Europa, e stiamo lì, e quello che sta succedendo lì purtroppo è una sfida diretta a quei valori di democrazia e di libertà che ci portano la mattina a svegliarci, a prendere l'autobus, andare al lavoro e a poter pensare di avere un futuro e un presente di pace. Così non è per tanti nostri, per tante persone che vivono in quel paese.
1: E quindi tanto più importante, appunto, che ci siano nostri connazionali volontari, che quello spirito pacifista e di volontà, appunto, di intervenire per portare aiuto e difendere quei valori, che questo sforzo che continua a esserci è molto importante. Quindi andare a vedere testimonianze dall'Ucraina di oggi, in questi momenti, nella sala caduti di Nassiriya al Senato. Si discute di questo. Io la ringrazio per il lavoro che state svolgendo, senatore Filippo Sensi.
0: Grazie infinite a voi.
1: E torno all'ambasciatore Giampiero Massolo per un commento su quanto abbiamo ascoltato.
2: Sicuramente ha ragione il senatore Sensi quando parla del fatto che noi colpiscono le notizie, ma poi c'è un quotidiano, ci sono i grandi negoziati, ci sono gli equilibrismi diplomatici, ma poi c'è una vita, come dire, che neanche lontanamente ci saremmo sognati di tornare a osservare, a vivere nel cuore dell'Europa. E qui abbiamo due elementi. Un primo elemento, evidentemente, è che questo dovrebbe, è la vera ragione che dovrebbe indurre a moltiplicare gli sforzi perché questa situazione cessi o perlomeno si congeli, diciamo, in modo da evitare conseguenze maggiori. Ma poi l'altra cosa che c'è da osservare è che purtroppo anche tutto questo viene strumentalizzato, perché diventa un'arma anche il far sentire il peso della guerra sulle reciproche popolazioni. Lo fanno i russi con gli ucraini, bombardando le centrali, facendoli stare al freddo durante l'inverno, tagliando gli approvvigionamenti. Però anche gli ucraini nella loro tattica di guerra cercano di far sentire in maniera sempre più rilevante che esiste una guerra e non solo un'operazione speciale, come la definisce Putin, a settori sempre più ampi dell'opinione pubblica russa, non più solo quelli che venivano reclutati nelle profonde periferie, ma anche alle classi relativamente benestanti e medio borghesi di Mosca e San Pietroburgo. E questo rendere arma anche questi aspetti che rende tutto questo particolarmente odioso.
1: E che sentimento prova, chiudiamo, la saluto, ambasciatore Massolo, rispetto ai nostri connazionali che comunque questo sforzo pacifista e di volontariato, con tutti i rischi che comporta, hanno vissuto, stanno vivendo, andando a vedere appunto quello che accade.
2: Chiaramente chiunque scelga la via di questo tipo di testimonianza, che serva lo Stato, che serve i suoi ideali, è meritevole del massimo rispetto. Quello su cui sono meno d'accordo e poi spesso se ne fa strumentalizzazione politica, si usa questo per affermare questo o quella tesi, e questo io trovo tolga valore all'impegno.
1: Ambasciatore Giampiero Massolo, la ringrazio per essere stato con noi, buon lavoro.
2: Grazie, buon lavoro a voi.

0: ascoltando la voce di Otis Redding, caro Raffaele Roselli, mi veniva in mente che probabilmente lui insieme con Marvin Gaye hanno una sorta di destino comune, perché con il soul c'è una sorta di maledizione, nel senso che entrambi hanno vissuto fin troppo poco nella loro vita per dimostrare il loro grande talento. Anzi, nel caso specifico di Otis Redding, addirittura il suo, possiamo dirlo, capolavoro, beh, forse un'espressione banale, City of the Dock of the Bay, esce postumo, quindi esce quando lui sostanzialmente se n'era già andato. Però insomma, re del soul senza ombra di dubbio. Una sola parola su questo pezzo, perché Mr. Pitiful, che poi tradotto è Signor Pietà, perché pare che un autore nuovo che insomma aveva scritto per Otis questo pezzo aveva sentito alla radio un nostro collega che aveva appunto detto: ma le ballad di Otis Redding fanno pietà. E quindi a quel punto ha risposto in questo modo con questo pezzo, che ha avuto comunque una grande fortuna. Torniamo tra poco all'Italia in diretta, naturalmente con Raffaele Roselli e con Gianfranco Valenti, sempre su Radio 1. Si parlerà di cinema con Angelo Maggi. Adesso linea all'Onda Verde.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
2: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
3: Lei, dottore Levatino, ha l'aria di un uomo che cerca la sfida.
4: Ti ricordi che in questo mestiere la prudenza è un'arte preziosa?
5: La storia di un uomo solo, guidato dalla fede nella giustizia e negli uomini.
6: Non ci possiamo fermare neanche per un secondo.
7: Chi ci pensa a fermarsi?
5: Una serie di Michele Placido.
8: Sento il pericolo. È un'ombra che non riesco a scacciare. Ma so che il mio dovere è questo.
5: Livatino, il giudice e i suoi assassini. Prossimamente, Rai 1.
9: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Verde. Viaggiare informati.
10: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 10.30 e 3 secondi. Mercoledì 9 settembre, caratterizzata da flussi veicolari intensi sulle nostre strade e autostrade, condizionate dalla pioggia, soprattutto sulle strade del nord, e c'è un'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile proprio su Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.

0: E andiamo subito sulla Brebeni, perché è ancora bloccato da questa mattina il traffico, con 3 chilometri di code tra Bariano e Romano di Lombardia verso Brescia. Lunghe code al momento di 5 chilometri per un veicolo che ha preso fuoco tra Bergamo e Grumello, e ci sono 2 chilometri di code anche in carreggiata opposta verso Milano per curiosi. La polizia stradale invita gli automobilisti a proseguire dritto senza creare disagi alla viabilità. E raggiungiamo la 12, la Genova Rosignano, per segnalarvi code al momento di 4 chilometri per un incidente tra Lavagna e Rapallo verso Genova. Sulla 21 anche questa mattina si registrano code tra Manerbio e Cremona. In A14 due criticità, due incidenti per l'esattezza, 2 chilometri di code tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, e più a sud tra Poggio Imperiale e Termini un altro incidente. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, vi auguro una piacevole giornata, guidate con prudenza, e la linea torna al programma L'Italia in diretta. Arrivederci.
1: In collaborazione con il CIS. L'Italia in diretta.

0: con la voce di Brian Johnson, 10:34 su Rai Radio 1, questa è l'Italia in diretta con Raffaele Roselli e con Gianfranco Valenti. Ti piacciono gli AC/DC, Raff?
1: Beh, insomma, beh,
0: a chi non piace?
1: Insomma, la voce, la chitarra, la band tutta.
0: Fortissimi, australiani tra l'altro, uno pensa anglosassone, americani, inglesi, no, australiani. Perché
1: però a proposito di voce?
0: A proposito di voce, è perché avete presente Iron Man? Beh, in Iron Man 2 a un certo punto Tony Stark con la sua armatura, pum, arriva in un grande teatro.

0: dove c'è una grande presentazione. Arriva Tony Stark, arriva Iron Man, ma arriva la voce di Angelo Maggi. Buongiorno!
1: È bello essere di nuovo qui, mi sono mancato, eh? Anche voi.
0: Vedi, prima con Raff dicevamo, puoi fare tranquillamente 25 minuti da solo dicendo quello che ti pare, con tutte le voci che ti hanno riguardato nella tua vita.
1: Beh, questa è... diciamo, è una scena che io doppio dal vivo nel mio spettacolo Il Doppiatore, proprio questa dell'arrivo con l'armatura in questa mega struttura, e comincia proprio con questa frase.
0: E ci dicevi che tra l'altro queste due armature, queste due statue, chiamiamole così, insomma, poi una in realtà ce l'hai anche a casa.
1: No, a casa no, se no mi avrebbe cacciato mia moglie. Sono però qui a Roma in due studi di doppiaggio, in bella evidenza nelle teche, una nella CD Cine Doppiaggio e l'altra all'Italia Film.
2: Bello. Doppiatore, perché insomma la carriera parte da attore e diventa doppiatore.
1: Sì, io sono ormai 45 anni, 46 anni di carriera quest'anno. Sono debuttato nel 1980, ahimè, con il mio maestro Vittorio Gassman.
2: A proposito di voci, diciamo.
1: Esatto. Ho visto nascere e crescere i suoi figli e i suoi nipoti, insomma, che conosco piuttosto bene. E quindi sì, ho iniziato con lui in teatro, ho fatto più di 40 spettacoli in teatro. Poi nel cinema ho debuttato con il mio amico Enrico Vanzina, i fratelli Vanzina, Il Sapore di Mare, poi il papà, ho avuto la fortuna di lavorare con uno dei maestri della commedia italiana, Steno. E poi insomma ho fatto una ventina di film e poi...
2: Ma c'è lo zampino di Vanzina nel fatto di passare poi, di avere poi l'esperienza del doppiatore?
1: Sì, perché diciamo è stato... La prima volta che entrai nella sala di doppiaggio fu proprio per doppiare me stesso nelle integrazioni che si facevano allora, perché la presa diretta non era così buona. Quindi Sapore di Mare, il primo, entrai alla Safa Palatino, questo studio che ancora esiste oggi al Celio, e sì, quindi c'erano loro. E tra l'altro doppiai me stesso nelle integrazioni, ma poi doppiai anche un altro attore nello stesso film, perché feci nel primo Sapore di Mare il figlio dei ciccioni, no? Di Giorgio Vignali e Francesca Ventura, che parlava in romano, diceva: ma vai, ho messo la cosa, gli ho messo il sonnifero, così ho fatto, almeno così ho potuto uscire con voi, con le gemelline, figlie dei due gemelli Pucci. E quindi Enrico,
2: sei divertito.
1: Carlo, il grande Carlo Vanzina, che salutiamo, insomma, è sempre una persona che ci manca ancora. E Enrico dissero: ma non abbiamo questo, dobbiamo doppiare questo vicino, perché non era proponibile, insomma, quello che aveva fatto l'attore in presa diretta. E allora disse: io, che non ho mai fatto nulla. No, io pronto, eccomi. Sono... E allora, okay. E quindi quello fu la mia prima prova mettendo la mia voce su un altro attore, insomma.
0: Angelo, ma abbiamo parlato di Roma adesso, no? Anche con Gassman, il Teatro Olimpico. Pensavo, qualche settimana fa, insomma, è stato anche il nostro ospite, Alex Polidori.
1: Alex,
0: diciamo,
1: sì. È il mio figlio.
0: Cioè, doppiatore di Spider-Man, diciamo.
1: Sì. Il mio bimbo ragno.
0: È il tuo bimbo, lo puoi dire per favore?
1: Il mio bimbo ragno?
0: No, ma Alex, io mi emoziono per queste cose piccole, capito? Sono fatto così. Vabbè.
1: Anch'io mi emoziono ancora.
0: È radio. È l'emozione della voce, della semplicità e dell'essenza, diciamo così. Ma Angelo, molti doppiatori e anche molte doppiatrici sono romane. Cioè, ti rendi conto che poi girando, molti, è una casualità secondo te? Forse perché il cinema storicamente si è fatto e si fa a Roma, o è una casualità? Forse la pulizia della voce già all'inizio non c'entra nulla.
1: No, sì, effettivamente. La gran parte, la maggioranza siamo attori romani, perché il doppiaggio, diciamo che al 85%, 90% si fa a Roma, poi si fa anche a Milano, a Firenze, a Verona, insomma in altri posti, ma veramente in parte, ma molto molto marginale. Quindi da quando nacque il doppiaggio nel 1900 qui in Italia, a Roma, nel 1931, quegli anni lì, con le prime cooperative, la CDC eccetera, i primi doppiatori furono proprio gli attori di teatro che giravano in tournée tutto l'anno e si attinse da lì, ed erano tutti, insomma, un po' attori di Roma, ecco. Anche perché le prime cooperative nacquero proprio a Roma, quindi il doppiaggio nacque a Roma ormai quasi 100 anni fa, e poi insomma si è estesa anche nelle altre città, ma in misura molto molto più marginale.

0: Milano, ecco, Milano si fa, e adesso c'è anche uno scambio molto spesso negli ultimi tempi tra attori milanesi che vengono a lavorare a Roma e romani che vanno a Milano.
1: Devo dire. Scambio culturale, diciamo.
0: L'importante è che non si sente quando uno è romano, come sono io, e che parlando con voi si sente che sono romano, e quando è doppio un genio, miliardario, playboy, filantropo, non si debba sentire l'accento per niente, perché sennò non si può fare, diciamo.
2: A proposito di romani e doppiatori, mi torna in mente Alberto Sordi.
0: Alberto Sordi, ma dunque Alberto Sordi, lui è nato proprio col doppiaggio, lui doppiava tanti attori, se andate a sentire, poi allora si doppiavano, non so, Manfredi, che era occupato a girare un film, doppiava Mastroianni, Sordi doppiava Manfredi perché lui era occupato a girare un film. Ci sono queste cose stranissime, se andate a vedere alcuni film, sentite la voce dei Sordi su Manfredi, cioè, oddio, ma che succede? Poi doppiò
1: Oliver Hardy.
0: E qui mi lega anche una piccola cosa, perché io ho doppiato Stan Laurel, ho doppiato Stanlio nel film Stanlio e Ollio di qualche anno, 6-7 anni fa.
1: E come lo doppiavi?
0: Dunque lì c'è una disputa, è un ufone lo stupido. Cioè, allora sapete com'è nato questo modo, no, di stargli olio, cioè di questo polotipo, no for, perché quando giravano questi film in America, Stan Laurel e Oliver Hardy, quindi parliamo dei anni 20, eccetera, non c'era il doppiaggio ancora, quindi i primi tempi presero attori italiani e poi chiaramente delle altre nazionalità che vivevano lì a Los Angeles, e quindi parlavano male, erano italiani che parlavano male, e quindi doppiavano Stanley Olio. Siccome videro che anche in Italia faceva ridere, l'hanno lasciata. E poi quanti Stanley Olio in Italia si sono alternati dopo Sordi,
1: Giorgio Ariani
0: e Zambuto. Era Zambuto Stanley, il primo Stanlio. Giorgio Ariani e tanti tanti altri, Enzo Garinei, il povero Garinei, e gli ultimi sono stati Simone Mori, che ha doppiato Ollio, e io da Stanlio. Ma non si sapeva se doveva esserci, perché questo film racconta la loro vita privata, quindi è loro che salgono ogni tanto sul palcoscenico per interpretare Stanlio e Ollio. Quindi quando salivano, era una parte marginale del film, quando salivano e facevano quelle cose lì, altrimenti parlavano normale, bene. E questo è stato scelto poi di fare, cioè quando stavano sul palco, di dare questa parlata. Ma originariamente non era chiaro se si doveva sedere oppure parlare bene anche lassù, perché in inglese originale non lo fanno. In inglese, quando fanno tale olio, parlano normale. Bene, attori normali. E invece da noi abbiamo scelto questa cosa. E nel film è stato scelto, quando interpretavano, di farli.
1: Stavo pensando che noi in Italia abbiamo avuto i Rocks, no? Che è Shel Shapiro che cantava, diciamo, in questo inglese
0: che
1: italiano.
0: Che colpa abbiamo noi? La pioggia scende su di noi.
1: Vedi, tutto improvvisato.
2: Se erano ritrovati in Italia, ci sono rimasti perché hanno fatto successo.
0: Ma proprio, secondo me, proprio perché avevano quel modo di parlare. Perché mal, uguale.
1: Mal, vero. Allora. Noi a Radio 1, non so se Mimmi Micocci è d'accordo, abbiamo scoperto il fuoco, ma l'abbiamo fatto con Angelo Maggi. Sentiamo un po'.
3: Non è che per caso hai un fiammifero, Wilson? No. Ah, ce l'ho fatta. Fuoco! Ecco qua! Scoppietta, forza!
4: È un fuoco di segnalazione! Che vuol dire SOS!
5: Guardate che cosa ho creato! Io ho fatto il fuoco!
1: Naturalmente, io. Angelo Maggi non è soltanto Robert Downey Jr., è anche non solo Tom Hanks, questo era Castaway. Queste secondo me sono le scene più complicate per un doppiatore, perché non devi soltanto doppiare, ma devi anche usare il respiro in una maniera credibile. Per te è naturale, lo so, per te è proprio come mangiare un piatto di spaghetti, però secondo me è un po' più complicato, soprattutto quando si è alle prime armi. Tu sei un po' più navigato, per carità, però all'epoca meno.
0: Diciamo che per esempio questa scena qui è una scena ormai diventata iconica, inizia con questa scena il mio spettacolo, il doppiatore, la voce oltre il buio, proprio con questa

0: questa scena. Nello stesso film, altra scena complicatissima, la morte di Wilson, sì, cioè il pallone che per lui è una persona, chiaramente, no? Lì l'abbiamo, per esempio, con il direttore del doppiaggio Francesco Vairano. Non è stato facile perché fu tra l'altro la prima volta in cui io incontrai, tra virgolette, Tom Hanks, sì, in quel film lì, poi l'ho doppiato altre 40 volte più o meno. Ma in quella scena lì c'è tutto un sopra l'acqua, sotto l'acqua. Wilson, insomma, lì mi sono bevuto circa un paio di litri d'acqua e il leggio dove lavoravo era diventato un pantano. E lì anche non è stato facile, perché ci voleva un'emozione particolare, la morte di Wilson che si allontana tra i flutti, no? Sì. Scusami, Wilson, scusami! Lì, oltre alla difficoltà, come dicevi, di saper dosare i versi, i fiati, che non era facile effettivamente, e lì c'è un'emozione che poi viene dalla memoria emotiva. Lì, per esempio, io avevo il ricordo di papà che era morto da pochi mesi, e per me era papà che si allontanava dalla vita, e quindi quella è l'emozione che metti in quel momento, è il tuo ricordo, quello che si chiama memoria emotiva, insomma, quella che tu vai a pescare nei cassetti della memoria, quella giusta.
1: Quanto ci si mette,
0: anche se
1: di...
0: dolorosa, per quella scena.
1: Quanto ci si mette di proprio,
0: assolutamente.
1: Di profondo, anche.
0: Sì, a volte si deve fare, insomma. A volte, soprattutto nel film drammatico, una scena drammatica come quella, insomma, di Castaway, sì, assolutamente bisogna farlo.
1: A proposito di Tom Hanks, ma chi è che sceglie un doppiatore per un attore così forte, importante? Cioè, chi c'è dietro? Come...
0: La prima volta c'era Spielberg, perché lì...
1: Direttamente lui.
0: Spielberg, assieme chiaramente al direttore del doppiaggio, che in quel caso era Francesco Vairano, e poi durante la lavorazione venne anche un supervisor americano, che è Gianfranco Rosi, che tra l'altro vinse poi anche con Fuoco a Mare un Oscar. Era appunto dalla DreamWorks, da Spielberg, con cui lui era amico, e venne a controllare l'edizione del film insieme al direttore del doppiaggio Francesco Vairano, e che non ringrazierò mai abbastanza, perché io iniziai proprio la mia carriera di doppiatore, io attore cominciavo una carriera di doppiatore, e nello stesso anno, più o meno in un anno e mezzo, doppiai tre filmetti, diciamo, Castaway, Tom Hanks, Hugh Grant e Notting Hill, e Bruce Willis, Il Sesto Senso, insomma, quindi tre filmetti proprio.
1: Sì.
0: E quindi, insomma,
2: cinema de sé,
0: diciamo. No, quindi in quel caso intervenne proprio Spielberg, altrimenti, insomma, interviene sempre la distribuzione, il regista
1: per
0: americano.
1: Per far capire quanto è importante proprio, è sentita addirittura dal numero uno del
0: poi interviene anche la. Dopo anni, insomma, che si ha il match con l'attore che stai doppiando, se funziona
1: da avanti,
0: sai,
1: che ne so, Orezza e Lionello,
0: esatto, qui sono dei casi come
1: chi lo toglie,
0: Orezza e Lionello con Woody Allen, oppure
2: Ferruccio Amendola, quando,
0: fino a che non voleva doppiare tutti e due, Al Pacino e De Niro, quando c'era un film dei hit, cioè, io doppio tutti e due io, ma non glielo permisero, però il grande Ferruccio Amendola,
2: domanda così, un off topic al volo, visto che Ferruccio Amendola se n'è andato, visto che Gigi Proietti se n'è andato, insomma, abbiamo perso due capisaldi del doppiaggio, anche, diciamo così, Proietti doppia il primo Rocky, poi arriva Ferruccio. Secondo te la voce pastosa di Amendola era più indicata per Stallone? Così, un po' più, domanda difficile, lo so, però è divertente.
0: Quelle, sai, sono scelte, ti posso anche rispondere, per esempio, il laureato, Dustin Hoffman fu doppiato, il laureato, da Gino La Monica, fantastico doppiatore, e poi invece è intervenuto Ferruccio Amendola a gamba tesa e se li è portati, si è un po' presi un po' tutti lui, insomma, diciamo, quindi sono voci un po' più sporca, quella di Ferruccio Amendola, un po' più sporca, che allora vinceva perché anche il cinema proponeva questi attori tra virgolette un po' sporchi, non primi attori classici, no? E anche quindi il doppiatore dei protagonisti, forse una voce un po' meno pulita, un po' più sporca come era quella di Ferruccio, forse era più giusta, diciamo, tra virgolette, però sai, queste sono scelte poi.
2: Facciamo, adesso non è una battuta, un tuffo nel passato, perché prima Angelo Maggi con Raffaele Roselli parlava proprio dei suoi inizi anche della carriera da attore, perché naturalmente il doppiatore nasce per forza di cose attore e aveva gli occhiali, aveva i capelli neri. E... 1900
0: avevo, sì, soprattutto avevo i capelli.
2: No, vabbè, insomma, primissimi anni 80, appunto, l'incontro con Ivan Zina, e questo era Sapore di mare, e il pezzo, uno dei pezzi cardine di quella colonna sonora, era Abbronzatissima di Edoardo Vianello.

0: 1963. Tra l'altro in scaletta abbiamo quattro brani degli anni 60. Uno l'abbiamo passato prima con Otis Redding. Angelo Maggi, ancora all'Italia in diretta con Raffaele e con Gianfranco, e qui era il marchesino Pucci.
1: Esatto.
0: Che sembra un ruolo di contorno, ma non lo era.
1: No,
0: non
1: era,
0: lo
1: era. Gemello Pucci. No, era un carattere, facevo questo carattere che la gente dice: ma non va davvero, non t'avevo riconosciuto. Sa, fu uno dei divertimenti maggiori della mia carriera, della mia vita. Insomma, ci divertimmo molto con tutti gli attori di quel gruppo, a cominciare da Christian De Sica,
0: Jerry Calà,
1: sì, poi altri. Marina Suva, poi Su. Isabella Ferrari. Insomma, nei due film sono alternati attori. Ciavarro, lo stesso Ciavarro, sì, che adesso vediamo un po' meno, però. Insomma, erano tanti attori. Adesso Gianni Ansaldi, per esempio, che è un valentissimo fotografo, Giorgio Vignali, il ciccione, tra virgolette, diciamo, che mangiava tanti bomboloni, che adesso è un autore Mediaset. Vabbè, insomma, è stato un grande divertimento.
2: Mi veniva in mente, perché poi con Gianfranco Valenti condividiamo poi l'amore proprio per la musica, non solo un po' di conoscenza che c'ha più lui di me, ma insomma, mi veniva in mente Phil Collins, che per il Re Leone ha voluto per forza cantare tutte le canzoni nelle lingue diverse delle edizioni, e cioè, non è che quella in italiano fosse proprio del tutto riuscita, si era incaponito,
1: era un po' anche come Stanley Holly,
2: un pochino. Esatto. Però a proposito di Disney, insomma, lì veramente sono i grandissimi attori che vanno a doppiare i personaggi dei cartoon. È una bella storia pure quella.
0: Anche lì hai una bella storia.
1: La epopea di Toy Story, insomma. Quello ti riferisci?
2: Mi riferisco ai grandi attori americani che vengono chiamati a doppiare tutti i personaggi di tutti i cartoon.
1: Uno è Tom Hanks, insomma, che in Toy Story e io ho ereditato qui in Italia, insomma, quello che aveva fatto Fabrizio Frizzi, il mio grande amico Fabrizio, che salutiamo sempre. Io faccio sempre un omaggio a Fabrizio nei miei spettacoli, ricordando, insomma, la canzone Hai un amico in me,

Ricordo Fabrizio che appare sullo schermo, lo sa il tutto, il pubblico ancora gli vuole un grande affetto. Certo. E Tom Hanks, insomma, è il quarto di Toy Story, l'ultimo, il quinto che è uscito adesso, insomma, mi sono cimentato con lo sceriffo Woody, che è stato un grande divertimento, è una scoperta incredibile di questo mondo di Toy Story, però sì...

0: Ma anche RDJ, insomma, in tutti i film della Marvel.
1: A proposito dei campioni di incassi, ricordiamo il 16 dicembre esce Avengers Doomsday, e lì chissà, gli incassi dovrebbero non essere malvagi, però Avengers Endgame è il film che ha incassato di più nella storia, cose da pazzi,
0: del cinema. Uscirà il 24 settembre per un giorno
1: solo,
0: un giorno solo in tutto il mondo, con le integrazioni. Mi sembra che ci siano tre o quattro minuti in più. Insomma, lì sarà una bella sfida vedere questo, gli incassi di un giorno.
1: Ti entro a gamba tesa, perché è una cosa che ha fatto moltissimo ridere me e Mimmi Cocci proprio questa mattina, e abbiamo condiviso con Raffaele Roselli, perché Angelo Maggi doppia anche i cartoni animati. Poi ha fatto una cosa divertentissima con il commissario Winchester. Sentiamo.
2: Le brutte intenzioni.

0: Naturalmente qui Angelo Maggi si diverte con il commissario Winchester dei Simpson, però con la canzone di Morgan, che è una follia incredibile.
1: abbiamo fatto questa follia, insomma, questo commissario Winchester che si cimenta per i social, poi abbiamo fatto, insomma, per Instagram, fatto questo gioco che facciamo spesso, insomma, con gli amici. Winchester è, per me è un grandissimo divertimento, insomma, ormai sono più di 35 anni credo che
0: siete invecchiati lavoro. Insieme, non ti hanno ancora arrestato, quindi, perché no, fai il commissario, non puoi essere per forza.
1: È impossibile, è al sicuro, ma il bello è che la notte mi fermano dentro casa mia moglie e mia figlia, mi trovano a parlare come lui.
2: 10:58, che peccato interromperci qui, ma c'è il giornale radio, dobbiamo dare la linea.
0: Grazie Angelo Maggi, Angelo Maggi per essere stato con noi. Grazie,
2: la storia dello spettacolo con Angelo Maggi.
0: Abbiamo fatto la storia. Grazie,
1: grazie
0: Angelo.
1: Gianfranco, grazie Raffaele.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Quando sei uscita?
8: Ieri.
7: Che pensi di fare?
8: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
7: Le cose sono cambiate, Teresa.
8: Tu non ci devi venire qua.
7: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
9: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: GR1.
1: Buongiorno da Danilo Giannese. In primo piano la guerra tra Stati Uniti e Iran. E stallo sul fronte diplomatico e nello stretto di Hormuz tornano gli attacchi incrociati.
2: Il comando centrale americano mostra le immagini di una petroliera iraniana affondata nella tarda serata di ieri. 5 petroliere colpite in tutto al largo dell'isola di Karg e nel golfo di Oman, nei pressi della città portuale e base navale di Yask. Quando l'Iran colpisce le nostre navi, perde le sue petroliere, ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, in riferimento ai tentativi iraniani nei giorni scorsi di colpire navi della Marina Militare americana che pattugliavano lo stretto. I Pasdaran hanno risposto attaccando 2 navi statunitensi, 8 petroliere e 10 imbarcazioni definite non conformi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. Abbiamo colpito cacciatorpediniere statunitensi che

0: trasportavano missili provocando ingenti danni, rivendicano le guardie rivoluzionarie. Nella notte hanno lanciato anche un massiccio attacco su basi americane in Giordania. L'esercito giordano ha intercettato 18 missili, altri due sono caduti ma in zone disabitate. Alba Arcuri, GR1.
1: Il ritorno delle ostilità in Medio Oriente si ripercuote immediatamente sull'andamento dei mercati internazionali, in particolare sul prezzo del petrolio, con il Brent che schizza a $100 al barile. Per i dettagli andiamo in diretta a Milano da Chiara Arancati.
2: Sì, come dicevi, con questo riaccendersi delle tensioni intorno allo stretto di Hormuz, gli occhi sono puntati sui prezzi delle materie prime energetiche. Quello del petrolio, con il Brent europeo che ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile, in questo momento 105, e quello del gas naturale alla borsa di Amsterdam che sfiora in questo momento i 79 euro al megawattora. Siamo sui massimi da fine 2022, l'anno dell'invasione russa in Ucraina. Sono cifre che riaccendono i timori degli operatori di mercato per una nuova fiammata dell'inflazione e le loro preoccupazioni in vista delle decisioni di politica monetaria delle banche centrali. Questa settimana la BCE, la settimana prossima la Federal Reserve americana, in particolare perché potrebbe arrivare da entrambe un rialzo dei tassi di interesse. Le borse europee sono quindi in questo momento tutte in rosso, anche più pesanti rispetto all'apertura. Milano a meno 0,51%, Londra resiste a meno 0,4%, mentre scivolano più pesantemente Francoforte e Parigi, che perde oltre l'1%. A Piazza Affari in controtendenza solo i titoli del lusso e Eni, migliore del listino principale, a più 1,8%. Linea a voi.
1: Accennavamo al conflitto russo-ucraino. Il ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, torna a bacchettare i leader europei, tra i quali la premier Meloni. Lavrov in una intervista osserva che ci sono segnali di realismo quando parlano della necessità di un cessate il fuoco, ma lo fanno, sostiene, solo per guadagnare tempo a favore di Kiev. Una volta fermate le ostilità, prosegue il ministro russo, non riconosceranno nulla di ciò che la Russia attualmente controlla. E poi altre bordate contro Kiev, accusata di nazismo e russofobia aggressiva. La cronaca in Italia ora: 7 persone sono state arrestate con l'accusa di avere ordinato l'agguato mortale che 7 anni fa costò la vita a Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, conosciuto come Diabolic, freddato nel parco degli acquedotti a Roma. Indiziato come mandante principale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che secondo gli inquirenti avrebbe dato l'assenso preventivo per l'omicidio. Comincia l'esame in Senato della legge elettorale. Il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore, dopo che ieri la Commissione Affari Costituzionali ha preso atto che non ci sarebbero stati tempi per esaminare i quasi 700 emendamenti. Si procederà quindi all'esame del provvedimento nella versione arrivata dalla Camera, senza l'inserimento nel testo dell'emendamento sulle preferenze, che andrà dunque rivotato. Voto finale, nelle intenzioni dei partiti al governo, il 15 settembre. Il caos voli nel Regno Unito, atteso in giornata l'intervento in Parlamento della ministra dei trasporti Heidi Alexander. La BBC anticipa che verrà esclusa in modo formale ogni ipotesi di cyberattacco. Il guasto, di natura tecnica, ha mandato in tilt il sistema informatico di controllo del traffico aereo britannico, con pesanti ripercussioni e disagi in diversi aeroporti, inclusi quelli londinesi di Heathrow e Gatwick. Oltre 2000 i voli finora cancellati. Calcio, Champions League, archiviata la prima notte di partite con la sconfitta di misura per 2-1 dell'Inter sul campo del Real Madrid. Stasera tocca al Napoli. Al Maradona, sfida di alto profilo contro l'Arsenal, vice campione d'Europa. La seguiremo in diretta su questa rete, con fisco d'inizio alle 21. Dopo i due passi falsi in campionato, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri si aspetta un cambio di rotta. Ascoltiamolo.
3: È una competizione diversa, l'Europa ti dà ancora più stimoli, ti dà più adrenalina, anche perché comunque ci confronteremo con i migliori e quindi bisognerà fare una partita di grande tecnica, e poi dopo, quando non avremo la palla, bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento, sia col Como che con l'Inter, in certi frangenti alla partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
1: Il GR torna a mezzogiorno, la linea ora all'Italia in diretta. Buon ascolto e buona giornata.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E alle ore 11, 5 minuti e 57 secondi, il buongiorno vi arriva da Giacomo Plotz, in diretta.

0: diretta dagli studi di Udine della sede Rai per il Friuli Venezia Giulia. Siamo in onda grazie a Dario Nardini che ci segue alla parte tecnica. Oggi la nostra programmazione regionale parte alle 11.10 con We of Evelyn D. Nato lo scorso autunno per accogliere soprattutto persone disabili e fragili, ad oggi è una preziosissima occasione di scambio e condivisione. Stiamo parlando del progetto dell'Orto Sinergico, realizzato a Codroipo e ideato da Annetta Bertolini, in collaborazione con l'amministrazione comunale e le tante associazioni. Alle 11.20 con le mani, con i piedi, con il cuore. A Pesaris prosegue il percorso di riattivazione dello storico lavatoio come luogo d'incontro con Lavadors, progetto dell'artista e designer sociale Anna Martinatti. Ci si dà appuntamento per riscoprire questo bene collettivo e accogliere i gesti della quotidianità, trasformando memoria e tradizione in esperienze da vivere insieme. Presenteremo poi un fotoalbo che vuole stimolare una discussione gentile e aprire uno spazio di reinterpretazione culturale. Stiamo parlando di Voce del Verbo di Carolina Zanieri, che mostra a bambini e adulti come il linguaggio possa allontanarsi dal danno per avvicinarsi all'empatia, alla compassione e alla relazione positiva. A seguire le pillole di psicologia con protagonista La paura del diverso. Poi, per la costruzione dell'essere umano del futuro, daremo sfoggio alle abilità manuali. Ci sposteremo sul campo delle superfici, perché attraverso il tatto non solo ci rapportiamo con il mondo, ma possiamo trasformarlo. Ed infine, per la rubrica Se bastassero le panchine di Elena Commessatti, ci sarà Luca Bernardi, curatore artistico e organizzatore di eventi culturali. Con le sue panchine del cuore si viaggerà attraverso i luoghi più belli del nostro territorio. E alle 12.30 è il momento dell'informazione regionale, di cui la collega Maria Spezia ci dà qualche anticipazione.
1: Dopo il secondo esposto presentato all'Autorità Nazionale Anticorruzione sull'affidamento dell'organizzazione del concerto di Andrea Bocelli, prosegue la polemica a seguito del fascicolo aperto dalla Corte dei Conti, che è stato commentato come una questione di routine da parte del Presidente della Regione, Fedriga. A Trieste, in prefettura, in calendario un tentativo di conciliazione tra Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità FIALS e Regione per l'ottenimento di un accordo in merito a welfare e buoni pasto del comparto unico. L'iniziativa segue la bocciatura da parte della Corte dei Conti al rinnovo di contratto raggiunto tra Regione e sindacati a causa del presunto divario degli stipendi dei dipendenti locali rispetto a quelli nazionali, a fronte di mansioni analoghe, in una forbice che supererebbe il 20%, rischiando, secondo la Corte, di avere effetti inflazionistici. Sono 19 i tori fuggiti lo scorso sabato notte da un allevamento di Pocenia che ancora non sono stati ritrovati. Già recuperati quasi una trentina di capi, continuano le operazioni dell'azienda sanitaria per interrompere la fuga degli animali.
0: E la nostra programmazione riprenderà alle 14 con Estate in Onda, in occasione del 225esimo anniversario dall'apertura. Il Teatro Verdi di Trieste inaugura la nuova stagione, ridando luce alle tappe essenziali della sua lunga storia. Con il direttore artistico Valerio Vicari scopriamo il cartellone sinfonico, lirico e di balletto. Poi ci chiederemo se sia possibile raccogliere la bora e magari anche metterla in scatola, regalarla al museo stesso o a qualcuno che sta lontano e non l'ha mai vista. Questo si può fare e ci hanno pensato Rino Lombardi, direttore del Borarium e del Magazzino dei Venti, insieme alla visual designer Paola Fortuna. In chiusura, la rubrica Ci vuole orecchio, che oggi si concentrerà sul violino, strumento a corde dal caratteristico corpo in legno e dal suono dolce, intenso e melodioso. Ed infine, We of Evelyn D delle 15.15. La strada dei libri passa da rassegna rivolta a bambini e famiglie, che unisce spettacoli teatrali, letture sceniche, laboratori musicali e visite, prosegue il suo intenso cartellone di appuntamenti che andrà avanti fino al mese di ottobre. Per ora è tutto, un caro saluto da Giacomo Plotzner e buon proseguimento di ascolto con le nostre trasmissioni.
2: Uè, o Fevelin di... Un programma di attualità, costume, culture e società.
3: Na sud del mese di ottobre dell'anno passato, per dare buon accesso reduto alle persone disabili e fragili, in tal giro di poco manco di un anno, alle diventate per dare buon una grande occasione di scambi e di condivisione. Ostin e Fevelanda, iniziative dall'Orte Sinergic, mettute in vore a Codroipo.

0: e ideata da Siore Annetta Bertolini in collaborazione con le amministrazioni comunali e le tante associazioni di volontari che lo curin. Un bilancio più che positivo, dunque, da spo 11 mesi di attività. Mandi a tutti le domande di Enrico Turloni, ben chiatazza, questo appuntamento con voi off di un programma fatto da sede Rai di Udine e tutto per Furlan che si ascolta sulle frequenze di Radio 1 Rai e in streaming internet alle direzioni www.sedefvg.rai.it e dopo anche i podcast dove vuoi ritornare a ascoltare le trasmissioni su Yuchatais sulle piattaforme di Rai Play Sound. Le regie del programma è di Giacomo Plotzner, con saluti e con ringrazi. O saluti e ringrazi anche i nostri ospiti di voi che sono al telefono e che sono a Ponte, le signore Annetta Bertolini, ideatore del progetto, Mandi Bundi Bertolini.
1: Buondì a tutti.
0: E dopo viene anche l'assessore alle salute del Comune di Codroi, che è Paola Bortolotti. Buondì assessore.
2: Buondì a tutti.
0: Allora io ho cominciato con le signore Bertolini, perché che signore Bertolini, che è stata per da buon una grande idea che sta dando bei risultati in poco manco di un anno di attività. Ma di dove è partita le sue idee di mettere in piedi un orto sinergico?
2: L'idea dall'orto sinergico è partita di un percorso che hai fatto anche in chiamavore con l'ambiente, che mi ha fatto cambiare visione proprio te, dice che le metti le piante in talatiare. Dopo il fatto di partarlo a Codroi e di fare un orto per tante persone a poter stare insieme, che allenato perché che tutti che come avevano in talor sinergico dal comune, tutti avevano già un orto o a chiese l'orto, alla struttura di Castan o in qualche altra bande.
0: Sì.
2: L'idea era di fare gli attacchi a queste persone, di farli collaborare, di stare insieme, per conoscersi, per scambiarsi ciò che sapevano, quel po' che sapevano, per insegnare e per imparare, ogni volta che si chiedono.
0: Quindi lei ha una finalità di inclusione sociale, con immagini che il comune, assessore, e vedi al vedi sposato subito con gran plaisir, come che ovviamente alle clar, ma che al vedi anche più tutto, o che mi dici è, da ur di queste robe anche una potenzialità, insomma.
3: Assolutamente. Allora, diciamo che no, all'inizio della nostra legislatura già i saverini erano vedute esperienze, esperienze di altri comuni, scusi, sinceramente mi è stato un po' annetta il team, perché è venuto a giocare con me e ha detto perché non lo fai neanche a Codroi. Allora io che avevo embrionato queste idee ho cominciato un po' a confrontarmi con il sindaco, con i miei colleghi di giunta e mi dite, boh, fai queste robe qui e vince tante la maniera di avere un terreno che era già dal comune, quindi non si deve passare attraverso di doverlo comprare, perché già per la gestazione di questo progetto è stata nevore lunga, ma viene individuato un spazio che tra l'altro alle nevore a confine con il CSR, che è uno dei centri di Urnos che dopo usufruissi, e viene scominciata a lavorare per poter dirgli chi tu ho e per poter fare anche la maniera di far lavorare Duccio, infatti via sono dai contenitori alti in maniera che col cala la sadrero deve salpare la sotto, ma oltre a questo io volevo proprio creare un orto al comunità, che noi donne la comunità dei disabili e dei frasi, ma poi essere la comunità di Duccio, dai pensionati che hanno di passare un'ora, dai prus di scuole, e quindi volevo che l'orto, una pistina realizzata plan plan, l'orto come anche un momento di aggregazione, come un momento di confronto, di scambio, di incontro.
0: Sì.
3: E che tu scopo stai anche lavorando in maniera di fare qualche evento, qualche attività che proprio sei realizzato talorto, che la fasare in ottobre, perché durante l'estate, anche prima, in particolare che l'estate pesante.
0: Sì, è vero. Tra l'altro, avevi letto, signore Bertolini, che si tratta anche di germogli di inclusione come progetto.
2: Sì. Sì, sì, proprio te germogli di inclusione, perché che l'idea è di includi tutti, non nome le persone che hanno altre abilità, ma sperin di coinvolgere le scuole col team, ma anche la incapace per la strada di Codroi o anche di fur di Codroi, alle capità quando erano dentro, che si sono fermati dalle persone, intanto a salutare e a domandare ce calè e ce che fagì, e addirittura un fior di talma

0: Sun, alle tornate do voltis a da un man, e chi sta nel bie il propite. E al contare, io il faccio così, io che robe chi la metto in queste maniere, chi sta nel bon. Allora, a non si finisce mai di imparare.
1: No, anche perché in Friul so vindo i mai, fra virgolutis, che fasin bene, sono il mal dal modon e il mal dall'ort che vanno ecco, a tirare sulle plantis. Assessore, le zone che riguarda l'orta è da ur dall'istituto Linusio, no? Se non sbagli.
2: Esattamente, quindi noi a Codorati viene la fortuna di vedere tutte le grandi zone dove sono un po' tutti gli squeli, no? Dal nido alla scuola dell'infanzia all'istituto superiore, dopo da ora sono le scuole elementari, primari, scumosi di, e quindi il fatto di dell'ort lì è una maniera anche per poter rendere accessibile anche a eventualmente sperimentazioni da parte di cui cal frequente che spazi lì. E tra l'altro è una zona abbastanza centrale di Codroi, per cui insomma qui cal volesse venire al Polvini tranquillamente a finito in bicicletta, non ha bisogno di fare spostamenti lunghi.
1: Sicuro. No, avevi letto, però, che mi correggi se ho sbagli, che esistono anche spazi e iniziative collegati lì dal Chiam di Atletica, il centro CSRE, anche alla Pannocchia Onglus in Viale Duodo, non sai se è...
2: Sì. Come capite a metà prima, effettivamente a Codroi già quasi tutti i centri si erano attrezzati in maniera di poter avere una parte di orti coltivabili di qualche bande. Ad esempio, di che altre bande dalla strada, da ora dal campo sportivo, l'Atletica 2000 realizza un ort che al ben coltivato, disegna e seguì dai Trusca fatti in un centro estivo. L'Atletica 2000, per esempio, fa un centro estivo e ma fa l'ort lì. Ma chi stu hanno già venuto all'importanza dall'ort comunale, che è l'ort di Duccio, no? Ecco, e quindi sono esperienze che anche non sanno insegnate, non sanno fatto un po' di. Hanno fatto un po' di apripista, ecco.
1: Sicuro. Avevi gusto domandare anche alla signora Bertolini se si spette che iniziative come Chestis, che io ho avuto col comune di Codroi, anche e potete in sedi dopo mutuare di altri bandi, anche se già di altri bandi se fasi, ma magari in Friuli o tra i paesi d'onde.
0: Ma io lo speri, ma lo speri veramente, perché che mi rendo conto che al devente un'erobeca attire, alle un interesse, alle un ben. Alle un ben un ort condiviso. Lì veramente i podin imparà che le nostre differenze a podin sei una roba buona e non un problema. Come che succede tra le piante, che sono di famiglie differenti, ma si udono fra di loro. Che sta lecce che succede a livello nostri, umano proprio. Perciò andè tanti ors già a tor, palmegnove al gli orsi urbani,
1: sì.
0: Udin alla pura realtà e Mucciane anche. Io mi auguri che se è la richiesta e la necessità ce la entra sin il bisogno cacciati in amministrazioni comunali come che vincitata a Codroi disponibili a rischiare, perché mi rincontra un rischio e che è anche un investimento grande in energie e economiche in team
1: beno,
0: in tante robe.
1: Bene, io vi ringrazio per essere stati con noi e per aver spiegato, insomma, a distanza di poco, manco di un anno, c'è il progetto dell'Or Sinergica Codroip. Grazie all'assessore Paola Bortolotti e grazie anche alle signore Annetta Bertolini, ideatore del progetto. Grazie anche a Ugo Nicoletti per il mixer audio e noi altri ci torniamo a sentire domani.

0: con le mani, con i piedi, con il cuore. Escursione settimanale fra i talenti, i saperi e le bellezze del nostro territorio.
1: E alle 11:20 e 34 secondi un ben trovato come ogni mercoledì da parte mia, da parte di Arianna Zani, e ringrazio i colleghi dietro il vetro, quindi Diego e Dario, scusate, Nardini al mixer audio e Giacomo Plotzner in regia. Iniziamo la nostra puntata di Con le mani, con i piedi, con il cuore, andando a Pesaris a scoprire come prosegue il percorso di riattivazione dello storico lavatoio come luogo di incontro con Lavador, l'ultimo progetto dell'artista e designer

0: Speciale Anna Martinatti, promosso dall'associazione Menti Libere nell'ambito del progetto Migrarte, l'arte come incontro, ci si dà appuntamento per riscoprire questo bene collettivo e accogliere i gesti della quotidianità. Continueremo poi presentando un fotoalbo che vuole stimolare una discussione gentile e aprire uno spazio di reinterpretazione culturale. Stiamo parlando di Voce del Verbo di Carolina Zanier, che mostra a bambini e adulti come il linguaggio possa allontanarsi dal danno per avvicinarsi all'empatia, alla compassione e alla relazione positiva. A seguire ci inoltreremo nella parte della nostra trasmissione dedicata all'individuo e per le pillole di psicologia che ci accompagnano lungo quest'estate nel nostro viaggio interiore per passare attraverso la paura. Questa puntata vedrà protagonista la paura del diverso. Poi, per il momento filosofico dedicato alla costruzione dell'essere umano del futuro, oggi si darà sfoggio alle abilità manuali. Ci sposteremo infatti sul campo delle superfici, delle cose da esperire attraverso il tatto, perché la parte del corpo di oggi non solo ha rappresentato per molti pensatori l'organo dell'intelligenza, ma anche perché è quello che fonda ogni nostro rapporto con il mondo e ogni trasformazione che possiamo operare su di esso. E infine, per la rubrica Se bastassero le panchine, ospite di Elena Comessatti sarà Luca Bernardis, curatore artistico e organizzatore di eventi culturali. Iniziamo la nostra trasmissione di oggi ringraziando la nostra ospite collegata al telefono, Annalia Boldrin. Ben trovata e buona mattina, Annalia.
1: Buongiorno
0: a te, sempre collegata al telefono, l'abbiamo nominata in apertura, Anna Martinatti. Ben trovata, Anna.
1: Buongiorno e grazie mille.
0: Allora, abbiamo detto un evento che si inserisce all'interno di una progettualità virtuosa, stiamo parlando di Migrart. Allora, Annalia, raccontaci un po' questo progetto che vede oramai da parecchi anni delle residenze attive sul territorio.
1: Sì, volentieri. Allora, il progetto si chiama appunto Migrart, l'arte come incontro. E l'obiettivo è quello di mostrare come l'arte possa essere appunto un incontro e un dialogo tra artisti e artiste che l'associazione Menti Libere invita in residenza, i paesaggi e le comunità ospitanti. È un progetto che spazia tra due luoghi geograficamente e culturalmente distanti della provincia di Udine, Lignano Sabbiadoro e Petaris. Lignano è la sede dell'associazione, il luogo in cui abitiamo, e solitamente sono invitati 6 giovani artisti e artiste under 35 a vivere la località in una veste insolita, che è quella svuotata dal turismo estivo. E invece Pesaris è per noi una seconda casa, perché è un luogo che frequentiamo e dove ci ritiriamo quando abbiamo bisogno di staccare, di ritrovarci a contatto con una comunità piccola ma coesa. Quindi a Pesaris solitamente dal 2022 portiamo avanti appunto Mir Carnia, invitiamo un solo artista a trascorrere una settimana e a provare a immergersi in un ritmo diverso da quello a cui la maggior parte delle persone sono abituate, che è quello della montagna e di una comunità che accoglie, del silenzio. E sono artisti e artiste che noi invitiamo personalmente perché le loro pratiche artistiche sono orientate a forme partecipative, quindi all'ascolto e al contatto con le comunità. Dal 2022 si sono succedute Lucia Diwanis, Anouk Shambas e appunto Anna Martinatti, che è stata in residenza la prima volta nel 2024 e l'anno scorso a settembre, sempre all'interno della Sagra Paesana, ha presentato al pubblico Lavador.
0: Ecco, allora siamo arrivati a Lavador, questo ultimo progetto di Anna Martinatti. Anna, iniziamo raccontando ai nostri ascoltatori qual è il fulcro della bellezza e della potenzialità dei beni collettivi, perché di questo stiamo parlando e questo ti ha conquistato andando ad abitare, diciamo così, questa residenza a Pesaris, che ha iniziato ad avere i suoi frutti, sta continuando, vedremo come prosegue il progetto. Prego.
1: Grazie. E, appunto, il fulcro di questa progettazione, di questo intervento, sono i beni collettivi. I beni collettivi sono beni che appartengono a tutte le persone, che risiedono in un determinato territorio e che hanno per legge il diritto di accedere, utilizzare, ma anche gestire in modo autonomo e collettivo questi spazi. E in particolare a Pesaris vi è un esempio di gestione collettiva dei beni appunto di uso civico, che si chiama appunto amministrazione

0: nazionale dei beni di uso civico di Pesaris, che gestisce i beni collettivi per conto della comunità locale, e il lavatoio di Pesaris è un esempio di questi beni. È un bene collettivo non solo un bene collettivo, ma un luogo che ha è un luogo molto caro alla comunità.
1: È un patrimonio.
0: Esatto, un patrimonio civico, dove in passato le persone si riunivano qui non solo per appunto lavare lenzuola e vestiti, ma anche per condividere storie, memorie e saperi, quindi trascorrere del tempo insieme. E oggi ovviamente questo uso, questa funzionalità si è persa, ma questo non significa che questo spazio non possa diventare invece contenitore di certo. significati inediti, di nuovi modi di stare insieme e fare comunità. E questo è appunto un po' l'obiettivo di questo progetto.
1: Ecco, uno spazio molto suggettivo, perché la vasca è comunque lunga 8 metri, ha delle sedute in pietra tutte attorno, quindi c'è questa copertura in legno restaurata, ma è anche uno spazio che veramente sta diventando patrimonio per essere altro e per essere abitato da tutta la comunità. Allora, il tutto è iniziato l'anno scorso con dei desideri da parte dei partecipanti. Di che cosa si tratta e come sta continuando ad oggi?
0: Sì, l'anno scorso infatti c'è stato il primo intervento di riattivazione di questo lavatoio, dove le persone che hanno appunto partecipato a questo momento conviviale hanno potuto esprimere dei desideri che hanno scritto o disegnato su delle cartoline bianche. E l'idea era proprio quella di chiedere alle persone che cosa desiderano fare in questo luogo oggi, ma anche in un prossimo futuro. Quindi l'idea era proprio quella di raccogliere non solo e non tanto bisogni, ma soprattutto desideri, quindi anche lavorare sull'immaginazione collettiva. E a un anno da questo intervento l'idea è proprio quella di proseguire questo percorso di riattivazione del lavatoio come appunto luogo di incontro, luogo di cura, ma anche luogo dove attivare e dove costruire appunto nuovi immaginari collettivi, sempre partendo da questi desideri.
1: Certo, che state realizzando, perché una delle cose che sono state richieste a più voce è veramente che ci fossero degli appuntamenti e che diventasse di nuovo un luogo vivo. E cosa è successo? Quindi avete lavorato su, possiamo ormai dirlo, un corredo con un particolare carattere topografico.
0: Esatto, durante l'evento che si terrà appunto sabato verrà presentato un corredo collettivo per un bene collettivo, e questo corredo collettivo è costituito da una tovaglia e una serie di tovaglioli ricamati con le lettere di un carattere tipografico che ho ridisegnato a partire da un'incisione su pietra presente sulla facciata dell'edificio che un tempo ospitava la latteria sociale del paese e che oggi è la sede dell'amministrazione frazionale dei beni di uso civico di Pesaris.
1: Certo.
0: Questo carattere diventa una sorta di alfabeto condiviso. I tovaglioli quindi riprendono l'estetica tradizionale del corredo, ma ne sovvertono in un certo senso il significato, perché le iniziali ricamate che storicamente identificano il corredo nuziale lasciano il posto alle lettere dell'alfabeto, dando vita ad un dispositivo relazionale aperto e collettivo destinato ad accompagnare anche i futuri momenti conviviali al lavatoio.
1: Ma non finisce qui, perché poi avete deciso di portare, come dire, degli elementi, lo abbiamo già visto, il corredo dello spazio domestico, in un momento pubblico, e hai creato anche ad hoc due stampi in legno che richiamano questa progettualità e che verranno proprio usati. Di che cosa si tratta?
0: Sì, sono due stampi in legno, uno per il burro, che appunto richiama i gesti, le pratiche della latteria sociale, e poi un altro per il sapone, che appunto richiama invece i gesti e le pratiche legate al lavatoio. Questi stampi hanno sono stampi in legno dove sono state realizzate anche delle basi con delle lettere in legno, sempre con questo carattere tipografico, con scritto appunto spogna, che vuol dire burro in dialetto carnico, e savon, che appunto sapone sempre in dialetto locale.
1: Ecco, quindi degli oggetti che sono stati riletti in una chiave contemporanea, ma che hanno delle radici profonde, ma non solo, perché ci sarà anche un sapone.

0: particolare, giusto?
1: Sì, l'idea è proprio quella di invitare il pubblico a lavare questi tovaglioli utilizzando un sapone a base di olio e latte, realizzato appunto con questo stampo in legno, e attraverso questo gesto molto semplice ma appunto collettivo, il lavatoio torna temporaneamente alla sua funzione originaria, ma in una, diciamo, in un'ottica contemporanea, e quindi non più come, diciamo, spazio di lavoro domestico, ma come luogo in cui cura e convivialità si intrecciano in un'esperienza condivisa.
0: Benissimo, quindi un'esperienza che guarda ieri però è presente e diventa veramente il cuore di mm-hmm. abitare nuovamente la comunità. L'abbiamo detto, l'appuntamento alle 17:30 al lavatoio di Pesaris, con quindi diciamo così una merenda, un incontro collettivo a base di pane, burro, vegetale, di fagioli, che è un'altra delle culture tipiche chiaramente della Val Pesarina, e dopo tutti insieme non si termina a tavola, ma i partecipanti saranno invitati a lavare insieme i tavolini nel lavatoio. E questo alfabeto nato dal progetto continuerà a vivere oltre l'evento, è corretto? Perché il carattere sarà presentato nella versione digitalizzata, Anna?
1: Sì, il carattere è stato digitalizzato e sviluppato appunto come font liberamente utilizzabile, e quindi diventa in un certo senso un bene collettivo digitale. Bene collettivo digitale perché appunto i diritti del font sono, certo, della collettività, in quanto appunto io ho ridisegnato delle lettere che però ho trovato su un edificio che è un bene collettivo. Sì. E in occasione dell'evento verrà consegnato all'amministrazione frazionale o comunque alla collettività, affinché possa essere messo a disposizione di tutte le persone.
0: Benissimo, allora io so che tu vuoi ringraziare la Prologo della Val Pesarina, Lois e Fasois, ma non finisce qui, perché chiudiamo con una nota, Annalia, c'è un'altra cosa che ci sarà durante questo incontro, è corretto? Verranno portate le cartoline con dei QR code particolari?
2: Sì, sarà l'occasione per tirare un po' le somme di quanto è successo in questi anni, quindi porteremo delle cartoline, una cartolina per ogni opera che è stata realizzata da 2022, e le distribuiremo in alcuni luoghi di Pesaris, e sul retro della cartolina ci sarà un QR code che rimanda a un catalogo digitale, per cui per chi volesse approfondire poi tutto il progetto c'è anche questa possibilità.
0: Benissimo, allora io ringrazio Anna Martinati, Annalia Boldrin. Per chi volesse andare ad abitare, andare a scoprire questo lavatoio, andare a fare questa merenda collettiva e scoprire questi beni comuni quali sono, e l'ospitalità, l'abbiamo detto, di questa seconda casa di Pesaris e anche della Prologo della Val Pesarina, e io ringrazio Annalia Boldrin e Anna Martinati. Per chi volesse, Lavadora Pesaris questo sabato 12 settembre a partire dalle 17:30. Grazie, e ora una piccola pausa.

E ora rientriamo in studio con Carolina Zanier. Carolina Zanier, che è stata spesso nostra ospite e anche ci ha accompagnato con delle trasmissioni televisive in Marilang, che proprio sono destinate ai ragazzi, ai bambini, ma soprattutto non solo, anche alle loro famiglie e agli educatori, perché di questo andiamo a parlare anche oggi, perché andiamo a presentare il suo nuovo libro, che è Voce del Verbo. Voce del Verbo, sempre edizioni Come lo Zampa, come il libro precedente che era Come me

0: come te, ed è un libro destinato proprio a creare una lingua che vuole riscoprirsi lingua gentile, compassionevole e empatica. Quindi quello che vuole attivare Carolina è un cambio di rotta. Diamo il ben trovato e il buongiorno a Carolina Zanier. Ben trovata Carolina.
1: Ciao Arianna, ciao a tutti, grazie per l'ospitalità.
0: Grazie a te di essere qui con noi, e quindi andiamo a raccontare meglio chi sei, perché sei innanzitutto una mamma, poi un'educatrice e anche una atelierista, e questo ti fa navigare sempre in queste acque molto molto fortunate che sono le avventure che tu vivi e fai vivere con i bambini. Raccontaci quindi come è nata l'idea di questo libro di Voce del Verbo.
1: Allora guarda, l'idea nasce proprio da questo senso di profondo smarrimento e soprattutto anche di impotenza di fronte a queste continue notizie che raccontano violenza, aggressività e ferite fisiche e psicologiche inflitte dagli esseri umani ad altri esseri umani. Ecco, io a un certo punto ho sentito proprio fortemente l'esigenza di dover fare qualcosa di pratico dedicato ai bambini, perché il futuro parte da lì. Il futuro per una società molto più edificante, secondo me, è tutto racchiuso in quell'età. Per cui ho pensato di creare questo albo fotografico, perché la fotografia, diciamo, è il mio linguaggio espressivo con cui riesco a comunicare quello che ho dentro, ed è un albo fotografico che, diciamo, si propone come strumento di educazione affettiva e educazione civica.
0: Ecco, e diciamo che questo racconta anche la dedica, l'intestazione del libro, che è dobbiamo disarmare le parole per disarmare le menti e la terra. Quindi di chi sono queste parole e da che concetto sei partita per poi andare a scavare all'interno delle parole attraverso le loro sfumature e i loro significati, e che lavoro creativo hai fatto? Un lavoro molto molto lungo e di cesello.
1: Allora sì, devo dire che è stato un lavoro molto molto delicato, molto complesso e difficile, che molto spesso mi ha messo in crisi. Parto dalla, diciamo, dalla dedica, dall'introduzione che ho voluto inserire, che appunto racconta di queste parole dette da Jorge Bergoglio, quindi Papa Francesco, parole che si sono sedimentate per sempre dentro di me. Al di là, penso che al di là del fatto che uno possa essere credente o meno, ma credo che le parole che ha detto Bergoglio siano troppo forti a livello umano per non rifletterci sopra. Quindi dobbiamo disarmare il nostro modo di parlare, è l'unico modo per poter poi far riaccendere i cuori, e quindi far riaccendere anche la compassione, che è questa qualità, questa risorsa che dobbiamo assolutamente far di nuovo scintillare, ecco, dentro ognuno di noi. Il gioco creativo che ho voluto proporre per fare tutto ciò è creare una lista di verbi che sono solitamente legati alla sfera dell'aggressività e della violenza fisica e psicologica, abbinandoli a poi un'immagine fotografica che ne ribalta completamente il significato, e anzi ne vuole dare una lettura positiva. Positiva, costruttiva, di relazione, di compassione. Quindi diciamo appunto un gioco creativo che mira a diventare un processo di risemantizzazione proprio della lingua.
0: Quindi
1: italiana.
0: Un ribaltamento in positivo,
1: sì.
0: Che proprio crea un significato inatteso, ma che è molto d'impatto, perché stiamo parlando per l'appunto di fotografie, non di illustrazioni, che sarebbe già un altro concetto. Quindi è stato, sì, un lungo viaggio. Attraverso quali azioni, quali colori, quali immagini hai deciso di riassumere, di conciliare con questi ribaltamenti semantici?
1: Beh, la scelta delle immagini, delle fotografie, sono andate un po' di pari passo con la scelta dei verbi e anche viceversa, nel senso che è stato un lavoro, come dicevo prima, molto complesso e delicato, perché ho impiegato circa un anno e mezzo a scegliere tutti questi verbi, perché dovevano essere verbi non solo fortemente aggressivi e violenti, che dovevano appunto rappresentare ostilità, ma dovevano essere anche verbi che si prestavano a essere soggetti a questo gioco creativo. E purtroppo ci sono dei verbi aggressivi che non si prestano a questo gioco creativo, almeno attraverso la fotografia, perché la fotografia è uno strumento che, diciamo, rappresenta il reale.

0: Il concreto non è come l'illustrazione,
1: certo,
0: che ti dà quel margine di gioco in cui tu puoi un po' diciamo ribaltare la realtà a tuo piacimento. No, la fotografia deve essere onesta, cioè la fotografia è proprio, è leale, è, ti fa vedere quello che c'è, punto e basta.
1: Ecco, tu citi anche Robert Capa, no? A livello di proprio, sì, di essenzialità, dello scopo della fotografia. Se le tue fotografie non sono abbastanza buone, vuol dire che non eri abbastanza vicino. Allora, io non voglio anticipare nessuna, ne anticipo una per far capire questo ribaltamento semantico, che è probabilmente la più facile da spiegare alla radio. Le altre non le anticipo perché sono molto molto belle, vanno veramente viste e associate la parola. Ad esempio, il termine pestare, noi abbiamo dei piedini all'interno di un tino che vanno a pestare l'uva, ecco, in periodo di vendemmia. Quindi questo è proprio il ribaltamento. Altri termini, io leggo solo proprio delle parole: aggredire, colpire, distruggere, approfittare, ma tutte sono protagoniste poi di un ribaltamento positivo, raccontato anche tramite mani, volti particolari che riguardano proprio il mondo dei bambini. Sì. Cosa ti hanno chiesto? Perché tu lavori tutto l'anno con i bambini, quindi immagino che tu,
0: sì,
1: abbia avuto,
0: sempre,
1: degli scambi, sia con i tuoi figli, ma non solo, anche con i bambini con i quali lavori. Cosa ti hanno chiesto e come ti hanno aiutato in questo parto creativo, diciamo così?
0: Allora, i bambini sono sempre i miei compagni di viaggio, anche a livello creativo, per cui diciamo che il libro è stato sottoposto alla loro attenzione in corso d'opera, sempre. Dopo averlo partorito definitivamente, ho voluto fare per esempio un test definitivo e sono entrata in una classe e l'ho letto insieme a dei bambini, l'ho sfogliato, l'ho osservato insieme a questi bambini e durante la lettura i bambini sono stati in un silenzio veramente quasi imbarazzante. Alla fine i bambini mi hanno tutti guardato e mi hanno detto: Carolina, ma questo è un libro al contrario. Allora lì ho capito che avevo fatto centro,
1: certo,
0: perché allora poi loro hanno riflettuto su questa cosa e hanno iniziato di loro spontanea volontà a riportarmi degli esempi. Mi viene in mente per esempio il verbo manipolare,
1: sì,
0: e un bambino mi ha riportato l'esempio in cui lui si è sentito manipolato. Quindi questo per me è stata un'ulteriore conferma del fatto che questo libro si chiama Voce del Verbo perché vogliamo dare una nuova voce a questi verbi, ma è Voce del Verbo anche perché questo strumento forse offre la possibilità ai bambini di dar voce a quei verbi che loro subiscono o che addirittura mettono in atto, parlando in modo molto semplicistico,
1: certo,
0: di bullismo, così, ma apre quel pertugio che gli permette di comunicare i loro bisogni, le loro esigenze, le loro complessità. E quindi questo per me è stato uno stimolo ancora di più a portare avanti questo progetto.
1: Ad anche allenare uno sguardo, una cosa che riguarda i bambini, ma essenzialmente riguarda soprattutto anche gli adulti, perché ricordiamolo, tutti i lavori che fai, anche le trasmissioni che abbiamo provato,
0: sì,
1: ad attivare anche a livello televisivo, hanno una destinazione comune, che è creare proprio un riverberarsi culturale che faccia sì che ci sia un cambio di rotta per quanto riguarda la qualità della cura che noi dedichiamo ai nostri figli e al nostro potere creativo, perché non basta insomma come dire ai bambini ok, fatelo, si deve respirare
0: sì,
1: a 360 gradi. Quindi anche questa cura delle relazioni è un allenare uno sguardo. Io ricordo anche il tuo precedente libro, che invece era nato in maniera diversa e che,
0: sì,
1: proprio aveva come dire un costrutto totalmente visivo, che era Come me come te. Di cosa parlava, Carolina?
0: Beh, Come me come te è stata la mia prima creatura a cui sono molto affezionata ed è nato in maniera molto diversa perché essendo amante della fotografia a un certo punto ho riordinato tutto questo volume di scatti che mi sono ritrovata e mettendo appunto in ordine ho riscontrato delle somiglianze incredibili tra il mondo della natura e il mondo degli esseri umani e nel libro Come me come te, diciamo, voglio far emergere proprio come noi siamo natura. E è un libro diverso rispetto a questo perché nel primo quello che mi preme mettere un po' in risalto e su cui voglio porre l'attenzione è che dobbiamo assolutamente prenderci cura non solo degli esseri umani ma dell'ambiente, della natura. Senza la natura noi non esistiamo,
1: certo,
0: noi siamo ospiti di questo pianeta e quindi dobbiamo prendercene cura, soprattutto anche se abbiamo figli, insomma, ma in generale, insomma, per il futuro, ecco, per tutto quello che ci sarà dopo di noi.
1: Allora, Carolina, in questo

0: racconto che tu ci hai fatto di sensibilizzazione creativa e culturale. Per quest'ultimo libro, cosa speri accada in un dialogo ideale tra un bambino e un adulto, che sia un bambino e un genitore, insomma, che sia un bambino e un nonno, un educatore, mentre sfogliano insieme questo libro, Voce del Verbo?
1: Beh, diciamo che secondo me il più grande successo, non per me, il più grande risultato che mi piacerebbe ottenere è che nella lettura di questo libro emergessero tanti sorrisi. Se emergono dei sorrisi, vuol dire che sei pronto a fare quel passo, vuol dire che capisci la profondità di questo passaggio mentale e quindi ti senti pronto a fare un cambio di prospettiva e quindi a prenderti cura di quello che esce dalla tua bocca prima di emetterlo.
0: Ecco, quindi il potere terapeutico di questo viaggio attraverso queste immagini abbinate a queste parole, immagini ribaltate all'incontrario, probabilmente un ottimo, come dire, strumento anche per contrastare il bullismo che molto spesso noi vediamo occupare, insomma, le nostre scuole, gli spazi dei nostri bambini, dei nostri adolescenti.
1: Aggiungo l'ultimissima cosa, non solo bullismo tra ragazzi, ma ci tengo molto al fatto che a dire che questo albo è anche molto per gli adulti.
0: Certo, certo.
1: Perché io appunto anche nelle scuole, girando tante scuole, sì, mi sento di dire che non tutti gli adulti presenti a scuola si prendono cura del linguaggio che usano con i ragazzi e
0: certo,
1: con i bambini. Quindi è un esercizio che dobbiamo fare tutti.
0: Quindi diciamo un prontuario, un dizionario per un progetto di una nuova educazione linguistica, sociale, ma soprattutto affettiva. Carolina, allora io invito caldamente i nostri ascoltatori a seguirti, ci saranno varie presentazioni,
1: sì,
0: altre sono appena state fatte da poco perché il libro è uscito da pochissimo. E invece dove ti si può trovare? Perché questa è la settimana di Friuli Doc,
1: esatto,
0: e diciamo tra le tue peculiarità sarai ad abitare questo nuovo villaggio che da, mi sembra, 2 anni a questa parte ospita i bambini, giusto?
1: Esattamente, allora mi trovate al Friuli Doc questo weekend e poi il prossimo evento in città a cui partecipo è il Festival Collegamenti organizzato dall'Università di Udine.
0: Altro appuntamento importante, ma avremo modo in altro contenitore, perché cambierà anche il nostro palinsesto per l'autunno, di raccontarlo al meglio. E allora grazie quindi a Carolina Zanier.
1: Grazie a te Arianna.
0: E grazie a tutti voi che ci avete ascoltato fin qui. Per chi volesse Voce del Verbo, edizioni Camelo Zampa. E ora una piccola pausa musicale e poi spazio alle pillole di psicologia.

0: E rientriamo in studio perché, come al solito, arriviamo al momento della nostra trasmissione dedicato all'individuo, e per le pillole di psicologia che ci hanno accompagnato lungo quest'estate prosegue il nostro viaggio interiore per passare attraverso la paura. Allora io do il ben trovato e il buon mattino alla nostra ospite di oggi, Barbara Falasca. Ben trovata Barbara, buon mattino.
1: Grazie a tutti voi, grazie per l'accoglienza e per farmi partecipare a questa trasmissione importante, con le mani, con i piedi, con il cuore, dove appunto tratterò il tema della paura del diverso.
0: Ecco, paura del diverso, che è un tema purtroppo estremamente attuale, ed è un tema anche, parlavamo fuori onda, familiare per la nostra regione, visto la presenza di tante identità diverse, di tanti confini diversi, e ragionando sul fatto che il confine è un muro che separa, ma anche idealmente un punto di incontro. Ma dove partiamo per parlare di paura del nuovo?
1: Io partirei proprio dalla nostra regione, Friuli Venezia Giulia, terra di confine, terra importante, una terra dove tanti popoli hanno camminato lungo i confini, hanno attraversato, si sono mescolati, si

0: combattuti, ma si sono anche incontrati. Importante questo riferimento perché noi conosciamo questi aspetti dell'attraversamento dei confini e con che disposizione d'animo possiamo investire questo discorso, con che approccio possiamo trattare questo argomento in un'ottica di accoglienza, di apertura, di riconoscimento dell'alterità dell'altro, oltre che ovviamente di rispetto, no? Della prospettiva dell'altro. La paura è fisiologica, la paura nasce già nell'infanzia, nel bambino, perché il bambino non conosce, prova paura, si allontana, non riconosce il genitore attraverso la sicurezza, lo sguardo, l'accompagnamento, il contenimento che può porre rimedio a questo e far procedere nell'educazione di questa apertura.
1: Ecco, poi una riflessione anche per quanto riguarda l'imprinting che abbiamo noi ancestrali a livello di difesa dell'individuo, cioè pensando ad altri tempi, non al nostro contemporaneo, però probabilmente noi rimaniamo ancorati a bloccare il diverso per proteggere la nostra identità, il nostro spazio, il nostro confine, c'è cioè qualcosa di biologicamente forte che fa sì che si attivi un blocco. E parliamo di neurofobia quando parliamo di paura del nuovo. Cosa succede? Il cervello etichetta facilmente, si posiziona facilmente per tornare nella sua comfort zone.
0: Esattamente, la neofobia è proprio questa paura del nuovo, questa paura del nuovo, e quindi cervello epigro, etichetta, è molto più semplice porsi in un atteggiamento, tra virgolette, giudicante, di difesa però, di difesa, è molto più semplice rimanere nella comfort zone, nella zona di controllo dove ciò che io conosco lo domino, ciò che io non conosco, lo allontano, lo scaccio, ma mi precludo una grande possibilità. Una grande
1: Ecco, durante
0: possibilità.
1: l'estate il termine controllo è emerso su ogni paura, perché chiaramente la leva si attiva proprio su questa modalità, quindi il controllo poi sul pregiudizio. Però come si fa a scoprire le potenzialità del diverso? Come si fa a scardinare questo comportamento? Poi magari ragioniamo anche sul fatto, hai nominato tu adesso i bambini che già attivano una paura dell'abbandono quando non ritrovano lo sguardo di fiducia, l'abbraccio di fiducia, però i bambini hanno ancora un'apertura che man mano va a scemare rispetto alle altre fasi.
0: Esattamente, poi troviamo comunque nella fase, diciamo, dell'adolescenza già un controllo diverso, una paura diversa, che è proprio il bisogno di identificazione in un gruppo dove il ragazzo tende a giudicare o a uniformarsi per arrivare poi appunto all'età adulta dove c'è una paura che più che del diverso è una paura di perdita, di valore, di identità, quindi una paura del sé.
1: Dove vai a difendere quindi la tua identità ormai
0: Ormai
1: acquisita e socialmente riconosciuta?
0: esattamente, e qui entra in gioco quindi l'apertura che sta nell'ascolto attivo, nella, diciamo, curiosità empatica, nell'avvicinarsi proprio con i piedi, con le mani e con il cuore all'altro. In che modo? Con azioni condivise, con una piattaforma di obiettivi comuni, con un approccio che è anche nuovo all'altro. Abbiamo detto paura del diverso, ma non abbiamo detto che cos'è diverso. È una percezione singolare, ma anche molto individuale. Diverso può essere anche un componente all'interno della famiglia con opinioni divergenti.
1: Certo.
0: Diverso può essere uno, abbiamo detto fin dall'inizio, che territorialmente vive e abita una zona diversa, quindi contraddizioni, culture, pensieri diversi dai miei. Diverso può essere una persona che crede e professa una religione diversa. Diverso socialmente, economicamente, è diverso in tutte queste, diciamo, sfumature dove che cosa possiamo fare per, diciamo, oltrepassare questa linea sottile che può diventare ostativa, andando oltre il pregiudizio e cercando di aprirci con curiosità, con accoglienza e senza giudizio a quello che è la diversità, che però edifica, che però costruisce, che però
1: Ti fa
0: ci fa
1: conoscere altro e
0: conoscere.
1: altro da te e ti fa diventare altro,
0: Esattamente.
1: scoprendo. Abbiamo parlato sempre fuori onda, scusatemi, anche delle potenzialità, parlando della nostra terra, di quando diventi un noi, quindi questo agisce a livello di riconoscimento, avere un obiettivo comune.

parlavamo della ricostruzione dopo il terremoto, perché abbiamo un po' divagato, ecco, sì, conoscendoci, sì. Però quando tutti questi aiuti, anche distanti tra di loro, hanno fatto sì che l'obiettivo comune facesse crescere una comunità, un noi che probabilmente prima sarebbe

0: Iniziare questa curiosità empatica, questo ascolto, questi obiettivi comuni e anche delle azioni pratiche più facili.
1: Ma possiamo farlo nel bambino con delle piccole azioni di assaggio, io direi, quindi a piccoli passi, con piccoli gesti e con piccole azioni. Nell'adulto ovviamente con un radicamento, potrebbe essere un intervento anche di radicamento, proprio poggio i piedi, respiro, sento. Cosa sento dentro di me? Cosa sento verso l'altro? È paura? È pregiudizio? È bisogno di controllo? Che cos'è? È difesa? Azioni condivise invece possono
0: però essere... intanto radicarsi per poter accogliere l'altro, cioè avere una stabilità personale per non temere la vicinanza di altro, di diverso da
1: e
0: noi.
1: E per andare proprio con i miei piedi verso l'altro, per camminare verso l'altro, con le mani, con azioni condivise, piccoli gesti che possono essere... situazioni di un saluto, può essere un saluto, può essere un gesto,
0: stupirci e stupire l'altro con un saluto, anche uno sconosciuto,
1: un qualche cosa che potrebbe sembrare ovvio e banale, mentre invece è un qualche cosa che può dare valore alle nostre azioni verso l'altro. Può essere proprio solo uno sguardo, può essere un saluto, un cenno visivo,
0: un caffè offerto,
1: una cosa che ho imparato a fare, che sembra difficilissima, ma è importantissima e dà valore aggiunto.
0: Anche per iniziare a conoscere, a mettersi in situazioni nuove, ecco, provare a sviluppare dei luoghi e delle situazioni nuove. Abbiamo parlato prima del lavatoio di Pesaris, questo è un esempio virtuoso di andare a percorrere esperienze nuove che facciano comunità, andando fuori probabilmente dai propri cliché, dai propri canoni.
1: Benissimo, questo è molto molto importante, questo lo facciamo anche essendo una docente, anche nella scuola, con piccole azioni dove i ragazzi sono protagonisti, ed è lì che nasce proprio lo scambio.
0: Benissimo, allora noi l'appello che diamo è provare veramente a rimanere in un ascolto attivo, in un'apertura, e mantenersi curiosi ad ogni età e cercare veramente di riverberare questo atteggiamento positivo per raccontarsi in maniera diversa, validare l'incontro, le emozioni che ne derivano, quindi cercare di essere radicati, ma diciamo così più morbidi, più flessibili, più aperti all'altro. Allora io ricordo che ASPIC, perché molti insomma di voi che stanno abitando questa nostra estate arrivano proprio dal serbatoio di ASPIC, che anche lo abbiamo detto, tanti gruppi di auto mutuo aiuto, questa settimana ci teniamo a ricordare che propone degli appuntamenti all'interno degli appuntamenti del comune di Udine per Friuli Doc. Io ricordo alle ore 15:30 sotto la loggia del Lionello c'è una conferenza che riguarda cibo e psicologia, il piacere e il potere di ciò che mangiamo, a cura proprio dell'associazione con Anna Degano, la presidente Elisa Dorotea come food blogger, e poi alle 18:30 il delirio psicotico dell'innamoramento, sessualità e trasgressione con rispetto, questo a Palazzo Orgnani, sempre a cura di ASPIC, per chi volesse andare a ascoltare, a curiosare, a incontrare altre persone. Allora io ringrazio Barbara Falasca per essere stata con noi.
1: Grazie a voi di cuore.
0: Grazie. Alla prossima, perché ci saranno altre opportunità, e ora io do la linea al prossimo spazio, che sarà il momento filosofico, una piccola pausa musicale e poi spazio alla costruzione dell'essere umano del futuro.

0: Un caro saluto a tutti e a tutti, anche quest'oggi ben ritrovati nel nostro consueto spazio dedicato alla filosofia, la costruzione dell'essere umano del futuro, nome che abbiamo voluto dare al nostro percorso di indagine e riflessione, sta purtroppo quasi giungendo al termine. Mancano poche parti del nostro corpo da esplorare e costruire, ma quel che è certo è che ci affacceremo ad altri nuovi orizzonti sul senso del nostro essere e del nostro vivere, in un ambiente disseminato di condizionamenti che ci hanno cambiato e continueranno a farlo. La puntata di oggi è dedicata allo strumento degli strumenti, alla parte del corpo che da molti pensatori è stata definita come l'organo dell'intelligenza, l'affaccio al mondo esterno fondato su tatto e capacità prensili. Penso abbiate allora capito che quest'oggi ci occuperemo delle mani, e allora diamo il buongiorno e il benvenuto al nostro ospite, al professor Damiano Cantone. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e a tutti.
0: La presento perché lei è professore associato di filosofia e teoria dei linguaggi presso l'Università degli Studi di Udine. E quando le ho raccontato del progetto, diciamo così, ho proposto l'intervista, le si è subito prenotato le mani. E, dico la verità, è stata una delle parti del corpo più ambite, che faceva più gola a tutti i nostri ospiti. Come mai? Perché interessano e incuriosiscono così tanto le mani?
1: Certo, è chiaro che può sembrare in effetti peculiare che un filosofo del linguaggio decida di occuparsi delle mani, no? Come parte del corpo a lui associata. Uno magari si aspetta di più la bocca o la lingua, ma in verità mani e linguaggio sono perfettamente collegate. Credo che la più grande rivoluzione che ha attraversato la nostra specie, ovvero il raggiungimento della stazione eretta, abbia proprio determinato quella che, con felice espressione, Leroy Guérin definisce proprio la liberazione delle mani, no? Cioè il fatto di poter affrancare, no, questi arti dal loro compito deambulatorio ha permesso di orientarli verso un altro uso, un altro scopo completamente libero, che non era previsto inizialmente, e quindi poter esprimere tutto il loro potenziale, che è un potenziale di tipo tecnico, un potenziale tecnologico. Ok, io lo premetto immediatamente: penso che la relazione tra tecnica ed essere umano sia estremamente profonda. Cioè, io non credo che la tecnica sia qualcosa che l'essere umano ha. Io credo che la tecnica sia qualcosa che l'essere umano è, cioè che caratterizzi radicalmente la nostra natura. E le mani sono proprio l'emblema, no, della nostra straordinaria capacità di modificare l'ambiente che ci circonda, di manipolarlo, e in fin dei conti credo che questo sia stato il tratto, la strategia, il modo attraverso il quale la specie Homo è sopravvissuta fino ad ora.
0: Quindi interessante vedere come il discorso può coprire proprio un arco temporale amplissimo. Parliamo di specie Homo, le mani che vengono liberate, come lei ci diceva. Dall'altro lato mi viene da pensare però che possiamo considerare anche il futuro, quindi le mani nell'ottica di milioni di anni fa è stata quella liberazione che ha fatto sì che siamo quello che siamo, come ci ha detto, in termini, immagino, sociali e comunicativi. Però le mani sono anche il futuro, la capacità trasformativa, quindi possiamo cambiare quello che verrà. Le mani, insomma, Cantone, come partenza e anche ripartenza.
1: Sì, certamente. Sicuramente la

0: rapportarmi alla realtà fuori di me non com'è, ma come vorrei che fosse. Quindi posso pensarla come relazionata immediatamente alla mia presenza. E come dicevo prima, le mani sono strettamente collegate al linguaggio. Il linguaggio credo sia la tecnologia forse più potente inventata dall'uomo. Ed è una tecnologia estremamente specifica, cioè che riguarda gli umani. Quindi è probabile che i nostri antenati utilizzassero sistemi di gesti, no? Magari prima la pantomima fatta per comunicare conoscenze, informazioni che andavano trasmesse agli altri, poi questi gesti si sono sempre più codificati in simboli. E per scambiarsi appunto informazioni sempre più complesse. Queste comunicazioni molto probabilmente erano accompagnate da vocalizzi che pian piano, no, hanno affiancato e poi sostituito i gesti proprio per la loro efficacia. Ad esempio, possono essere utilizzati anche al buio, oppure io posso ascoltare una persona senza doverla per forza guardare, no, e interpretare i suoi gesti.
1: Certo.
0: E anche numerosi studi di neuroscienze mostrano come il linguaggio umano abbia colonizzato proprio le aree motorie che sono occupate nel cervello dalle mani, no? Quindi tecnicamente si dice che il linguaggio e le mani hanno la stessa rappresentazione motoria nel nostro cervello. E per arrivare appunto alla sua domanda rispetto appunto al futuro, anche ovviamente noi oggi siamo di fronte alle sfide della cosiddetta rivoluzione, io preferirei definirla trasformazione digitale, il cui nome, come potete ben notare, è estremamente rivelatore. No? Digitale deriva proprio da digitus, dito, che è una parte della mano, forse la parte più significativa della mano. Chiaro, si potrebbe anche dire che la sua vera origine è legata alla lingua inglese e quindi digit, che è cifra, ma anche questo non mi sembra che ci porti molto lontano perché contare sulle dita effettivamente è quello che porta all'origine del termine digito, quindi l'idea che la cifra sia un numero che si fa con le dita. Quindi ci sono un sacco di cose simboliche, un sacco di cose linguistiche che si fanno con le mani.
1: Ecco, ma all'interno di queste cose, di queste tante cose simboliche e linguistiche che noi possiamo fare con le mani, mi viene da pensare, da chiederle, siamo stati in grado di mettere a frutto tutte le potenzialità che ci vengono date dalle mani e dal tatto, quindi?
0: Assolutamente sì, io credo che le mani siano state proprio il modo in cui l'essere umano ha dispiegato completamente il suo potenziale. Prima ho usato non a caso il termine manipolazione, poiché è un termine che noi possiamo associare a diversi campi semantici. Certamente noi possiamo manipolare la realtà esterna a noi, quindi possiamo in qualche modo costruire ponti, strade, case, ripari, armi. Tutto quello che, grazie al nostro pollice opponibile, alla nostra capacità di immaginare mondi diversi, siamo riusciti a fare, ma la manipolazione si rivolge anche all'ambito sociale, cioè alla relazione fra le persone, e anche all'aspetto individuale, psicologico. Quindi, il fatto che noi utilizziamo questo termine, perlomeno nella lingua italiana, in una serie di campi semantici così ampi, ci mette proprio sulla buona strada per capire come questo tipo di tecnologia sia una tecnologia trasformativa, è una tecnologia radicalmente trasformativa.
1: Ma quando parliamo di tecnologia trasformativa, di sfide che ci lancia il futuro, come immaginiamo che possano essere usate le mani? Da un certo punto di vista abbiamo visto il linguaggio si evolve, lei stesso ci faceva l'esempio che parte dal tatto per dopo passare attraverso i vocalizzi e diventare parola. Le mani nel futuro, in un futuro digitale, penso agli schermi, il fatto che un touch non sia più l'apparato analogico, questo microfono che stiamo toccando. Come useremo le mani, voglio dire? Il mondo sta cambiando, il mondo è cambiato e continuerà a trasformarsi, sarà completamente diverso anche in questi suoi significati. Le mani continueranno a lavorare come hanno sempre lavorato e aggiungo, gli occhi invece continueranno a guardare come hanno sempre guardato, perché anche in questo caso, insomma, vediamo che le cose sono cambiate.
0: Ah, beh, a me non spaventa la prospettiva per cui un nostro organo venga destinato ad una funzione che non era prevista dalla sua evoluzione biologica. L'occhio, che hai appena nominato, in effetti non è stato creato per la lettura, anzi direi che la lettura è un'operazione abbastanza gravosa e dannosa per il nostro occhio, che invece è pensato per individuare nemici che si muovono in lontananza. Fa molta fatica in qualche modo, cioè, infatti noi due abbiamo gli occhiali proprio perché probabilmente questa fatica l'abbiamo pagata, no?

0: Però senza questo tipo di competenza dell'occhio, questa nuova competenza che non è a poche migliaia di anni, noi oggi non saremmo in grado di sopravvivere nel nostro ambiente, non avremo nessun tipo di possibilità nella società in cui siamo. Ecco, quindi è molto probabile che anche le mani si desteranno a una nuova funzione, già in gran parte lo fanno, no? Possiamo vedere i bambini molto piccoli che già ripetono i gesti degli adulti rispetto ai touchscreen, e questo cambiamento è avvenuto in una generazione, non certo in
1: E certo,
0: centinaia di
1: sì.
0: migliaia di anni. Quindi questa cosa è molto significativa. Perciò a me la prospettiva per cui le mani possano essere utilizzate in maniera differente e imprevista nel futuro non è quella che mi spaventa di più. Quella che mi spaventa di più, se vogliamo, è il fatto che si possa bypassare invece tutto l'aspetto simbolico della comunicazione, come per fare uno spot con le nuove tecnologie che abbiamo visto che permettono la comunicazione diretta, quindi anche qui per contatto, per tatto, no? Tra per esempio il nostro sistema nervoso, il cervello e le macchine. O in casi ancora a livello sperimentale, tra il nostro cervello e un altro cervello. E qui cambierebbe radicalmente il significato del tatto, che chiaramente noi identifichiamo erroneamente solo con le mani, perché possiamo toccare con un sacco di parti del corpo, ma certamente l'organo che fino a questo momento era l'organo sovrano, no? Del tatto potrebbe in qualche modo, sì, venire spodestato dal suo trono.
1: Nello scenario in cui invece mi viene in mente anche la possibilità di smettere di toccare, questo sarà possibile, è uno scenario per l'appunto che è realistico, anche se pure in una distopia utopia.
0: A mio parere, siccome io ritengo appunto che l'essere umano sia un essere tecnologico e che la tecnologia si incarni proprio nel nostro corpo, nell'aspetto manipolatorio delle mani, eccetera, un uomo senza tatto sarebbe paradossalmente un uomo senza tecnologia, quindi probabilmente sarebbe qualcosa di diverso, cioè sarebbe una forma dell'essere umano differente da quella con cui abbiamo sempre avuto a che fare, perché cambia anche tutto il modo di relazionarsi con l'ambiente, niente progettualità, niente manipolazione, niente relazioni sociali che si fondano, no? Cioè, sul toccare. Io non tocco solo con le mani, posso toccare con le parole, con quei gesti, con il corpo in generale. E il significato metaforico, no, che questa parola può avere è estremamente vasto e potente, non può essere solo limitato a un contatto fisico, no? Questo è.
1: Sì, le tue parole non mi toccano, nel
0: Esattamente,
1: senso che
0: no?
1: non mi
0: Ne
1: stanno
0: uccide più la parola
1: smuovendo.
0: della spada, cose di questo genere.
1: Bene, e un consiglio che noi chiudiamo quasi sempre così, immaginando qual è la virtù, qual è la cosa indispensabile che possiede da parte del corpo di puntata, e quindi un consiglio su come usare correttamente le mani al nostro caro essere umano del futuro.
0: Ok, cercherò di essere telegrafico e il mio consiglio è sii saggio. Abbi consapevolezza di quello che fai, agisci per il bene comune e non per quello individuale. Mi sembra un consiglio però che è meglio darlo agli uomini del presente per poter avere ancora degli uomini nel futuro,
1: Ecco,
0: ecco.
1: sì, beh, se no smetteremo di essere, perché diceva, il tatto, la tecnica è quello non che abbiamo, ma quello che
0: Che
1: siamo,
0: siamo,
1: quindi
0: sì.
1: non dimentichiamo di continuare ad essere, siamolo oggi per essere un domani. Bene, con questo ringrazio molto il professor Cantone, grazie per essere stato con noi. E
0: Grazie a voi tutti per avermi prestato attenzione e ascoltato. Grazie.
1: per averci fatto toccare con mano, è proprio il caso di dire, questa nuova questione, e soprattutto legata alla nostra storia e al nostro futuro. Un caro saluto. Noi ci fermiamo un attimo per poi scoprire quale sarà la panchina su cui ci farà sedere Elena.

0: Buongiorno, benvenuti a Se bastassero le panchine. Buongiorno da Elena Comessatti. Come sapete, quest'anno la rubrica è dedicata a Beppe Sebaste, lo scrittore mancato quest'anno ad aprile, e al suo meraviglioso libro Panchine, come uscire dal mondo senza uscirne, edito dalla Terza. Con noi in studio oggi abbiamo Luca Bernardis.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato.
1: Grazie.
0: Dunque Luca, tu sei un curatore di eventi udinese.
1: Sì.
0: Io direi, anche aggiungerei, costruttore di bellezza, ti piace?
1: Sì. Ti ringrazio.
0: Sono contenta. E le panchine sono anche questo, sono momenti contemplativi, sono momenti di respiro personale. Che rapporto hai con le panchine tu?
1: Le panchine sono ormai forse un po' dimenticate, secondo me, nel senso se ne trovano sempre di meno in città. Ci sono queste panchine fatte apposta per farsi i selfie da poi pubblicare su Instagram, che io trovo un po' così tristi, devo dire la verità. Le panchine dovrebbero servire a riflettere e a conoscere qualcuno di inaspettato, probabilmente. A guardare il mare, è bellissimo.
0: Mi piace il tuo effetto sorprendente. E tu collabori anche con un'associazione che è un'associazione importante, che si chiama Io, Tu, Noi, Voi, Donne Insieme, e proprio collabori a divulgare la parità di genere. Le panchine rappresentano anche questo, per fortuna, in tempi così difficili e complessi.
1: Sì, sono le famose diciamo le panchine rosse. Sono queste panchine che a Udine ce n'è parecchie, ci sono parecchie istituzioni, dall'università al comune, che hanno installato queste panchine tinte di rosso, che è un po' il colore che riguarda le tematiche legate alla parità di genere e alla violenza di genere soprattutto, così come le scarpe rosse, non so se ti ricordi.
0: Certo, esatto. Beh, ne abbiamo fatto un nostro momento di esistenza, ne facciamo.
1: Mi sono informato riguardo a queste panchine rosse e hanno di buono sicuramente il fatto che si parla di qualcosa di molto importante, recano il numero delle emergenze che chiunque può chiamare se si trova in condizioni di pericolo, però sono rosse perché testimoniano i femminicidi, la violenza. Sicuramente è un linguaggio che si può utilizzare. Io insieme all'associazione noi abbiamo pensato di utilizzare un altro linguaggio, che è quello del futuro che una donna vittima di violenza può avere, a prescindere dalle circostanze che l'hanno costretta a rivolgersi all'associazione. Quindi il momento è brutto quando si rivolgono all'associazione, ma la proiezione è sempre in avanti, verso una vita migliore, libera dalla violenza di chi abusa, insomma.
0: Certo, abbiamo tutti conoscenza di quello che è successo negli ultimi giorni.
1: Sì.
0: E anche dei gesti simbolici e forti come Greta Scarano e il suo volto con la linea rossa alla Biennale di Venezia, che io condivido. E Luca,
1: sì,
0: hai una panchina del cuore?
1: Allora, ho pensato a mille panchine molto scenografiche, in realtà non ne ho proprio una del cuore, però legato a un ricordo dell'infanzia. Nonostante a Udine ci siano pochissime panchine, questo è una piccola accusa che rivolgo non so a chi, ma insomma ci vorrebbero più panchine, però le panchine di pietra di Piazza Primo Maggio, quei blocchi pesantissimi,
0: ma che bella cosa,
1: quelli sono fantastici, secondo me.
0: Infatti sei costruttore di bellezza, io condivido.
1: Ti piacciono?
0: Mi piace proprio la piazza.
1: La piazza è bellissima, è un po' disabitata.
0: Sì, ma questa è anche la sua bellezza.
1: Forse questa è la sua
0: circolarità silenziosa.
1: Sì, è vero. E queste panchine che sono lì da tempo immemore, credo, perché sono immarcescibili, poi sono dei blocchi di pietra, non so di che pietra siano, sempre uguali. Le spostano ogni tanto, ma sono lì.
0: Sì.
1: E queste a me piacciono.

0: Sì, ma condivido, mi piace bene. Molto. E proprio mi piace questa, poi la storia di Piazza Primo Maggio, insomma di tutto quello che sappiamo da Boccaccio in avanti e anche prima. E poi bello con il colle, quindi ti puoi mettere in contemplazione del colle dell'angelo, insomma
1: mi piace.
0: Bravo. E poi dello Stellini.
1: Madonna delle Grazie,
0: Madonna
1: c'è un
0: delle
1: po' di tutto lì.
0: Certo,
1: sì,
0: c'è anche il rifugio sì. antiaereo della Seconda Guerra. E io ti volevo chiedere, faccio a tanti ospiti questa domanda: se tu avessi la possibilità di sederti sulla panchina con qualcuno che vorresti incontrare, chi potrebbe essere la persona che scegli? E dove magari anche?
1: Dove va bene a Udine, in piazza Primo Maggio, non ci sono problemi. Io credo che... Io sono rimasto orfano di padre a 8 anni, quindi diciamo che la figura paterna sicuramente è mancata. Non ho praticamente ricordi, non ricordo la voce, questo mi dispiace. E penso che vorrei incontrare mio padre, capire chi era e dirgli chi sono.
0: Beh, grazie per questa confidenza, grazie, grazie Luca. E facciamo una domanda così più larga.
1: Sì.
0: Il tuo lavoro ti porta a entrare dentro mondi davvero di bellezza e di costruzione. Che cosa vuoi raccontarci appunto di questo territorio, del Friuli Venezia Giulia? Ieri hai curato questo evento molto importante in Acciaieria Midolini, un evento molto bello, no? Che racconta poi una parte nuova e anche un progetto futuro turistico. Che cosa ti succede? Come costruisci gli eventi e da dove nasce questa tua passione per il bello, per l'armonia e per l'equilibrio anche compositivo, d'architetto diciamo?
1: Sì, mi interessa molto l'architettura in realtà, ma non sono architetto minimamente. Mio fratello, che quando studiava architettura, mi costringeva a guardare le piantine degli edifici e a capire esattamente come fossero strutturate, perché era un atto di tortura da parte sua, ovviamente, però mi è rimasta questa cosa qua. E la bellezza, credo che tutti la cerchiamo, e quindi io, come gli altri, nel mio lavoro cerco di mettere del bello, anche perché le cose, se sono dette in un contesto bello, sono più pesanti, no? Nel senso che hanno più valore. Se noi facciamo un discorso in un contesto misero, il nostro discorso varrà di meno rispetto a un contesto appropriato, bello, dove la bellezza comunque nutre l'anima e siamo anche più disposti ad ascoltare quello che ci viene proposto, soprattutto adesso che siamo tempestati di input, dove la nostra soglia di attenzione è bassissima, dove per ascoltare qualcuno deve veramente interessarci tantissimo, se no dopo 2 minuti abbiamo già chiuso le orecchie. Un contesto di un certo tipo, la bellezza, ma anche la precisione delle cose, il fatto che gli eventi filino lisci, senza, perché in un evento dove è tutto bello magari uno non si accorge di niente, quando c'è una piccola, diciamo, imperfezione, quella viene toccata da tutti.
0: Infatti quando io assisto agli eventi da te curati, noto una grande cura dei dettagli, ma anche proprio un rispetto del galateo e della forma che secondo me si sta proprio perdendo nel tempo.
1: E invece la forma, l'educazione e la gentilezza sono fondamentali e devono essere rispettati ovunque, con le persone che lavorano all'interno di un evento e con gli ospiti. Non possiamo torturare un ospite con una conferenza dove una persona legge per 3/4 d'ora.
0: Certo.
1: Perché a prescindere da quello che ho detto prima, certo, della soglia, certo, di attenzione, è veramente una tortura.
0: Ci sono anche le panchine dentro i musei, io le vedo anche come panchine queste. Hai un museo del cuore, perché ricordiamo agli ascoltatori che tu ti occupi di curatela anche proprio di eventi artistici.
1: Sì. Un museo del cuore. Io fin da piccolo ero appassionato di musei, non so perché, probabilmente i miei genitori e mia madre era stufa di accompagnarmi nei musei, perché io dovevo vedere. Il Louvre.
0: Ah, ti piace?
1: Sì. Piace tutto, sia il contenuto che il contenitore.
0: È vero, anche il contenitore.
1: Sì, è bellissimo.
0: Sì, è bello. E se, a Udine, insomma, c'è un...
1: A Udine adoro il museo etnografico. Sia il contenuto che il contenitore. È un palazzo bellissimo e l'esposizione è veramente molto bella. Ci sono tantissime...
0: Sai, sono d'accordo con te, anche perché poi queste rubriche curate da noi servono anche proprio agli ascoltatori a raccontare

0: mondi in cui magari mondi in cui ci si dimentica di poter entrare. Quindi il museo etnografico credo di poter dire che è molto molto poco sostenuto dal pubblico.
1: Sì.
0: È spesso vuoto e le persone respingono questo tipo di museo, forse perché non capiscono che dentro c'è anche la loro storia e gli oggetti della loro storia.
1: Il museo etnografico non è solo cassapanche con tessuti ricamati in carnia. È velocipedi, è lanterne,
0: è Malignani,
1: è il bancone della farmacia, cioè ci sono tantissime cose, è veramente molto molto bello. Purtroppo è aperto pochi giorni alla settimana e quindi sì, i problemi sono molteplici.
0: Sì, ma infatti anche lì ci sono i posti e gli spazi dove so stare a guardare. Se andate al Museo Etnografico a Udine, che è in via Grazzano, io lo dico spesso e mi piace ricordarlo, camminando dopo gli ex voto, grazie alla curatela di Francesco Messina, c'è una tenda e c'è un buchino dove si guarda la chiesa di San Giorgio.
1: Ah, nella tenda delle finestre.
0: Sì. Sono piccoli dettagli, sì, che secondo me danno poi l'idea del contesto, sì, in cui questo succede. Io condivido, ma condivido proprio l'amore per la bellezza museale, per l'interno e il contenitore. Hai un quadro preferito? Ti piace qualche quadro da poter raccontarci?
1: In generale,
0: sì, nel cuore. Hai un quadro preferito?
1: Allora, io ho preso ieri un libro, a me piace tantissimo Gustave Doré, che è un incisore.
0: Un incisore. Doratissimo.
1: E io da piccolo mi ricordo che in casa avevamo questa Divina Commedia illustrata da Gustave Doré e io lì ho fatto dei sogni
0: tu?
1: E dei viaggi. Sì, bellissimo.
0: È bellissimo.
1: È tutto in bianco e nero, quindi non sono dei quadri come li intendiamo. Però sono stratosferiche, sono delle incisioni bellissime e è uscito adesso un libro, una monografia sui suoi lavori e vi consiglio di dargli un'occhiata.
0: Ma mi piace molto questo tuo senso di rispetto dell'antico e anche dell'art and craft, che è proprio anche del nostro mondo del Friuli, perché no, è un Friuli di un futuro artigiano e di bellezza assoluta, no? Sono molto contenta. Bene, senti Luca, io sono felice di averti come ospite, averti avuto come ospite. Hai una mostra da curare, cioè curerai una mostra nei prossimi mesi,
1: per
0: un evento da
1: non
0: dire.
1: Dico mai niente, per scaramanzia non dico ma niente, ci sono dei progetti ovviamente anche artistici, però preferisco non. C'è una cosa cividale,
0: sì?
1: Per commemorare il terremoto, però.
0: Va bene, allora ne riparliamo. Io saluto tutti gli ascoltatori al di là del vetro, Dario Nardini, grazie a Giacomo Plotzner, Arianna Zani e la linea al TGR.
1: Grazie.
2: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: Piove su gran parte della regione, Lignano è la più colpita. In provincia di Trieste e Gorizia i problemi maggiori sono stati causati dal vento, temperature previste in forte calo.
4: Friuli Venezia Giulia ha sempre più porta d'ingresso del traffico illecito di carburanti. L'intervista all'ex procuratore di Trento che si è occupato a lungo del fenomeno.
3: I Balcani si incontrano a Trieste per parlare di energia, sicurezza, difesa, infrastrutture, sullo sfondo i rapporti non sempre facili con l'Unione Europea.
4: Comparto unico incontro in prefettura Trieste per le misure di welfare destinate ai 13.000 dipendenti, interrotto lo stato di agitazione.
3: Scuola e integrazione alla Rolli di Trieste, il 22 settembre partono corsi di italiano per le mamme degli alunni stranieri, ormai 6 su 10.
4: Presentata la nuova edizione della rassegna Pordenone Legge, a fronte di 445 incontri e 694 protagonisti italiani e stranieri. Nella serata inaugurale del 16 settembre anche i problemi del lavoro.
3: Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. Come da previsioni relativa all'allerta meteo in vigore fino alle 18 di domani, piove e piove forte un po' in tutta la regione. Lignano l'area più colpita a fronte della caduta di quasi 20 mm di pioggia. In provincia di Trieste ha piovuto meno, ma questa è anche la zona in cui si contano la maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco per problemi causati dal vento. Una decina le richieste in mattinata per la caduta. caduta di rami

0: ai vigili del fuoco. Stesso problema nell'Isontino, con una decina di interventi compiuti dai pompieri, sempre per rami caduti e allagamenti in aree private. Rispettate anche le previsioni sulla diminuzione delle temperature, con massime che questa mattina non hanno superato i 21 gradi. A Trieste sono state registrate raffiche di vento fino a 90 km orari proveniente da nord, così come a Lignano, mentre a Grado la velocità massima del vento è stata di 80 km orari.
1: Guardiamo dunque il meteo, il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 20 gradi, il mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Gorizia 20, Udine 19 gradi e mezzo, Pordenone 18 gradi e 5 decimi, in area montana Tarvisio 17, Tolmezzo 16 gradi e 5 decimi, Forni di Sopra 14 gradi, Sappada 13, Piancavallo 12, in quota sul Monte Lussari 11 gradi, sul Monte Zoncolan 9 gradi e mezzo, sulla costa Grado 20, a Lignano 18 gradi, la temperatura del mare in entrambe le località è di 26 gradi e mezzo.
0: Anche domani sono previste piogge in regione, da abbondanti e intense, localmente, specie verso la costa, molto intense e temporalesche. Soffierà bora moderata o localmente sostenuta a Trieste, specie nella notte fino al mattino. Le temperature, come detto, saranno in deciso calo.
1: Voltiamo pagina, assume dimensioni sempre più consistenti il traffico di carburante che passa dalla regione, un traffico illecito che sfrutta società di comodo e strategie per aggirare le imposte.
2: Dal Friuli Venezia Giulia, porta d'ingresso per molti dei carichi provenienti dall'est Europa, passa una delle rotte del traffico illecito dei carburanti. Un fenomeno che negli anni ha assunto dimensioni sempre più organizzate, sfruttando società di comodo per aggirare accise e IVA. Ne abbiamo parlato con Sandro Raimondi, pubblico ministero dal 1981 al 2025 ed ex procuratore della Repubblica di Trento, che proprio sulle frodi e sul contrabbando di idrocarburi ha condotto importanti inchieste.
3: C'è la cosiddetta rotta bulgara, dove i prodotti che vengono dall'est dell'Europa, che vengono venduti ovviamente in modalità non lecite, passano obbligatoriamente per il Friuli Venezia Giulia. La cosa difficile è la quantità di autobotti che circolano nel nostro territorio, perché vorrebbe dire paralizzare il traffico.
2: Perché è un business che continua da così tanto tempo?
3: Quando le imposte sono così alte, è quasi una legge fisica che ci sia il mercato nero, perché più o meno abbiamo un'imposta che per ogni litro di prodotto grava dal 70 all'80%.
2: Ci riporta una dinamica sulle quali lei ha indagato.
3: Venivano contattati i cosiddetti broker e gli dicevano: guarda, ti posso fare 25 centesimi in meno rispetto al prezzo del prodotto fissato oggi.

0: I rapporti tra Unione Europea e Balcani sono al centro della conferenza organizzata a Trieste in occasione dell'Assemblea Generale delle Agenzie di Stampa di quest'area dell'Europa.
1: Energia, sicurezza, difesa, infrastrutture e innovazione. Trieste, la regione non come sfere di influenza o di confine tra due mondi, ma una porta sul mare di un territorio vasto e atteso da sfide geopolitiche comuni. I Balcani si incontrano nel capoluogo con ospiti internazionali e l'assemblea dell'Associazione delle Agenzie di Stampa dei vari stati. E i temi non sono legati solo ai rapporti tra i Balcani e l'Unione Europea e la libertà di stampa, ma anche spunti sulle sfide. La difesa del fondale marino e delle sue infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota con minacce di attacchi di difficile attribuzione. Tutto però passa anche dalla costruzione di una coscienza comune e alla lotta alle fake news, difficile nel momento in cui in Serbia si celebrano funerali di Stato partecipatissimi per un criminale internazionale come Ratko Mladic. Oliver Vujovic, segretario generale organizzazione South East Europe Media.
2: Non è soltanto un problema della Serbia, è un punto che riguarda tutti gli stati dell'ex Jugoslavia e la storia balcanica. Non si parla apertamente del passato se non in modo retorico. Internazionalmente dobbiamo contribuire al processo educativo, portare la gente a capire cosa è successo nel passato e perché.
1: Con un'Unione Europea che sembra molto cauta su nuovi membri, Serbia e anche Albania, presente il ministro degli esteri Ferit Hoxha, bisogna tuttavia accelerare sull'integrazione economica con benefici che a Trieste riguarderebbero anche il porto. Marco Consalvo, presidente autorità portuale.
3: È chiaro che in uno scenario di crisi internazionale

0: avere la parte balcanica in ogni caso integrata in progetti di sviluppo economici anche per il porto di Trieste è fondamentale, un porto di Trieste che deve diventare sempre più competitivo ed efficiente per proporsi come soluzione di trasferimento delle merci in Europa.
1: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Comparto unico, il sindacato FIALS ha incontrato questa mattina in prefettura a Trieste l'assessore Roberti per provare a far arrivare subito ai 13.000 dipendenti almeno i buoni pasto e le misure di welfare al netto della bocciatura del contratto ad opera della Corte dei Conti, interrotto lo stato di agitazione.
3: Niente da fare, i buoni pasto maggiorati e le nuove misure di welfare per i dipendenti degli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia non possono essere svincolati dall'impianto del contratto recentemente bocciato dalla Corte dei Conti. La proposta, avanzata dal sindacato FIALS, Federazione Autonomie Locali e Sanità, si basa sulle leggi emanate autonomamente dalla Regione e mai impugnate, che regolano proprio i buoni pasto e il welfare dei dipendenti pubblici. L'incontro con il prefetto Petronzi e l'assessore alla funzione pubblica Roberti è stato un tentativo di entrare nel merito di questa proposta, ma ha detto l'assessore che non si può fare. Lui sfugge al microfono e lascia ai sindacalisti il compito di raccontare com'è andata. Fabio Potocznik, segretario FIALS FVG.
4: L'assessore ci ha ribadito che il testo attualmente è in valutazione da parte della Corte dei Conti e che non può essere, diciamo, modificato in questa fase.
3: Nonostante la rabbia crescente dei 13.000 lavoratori di regione, comuni ed enti locali delusi per la bocciatura del contratto e nonostante la proposta della FIALS non sia passata, il sindacato ha deciso al termine dell'incontro di interrompere lo stato di agitazione.
4: L'abbiamo sospeso in attesa proprio di capire se parte il ricorso, significa che la Corte dei Conti non ha modificato la sua decisione, ma noi, ripeto, auspichiamo che questo possa avvenire.
3: La Regione ha tempo ancora 10 giorni per presentare alla Corte Costituzionale un eventuale ricorso contro la bocciatura. Nel frattempo continua la trattativa fra Regione e giudici contabili.
4: Auspichiamo che la Corte dei Conti riveda la sua posizione e consenta entro quest'anno, perché sennò il welfare 2026 il personale lo perde.
3: Trieste, Francesca Terranova, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Una parte dei tori fuggiti nei giorni scorsi da un'azienda agricola di Pocenia non è ancora stata recuperata. Gli animali sono scappati spaventati, pare da dei fuochi d'artificio, nella notte tra sabato e domenica. Abbiamo intervistato la sindaca di Pocenia, Deborah Furlan.
6: Sindaco, qual è la situazione adesso a Pocenia?
7: In questo momento la situazione a Pocenia è una fase di recupero ancora in itinere. Come ho già detto, insomma, c'è stato un primo recupero spontaneo dei capi, una ventina di capi nella prima giornata. Nelle giornate successive è stato necessario l'intervento del veterinario per una sedazione, quindi recupero uno a uno dei capi e il trasporto quindi presso l'azienda. Nella terza giornata sono stati recuperati 8 capi. Attualmente ce ne sono ancora 19 liberi che hanno trovato un buon habitat nella campagna circostante perché hanno acqua e cibo e quindi stanno fondamentalmente un po' pascolando. Domani arriveranno dei veterinari dalla provincia di Padova e di Verona e quindi in due probabilmente le operazioni di recupero saranno anche un pochino più veloci. Speriamo che nel breve tempo possibile si ripristini un po' la situazione per la sicurezza sia degli animali ma anche, insomma, degli esseri umani e di coloro che attraversano le strade del comune.
6: Anche perché non ci sono molti veterinari disponibili con questa specializzazione, giusto?
7: Sì, effettivamente sembra che ad esempio in regione ce ne sia solo uno ed è quello che veniva da Trieste, che ha fatto questa prima parte di recupero dei capi, mentre gli altri appunto arrivano dal Veneto perché appunto ci sono pochi veterinari che hanno questa tipologia di specializzazione, quella di poter sedare gli animali e poi portarli all'interno, insomma, dell'azienda, ecco.
6: Quindi diciamo dalla prossima settimana potrebbe tornare tutto alla normalità?
7: Ma questo è l'auspicio. Naturalmente 19 capi non sono pochi, 2 veterinari però ovviamente accelereranno i lavori e presumo, insomma, che magari in un paio di giornate riescano a fare tutto, 2, forse anche 3 giornate.
1: Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È stato trovato nella notte da un soccorritore alla casera Chiarzò, dove si era trascinato dopo essere ruzzolato per una ventina di metri sul pendio del Col Gentile, riportando un trauma toracico grave. È stato recuperato nella notte dall'elisoccorso e portato all'ospedale di Udine.

0: In una scuola di Trieste, cioè la Marco Polo, in cui 6 studenti su 10 sono stranieri, il 22 settembre prossimo saranno avviati dei corsi di italiano dedicati alle madri degli alunni. Il progetto, finanziato dalla Regione, ha come obiettivo l'inclusione.
1: Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri con difficoltà scolastiche. Al momento è solo una proposta, senza programma né budget, quella lanciata al meeting di Rimini, Il coraggio di educare, dal ministro Valditara. Eppure a Trieste c'è chi in realtà ha un progetto simile, già lavora da un anno. L'istituto comprensivo Marco Polo, composto da 3 scuole, 720 studenti complessivi, il 60% è di origine straniera, si contano 28 nazionalità e grazie ad un bando della regione il 22 settembre partiranno i primi corsi gratuiti di italiano per le mamme straniere degli alunni. L'auspicio è di formare una prima classe di almeno 20 iscritte. Monica De Carolis, dirigente scolastica.
2: Per una mamma straniera che vive nel nostro paese, poter comunicare più facilmente con gli insegnanti, comprendere le comunicazioni della scuola, partecipare ai colloqui, accompagnare con maggiore consapevolezza il percorso educativo dei propri figli è qualcosa che può portare al successo formativo.
1: Volantini già pronti in diverse lingue. Il corso sarà bisettimanale, si svolgerà la mattina subito dopo l'entrata in classe dei figli, orario che risponde alle esigenze delle mamme, spiega Daniela Gerin, presidente della Casa Internazionale delle Donne di Trieste, che ogni anno propone ad almeno 60 donne corsi di lingua e in questo caso fornirà alla scuola le mediatrici culturali.
3: Negli anni come avete visto cambiare le donne che partecipano a questi corsi?
4: Beh, le donne innanzitutto si reiscrivono negli anni successivi al corso superiore e quindi avanzano nella competenza della lingua. Cioè, conoscere la lingua è indispensabile per vivere in un paese.
1: Bolognese di nascita, romana d'adozione, la dirigente Monica De Carolis ha insegnato nelle scuole di mezza Italia e poi ha scelto Trieste e questo istituto così multiculturale.
2: Credo veramente nell'investimento sull'inclusione e sulla qualità delle relazioni che possono veramente giovare a una comunità educante.
1: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Si è presentato questa mattina a Gorizia il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri, il colonnello Gennaro Iervolino.
5: In 25 anni di servizio ha consolidato un profilo professionale di spiccata trasversalità, alternando incarichi di comando territoriale, impegni operativi in teatri di crisi internazionali e posizioni di vertice presso lo Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri. Un curriculum di tutto rispetto per il colonnello Gennaro Iervolino, che da pochi giorni ha assunto l'incarico di comandante provinciale dei Carabinieri di Gorizia, città nella quale 20 anni fa è iniziato il suo percorso professionale da ufficiale nel 13° Reggimento Carabinieri.
6: Sono arrivato nel 2004 come primo incarico al termine dei cicli formativi dell'Accademia e della Scuola Ufficiale dei Carabinieri e ho passato i primi 4 anni da carabiniere in questa città. Ed è anche uno dei motivi per cui avevo chiesto un giorno di poter tornare.
5: 47 anni, nativo di Napoli, 2 lauree, il nuovo comandante provinciale ha operato in contesti geopolitici ad alta intensità in Iraq e Afghanistan, sia sotto l'egida della NATO che dell'Unione Europea, fornendo un contributo di primissimo piano nella pianificazione strategica del coordinamento internazionale delle forze di polizia. Un bagaglio di esperienze professionali che lo porterà ora a guidare nell'Isontino circa 300 uomini dell'arma dislocati nelle 22 stazioni territoriali.
6: L'arma si dedicherà all'ascolto dei bisogni della popolazione. Sarà per noi fondamentale poter dialogare tutti i giorni con i cittadini, capire i bisogni della popolazione. Ci concentreremo in particolare sulle fasce più vulnerabili, cercando di essere il più presenti possibili per garantire una sicurezza reale, vera.
5: Gorizia, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
7: Oltre 2.000 consumatori italiani e croati tra i 18 e i 65 anni sono stati coinvolti dall'indagine promossa nell'ambito del progetto italo-croato di acquacoltura Marinet, coordinato dall'Università di Udine. Lo studio ha analizzato stili di vita, abitudini di acquisto, percezione della sicurezza alimentare, fiducia nei prodotti allevati e conoscenza dell'acquacoltura. La trasparenza rappresenta il principale fattore capace di aumentare la fiducia al momento dell'acquisto. In molti dichiarano di non conoscere sufficientemente le pratiche di allevamento, i controlli sanitari, le garanzie sulla sicurezza alimentare e gli effetti ambientali dell'acquacoltura.

0: Presentata questa mattina la nuova edizione della manifestazione Pordenone Legge, che sfiorerà i 450 incontri e presenterà quasi 700 protagonisti italiani e stranieri. Nella serata inaugurale del 16 settembre la parola sarà data anche a un rappresentante sindacale di Electrolux.
1: Un agorà, nel senso più autentico del termine, un luogo nel quale la cultura non si limita alla letteratura, né la parola appartiene soltanto a chi scrive libri. Nella grande piazza di Pordenone Legge il pensiero incontra la cronaca, la storia, si misura con il presente e accanto alle pagine trovano spazio drammi sociali. Il 16 settembre, nella serata inaugurale, dopo la presentazione del presidente della Fondazione Michelangelo Agrusti, Pordenone Legge darà voce ad un rappresentante sindacale di Electrolux. Michelangelo Agrusti, presidente Fondazione Pordenone Legge.
2: Perché Pordenone Legge non può essere solo festa nel momento in cui si consumano anche drammi del lavoro. Questa è un'occasione per manifestare una volta di più la nostra solidarietà, l'appartenenza a questa, chiamiamola col suo nome, a questa lotta. Parlerà questo rappresentante del RSU, ma dentro il teatro, quando ci sarà il presidente Mattarella, ci saranno naturalmente le rappresentanze di CGIL e CISL UIL. Ci saranno i rappresentanti dei metalmeccanici, delle organizzazioni sindacali e ci saranno dei rappresentanti dei lavoratori di Electrolux.
1: Circa 450 incontri e quasi 700 protagonisti. Il primo sarà lo scrittore Salman Rushdie, nei 5 giorni della rassegna che lo scorso anno ha richiamato 160.000 persone a Pordenone, la città della cultura 2027. Domenica 20 settembre il festival si concluderà con l'intervento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il concerto affidato al trio Il Volo. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
3: Il tarassaco, che è l'immagine di questa edizione meravigliosa di Pordenone Legge, ci trasporterà da adesso fino all'inaugurazione della capitale della cultura, fino all'intero 2027. È un po' come se da oggi Pordenone fosse protagonista in Italia e nel mondo di una partita culturale che parte dai libri, attraversa la libertà e arriverà alla capitale. Sono profondamente orgoglioso che Pordenone possa ospitare i libri, la cultura, il sapere e la libertà.
1: Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
4: Presentata questa mattina anche la 15ª edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica previsto nel capoluogo giuliano dal 25 al 27 settembre.
5: È una manifestazione, quella di Trieste Next di quest'anno, che parla di un tema, la forma del pensiero. Quindi, come da sempre, la manifestazione punterà a tante discipline diverse, tante forme di discussione e di dibattito diverse. Avremo attività in Piazza Unità d'Italia, avremo grandi talk con ospiti internazionali e nazionali, ma avremo anche spettacolo. Quest'anno infatti ci sarà un grande evento speciale al Teatro Verdi, sabato 26 settembre, con DNA. Telmo Pievani e The Producers parleranno appunto di miliardi di anni di evoluzione.
6: Oltre 100 eventi, 300 relatori, ma ci sarà anche spazio per le scuole.
5: Assolutamente sì, come sempre la manifestazione aprirà venerdì 25 settembre in Piazza Unità d'Italia, che è il cuore della manifestazione, aperto a tutti, con scuole da tutta la provincia e da tutta la regione Friuli Venezia Giulia che verranno in città per partecipare a delle attività scientifiche per scoprire che cosa significa fare scienza. Quindi è uno dei grandi obiettivi della manifestazione, avvicinare i più piccoli al mondo della ricerca e della divulgazione.
6: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Passiamo allo sport con una notizia di basket. La Pallacanestro Trieste ha comunicato di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione della guardia statunitense Langston Galloway. Con oltre 400 presenze in NBA, una finale disputata nel 2021 con i Phoenix Suns, il ruolo di capitano nel Team USA e un impatto di primo piano già dimostrato nel campionato italiano, Galloway arriva a Trieste per arricchire la squadra di talento balistico, carisma e profondità tattica.
4: Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Maria Spezia. In regia, per la parte tecnica, Marco Ferrito. Ha collaborato in redazione Valentina Veneruso. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto.
7: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
8: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1. Aspetta.
9: spesso anche associata alla contestuale perdita del padre che è deceduto, suicida o detenuto in alcuni casi. Quindi questo lascia molti ragazzi e molti bambini in una condizione di totale sradicamento emotivo, ma anche materiale e sociale. L'impegno della nostra fondazione è proprio quello di agire subito e restare al loro fianco affinché questa non sia l'unica via, ovviamente, per evitare una tragedia così devastante che segni irrimediabilmente il loro futuro. E operiamo proprio attraverso un supporto strutturato su tre pilastri poi interconnessi tra loro, come dicevate anche prima, che sono quello psicologico, economico e legale.
10: Sì.
9: E questo perché l'elaborazione di un lutto così violento richiede dei percorsi molto mirati, strutturati, con professionisti che hanno l'obiettivo proprio di offrire a questi ragazzi uno spazio sicuro in cui elaborare il dolore, prevenendo anche eventuali e complesse ricadute psicologiche che poi possono purtroppo essere portate avanti anche nello sviluppo successivo dell'adolescenza.
10: Ecco, Benedetta Durini, lei è la responsabile scientifica della Fondazione Le Stelle di Marisa. Chi vi sostiene nel vostro lavoro?
9: Noi come fondazione non accediamo a fondi pubblici, ci autofinanziamo attraverso eventi di fundraising e per chi volesse farlo può donare tramite il nostro sito oppure devolvere il 7:30 durante la dichiarazione dei redditi.
10: Anche il vostro lavoro è cominciato da un caso concreto, no? Una tragedia, una giovane donna, mamma Marisa.
9: Sì, la fondazione nasce proprio nel 2023, successivamente a questo caso di cronaca nera che ha toccato davvero tutti noi, e a quel punto vedendo una bambina di 4 anni senza più la madre e senza più il padre, il nostro fondatore insieme alla nostra presidente si sono effettivamente chiesti: ma cosa succede a questi bambini quando diventano orfani? Chi si occupa di loro e quali sono poi i loro bisogni?
10: Rai Radio 1 vi è vicini, abbiamo sempre attenzione a delle campagne di sensibilizzazione come la vostra, che siete impegnati in un terreno così duro, difficile, ma è un lavoro molto importante che state svolgendo. Grazie Benedetta Durini,
9: grazie a voi,
10: ancora grazie al lavoro della Fondazione Stelle di Marisa.
11: Ringraziamo anche la squadra che oggi ci ha sostenuto, caro Raffaele, da Cristiana Faitati a Laura Nerozzi, Lucia Pioppi e Graziana Vella in redazione, alla regia naturalmente Mimmi Micocci, poi alla parte tecnica si sono alternati Savino, Caranzetti, Conti, un bel tridente quest'oggi su Rai Radio 1. Ringrazio Raffaele Roselli, naturalmente noi ci ritroviamo
10: Gianfranco
11: domani.
10: Valenti,
11: domani siamo qua,
10: sempre qui.
11: Siamo dalle 10
10: doppia
11: alle 13,
10: voce.
11: Doppia voce, qua, come doppio attore, come Angelo Maggi, chiudiamo in bellezza, dai, perché l'estate se ne va. Però ci lascia questo ultimo singolo di Ariete e Angelina Mango insieme, che è anche un di buon augurio.
10: Anche questo è un duetto.
11: Bello, sì, di buon augurio. Che bella vita. Ciao. Ma quanto è più...

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Sono Luciano Violante. In questo

0: Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: GR1.
1: Stati Uniti, Iran, tensioni e rappresaglie, colpite 5 petroliere di Teheran dopo gli attacchi alle navi militari, bombe sulle navi americane in Cisgiordania. Ucraina e russo Lavrov contro Italia e Finlandia chiedono il cessate il fuoco per guadagnare tempo, ancora attacchi incrociati Mosca e Kiev nonostante la telefonata fra Trump e Putin. Intelligenza artificiale, videomessaggio di Giorgia Meloni, innovazione al servizio dell'uomo, sfida centrale nell'azione di governo con attenzione alla persona e ai suoi diritti. L'esecuzione di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, a Roma, arrestati 7 presunti mandanti, gli inquirenti, punizione di stampo mafioso, dietro al delitto il boss della camorra senese. Tragedia a Moncalieri, 75enne uccide la sorella e poi si toglie la vita, in casa un biglietto con la confessione, l'uomo era malato, la donna disabile. Finite le ondate di calore, torna il fresco, ma è già allerta arancione per pioggia in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, da venerdì maltempo anche al centro-sud. L'editto del re, lettera di Carlo, dopo il rientro a Londra di Harry e Meghan, sono privati cittadini, membri della Casa Reale ma senza impegni ufficiali, i Sussex sorpresi. Champions League, stasera il difficile debutto del Napoli, al Maradona arrivano i vice campioni dell'Arsenal, diretta su questa rete alle 21. Tennis, US Open, Alcaraz eliminato ai quarti dall'americano Shelton, nel doppio avanti la coppia Bolelli-Vavassori. Buongiorno da Alice Andreoli. Non si fermano dunque le ostilità fra Stati Uniti e Iran nello stretto di Hormuz, con Washington che ha attaccato 5 petroliere di Teheran al largo dell'isola di Karg e nel golfo dell'Oman. Il corrispondente da Istanbul.
2: Il segretario di Stato americano Rubio aveva avvertito: ogni volta che l'Iran prenderà di mira unità della nostra marina militare, perderà petroliere. Negli ultimi 2 giorni, i Pasdaran avevano per 2 volte lanciato missili balistici contro navi da guerra di Washington. E così ieri il Pentagono ha distrutto 5 petroliere iraniane del Golfo di Oman e poi vicino alla strategica isola di Karg. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere. I guardiani della rivoluzione islamica rivendicano di aver attaccato nella notte 2 navi americane e almeno 8 petroliere nel Golfo Persico. Inevitabile l'impatto sui costi dell'energia, con il prezzo del greggio che torna a superare i 100

0: dollari al barile.
1: E l'ultima rappresaglia ha interessato anche la Giordania, secondo alcuni media anche con bombe a grappolo. Teheran sostiene di aver colpito la base degli Stati Uniti di Al-Azraq, ma Amman non segnala vittime e afferma di aver abbattuto 18 missili, mentre altri due sarebbero caduti in zone disabitate. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
2: L'era di Israele per le sanzioni contro i coloni in Cisgiordania, varate dalla Gran Bretagna e altri 11 paesi, ma intanto si arroventa il clima politico interno del paese dopo le accuse rivolte da Arez al premier Netanyahu sul 7 ottobre. La corrispondente.
3: Il consolato britannico a Gerusalemme avrà 30 giorni di tempo per chiudere le sue attività, solo 7 invece per i funzionali di Londra impegnati nel centro di coordinamento per Gaza per lasciare Israele. Sono questi i tempi fissati dal governo israeliano, la risposta durissima alle sanzioni annunciate dalla Gran Bretagna, alle quali hanno aderito anche altri 11 paesi, contro i prodotti provenienti dagli insediamenti illegali in Cisgiordania. Secondo il sito Axios, sempre molto informato sulle mosse dell'amministrazione americana, il presidente Trump era stato messo al corrente dal premier britannico sulle sanzioni imminenti e non avrebbe presentato obiezioni. Ma in Israele a tenere banco è soprattutto il duello tra Netanyahu e il quotidiano Haaretz, che ieri ha parlato di una telefonata ricevuta dal premier israeliano del presidente degli Emirati Bin Zayed, che lo avrebbe allertato su un possibile attacco importante da parte di Hamas. Per Netanyahu solo bugie, e denuncia per diffamazione il quotidiano israeliano. Torna ad attaccare poi i capi dell'esercito e dello Shin Bet, il generale Halevi e Ranon Bar. Ore prima degli attacchi avevano tutti gli elementi per lanciare l'allarme, ma non lo hanno fatto, ha dichiarato. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, l'Ucraina, ancora attacchi incrociati, mentre dal ministro degli esteri russo Lavrov arrivano nuove accuse contro i leader europei. La corrispondente.
4: Presidente finlandese, premier Italia.
5: C'è un gruppo di politici, tra i quali il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, che parla della necessità di un cessate il fuoco, ma il loro scopo è quello di far guadagnare tempo a Kiev. A parlare il ministro degli esteri russo in una lunga intervista televisiva. Per Lavrov, una volta fermate le ostilità, la gran parte di loro non riconoscerebbe più le attuali conquiste territoriali russe per proteggere il governo di Kiev. Neanche Zelensky lo nasconde, prosegue il ministro, quando dice di avere bisogno urgente di sistemi di difesa aerea per preservare lo Stato ucraino. L'Italia, prosegue Lavrov, fa parte di un gruppo di paesi che periodicamente danno segni di realismo sul conflitto, ma la Russia, conclude, non vede da parte loro un atteggiamento che possa favorire la fine del conflitto. Parole che arrivano proprio quando gli Stati Uniti cercano di rilanciare il processo di pace con la missione dei loro inviati a Mosca e a Kiev e con la telefonata di Trump a Putin. Uno sforzo diplomatico che la Russia sostiene, escludendo però l'opzione di una tregua che, secondo il Cremlino, servirebbe solo a riarmare Kiev e non vedendo di buon occhio una mediazione europea. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: La premier Meloni è intervenuta sul tema dell'intelligenza artificiale con un videomessaggio alla trasmissione Forum. Una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema. Sentiamo le sue parole.
6: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto, però, è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
2: È arrivato in aula al Senato il testo della nuova legge elettorale, ma anche la sicurezza è centrale nel confronto tra i partiti.
7: La sicurezza, pilastro centrale dell'azione politica del governo. Così Fratelli d'Italia e Forza Italia fanno seguito alle parole di ieri di Giorgia Meloni, che aveva definito provvedimento inaccettabile la liberazione di uno straniero che aveva aggredito due agenti a Roma. Da Fratelli d'Italia, Simona Petrucci.
8: Servono certezza della pena e rispetto per chi ogni giorno difende i cittadini. Per Fratelli d'Italia la tutela delle forze dell'ordine è una priorità.
7: Intanto la legge elettorale comincia l'esame in Senato, il testo è arrivato in aula senza mandato al relatore. L'intenzione della maggioranza è arrivare al voto finale il 15 settembre per poi tornare alla Camera per l'approvazione definitiva. C'è l'accordo sulle preferenze, mentre è stato accantonato il ballottaggio, ma gli sherpa del centrodestra sono ancora al lavoro sui dettagli. L'opposizione preannuncia battaglia per una legge elettorale modificata a colpi di maggioranza da un centrodestra alla frutta, dal PD Dario Parrini.
9: Una legge che in un contesto di astensionismo permette la trasformazione di una minoranza di voti in una schiacciante maggioranza di seggi può essere a buon diritto definita una legge truffa.
7: Il Movimento 5 Stelle

0: Se parla di super truffa, utile solo a placare la loro paura di perdere la poltrona, pensiero condiviso anche da AWS, secondo cui è una legge elettorale fatta su misura. Alessandra Allegra, GR1.
1: Caro Energia, prezzi ai massimi da 4 anni e domani scade lo sconto sui carburanti.
2: L'oro nero continua a correre, in mattinata arriva a toccare la soglia psicologica dei $100 al barile per la prima volta da 2 mesi. Un'ondata di rialzi che va avanti da giorni e che inevitabilmente si abbatte sul costo dei carburanti. Anche oggi il prezzo registra un ulteriore aumento, la benzina arriva a 2,06 euro al litro, mentre il diesel sfiora i 2,18 euro. Domani scade la proroga del taglio delle accise da 17 centesimi sul gasolio. L'ipotesi più probabile è quella di un'ulteriore proroga dello sconto di 15 giorni che porti verso un meccanismo trimestrale di aiuti selettivi rivolti alle fasce più deboli e ad alcune categorie professionali. Poi dal prossimo anno sarà la manovra a stabilire ulteriori interventi anche in base all'evoluzione del quadro internazionale. Ma a preoccupare non è solo l'andamento del petrolio, le tensioni in Medio Oriente stanno innescando una spirale di rialzi anche sul gas. Il prezzo del metano sul mercato europeo ha superato i 78 euro al megawattora, valore più alto dal 2022, con un rialzo da inizio anno del 160%. Ai massimi da 4 anni anche l'elettricità, il cui prezzo si forma su quello del gas, arrivata a 225 euro al megawattora. Francesca Capannolo, GR1.
1: Disagi anche oggi in Gran Bretagna sul fronte del traffico aereo, circa 2.000 voli cancellati tra ieri e questa mattina negli aeroporti londinesi. Il sistema è stato riattivato, per ora si esclude un attacco cyber, ma è ancora vaga la natura del guasto. Nel mirino ci sono i vertici dell'agenzia di settore, la National Air Traffic Services, già chiamati in causa per precedenti emergenze legate a negligenze e inefficienze tecniche. La dignità dell'essere umano al centro della catechesi di Papa Leone XIV, all'udienza generale di questa mattina. Ascoltiamo.
3: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché è creato da Dio.
1: Rai Radio 1, le 13:10, siamo alla cronaca. C'è una svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio, noto come Diabolik, ucciso a Roma nel 2019. Arrestati i presunti mandanti, dietro il delitto ci sarebbe il clan dei Senese.
4: Personaggi di elevatissima caratura criminale e pericolosi, così il giudice per le indagini preliminari nelle sue 765 pagine di ordinanza descrive i 7 arrestati nella notte da polizia e carabinieri. Secondo chi indaga, organizzatori e mandanti dell'omicidio, una vera e propria esecuzione di Diabolik, il 7 agosto 2019 freddato con un colpo di pistola alla nuca mentre seduto su una panchina di un parco romano attende qualcuno. Una videocamera di sicurezza riprende quell'omicidio che per i magistrati è una punizione. Fabrizio Piscitelli, pluripregiudicato di peso e storico capo ultra della Lazio, si era reso autonomo nel traffico di droga a Roma, si era in sostanza sganciato dal clan di Camorra dei Senese, che dunque così riafferma il suo potere nella capitale. Scenario ben delineato dalla GIP, che sottolinea il boss Michele Senese da 10 anni in carcere, da dietro le sbarre dà il suo benestare. La procura dunque chiude il cerchio sull'omicidio di Diabolik, per il quale è stato processato l'argentino Raul Esteban Calderon, l'uomo del video, secondo la procura, che condannato in primo grado è stato poi assolto in appello. Bruno Sokolovic, GR1.
1: Volevamo dare la colpa delle stragi del 92-93 alla sinistra per aiutare Berlusconi, lo rivela l'ex boss di Cosa Nostra, ora collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, sentito come testimone nel processo in corso a Firenze a carico di Salvatore Baiardo, imputato di calunnia nei confronti del conduttore TV Massimo Giletti. Omicidio-suicidio a Moncalieri, alle porte di Torino. Un'anziana disabile è stata uccisa nel suo appartamento dal fratello, che dopo il delitto si è tolto la vita.
5: I rapporti col fratello non ho idea se erano pacifici, burrascosi.
6: L'ho uccisa io e adesso la faccio finita. Il biglietto trovato attaccato ad un armadio a casa di Rossella Bocchiardi, la donna di 79 anni ritrovata senza vita in un appartamento all'11° piano di una palazzina di Corso Roma a Moncalieri, con una profonda ferita alla testa. Si tratterebbe proprio di un dramma familiare, omicidio e suicidio. Da giorni in quell'abitazione giungeva un forte odore, i residenti che chiamano i carabinieri, arrivano i pompieri che forzano la porta e trovano il corpo della donna senza vita. Si attendono i dettagli dalla procura.

0: Ora gli investigatori cercano di ricostruire il momento esatto della tragedia e il movente.
1: È la solitudine che porta a fare queste cose. La malattia, che sapeva che doveva andarsene e lasciare la sorella da sola, ha chiuso tutto.
0: Un dramma familiare.
1: Io lo compatisco.
0: Da Torino per il GR1 Silvia Bacci.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri a Squinzano in Puglia, il funerale della donna. Linea all'inviato Simone Zazzera.
3: C'è il volto sorridente di Lorena Isceri nel maxischermo allestito qui davanti alla chiesa di Maria Regina a Squinzano, il paese dove la 45enne era cresciuta e dove alle 17 saranno celebrate le esequie. Qui dove sarai sempre amata, hanno scritto gli amici in uno striscione appeso al lato della piazza. Il sindaco ha proclamato il lutto cittadino e in tanti hanno coperto le insegne dei negozi con drappi rossi, palloncini rossi, lo stesso colore che molte persone arrivate qui alla Camera Ardente si sono segnate sul viso per dire basta alla violenza contro le donne. Lo aveva fatto nei giorni successivi al femminicidio Franco, il padre della vittima, con un toccante messaggio alle istituzioni. All'arrivo del feretro da Firenze verso le 10 l'uomo lo ha abbracciato più volte, ha abbracciato la bara bianca con i fiori rossi sopra, in lacrime, mentre la madre Antonietta stringeva tra le mani il peluche di Lorena bambina. Queste sono le voci che abbiamo raccolto tra alcune persone che hanno partecipato alla Camera Ardente.
4: Lorena era la figlia di tutti, la sorella di tutti, e ha sconvolto tutta la comunità squinzanese.
5: Come si fanno a stare a non essere sensibili di fronte a queste tragedie? Insomma, nel paese la conosciamo tutti, penso pure io un figlio, quindi capisco perfettamente lo stato d'animo in cui il papà e la mamma stanno.
3: Sul fronte dell'inchiesta infine si è appreso che Federico Vella era in cura da 15 anni con uno psicologo, ma negli ultimi 2 anni c'era andato soltanto 2 volte e l'ultima pochi giorni prima del femminicidio, proprio per parlare della fine della sua relazione con la donna che poi ha ucciso prima di suicidarsi. E da Squinzano è tutto. Linea.
2: Meteo, temporali e forti piogge al nord con Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in allerta arancione. Entro venerdì la perturbazione colpirà anche il resto del paese.
6: Dopo settimane di afa e ondate di calore, la nuova perturbazione che si sta abbattendo sulle regioni del nord fa abbassare drasticamente le temperature, ma porta con sé anche forte maltempo e si registrano già diversi danni. In provincia di Treviso, a Roncade, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di una piscina comunale. In Lombardia, i forti temporali hanno provocato disagi alla circolazione ferroviaria sulla linea Cremona-Treviglio e Cremona-Brescia. E nelle prossime ore ancora maltempo. Il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
7: Temporali proseguono tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e in Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi anche alla Toscana e al Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
6: E le temperature?
7: Scendono sulle regioni settentrionali anche di 12 gradi. Sulle regioni centrali l'aria più fresca arriverà domani. Per il sud si dovrà aspettare venerdì.
6: Potremmo dire addio alle ondate di calore?
7: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
6: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Palermo le temperature ancora elevate hanno indotto il sindaco La Galla con una direttiva a disporre il rinvio delle lezioni o la didattica a distanza. L'istituto comprensivo Giuliana Saladino, in un quartiere periferico della città, sceglie invece una strada diversa: aule climatizzate e lezioni anticipate di una settimana.
8: Noi abbiamo aperto l'8 settembre perché siamo nelle condizioni di fare scuola nel migliore dei modi.
9: L'orgoglio che affiora nelle parole del preside Giusto Catania, primo ad aver aperto con 7 giorni di anticipo i cancelli dell'istituto comprensivo Saladino che dirige, è la naturale conseguenza di sentirsi un'eccezione virtuosa in una città, Palermo, che affronta da mesi temperature intollerabili e dove appena 7 scuole su 100 sono dotate di condizionatori, percentuale che proprio ieri ha spinto il sindaco a ipotizzare il ritorno in nei giorni di allerta rossa, ragioni che non hanno fermato il preside Catania e il suo staff.
8: Partiamo anche ad orario pieno, perché in un quartiere come il nostro un minuto di scuola chiusa è un minuto regalato alla strada e questo non ce lo possiamo permettere.
9: Lo fate anche perché avete delle aule climatizzate che consentono agli studenti di stare a scuola con un clima vivibile.
8: Noi abbiamo usufruito di diversi finanziamenti, in particolare del PNRR, che hanno consentito alla nostra scuola di climatizzare alcuni ambienti, quindi riorganizzando le attività didattiche, lavorando su classi aperte, siamo nelle condizioni di tenere la scuola aperta.
9: Paola Guarnieri, GR1.
2: In Norvegia il corteo funebre di re Harald V si sta dirigendo verso la cattedrale di Oslo, dove tra poco si terrà la cerimonia religiosa. Alle esequie sono presenti

0: eletti tra gli altri il principe William, il re di Spagna Felipe, il principe ereditario del Giappone Akishino e il presidente ucraino Zelensky. Continua il gelo tra i duchi di Sussex e il re Carlo III, in particolare dopo la recente presa di posizione del sovrano, il quale sottolinea che Harry e Meghan non fanno più parte della famiglia reale. La corrispondente.
1: Da quando è rientrato in Gran Bretagna non ha mai parlato con il padre, il re Carlo. La rivelazione dal tabloid Mirror, che cita una fonte vicina al principe, e i duchi di Sussex sono rimasti sorpresi dalla lettera che il sovrano ha diffuso, in cui ribadisce che la coppia non fa parte della famiglia reale, non sono Walking Royals e che non usano il titolo di Altezza Reale. Una presa di posizione di cui Harry e Meghan sono venuti a conoscenza solo un'ora prima che fosse resa pubblica e non hanno avuto neanche il tempo di rispondere. Insomma, la situazione non si mette proprio bene per la coppia, che attende a giorni anche la decisione del governo per quanto riguarda la sicurezza pagata dai contribuenti. Le parole del re Carlo indeboliscono le ragioni di Harry e le preoccupazioni anche legate alla presenza dei figli Archie e Lilibeth, che hanno cominciato a frequentare la scuola privata. E ha cominciato una nuova vita anche il principe George, che è entrato nel college di Eton. Ieri, in una giornata piovosa, i principi del Galles, William e Catherine, lo hanno accompagnato nel prestigioso istituto dove George passerà i prossimi anni. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: E ora a Venezia, dove oggi sono protagoniste in concorso le attrici italiane Vanessa Scalera con Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis e Alba Rohrwacher, diretta dal francese Stéphane Brisé, in Un bon petit soldat. E nelle notti veneziani torna Luigi Locascio, che al Lido debuttava 26 anni fa con i 100 passi.
2: Il Lido si è svegliato sotto la pioggia battente stamattina, ma operai già al lavoro per rendere percorribile il tappeto rosso che oggi accoglierà tanta Italia. Alba Rohrwacher è protagonista assoluta di Bon Petit Soldat, diretta da Stéphane Brisé, che la trasforma in un manager delle risorse umane di un'azienda senza scrupoli. Per il Lido si aggira anche un'ape rosso fuoco, quella che ne Il mestiere di Beppe Tufarulo porta in giro Luigi Locascio, che torna al Lido nel ruolo di Sauro Cantafame, qui dove debuttò con i 100 passi 26 anni fa.
3: Ho avuto la fortuna anche di vincere la Coppa Volpi, però sono molto molto spesso tornato. Mia madre Aida, lei e tutti i miei fratelli, noi siamo 5, viviamo sparsi, ma ci rincontriamo sempre in queste cose di Venezia. Il mio personaggio si chiama Sauro Cantafame, fa un mestiere molto strano, cioè lui dice aggiusta i morti.
2: E in concorso arriva il quarto italiano a Caccia del Leone, Il fuoco che ti porti dentro, film di Edoardo De Angelis con due formidabili attori, Vanessa Scalera, Lino Musella. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Emanuele Di Cavio e Giovanna Insardi. Ora c'è lo sport da Alice Andreoli, che ha condotto in studio. Buon ascolto, buona giornata.
4: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Quando ci fa sentire.

fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy

0: Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro. Operazione premi, dettagli e regolamento in negozio online.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
5: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
6: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
7: GR1 Sport.
8: In studio Alessio Maldini. Champions League, la prima giornata proseguirà oggi con altre 6 partite. Tra queste la sfida del Maradona tra il Napoli e l'Arsenal, finalista dell'ultima edizione. Debutto dunque molto impegnativo per la squadra di Allegri, che deve riscattare le 2 sconfitte in campionato.
9: Napoli al centro dello sport, l'Italia della pallavolo maschile domani sera negli europei al debutto contro la Svezia sotto le stelle nello splendore di Piazza Plebiscito. Poco più in là il lungomare si prepara alle pre-regate della Coppa America della fine di settembre, profano sacro e tradizione, perché questi sono i giorni della festa di Piedigrotta. A Fuorigrotta l'arca del Maradona è pronta per Napoli Arsenal. Le 2 sconfitte in campionato hanno generato pessimismo e anche per stasera sono pochi quelli che scommetterebbero sul Napoli. Si è fermato Anghissà, le scelte a centrocampo sono ridotte. De Bruyne titolare, allora ha fatto capire Allegri. Il crucio restano i gol presi, 5 tra Inter e Como.
10: Bisogna fare una partita di grande tecnica e poi dopo, quando non avremo la palla, bisognerà difendere meglio di squadra, perché fino a questo momento sia col Como che con l'Inter in certi frangenti della partita abbiamo lasciato un po' a desiderare.
9: Dimenticare le sconfitte, meglio giocare subito, è l'osservazione del capitano Di Lorenzo, anche se ci sarà l'Arsenal. 3 vittorie in 3 partite in Premier, un'opportunità anche per il calcio italiano dopo la sconfitta dell'Inter per misurarsi con una delle favorite alla vittoria della Champions. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
8: Fischio d'inizio alle 21 con diretta su questa rete. Alla stessa ora l'incontro clou della serata Liverpool-Atletico Madrid. Domani toccherà alle altre 2 italiane, la Roma alle 18.45 sarà ospite dei turchi del Fenerbahce, mentre alle 21 il Como riceverà il Lipsia. E ora il tennis con i quarti di finale degli US Open, turno fatale a Carlos Alcaraz, battuto a sorpresa da Ben Shelton.
11: Sono da poco passate le 3:30 di notte a New York. Gli spalti dell'Arthur Ashe ormai non sono più gremiti come inizio partita, ma nella città che non dorme mai ogni momento è buono per scrivere una nuova storia. Quella di Ben Shelton, 4 ore e 28 minuti per togliersi di dosso l'etichetta del giocatore mai vincente contro i primi 3 del mondo. A farne le spese, Carlos Alcaraz si è arreso solo al match tiebreak in una notte estenuante, alle prese anche con conati di vomito a fine quarto set. Alla lunga ha pagato l'inattività di oltre 4 mesi. Ora derby statunitense in semifinale tra Tiafoe e il lanciatissimo Shelton. Che sia il 23enne di Atlanta il terzo incomodo tra Carlos e Jannik, in realtà c'è anche Zverev, ora con la concreta possibilità di vincere il secondo slam stagionale in questo strano 2026, in attesa del miglior Alcaraz, in attesa del rientro di Sinner. Oggi a Torino test decisivi al ginocchio, obiettivo tornare in campo a Pechino a fine mese e non vivere più uno slam da spettatore. Emanuele Granelli, GR1.
8: Tra stasera e questa notte 2 incontri della parte alta del tabellone, Kachanov Bloks Zverev Van de Zandschulp. Nel torneo femminile la prima semifinale sarà tra la bielorussa Sabalenka e la statunitense Pegula, mentre nel doppio maschile avanza ai quarti la coppia Bolelli-Vavassori, battuti al tiebreak del terzo set Krejcek e Mektić. Stanotte sfideranno Harrison e Skapski. Infine mondiale di basket femminile, stasera a Berlino l'ottavo Italia-Australia, inizio alle 20:45, la vincente sfiderà ai quarti la Spagna. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona giornata.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
13: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni.

0: Regioni centrali con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
2: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
3: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
4: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
5: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il mangiadischi, note al dente per un'estate travolgente.
7: Sì? Vedi Peppe Voltarelli, è tornato.
8: Senti le voci. Sempre diverse nella sigla del Mangiadischi.
7: È tornato Peppe Voltarelli. E se n'era andato.
8: Mi dispiace. Sì. Buongiorno Marcella Sullo.
7: Ciao Duccio Pasqua, ecco. Buongiorno. Ti vedo allegro
8: meno
7: oggi.
8: Meno 8.
7: Anche ieri era quasi meno 8, sì, verso la fine. Ora sì, è proprio meno 8, meno 7.
8: Sì. Mancano 8 puntate alla fine del Mangiadischi, però questo è un puntatone.
7: Oggi è un puntatone, infatti ti vedo brioso, contento, elegantissimo.
8: Hai
7: con
8: visto?
7: Questa camicia di lino color ciliegia.
8: Perché in radio serve.
7: Il radio si vede
8: molto, sì. Con noi ovviamente Luca Bernardini in regia, poi c'è Alessio Caranzetti in console, c'è Federica Forni in redazione, ci sono tutti i messaggi dei nostri ascoltatori.
7: Sì, già?
8: Come no.
7: Chi è stato il primo?
8: Al 335-699-2949, il primo è stato Nicolò con un messaggio che dice: buongiorno da una Milano finalmente a misura d'uomo.
7: Carina questa. Sì. Piove?
8: Fa un po' più fresco.
7: Okay.
8: Poi ci arriva un good morning Mangiadischi.
7: Ciao Italo, buongiorno, buona colazione.
8: Poi ci sono Roberto e Angelo, i nostri amici corrieri di Alghero. Riccardo con la rubrica Viva la Rima dice: chi vuole essere lieto sia e ascolti il Mangiadischi in allegria.
7: Mi sembra giusto, domani non c'è certezza.
8: Esatto. In Salento c'è Tempo Ballerino, ci dice Ciccio da Marittima. Michele da Parabiago dice: visto che tra noi ci diamo del tu, che è una meraviglia, amici nostri carissimi, permettetemi una mia curiosità. Secondo voi lo strumento musicale più bello che sia di vostra conoscenza?
7: Ma no, non posso scegliere.
8: Difficile.
7: Adoro l'arpa. Sì. Mi sarebbe piaciuto suonare l'arpa. Trovo uno strumento molto elegante.
8: Il flauto da naso di Max Dedo.
7: Il flauto da naso già è più nelle mie corde.
8: Forse. C'è la poesia di Paolo da Roma che si intitola Viva il Mangiadischi.
7: Viva il Mangiadischi.
8: Strapiena di lazzi e di frizzi sarà questa puntata.
7: Ma perché sa qualcosa?
8: Stante la presenza del maestro Fabio già annunciata.
7: Ah.
8: Aneddoti e buona musica potremo aspettare. Cos'altro di meglio Mamma Rai poteva programmare? Dai posti delle mie ferie invio i saluti al cast del Mangiadischi e a tutti i convenuti.
7: Ah, grazie Paolo. Ma perché qua l'avevamo anticipato?
8: Ieri.
7: Ah, ieri l'avevamo detto?
8: Sì. Quindi lo presentiamo.
7: Non avevamo tenuto il segreto?
8: No.
7: Lo presentiamo. Allora lo possiamo dire?
8: Presentiamolo, sì. Buongiorno Fabio Frizzi.
9: Eccoci qua.
7: Ben ritrovato.
9: Sempre un piacere stare qua. Sapete, la prima cosa che mi viene da dirvi.
8: Sì.
9: Io, lo sapete, lui lo sa sicuramente, io affondo un po' di radici in una radio primordiale.
8: È vero.
9: E devo dire che voi due, ogni volta che ci siamo visti, mi avete ricordato sempre quella freschezza e quella immediatezza che era veramente bella.
8: Quindi ci stai dicendo che siamo primordiali? Così.
9: Esatto, no, che conservate i sapori buoni.
7: Meno male,
8: siamo a chilometro zero.
7: A chilometro zero, Ducci.
8: Va bene. Fabio Frizzi, ce lo teniamo tutta la puntata. Perché
7: grazie.
8: Ovviamente ha molte cose da raccontarci, ma soprattutto sta per partire per un tour di poche date negli Stati Uniti.
9: Alcune date negli Stati Uniti.
8: Quante saranno? Una quarantina?
9: No, saranno 30, però diciamo che siamo fuori per 6 settimane. Più le prove, perché ho due musicisti che ho in America, quindi dovremo anche provare. Insomma,
8: una bella avventura.
7: Beh, 6 settimane, quindi ci siete anche durante le lezioni di midterm.

0: Noi torniamo esattamente 4-5 giorni prima che ci siano le elezioni.
1: Ah, quindi, sta tranquillo.
2: Quindi non ti candidi. Non ti candidi.
0: Non mi candido.
2: Però fate Halloween in America.
0: Facciamo Halloween.
3: Nonché il mio compleanno.
2: Esatto.
0: Ma tu sei, dai.
3: Sì, sì, sono nata la notte di Halloween.
0: Ma che figata.
2: Sì, sì, e si spiegano tante cose. Sì, sì, sì.
0: Se vuoi venire, siamo a New Orleans. Non è male.
3: Ci faccio un pensiero.
2: Andiamo.
0: Non è male.
2: Allora, con Fabio sì, parleremo di questo tour che sta per cominciare, che è tutto basato sul nucleo di materiale che ha scritto per i film di Lucio Fulci.
0: Esattamente.
2: E quindi questa puntata avrà una vibe un po' horror. E direi di partire con dei tuoi carissimi amici, che sono i signori Goblin.
0: Esatto, dai.
2: Con cui hai lavorato a lungo.
0: Sì, siamo amici da quando avevamo 20 anni, quindi sono proprio tanti anni che siamo amici con Claudio
2: Simonetti
0: e con Fabio Pignatelli. Se ci siete, vi salutiamo con tanto affetto.
3: Claudio Simonetti, che è uguale nei secoli,
2: è vero.
3: Restato giovane un po' tipo
0: prendo una pillolina che...
3: un po' Dorian Gray,
2: ma chissà che patti ha fatto,
3: chissà che ha fatto.
2: La puntata
3: c'è un ritratto di Simonetti a casa di Dario Argento che invecchia.
2: Sì. Partiamo con questo tema che non è quello più famoso, ma è famosissimo.

0: facciamo accompagnare da Suspiria dei Goblin. Sì, c'è Sabrina Lauristano che dice: oggi siete cattivi, ma lo sapete che questi sono traumi? E oggi di traumi parliamo.
1: Eh sì, un pochino sì, ma come ti dicevo prima, io credo di aver capito perché c'è questo gusto mainstream dell'horror.
0: Sì.
1: Perché è la sindrome dell'incubo passato.
0: È vero, è vero.
1: Nel senso, tu esci dal cinema, esci dalla televisione, cambi canale, dici: ah, non era vero. E stai bene. Quindi...
2: devo dire, l'horror, specialmente nel momento storico che viviamo, è terapeutico, perché la finzione sicuramente finisce.
1: Esatto, il resto no. Però
2: il
1: vabbè,
2: resto
1: insomma.
2: No, però.
0: C'è chi dice che meraviglia sentire la colonna sonora di Suspiria, e poi arrivano tanti saluti al grande musicista Frizzi e anche da Francesco da Martina Franca, insomma tanti tanti messaggi. C'è un nostro amico che è Sauro dal Teatro dell'Opera di Roma che ci ricorda anche che oggi nel 1927, quindi 99 anni fa, nasceva Elvin Jones, batterista tra l'altro di John Coltrane.
2: Possiamo ricordare anche che se ne andava il 9 settembre il grandissimo Lucio Battisti.
0: È vero,
2: quindi un grande pensiero.
1: Ma dai.
0: Salutiamo nonna Ida.
2: Ciao nonna Ida.
0: Senza i saluti a nonna Ida che ci ascolta ogni giorno.
1: No, nonna.
0: Non si parte. Allora, resteremo più o meno in questo mood oggi, non solo,
1: No.
0: Svariamo.

0: amo.
1: Ho pensato anche di rallegrarvi ogni tanto.
0: Ecco, però la domanda nostra, no, Marcella, sì, come fa un uomo così pacato, gentile,
2: sorridente,
0: carino, sorridente, con questa bella voce, a scrivere dei temi un po' inquietanti, diciamo un po',
1: leggermente,
0: diciamo un po'. Da dove vengono fuori?
1: Ma vengono fuori dal, allora, quelli riferiti proprio a Lucio, ne sentiremo alcuni dopo, a Lucio Fulci, venivano fuori dal fatto che, allora, io ero molto giovane, io con lui ho incontrato l'horror, perché prima sì, avevo fatto tante cose, anche dei film gialli, dei film intensivi, però l'horror è una cosa quasi a parte. Allora, la mia regola è quella di indossare il film prima di cominciare, cioè di leggere la sceneggiatura, di vedere quello che è stato girato e di diventare un po' una parte, no, di questo gruppo di lavoro. E poi io faccio lavorare, non so, il cuore, lo stomaco, diciamo la parte anteriore, che è quella che mi dà sicuramente le emozioni forti. Il pianoforte o la chitarra o il sintetizzatore sono quelli che mi aiutano, e pian pianino viene fuori.
2: Ma Fabio Frizzi ha mai rimpianto la carriera di attore? Perché, se non ricordo male, ci sono 2-3 film che
1: vedono...
2: Ti
1: dico una cosa, no.
2: No, no.
1: Ti dico una cosa, oggi mi divertirebbe anche, perché poi nella maturità...
2: tutti i registi all'ascolto, sappiate che...
1: Esatto. No, ma io feci 3 film con Mal... Ma dei primi
2: erano i cosiddetti musicarelli,
1: i
2: no?
1: cosiddetti musicarelli, che insomma lui aveva fatto un grande successo con i suoi Primitives, che venivano anche loro da Liverpool alcuni, quindi figurati, insomma, allora eravamo tutti molto contenti e chiedevamo informazioni, ma voi qualche volta al Cavern, sai, questa...
2: avete incrociato i Beatles?
1: Esatto, erano questi che erano venuti qua con lui, erano grossissimi musicisti, alcuni ancora stanno lavorando, c'è, cioè, Dave Summer,
0: sì,
1: che era uno di quelli che erano venuti col gruppone, ancora fa musica, la fa alla grande, perché è un grandissimo musicista. E io con loro poi ho continuato anche ad avere rapporto. E loro furono i primi che poi mi hanno introdotto indirettamente nel giro degli editori musicali.
2: Ah, tutto torna.
1: Sì, tutto.
0: Allora, ci dice Niccolò da Milano, non avete idea dell'effetto di sentire i Goblin sotto il temporale di Milano.
1: No? È molto, molto adatto,
0: immagino di sì. E invece poi ci raccontano da tutta Italia che il clima sta migliorando,
1: okay,
0: e c'è chi ci manda un'immagine di se stesso al mare dicendo: ecco il mio sospiro di sollievo, perché
2: vediamo,
0: è arrivato finalmente il maestrale. Allora, dicevamo, sì, del grande legame di Fabio Frizzi con Lucio Fulci, di questo tour che comincia il 23 settembre a Brooklyn, a,
1: esatto,
0: New York, e che è Frizzi to Fulci, in cui si potrà ascoltare dal vivo il meglio della tua produzione,
1: esatto,
0: in fatto di colonne sonore legate al cinema di Lucio Fulci, un legame che è nato a metà degli anni 70,
1: esattamente nel 75,
0: e che poi è andato avanti per
1: fino al 90, sì, ultimo film, poi ci siamo un po' persi, poi lui ha deciso di partire e quindi poi non c'è, però ci siamo ritrovati poi dopo.
0: Ed è stata una, forse, la collaborazione a cui sei più legato.
1: Sì. Sicuramente sì, vorrei, cioè, ce ne sono tanti, l'ho sentito ieri Sergio Martino, ci sono con Lamberto Bava, ci siamo visti la scorsa settimana in Germania, però Lucio è Lucio, ed è quello che sicuramente, se oggi qualcuno ritiene che sia stato stata una carriera abbastanza importante nel cinema e nella televisione, io lo devo molto a lui, perché chi ti insegna ha sempre un po' il merito o la colpa di averti inserito in un sistema.
2: Quindi il 75 è stato proprio un anno fortunato.
1: Fantozzi.
2: Fantozzi.
1: Esatto. Febbre a cavallo quasi poco dopo, e poi i 4 dell'Apocalisse. Allora, io mi ero legato da quell'anno lì, poi è diventata, ad un trio, che era un trio che mi ha dato tantissima, siamo ancora grandi amici, anche se siamo diventati tutti grandi, e anche se dal 79, anno di Zombie, io decisi di provare anche la carriera solista, perché volevo capire se ero in grado o se era solo una magia da trio. Quindi in quell'anno Carlo Bixio, l'editore, fratello di Franco, che era il mio socio, e io, Franco Bixio e Vince Tempera, cominciamo a sfornare una marea di roba, e incontrammo anche Lucio per un film western.
0: Bello. Vedi, perché Lucio Fulci ha fatto film di ogni genere,
1: esatto,
0: dalla commedia
1: il terrorista di genere,
0: esatto,
1: lo sai,
0: esatto.
1: Veniva chiamato così dai francesi.
0: È vero. Grande Fabio, grande Fantozzi, ci dice Max da Pisa.
1: Grazie.
0: Insomma, tanti stanno scrivendo. Allora, io vorrei cominciare,
1: sì,
0: da un brano che si intitola Paula's Eye,
1: esatto,
0: ed è in realtà una nuova versione di questo brano, perché poi negli ultimi anni la tua carriera live è stata rilanciata in modo incredibile, e quindi hai rimesso mano a quelle composizioni e l'hai un po' ampliate, l'hai arricchite.
1: Sì, diciamo che quello che

0: Vorremmo fare in America adesso è il concerto, quello che, con cui partimmo da Londra alla Union Chapel di Londra nel 2013, proprio Halloween, il tuo compleanno. E poi niente, non sapevo, gli ho detto, ma servirà qualche altro repertorio. E allora decisi di prendere i film, come fa Claudio Simonetti, di prendere i film completi. La differenza è che io riscrivo la musica e la presento in maniera leggermente diversa, un po' come dire, li rileggo. Chiedo sempre il permesso a Fulci lassù,
1: certo,
0: perché mi sembra giusto. E quindi da lì in poi abbiamo cominciato. Nell'ambito di Zombie 2, grande successo internazionale di Lucio, c'è la mia musica. E quando ho fatto questo Composer's Cut, come lo chiamo io, il taglio mio, c'erano delle scene dove non c'era. Una delle scene, chi conosce Fulci, lo dico al volo, una delle scene che mi emozionarono di più, il mio primo horror, è che lei, la moglie del dottore, viene in qualche modo uccisa da una scheggia che le entra nell'occhio, e perché uno zombie la costringe a questa cosa. Ed è una scena lunga, drammatica. Non c'era musica, Lucio aveva preferito lasciare gli effetti e le voci, i sospiri degli zombie. Io dissi, quale migliore occasione per fare un pezzone da 3 minuti e mezzo, 4? E quello che sentite adesso è questa cosa qua.
1: E ce l'ascoltiamo, sì, allora. Paola Sai, Fabio Frizzi con noi al Mangiadischi, e poi leggiamo anche un po' di commenti.
2: Di messaggi che stanno arrivando.
1: Eh sì, ovviamente lo dobbiamo tirare in ballo.

0: Paola's Eye, Fabio Frizzi da Zombie Composer's Cut.
1: Dobbiamo mettere in collegamento Fabio Frizzi con i Willful Dream. Secondo me si troverebbero benissimo.
0: Dici, eh? Vero? Va bene. Sono dei musicisti molto bravi di cui ti parleremo.
2: Dai,
0: Fabio.
2: Molto volentieri.
0: Intanto arrivano un po' di messaggi.
2: Dai,
0: un grande saluto al maestro Frizzi. Ci dice Luca da Venezia, colui che ha introdotto nel cinema il fagotto.
2: Madonna, grazie Luca. Forse lo sapete, ma il tema di Fantozzi nasce nasce col fagotto.
0: Esatto.
2: Grazie mille.
0: E poi Italo da Filadelfia, è notevole come il maestro Frizzi abbia creato capolavori sia per il film Cult dell'Orrore che per commedie come Fantozzi e Febbre da Cavallo.
1: Italo, c'è anche una data a Filadelfia.
2: 24 settembre.
0: Italo, devi andare, Italo, mi raccomando, poi ci mandi il report dal concerto di Fabio Frizzi.
1: Sarà il nostro inviato.
2: Sarebbe carina questa cosa.
0: Sarebbe molto carina, molto.
1: Di all'Avana.
0: C'è Vincenzo che come al solito ci ascolta dagli scogli di Salerno, c'è anche Sabrina che dice che il trauma di Suspiria l'ha superato grazie alla colonna sonora di Thom Yorke nel remake di Guadagnino, quindi ci è voluto un po' di tempo.
2: Sì, però poi ce l'ha fatta.
0: Sì, sì, con calma, con calma.
1: Io non ho mai superato Profondo Rosso invece.
0: Ma no?
1: Mai.
2: Bella forte.
0: Come mai?
1: La scena quando si vede la signora nel quadro dipinto.
2: Certo.
0: Sì, eh?
1: Cioè,
0: vabbè,
1: quello sguardo
0: sono cose
1: che
0: capitano.
1: Sì, sì,
0: sì,
1: lo,
0: sì.
1: Lo fanno.
0: Io ho avuto il grande piacere, più o meno un anno fa a Londra, di assistere a una proiezione di L'Aldilà, o The Beyond,
2: esatto.
0: Di Lucio Fulci, con colonna sonora dal vivo di Fabio Frizzi, in un bel teatro da 300-400 posti,
2: esatto.
0: Una cosa del genere. E non mi aspettavo quello che ho trovato. Cioè, prima, appena lui si è affacciato sul palco, è partita una standing ovation. Dopodiché c'è stato trionfo per due ore di film, composizione, ma soprattutto poi alla fine del film, una fila di più di un'ora. Perché tutti quanti volevano l'autore di Fabio Frizzi su una copia delle mitiche colonne sonore.
2: È vero. Sì, no, io non lo so perché, vero però.
0: Quindi andando a vedere Fabio Frizzi all'estero ci si rende conto di questa leggenda incredibile che abbiamo in Italia. E c'è un po' il Nemo profeta in padre.
2: Questo è proprio poco, ma è anche sicuro. Sì, voglio dire, io non mi lamento, in Italia ci sono, diciamo, delle zone che ci sono anche degli incontri, eccetera, eccetera. Però devo dire che fuori c'è qualcosa di inaspettato. Cioè, tu arrivi lì e la gente ti guarda e si mette a piangere. E in America capita spesso. Io dico,
0: questo è
2: così
0: perché
2: brutto.
0: Fai paura, esatto.
2: Sono orribile. No, ma è così. Vi racconto, come solito, velocemente. Ultimo concerto dell'ultima volta, Atlanta. E a un certo punto viene la mia, insomma, quella che sta al merch, eccetera, dice: senti, devi venire per forza, che ci sono due fratelli. Vado giù. E ci sono due fratelli, entrambi grandi. Uno, il più grande, aveva avuto una cinquantina, l'altro una quarantina.
1: Giovanissimi.
2: Sì, ragazzi. Insomma, e praticamente vengono verso di me. E più giovane mi dice: guarda, cerca di capirlo, lui è fatto così, per lui te. E poi arriva quello più grande e mi abbraccia piangendo, dice: guarda, io non sai quante volte ho ascoltato la tua musica, per me è stato, cioè, queste sono cose che a me mi fanno un piacere. E no, vuol dire che hai speso i tuoi giorni per qualcosa anche di buono, la gente in qualche modo è stata, però ragazzi è una ricompensa veramente incredibile. E capita all'estero, capita non sempre, non proprio tutti i giorni con tanta gente, però molto spesso.
1: Fabio, ci sono momenti della tua carriera in cui hai pensato di trasferirti all'estero?
2: L'ho pensato e qualche amico, qualche collega l'ho anche fatto. Io devo dire forse la curiosità di ricevere un Italian composer che viene direttamente è maggiore ancora che non vivere lì. Vi devo dire, e poi veramente basta, Los Angeles, c'è Bob Muratti, premio Oscar per il montaggio, quello che fa tutti i film di Spider-Man, eccetera, eccetera. È un amico, lui distribuisce in America alcune cose di Fulci, quindi in qualche modo c'è sto legame. Lui non molto più giovane di me, cioè, ieri l'altro mi ha mandato l'elenco delle persone che vuole perché siamo fraterni amici con tutti i suoi collaboratori, ovviamente nella mia guest list,
0: certo.
2: E io sono felice, cioè, nel senso, quando e passeremo un pomeriggio a dire, sì, parolacce,
0: quello
1: quello
2: nel senso a divertirci.

0: sentirci in maniera effimera come amici lontani ma vicini.
1: Certo, certo.
0: E queste sono cose belle.
1: Grandissimo il maestro Frizzi, ci dice Fabio da Milazzo, e poi invece Michele dice musica avvolgente, grandissimo il maestro. Certo, l'istinto è quello di guardarsi sempre dietro.
0: Questo è vero, insomma,
1: effettivamente.
0: Indicazione buona.
1: Italo intanto ci dice sto già là.
2: Vedi.
0: Grazie Italo. Fatti vedere, ecco, mi fa piacere.
1: Sì, sì, Italo poi verrà a salutarti, esatto, così con il logo del Mangiadischi, esatto, in qualche modo.
0: Esatto.
1: Tra l'altro, se qualcuno di voi ci ascolta dagli Stati Uniti, capita spesso, come sì, sta facendo Italo da Filadelfia, ditecelo, perché così vi diciamo se Fabio viene a suonare nella
2: le
1: vostra città.
2: Proprio lì,
0: esattamente.
1: Perché saranno veramente 30 date, dal 23 di settembre fino all'1 novembre,
0: esatto,
1: con, tra l'altro con una grande band di cui fra un po' parliamo.
0: Sicuro.
1: Però adesso vogliamo farvi di nuovo un po' paura e farvi ascoltare suoni dissonanti. Dal film Paura nella città dei morti viventi. Torniamo in questo mood inquietante. E se volete guardatevi un po' intorno,
0: esatto,
1: con terrore. Fabio Frizzi al Mangiadischi.

0: anche questo tema farà parte della scaletta del tour americano.
1: Guarda, questa è tassativo. Quando siamo in tour, io glielo dico, adesso vediamo se questa la sapete, mi fa piacere. E parto io con la chitarra. Cioè, nel senso che la sanno e l'amano, quindi lì si parte sul morbido.
0: Stanno arrivando un sacco di domande.
2: Sì, poi quindi... dopo il primo break ce le leggiamo tutte.
0: Sì, sì. Perché al 335-699-2949 ci scrivono da tutta Italia e non solo per fare domande al maestro Fabio Frizzi. Avremo modo di ascoltare ancora un po' di temi celebri della sua produzione, ma anche musiche di altri artisti, e chiedergli un sacco di cose.
2: Tante cose dobbiamo chiedere, sempre guardandoci alle spalle.
0: Sempre, molta paura. Quindi sì, a tra poco, sempre in diretta su Radio 1 con il Mangiadischi e soprattutto con Fabio Frizzi e i suoi tantissimi aneddoti.
2: State con noi.
1: A tra poco.
3: Radio 1, un mondo da sentire.

L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Buon pomeriggio da Martina Callegarin che vi parla, da Assunta Cannata in regia e da Carlo Morello alla console. Benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi mercoledì 9 settembre, ore 14:55 secondi. Siamo pronti a partire per questo appuntamento ricchissimo di ospiti molto molto prestigiosi. Partiamo con un anniversario importante. In occasione del 225esimo anniversario dall'apertura, il Teatro Verdi di Trieste inaugura la nuova stagione ridando luce alle tappe essenziali della sua lunga storia. Con il direttore artistico Valerio Vicari scopriamo l'interessante cartellone sinfonico, lirico e di balletto. Tante le collaborazioni degli artisti di fama internazionale per un programma di grande fascino. E ancora una domanda importante: è possibile raccogliere la bora e metterla in scatola? Magari anche regalarla al museo stesso a qualcuno che sta lontano e che non l'ha mai vista? Tipo un souvenir? Si può fare. Ovviamente ci ha pensato Rino Lombardi, direttore del Borarium, del Magazzino dei Venti, grazie alla collaborazione con la geniale, creativa, docente, visual designer Paola Fortuna, da cui ne è uscita una versione green e anche una mostra, ma tutto ciò lo scopriremo a breve. E in chiusura all'11ª puntata di Ci vuole orecchio. Oggi ci concentriamo sul violino.

0: straordinario. Abbiamo appena ascoltato l'esecuzione della Sinfonia Concertante in Mi minore per violoncello e orchestra, opera 125 di Sergei Prokofiev, eseguita da uno straordinario Ettore Pagano. E tratta tra l'altro dal quinto concerto della stagione sinfonica 2025 proprio del Teatro Verdi. L'abbiamo appena ascoltato per accogliere a braccia aperte Valerio Vicari, il direttore artistico. Ben arrivato, è stato in onda.
1: Grazie a voi, grazie per essere accolto così.
0: Ecco, abbiamo voluto omaggiare lei, ma soprattutto il pubblico a casa, perché ascoltare Ettore Pagano è veramente sempre una gioia, ecco, come direbbe Assunta Cannatà in regia, che insomma ha dedicato una meravigliosa puntata del suo programma Mimì, sulla musica classica.
1: Beh, è un artista che ha onorato l'Italia con la vittoria recente al Queen Elizabeth, quindi felice, sì. Tra l'altro ha avuto a Trieste una lunga storia.
0: Infatti, ecco, un assaggio di quello che ciò che andremo a presentare insieme oggi, la ricchissima stagione sinfonica, non solo, partiamo da quella, che inaugura il 20 settembre ben al 19 maggio, e questa data è significativa perché è una delle due novità di questa stagione.
1: Vero, per la prima volta da tanto tempo a questa parte la stagione sinfonica aumenta nei numeri, perché abbiamo appunto 11 concerti, l'anno scorso era 8, e si svolgono durante tutto il corso dell'anno. Questa è stata una mia richiesta, ma condivisa insomma da tante persone anche del consiglio di indirizzo e da larga parte del pubblico, perché chiaramente c'era l'interesse a svolgere anche a Trieste quella che è la prassi insomma comune un po' delle stagioni concertistiche, ovvero avere una stagione che accompagni il pubblico tutto l'anno. Quindi questa novità sicuramente è andata incontro al desiderio di molti. E poi sono felice, anche i numeri di vendite sono molto molto buoni, quindi sono contento che insomma anche i programmi siano piaciuti al pubblico.
0: Ecco, c'è anche un'altra novità molto interessante: in apertura di ogni concerto ci sarà qualcosa di speciale ad accoglierci.
1: Sì, allora quasi tutti i concerti, dico quasi tutti perché alcuni, ad esempio quello che dedichiamo alla Passione di Matteo, come la versione di Mendelssohn, insomma prima della Passione secondo Matteo e dopo la Passione secondo Matteo non si può fare nulla, tranne alcune eccezioni di programmi che stanno a sé con pagine straordinarie o anche la terza sinfonia di Mahler, anche per dimensioni. Però la maggioranza, quasi tutti gli altri programmi, effettivamente hanno all'inizio una presenza di musica contemporanea. Che intendo con questo termine? La musica dei nostri giorni. Ci tengo moltissimo a sottolineare che il contemporaneo va accolto nella sua, diciamo, nel suo significato letterale, ecco, non come una tipologia di musica. Tante volte oggi facciamo il contemporaneo come se fosse un genere a sé, e invece no. Secondo me bisogna tornare a scoprire

0: lasceremo al pubblico la libertà di farsi la propria opinione e di decidere da sé quale è il tipo di musica contemporanea che preferisce. Mi sembra un atto di libertà molto importante.
1: Assolutamente, è una grandissima occasione per tutti noi proprio per imparare anche ad entrare sia nella contemporaneità sia nella classicità, e quindi un'operazione culturale veramente di grande valore. Vogliamo dare così uno spunto anche di che cosa significhi tutto ciò che abbiamo detto finora con il primo concerto, e si inaugura domenica 20 settembre, dicevamo.
0: Sì, confermo, alle 18. Ecco, per esempio, il primo concerto ne apriamo con un brano di Ezio Bosso. Ezio Bosso è una persona, voglio dire, nota anche al grande pubblico, perché oltre che compositore, pianista e direttore d'orchestra, è stato anche un grande divulgatore, una presenza, direi, mediatica, ecco, del mondo culturale italiano. E in realtà la scelta di Bosso è anche perché Bosso ha avuto un passato con il Teatro Verdi di Trieste, ha avuto un incarico in teatro, molti musicisti del teatro lo ricordano con affetto, con stima. Da prima che io arrivassi c'erano e ci sono tuttora concerti dedicati esclusivamente alla sua musica. Sono proprio tanti artisti, insomma, che lo ricordano, lo tengono nel cuore molto stretto, quindi mi sembrava un atto di rispetto, un atto nella storia di questo teatro iniziare con una sua pagina. Ma appunto Bosso è un tipo di musica, e quel giorno poi ascolteremo anche Ravel, il concerto di Ravel in sol, uno dei più importanti repertorio, col grande Benedetto Lupo al pianoforte, e la quinta di Shostakovich, che pure mancava dal teatro da tantissimi anni, e il tutto diretto da Francesco Lanzillotta. Durante l'anno avremo tante cose contemporanee di sapore diverso. A dicembre, per esempio, in Liguria, da sapore molto diverso, avremo Carlo Boccadoro. Carlo Boccadoro, con le sue danze, ha una struttura, direi, quasi diametralmente opposta rispetto a quella di Bosso, ma secondo me va bene così, ecco, lasceremo che sia il pubblico a farsi la sua opinione.
1: Assolutamente. Ecco, abbiamo parlato della contemporaneità, ci ha dato qualche idea partendo dal primo concerto. Quali solisti e i maestri del podio presenti in questa stagione?
0: Appunto, tanti e tanti importanti. Abbiamo il secondo concerto, uno dei massimi esperti del repertorio che proporremo, cioè sarà tutto Mozart e diretto dal grandissimo Tom Hoffman, quindi davvero imperdibile. Poi avremo ovviamente i concerti diretti da Salesto, che è il direttore del teatro, avremo solisti come Kerstin Leong, Maurizio Baglini, a maggio il Signum Saxophone Quartet, direttori come John Axelrod, Celia Cafiero, una presenza femminile molto interessante che avremo a gennaio, tra l'altro con una nuova pagina di Silvia Colatanti scritta proprio per noi. Un programma davvero per tutti i gusti, Bill Humburg che torna al Teatro Verdi, davvero tante pagine, un'altra prima assoluta che è di Fabio Massimo Capogrosso, che è un compositore recentemente vincitore del David di Donatello, che presenta un concerto per violoncello in prima esecuzione assoluta con il grande Enrico Dindo, e a dirigere sia la Bozza che recentemente è stato terzo al concorso Mahler, forse il più importante concorso per direzione d'orchestra al mondo. Quindi cerchiamo di unire grandi nomi, eccellenza giovanile, grandi solisti. Gli Fieschi verrà a trovarci, suonerà il terzo di Beethoven a novembre. Insomma, in questi 11 concerti cerchiamo di dare, nei limiti del possibile ovviamente, un grande sguardo su diversi modi di fare musica contemporanea, diversi periodi della musica, dal 700 dal 600 anche ai nostri giorni, e con artisti che sono chiaramente tutti, secondo me, estremamente meritevoli, tutti gli diversi stagioni, vanno da giovani realtà, non dico promesse perché una persona che arriva ad esempio terzo al Mahler non è una promessa, ma insomma, giovani artisti o grandi maestri come appunto è Hoffman.
1: Ecco, lei ha detto uno sguardo, vorrei invitarla ad andare a dare uno sguardo anche verso la stagione lirica di balletto. Che cosa propone?
0: Certo, allora anche la stagione lirica, beh, intanto si augura con un titolo straordinario, con una produzione immensa sotto tutti i profili, che è il Lohengrin, che ascoltiamo diretto da Calesso e con la regia del grande Arnaud Bernard, insomma una regia sulla quale non dico niente perché la scopriremo tra poco, ma insomma sarà uno spettacolo, speriamo che farà la storia, ecco, di Lohengrin, speriamo che possa diventare un'edizione di riferimento davvero di questo titolo. E qui un titolo peraltro molto importante, Dmitri Korčak nel ruolo del protagonista, insomma

0: e poi una serie di titoli nel 27 che riteniamo molto interessanti. Una stagione abbastanza popolare per la scelta dei titoli, perché abbiamo Bohème, Don Giovanni, Aida, Norma, insomma titoli noti, ecco, molto noti al pubblico, ma che speriamo possano insomma incuriosire anche per gli allestimenti. Ecco, Don Giovanni diretto da Caresso ha una regia di Pizzi, e facciamo Elisir d'Amore nel celebre direi allestimento di Damiano Micheletto, una Bohème che musicalmente sarà interessantissima diretta da Giuseppe Mengoli, che è uno dei più interessanti direttori della nuova generazione, davvero uno dei più interessanti a livello internazionale, più un bittico anche, estremamente davvero sottolineo per la sua particolarità, ovvero la Jeanne d'Arc au Bûcher di Honegger e la Jeanne d'Arc di Fabio Vacchi, che quindi in un'unica serata diretta da Alessandro Cadario e con la regia di Paolo Valerio, dell'amico Paolo Valerio del Teatro Rosseppi, ci conduranno per mano la scoperta del personaggio di Giovanna d'Arco, che è un personaggio già di per sé straordinario e che merita di essere studiato, riscoperto, conosciuto se non lo si conosce.
1: E noi ringraziamo veramente il direttore Valerio Vicari di averci a sua volta condotto per mano in questo ricchissimo programma della stagione sinfonica a quella lirica di balletto, e noi saremo felici di accedere a questo teatro. Ricordiamo tra l'altro che dà delle interessanti agevolazioni soprattutto per i giovani under 34, e quindi questo è un altro valore aggiunto proprio per aprire. Sì, prego.
0: Se posso, che i prezzi ad esempio del Sinfonico sono davvero popolari, per i giorni sono abbonamenti interessantissimi, un'occasione, di fatto si sente una stagione di alto livello, di livello internazionale, a 10 euro a concerto in media se si fa un abbonamento.
1: Evviva, evviva la cultura a portata di tutti.
0: Il costo di un aperitivo praticamente.
1: Bene, allora con questo facciamo un brindisi e di buon augurio, esatto, per questa nuova stagione. Grazie ancora al direttore

0: Beh, una musica così dance ci fa ballare come ci fa ballare un po' il vento, e noi oggi ci chiediamo se sia possibile raccogliere la bora e metterla in scatola, perché qualcuno l'ha fatto, e per parlarne è qui con me la straordinaria, creativa, geniale Paola Fortuna, insomma veramente un personaggio qui a Trieste che forse non tutti conoscono, ma che tutti dovrebbero conoscere, perché è una donna che veramente ha sconfinato, cioè ha portato Trieste a New York, ma insomma lo scopriremo man mano, forse sull'onda del vento. Paola, ben arrivata, è stata in onda.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Grazie dell'invito.
0: Allora, noi abbiamo questo dilemma, cioè la bora in scatola, è possibile?
2: È possibile grazie a una mente particolare. E la bora in scatola è nata da una domanda: come si fa a raccontare qualcosa che non si vede, che non possa afferrare il vento, ma non un vento qualunque, la bora, la nostra bora, quel vento che pochi giorni all'anno scompiglia Trieste e la porta agli onori delle cronache nazionali. Nel 1999 Rino Lombardi, solo la sua mente poteva pensare.
0: Ricordiamo Rino, fondatore, direttore del Museo dei Venti e del Borarium, recentemente aperto a Opicino, insomma, qui a Trieste sappiamo benissimo, ma anche per il pubblico a casa, da visitare assolutamente.
2: Da
0: una
2: visitare.
0: Chicca, una chicca.
2: Una chicca, come la sua mente. E lui nel 1999 ebbe questa idea bellissima e paradossale. Prendiamo la bora e tac, la mettiamo in una scatola. E quest'idea nasce alla libreria Transalpina e viene presentata come uno scherzo il 1 d'aprile, ma succede qualcosa di inatteso. Quella che sembrava appunto uno scherzo, una piccola trovata, suscita grande curiosità e i giornali la riprendono immediatamente, quindi appare sul Piccolo, sul Messaggero Veneto, arriva su Repubblica e si capisce che quella scatola racconta qualcosa di più di quello che è l'oggetto. E Rino Lombardi stesso, quando appunto chiacchieriamo, gli facciamo questa domanda, racconta che proprio l'attenzione che hanno dato i giornali fece capire che dietro questo piccolo oggetto, questa piccola scatola, c'era un patrimonio culturale molto più grande, il rapporto speciale tra la nostra città Trieste e la sua bora. Perché? Perché quella scatola è diventata un modo per raccontare la bora, ma anche per raccogliere intorno a lei delle storie, degli oggetti, delle immagini, dei pensieri, e da lì proprio che poi prende forma il Museo della Bora, il Magazzino dei Venti e l'attuale Borarium a Opicina. È un museo che sì, è dedicato al vento, ma è dedicato anche alle testimonianze, alle storie, tant'è che i visitatori possono diventare coautori degli elementi esposti e diventano ambasciatori eolici proprio raccogliendo il vento in qualsiasi parte del mondo. Quindi lui, in questo museo possiamo trovare tutta questa raccolta. E non
0: scusami,
2: solo.
0: La domanda è, e voi come vi siete trovati? Perché noi possiamo trovare tutte queste scatoline che raccolgono l'invisibile vento, ma voi invece come vi siete incontrati e che cosa avete creato insieme?
2: Noi ci siamo incontrati quasi 10 anni fa ed è nato subito un cortocircuito, di una centrifuga di visioni per un progetto che abbiamo voluto portare, con cui abbiamo voluto coinvolgere gli studenti dell'Università IUAV di Venezia di design, in cui appunto gli chiedevamo di rendere visibile l'invisibile, cioè
0: la bora. Quindi non solo tu, Paola Fortuna, non sono Rino Lombardi, ma le menti creative dei giovani studenti.
2: Sì, fondamentali, le menti creative dei giovani.
0: Ecco, e c'è il loro zampino anche in questo.
2: Facci
0: scoprire come, vai.
2: Allora, fondamentalmente, dopo 3 anni fa ormai, Rino mi chiede, ma perché non creiamo un souvenir ecosostenibile, no? Cosa possiamo fare per far sì? Sì, abbiamo questa scatola con la bora, abbiamo tutti questi elementi che i vari visitatori mandano al museo, ma cosa possiamo fare in più per creare un souvenir ecosostenibile? Allora sono andata in studio, io lavoro molto con i giovani, gli ex studenti e studenti che poi diventano collaboratori, e con questo ragazzo Francesco Tonon abbiamo iniziato proprio a sperimentare. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo disegnato un kit di etichette studiato nella tipografia, nel design, nella carta, nel minimo dettaglio, da apporre su una bottiglia, su un barattolo, su un vecchio profumo, su qualsiasi elemento che noi possiamo avere a casa. E questa questione ci fa un po' riflettere, perché in un'epoca appunto di consumo, di produzione continua,

0: continua, questo piccolo progetto, che non è proprio piccolo, in realtà è piccolo lui, ma invita a fermarsi, invita a respirare, a riutilizzare, e quindi il vento, che non appartiene a nessuno, diventa metafora di circolarità, perché soffia, muove, trasforma, ritorna. Così un barattolo che non serviva più trova una nuova vita, e un'etichetta di carta naturale diventa il segno di una scelta consapevole. Ma vorrei dire due cose. A me piace proprio pensare che ogni barattolo sia diverso, che noi possiamo trovare in cantina un ricordo di un profumo della nonna, di qualcuno con un tappa arrugginito, dove queste differenze raccontano proprio passaggi di vite precedenti, in un mondo che chiede appunto di lucidare tutto e rendere tutto omogeneo e sterile. Il riuso introduce variazione, calore, autenticità.
1: Meraviglioso. Quindi di fatto quello che era lavoro in scatola, con l'incontro tra Erino Lombardi e lo zampino delle giovani menti creative, diventa una sorta di detto raccoglivento. Ecco qui il souvenir, tra l'altro ne ho ricevuto uno anch'io, ed è una meravigliosa, provo a descriverlo anche al pubblico a casa, una busta con scritto un souvenir triestino al 100%, ma creato da te. E aprendolo si trovano un sacco di etichette che hanno il sapore veramente anche del passato, ricordano le etichette da un lato della birra, da un lato dei saponi francesi, ma anche italiani, insomma, e colori diversi. E veramente hai ragione Paola, perché fa pensare, ti fa andare alla ricerca di qualcosa che magari non usi più, da riutilizzare, e questo apre il mondo green di cui parlavamo, dell'ecosostenibilità, ma anche di quei ricordi, parlavi del profumo, quindi veramente un'operazione che lavora su quello che è l'invisibile come il vento.
0: Su quello che è l'invisibile come il vento, e aggiunge la partecipazione. Non è un prodotto finito, ma appunto è un invito a completarlo, quindi il visitatore si attiva, ognuno sceglie il suo barattolo, decide dove e come raccogliere il vento, e il pubblico stesso diventa coautore, trasformando quello che è un materiale di scarto in un ricordo unico da esporre.
1: Infatti questa anche, cioè io posso inviare il mio barattolo, il mio contenitore a qualcuno come un souvenir, appiccicando ovviamente l'etichetta meravigliosa, e quindi veramente c'è lo spazio anche per scrivere un messaggio, tra l'altro, e però lo posso portare anche in un museo?
0: Lo posso portare al Museo del Lavoro, al Borarium, per essere esposto, e quindi cambia proprio l'approccio del design, perché il design non impone una forma, ma propone un rito: attaccare, scrivere, sigillare e ascoltare. Quindi raccogliere il vento diventa un modo per parlare del design come esperienza culturale e sensoriale, non solo funzionale. Un design che non produce oggetti, ma relazioni, che invita le persone a guardare con gli occhi nuovi ciò che già esiste.
1: Oddio, già qui io mi fermerei, ci devo riflettere, perché con tutto quello che hai detto mi si apre un mondo nuovo sul design, ma questa, come dire, potrebbe essere un'altra partita, ecco, e ce lo auguriamo, perché è necessaria una riflessione e uno spazio anche in questo senso. Senti, ma per ritornare al nostro souvenir, al nostro raccoglivento, parlavamo di museo, c'è stata anche una mostra dedicata a questo souvenir.
0: C'è stata una mostra perché dopo aver progettato, stampato il souvenir con i ragazzi dell'Università UAV di Vicenza, guidati dal fotografo Marco Covi, quattro studenti, Agia, Elia, Alessia e Fabiana, perché è giusto citarli, si sono prestati a giocare con questo souvenir, e è stata creata una sorta di narrazione per immagini, e si sono divertiti a improvvisare situazioni con libertà, nel senso che noi pensavamo che provassero a chiudere questo barattolo, attaccare le etichette, invece l'hanno catturato, ma l'hanno addirittura annusato. Ecco, queste sono le nuove prospettive e le visioni che aprono i giovani, che fuggono, no, dalla nostra mente, ma che ci aiutano

0: poi a riscoprire.
1: Devo dire anche l'ultima biennale arti visive che è in corso ancora, c'è molta sensorialità, l'arte include fortemente anche l'olfatto, ecco. Quindi ci sono delle zone assolutamente dedicate all'olfatto, ma anche il vento, il suo profumo.
0: Sì, e quindi era, perché poi in questa mostra noi potevamo usare l'olfatto e anche toccare delle cose e partecipare a questo allestimento. Fondamentalmente la mostra è stata inaugurata con il titolo Raccogli Venti per la Notte degli Archivi, che è il primo unico festival dedicato agli archivi dal 2018, e fondamentalmente il tema doveva essere esplorare l'ignoto, ciò che non si vede ma esiste, e quindi siamo andati a nozze ovviamente con il tema del vento, con questo souvenir che si è integrato, ha lavorato poi all'unisono con queste grandi immagini giocose, e poi sono state create delle nicchie, degli elementi in cui il visitatore poteva partecipare con dei timbri, con delle strisce che gli volavano addosso. Era proprio un tutt'uno. E io penso che e poi c'era la bellezza di questi ragazzi, di questi visi che giocavano con la tipografia, col vento proprio, no?
1: Senti, tutto questo è il percorso fatto, l'atto creativo, il kit creativo, così possiamo definirlo, che accompagnato da una filosofia, si dice in inglese upcycling, no? Cioè, quindi proprio questo circolo che tu dicevi, virtuoso di fatto, dove ognuno diventa protagonista e parte integrante anche del museo stesso, quindi veramente un'operazione a 360 gradi. E il futuro cosa prevede?
0: Il futuro del museo, del barattolo in scatola, del futuro dei progetti?
1: Del futuro, direi, a questo punto, del barattolo in scatola. Intanto ci fermiamo qui, poi al porte aperte per altri argomenti.
0: Ma questo progetto fondamentalmente vuole coinvolgere sempre di più, no, le persone, perché anche i ragazzi hanno dimostrato con queste immagini giocose che trasformare l'invisibile diventa un'esperienza per condividere e per imparare da labora a superare i confini, e con l'intento di tenere insieme i lati scientifici di questa città, culturali, poetici, storici, tutti questi con passione, curiosità, leggerezza e grande ironia. Questo chiede il museo, questo chiede il souvenir, e poi di stare molto attenti a come usiamo le cose.
1: Ecco, questo è solo l'anticipo di progetti futuri di cui ancora non parliamo, ma che sono in cantiere, e questo è solo così un assaggio. Paola Fortuna, è sempre un gran piacere, perché porti fortuna e gioia, e quindi grazie di essere stata con noi, è stata in onda, e di averci regalato questo souvenir invisibile ma

Paola Fortuna è dovuta correre via come il vento, l'abbiamo salutata, e noi adesso salutiamo tutti voi. Martina Calegari nel microfono, Assunta Canatà meravigliosa in regia, Carlo Morello alla console. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento di giornata, e ora

0: Buon pomeriggio da Fabio Fontanaro e benvenuti a una nuova puntata di Ci vuole orecchio. Insieme a me il mio legnoso compagno di viaggio, Dario Caroli. Buon pomeriggio, Dario.
1: Buon pomeriggio al mio Technicolor, il compagno di microfono.
0: E allora mi sento proprio IMAX quest'oggi invece. Ma qual è lo strumento di giornata?
1: Arriviamo finalmente al violino, che forse molti aspettavano, perché è lo strumento più noto che esista, probabilmente assieme al pianoforte. E per farlo abbiamo raggiunto un violinista friulano che ormai da anni calca le scene italiane e non solo, ed è spalla da lungo tempo di una formazione molto conosciuta, quella dei solisti veneti. Si tratta di Lucio Degani.
0: E scommetto che stai per proporci un ascolto proprio di Lucio Degani, giusto?
1: Esattamente. Un assaggio di una compositrice russa, che però ha qualcosa a che fare con la nostra regione. Si tratta di Ella Adayevsky, una magnifica compositrice vissuta a cavallo tra XIX e XX secolo, che era solita passare le sue vacanze nella perla del Friuli, cioè a Taracento.

0: E allora, strumento di puntate, chiaramente il violino, e Dario, io direi di parlarne col nostro ospite, che è chiaramente Lucio Degani. Benvenuto a Ci vuole orecchio.
1: Grazie, per me è un onore partecipare a questa trasmissione.
2: Grazie Lucio, te
0: la ci fai arrossire, grazie per questa splendida menzogna.
1: E voi che mi date sta...
0: E allora, Lucio, tra le altre cose avrebbe un curriculum lungo 18 pagine, ho stampato solo la prima riga, quindi dico primo violino dei solisti veneti. E io vorrei partire però dal piccolo Lucio, se posso permettermi. Quindi, com'è che hai

0: il violino o il violino ha scelto te, come la bacchetta di Harry Potter, dimmi.
1: Ma no, non è nessuno dei due casi, è stato mio padre che mi ha imposto il violino. Io, seguendo le orme un po' di mio fratello che suonava il pianoforte, no? Io volevo suonare il pianoforte. Di fatto che invece mio padre si è prestato il violino, allora quando feci la missione al conservatorio, la feci sia per uno che per l'altro strumento, andò bene in entrambe le cose, solo che mio padre insisteva, allora io ho ricattato mio padre, sto parlando del lontano 1978, studierò violino se tu mi compri il trenino Lima. Dei tempi era quel famoso trenino con i plastici, era una cosa piuttosto anche abbastanza onerosa, e io, sapendo che mio padre magari mi avrebbe detto no, non posso comprartelo, era sicuro, ho detto così studio pianoforte, invece mio padre me lo comprò e così dovete studiare violino, andò così. E quindi cominciai a studiare al conservatorio di Udine, ma subito iniziai ad avere un interesse più quasi morboso per questo strumento, cioè sentivo tutte le lezioni degli altri miei compagni, così insomma mi fermavo spessissimo alle altre lezioni. E quindi mi sono appassionato tra una roba e l'altra, poi dopo 4 anni sono andato a studiare col maestro Renato Zanettovic, perché mi aveva conosciuto, perché mi hanno premiato un concorso, e lui era in commissione, e tramite il figlio sono riuscito ad arrivare a lui, quindi mi sono trasferito all'Osservatorio Venezia, poi invece alla fine mi sono diplomato a Firenze, ma già prima di diplomarmi, parlo del 1986, facevo la squadra dell'Orchestra Giovanile Italiana, ed ero entrato a far parte tramite un'audizione con i solisti veneti del maestro Scimone. Anzi, esattamente all'età di 19 anni e un giorno, cioè il 26 febbraio dell'86, feci l'audizione, una prova pomeriggio, il primo concerto il 27 febbraio a Perugia, mi ricordo, dove c'era anche il mitico Mario Brunello che suonava in orchestra ai tempi. E niente, quindi la mia carriera è avanti da lì, perché poi da allora sono ancora dentro il gruppo e dal 2000 faccio, cioè sono il violino principale solista, insomma il concertmeister.
2: Sei il più longevo tra le spalle, sì, dei solisti veneti.
1: Perché il predecessore era Fornaciari, che sono lì appunto anni prima anche, però in fila. Ho preso il suo posto dal 2000, quindi sono 26 anni, quindi sì, sono 40 anni che sono lì, il prossimo anno, il 26 febbraio sono 41.
2: Quindi hai visto anche la trasformazione dei solisti veneti da un'orchestra, diciamo, privata, quello che adesso più, diciamo, più stabile.
1: Ma
2: più...
1: ai tempi, diciamo, che i solisti veneti dell'orchestra da camera erano stati creati sempre da Claudio Scimone, poi c'è stata questa scissione nell'82, e Toso appunto aveva fatto la spalla dal 62 all'82, forse qualcosa all'inizio, perché la prima spalla era stato appunto Ferro, poi aveva fatto un anno Giovanni Guglielmo, un paio d'anni, aveva girato anche Carmignone, insomma all'inizio si erano alternati, però Toso, quello storico, era appunto fatto la spalla del 62 all'82, quando c'è stata la scissione, poi gli metto a fare la spalla della testa della Camera, insomma.
0: E allora Lucio Degani, tanti anni quindi con i solisti veneti, ma magari qual è la produzione a cui sei più legato?
1: Una cosa che mi ha molto, diciamo, dato una soddisfazione, perché è stato per me un po' un traguardo, è aver suonato 11 volte il concerto gregoriano di Respighi a memoria, che non è una cosa così semplice, insomma, con varie orchestre. L'ultima, tra l'altro, che diretta dal maestro Renzetti con la Filarmonica Rossini di Pesaro. Poi quei solisti, le cose, beh, sono i concerti dove sono stato solista al Musikverein di Vienna, all'Every Fischer Hall di New York, dove ho fatto il Grande Rio Tesini, al Salle Player di Parigi, l'Opera House di Sydney, insomma queste grandi sale, o il Santo Rio di Rosa. Io, insomma, da quando avevo 19 anni, bene o male, ho girato i 5 continenti almeno 5, 6, 7 volte, in ogni paese, insomma. Adesso giriamo molto meno, però una volta, prima dell'euro, diciamo, anche dopo, però le cose sono un po' calate a livello così di tournée di lunga durata.
2: E qual è invece una produzione, un concerto, qualcosa che non sei mai riuscito a suonare, che vorresti tanto suonare?
1: Domanda da un milione di cose, tante cose, beh, il concerto di Sibelius lo suonato, perché,
2: L'abbiamo registrato nel 94,
1: bravo, sì, con Deschef.
2: Con Deschef.
1: Con Deschef ho fatto quello che tra l'altro lui l'aveva diretto anche a Oistrakh, però mi aveva detto, sì, anni prima ovviamente, perché poi Deschef qualche anno dopo è mancato.
2: È mancato, sì.
1: Sì. Sì, ai tempi ero più giovane, ero 28 anni.
2: Come tutti
1: 94,
2: noi,
1: 27 anni. Niente, quello, qualcosa che mi sarebbe piaciuto fare molto, è il doppio concerto di Brahms. Come faceva Zanetovic con Baldovino ogni tanto? Perché io sono allievo di Zanetovic, che insomma è stato il regista del Tre di Trieste. Da lì che è partito un po' tutto questo, perché lui mi ha aiutato moltissimo appunto dal punto di vista pedagogico della sua scuola. Infatti io ho un sacco di compagni molto molto bravi, io ero uno dei tanti.
0: E Lucio Degani, averti ospite mi permette tra l'altro di soddisfare una curiosità che ho da tantissimi anni, perché tu possiedi, suoni, hai suonato comunque dei violini che hanno parecchi secoli sulle spalle.
1: Sì.
0: E quindi
1: è uno che ho trovato tra l'altro a Trieste tanti anni fa, che è un Don Nicola Amati del 1731.
0: E quindi voglio chiederti com'è suonare un violino proprio di pregio con questa storia? Hai anche paura quando lo suoni?
1: No, no, diciamo che ecco, a volte gli strumenti antichi non ti danno gran soddisfazione sotto l'orecchio, per il semplice fatto che sì, non sono strumenti semplici da suonare. A volte gli strumenti moderni sono danno più soddisfazione. Il problema è che non bisogna ascoltare troppo quello che esce da sotto lo strumento, ma la qualità di questi strumenti si sviluppa nello spazio, cioè nelle sale, diciamo, quando c'è gente, perché non nelle sale vuote, nelle sale piene, hanno questi armonici bassi, diciamo, che non vengono assorbiti dalle persone e quindi corrono, cioè il suono corre di più e poi hanno una qualità a livello, intendo dire, suono che purtroppo tanti strumenti moderni o copie non riescono a eguagliare, perché il tempo non si può comprare, probabilmente, penso io. Il tempo, i secoli, insomma.
2: Magari appunto uno strumento fatto oggi sarà buono, magari non so se nella stessa maniera fra 2 secoli, non si può sapere.
1: Senz'altro ci sono strumenti nuovi che suonano benissimo, per carità.
2: Certo.
1: Però magari lo strumento antico c'ha una storia, no?
2: Sì.
1: Il legno ha 2 secoli, ha.
2: Anche se Enzo Porta mi raccontava che ormai i violini di una certa età cominciavano a degradare e a perdere il loro.
1: Sì, dipende dallo stato di conservazione, perché ad esempio a Cremona, al Museo del Violino, c'è l'Andrea Amati del 1576, che secondo me è il miglior strumento che hanno là, cioè suona come un organo. Almeno io. Anni fa, perché conoscevo il curatore, ero andato a vedere, io ho provato sia questo Amati, ho provato il Cremonese di Stradivari e il Guarnieri del Gesù. Beh, rispetto all'Amati, anche per l'età ovviamente, la qualità di suono che ha quello strumento, il Cremonese di Stradivari sembrava uno strumento moderno, cioè a livello di qualità, incredibile. Quello strumento è stato conservato benissimo e secondo me lo strumento forse che una qualità superiore a tutti.
2: Poi non tutti i legni si conservano nella stessa maniera, anche probabilmente, quindi
1: sì, no, sì. I violini purtroppo vanno conservati, l'importante è mantenere un'umidità costante che si deve girare non sotto i 40. Il pericolo peggiore per gli strumenti è il secco, perché il secco li può crepare. Se ha delle colle piuttosto resistenti si può veramente crepare. Invece l'umido al massimo ti gonfia lo strumento, il suono ti serve un attimo a livello sonoro, però, e soprattutto gli sbalzi grossi di temperatura improvvisi possono essere molto correlati poi al secco. Quando si va in Russia, perché si va fuori, sapevo tanti anni fa di uno strumentista che aveva un Guadagnini che aveva dimenticato il violino nell'autobus la notte, che era chiaramente in temperature piuttosto rigide, sotto lo zero, e quando è entrato nella sala del concerto, che era chiaramente calda e anche secca, si è fatto una crepa di tutto sul piano armonico. Che succede, insomma, questi sono gli sbalzi di temperatura e dell'umidità, della mancanza di idratazione dell'aria, insomma, del secco.
0: E allora siamo quasi in chiusura, ultima domanda per Lucio Degani. Io chiuderei proprio con la sinestesia di puntata. Quindi a che colore assomiglia il suono del violino e anche a quale profumo assomiglia questo suono?
1: Una domanda veramente interessante. A che colore assomiglia il suono del violino? Secondo me il suono del violino è un colore che va dall'arancione al giallo rosso. E il profumo, può essere quello dell'arancia.

0: E allora, pensando a questo violino agrumato, io direi proprio di ringraziare Lucio Degani per essere stato con noi. Grazie.
1: Grazie, grazie e mandi.
2: Mandi a voi, grazie.
0: L'appuntamento con Ci vuole orecchio è a mercoledì prossimo. Questa puntata e anche quelle passate e soprattutto quelle future si possono riascoltare su Rai Play Sound cercando Estate in Onda e poi nel menu a tendina selezionare Ci vuole orecchio. Da Fabio Fontanaro e Dario Caroli è tutto e noi, Dario, ci lasciamo con quale brano?
1: Ascoltiamo Lucio Degani in una performance bellissima di qualche anno fa, era il 1994, al Palasport Carnera con l'OFU, l'Orchestra Filarmonica di Udine, diretta da un grandissimo direttore, Ludmil Deshev. Abbiamo registrato Capriccio Italiano di

0: programmi regionali dell'accesso.
1: Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori dall'Associazione Esperantista Triestina ETS ODV.
2: Cora in saluto in al ciuighe auscultanto i fari de Trieste Esperanto Sozio. Un saluto ed un augurio ancora più cordiale va alla nostra associazione che in quest'anno compie 120 anni dalla sua fondazione.
1: E chi l'avrebbe mai detto che la nostra associazione avrebbe raggiunto questo traguardo? Non certo i suoi fondatori nel lontano 1906 e neanche le socie che con pazienza ed amore confezionarono e ricamarono a mano lo stendardo sociale completato nel 1912 e che viene conservato in sede con molta cura dopo una grande opera di restauro.
2: Per ben due volte è stata chiusa da autorità con la confisca di quanto contenuto nella sede sociale. Nel 1915, subito dopo la dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria, e poi nel 1939, qualche anno prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Però gli esperantisti triestini, in entrambi i casi, hanno continuato a lavorare per gli ideali legati alla lingua internazionale esperanto, malgrado le difficoltà ed i rischi ai quali andavano incontro.
1: Nel 1922 e poi nel 1933 sono stati organizzati a Trieste il 7° ed il 18° congresso italiano, entrambi con grande partecipazione e successo. In quel periodo l'attività e l'importanza del circolo

0: furono particolarmente rilevanti. A testimonianza di ciò, la visita nel 1930 di Lydia Zamenhof, figlia dell'iniziatore dell'Esperanto, la quale perirà nel 1942 all'età di 38 anni nel campo di concentramento di Treblinka.
1: Alla fine dell'estate del 1945, il gruppo si ricostituì con decreto del governo militare alleato, grazie all'intervento di un maggiore neozelandese, esperantista, membro della commissione di accoglimento delle richieste per la ricostituzione delle associazioni.
0: E da allora il gruppo non ha smesso di operare per la diffusione della lingua internazionale e dei suoi valori. I contatti con i paesi confinanti si ristabiliscono ben presto e dialogo e collaborazione non vengono a mancare. Nel 1975 ha avuto luogo a Trieste il 46esimo Congresso Nazionale di Esperanto, il cui tema, pluralità delle culture e lingue internazionale, ha richiamato nella nostra città ben 310 persone provenienti da tutta Italia e anche da molti paesi europei. All'inizio del nuovo millennio, Trieste ha voluto presentarsi in gran forma, organizzando nel 2001 il 70esimo congresso italiano. È stato un successo che ancora oggi viene ricordato dai partecipanti con emozione e nostalgia. Nel 2012 abbiamo organizzato un convegno di 3 giornate in collaborazione con l'Unione Esperantista Europea sul tema «Come potrebbe essere oggi l'Europa se l'Unione Europea non esistesse?», al quale hanno partecipato circa 250 persone, tra le quali alcune alte personalità del mondo politico italiano, sloveno e croato. Anche in questo caso è stato un convegno di grande interesse e successo. In seguito, nel 2019, abbiamo organizzato nuovamente un congresso nazionale con una partecipazione di esperantisti da più di 30 paesi diversi. Anche questo un grande successo.
1: Tra i molti soci che hanno contribuito a costruire l'associazione e a darle un'impronta forte e decisiva vanno ricordati Arturo Ghez, il principale dei soci fondatori, Polidoro Polidori, giornalista, il primo presidente dopo la Seconda Guerra Mondiale, Italo Chiussi, traduttore del Corano dall'arabo in esperanto,
0: Pier Giorgio Soranzo, traduttore del libro Materada di Fulvio Tomizza e vincitore di importanti premi letterari, Renato Bisi, insegnante instancabile, che con la sua costante presenza ha consentito all'associazione di arrivare ai giorni nostri in buona salute e con solide tradizioni, Aldo Viotto, presidente per molti anni, che ha portato un'ondata di modernità e creatività all'interno del gruppo, permettendo la nascita di una rivista mensile, la ETA Gazeto, la quale per 10 anni ha portato il nome di Trieste, della sua provincia e i suoi avvenimenti in tutto il mondo.
1: Anita Perichalter, grande insegnante di Esperanto, che ha promosso lo studio di questa lingua attraverso il teatro ed il canto. Elda Dörfler, segretaria insuperabile dell'associazione e titolare della cattedra di Esperanto di Trieste da molti anni, insegnante straordinaria, principale collaboratrice nella redazione della rivista summenzionata. Edvige Tantin Ackermann, presidente da lunga data, promotrice di numerose iniziative, organizzatrice di manifestazioni, creatrice di eventi, molto conosciuta in campo internazionale.
0: Chiediamo scusa a tutti quelli che non abbiamo potuto nominare, la lista sarebbe troppo lunga, ma che però hanno dedicato tempo, energia, entusiasmo, sacrificio ed anche denaro affinché l'associazione raggiungesse questo traguardo. Non è semplice per un gruppo culturale riuscire a compiere il 120esimo compleanno. E soprattutto non sarà semplice continuare la strada per il raggiungimento del prossimo traguardo. In effetti stiamo per iniziare un terzo tempo di una partita lunga, difficile, complicata.
1: A noi spetta il compito di celebrare degnamente questo avvenimento, con l'impegno di continuare nell'opera di divulgazione di questa lingua, che è stata creata per essere la seconda lingua di tutti, nel rispetto delle lingue di nascita di ognuno e della diversità culturale del pianeta. I festeggiamenti del centenario si svolgeranno nell'arco di tempo da settembre a dicembre del 2026, con iniziative diverse, tutte di grande valenza. Il primo appuntamento sarà dedicato alle giornate classiche del 2026, dal 25 al 27 di settembre, per le quali abbiamo già una bella lista di partecipanti, da Austria, Slovenia, Croazia, Spagna, Svizzera, Francia, Italia, Germania, Danimarca.

0: Stati Uniti.
1: Il programma prevede pure una serie di conferenze in italiano e in esperanto, una presentazione della struttura della lingua esperanto, della letteratura originale esperantista ed anche alcuni video su alcuni viaggi utilizzando sempre questa lingua straordinaria. Ma vi informeremo per tempo di queste occasioni di incontro.

0: La nostra sede è sempre in via del Coroneo 15 al terzo piano. Ci trovate al martedì dalle ore 18 alle 19.30. Vi aspettiamo. Per ora un cordiale saluto dall'Associazione Esperantista Triestina.
1: Mia sidejo estas ciam in via del Coroneo numero de quin, tria etaggio, cae nun ricevu multa ancora in salutoin de Triesta Esperanto Associo.
2: Abbiamo trasmesso programmi regionali dell'accesso.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buongiorno da Anna Vitaliani in studio, in regia c'è Carlo Morello. In apertura di questo GR la polemica sul concerto di Bocelli con l'esposto del PD all'ANAC e la replica del presidente Fedriga. Ben venga ogni verifica, dice, e intanto questa mattina la Guardia di Finanza ha acquisito i documenti inerenti l'affidamento dell'organizzazione del concerto. Prosegue inoltre la nostra inchiesta sul caro carburanti e sul traffico illecito da Est. Infine parleremo delle 19 mucche in fuga dalle campagne di Pocenia e delle prossime rassegne culturali in regione da Pordenone Legge a Trieste Next. Al centro della politica regionale dunque le reazioni agli esposti del PD sui concerti. In memoria del sisma la maggioranza difende l'operato della giunta. Sentiamo.
2: Ben venga ogni verifica volta ad appurare che le procedure sono state corrette. Così il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga commenta la presentazione di un esposto all'autorità nazionale anticorruzione, l'ANAC, da parte del Partito Democratico sull'affidamento del concerto di Andrea Bocelli per il 50° anniversario del terremoto del Friuli. Fedriga ribadisce quanto già affermato dopo la notizia dell'apertura di un fascicolo da parte della Corte dei Conti a proposito delle dichiarazioni dell'opposizione.
3: Si devono attaccare alle dicerie, alle maldicenze, al parlar male. Non hanno nulla da dire, evidentemente dimostrano anche di non avere nessuna proposta per amministrare questa regione.
2: Fa quadrato attorno all'assessore Riccardo Riccardi la segretaria regionale di Forza Italia Sandra Savino. A suo dire è evidente il tentativo del PD di trasformare una vicenda amministrativa in un attacco politico. Forza Italia non si presta a questa strumentalizzazione. Parla di strumentalizzazione anche il segretario della Lega regionale, Marco Dreosto. Walter Rizzetto, segretario regionale di Fratelli d'Italia, si sente garantito dal fatto che tutti i componenti della giunta regionale abbiano agito con correttezza. In consiglio regionale, il capogruppo della lista Fedriga Presidente, Mauro Di Bert, difende l'operato della giunta.
4: Probabilmente non ci sono altri argomenti su cui porre l'attenzione. La Corte dei Conti fa il suo lavoro, è lì per questo, lo faccia. Per quanto riguarda le procedure, mi pare di capire, sono state gestite in modo ineccepibile, in modo corretto.
2: L'opposizione continua a cavalcare la polemica e intende portarla avanti nei prossimi mesi. Il consigliere di Patto per Autonomia, Marco Putto.
5: Innanzitutto attendiamo gli esiti e gli sviluppi di ciò che è già stato incardinato. Noi ovviamente continueremo a pungolare l'esecutivo rispetto ad un'etica della spesa pubblica che sicuramente non è quella che abbiamo visto in questi primi 4 anni.
2: La posizione di Futuro Nazionale è più simile a quella della minoranza. Per la consigliera regionale Maddalena Spagnolo l'opportunità del concerto anche in termini di costi suscita perplessità. Trieste, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E questa mattina la Guardia di Finanza di Trieste, su delega della Corte dei Conti, ha acquisito negli uffici della Direzione Turismo e Attività Produttive atti e documenti inerenti all'affidamento dell'organizzazione del concerto di Andrea Bocelli a Gemona lo scorso 7 maggio. Al fine di verificare se vi sia un danno erariale, l'ipotesi è che possa essere legato all'esclusività del rapporto con l'artista da parte della società per la regione Friuli Venezia Giulia. Il GUP del Tribunale di Udine ha rinviato a giudizio i 7 componenti del CDA dell'ASP, Daniele Moro di Codroipo, accusati per il dissesto finanziario dell'ente, che aveva accumulato debiti per circa 8 milioni di euro. Poi sciolti i 2 revisori, prima udienza il 27 ottobre, Regione e ASP si sono costituite parte civile con richieste di risarcimento milionario. Assume dimensioni sempre più consistenti il traffico di carburanti che passa da questa regione, un traffico illecito che sfrutta società di comodo e strategie per aggirare le imposte.
6: Dal Friuli Venezia Giulia, porta d'ingresso per molti dei carichi provenienti dall'est Europa, passa una delle rotte del traffico illecito dei carburanti, un fenomeno che negli anni ha assunto dimensioni sempre più organizzate, sfruttando società di comodo per aggirare accise e IVA. Ne abbiamo parlato con Sandro Raimondi, pubblico ministero dal 1981 al 2021.

0: 25 ed ex procuratore della Repubblica di Trento, che proprio sulle frodi e sul contrabbando di idrocarburi ha condotto importanti inchieste.
1: C'è la cosiddetta rotta bulgara, dove i prodotti che vengono dall'est dell'Europa, che vengono venduti ovviamente con modalità non lecite, passano obbligatoriamente per il Friuli Venezia Giulia. La cosa difficile è la quantità di autobotti che circolano nel nostro territorio, perché vorrebbe dire paralizzare il traffico.
0: Perché è un business che continua da così tanto tempo?
1: Quando le imposte

0: Ci riporta una dinamica sulle quali lei ha indagato.
1: Venivano contattati i cosiddetti broker e gli dicevano: guarda, ti posso fare 25 centesimi in meno rispetto al prezzo del prodotto fissato oggi.

0: Comparto unico, il sindacato FIALS ha incontrato questa mattina in prefettura a Trieste l'assessore Roberti per provare a fare arrivare subito ai 13.000 dipendenti almeno i buoni pasto e le misure di welfare al netto della bocciatura del contratto a opera della Corte dei Conti, interrotto lo stato d'agitazione.
1: Niente da fare, i buoni pasto maggiorati e le nuove misure di welfare per i dipendenti degli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia non possono essere svincolati dall'impianto del contratto recentemente bocciato dalla Corte dei Conti. La proposta, avanzata dal sindacato FIALS, Federazione Autonomie Locali e Sanità, si basa sulle leggi emanate autonomamente dalla Regione e mai impugnate, che regolano proprio i buoni pasto e il welfare dei dipendenti pubblici. L'incontro con il prefetto Petronzi e l'assessore alla funzione pubblica Roberti è stato un tentativo di entrare nel merito di questa proposta, ma ha detto l'assessore che non si può fare. Lui sfugge al microfono e lascia ai sindacalisti il compito di raccontare com'è andata. Fabio Potocznik, segretario FIALS FVG.
2: L'assessore ci ha ribadito che il testo attualmente è in valutazione da parte della Corte dei Conti e che non può essere, diciamo, modificato in questa fase.
1: Nonostante la rabbia crescente dei 13.000 lavoratori di regione, comuni ed enti locali delusi per la bocciatura del contratto e nonostante la proposta della FIALS non sia passata, il sindacato ha deciso al termine dell'incontro di interrompere lo stato di agitazione.
2: L'abbiamo sospeso in attesa proprio di capire se parte il ricorso, significa che la Corte dei Conti non ha modificato la sua decisione, ma noi, ripeto, auspichiamo che questo possa avvenire.
1: La Regione ha tempo ancora 10 giorni per presentare alla Corte Costituzionale un eventuale ricorso contro la bocciatura. Nel frattempo continua la trattativa fra Regione e giudici contabili.
2: Auspichiamo che la Corte dei Conti riveda la sua posizione e consenta entro quest'anno, perché sennò il welfare 2026 il personale lo perde.
1: Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Giornalisti dipendenti dei programmi italiani di radio e TV Capodistria denunciano il progressivo ridimensionamento delle trasmissioni, la riduzione del personale e l'incertezza sulle risorse. Chiedono alla dirigenza di RTV Slovenia garanzie per la continuità dei programmi italiani, piena autonomia e finanziamenti pubblici certi, oltre a chiarimenti sulla mancata firma del contratto per i fondi aggiuntivi destinati alle comunità nazionali. Sono ancora 19 le mucche in fuga nelle campagne di Pocenia, erano 50 quando, nella notte di sabato, gli animali hanno abbattuto la recinzione di un'azienda agricola. Le operazioni di recupero proseguono, ma sono particolarmente complesse. Sentiamo la sindaca di Pocenia, Deborah Furlan.
3: Una alla volta, con pazienza e molta cautela. È così che prosegue il recupero delle mucche da ingrasso scappate dall'azienda agricola di Via Venezia, Pocenia. 27 animali sono già stati riportati nella struttura, mentre 4 sono purtroppo morti. Ne restano ancora 19 nella campagna della Bassa Friulana, con avvistamenti anche a Paradiso e Teor. Si tratta prevalentemente di vitelle d'ingrasso di razza francese che nelle campagne adiacenti hanno trovato acqua e abbondante erba e questo rende ancora più difficile avvicinarle. Per la cattura si ricorre alla sedazione con dardi prima di riportare ogni capo in azienda. La sindaca di Pocenia, Deborah Furlan.
4: Già dal giorno seguente erano iniziate le operazioni di recupero, che hanno visto in un primo momento una capacità di recupero spontanea. Successivamente è dovuto intervenire il veterinario.

0: E quindi dover fare la sedazione agli animali ed uno a uno recuperarli.
1: Lunedì arriverà da Verona un veterinario specializzato proprio nella sedazione di questi animali. In Italia sono molto pochi quelli specializzati in questo tipo di intervento, che servirà ad accelerare le operazioni e a riportare finalmente la situazione alla normalità.
0: Poco fa ho ricevuto proprio una segnalazione da una cittadina di Torsa che ne aveva incrociati 5 proprio nelle aree limitrofe all'azienda. Non erano sulla strada, erano ovviamente nella campagna, però erano visibili dalla strada. Quindi è importante che il prima possibile si possano recuperare tutti gli animali.
1: La raccomandazione del comune resta quella di moderare la velocità e soprattutto nelle zone interessate dalla presenza degli animali, evitando manovre brusche e mantenendo la distanza di sicurezza. Pocenia, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Diamo ora uno sguardo al meteo, cielo coperto sulla regione, le temperature registrate alle ore 14, Trieste 26 gradi, mare quasi calmo con temperatura di 27 gradi, Pordenone 25 gradi, Udine 24 gradi e mezzo, Gorizia 22 gradi e mezzo, Tolmezzo 20 gradi e mezzo, Forni di Sopra 17 gradi e mezzo, Tarvisio 16 gradi e mezzo, Piancavallo 15 gradi e mezzo, Sappada 12 gradi e mezzo, Monte Zoncolan 11 gradi, Monte Lussari 10, Grado 24 gradi, Lignano 23 gradi, temperatura del mare di 27 gradi in entrambe le località. Stasera cielo da nuvoloso a coperto con probabili rovesci e temporali sparsi, domani cielo coperto con piogge in genere intense, localmente, specie verso la costa, nelle zone orientali, le piogge potrebbero essere molto intense e temporalesche. Soffierà vento da est o bora moderati o localmente sostenuti, temperatura in deciso calo e sotto la norma del periodo. Il maltempo con vento e pioggia intensa dalle 11 alle 12 di questa mattina ha comportato una ventina di intervalli da parte dei vigili del fuoco di Trieste, soprattutto alberi caduti, con un paio di interruzioni di circolazione, poi velocemente ripristinata. Dopo la campagna in Nord America, la nave scuola Amerigo Vespucci si prepara al rientro in Italia. Tra settembre e ottobre farà tappa a Cagliari, Castellammare di Stabia, Napoli, Venezia, prima di raggiungere la nostra Trieste, dove concluderà il tour mondiale in occasione della 58esima edizione della Barcolana. La prima tappa italiana sarà a Cagliari dal 13 al 15 settembre, seguita da Castellammare di Stabia, Napoli e Venezia. Presentata la nuova edizione di Pordenone Legge con 445 incontri, 694 protagonisti italiani e stranieri nella serata inaugurale del 16 settembre, la parola anche a un rappresentante sindacale di Electrolux.
3: Un agorà, nel senso più autentico del termine, un luogo nel quale la cultura non si limita alla letteratura, nella parola appartiene soltanto a chi scrive libri. Nella grande piazza di Pordenone Legge il pensiero incontra la cronaca, la storia, si misura con il presente e accanto alle pagine trovano spazio drammi sociali. Il 16 settembre, nella serata inaugurale, dopo la presentazione del presidente della Fondazione Michelangelo Agrusti, Pordenone Legge darà voce ad un rappresentante sindacale di Electrolux. Michelangelo Agrusti, presidente Fondazione Pordenone Legge.
4: Perché Pordenone Legge non può essere solo festa nel momento in cui si consumano anche drammi del lavoro. Questa è un'occasione per manifestare una volta di più la nostra solidarietà, l'appartenenza a questa, chiamiamola col suo nome, a questa lotta. Parlerà questo rappresentante del RSU, ma dentro il teatro, quando ci sarà il presidente Mattarella, ci saranno naturalmente le rappresentanze di CGIL e CISL UIL, ci saranno i rappresentanti dei metalmeccanici, delle organizzazioni sindacali e ci saranno dei rappresentanti dei lavoratori di Electrolux.
3: Circa 450 incontri e quasi 700 protagonisti. Il primo sarà lo scrittore Salman Rushdie nei 5 giorni della rassegna che lo scorso anno ha richiamato 160.000 persone a Pordenone, la città della cultura 2027. Domenica 20 settembre il festival si concluderà con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto affidato al trio Il Volo. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
5: Il tarassaco, che è l'immagine di questa edizione meravigliosa di Pordenone Legge, ci trasporterà da adesso fino all'inaugurazione della capitale della cultura fino all'intero 2027. È un po' come se da oggi Pordenone fosse protagonista in Italia e nel mondo di una partita culturale che parte dai libri, attraversa la libertà e arriverà alla capitale. Sono profondamente orgoglioso che Pordenone possa ospitare i libri, la cultura, il sapere e la libertà.
3: Pordenone, Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Presentata questa mattina anche la 15ª edizione di Trieste Next.
6: È una manifestazione, quella di Trieste Next di quest'anno, che parla di un tema, la forma del pensiero. Quindi, come da sempre,

0: La manifestazione punterà a tante discipline diverse, tante forme di discussione e di dibattito diverse. Avremo attività in Piazza Unità d'Italia, avremo grandi talk con ospiti internazionali e nazionali, ma avremo anche spettacolo. Quest'anno infatti ci sarà un grande evento speciale al Teatro Verdi, sabato 26 settembre, con DNA. Telmo Pievani e The Producers parleranno appunto di miliardi di anni di evoluzione.
1: Oltre 100 eventi, 300 relatori, ma ci sarà anche spazio per le scuole.
0: Assolutamente sì, come sempre la manifestazione aprirà venerdì 25 settembre in Piazza Unità d'Italia, che è il cuore della manifestazione, aperto a tutti, con scuole da tutta la provincia e da tutta la regione Friuli Venezia Giulia che verranno in città per partecipare a delle attività scientifiche per scoprire che cosa significa fare scienza. Quindi è uno dei grandi obiettivi della manifestazione, avvicinare i più piccoli al mondo della ricerca e della divulgazione.
1: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Ed è davvero tutto da Anna Vitaliani in studio, in regia Carlo Morello, in redazione Cristina Polselli. Il prossimo appuntamento alle 18.30, buona giornata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: programma di attualità, costume, culture e società.
1: La strada dai libri a pass par pardulappo, par tanti lux come museo, parks, biblioteche, sglegge, chiases, centri aggregativi, insomma, da pardut in dulaca si può ben sta una storia, allora qui cala lei e qui cala ascolta. Un progetto di promozione di letture di bande da regione al Friuli Venezia Giulia raccolti in Leggiamo, lei in Zero di Javot, che al tendente di diverse partners che a Tocchia che stanno la nona edizione. Dagli appuntamenti di settembre dalla strada dei libri a pass par a Chiacarini in questa nuova puntata di Way of Evelyn D, un programma d'ultima Marileng che potete ascoltare anche su sede fvg.rai.it e via podcast su Rai Play Sound. Un saluto di tutti, Alessio Screma al microfono e in linea viene il piacere di vedere Tommaso Sione di Damatra Onlus, uno dei partner principali del progetto, e alle lui denti, no, da direzione artistica di questa iniziativa che ostin di Gint. Mandi Tomas.
2: Mandi, buon dia a tutti.
1: Allora, è sempre un piacere ascoltarti in ciò che tu fai e ascoltarti in te storie, no, che tu contas, e di tutta questa rete di partners e di attività che caratterizza la strada dei libri a pass par, che ormai, se non sbaglio, la nona edizione ha tratto una serie di progettualità sempre increscenti, a chi si conta, gli hai contato 86 appuntamenti da giugno a settembre, sono una vora.
2: E sono un gromp proprio, ma perché che appunto volevo accompagnare i frus e gli sfruttis, noi uste durante l'anno scolastico, le scuole e le biblioteche, i libri, ma anche d'estate, coinvolgendo ovviamente anche gli spameis.
1: Ecco, famais, studenti, fruits, vari animadors, insegnanti, insomma, tutta una rete di persone che sono che dalla socialità, alla fine, denti e fur dai libris, no? Su questi siti leggiamo fvg.it, si lei tutti gli storici da rassegna, tutti i partners, perché cadente è l'Associazione Culturale dei Pediatri, l'Associazione Italiana delle Biblioteche, il Centri per la Salute del Frutti, il Consorzio Culturale Mulfalconese, Guatris di Damatra Onlus, Radio Magica e anche l'Ufficio Scolastico Regionale, insomma una rete importante. Ci sogna la sinergia tra questi partners.
2: E è una sinergia importante anche perché coinvolge tre assessorate region, no? Vengono le culture, l'istruzione e le salute, perché lei al passa anche bene. E lei è quasi un prime mondiale che si fa che in tre assessorati con tre obiettivi diversi si rimettono ad ogni insieme per portare in denanti il grand progetto, e quindi le sinergie ormai un evore

0: fate ben, perché ho lavorato in via insieme e ho rivin proprio ti arriva quasi da perdut.
1: Sì, è come che lei tal sit, lei a mai libri e la storia fin da fruzza non è non un plagè, ma è anche un strumento fondamentale di sviluppo personale e sociale e di crescita relazionale e cognitiva, no? Questa è la sintesi dall'iniziativa e non manca assolutamente la spietta ludic, no? Perché si impara miglior divertirsi. E guardi già avete questa specificità anche da urdas competenze che avete acquisito. Io di te, Tomasi, insomma, tu sei un riferimento per la promozione delle dure e da mediazione culturale anche da urda i studi che ti ha fatto, non sai se hai ciarut ben, ma lei che ti ha fatto una tesi di laurea concentrata sul gest creative dei fruits, no?
0: Eh sì, mi sei proprio specializzato, gli dico io con la matra ho collaborato di quando ieri fu fantacinque, cioè che le prime robe le hai fatte a 6 di sign, quindi ho sei cresciuto insieme ad Amatra e anche i miei studi se sono sempre all'interno di questo ambiente, no? E le mie passioni sono arrivate a trasformarle in un lavoro per cui mi ritengo un gran fortunato. Un lavoro fatioso, si lavora tanto, ma le soddisfazioni insomma sono incredibili.
1: Oh. Allora, l'antun ti come ad esplorare la programmazione che stanno in particolare dal mese di settembre, parla a partire dall'ARC, alle Biel che avevi creato tutta una serie di percorsi tematics, no? Andè dai logos, dai simboli che io caratterizzi come Apri Titana, o se no il viaggio di Ulisse, il Don Chisciotte, la scienza teatri, un viaggio con Mozart, a caccia di suoni, concert per voi, manze e bocce, insomma, tutti questi contenitori, no? Ci muoio veso organizzato, cioè c'è a spiez veso pensare di approfondire da urda storie?
0: E sono, in realtà, tutti questi storie li sconti in tutti gli operatori, insomma, tanti degli operatori che lavorano sulle promozioni alle letture del region. Perché gli stories, oltre a noi di Damatra, li sconti anche le associazioni 0432, Livio Vianello, Luca Zalateo e dopo sono Giovanna Pezzetta e anche ovviamente le fortune di Chiara Carminati che non sconti gli stories, quindi insomma tocco di 90 che insieme a noi e portano in avanti questo progetto. Ma una delle robe più bieli e anche più interessanti di questo progetto è il puesto della collina a contà. Perché è un po' l'obiettivo, no? Fai essi i libri delle biblioteche, fai essi anche delle scuole e portai tutti i luoghi più vecchi che in regione, no? E ogni anno vengo provato a esplorare luoghi di via, quindi ho sentito tra i posti più naturalistici, cioè science, vicino alle aghe, un altro anno, che stanno invece si sono concentrati un evore sui musei. E voglio dire che anche le rete dei piccoli musei o dei schiavi musei che vengono in regione sono meravigliose. O pensi per dire a Don Chisciotte che stanno lo ben contati. Intanto è o sarei te chiase di onde Don Chisciotte Furlan, secondo me, che o segnasse quasi te chiase di Carnera, Gran Pugil. Ma le stesse storie le vengono contate anche te chiase di Pierpaolo Pasolini a Chiasarse, un altro Don Chisciotte Furlan, e te chiase di un altro grandissimo Don Chisciotte Furlan che all'estate David Maria Turoldo, cioè. Ieri in proprio te chiase so. Quindi anche chi sta là a scuviargi, a portare i frus e gli sfamei, in chi spuesco, se significativi, al fas di cornice, al metro proprio del floc, pasore de storie.
1: Ecco, dici in subito, qui che vuol partecipare a questi appuntamenti? L'hai di prenotare, l'hai di no?
0: Allora, è un evore facile, nel senso che ho ben distribuito i volantini in tutte le biblioteche, in tutte le scuole, quindi si chiama in proprio da Pardut. Ma anche basta là sul sito di www.leggiamofvg.it e lei tu chiati sotto la strada dei libri, tu chiati su tutti gli appuntamenti e tutte le istruzioni per prenotare. Le prenotazioni generalmente gli spazin le biblioteche di riferimento durante le storie vengono contate.
1: E di fatto alle anche tutti il volantino
0: digitale. Si può dire anche che arrivando in prenotazione non vi mai mandato via nessuno, perché se un questo per ascoltare una storia, un piantunut si chiate perduti.
1: Si chiate. Signor Falu, ma se proprio uno arriva può presentarsi di stese il chiaterà il suo look. Come ci diceva, way proprio a Scink, a Seisa, a Cervignante, al Prate di Chiesa Zigaina e Simpriway a Cinque Miege, tal parte di Villa

0: Carnera, proprietà chiesa e museo di Primo Carnera a Sequals. E dopo, domani, a 6 in un attimo museo di un attimo Don Chisciotte, mi viene resi di dire, Michele Gortani, no? Che il Calafat, la ricerca etnografica dal Friuli e da Chiarni,
1: sì, museo e infatti, di Chiarniel. Domani, o se ne contasse miche storie, che è tutto un storia laboratorio sugli Semencis, ma sempre il museo Gortani già a lui o venne in contatto proprio del Don Chisciotte, quindi in realtà in certo questo se anche tornato poi di una volta, perché insomma non splaseve metti insomma un accento sui puoi significativi.
0: Ah, Lucio, beh, facciamo una piccola pausa musicale a tema e ascoltinci di Angelo Branduardi, Il Libro.

0: La strada dai libri a passa paro di Jarez da tutto il Friuli la stinchia caranda non edizione di questa larga iniziativa che promuove la lettura per i piccioli ma anche per le famiglie, i genitori, i grandi, educatori, gli insegnanti, insomma tutta una grande comunità che si chiatta denti da storie tra le pagine dai libri e viene il piacere di vedere in linea direttore artistico Tomas Sione, che ha una lunga carriera, una grandissima passione per la lettura, per i frutti, per il coinvolgimento, per l'educazione, per il divertimento. Stava in contatto proprio dal Rivaros calendario che la Rhin Danant finta il 25 di settembre, era in rivasa di domani, con un altro doppio appuntamento al Museo Chiarniele che l'ati tal par di Villa de Brandis. Da San Juan al Natison, no? A chi asci lei caletta al park album di famiglia, una mini esplorazione da villa, no? A 5 mesi dopo misdì. Come funziona questo?
1: Appunto per fa conosci anche chi può meravigliosi. In qualche posto venga anche o prima o dopo The Stories una piccola esplorazione, quindi sarà una passeggiata con un conte dei robe più significativi che si può rinchiattare in quel parco che ha dagli arbui incredibili. Non sai se tu sei mai stato, ma che il piccolo point rose che sì. A me al vise sempre i quadri di Monet con il point passare dalla God Disney in face che è veramente poetica e meravigliosa.
0: Ah, ottimo, ci chiate in anche che riferimento a valorizzazione anche dal nostri patrimoni. Ma io ti domandi, no? Prima di là, dopo vi ho rifinito la carrivina a contare che ha già appuntamento, ma i frutti, no? Che hanno varie età, no? Chiaramente chi con sei di lettura, se non sbagli, arrivi in finta i 10 anni, più o manco, no?

0: dopo non è un limite di età. Qual è la loro reazione a partecipare a questi appuntamenti?
1: Chi stanno e di dire che è numerose, profit, e va sempre in crescente, e le reazioni sono sempre di grande ascolto. Insomma, le stories e plasin a doppia. Ascoltare sì. Una storia, anche se non tu sei appassionato di libri, tu resti sulle botte di arte. E il nostro però obiettivo è che è la ponte di incognusiu e di fare vini voi anche di lei. Infatti, spesso non finendo le storie, so col tengo usted dai talkstar, in voa in qualche modo la ciriccia che va a finire, o dopo i talks che non vengono contati, che invece si chiatti dentro le biblioteche.
0: Ah, robe, interessante questo.
1: Tro cosa dal mistero, però insomma è funzioni. E un'altra roba interessante che è succeduta è che stanno proprio in più di un'occasione si sono vicinati anche dai adults che non hanno particolare le am con l'educazione, con i libri, con i frus, ma che sono venuti in curiosis per ascoltare le storie. E allora il primo anche che capita in questi tanti proprio che quasi in imbarazzo domani se poi anche loro, anche se non sono venuti con un frut, tintassi e ascoltare le storie. Ovviamente no, le storie di scontent dai 0 ai 99, ma anche passa i 99, quindi al va benissimo. Però è un dato interessante, insomma, sì. Come se fosse bisogno di stories, no?
0: Sì. E dopo questa maniera di sticciare la curiosità, tal senso non arriva necessariamente al final dall'end, ma invita proprio, no, a viergi i libri, a imparare a lei, e dopo magari più in davanti a scrivi, magari a ste tirare su magari nuove generazioni di scrittori in erba, no?
1: Assolutamente sì, anche perché che i furtas poi e gli sfurtati poi che forse i frutti e scrivono un gruppo, magari non scrivono con le penne, ma o pensi che sei dentro le generazioni che ha scritto di poi e che scrive di poi che sa delle storie, no? Perché che è vero che gli strumenti hanno in mano spesso io distrai. Però è uno strumento anche dove le comunicazioni passano attraverso le scritture. Quindi in realtà ti scrivi in tante e lei in tante, nonostante che gli adulti pensi.
0: Io ho anche insegnato, potrei svegliare un capitolo sulla questione, il loro mood di scrivi o di lei è un tipo differente, no? Rispetto a quel che era in la generazione precedente, ma che non vuol dire che non lo fa, no?
1: Assolutamente, dopo le lingue si evolve e quindi il mondo va in denante, anche le lingue va in denante, no? Quindi non può dire, sicuramente bisogna lavorare un gruppo perché che arrivi a scrivi un enem migliore, su questo sono d'accordo, però non può dire che non lei e che non scrivi, perché in realtà te lei ne scrivi in più per generazione.
0: Che è vera. Chialini Montichi, il calendario arrivi al fine di settimana, sabato 12 di settembre a 11 a 6 a biblioteca di Lesticcia e invece prima di gemiegia 6 a Palmanova al giardino della biblioteca. E dunque anche a chi no ci arriva anche spazi svierzi dopo dipende anche dal timp, no?
1: Assolutamente sì, ho ben sempre anche le opzioni in caso di plo, e quindi gli entrendenti per biblioteche sotto i palazzi che sono o tra i musei che sono le donne, ma chi stanno insomma la pluvut fuc, e quindi ho ben fatto quasi sempre food. O ben fa dentro ogni tanto al chialt, quindi sì,
0: ecco.
1: Anche che è la DD.
0: Ecco, avendo in modo 2 minuti, mi ho invidi tutti là sul sito, leggiamo fvg.it, con tutti il calendario che le fate una volta ben, che ha questo logo, che fa capire anche il tipo di storia che vengono contate e anche cui che la conta. E volevi, infatti, un'ultima domanda, tal poco tempo che non sei restate, che tu non dici di questa roba interessante che ti attacca, anche su di te, che tu sei attivo, divulgatore, il Silent Book.
1: Ah, le mie grandi passioni sono i libri senza parole, che in italiano vengono coniati termini silent book, libro silenzioso, ma io sono in Italia, si usa le interessanti cose con un termine inglese, però insomma è un libro che non ha bisogno di peraulis. E sono dei libri che dagli ultimi science fortunatamente stanno là in grandi mode, e sono libri che non hanno peraulis, e quindi le storie vengono contate giusto attraverso le immagini. Sono dei libri che hanno avuto un gran boom tra gli anni 20 e 30, perché erano un gruppo di analfabeti che levin attraverso le immagini. E come è andato un gran boom, non perché così analfabeti, ma perché, secondo me, vivendo in una società che è fatta di immagine, e l'immagine è sempre più potente

0: è importante. O crotca se di un gran strumento vendi da in man ai frosi e agli sfruttis, perché che imparin a lei anche agli sfiguris, e che non sedin gli sfiguris e gli immagini a lei loro, come che stanno facendo cumò.
1: Come che stanno facendo cumò. E dopo è anche la questione, no, magari anche da mimic tanto raccontare la storia, cioè luce che lei no lengaggio, no proprio verbale.
0: Verbale,
1: no?
0: Assolutamente. E chi libri le cence per aulis ti dà un grande, una grande forza, perché che hanno queste immagini che conti in dot, no? Insomma, io dopo di formazione sono anche un storico dell'art, per cui lei l'immagine a lei ho stato formato par falu e mi place un gromp, no? Ma arriva a capire che le storie si può incontrare anche così, e mi sven sempre contati così. Se tu pensi salis grottis del paleolitico, agli affreschi dei nestris meravigliosis gresis, e sono narrazioni, storie incredibili scontate giuste con immagini.
1: Beh, non, io ti ringrazio c'è tanto, Mas.
0: E grazie a Watris e buinis letturi.
1: Assolutamente, la strada dai libri a passa par, light sul sito, leggiamo fvg.it par ducchi appuntamenti. Io ringrazio Watris, ascoltatori e ascoltadores. Un grazie a Marco Fornasin alla regia e a Marco Ciccarelli alla parte tecnica. Mandi.

0: sì, con Didn't Mean To. E adesso noi continuiamo a parlare di astrologia, e non solo perché siamo entrati a pieno titolo nella mezz'ora dedicata agli animali, ma c'è un messaggio, Valentina, che io non posso
1: Prego,
0: non leggere.
1: Lascio a te l'onore.
0: And the Stars, che è qui con noi. Allora, Gianluigi da, vabbè, non diciamo la città, Gianluigi, fidati che è
2: sì, meglio.
0: Io sono Ariete ascendente Leone e fin qui tutto a posto. Anche se molti libri dicono che non siamo compatibili, io vado d'accordissimo da 11 anni con la mia amante che è del Cancro, Simon.
2: Ma lo vedi che questa è un'ennesima dimostrazione, conferma della regola. Allora, Ariete e Cancro sono in quadratura. La quadratura è pepe, per cui da 11 anni l'amante è una cosa che sicuramente crea pepe nel rapporto, per cui è capace che magari Gianluigi ha una moglie di un segno compatibile ma un amante di un segno in quadratura.
0: Vedi, però scusa,
1: due piccioni con una fava,
0: ragazzi,
1: Gianluigi.
0: Qua dovevi prima parlarne con Simon di questa cosa, così almeno insomma vabbè andiamo avanti,
2: però
0: che
2: ha fatto un'ottima scelta.
1: E chissà di che segno è e che compatibilità ha il nostro nuovo ospite. Lui è un ricercatore, un paleontologo di fama internazionale, tra l'altro presente nel programma NOS insieme ad Alberto Angela su Rai 1. Lui è Alessandro Chiarenza. Ciao Ale!
3: Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao! Sfatiamo subito questo mito. Sì, sì, sei con noi, ti chiediamo subito di che segno sei.
3: Perfetto, buon pomeriggio.
2: Esatto.
3: Leone.
2: Ah, vedi.
3: Agosto,
2: segno d'estate.
0: Che giorno? La nostra Stefania Livoli
3: sì,
0: è...
3: 8 agosto.
0: Quando, scusami?
2: 8 agosto.
0: Invece sì. La nostra Stefania Livoli, che è la nostra autrice, è del 3 agosto, come la mia mamma, che saluto. Ieri abbiamo detto che non salutiamo mai le mamme.
1: Oggi
0: e
1: è l'occasione. E che compatibilità abbiamo, Simon?
2: Beh, per esempio, un leone classicamente andrebbe d'accordo con gli altri segni di fuoco, quindi con l'Ariete e con il Sagittario, però sicuramente questa dinamica della quadratura, che è interessante, la crea con lo Scorpione e con il Toro, cioè segni diversissimi ma con cui scatta l'attrazione.
1: Alessandro, ti ritrovi in queste parole? No.
3: Non ho idea.
1: Anche
3: non
1: lui...
3: saprei.
1: Vabbè, però sicuramente la tua compatibilità più grande è quella con i dinosauri, giusto?
3: Esatto, sì, sicuro.
1: Tuo grande amore.
3: Soprattutto cercarli, sì.
0: Soprattutto certo. Cercarli. E c'è qualche scoperta che ti ha fatto saltare dalla sedia che vuoi condividere con noi?
3: Oddio, sì. Soprattutto le uova fossili sono abbastanza interessanti, perché uno è abituato a vedere i dinosauri in museo, gli grandi scheletri, e poi non si rende conto che si parla di animali, non di mostri. E una delle cose li rende più animali, più... diciamo vicini anche agli animali moderni, il loro modo di riprodursi, e quindi il fatto che deponessero le uova, e sono oggetti anche abbastanza fragili, spesso difficile riuscirli a trovare, però quando capita, appunto, per esempio in Mongolia, sono stato un mese in Mongolia a trovare le uova addirittura intere, oppure i nidi, addirittura quei genitori che certe volte li covano, morti appunto durante un evento, è particolare.
1: Qua c'è un nostro ascoltatore che insomma è così, è divertente, ha detto che sei ascendente T-Rex.
0: E a proposito,
3: sì,
0: bellissimo. E a proposito di T-Rex, Alessandro, ma se tu avessi un superpotere, qua l'estate in onda ci piace viaggiare con la mente, se potessi riportare
3: certo.
0: indietro un solo dinosauro per poterlo studiare anche solo 5 minuti, quale sarebbe il
1: e
0: T-Rex?
1: Accarezzarlo magari, accarezzarlo, se non è un carnivoro
0: T-Rex,
1: però.
0: T-Rex io non so se si può accarezzare.
3: Non saprei, sarebbe? Però forse un dinosauro italiano. Un dinosauro italiano, Tetisadros, hanno un diciamo un nomignolo abbastanza familiare a noi, Antonio e Bruno, sono dei dinosauri trovati a Trieste, nel nord-est appunto della nostra penisola. E sì, forse anche per un po' di patriottismo, però l'ho studiato, e quindi trovarsi a che fare con toccare con mano qualcosa che hai studiato,
1: Antonio e Bruno,
3: sa che viveva.
1: E quindi sono,
3: sì, esatto.
1: Sono, cioè, li possiamo quasi equiparare a dei pet per te, cioè sono animali da compagnia. Antonio e Bruno hanno proprio un nome.
3: Sì, avevano fra l'altro delle dimensioni non così grandi, le dimensioni di un cavallo, quindi magari potevano essere anche cavalcati.
1: Chissà.
3: Quindi sì, ma... sono animali molto particolari, fra l'altro placidi, perché dei vegetariani, non erano dei carnivori, un po' come
0: ecco,
3: i tirannosauri.
0: Perché
3: quindi...
0: riporteresti in vita loro e accarezzeresti loro.
1: Dinosauri pucciosi,
3: certo.
1: Possiamo definirli così?
3: Esattamente, sì. Tra l'altro i piccoli di questi animali non lo sappiamo dai ritrovamenti in Italia, perché non li abbiamo ancora trovati di piccoli, ma in altre parti del mondo sì, sia le uova che gli embrioni avevano la faccia molto pucciosa, perché tutti gli animali di questo gruppo quando nascevano avevano degli occhi grandi po' per intenerire forse i genitori, quindi attirare le cure parentali.
1: Bulldog francesi?
3: Appunto... Sì, sì, una faccia schiacciata, degli occhi grandi.
0: Senti Alessandro, ma ad oggi qual è l'animale che assomiglia di più ai dinosauri o che magari è un dinosauro moderno? Non so, io penso al coccodrillo, mi fa pensare molto ai dinosauri.
3: Certo, ovviamente uno pensa al coccodrillo, anche perché il coccodrillo effettivamente, i coccodrilli in generale, gli alligatori, i gavialli, sono dei parenti stretti dei dinosauri, ma in realtà i dinosauri non sono tutti estinti. Infatti c'è un gruppo di dinosauri, gli uccelli, che sono costantemente insieme a noi, sono uno dei gruppi di animali più diversi, più diversi, più variabili, con diverse forme, diversi colori e più di successo, che condividono l'ambiente con noi. Quindi la gallina si può dire che è un dinosauro a tutti gli effetti, un po' come lo è il tirannosauro, il velociraptor o il triceratopo.
1: Ma questa tua missione di vita, perché insomma sei un paleontologo, l'abbiamo detto, ricercatore, ma come ti è venuta questa idea di andare a cercare i dinosauri? E soprattutto, insomma, abbiamo detto già, se ci fosse un dinosauro che puoi riportare in vita, ci sarebbero Antonio e, com'è che si chiamava l'altro?
0: Bruno.
1: Antonio e Bruno.
3: Bruno.
1: Ma si può ricreare un Jurassic Park o è infattibile?
3: Purtroppo no, è probabile, cioè... La fantascienza è interessante perché è stimolante, appunto può attirare anche il fascino dei giovani e portarli a studiare questo tipo di materia, però effettivamente non abbiamo i mezzi o comunque il materiale non si conserva per poter ricreare eventualmente il DNA, un po' come si vede nei film come Jurassic Park, di questi animali, quindi

0: impossibile ricrearli. Poi in futuro non si sa, la scienza avanza sempre.
1: Quindi se vogliamo vedere i dinosauri possiamo farlo solamente guardando un bel film, e non possiamo aspettarci con domani ritorni.
2: Che poi secondo me non è neanche sbagliato. Cioè, io eviterei, nel senso che a parte il film, mi sembra che l'epilogo non fosse positivo. C'è il T-Rex e il Velociraptor che se mangiano tutti, quindi non mi sembra. Va bene anche così. E poi stavo pensando, no? Tu ricrei i dinosauri, ma semmai puoi ricreare solo quelli che poi vengono, ecco, circoscritti in grosse gabbie, cosa che non mi piacerebbe, perché, che ne so, un dinosauro alato, tipo un pterodattilo, ma come lo reggi, cioè come lo blocchi poi? Verrebbe in città?
1: Io non lo so, ci sono domande senza risposta.

0: trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Lara Zani, in diretta dagli studi Rai di Trieste per questa edizione del notiziario quotidiano della Venezia Giulia. In apertura alla conferenza in corso a Trieste sui rapporti fra Unione Europea e Balcani, parleremo poi del traffico di carburanti attraverso la nostra regione, della trattativa per il contratto per il comparto unico, dei corsi di italiano per genitori di studenti stranieri e infine di Trieste Next. È in vigore fino alle 18 di domani l'allerta meteo. In giornata ha piovuto un po' in tutta la regione. Lignano resta l'area più colpita con la caduta di quasi 20 mm di pioggia. In provincia di Trieste ha piovuto meno, ma questa è anche la zona in cui si contano la maggior parte degli interventi dei vigili del fuoco per problemi causati dal vento. Una decina le richieste in mattinata per la caduta di rami. Stesso problema nell'Isontino con una decina di interventi sempre per rami caduti e allagamenti in aree private. Rispettate anche le previsioni sulla diminuzione delle temperature, con massime che questa mattina non hanno superato i 21 gradi. A Trieste sono state registrate raffiche di vento fino a 90 km orari, così come a Lignano, mentre a Grado la velocità massima del vento è stata di 80 km orari. I rapporti fra Unione Europea e Balcani sono al centro della conferenza organizzata a Trieste in occasione dell'Assemblea Generale delle Agenzie di Stampa di quest'area dell'Europa.
2: Energia, sicurezza, difesa, infrastrutture e innovazione. Trieste, la regione non come sfere di influenza o di confine tra due mondi, ma una porta sul mare di un territorio vasto e atteso da sfide geopolitiche comuni. I Balcani si incontrano nel capoluogo con ospiti internazionali e l'assemblea dell'associazione delle agenzie di stampa dei vari stati. E i temi non sono legati solo ai rapporti tra i Balcani e l'Unione Europea e la libertà di stampa, ma anche spunti sulle sfide. La difesa del fondale marino e delle sue infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota con minacce di attacchi di difficile attribuzione. Tutto però passa anche dalla costruzione di una coscienza comune e alla lotta alle fake news, difficile nel momento in cui in Serbia si celebrano funerali di Stato partecipatissimi per un criminale internazionale come Ratko Mladic, Oliver Vujovic, segretario generale organizzazione Southeast Europe Media.
3: Non è soltanto un problema della Serbia, è un punto che riguarda tutti gli stati dell'ex Jugoslavia e la storia balcanica. Non si parla apertamente del passato se non in modo retorico. Internazionalmente dobbiamo contribuire al processo educativo, portare la gente a capire cosa è successo nel passato e perché.
2: Con un'Unione Europea che sembra molto cauta su nuovi membri, Serbia e anche Albania, presente il ministro degli esteri Ferit Hoxha, bisogna tuttavia accelerare sull'integrazione economica con benefici che a Trieste riguarderebbero anche il porto. Marco Consalvo, presidente autorità portuale.
4: È chiaro che in uno scenario di crisi internazionale avere la parte balcanica in ogni caso integrata in progetti di sviluppo economici anche per il porto di Trieste è fondamentale, un porto di Trieste che deve diventare sempre più competitivo ed efficiente per proporsi come soluzione di trasferimento delle merci in Europa.
2: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Assume dimensioni sempre più consistenti il traffico di carburanti che passa da questa regione, un traffico illecito che sfrutta società di comodo e strategie per aggirare le imposte.
5: Dal Friuli Venezia Giulia, porta d'ingresso per molti dei carichi provenienti dall'est Europa, passa una delle rotte del traffico illecito dei carburanti. Un fenomeno che negli anni ha assunto dimensioni sempre più organizzate, sfruttando società di comodo per aggirare accise e IVA. Ne abbiamo parlato con Sandro Raimondi, pubblico ministero dal 1981 al 2025 ed ex procuratore della Repubblica di Trento, che proprio sulle frodi e sul contrabbando di idrocarburi ha condotto importanti inchieste.
6: C'è la cosiddetta rotta bulgara, dove i prodotti che vengono dall'est

0: ovviamente in modalità non lecite, passano obbligatoriamente per il Friuli Venezia Giulia. La cosa difficile è la quantità di autobotti che circolano nel nostro territorio, perché vorrebbe dire paralizzare il traffico.
1: Perché è un business che continua da così tanto tempo?
0: Quando le imposte

0: 90%.
1: Ci riporta una dinamica sulle quali lei ha indagato.
0: Venivano contattati i cosiddetti broker e gli dicevano: guarda, ti posso fare 25 centesimi in meno rispetto al prezzo del prodotto fissato oggi.

0: Il presidente serbo Aleksandar Vučić ha sciolto l'Assemblea nazionale serba e indetto ufficialmente le elezioni politiche anticipate che si terranno il prossimo 25 ottobre. Il capo dello Stato lo ha annunciato ufficialmente in diretta TV a mezzogiorno, affermando di aver firmato i relativi decreti. Lunedì scorso, come previsto dalla Costituzione, il governo, presieduto dal premier Duro Makut, ha presentato una richiesta motivata di scioglimento del Parlamento e di fine anticipata della legislatura. Un gruppo di europarlamentari guidato dal ceco Ondrej Kolar del PPE, composto da esponenti di diversi gruppi politici, ha inviato una lettera alla commissaria europea all'allargamento Marta Kos per chiedere una rivalutazione dell'approccio verso Belgrado alla luce della posizione tenuta dalle autorità nei confronti della morte di Ratko Mladic, generale serbo-bosniaco condannato per crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità. Un paese che aspira all'adesione all'Unione Europea non può glorificare una persona del genere né in vita né dopo la morte, si legge nella lettera. Gli eurodeputati chiedono quindi di prendere seriamente in considerazione questi sviluppi nel contesto del processo di integrazione europea, sostenendo la proposta di sospendere il processo di adesione fino a quando le autorità serbe non respingano inequivocabilmente la glorificazione e l'onorificenza pubblica di individui condannati per crimini di guerra e genocidio. Il ministro degli esteri israeliano Gideon Sar è oggi in visita ufficiale in Slovenia per colloqui con il suo omologo sloveno Tone Kajzer e per inaugurare la prima ambasciata residente israeliana a Lubiana. Finora gli affari diplomatici relativi alla Slovenia erano gestiti dall'ambasciata israeliana a Vienna. Davanti alla sede diplomatica di Israele a Lubiana sono attese proteste contro le azioni di Tel Aviv a Gaza. Oltre 2.000 consumatori italiani e croati tra i 18 e i 65 anni sono stati coinvolti dall'indagine promossa nell'ambito del progetto italo-croato di acquacoltura Marinette, coordinato dall'Università di Udine. Lo studio ha analizzato stili di vita, abitudini di acquisto, percezione della sicurezza alimentare, fiducia nei prodotti allevati e conoscenza dell'acquacoltura. In molti dichiarano di non conoscere sufficientemente le pratiche di allevamento, i controlli sanitari, le garanzie sulla sicurezza alimentare e gli effetti ambientali dell'acquacoltura. Comparto unico, il sindacato FIALS ha incontrato questa mattina in prefettura a Trieste l'assessore regionale Pierpaolo Roberti per provare a far arrivare subito ai 13.000 dipendenti almeno i buoni pasto e le misure di welfare, al netto della bocciatura del contratto a opera della Corte dei Conti. Interrotto lo stato di agitazione.
1: Niente da fare, i buoni pasto maggiorati e le nuove misure di welfare per i dipendenti degli enti pubblici del Friuli Venezia Giulia non possono essere svincolati dall'impianto del contratto recentemente bocciato dalla Corte dei Conti. La proposta, avanzata dal sindacato FIALS, Federazione Autonomie Locali e Sanità, si basa sulle leggi emanate autonomamente dalla Regione e mai impugnate, che regolano proprio i buoni pasto e il welfare dei dipendenti pubblici. L'incontro con il prefetto Petronzi e l'assessore alla funzione pubblica Roberti è stato un tentativo di entrare nel merito di questa proposta, ma ha detto l'assessore che non si può fare. Lui sfugge al microfono e lascia ai sindacalisti il compito di raccontare com'è andata. Fabio Potocznik, segretario FIALS FVG.
2: L'assessore ci ha ribadito che il testo attualmente è in valutazione da parte della Corte dei Conti e che non può essere, diciamo, modificato in questa fase.
1: Nonostante la rabbia crescente dei 13.000 lavoratori di regione, comuni ed enti locali delusi per la bocciatura del contratto e nonostante la proposta della FIALS non sia passata, il sindacato ha deciso al termine dell'incontro di interrompere lo

0: operazione.
1: L'abbiamo sospeso in attesa proprio di capire se parte il ricorso, significa che la Corte dei Conti non ha modificato la sua decisione, ma noi, ripeto, auspichiamo che questo possa avvenire.
0: La Regione ha tempo ancora 10 giorni per presentare alla Corte Costituzionale un eventuale ricorso contro la bocciatura. Nel frattempo continua la trattativa fra Regione e giudici contabili.
1: Auspichiamo che la Corte dei Conti riveda la sua posizione e consenta entro quest'anno, perché sennò il welfare 2026 il personale lo perde.
0: Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: In una scuola di Trieste, la Marco Polo, dove 6 studenti su 10 sono stranieri, il 22 settembre partiranno dei corsi di italiano dedicati alle mamme degli alunni.
3: Italiano obbligatorio per i genitori degli studenti stranieri con difficoltà scolastiche. Al momento è solo una proposta, senza programma né budget, quella lanciata al meeting di Rimini, Il coraggio di educare, dal ministro Valditara. Eppure a Trieste c'è chi in realtà ha un progetto simile, già lavora da un anno. L'istituto comprensivo Marco Polo, composto da 3 scuole, 720 studenti complessivi, il 60% è di origine straniera, si contano 28 nazionalità e grazie ad un bando della regione il 22 settembre partiranno i primi corsi gratuiti di italiano per le mamme straniere degli alunni. L'auspicio è di formare una prima classe di almeno 20 iscritte. Monica De Carolis, dirigente scolastica.
4: Per una mamma straniera che vive nel nostro paese, poter comunicare più facilmente con gli insegnanti, comprendere le comunicazioni della scuola, partecipare ai colloqui, accompagnare con maggiore consapevolezza il percorso educativo dei propri figli è qualcosa che può portare al successo formativo.
3: Volantini già pronti in diverse lingue, il corso sarà bisettimanale, si svolgerà la mattina subito dopo l'entrata in classe dei figli, orario che risponde alle esigenze delle mamme, spiega Daniela Gerin, presidente della Casa Internazionale delle Donne di Trieste, che ogni anno propone ad almeno 60 donne corsi di lingua e in questo caso fornirà alla scuola le mediatrici culturali.
5: Negli anni come avete visto cambiare le donne che partecipano a questi corsi?
6: Beh, le donne innanzitutto si reiscrivono negli anni successivi al corso superiore e quindi avanzano nella competenza della lingua. Cioè, conoscere la lingua è indispensabile per vivere in un paese.
3: Bolognese di nascita, romana d'adozione, la dirigente Monica De Carolis ha insegnato nelle scuole di mezza Italia e poi ha scelto Trieste, questo istituto così multiculturale.
4: Credo veramente nell'investimento sull'inclusione e sulla qualità delle relazioni che possono veramente giovare a una comunità educante.
3: Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È stata presentata questa mattina la 15ª edizione di Trieste Next, il festival della ricerca scientifica. Con questo servizio si concluderà l'edizione di oggi del notiziario quotidiano dell'Ora della Venezia Giulia, che è stato redatto e condotto da Lara Zani con la collaborazione tecnica di Carlo Morello e Giuliano Pecorari. Dopo di noi sconfinamenti, sono passati 110 anni dalla morte dell'irredento Fabio Filzi, giustiziato dall'Austria-Ungheria per alto tradimento il 12 luglio 1916. Oggi il lavoro curato da Nicola Fontana, i Filzi, storia, immagini, documenti, ricostruisce minuziosamente la storia del volontario di origini trentine e natio di Pisino, inserendola nel più vasto panorama familiare e sociale del periodo. La ricerca è una pubblicazione congiunta del MITAG, Museo Storico Italiano della Guerra, dell'Accademia Roveretana degli Agiati e della Fondazione Museo Storico del Trentino. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.
7: È una manifestazione, quella di Trieste Next di quest'anno, che parla di un tema, la forma del pensiero. Quindi, come da sempre, la manifestazione punterà a tante discipline diverse, tante forme di discussione e di dibattito diverse. Avremo attività in Piazza Unità d'Italia, avremo grandi talk con ospiti internazionali e nazionali, ma avremo anche spettacolo. Quest'anno infatti ci sarà un grande evento speciale al Teatro Verdi sabato 26 settembre con DNA. Telmo Pievani e The Producers parleranno appunto di miliardi di anni di evoluzione.
8: Oltre 100 eventi, 300 relatori, ma ci sarà anche spazio per le scuole.
7: Assolutamente sì, come sempre la manifestazione aprirà venerdì 25 settembre in Piazza Unità d'Italia, che è il cuore della manifestazione, aperto a tutti, con scuole da tutta la provincia e da tutta la regione Friuli Venezia Giulia che verranno in città per partecipare a delle attività scientifiche per scoprire che cosa significa fare scienza. Quindi è una delle grandi

0: Spola,
1: la tempra dalmata,
2: la parte settentrionale dell'Istria,
3: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
4: una questione di Trieste,
5: ferrovia Rovigno-Canfanaro,
6: Rovigno
5: a Capodistria.
7: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Carlo Morello alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il volume I Filzi, storia, immagini, documenti a cura di Nicola Fontana, volume edito dal MITAG, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, assieme all'Accademia Roveretana degli Agiati e alla Fondazione Museo Storico del Trentino. Una storia che ci porterà al volontario irredento Fabio Filzi, ma anche appunto alla sua famiglia, ai suoi fratelli, ai genitori, a un contesto e a vicende che coinvolsero il confine nord-orientale d'Italia fra 8 e 900. Ne parliamo appunto con il curatore Nicola Fontana, conservatore dell'archivio storico e della biblioteca del MITAG. Buon pomeriggio e benvenuto a Sconfinamenti.
1: Buon pomeriggio, saluto gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: Cominciamo subito con una panoramica su questo lavoro, un lavoro corposo di ricerca e anche di pubblicazione di fonti. Si racconta la storia della famiglia Filzi e si fanno parlare e si fanno sfogliare anche i documenti che sono stati fondamentali appunto per questo lavoro. Può farci appunto un ritratto del volume?
1: Sì, il volume nasce dal punto di vista dell'idea ancora nel 2011, contestualmente al lavoro di riordino effettuato da Mirko Saltori della Fondazione Museo Storico del Trentino, e lavoro di riordino del fondo familiare che è conservato qui presso di noi. E allora era nata l'idea appunto di una ricerca che collaborasse, che contribuisse a restituire un'immagine corale, no, della famiglia e non solo focalizzata sulla figura di Fabio, eliminando tutte quelle leggende, tutte quelle incrostazioni retoriche risalenti per lo più al periodo del regime fascista, e restituendo l'immagine umana di Fabio e poi l'immagine dei fratelli che svolgono comunque un ruolo importante nella storia e nella vicenda familiare. E abbiamo così compiuto nel corso del tempo una campagna di ricerche archivistiche che ci ha portati insieme tra Trento, Vienna, Innsbruck, Trieste, Pisino, Graz, no? E che ha portato appunto alla realizzazione di questo volume, e che abbiamo voluto suddividere poi in 5 parti, con un saggio che ho scritto io sulla storia familiare, un affondo sulla figura di Mario Filzi come studioso di linguistica e dialettologia scritto da Serenella Baggio, che era, questo era un aspetto veramente del tutto trascurato, e poi un'edizione delle lettere di Fabio ai familiari e agli amici, con l'edizione anche dei suoi scritti, dei suoi interventi giornalistici. In conclusione un'appendice fotografica con tutte le foto reperibili negli archivi e un'appendice anche dedicata a quegli oggetti di famiglia che furono donati negli anni 30 al Museo della Guerra e che per molto tempo rimasero esposti in una sala appositamente dedicata.
0: Scopriremo la struttura. Scopriremo che si parlerà anche di Istria, di località, ci porterà a Pisino, ci porterà a Capodistria, ci porterà a Pola.

0: questo lavoro. Chiedo scusa per l'interruzione, Fontana. Potremmo partire dopo questa prima panoramica, diciamo, dal capostipite di questa storia, dal padre dei Filzi, dei fratelli Filzi, Giovanni Battista Filzi, un uomo appunto che vive l'Ottocento in modo transfrontaliero, potremmo dire oggi. All'epoca non era esattamente così, all'epoca non c'era un confine, ma si sposta. Allora, chi fu Giovanni Battista Filzi che dai monti arrivò appunto fino a Pisino?
1: Beh, diciamo anzitutto un breve quadro della provenienza. I Filzi erano una famiglia trentina di Borgosacco, che era un piccolo centro abitato fluviale e che a metà Ottocento si trovava in una fase di declino economico. Però la famiglia Filzi è una famiglia benestante, dedita ai commerci. Sappiamo che spacciava vino, generi alimentari, affittava edifici alle autorità militari, e questo stato di benessere consente a Giovan Battista di studiare prima al ginnasio e liceo di Rovereto e poi di trasferirsi all'Università di Innsbruck per avviarsi alla carriera di insegnante. E subito dopo la laurea, nel 1876, venne nominato insegnante di italiano e latino al ginnasio tedesco di Pisino, Mitterburg, no? Come sì, appunto era chiamato dall'amministrazione asburgica. Ed è importante sottolineare questo, che la città era in quel periodo in una fase di ridimensionamento, no? del suo ruolo amministrativo e politico. Era vivacizzata da contrapposizione tra la popolazione italiana e quella slava, mentre l'elemento tedesco era in costante calo, appunto, in seguito anche al ridimensionamento, appunto, del ruolo politico di Pisino in favore invece di Pola. Quindi questo portò al trasferimento di funzionari, di militari tedeschi a Pola, e questo ebbe una ripercussione anche sul lavoro di Giovan Battista, in quanto e nel 1890 venne deciso il trasferimento del liceo a Pola, e Giovan Battista invece viene disposto d'autorità all'insegnamento al liceo di Capodistria. Ma è un momento di Pisino importante per la sua biografia, no? Lui a Pisino conosce Amelia Ivancic, si sposano e danno i primi tre figli, Mario, Fabio ed Ezio, e poi a Capodistria nascerà Fausto nel 1891.
0: Qual era l'idea politica o culturale di Giovanni Battista Filzi, del padre dei Filzi?
1: Ecco, Giovanni Battista può essere descritto come un classico funzionario asburgico, no? Molto ligio alle leggi, ai regolamenti. Sicuramente un uomo legato alla cultura italiana, di sentimenti politici italiani, lo sappiamo anche perché dopo il trasferimento a Rovereto, dove poi sarà preside del liceo dal 1900 al 1910, ecco, anche da Rovereto continuò a inviare offerte, l'audizione a favore della Lega Nazionale di Pisino. Però non è un uomo che si espone, è proprio un funzionario tranquillo, e cerca però di aiutare i propri studenti e di tollerare le loro manifestazioni

0: Arriviamo appunto alla formazione di questa famiglia. Si parla di Pisino e c'è una curiosità. Esiste ancora la casa in cui risiedette la famiglia Filzi a Pisino, Fontana?
1: Sì. Il mio collega Mirko Saltori, appunto, che mi ha accompagnato nel percorso della ricerca, ha individuato quella che era la casa di famiglia, ma ormai completamente trasformata, il tempo l'ha cambiata, per quanto per alcuni elementi sia riconoscibile, ma insomma sono trascorsi più di 100 anni.
0: Qui appunto a Pisino nacquero i primi figli della famiglia Filzi, che frequentarono quindi anche le scuole a Pisino, a Capodistria, poi a Rovereto. Forse potremmo iniziare appunto a fare un ritratto di questi quattro fratelli, dei quali scopriremo il percorso di formazione, l'attività politica e poi anche l'impatto, verso la fine di questa puntata, l'impatto della Grande Guerra su questa famiglia. Possiamo presentarli, Fontana? Cominciamo appunto per ordine di nascita, magari.
1: Ma sì, direi però in generale, schematizzando un po', che da una parte abbiamo due figure di persone studiose, molto serie, come Mario e Fabio, no? I due più vecchi, diciamo, della figliata. E mentre invece i fratelli più giovani, Ezio e Fausto, erano più amanti della vita così.

è la figura dello studioso, quello che segue le orme del padre, studia alla facoltà filosofica di Vienna, si appassiona di studi linguistici e partecipa diciamo alla lotta studentesca per l'università italiana, per i diritti degli studenti italiani. Partecipa infatti alla cerimonia

0: studenti pangermanisti, verrà poi arrestato per 2 settimane assieme ad Adacide De Gasperi. E Fabio, si lavorerà poi nel 1906, Fabio inizia anche lui gli studi giuridici a Vienna, per poi trasferirsi a Graz, per il motivo che a Graz era possibile affrontare gli esami in lingua italiana, e si inserisce nella società e partecipa all'attività della società studentesca Giuseppe Carducci, e decide assieme al fratello Ezio, che pure segue le orme del fratello Fabio negli studi giuridici, ecco, assieme a lui si iscrivono all'Istituto Commerciale Rivoltella di Trieste. Fabio poi si laureerà, completerà gli studi, mentre invece Ezio, ottenuto il diploma alla scuola Rivoltella, verrà assunto dal Lloyd Adriatico e svolgerà la professione di commissario di bordo.
1: Sì. Ecco. Qui abbiamo una panoramica dei fratelli Filzi, abbiamo Mario, abbiamo Fabio Filzi, Ezio e Fausto Filzi, fratelli diversi tra loro, di una famiglia che, come dicevamo, poi sarà una sorta di specchio delle vicende politiche e anche belliche del confine nord-orientale d'Italia tra 8 e 900. Conosceremo anche poi le vicissitudini dei coniugi Filzi durante il primo conflitto mondiale, ma proseguiremo dopo un intermezzo musicale, sempre assieme al curatore del volume I Filzi, Nicola Fontana.

0: I filzi, storia, immagini, documenti. Un volume curato da Nicola Fontana, edito dal MITAG, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, con l'Accademia Roveretana degli Agiati, la Fondazione Museo Storico del Trentino. Stiamo conoscendo la famiglia Filzi, la famiglia di Fabio Filzi, ma anche la famiglia di Giovan Battista Filzi, il padre di Amelia Maria Ivancic, la madre dei fratelli, e appunto il fratello maggiore di Fabio, Mario Filzi, poi i due minori, Ezio e Fausto, che stiamo scoprendo assieme a Nicola Fontana con noi in collegamento. Fontana, la formazione ce l'ha descritta a sommi capi, perché la storia è molto complessa e la ricerca è molto approfondita. A quale carriera professionale si avviano i fratelli? Un piccolo indizio appunto ce l'ha già fornito, ma quale appunto fu il destino professionale, la scelta anche professionale dei fratelli Filzi?
1: Beh, Mario, come dicevo prima, seguì le orme del padre e dopo la laurea a Vienna venne nominato insegnante, prima a Bolzano, poi a Kufstein, dopodiché venne nominato insegnante di francese e italiano alla scuola reale di Pola. Siamo appunto nel 1909 e Mario si caratterizza appunto come un buon insegnante, cerca di inserirsi nella società locale con successo e cerca di partecipare attraverso conferenze pubbliche di divulgazione di storia, di letteratura italiana, pubblica sui studi linguistici e dialettologici sull'annuario della scuola, mentre intreccia rapporti con i colleghi anche di altri istituti, tra i quali vorrei menzionare come curiosità Gino Altenburger, che per chi non lo sapesse sarà poi padre dell'attrice Alida Valli. Altenburger era un po' una famiglia anche di origine trentina, tanto per rinsaldare appunto questo legame tra l'Istria e il Trentino. Ecco, questo legame appunto con questa attività di insegnamento Mario la proseguì anche dopo il primo conflitto mondiale, impegnandosi sempre sul versante culturale e sostenendo la fondazione di un giornale che si chiamava L'Azione, un giornale di orientamento liberal democratico, e fu fondatore dell'Università Popolare, che era stato istituito allo scopo di promuovere e diffondere la cultura italiana. Inoltre, fino alla morte, avvenuta nel 21, Mario Filzi fu presidente della Società di Impiegati Pubblici di Pola, attivandosi per risollevarne le condizioni economiche fortemente penalizzate dall'inflazione e dalle conseguenze insomma, del conflitto e del dopoguerra. Ieri ho già detto, appunto, lui sarà assunto nel

0: finché nel 1938 divenne commissario di governo in Somalia. Nel 1941 finì per cadere prigioniero di inglesi in Somalia, a Mogadiscio, e per le conseguenze della prigionia morì ancora giovane nel 1944 a 56 anni. Fausto ebbe un destino diverso, tralasciando appunto il periodo bellico. Lui non riuscì a completare gli studi ginnasiali, si dedicò alla professione di impiegato, prima in Trentino, poi in Moravia, infine a Vienna, per poi trasferirsi alla fine del 1912 in Argentina, dove visse in condizioni molto difficili inizialmente, ma poi alla vigilia della Prima Guerra Mondiale aveva trovato una posizione economica abbastanza stabile.
1: E per quanto riguarda Fabio, quali furono i suoi impieghi precedentemente appunto al

0: cercò di lavorare in un'amministrazione pubblica e riuscì a lavorarci per un paio di anni, cercò di entrare poi in servizio nel Tribunale Circolare di Trieste, ma in conseguenza le sue posizioni politiche dovette alla fine trasferirsi di nuovo a Rovereto, dove trovò posto nello studio dell'avvocato Antonio Pischel, che, per chi non lo sapesse, era un esponente di spicco del socialismo trentino, molto vicino a Cesare Battisti. E fu proprio, proprio come praticante che Fabio Fizzi venne a sapere, appunto, venne ad apprendere la notizia dello scoppio del primo conflitto mondiale.
1: Ecco, il primo conflitto mondiale che trova così i quattro fratelli, trova così la famiglia. Vediamo appunto la reazione e l'esperienza bellica dei fratelli Fizzi e dei genitori. Forse potremmo partire proprio da questi ultimi, da Giovanni Battista Fizzi, da Amalia Ivancic, appunto sposata Fizzi, perché si parla di civili in questo caso. Ecco, quale fu il destino dei coniugi?
0: Ecco, i coniugi Fizzi rimasero a Rovereto fino allo scoppio della guerra italo-austriaca, dopodiché furono costretti ad abbandonare la città perché si trovava praticamente in prima linea e a stabilirsi come profughi prima a Innsbruck, poi a Igls, che è un piccolo abitato del Tirolo. E vi rimasero fino a quando giunse la condanna di Fabio alla pena capitale per alto tradimento. Quello fu un momento, devo dire, di cambiamento per i destini di tutto il resto della famiglia. E per quanto riguarda i genitori, questo provvedimento, appunto, la condanna contro il figlio, spinse le autorità militari a decidere il loro internamento nel campo di Katzenau in quanto sospetti politici. E vi rimasero fino a quando, per decisione dell'imperatore Carlo I, tutti gli elementi considerati non politicamente pericolosi furono liberati dall'internamento. E così vissero fino alla fine del conflitto a Graz. Ecco, questo per quanto riguarda i genitori. E Ezio prestò servizio come ufficiale di artiglieria nell'esercito austroungarico. Sì. Prendendo parte alle operazioni militari sul fronte dolomitico. E anche lì il suo destino cambia con la condanna del fratello. E vengono aperte delle indagini nei suoi confronti e alla fine allontanato dal fronte e spostato in Ungheria. C'erano anche ragioni di salute, era afflitto da diversi problemi di salute, ma il provvedimento aveva origine e natura politica.
1: Sì.
0: E idem anche per Mario. Mario, che pure era già afflitto da molti problemi di salute già prima dello scoppio del conflitto, venne destinato inizialmente a servizio di retrovia a Pisino, poi fu trasferito in ospedale psichiatrico a Feldhof presso Graz e dopo la condanna del fratello fu arrestato perché considerato anche membro della società Dante Alighieri, è internato nel castello di Güllersdorf in Bassa Austria, dove vi rimase per qualche tempo, dopodiché liberato, prese parte alle operazioni militari per un brevissimo periodo in Albania e poi di nuovo vestì la divisa militare in servizi di guardia, di retrovia. E poi c'è il destino di Fabio.
1: Sì, ecco, possiamo approfondire la sua figura, poi passeremo anche a Fausto, appunto il minore dei fratelli, che dal destino di Fabio appunto trasse una motivazione per ribaltare il proprio destino. Ma parliamo appunto di Fabio. Fabio a un certo punto decide per la diserzione dall'esercito austro-ungarico, decide per l'arruolamento con il regio esercito. Ecco, come arriva a questa decisione, come avviene la sua diserzione e come avviene il suo arruolamento nel regio esercito?
0: Sì, Fabio fino a quel momento, fino al 1914, non si era distinto per una particolare... per un particolare impegno politico. Sì, aveva avuto negli anni studenteschi, aveva avuto un ruolo nella società studente trentino, aveva partecipato

0: partecipato alla lotta per l'università italiana, ma senza mai esporsi eccessivamente. E anche le testimonianze che abbiamo scritte da Antonio Pisciel e poi dalla moglie dello stesso Enrico Sant'Ambrogio e ci restituiscono l'immagine di un Fabio ben lontano da, come si può dire, dalla narrazione dell'eroe irredentista. Tutt'altro, allo scoppio del primo conflitto mondiale, lui si presentò nello studio di Pischel angosciato e preoccupato per la possibilità di un allargamento del conflitto e neppure la prospettiva di un crollo della monarchia e di una partecipazione dell'Italia al conflitto sembrava una prospettiva appunto sufficiente a consolarlo. Quindi è una visione molto umana questa che abbiamo di Fabio. Lui comunque decide di disertare. Lo farà dopo un breve periodo di servizio nell'esercito austro-ungarico in retrovia nel novembre del 1914. Prestò poi servizio per alcuni mesi nell'ufficio informazioni militari del quinto corpo d'armata di stanza a Primolano e poi un momento interessante per la sua evoluzione politica fu la partecipazione ai lavori del Comitato d'Azione per il Trentino che aveva sede a Verona che era sorto per promuovere azioni di propaganda e per, come dire, indicare quelle misure per la ricostruzione economica del Trentino dopo la fine vittoriosa, no, del conflitto. A quel punto sappiamo già che Fabio aveva deciso, era approdato su posizioni nazionaliste e aveva deciso di partecipare al conflitto nel caso appunto di dichiarazione di guerra dell'Italia. Ma è significativo il fatto che per il Comitato d'Azione di Verona scrisse un memoriale, o meglio, erano delle risposte a un questionario riguardanti il futuro assetto politico-amministrativo del Trentino. Ecco. Scrive appunto le sue riflessioni in merito e esprime delle posizioni radicalmente nazionaliste, totalmente appiattite sulle tesi di Ettore Tolomei. Quindi provincia unica del Trentino-Alto Adige, confine al Brennero, allontanamento dei soggetti ritenuti austriacanti, trasferimento a Sud Italia degli italiani troppo tiepidi, militarizzazione della fascia di confine, sradicamento dell'elemento tedesco, insomma una posizione molto radicale, no? Di vera e propria colonizzazione italiana dell'Alto Adige. Dopodiché, verso la fine del 15, come noto, si arruolò come nel sesto reggimento Alpini, prese parte alle operazioni militari del Corno Battista, del Monte Corno in Vallarsa, dove fu catturato assieme a Cesare Battisti e poi esecuzione capitale a Castello di Buon Consiglio, come molto noto.
1: Certamente, l'epilogo della vicenda bellica di Fabio Filzi, siamo assieme a Nicola Fontana, curatore del volume I Filzi, Storia, Immagini e Documenti. Dopo un ultimo intermezzo musicale torneremo ad approfondire questa vicenda e scopriremo ancora alcuni dettagli di una pubblicazione, di una ricerca pubblicata dal MITAG, il Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, un lavoro che propone una narrazione, ma anche la pubblicazione, l'edizione di oggetti, di testimonianze, di documenti.

0: assieme a Nicola Fontana con la storia della famiglia Filzi, con il volume I Filzi, storia, immagini, documenti. Fontana, il 10 luglio del 1916, gli austriaci catturarono Francesco Brusarrosco. Ecco, chi era questo Francesco Brusarrosco?
1: Era il nomignolo che si è dato Fabio Filzi per celare la sua reale identità. Il cognome lo aveva preso in prestito, diciamo così, da Arzignano, no? Questa località del Vicentino dove Fabio aveva trascorso un periodo di addestramento negli Alpini e dove appunto si preparava per la successiva partenza per il fronte.
0: E come viene riconosciuto Filzi?
1: Filzi, come sappiamo dai documenti austro-ungarici dell'epoca, venne catturato assieme a Battisti da un reparto dei bersaglieri provinciali e comandati tra l'altro da un alfiere, cioè un aspirante ufficiale trentino, Bruno Franceschini, che lo riconobbe e lo condusse poi, lo accompagnò poi prima nella Malga nelle vicinanze e poi ad Aldeno, dove venne completato il procedimento di riconoscimento con un atto ufficiale alla presenza di vari testimoni.
0: C'è un'ultima lettera scritta da Fabio Filzi prima dell'esecuzione. È una lettera che tuttavia Fontana non arrivò mai in tempo o in prossimità di quei giorni alla famiglia, ci arrivò dopo anni.
1: Sì, giusto, dopo anni, la madre cercò di ottenere già subito dopo l'esecuzione, ottenere i suoi effetti personali di Fabio, ma ottenendo sempre un rifiuto da parte delle autorità. E soltanto nel dopoguerra gli venne consegnato la lettera e i documenti, insomma, potendo conoscere anche attraverso la testimonianza di un cappellano sul tirolese la storia, la vicenda degli ultimi momenti di vita di Fabio.
0: Si parlava anche dei fratelli Mario Filzi ed Ezio Filzi, che vennero arruolati con l'imperiale regio esercito austro-ungarico. Fausto, allo scoppio della guerra, si trovava in Argentina ed è lì che lo raggiunse la notizia della morte di Fabio. Ecco, che effetto ebbe su Fausto questa notizia?
1: È un effetto molto profondo, molto radicale. Come dicevo prima, la condanna a capitale di Fabio ebbe veramente una profonde ripercussioni sul destino di tutto il resto della famiglia e su Fausto in particolare. Se pensiamo che poi Fausto non era mai stato impegnato politicamente, sì, vabbè, aveva partecipato nel 12 a qualche scontro, qualche colluttazione con la gendarmeria, aveva manifestato il suo appoggio per l'impresa italiana in Libia, però si poteva definire un soggetto né impegnato culturalmente né politicamente. Come dicevo, era un uomo che amava moltissimo il divertimento, la musica, le donne soprattutto e il vino, insomma, cosa che ci rende anche più simpatico. E, però ecco, in Argentina, dove pure alla fine, dopo tra molti travagli, alla fine era riuscito a raggiungere la

0: molto buona, ecco, e poteva benissimo evitare la partecipazione al conflitto. Ecco, il momento della morte del fratello segna un radicale cambiamento. Lui decide appunto di arruolarsi e di vendicarne la morte. Ne venne a conoscenza leggendo un articolo del Corriere della Sera e ne rimase profondamente colpito dal resoconto che poté leggere. E questa fu la decisione, portò la decisione quindi di raggiungere l'Italia e raggiungere Milano, dove si arruolò nell'arma dell'artiglieria e poi nel corpo dei bombardieri a Susegana, in provincia di Treviso, dove completò la propria formazione e nel 1917 raggiunse il fronte dell'altopiano di Asiago. Un momento importante quello di passaggio tra la retrovia e il fronte, perché vediamo la sua ricerca di ricostruire un po' la storia del fratello negli ultimi mesi di vita. Allaccia rapporti con la fidanzata che in quel momento viveva a Milano, scrive, si informa, si informa anche sulle prime celebrazioni commemorative del fratello, insomma è veramente partecipe delle sorti di Fabio. Questo appunto ne segnerà il destino definitivo. Come dicevo prima, raggiungerà il fronte dell'altopiano di Asiago e sul Monte Velio troverà poi la morte in seguito a un proiettile di artiglieria che lo raggiunse in un baraccamento.
1: E così appunto anche il fratello Fausto Filzi, assieme a Fabio, mancò alla famiglia. Per quanto riguarda la commemorazione di Fabio Filzi, ecco, nell'immediato primo dopoguerra ci furono alcune iniziative, alcune solennità che ne tramandavano la memoria. Noi tra l'altro possiamo anche citare qui la presenza di due ritratti di Fabio Filzi in divisa, uno presso la Biblioteca dell'Avvocatura dello Stato di Trieste e una targa all'Avvocatura Generale dello Stato a Roma. Questo appunto vista la carriera di studio di Fabio Filzi. Ma nell'immediato dopoguerra, per esempio, già a Trieste ci fu una via che venne intitolata, sì, l'attuale via Filzi, prima via Vienne, questo nell'immediato della fine del primo conflitto mondiale.
0: Sì, la celebrazione del culto dell'eroe partì praticamente già nel corso della fine del 1916 all'inizio del 1917 attraverso articoli giornalistici, e fu importante, decisivo anche comunque il legame con il più noto Cesare Battisti. Questo fu comunque un fattore decisivo che permise la figura di Fabio di emergere rispetto anche alla figura del fratello, che rimase comunque sempre in secondo piano nelle celebrazioni. E come giustamente ha ricordato lei, già nel 19, nell'immediato primo dopoguerra, vediamo l'apertura l'inaugurazione di una via a Trieste, la posa di una targa commemorativa nella casa di famiglia di Pisino e le prime celebrazioni a Rovereto, che poi culminano col trasporto della salma nel 1919.
1: Lei cita una targa appunto posta sulla casa di famiglia a Pisino, casa esistente ma anticipava già molto trasformata oggi. Quale fu il destino di questa targa?
0: Sa che proprio di recente ho saputo che è stata poi trasferita in un museo, ma non saprei dirle esattamente dove. E so che è ancora esistente, però non saprei darle maggiori informazioni.
1: Siamo alla fine di questa puntata dedicata ai Filzi, la famiglia Filzi, la famiglia di Fabio Filzi, volontario irredento, ma anche la famiglia di Mario, di Ezio e di Fausto Filzi, la famiglia di Giovan Battista, il padre dei fratelli, di Amelia Maria Ivancic, la madre appunto dei fratelli.

0: Filzi. Noi ringraziamo Nicola Fontana, il curatore del volume I Filzi, storia, immagini, documenti, per averci portato il ritratto di questa famiglia, un lavoro che ricordiamo si correda poi di una pubblicazione di fonti, di documenti e di immagini che completano questa narrazione. Fontana, grazie, buon lavoro.
1: Grazie a lei, grazie.
0: Siamo così al termine dell'appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata sul sito internet Rai Play Sound, alla pagina Sconfinamenti. Da Francesco Zardini, Massimo Gobessi e Carlo Morello, un caro saluto e grazie per essere stati in nostra compagnia.

0: abbiamo trasmesso L'ora della Venezia Giulia.
1: Partendo dalle incisioni rupestri e arrivando al fumetto moderno per raccontare una storia, un diario. Noi l'abbiamo considerato le incisioni rupestri un diario a cielo aperto e abbiamo continuato su questo percorso con un concorso molto interessante che devo dire si

0: seguito da molti fumettisti giovani di tutta Italia, ci mandano le loro opere e c'è un vincitore.
1: Beh, è tornato in gran voga il fumetto, effettivamente.
0: Sì, difatti, grazie. Sì, negli ultimi anni è tornato davvero molto importante. Noi abbiamo iniziato 24 anni fa con il festival, ma devo dire che negli ultimi anni c'è un riscontro molto interessante.
1: Allora, davvero complimenti a Nini Giacomelli, ma anche a Bibi Bertelli, come diceva, la co-ideatrice del festival Dallo Sciamano allo Showman. Grazie davvero per essere stata con noi, vi auguriamo davvero tanta fortuna per questa ennesima, questa 24esima edizione del vostro festival. Grazie per essere stata con noi.
0: Noi vi aspettiamo in Valle Camonica.
1: Ci proveremo, grazie. Allora, caro Claudio.
2: Allora, torniamo alla musica?
1: Torniamo alla musica.
2: Torniamo alla musica perché è necessario tornarci. Allora, dicevamo del nuovo singolo di Gianna Nannini, il suo nuovo album che presenteremo presto qui a Radio 1. Intanto torniamo indietro nel tempo perché torniamo a una cantautrice che negli anni 80 ha davvero rappresentato un qualcosa di completamente originale, anche abbastanza lontano dalle linee melodiche e dalle musiche di quei tempi. Si chiama Edie Brickell con i suoi New Bohemians. Questa era Circle.

0: Allora, lei è di Breakwood alla fine degli anni 80, poi tornati insieme nel 94, nel 97, ma questa è un'altra storia con i suoi New Bohemians. Adesso invece parliamo di
1: un'emergenza sangue in tutto il nostro paese d'estate. Purtroppo accade sempre che venga meno, diciamo, la donazione, e purtroppo ce n'è sempre bisogno, e adesso ne parliamo con il direttore della DN Kronos, Davide Desario, che insieme all'Avis Roma, alla Carta Nazionale dei Servizi, con il supporto del Ministero della Salute, cercano di promuovere la cultura del dono, e poi ci parlerà anche dell'iniziativa per la raccolta, appunto, di sacche di sangue e plasma, immagino. Benvenuto, Desario.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi, ai radioascoltatori, grazie per la canzone Circle di Eddie Briegel, è stato...

0: bel flashback che rimette di buon umore.
1: Siamo tornati indietro nel tempo, Desario, eh?
0: Sì, e invece dobbiamo rimanere sull'attualità. L'emergenza sangue purtroppo c'è, e quest'anno pare sia sia stata un'estate ancora più grave sotto certi aspetti. Purtroppo sì, d'estate si sa, un po' il caldo, un po' le vacanze fanno sì che calino ovviamente le donazioni e anche le riserve. È un tema molto importante, perché non c'è solo il tema delle trasfusioni, che è importantissimo, ma c'è anche il tema delle operazioni.
2: Certo.
0: Proprio l'Associazione Chirurghi Italiani lanciano un claim che non è da poco: senza sangue non si opera. E questo, rendiamoci conto della gravità della cosa. Per questa ragione abbiamo voluto sposare l'iniziativa dell'AVIS e abbiamo deciso di organizzare a Roma domani,
2: sì,
0: in Piazza Mastaia a Trastevere centralissima, una raccolta straordinaria. Chiediamo a tutti quelli che possono, e tanto non è difficilissimo, bisogna essere diciamo tra i 18 e i 60 anni, bisogna avere una buona pressione, pesare più di 50 kg e fare una vita sana, insomma più o meno ci rientrano tante persone, per poter donare il sangue. E noi lo faremo, io per primo sarò lì, verrà anche il ministro Orazio Schillaci, verrà anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, cercheremo appunto di fare la nostra piccola parte, perché poi sembra sempre che la debba fare qualcun altro, no?
2: Sì,
0: e invece
2: vero,
0: se
2: ragione,
0: ognuno
2: ha ragione, anche perché potremmo esserci tutti su un tavolo di sala operatoria, per cui come può essere necessario per altri, potrebbe essere necessario per noi avere a disposizione sacche di sangue per poter essere operati.
0: Però la verità è che gli italiani sono molto generosi e che sono forse a volte poco organizzati, perché non è un tanto non voler donare, che a volte uno un po' si dimentica, non sa dove farlo, e allora noi abbiamo detto cerchiamo di aiutarli, organizziamo una cosa in più, e tutto quello che viene è sicuramente a vantaggio della comunità.
2: Assolutamente, mi sento di dire che anche la RAI con le emoteche mobili, sia via Asiago sia qui a Saxa Rubra che negli altri centri, due volte l'anno provvede a, insomma, incentiva questa raccolta di sangue. Ci sono tantissimi donatori. Quello che le chiedo, Desario, è una cosa che,
0: sì,
2: magari diciamo non è proprio pertinente per quella che è la sua professione, visto che è il direttore della DN Kronos, però possiamo dare indicazioni maggiori. Ha detto dai 18 ai 60 anni, ma non devono avere,
0: sì,
2: patologie importanti, immagino.
0: No, non devono avere ovviamente patologie importanti, e devono ovviamente appunto aver fatto una vita sana.
2: Sì, no?
0: E naturalmente se una persona ha avuto delle patologie, è stato sottoposto a sua volta a delle cure particolari, purtroppo
2: non può essere
0: donatore. Vorrei invece dire una cosa, che tutti pensano,
2: sì,
0: che per donare il sangue non si debba fare colazione la mattina. Non è vero, si può fare colazione la mattina, ma non si deve assumere latte e, come si dice, i suoi derivati. Quindi una spremuta d'arancio, un caffè si può prendere tranquillamente. Purtroppo io questo, proprio quando in Rai a Saxa Rubra una volta fecero la raccolta, io passai lì per caso,
2: sì,
0: perché ero ospite di una trasmissione e volevo donare, ma ahimè mi ero poco prima preso un bel cappuccino al bar
2: con
0: e
2: un cornettazzo di quelli che magari
0: e quindi non ho potuto. Allora il cornetto e il cappuccino sono solo rimandati al dopo donazione, prima però il resto si può prendere, e queste informazioni sono abbastanza disponibili su tutti i siti internet, a partire ovviamente dal nostro, ma basta, diciamo, googolare le parole giuste e si trovano,
2: sì,
0: che cosa si può mangiare prima di donare il sangue.
2: C'è anche un altro particolare che vorrei chiederle, che anche questo probabilmente deroga da quella che è la sua professione, ma sicuramente ne sa, perché insomma in qualche modo è promotore, insieme, come abbiamo detto, all'AVIS e con il supporto del Ministero della Salute, di questa cultura del dono. In Italia c'è anche tante brevi, anche piccolissime forme di anemia mediterranea, cioè di microcitemia sostanzialmente, più che anemia mediterranea. Possono essere donatori? Per esempio io sono microcitemica e mi consentono di donare.
0: Questo so che c'è una sorta di intervista del
2: precedente.

0: precedente alla donazione, perché ci sono di caso in caso, però ci sono anche altre situazioni legate anche a questioni regionali, ci sono alcune, gli abitanti di alcune regioni magari hanno delle particolarità che gli rendono meno facile la, la donazione, però ecco, ripeto, è un gesto semplice, noi lo facciamo in piazza, io per primo, ripeto, domani donerò il sangue. La cosa bella è che abbiamo fatto una mail ad esempio in azienda, a tutta l'azienda, e stiamo riscontrando una grande voglia, una grande partecipazione, parteciperanno anche alcuni atleti delle Fiamme Oro, insomma c'è un certo coinvolgimento. Io vi ringrazio enormemente di averci dedicato questo
1: spazio.
0: Siamo
1: noi che ringraziamo lei, perché insomma promuovere queste cose così importanti hanno un valore aggiunto che non va assolutamente disconosciuto. Che cosa possiamo dire ulteriormente, oltre a ricordare l'appuntamento di domani giovedì 10 settembre? Lo ripeta lei, dov'è che possiamo venire a donare il sangue?
0: Allora, si può venire nella bellissima piazza Mastai dalle 8:30 alle 13 a Trastevere, a Roma, un modo anche bello, diciamo, come location. Lì ci sarà una toemoteca dell'Avis e tutto l'occorrente. Si tratta di perdere un pochino di tempo, ma è sicuramente un tempo utilizzato nella maniera migliore per aiutare chi magari in questo momento è meno fortunato.
2: Ha bisogno.
1: Grazie, allora, direttore Davide Desario, direttore
0: della
1: Grazie
0: a voi,
1: Cronos.
0: Buon proseguimento, mi raccomando col prossimo brano.
2: Mi raccomando. È un altro brano che arriva dagli anni 80, direttore. Bryan Adams, Seven, magari lo ricorderanno in tanti, magari lo ricordiamo anche noi, uno dei suoi più famosi, ed è quello che ci porterà a diretto contatto con il GR1 del 17.
1: A dopo.

0: GR1.
1: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il conflitto fra Russia e Ucraina. Il Cremlino fa sapere di considerare Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti, una sede appropriata per eventuali negoziati tra Mosca e Kiev.
2: L'ipotesi è

0: russo Putin e quello americano Trump, secondo il portavoce cremlino Peskov, avrebbero discusso dell'organizzazione di un altro trilaterale tra Russia, Cina e Stati Uniti a margine del vertice APEC. Il tutto senza dimenticare le parole polemiche di Lavrov. Il ministro degli esteri di Mosca, nel corso di una trasmissione televisiva, ha infatti accusato la premier Meloni e il presidente finlandese Stubb di riproporre periodicamente l'appello per un cessato il fuoco in Ucraina, ma solo per guadagnare tempo. Fabrizio Noli, GR1.
1: Regno Unito, Scotland Yard ha avviato un'indagine penale su Reform UK, il partito di estrema destra guidato da Nigel Farage, che avrebbe violato la legge in materia di finanziamenti esteri. La scorsa settimana due collaboratori della formazione politica sono stati rimossi dai loro incarichi. Attraverso un'inchiesta giornalistica, i due e lo stesso Farage sono stati registrati mentre discutevano su come ricevere somme di denaro da un donatore americano. Il partito nega qualsiasi illecito. L'Unione Europea ha deciso di erogare 114 milioni di euro alla Spagna per affrontare la crisi migratoria a Ceuta. I fondi serviranno a rafforzare la sorveglianza della frontiera con il Marocco anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. La città autonoma iberica dalla fine di luglio ha le prese con le conseguenze dell'ingresso di decine di migliaia di migranti e oggi Madrid ha reso pubblici i documenti relativi alla gestione della crisi. A Milano una bambina di 2 anni è morta dopo essere stata trasferita dal pronto soccorso di Ro in fin di vita all'ospedale Buzzi, che ha segnalato l'accaduto alla procura per gli accertamenti. Secondo quanto è emerso, la piccola è arrivata nel reparto di urgenza di Ro accompagnata dai parenti ieri nel tardo pomeriggio con forti dolori all'addome. Con il passare delle ore la situazione è degenerata fino a un primo arresto cardiaco. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita d'urgenza al Buzzi, dove è poi deceduta. E sempre un bambino è coinvolto nella tragedia accaduta stamane a Genova.
2: La chiamata al 118 intorno alle 12:38, un bambino di 5 anni caduto dal balcone in un appartamento al terzo piano del civico 8 di via Remigio Viglieri a Begato, quartiere popolare nell'entroterra di Genova. Un vicino ha prestato i primi soccorsi dopo aver visto il bimbo cadere. L'uomo, che abita un piano sopra la famiglia di origini nigeriane, è sceso in strada e ha tentato qualche manovra di rianimazione, ma senza successo. Poi è intervenuta un'infermiera dell'ospedale pediatrico Gaslini, che vive anche lei nel palazzo. Nel frattempo sono arrivati i soccorsi, automedica e ambulanza, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare. Probabilmente nella caduta ha picchiato la testa sulla ringhiera del balcone sottostante la sua abitazione prima di cadere in strada. Il piccolo era solo in casa con la madre, che quando ha realizzato cosa era successo ha dato un'escandescenza ed è stata portata via in stato di shock all'ospedale Villa Scassi, dove pare si trovi anche il padre del piccolo, avvisato di quanto accaduto. La famiglia abitava qui da diversi anni. Il piccolo avrebbe dovuto cominciare la scuola lunedì prossimo. Sul posto polizia, carabinieri, vigili del fuoco e polizia locale e il magistrato. Resta da chiarire la dinamica di quello che al momento sembra un tragico incidente. Da Genova, Marta Buonadonna, GR1.
1: Le ondate di calore sono terminate, la tensione si sposta ora su piogge e nubifragi che porteranno un po' di fresco, ma fanno anche alzare l'allerta. È già arancione in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dove ci sono stati diversi danni per i forti temporali. Nel fine settimana la perturbazione arriverà al centro-sud. Il 9 settembre del 1956, 70 anni fa, nacque la musica popolare come noi la conosciamo. È la sera in cui un ragazzo di Tupelo, Mississippi, va in scena nel più importante programma TV dell'epoca.
3: And now, ladies and gentlemen, yes, that's right, Elvis Presley. You ain't nothing but...
1: Elvis Presley approda all'Ed Sullivan Show portando una musica geniale, un modo rivoluzionario di interpretarla, e viene visto da decine di milioni di persone, tra cui un bambino che ha poco meno di 7 anni. Il giorno dopo porterà la madre in un negozio di chitarre. Il suo nome è Bruce Springsteen. E con questo è tutto, prossimo GR alle 18, buon proseguimento d'ascolto.
4: L'Italia in diretta.

0: My Body's Ready è il nuovo singolo di Sombra, una delle nuove stelle del pop planetario, visto che dal continente, dall'Europa, si è poi diffuso un po' in tutto il mondo. My Body is Ready. Sono le 17:09 praticamente, questa è l'Italia in diretta con Lucrezia Scardina e Claudio De Tommasi.
1: Con quel che resta di Lucrezia Scardina.
0: E abbiamo il cambio della guardia.
1: Abbiamo il cambio della guardia alla parte tecnica. Adesso diamo il benvenuto e l'ingraziamento a Maximilian Gambino, eccoci qua, e adesso continuiamo questa seconda parte, anzi seconda, poi ci sarà la terza, poi no, la quarta no, non ve l'auguriamo. Siamo qua. Che facciamo adesso?
0: Parliamo di qualche una congrega,
1: dai.
0: Anzi di una nuova serie che sta partendo, Libero da Serie, con protagonista la Banda Ventura. Abbiamo con noi l'autore Enrico Pandiani, benvenuto.
1: Buonasera.
2: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno e molto felice di essere qui con voi.
0: Allora, già premio Scerbanenko proprio con il primo episodio della serie della Banda Ventura, siamo arrivati, okay, insomma, a proseguiamo nel raccontare le gesta.
2: Sì, siamo alla fine. Siamo alla fine, sono 5 romanzi, questo è il quinto che è uscito adesso, si intitola I Compagni di Ventura, è uscito per Nero Rizzoli, questa collana da cui ormai ho inaugurato io anni fa. Ed è la quinta puntata di questa serie che mi ha portato bene, tutto sommato ho vinto lo Scerbanenko e insomma,
1: e male non è andata, diciamolo.
2: No, male non è andata, sono personaggi a cui sono molto affezionato, ma avevo deciso già all'inizio, quando ho cominciato, di fare questi 5 episodi, diciamo che chiude questo ciclo di 5, poi vedremo cosa succederà in seguito.
0: Chissà.
2: Ho un sacco di idee, come tutti gli scrittori.
1: Come dicono adesso, che si usa questo termine, uno spoiler, un'anticipazione.
2: Qualche rivelazione, qualche cosetta che ci incolosisca. Ma dunque, allora, ogni romanzo, diciamo così, ha avuto uno dei quattro protagonisti.

0: sono due uomini e due donne, Max, Sanda, Abdel e Vittoria, che ha raccontato un po' la sua vita prima dell'inizio di questa serie. E dell'ultima io mi sono riservato Max Ventura, che appunto è il guida di questo gruppo, e Max, per cercare di risolvere un omicidio al quale, di una persona che è molto vicino a loro, e una strage di una intera famiglia che è avvenuta nelle Langhe, sarà costretto ad andare a ripercorrere la sua strada passata, la sua vita passata, tornare nella sua città che era Marsiglia, incontrare le persone che una volta erano i suoi complici, i suoi amici, e che sono cambiati, sono diventati notabili, è cambiata anche la città, non è più la città industriale ma è una città turistica, dove non sarà molto ben accetto, perché insomma riporta in superficie cose che erano ormai dimenticate, passate. E in questa città, facendo domande, andando incontro a pericoli e a momenti di forte tensione, cercherà di capire che cosa è successo.
1: Questa è la sinossi praticamente del romanzo.
0: Questa è la sinossi, sì, cioè, in mezzo succedono tantissime altre cose. Certo. Però, insomma,
1: però lei ce l'ha questa vena, diciamo così, sul poliziesco noir, perché lei ha esordito con un'opera.
0: Sì, io.
1: Che parlava di questo, cioè il primo romanzo nel 2009, Les Italiens.
0: Sì, Les Italiens, che devo dire insomma mi ha portato bene. È un romanzo che di cui sono molto orgoglioso, perché insomma dal 2009 a oggi è ancora in libreria, ha già avuto diverse copertine, ha già avuto, e quindi insomma
1: sono
0: che
1: temi che piacciono al lettore,
0: non sono così famoso, però insomma è un romanzo che ha iniziato questa lunga serie di cui ne sono già usciti 8, in cui ogni tanto io ne scrivo uno, e dopodiché insomma in mezzo ci metto altre cose come la Banda Ventura, appunto questi 5 romanzi che mi è piaciuto moltissimo scrivere, sono dei personaggi che sono piaciuti tanto ai lettori, infatti.
1: Ma sceneggiarli per produrli poi con una sorta di...
0: questo so che sono stati opzionati da un produttore per eventualmente fare una serie, però insomma fino adesso non è successo, magari adesso con l'uscita del quinto chi lo sa.
1: E poi Claudio De Tommasi porta bene, quindi
2: da morire.
0: me lo auguro, ce lo auguriamo
2: tutti, no, soprattutto io in prima persona.
1: Sono temi che acchiappano molto l'ascoltatore, il telespettatore.
2: Acchiappa molto in questo momento, Enrico Pandiani, il noir, cioè sta vivendo una stagione importante, forte. Quali sono i tratti distintivi per cui un giallo ad esempio diventa noir o non riesce a diventare noir?
0: Ma diciamo che il giallo è considerato l'omicidio della camera chiusa, no? Dove non si sa chi sia, come abbia fatto addirittura l'assassino a uccidere la sua vittima. C'è sempre un investigatore che deve raccogliere gli indizi, che deve
1: un po' della situazione,
0: esattamente, è un po' Agatha Christie, diciamo così, sì. No? Sherlock Holmes. Mentre invece il noir è più una cosa più sociale, più di atmosfere, più di
2: più oscura, anche se dalla parola
0: più oscuro,
2: stessa, no?
0: Anche sì, più con argomenti più reali, più pesanti, più di tutti i giorni, insomma. E quindi diciamo che io mi reputo uno scrittore di noir, insomma, più che di gialli.
2: Certo.
0: Io non saprei distinguere due bottiglie uguali, quindi è inutile che mi metta a fare indagare personaggi che, però insomma, i miei indagano
1: però riesce
0: sociale,
1: a farli indagare, insomma, magari lei non sarà capace di distinguere le bottiglie, però i suoi personaggi
0: riesco anche a sorprendere a volte, perché magari uno non si rende conto che si è già assassino tutto il naso.
1: Ma l'ispirazione Pandiani da dove le nasce? Per
0: scrivere? Mi viene molto dalla cronaca. Io leggo molti giornali, guardo i telegiornali, leggo libri. Diciamo,
1: e purtroppo materiale ce n'è che è offerto
0: sì,
1: dalla cronaca.
0: Anzi, una volta si diceva che il giallo superava la realtà, oggi è la realtà che supera il giallo. Ma,
1: vero.
0: Però insomma, partendo da una notizia, da una cosa che mi colpisce, io poi ci ricamo sopra, ne tiro fuori una trama, una storia,
2: certo,
0: diversa.
2: Immagino
0: che poi è partita da quello.
2: Che per il noir sia importante anche l'ambientazione.

0: fortuna, cioè nel senso, o una città oscura o un luogo, ad esempio le Langhe, come sono nel suo libro.
1: Assolutamente, io ho inventato una città nelle Langhe, perché insomma, quello che succede era meglio, poi magari mi querelavano
2: con la nebbia, l'oscurità,
1: sì, ma anche la città soprattutto la città è il l'ambiente perfetto per il mare, no?
0: Torino
1: è una città molto
0: Torino
1: molto,
0: ma
1: molto
0: c'è anche Marsiglia, no?
1: Marsiglia ha una sua,
0: che ha una sua tradizione, dire, del, insomma, nella,
1: una tradizione della, sì, cioè, del, lì è nato crime. Il mar Mediterraneo, è nato il mar Mediterraneo con il zoo e ovviamente è la città del mare per antonomasia, insomma, del crimine, delle mafie, quindi mi piaceva molto l'idea di chiudere con questa città, che insomma io ho visto tanti anni fa, poi l'ho rivista a metà, insomma poi l'ho vista recentemente, quindi insomma è una città
0: l'ha vissuta, insomma, in qualche maniera l'ha vista,
1: sì. L'ho vista
0: anche cambiare,
1: esattamente, sì.
0: Allora ricordiamo, è in libreria dal 25 agosto del 2026, e si chiama lui, ed è stato qui con noi Enrico Pandiani, ed è l'autore della avventura conclusiva, e si chiama I compagni di Ventura. Grazie per essere stato con noi, Enrico.
1: Grazie a voi.
2: Aspettiamo in TV,
1: speriamo, dai, speriamo che questa cosa porti bene, forse.
0: Va bene,
1: dai.
2: Grazie Pandiani.
0: Grazie ancora una volta. Allora, in realtà continua, non c'è un omicidio in questa.
2: No, però se vuoi posso provvedere.
0: Una canzone che invece prende spunto da questo. Sentirsi soli fa male, ma è proprio l'incontro con noi stessi che ci permette di andare avanti. Ovviamente il processo è crudo e doloroso, perché in questa faccia a faccia con le bugie che ognuno si porta dietro, le bugie stesse non sono poi ammesse. Lei è Nina Zilli, una canzone del 2015, si chiama Sola.

0: un confronto con ognuno con se stesso non è mai facile.
1: Però la Zilli c'ha sempre il suo perché.
0: La Zilli ha sempre una grande voce, con questo poi arrangiamenti a metà tra il soul e gli anni 60, funziona sempre. E allora adesso parliamo di altro, parliamo di...

0: teatro fino a un certo punto, perché parliamo sempre di amore in qualche modo, di cuori, dico, in questo caso parliamo di Cuori in affitto, che è un libro scritto,
1: che potrebbe essere anche una professione,
0: perché no, perché no,
1: io affitto il mio cuore,
0: ce ne sono altre simili, ma questa non dovrebbe essere quella. E, edito da Diagostini, è un libro scritto da Emanuela Cappello, che è il nostro ospite, benvenuta.
2: Ciao, grazie, grazie mille.
0: Allora, Emanuela, content creator, attrice e autrice tragicomica, sei diventata, come si dice adesso, virale con degli sketch e poi sei in giro per tutta Italia con uno spettacolo teatrale. Parlaci di te. Intanto nello spettacolo di che cosa parli? Di amore?
2: Allora, no, nello spettacolo in realtà non parlo tantissimo di amore. Adesso ne sto scrivendo un altro che partirà poi l'anno prossimo, nel 2027, però parlavo un po' di tutto, diciamo, di varie tematiche, insomma, da trentenni, ecco, da disoccupazione, motivazione, per poi finire anche all'amore, però insomma era tutta un'escalation.
0: Quindi
2: per
0: il tragicomico che viene sottolineato come tua caratteristica deriva da che cosa? Dal prendere argomenti seri e trattarli con leggerezza?
2: Esatto, sì, sì, principalmente sì, poi comunque tutte le cose comiche nascono da incidenti, no? Quindi certo, far ridere quello che cade perché scivola, perché inciampa su una buccia di banana, e quindi ci fa ridere il fatto che sia caduto, ma magari lui prova dolore, però a noi non ci interessa perché è buffo, quindi sì.
0: Non si può fermare, anche se
1: c'era Charlie Chaplin, a proposito di questo, che raccontava che la differenza tra tragico e comico è soltanto un problema di inquadratura, cioè se da vicino o da lontano.
2: Assolutamente sì.
0: Emanuela,
2: e quindi si fa.
0: Vai, continua, scusa, non ti volevo interrompere, continua.
2: No, dicevo che poi magari quando vivi il dolore all'inizio, cioè, stai male, è brutto, e poi a un certo punto quando lo elabori e metabolizzi tutto, ci puoi anche divertire a raccontarlo e a riderci su, e quindi questo sì.
0: Allora, torniamo adesso al libro Cuori in affitto, edito da Diagostini. Di che parli? Sì. Di tutto questo o ci metti dell'altro?
2: Beh, parlo un po' di tutto, parlo di una generazione appunto di anni, gente nata nel 90, quindi persone, ho raccolto una serie di informazioni, di storie, di amici, colleghi e non colleghi, e di una situazione un po' instabile in cui cerca uno spazio nel mondo ma non lo trova per una serie di difficoltà che si incontrano adesso, come prima di tutto il lavoro, questa instabilità, questa precarietà che poi ci porta a essere anche precari in amore, che ci porta a avere tantissime incertezze e ogni volta a, insomma, a ribaltare le situazioni, per cui poi si rimane.
0: Beh, in effetti è una generazione
2: soli,
0: che ha grandi difficoltà, insomma, manifestate più volte, sono abbastanza evidenti,
2: sì,
0: nel lavoro e in tutto, in una serie di cose che sono
1: un senso di precarietà totale,
0: sì,
1: praticamente.
0: Hai ragione.
2: Esatto, e questo sì, cioè, diciamo che poi si diffonde un po' su tutto e anche e soprattutto sulle relazioni, perché le relazioni diventano anche quelle instabili, cioè si sparisce, ci si
1: il famoso ghosting,
2: il famoso ghosting, perché si sparisce? Perché evidentemente non si ha la possibilità, il tempo di riuscire a affrontare, a prendersi delle responsabilità, oppure a parlare apertamente a qualcuno e dire semplicemente no, guarda, non mi interessi. Quindi sono tutta una serie di cose, quindi si parte insomma da questo, e sono degli episodi che finiscono sempre, comunque non è drammatico, diciamo.
0: No, certo, però hai scritto anche il sottotitolo è Senza diritto di recesso.
2: Esatto, esatto.
0: Che vuol dire,
2: sì,
0: questo?
2: Diciamo che, ma sì, che non si può disdire, cioè che sei comunque in affitto,
0: ti becchi
2: costante,
0: quello, insomma, ho capito,
2: ti becchi quello e quello è, e quindi stai dentro questa cosa. E infatti i personaggi del libro, cioè, spesso alla fine non affrontano mai la vita perché non possono, perché hanno troppe paranoie, perché non stanno bene, perché non hanno soldi, e alla fine l'unica cosa che riescono a fare è l'aperitivo, riescono a concedersi solo quello,
0: che è un must della generazione di cui stiamo parlando.
2: Sì, sì, esatto, tutto si conclude in quello, e anche quello è un senso, no? È una sospensione, perché l'aperitivo che cos'è? Stai lì, parli, bevi, mangi, ma poi non vai neanche più a,
1: sì,
2: cena.
1: No, infatti è qualcosa di sospeso, perché non è una cena, non mangi davvero fino in fondo.
2: No, non mangi davvero.
0: Però poi non ceni perché
1: però poi
0: sei
1: non
0: pieno.
1: Ceni.
2: Esatto, quindi così, e questo è, insomma.
0: Emanuela, tu parli di, leggo nella, diciamo, nella sinossi del,
2: sì,
0: libro, che siamo tutti maestri nell'autosabotaggio, specialisti nel sentirci fuori posto e professionisti nell'amare le persone sbagliate. Hai definito non solo la generazione dei trentenni, perché questa,
2: sì, insomma,
0: è l'umanità, diciamo, non trovo.
2: Esatto, no, sì, infatti non ci sono solo trentenni, anzi,

0: ci sono varie generazioni, cioè soprattutto ci sono dei personaggi nati negli anni 70 che sono personaggi che io conosco molto bene, quindi insomma mi sono divertita anche a raccontare loro.
1: Potremmo anche ricordare che alla fine che sentendo e ascoltando quanto ha detto Lucrezia, il nemico non è fuori ma è dentro di noi.
2: Ah, siamo nemici di noi stessi, certo.
0: Sì, siamo i primi nemici, sì.
2: Io ma poi secondo te perché ci abbiamo questa predisposizione a farci del male? Perché capisco che non sia proprio il tuo metodo di valutazione, però insomma vivi esattamente come tutti e ti sarai fatto un'idea.
0: Ma secondo me ci hanno, non lo so, evidentemente ci hanno educato in un certo modo, perché dovevamo sentirci in colpa per tantissime cose, quindi non andava, bisognava fare sempre di più, non c'era mai, non so, almeno i miei genitori, ma in tanti ho sentito, cioè ogni volta non c'era mai una vera soddisfazione, perché bisognava sempre fare
2: già
0: di
2: però
0: più,
2: potevi immagino. Fare questo, ah però potevo andare meglio, esatto. Quella però che ci ha rovinato.
0: Quindi siamo insoddisfatti, cioè siamo perennemente insoddisfatti, e perché poi davanti a noi abbiamo anche esempi, no, continui, costanti, di persone iper performanti, e quindi noi ogni volta non riusciamo a gustarci anche una piccola vittoria, perché tanto però
1: c'è qualcuno che fa meglio.
0: Esatto, c'è sempre l'esempio.
1: Questo però io non ho più un'opinione personale, magari si potrebbe anche andare a verificare se c'è davvero questa persona o è semplicemente la vernice con cui si presenta, ma questo è un altro discorso.
2: Beh, di questi tempi di vernice ce n'è molta. Dai, diciamo.
0: Mamma mia, sì.
2: Emanuela Cappello, grazie per essere stata con noi, è assolutamente interessante aver parlato con te. Ricordiamo il tuo libro di esordio, Cuore in affitto, senza diritto di recesso, edito da Di Agostini. Grazie, buona serata.
1: Grazie Emanuela, grazie, è stato un piacere stare con te. Adesso noi prendiamo quel nostro solito attimo di sosta.
2: L'aperitivo, no?
1: Niente aperitivo, anche perché arriva il meteo e
2: speriamo.
1: Non lo so,
2: speriamo.
1: Tu dici, va bene, e poi torniamo qui con l'Italia in diretta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
8: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: L'Italia in diretta.

0: E visto che noi parlavamo di cuori in affitto prima del GR, mi sembrava che questa dichiarazione su come dovrebbe essere l'amore, almeno secondo i canoni di Elisa Toffoli, ci stava perfetta, perché questo è il suo nuovo singolo.
1: Ma secondo
0: il suo ultimo
1: te,
0: singolo.
1: In amore, ecco, si vince sempre o si perde?
0: Si pareggia, mettiamola così.
1: Si pareggia, sì. Vedi, l'animo sportivo calcistico viene fuori. Adesso invece parliamo di economia, ragazzi, parliamo di cose serie. Piazza Affari ha chiuso, la Borsa di Milano ha chiuso, quindi adesso facciamo il consueto collegamento con la redazione economica della nostra sede di Milano, e in questo momento con noi è Federico Simonelli. Buonasera, benvenuto.
2: Sì, buonasera. È stata una giornata pesante per le borse europee, con il riaccendersi delle tensioni intorno allo stretto di Hormuz. Il petrolio europeo ha sfondato la soglia psicologica dei $100 al barile, dai massimi da luglio. In questo momento siamo a 101, su anche il gas naturale quasi a 80. Questo ha spinto i mercati a ribasso. Milano cede lo 0,7% in chiusura, la peggiore. Francoforte, Parigi meno 1,8%, Francoforte pesante a meno 1,7%, così come Madrid negativa, anche Wall Street al terzo giorno consecutivo di cali. Poco fa la notizia proprio degli Stati Uniti che il tesoro americano acquisterà fino a $6 miliardi di treasury a lunga scadenza, in quella che è la prima operazione prevista da un programma di riacquisto ampliato annunciato dal segretario Bessent. L'ammontare del triplo dei 2 miliardi normalmente riacquistati, più di quanto Bessent aveva indicato per combattere le vendite dei titoli di Stato americani. I rendimenti decennali però stanno aumentando, adesso sono ora al 4,81%. Linea a voi.
1: Grazie Federico Simonelli della redazione economica di Milano. Questo è stato, diciamo, l'aggiornamento su quanto è successo sui mercati finanziari, e purtroppo continua l'influenza di quanto sta accadendo in Iran, nello specifico lo stretto di Hormuz, che si ripercuote sui costi dell'energia. E io ti devo fare una domanda, perché ce l'ho liscio, ecco. Mi sta scappando la domanda, te la devo fare. Ma tua mamma, i tuoi genitori, per te desideravano il posto fisso?
0: Penso di sì.
1: Sicuramente
0: sì. Mio padre lavorava in banca, per cui ha sperato fino all'ultimo che o io o almeno mio fratello.

0: più piccolo decidessimo per quel cammino.
1: E tu invece quando hai deciso di fare quello che fai adesso, perché eri giovanissimo, ti abbiamo visto in tantissime trasmissioni, che cosa ti hanno detto? Non sei più figlio nostro?
0: No, hanno
1: accettato.
0: Non proprio felici,
1: certo,
0: però insomma hanno accettato.
1: E quindi neanche tuo fratello ha seguito la strada che ipotizzava tuo padre?
0: Niente,
1: non ti chiedo cosa fa per questioni di privacy. Allora, insomma, però invece appunto c'era un tempo che appartiene anche a noi, alla nostra generazione, in cui le famiglie appunto italiane sognavano per i propri figli la scrivania, la targa dorata.
0: Sì, credo che ormai sia insomma un sogno abbastanza remoto.
1: Esatto, volevano, che ne so, il figlio avvocato, architetto, ingegnere, le tre professioni capaci all'epoca di evocare status sociale, reddito sicuro, rispettabilità. Poi a parte c'era il posto fisso, quello diciamo così pubblico, che consentiva anche di una certa, come posso dire, continuità reddituale, che consentiva una certa tranquillità. Insomma, tutto questo, giustamente, come dicevi tu, osservavi, cioè l'idea di avere un figlio laureato con una targhetta bella dorata sulla porta dello studio è un po' tramontata. Quali sono le ragioni? C'è stato anche uno studio effettuato anche dal Sole 24 Ore che sostiene come nei giovani stia tramontando, siano proprio i giovani che, diciamo così, non hanno più l'ambizione di intraprendere professioni tradizionali come l'avvocato, il commercialista o altre professioni similari. E questa appunto è un'analisi riportata anche dal Corriere della Sera. Ne parliamo con il presidente nazionale di Confprofessioni, Marco Natali. Dottore, buonasera.
2: Buonasera a voi, buonasera.
1: Insomma, che sta succedendo? Nessuno vuole fare più il professionista? Quali sono le ragioni secondo lei?
2: Beh, le cause sono molteplici, come ovviamente si può immaginare, non c'è una causa sola. Chiaramente.
1: Certo.
2: Uno, abbiamo un problema che c'è un invecchiamento della popolazione, no? Come dicevamo nell'analisi che ha fatto il nostro osservatorio, noi abbiamo una fondazione osservatorio sulle libere professioni che studia proprio i vari fenomeni e quello che sta accadendo nel mondo delle libere professioni, e abbiamo visto che l'età della popolazione italiana, l'età media della popolazione italiana è passata da 33 a 49 anni negli ultimi 50 anni, quindi uno, stiamo invecchiando ed è dimezzata la quota dei giovani da 0 a 14, mentre è raddoppiata quella degli over 65, quindi abbiamo sempre un problema anche lì di invecchiamento della popolazione. Poi dopo c'è un altro aspetto, la professione è diventata difficile, non è più una volta, io sono il figlio di quella generazione che volevano il figlio in banca, come sentivo prima, no? Io da bravo ragioniere dovevo andare a finire a lavorare in banca, invece ho voluto intraprendere il percorso del praticantato, fare il mio percorso per lavorare in maniera autonoma, fare libero professionista. Ma allora era ancora
1: possibile.
2: Abbastanza facile, possibile. E oggi un po' la necessità di specializzazione, la necessità di investire su strumenti e strutture, il costo dell'investimento chiaramente sulla scuola, che c'era anche a quel tempo ed era difficile laurearsi, ma oggi non basta, perché la scuola a quel tempo formava per entrare nel mercato del lavoro, oggi uno esce dall'università e deve cominciare a prepararsi per fare la libera professione. Non è così facile essere preparati dalla scuola per entrare immediatamente sul campo di battaglia del mercato, quindi
1: certo,
2: c'è anche questo aspetto che diventa importante.
1: Ecco, dottor Natali, c'è anche un'altra questione che forse secondo le analisi che riportate anche voi come osservatorio, c'è anche l'accessibilità economica, cioè perché devo studiare tanti anni?
2: Ci sarei arrivato.
1: Allora l'ho anticipato.
2: E poi l'inizio, esatto, mi ha anticipato, e poi chiaramente, come dice il rapporto, mentre a quel il tempo, l'età, ai miei tempi anche, 40-50 anni fa, il reddito di un giovane che cominciava la professione si attestava all'incirca tra il 90 e il 95% di quello che era il reddito individuale di un professionista medio, si avvicinava molto e per arrivare al reddito pieno ci arrivavi dopo 8-10 anni. Oggi l'età si sposta molto in avanti, i giovani guadagnano molto meno, come dice lo studio siamo intorno al 70% di quello che è 70-80% di quello che era il reddito medio per fascia d'età e per

0: avere poi dopo invece la pienezza del reddito, ci si sposta molto in avanti, ci si sposta nella fascia 35-55 anni e oltre anche, quindi la punta di redditività avviene addirittura dopo i 55 anni.
1: Questo
0: quindi
1: avviene più per l'avvocatura e il commercialisti, perché per esempio magari l'architetti...
0: No, avviene un po' per tutte le professioni, è proprio tipico per tutte le professioni e tutte le attività professionali, vale meno ovviamente per l'area sanitaria perché certo. Lì abbiamo un problema di accordi, ma anche lì i giovani, a parte che mancano un po' come dappertutto, lo vediamo il ricambio dei medici di medicina generale, tutte le problematiche che abbiamo connesse alla sostituzione dei medici, ma anche lì c'è l'eterno problema, uno della componente giovanile, due della componente maschi-femmine, perché c'è anche questo aspetto, la redditività cambia anche tra reddito degli uomini e reddito delle donne, che hanno ancora un reddito,
1: infatti è vero, anche del 20% in meno,
0: anche del 20% in meno, e soprattutto c'è un altro aspetto che così danneggia quello che è l'aspetto femminile, perché poi arrivano le giovani hanno un reddito un po' più elevato dei maschi all'inizio di quella che è la professione, perché hanno più preparazione, sono più determinate, molto più nella fascia 24-35 hanno un reddito più elevato rispetto a quelli che sono i loro colleghi maschi. Però cosa succede poi dopo? Poi dopo si arriva a mettere su famiglia. È il momento in cui si mette su
1: rinunce,
0: famiglia,
1: certo.
0: Arrivano le esatto, e a chi tocca fare le rinunce normalmente.
1: Aspetti, mi faccia pensare,
0: comunque,
1: a chi tocca?
0: A chi tocca, o quantomeno nella nostra logica, purtroppo finora è sempre toccato
1: sì,
0: alla componente
1: donne,
0: femminile.
1: Certo.
0: E quindi, pur essendo le giovani, più donne, più nella componente giovanile, nella fascia giovanile, più donne che maschi, ma c'è anche il problema che arrivate a una certa età, con gli impegni, i figli, la famiglia, i genitori, tutti quelli che sono le altre adempimenti, le donne guadagnano meno in proporzione, anche il 20-25% addirittura di meno.
1: Allora,
0: soprattutto tra l'altro nella fascia di maggior crescita, per assurdo le donne sono quelle che guadagnano meno.
1: Ecco, adesso ci fermiamo un attimo, dottor Natali, le chiedo la cortesia di restare in collegamento perché
0: prego.
1: Vorremmo completare questo argomento con lei, facciamo una pausa musicale ad opera del nostro dottor De Tommasi.
2: Facciamo una pausa di un altro genere, architettonica. Allora, questo è un brano di Max Gazzè che arriva da un album pubblicato nel 2010 che mi sembra abbia un titolo insomma che si ha tema con quanto stiamo dicendo,
1: cioè?
2: Si chiama Quindi? Punto interrogativo. Max Gazzè, A cuore scalzo.
1: Namo.

0: suo bel basso in primissimo piano a tirare tutta la canzone. Lui, ricordiamolo, grande bassista Max Gazzè. Questa era una canzone del 2010, a cuore scalzo lui, appunto, Max Gazzè.
1: Continuiamo a parlare col dottor Marco Natali a proposito di professioni, invecchiamento e ricambio generazionale che è in forte rallentamento. Dicevamo intanto della remunerazione, no? Della minore remunerazione per una donna, almeno nella prima fascia d'età nella quale si approccia al mondo del lavoro, quindi la fascia, diceva, dei 25, 34, 35 anni. Poi subentra il desiderio assolutamente legittimo, o la necessità, o capita di mettere su famiglia, e le cose cambiano. Con questo ci siamo lasciati.
2: Esatto, tra l'altro c'è una logica di fondo, che è: le donne passano dal 33%, guardavo i dati del 2014, al 37% della componente complessiva del mondo professionale, quindi c'è un incremento non solo del numero, ma anche proprio della percentuale di componente rispetto alla massa dei liberi professionisti. Però il reddito, il rapporto reddito femminile rispetto al reddito maschile fatto 100 passa dal 61% del 2010 al 54% del 2024.
1: Cioè non copre neanche l'inflazione, è assolutamente al di sotto.
2: Invece di crescere, no, messo 100, metta che il reddito è aumentato, certo, nel tempo per tutti, però se era 100 nel 2010 e 100 nel 2024, in qualsiasi sia la cifra, le donne prendevano il 61, oggi la redditività femminile, il reddito si è ridotto perché prendono il 54% nel 2024, quindi si è compressa moltissimo la redditività del comparto,
1: certo,
2: femminile,
1: certo.
2: Insomma, quindi,
1: professor Natali, diciamo che ci sono delle professioni che
2: professore, grazie.
1: dottor Natali, le chiedo scusa.
2: Mi ha aumentato di grado, non vorrei
1: l'ho promossa.
0: Sì, l'abbiamo promossa.
1: L'ho promossa
2: sul campo.
1: Allora, dottore, le chiedevo, chiaramente ci sono delle professioni tipo l'architetto, il commercialista, l'avvocato, che necessita di un posto, di uno studio, che non sempre è possibile mettere su perché ci sono dei costi elevatissimi, e le giovani generazioni che si approcciano a questo mondo, al loro mondo, alla loro, diciamo, specializzazione, fanno veramente grande fatica, addirittura non riescono, e quindi si devono magari associare o rimanere dipendenti di un altro studio. Come si può, tra virgolette, se si potesse, ovviare a questo?
2: Delle idee che avevamo detto è bellissima, l'idea della flat tax, no? della tassazione forfettaria per i giovani, ma questo fa sì che fino a 85.000 euro uno paga il 5% o il 15%, molto meno delle aliquote IRPEF. Quindi cosa fa? Fa sì che tutti restano soggetti individuali e quindi non sono mai portati a mettersi insieme per l'applicazione di questa norma fiscale, e quindi per il vantaggio fiscale non incentiviamo i giovani a mettersi insieme, dovremmo incentivare i giovani a dire: sai che bello, fa anche se fai una società ma siete giovani, meno di 35 anni, la tassazione ve la facciamo in una certa maniera, vi aiutiamo, certo, sugli investimenti. Cioè non ci vorrebbero, secondo me, grandi, ma il vincolo di dire ti paghi col forfettario solo se sei individuale, poi ci sono dei vincoli strutturali, il fatto che non si possono fare società multidisciplinari, mettere il commercialista con l'avvocato, con l'architetto, con l'ingegnere,
1: come invece succede per i poliambulatori.
2: Esatto, come invece può succedere per le professioni sanitarie, ma noi proprio metterli in società insieme, faresti un qualcosa che dai anche un servizio migliore ai cittadini. Perché? Perché uno entra nello studio a me capita, non dico quotidianamente ma assolutamente frequentemente, che entra il cliente che ha un problema, il problema con la banca, e quindi servirebbe

0: sarebbe il consulente finanziario, hai il problema quindi della provvista, hai il problema dell'immobile che c'è sopra il mutuo e quindi bisognerebbe fare le valutazioni dell'immobile, valutare tutti gli aspetti tecnici, quindi servirebbe il geometra piuttosto che l'ingegnere o l'architetto, hai bisogno dell'avvocato per le clausole contrattuali, il commercialista per fare le valutazioni.
1: Quindi uno studio polifunzionale non è consentito al momento, cioè non,
0: in questo
1: non è
0: momento
1: praticabile.
0: No, le normative non si può gestire la professione in multidisciplinare, anche questa è una delle cose che si potrebbe fare, ma soprattutto secondo me è l'incentivo fiscale, il fatto di potersi mettere insieme disincentivato dalla normativa sul forfettario, perché la tassazione chiaramente è molto, molto conveniente dal punto di vista di chi è con l'attività forfettaria, quindi se non si cambiano questo tipo di impostazioni, e poi il forfettario non deve avere investimenti più di un certo tipo, non li può fare, e oggi con l'intelligenza artificiale le necessità di investimenti in strutture, in software, chi è la professione che è esente nei sanitari in cui l'investimento è assolutamente in tecnologia e intelligenza artificiale sono notevolissimi.
1: Ecco, quanto peggiorerà la situazione con l'intelligenza artificiale in termini di sostituzione di professione?
0: Io credo sarà, perché io esercito la professione da tanto tempo, ma sono convinto che non sarà negativo, nel senso che potrà colpire quelle attività professionali a bassa redditività e che sono fatte senza specializzazione. Quello che fa sì che il rapporto del professionista sia particolare è il fatto che noi godiamo della fiducia, no? Come andiamo da quel medico, certo, perché ci aspettiamo la cura di quel medico, lo stesso vale per quanto riguarda il commercialista piuttosto che l'avvocato, quindi c'è questo rapporto fiduciario che è alla base di tutto. Chiaro che l'intelligenza artificiale consentirà a qualcuno di andare sul mercato e cercarsi,
1: cioè,
0: con la sua intelligenza
1: artificiale. Ma si creerà un divario, secondo lei, tra chi potrà utilizzarla?
0: Assolutamente sì, fra chi potrà, questo è il problema, tra chi potrà utilizzarla e chi no. Ma il fatto che i clienti si buttino sull'intelligenza artificiale per avere le risposte, che le imprese si buttino, qui c'è un problema, che tante piccole imprese che soffrono, e quindi allo sparire di tante piccole imprese sparisce una parte del mercato, e quindi vedremo chi resterà sul mercato, perché la consulenza con le piccole imprese che non ci sono più sarà un problema. L'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale dà delle risposte tecniche, delle aziende vanno bene le risposte tecniche, faccio un esempio sciocco, sì. Impresa familiare, marito e moglie, impresa familiare SNC marito e moglie o società marito e moglie, devo fare il passaggio ai tre figli, non è mica detto che sia giusto che tutti e tre i figli abbiano le quote e suddivise in maniera uguale, perché probabilmente uno è più portato a fare l'imprenditore, a gestire l'azienda, ai figli, con gli altri figli si vanno, ma se chiede all'intelligenza artificiale le dice la risposta legale,
1: potremmo parlarne per ore di questo argomento, perché poi abbiamo tra l'altro molti ascoltatori che pongono domande che io purtroppo non posso girarle per questioni di tempo, perché sono costretta intanto a ringraziarla per essere stato con noi e
0: grazie a voi,
1: questo quadro non proprio esaltante, diciamo, del futuro delle professioni, però purtroppo questi sono i dati e di questo abbiamo parlato, quindi grazie al dottor Marco Natali.
0: Grazie ancora a voi.
1: Ricordo, presidente nazionale della Conf Professioni.
2: Bene, ancora grazie, dottore.
1: Dottore, detto dottore.
2: 17:54:20, ci avviciniamo al momento del GR1 delle 18, arriva un gruppo che sono molto americano al punto di utilizzare strumenti come il banjo o il mandolino, ma in realtà arrivano dalla Greater London, quindi dalla Londra più grande, la Londra che avvolge Londra, possiamo definirla così, si chiamano Mumford & Sons, in attività dal 2007, la canzone è quella che descrive una piazza, Tompkins Square Park.

0: musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz. Are you ready?

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Chiese, Sagrato, Grimiti a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa nei giorni scorsi a Firenze dall'ex compagno. In diretta l'inviato Simone Zazzera.
2: L'applauso che dovreste riuscire a sentire è quello che ha accolto il feretro di Lorena Isceri, che poco fa ha lasciato la chiesa qui e ha squinzato. Decine, anzi centinaia di palloncini sono stati liberati in cielo in quel momento, alcuni bianchi come la purezza, altri rossi come il colore che tanti hanno voluto appuntarsi sulle magliette con alcuni fiocchetti, il colore

di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne, chi lotta contro i femminicidi, ma il momento forse più toccante di tutta questa cerimonia che si sta per concludere è quando poco fa il padre di Lorena, Franco Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta di fiori rossi e ha preso la foto della 45enne e ha mimato il segno di dare dei baci, come se fosse stata proprio la figlia, a ringraziare i tanti che hanno voluto essere qui dentro la chiesa Maria.

0: va rispettato.
1: La cugina Francesca ha ricordato Lorena parlando di una donna realizzata che nella relazione con l'uomo che l'ha uccisa cercava soltanto amore. Le cose tra loro sono precipitate in modo che non potevamo immaginare, ha detto. E per ora da Scienziato è tutto, linea allo studio.
2: Gli esteri, un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping potrebbe tenersi a novembre a Pechino a margine del forum Asia-Pacifico. Lo riferisce il Cremlino dopo la telefonata di ieri tra i presidenti russo e americano. Mosca auspica anche una ripresa dei negoziati con Ucraina e Stati Uniti. Il ministro russo degli esteri Lavrov respinge la richiesta di cessate il fuoco avanzata da Giorgia Meloni e dal presidente finlandese Stubb. Servirebbe solo, sostiene, a fare guadagnare tempo a Kiev. Oltre 2.000 voli cancellati e disagi ancora oggi nel Regno Unito dopo il guasto che ha mandato in tilt il sistema di controllo del traffico aereo. Esclusa l'ipotesi di un cyberattacco, secondo fonti europee citate dal Corriere della Sera, all'origine del blocco potrebbe esserci un piano di volo militare letto male dal sistema informatico. Ed è polemica sulla società che gestisce il traffico aereo britannico, accusata di inefficienze e infrastrutture tecnologiche obsolete. La Corte d'Appello di Milano si è riservata di decidere sulla richiesta di Acciaierie d'Italia e Ilva di sospendere il blocco dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto, previsto entro il 28 ottobre. La decisione è attesa tra qualche giorno. Intanto Piazza Affari chiude in calo dello 0,58% in linea con le altre borse europee, appesantite dai timori sull'inflazione dopo il balzo del petrolio oltre i $100 al barile. Maltempo, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna e Lombardia, tra le zone più colpite la provincia di Brescia.
3: È uscito anche il sole, ma rimane la preoccupazione di nuovi temporali tra Brescia e Cremona dopo la tromba d'aria che ha colpito soprattutto la zona tra Robecco e Manerbio. Ripristinata la linea ferroviaria Cremona-Brescia interrotta dalla caduta di alberi, finite le code sulla A21 per un camion ribaltato dal vento. A Cigole, abbattuta la croce della chiesa parrocchiale, danneggiati numerosi tetti e scoperchiate 4 aziende. Scene simili anche in altri comuni della bassa bresciana.
4: A 5:45 c'erano tuoni e fulmini da tutte le parti nella zona verso Robecco e all'improvviso in 2 minuti è arrivato il cataclisma.
5: Vento spaventoso, cominciato qualche chicco di grandine, però ho smesso subito.
6: Di là c'era il fotovoltaico, si è infilato sotto, ha ribaltato tutto il tetto di là.
3: Nel cremonese la situazione è peggiore a Castelverde, dove alcune case sono state scoperchiate, e Soresina. A Cremona raccomandate ai cittadini la massima prudenza, rimangono chiusi i parchi. Per il GR1 da Brescia, Pierluigi Ferrari.
2: Una perturbazione attraverserà domani l'Italia portando tempo instabile soprattutto al nord e sulle regioni centrali. Acquazzoni e temporali con possibili grandinate localizzate sono previsti in particolare al nord-est, in Lombardia e Liguria. Situazione diversa al sud dove prevarranno sole e cieli poco nuvolosi con temperature fino a 35 gradi in Puglia. Maestrale moderato sulla Sardegna. E chiudiamo sul tennis, il grande tennis che sbarca a Reggio Calabria. La città ospiterà dal 9 al 13 dicembre le Next Gen Finals, il torneo riservato ai migliori giovani under 21 del circuito mondiale. L'annuncio ufficiale è arrivato a New York dalla Federazione Italiana, dall'ATP e dalla Regione Calabria. E ci fermiamo qui, la linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
7: L'Italia in diretta.

0: sopra, capito? Ti piace tutto sotto sopra? 18, 8 e 48? Mi piace l'8.
1: Ma che caffè hai bevuto?
0: Niente. Ah, ho pensato ad alcune cose che mi hanno ritirato sul morale.
1: E sai che si è materializzato invece?
0: Allora, no,
1: studio.
0: Ma semplicemente questo. No, dicevo, ecco. Ti piace? E mi rivolgo a Lucrezia Scaldini e a colui che è arrivato adesso.
1: Si è materializzato Morena Mantini.
2: Eccoci qua, buon pomeriggio.
0: Mi piace agitare Coca-Cola come suggerisce Tommaso Paradiso.
2: Beh, oddio, insomma, mica
1: è pericoloso.
2: Tanto, è pericoloso. L'effetto non è piacevolissimo. Allora, se è tutto pronto,
1: c'è.
2: Io prima di introdurre il.
1: Io non dico niente.
2: No, di introdurre il personaggio del mondo dello spettacolo che oggi sarà con noi e che omaggeremo per una carriera meravigliosa, voglio farvi ascoltare queste note, eccole qua. Sicuramente i nostalgici, insomma, le ricorderanno. È la sigla del Segno del Comando. Siamo nel 1971.
1: Non ero nata io.
2: Ecco, nemmeno io. Uno dei più famosi sceneggiatori televisivi della Rai. Pensate, è considerato un vero e proprio capolavoro del giallo gotico e del mistero. La regia era di Daniele Danza e il protagonista maschile, l'immenso Ugo Pagliai. Buon pomeriggio, maestro, ben trovato.
3: Buon pomeriggio anche a voi.
1: Buonasera, buonasera.
2: Che bello, che onore.
3: Buonasera.
2: Ci fa veramente un regalo meraviglioso. Lei è uno dei volti simbolo dei grandi sceneggiati firmati anche dalla nostra azienda, dalla Rai, ancor prima dei radiodrammi che proprio su queste frequenze venivano trasmessi e avevano un pubblico pazzesco. Che ricordo ha di quel periodo?
3: Magnifico, un ricordo magnifico, perché era un successo straordinario, non solamente come racconto, ma anche come interpretazioni, come musiche. Non dimentichiamo che era din don, din don, amore, cento campane,
1: altro che meme,
3: no? Sì.
2: Che meraviglia.
3: Ecco, vabbè, ecco.
1: Cinema, teatro, televisione, doppiaggio, ma il grande amore resta il teatro, immagino, maestro Pagliai.
3: Beh sì, indubbiamente ho dedicato tutta la mia storia, la mia vita al teatro, naturalmente non trascurando la televisione e non trascurando altre forme di teatro.
0: C'è stato un momento preciso nella sua vita, facendo questo salto indietro nel tempo, in cui ha davvero capito che la recitazione non sarebbe stata soltanto una grande passione, ma la strada principale della sua vita?
3: Sì, l'ho sempre pensato, perché era una cosa che volevo fare, facevo da piccolo, da bambino, anche durante la

0: la guerra e compagnia bella, e mi sbizzarrivo sulla macerie, a ciompare di qua e di là, dicendo: comunque era un bel modo per capire la bassezza e l'altezza dell'uomo.
1: Immagino. Maestro, senta, una domanda che non posso farle perché non possiamo non citare la sua straordinaria compagna di vita che è stata Paola Gassman. Voi avete avuto un legame pazzesco sia nella vita che sul palcoscenico. Qual è stato il segreto del vostro successo per questa unione sia lavorativa che affettiva?
0: È difficile dirlo. Io posso dire solamente che come ci siamo, già ci eravamo conosciuti, però c'è stata una sera in cui Paola aveva un cucchiaino che in mano,
1: Sì.
0: e a un certo punto è venuta da me e io mangiavo il gelato, adesso non mi ricordo bene,
2: E che ci faceva
1: l'ha
2: Paola con questo cucchiaino?
1: conquistata così, vero? Mi
0: Ecco,
1: ricordo un
0: lei era,
1: aneddoto in Piazza Navona.
0: lei era lì, naturalmente, cioè, noi ci eravamo sempre visti lì a Piazza Navona, tutti gli attori,
2: Ecco.
0: così. Quindi
2: Quindi alla
0: andavamo lì
2: Nanni
0: a
2: Moretti è
0: mangiare il
2: venuta, le ha
0: gelato.
2: portato via un po' di gelato col
0: Un
2: cucchiaino.
0: gelato, una cucchiaiata di cucchiaiata
2: Fantastica.
0: per leggere, fantastica, tosta, e poi il gelato è diventato qualcosa di più importante, anche se lo ritengo sempre una cosa importante, mangiare il gelato
2: Per sciogliersi rapporto.
0: per comunicare la propria vita, la propria volontà e la volontà in tutto.
1: Eh certo. Senta, maestro, c'è un consiglio che si sentirebbe di dare ai giovani che vogliono intraprendere la carriera e la professione dell'attore e avvicinarsi soprattutto al teatro, al palcoscenico?
0: È molto, molto difficile dare dei consigli. Fatto sta che ecco, il teatro è vita, quindi se uno
2: E anche tanta fatica,
0: sente di
2: maestro,
0: avere.
2: vero? E
0: Com'è?
2: anche tanta fatica il
0: Sì,
2: teatro.
0: certo, è fatica, indubbiamente, perché poi dipende dal teatro inverso, dal teatro così. Sceneggiati e compagnia bella, quindi è sempre un modo per comunicare la propria esistenza anche attraverso parole o significati che uno può in quel preciso momento offrire.
1: Guardi, veramente lei ci ha fatto un regalo
2: Enorme.
1: meraviglioso, anche perché la sua voce e il suo talento sono patrimonio nazionale della nostra
2: Io direi
1: cultura.
2: dell'umanità.
1: Esatto,
2: Io direi
1: esatto.
2: dell'umanità,
1: Grazie
2: maestro,
1: per essere
2: grazie.
1: stato con noi e a Ugo Pagliai, davvero, grazie mille, maestro.
0: Grazie a voi tutti.
3: Grazie ancora.
0: Buone
2: Buona serata,
0: cose.
1: Arrivederci,
0: Grazie tanto,
3: grazie ancora a
0: grazie.
3: Ugo Pagliai qui all'Italia in
1: Meraviglia,
3: diretta.
2: grande, che
1: Che
2: grande.
1: meraviglia.
3: E comunque cioè, uno ha fatto la storia del cinema, del teatro
1: Cioè,
3: e della televisione,
1: del doppiaggio,
3: del
1: della
3: doppiaggio, è
1: televisione, poi lo
3: davvero.
1: mostro sacro del palcoscenico italiano, assolutamente.
3: Un mostro sacro della chitarra è Eric Clapton.
2: Oh,
3: Noi passiamo
2: beh.
3: da mostri sacri a mostri sacri, noi non ci risparmiamo nulla. Questa è una canzone che non ha scritto lui, ma che ha sentito cantare da un altro gruppo, ma non ha resistito. E dice: questa la devo far mia, questa la devo trasformare in qualcosa di assolutamente mio. E la canzone originale fu interpretata da un gruppo abbastanza non conosciuto, non volevo dire sconosciuto, della musica inglese, e si chiamava Wynonna Judd, 1996. Lui la prende e la rifà così 2 anni dopo. Si chiama Change the World,
2: Cioè,
3: Eric
2: capito quante
3: Clapton.
2: ne sa,
1: Mamma
2: capito?
1: mia!

0: Questa si chiama Change the World e pensa che questa canzone è stata presa ad esempio da uno che se ne intende di testi, di canzoni, Bernie Taupin, che ha lavorato tantissimo con Elton John, dicendo qui abbiamo la dimostrazione di come quello che importa in una canzone sia poi la musica, non il testo, perché il testo è insignificante, non dice niente.
1: Però
0: lì
1: si sono accapponati i capelli, devo dire che invece la musica è bellissima.
0: Questo, quello che conta è l'arrangiamento e la musica, e vince ovviamente la classe di Eric Clapton con questo andamento classico ma con vari accenti raggenni bluegrass. A proposito di musica,
1: oh santo Dio,
0: allora qualcuno mi ha segnalato, Davide Campione per primo, che è apparso sui social un video importante girato con una Vespa che attraversa un quartiere di Roma famoso in tutto il mondo, visto la presenza di turisti che lo invade in maniera assoluta.
1: Cioè, ha evocato vacanze
0: Trastevere. A Trastevere, si vede, c'è un video che annuncia una cosa che sta per arrivare. È l'arrivo degli Oasis l'anno prossimo, per cui chi in questa maniera gli Oasis hanno confermato il fatto che suoneranno a Roma. Io non ho ancora capito, e lo capiremo solo vivendo, o all'Olimpico o al Circo Massimo, perché in un primo momento parlavano del Circo Massimo, ultimamente sono apparse delle voci sull'Olimpico, staremo a vedere quello che sarà. Intanto noi ce li andiamo a sentire, perché attraverso loro è il loro classico Supersonic, che c'ha un giro di chitarra incredibile. Arriviamo all'Onda Verde e ai TGR regionali.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A10 tra Genova Pegli e Genova Voltri in direzione Ventimiglia, dove si segnala un incidente. In A26 Genova Gravellona Toce tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole, verso Gravellona Toce si registrano invece code di 1 chilometro a causa di un altro incidente. Incidente anche in A4 in Veneto tra Soave e Verona Est in direzione Brescia, dove sono presenti 2 chilometri di coda. E proseguono gli incidenti, andiamo in A1 tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, presenti code di 1 chilometro per un altro sinistro. Sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Era Est verso Livorno, 4 chilometri di coda per una perdita di carico. Ci spostiamo

0: sul tratto urbano della 24 a Roma, tra via Togliatti e via Fiorentini, in direzione della tangenziale est, segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
3: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Piacerebbe studiare, ma pensi di non poterlo fare? Il lavoro, la famiglia, la distanza da un grande ateneo? Con EduNext non devi più scegliere. 35 università italiane, 45 corsi di laurea e circa 40 corsi post laurea. Con un modello che unisce didattica online e momenti in presenza. Percorsi di studio progettati per adattarsi alla tua vita. Le iscrizioni per l'anno accademico 26-27 sono aperte. Scopri corsi su edunext.eu.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
6: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
5: Colombo, navigando sull'app Family,
7: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Da Eurospin accettiamo i tuoi buoni pasto. Un vantaggio in più per risparmiare ogni giorno senza rinunciare alla qualità. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti,
8: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
12: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
13: Concerto Bocelli, la Corte dei Conti acquisisce gli atti in regione. Nel mirino l'affidamento senza gara dell'evento di Gemona, costato oltre 3 milioni di euro. Accertamenti su un possibile danno erariale.
14: La Regione dice sereni sulle verifiche, Bini difende la correttezza delle procedure, Fedriga attacca l'opposizione, critiche da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana su costi e opportunità dell'evento.
13: Inchiesta ASP Moro di Codroipo, 7 rinviati a giudizio, il GUP ha prosciolto i 2 revisori dei conti, contestati a vario titolo falso in bilancio, peculato e omissione di atti d'ufficio, prima udienza il 27 ottobre.
14: Trieste, porta dei Balcani tra sicurezza, energia e nuove sfide geopolitiche, esperti e rappresentanti internazionali a confronto anche sulla lotta alle fake news.
13: Maltempo in Friuli Venezia Giulia, 30 interventi dei vigili del fuoco, Trieste la più colpita, ad Aurisina salvati 2 naufraghi dopo il ribaltamento di un catamarano con raffiche fino a 80 km orari.
14: Attacco hacker al Policlinico di Trieste, resta aperta la pista del ransomware, nessuna conferma ufficiale sull'ipotesi di una trattativa con gli autori dell'attacco, alcuni servizi sono ripartiti.
13: Pordenone legge, la cultura incontra l'attualità, 450 eventi in 5 giorni. Salman Rushdie inaugura la rassegna il 16 settembre con spazio anche all'avvertenza Electrolux. Chiusura il 20 settembre con Sergio Mattarella e il concerto de Il Volo.
14: Un pomeriggio da Anna Vitaliani in studio e Lara Zani qui con me. Torniamo ad aprire il GR con la questione del concerto di Bocelli a Gemona per i 50 anni dal sisma. La Guardia di Finanza ha acquisito oggi negli uffici regionali della Direzione Turismo e Attività Produttive documenti relativi all'affidamento dell'evento. Nel mirino della magistratura contabile anche la possibile sussistenza di un danno erariale, considerato il costo complessivo dell'evento superiore ai 3 milioni di euro. Il nostro servizio d'apertura.
9: Questa mattina la Guardia di Finanza di Trieste, su delega della Corte dei Conti, si è presentata negli uffici della Direzione Turismo e Attività Produttive di Via Trento per acquisire atti e documenti inerenti all'affidamento dell'organizzazione del concerto di Andrea Bocelli a Gemona dello scorso 7 maggio per il cinquantenario dal terremoto del Friuli. Ad accendere i riflettori sull'evento, un esposto all'ANAC e uno proprio alla magistratura contabile per la procedura, negoziata senza bando, attraverso la quale sia la parte artistica che quella tecnico-organizzativa sono state affidate alla FVG Live SRL. L'attività del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste si concentrerà se vi sia o meno un danno erariale. In particolare si tenterà di capire di più sull'esclusiva della società sull'artista in Friuli Venezia Giulia. Quindi, se la FVG Live sia l'unica concessionaria in regione di tale rapporto, andrà verificato, così come la mancata necessità di fare una gara, visto il costo di oltre 3 milioni di euro e l'incidenza dell'artista con il suo cachet per circa il 25% del totale. Dov'era quindi la necessità di tenere insieme per la stessa società sia l'organizzazione pratica che quella artistica? Questa è la domanda degli investigatori, che con stamattina hanno acquisito una documentazione importante per approfondire l'inchiesta, nonostante l'estremo riservo dimostrato dalle Fiamme Gialle al riguardo. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR.
13: Intanto la Giunta regionale accoglie con serenità gli accertamenti della Corte dei Conti sull'organizzazione del concerto. L'assessore Sergio Bini ribadisce la correttezza delle procedure, mentre il presidente Massimiliano Fedriga invita a fare chiarezza. Resta critica l'opposizione sul costo e sull'opportunità dell'evento.
15: L'assessore alle attività produttive e turismo Sergio Bini esprime serenità per le verifiche in corso, certo della correttezza del procedimento e della professionalità dei tecnici della regione. Anche dopo l'acquisizione degli atti da parte della Guardia di Finanza su delega della Corte dei Conti, Bini dunque ribadisce la posizione già manifestata nei giorni scorsi. Ben venga ogni verifica volta ad appurare che le procedure siano state corrette, commenta il presidente della regione Massimiliano Fedriga in merito all'esposto del Partito Democratico all'autorità nazionale anticorruzione, l'ANAC. L'opposizione si attacca a maldicenze e dicerie e non ha alcuna proposta per amministrare questa regione, aggiunge Fedriga in merito alle dichiarazioni provenienti dal centro-sinistra. I segretari regionali di tre partiti di maggioranza, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, difendono la giunta, sentimento condiviso in consiglio. Igor Treleani di Fratelli d'Italia.
16: Quando mancano gli argomenti ci si ferma sulle procedure, in questo caso, ripeto, tutto legittimo, ma per quanto ci riguarda l'operato della regione, insomma, è un operato sotto gli occhi di tutti da diversi anni, quindi non è il primo concerto che la regione Friuli Venezia Giulia organizza.
15: Critico il Movimento 5 Stelle, Rosaria Capozzi.
17: Di sicuro non avremmo speso, se fossimo stati noi dall'altra parte, 3 milioni di euro per un concerto, benché il ricordo del terremoto sia un'occasione importante, però forse andava dimensionato in maniera diversa.
15: La regione ha trasformato la celebrazione di un evento terribile e tragico in uno show inopportuno, commenta il segretario di Sinistra Italiana Sebastiano Badin. Dall'altra parte dello schieramento politico, Futuro Nazionale, con la consigliera Maddalena Spagnolo, la pensa in maniera simile, esprimendo perplessità per l'opportunità della scelta di Bocelli. Sottolinea il suo garantismo Paolo Coppola, segretario regionale di Azione, il quale si augura che nelle prossime settimane la politica regionale non si riduca a questa questione, pur non sottovalutandone l'importanza. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia.
14: Dopo le divergenze registrate nei giorni scorsi all'interno della Lega, oggi a Roma si è svolto un vertice tra il segretario Matteo Salvini e gli esponenti che nei giorni scorsi avevano preso le distanze dal leader, quindi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il presidente della Lombardia Attilio Fontana, il presidente della provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti e il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia. Durante l'incontro una sottolineatura particolare è stata riservata al prossimo appuntamento a Pontida il 20 settembre.
13: Sette persone rinviate a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sull'azienda per i servizi alla persona Daniele Moro di Codroipo. Lo ha stabilito questa mattina il giudice dell'udienza preliminare. La prima udienza si terrà il 27 ottobre. Davanti ai giudici compariranno i componenti di due diversi consigli di amministrazione della casa di riposo e una

0: funzionaria incaricata di pubblico servizio finiti nell'inchiesta. I reati contestati sono differenti per i vari imputati, tra essi figurano falso in bilancio, omissione di atti d'ufficio e peculato.
1: Prosciolti i due revisori dei conti Andrea Stedile e Sergio Ceccotti, accusati di omessa vigilanza sui bilanci, il legale di Stedile. L'avvocato Ponti si è detto molto soddisfatto perché grazie alle memorie presentate il GUP si è convinto della correttezza dell'operato del suo assistito. L'inchiesta era nata da un esposto presentato da Salvatore Guarneri, commissario nominato dalla Regione, esposto redatto dall'avvocato Miculan. La Regione si è costituita parte civile nel procedimento.
0: 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani di Electrolux sono state proclamate per martedì 15 settembre con una manifestazione nazionale davanti allo stabilimento di Cerreto d'Esi. La mobilitazione arriva dopo il confronto al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, al termine del quale l'azienda ha confermato sostanzialmente il proprio piano industriale. Restano la chiusura di Cerreto d'Esi e 1.450 esuberi in Italia, ai quali si aggiungono 135 contratti a termine in scadenza che non saranno rinnovati. I sindacati contestano inoltre le richieste sull'organizzazione del lavoro tra aumento delle cadenze produttive e stabilizzazione di un unico turno giornaliero. Le organizzazioni sindacali chiedono ora la convocazione urgente del tavolo con il ministro e le regioni interessate e annunciano che la mobilitazione proseguirà fino al ritiro degli esuberi e della chiusura di Cerreto.
1: E sempre il 15 settembre il ministro degli esteri Antonio Tajani sarà in missione tra Trieste Gorizia e Nova Gorizia. In mattinata parteciperà al forum annuale dell'Osservatorio Sud-Est Europa al Teatro Verdi di Trieste insieme al ministro degli esteri montenegrino Enver Ibrahimovic. Nel pomeriggio è previsto l'incontro a Nova Gorizia con il ministro degli esteri sloveno Tone Kaiser.
0: I Balcani si incontrano a Trieste, un convegno che ha riunito le principali agenzie di stampa di quest'area dell'Europa per discutere del ruolo dell'informazione e della questione della disinformazione. Ospite d'onore il ministro degli esteri albanese Ferit Hoxha, che poi ha visitato il castello e il parco di Miramare.
2: Energia, sicurezza, difesa, infrastrutture, innovazione. Trieste, la regione non come sfere di influenza o di confine tra due mondi, ma una porta sul mare di un territorio vasto e atteso da sfide geopolitiche comuni. I Balcani si incontrano nel capoluogo con ospiti internazionali e l'assemblea dell'associazione delle agenzie di stampa dei vari stati. E i temi non sono legati solo ai rapporti tra i Balcani e l'Unione Europea e la libertà di stampa, ma anche spunti sulle sfide. La difesa del fondale marino e delle sue infrastrutture e dello spazio aereo a bassa quota con minacce di attacchi di difficile attribuzione. Tutto però passa anche dalla costruzione di una coscienza comune e alla lotta alle fake news, difficile nel momento in cui in Serbia si celebrano funerali di Stato partecipatissimi per un criminale internazionale come Ratko Mladic. Oliver Vujovic, segretario generale organizzazione South East Europe Media.
3: Non è soltanto un problema della Serbia, è un punto che riguarda tutti gli stati dell'ex Jugoslavia e la storia balcanica. Non si parla apertamente del passato se non in modo retorico. Internazionalmente dobbiamo contribuire al processo educativo, portare la gente a capire cosa è successo nel passato e perché.
2: Con un'Unione Europea che sembra molto cauta su nuovi membri, Serbia e anche Albania, presente il ministro degli esteri Ferit Hoxha, bisogna tuttavia accelerare sull'integrazione economica con benefici che a Trieste riguarderebbero anche il porto. Marco Consalvo, presidente autorità portuale.
4: È chiaro che in uno scenario di crisi internazionale avere la parte balcanica in ogni caso integrata in progetti di sviluppo economici anche per il porto di Trieste è fondamentale, il porto di Trieste che deve diventare sempre più competitivo ed efficiente per proporsi come soluzione di trasferimento delle merci in Europa.
2: Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Allerta meteo prevista ancora per la giornata di oggi e domani fino alle ore 18, allerta meteo gialla. Intanto il maltempo si è fatto sentire, sono infatti 30 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco del Friuli Venezia Giulia tra le 10.30 e le 13 di oggi per problematiche legate al maltempo. Il territorio più colpito è stato quello di Trieste con 20 interventi, richieste per alberi e rami caduti o pericolanti che hanno impegnato tutte le squadre presenti sul territorio.
0: Migliore la situazione nei comandi di Gorizia e Pordenone, con 5 interventi riconducibili al maltempo per ciascuno. Nel pomeriggio il personale del comando di Pordenone è impegnato ad Azzano Decimo per la messa in sicurezza di un

0: tetto in lamiera parzialmente divelto nella pertinenza di un'abitazione.
1: E sempre a causa del maltempo, due persone, un austriaco e uno svedese, sono state salvate oggi al largo di Aurisina dopo il ribaltamento di un catamarano di circa 12 metri a causa delle difficili condizioni del mare e di raffiche di vento fino agli 80 km orari. Due naufraghi sono stati recuperati dalla motonave e sbarcati a Sistiana, dove sono stati trovati in buone condizioni. Sul posto è intervenuta anche la Guardia Costiera di Trieste. Nessuno sversamento è stato segnalato.
0: E ora uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 17. A Trieste 26 gradi e mare poco mosso con temperatura di 27 gradi, a Pordenone 21 gradi e mezzo, a Gorizia 21, a Udine 19 gradi e mezzo, a Tolmezzo e Tarvisio 18 gradi, a Sappada 16, a Forni di Sopra 15 gradi e mezzo, a Piancavallo 13. Sul Monte Lussari 12 gradi, sul Monte Zoncolan 11, a Grado 24 gradi, a Lignano 22 gradi e mezzo e temperatura del mare di 26 gradi e mezzo in entrambe le località.
1: Domani cielo coperto con piogge in genere intense, localmente specie verso la costa e le zone orientali. Le piogge potrebbero essere molto intense e temporalesche. Soffierà vento da est o bora moderati o localmente sostenuti, temperature in deciso calo e sotto la norma del periodo.
0: Resta ancora avvolto nel riserbo l'attacco informatico che la scorsa settimana ha colpito il Policlinico triestino. Nei giorni scorsi avevamo ricostruito la pista del ransomware, cioè un virus che blocca o sottrae i dati chiedendo un riscatto, riconducibile a un gruppo specializzato in questo tipo di attacchi. Una pista che resta aperta, secondo le informazioni raccolte, sarebbe in corso una trattativa. Nessuna conferma al momento né dall'azienda né dagli inquirenti. Alcuni servizi del Policlinico sono intanto ripresi, mentre altri devono ancora essere riprogrammati a causa dei problemi al sistema non ancora completamente risolti. Il sito internet del Policlinico risulta ancora fuori uso.
1: Lo stato d'agitazione della polizia locale del comune di Udine è stato congelato in seguito agli impegni assunti dall'amministrazione nel corso dell'incontro svoltosi in prefettura. Sul tema dei servizi allo stadio fuori dall'ordine pubblico, l'amministrazione convocherà entro il 30 settembre il tavolo di contrattazione per la definizione di un progetto per tutelare gli operatori che dovrà concludersi entro il 31 ottobre. Sul riconoscimento del buono pasto, l'impegno è quello di chiudere il confronto entro la fine di settembre. Verrà poi predisposto un regolamento per disciplinare servizi aggiuntivi svolti nell'interesse dei privati e relativo ribaltamento dei costi. L'amministrazione ha inoltre confermato che sono in consegna i caschi destinati ai servizi di ordine pubblico e partirà a breve la sperimentazione dei giubbotti antitaglio. È stato infine assunto l'impegno a liquidare con la mensilità d'ottobre gli arretrati relativi ai servizi di ordine pubblico e da ora il compenso dovrà essere corrisposto con cadenza mensile. Se gli impegni dovessero rimanere sulla carta, UIL Funzione Pubblica si dice pronta a riattivare tutte le iniziative sindacali.
0: Nuova puntata della nostra inchiesta sul traffico illecito di carburanti che sfrutta società di comodo e strategie per aggirare le imposte. Ne abbiamo parlato con Sandro Raimondi, pubblico ministero per oltre 40 anni ed ex procuratore della Repubblica di Trento, che su questo tema ha lavorato a lungo.
2: Un traffico che muove grandi quantità di denaro, con margini elevati e rischi spesso inferiori rispetto ad altri affari criminali. È anche per questo che il contrabbando di carburanti continua ad attirare l'interesse delle organizzazioni. Ne parliamo ancora con Sandro Raimondi, pubblico ministero dal 1981 al 2025 ed esperto di frodi e traffici illeciti nel settore degli idrocarburi.
3: La società Alfa fattura alla società Beta, in realtà il prodotto va alla società Gamma. Si crea un debito d'imposto in un soggetto inesistente e quel debito d'imposta non verrà mai pagato. Non importa tanto prendere un'autobotte, importa vedere dove va a scaricare. Sequestrare un'autobotte è un atto molto molto raro e comporta l'incriminazione molto blanda da un punto di vista di arresti o libertà personale privata. Se io invece traffico 6 kg di cocaina vengo sicuramente arrestato.
2: Quali strumenti potrebbero rendere più efficaci le indagini?
3: Se tutti i documenti di viaggio sono elettronici, andiamo a vedere nelle banche chi muove veramente denaro e a favore di chi. Certo, c'è un'opposizione di segreto bancario, benissimo, superiamola, ma con l'elettronica io vedo questo viaggio, lo

0: Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Il punto sul commercio ora. Quasi 800 imprese del commercio al dettaglio in meno in 6 anni e una ricaduta economica stimata in quasi 120 milioni di euro. Il quadro che emerge dalla relazione regionale di Confesercenti sul commercio di prossimità. Tra il 2019 e il 2025 la provincia di Udine è passata da 5.105 a 4.306 attività, con una diminuzione del 15,7%, la più consistente in valore assoluto tra le province della regione. Nel capoluogo le imprese sono scese da 1187 a 987, meno 16,8%, con una perdita stimata di circa 30 milioni di euro. Sul fronte occupazionale la provincia mostra una maggiore tenuta, gli addetti dipendenti diminuiscono del 3,7%, mentre nel comune di Udine crescono dell'11,3%, anche per effetto dell'espansione della grande distribuzione.
2: Forte invece la contrazione del lavoro indipendente, meno 20,7% in provincia e meno 22,3% in città. Nel complesso gli addetti calano di 1.401 unità, meno 11%. È un equilibrio fragile, commenta Francesco Snidero, presidente provinciale e regionale di Confesercenti Udine, perché la crescita dei posti di lavoro non compensa la scomparsa del commercio di vicinato nei quartieri e nei comuni della provincia. Confesercenti sostiene quindi la proposta di legge sulla rigenerazione urbana dei servizi di prossimità e raccoglierà firme di adesione domani, 10 settembre, nella sede di Via Tricesimo 246 a Udine.
1: La Regione Friuli Venezia Giulia mette a disposizione 2,5 milioni di euro per aiutare le scuole dell'infanzia e gli asili nido ad installare impianti di climatizzazione. Le domande potrebbero essere presentate online dal 10 settembre al 12 ottobre.
3: Sono gli ultimi a chiudere a fine giugno e i primi a riaprire a settembre asili nido e scuole dell'infanzia, e sono proprio loro, gli alunni più piccoli, sotto i 6 anni, ad avere sofferto di più il caldo torrido di questa lunga estate. La Regione Friuli Venezia Giulia interviene ora mettendo a disposizione delle scuole pubbliche e private accreditate i contributi per installare impianti di climatizzazione. Le domande si possono presentare solo online dal 10 settembre al 12 ottobre. Ogni scuola dell'infanzia può ottenere 3.000 euro, ai quali si aggiungono 1.500 euro per ogni sezione, comprese le eventuali sezioni primavera. Una scuola con 3 sezioni, per esempio, può arrivare a 7.500 euro di contributi. Lo stanziamento complessivo è di 1,5 milioni di euro per quest'anno. Per gli asili nido, invece, la Regione mette a disposizione 1 milione di euro in totale. Il contributo per ogni spazio destinato ai bambini è di 1.500 euro fino a un massimo di 4.500 per ogni asilo nido. Possono fare domanda a comuni, enti pubblici e gestori privati. Anche gli impianti di aria condizionata già installati a partire dal 1 gennaio di quest'anno possono rientrare in questi contributi. Esclusi invece i ventilatori, i condizionatori portatili e chi ha già ottenuto fondi pubblici per la climatizzazione. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: È stata inaugurata a Pordenone la nuova scuola Giollio, cosiddetta scuola polmone di via interna, accanto al liceo Grigoletti. Realizzata dall'EDR con un investimento di 12 milioni di euro, la struttura può ospitare oltre 800 studenti con 33 aule e 9 laboratori. L'edificio avrà anche la funzione di ospitare temporaneamente gli studenti durante i lavori di riqualificazione degli altri istituti. Per il nuovo anno scolastico ospiterà 28 classi del liceo Leopardi Maiorana e 5 dell'istituto Federico Flora, consentendo un risparmio di circa 400.000 euro l'anno sugli affitti. Durante la cerimonia è stata scoperta una targa in memoria dell'ingegnere Andrea Tegon, che aveva seguito la progettazione della scuola e che è scomparso alla fine del 2025.
1: I carabinieri del Comando Provinciale di Udine hanno attivato una serie di incontri destinati alle polizie locali per formare gli operatori nei casi d'approccio con soggetti in crisi o violenti. Oggi a Codroipo, nella sala riunioni dell'ex casermetta Moro, il negoziatore effettivo al reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Udine ha tenuto un incontro al quale hanno partecipato 70 agenti delle polizie locali provenienti dalle province di Udine, Trieste, Gorizia e Pordenone. Nel corso dell'incontro sono state illustrate le tecniche teoriche e pratiche per riconoscere, affrontare e disinnescare le situazioni ad alto rischio con soggetti in stato d'alterazione psicofisica.
2: Presentata la nuova edizione di Pordenone Legge con 445 incontri e 694 protagonisti italiani e stranieri. Nella serata inaugurale del 16 settembre la parola anche a un rappresentante sindacale di Electrolux.
4: Un'agorà, nel senso più autentico del termine, è un luogo nel quale la cultura non si limita alla letteratura, né la parola appartiene soltanto a chi scrive libri. Nella grande piazza di Pordenone Legge, il pensiero incontra la cronaca, la storia, si misura con il presente e accanto alle pagine trovano spazio drammi sociali. Il 16 settembre, nella serata inaugurale, dopo la presentazione del presidente della Fondazione Michelangelo Agrusti, Pordenone Legge darà voce ad un rappresentante sindacale di Electrolux. Michelangelo Agrusti, presidente Fondazione Pordenone Legge.
5: Perché Pordenone Legge non può essere solo festa nel momento in cui si consumano anche drammi del lavoro. Questa è un'occasione per manifestare una volta di più la nostra solidarietà, l'appartenenza a questa, chiamiamola col suo nome, a questa lotta. Parlerà questo rappresentante del RSU, ma dentro il teatro, quando ci sarà il presidente Mattarella, ci saranno naturalmente le rappresentanze di CGIL e CISL UIL. Ci saranno i rappresentanti dei metalmeccanici, delle organizzazioni sindacali e ci saranno dei rappresentanti dei lavoratori di Electrolux.
4: Circa 450 incontri e quasi 700 protagonisti. Il primo sarà lo scrittore Salman Rushdie. Nei 5 giorni della rassegna che lo scorso anno ha richiamato 160.000 persone a Pordenone, la città della cultura 2027. Domenica 20 settembre il festival si concluderà con l'intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il concerto affidato al trio Il Volo. Alessandro Basso, sindaco di Pordenone.
6: Il tarassaco, che è l'immagine di questa edizione meravigliosa di Pordenone Legge, ci trasporterà da adesso fino all'inaugurazione della capitale della cultura fino all'intero 2027. È un po' come se da oggi Pordenone fosse protagonista in Italia e nel mondo di una partita culturale che parte dai libri, attraversa la libertà e arriverà alla capitale. Sono profondamente orgoglioso che Pordenone possa ospitare i libri, la cultura, il sapere e la libertà.
4: Pordenone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Presentata questa mattina anche la 15ª edizione di Trieste Next, il Festival della Ricerca Scientifica del capoluogo regionale previsto dal 25 al 27 settembre.
7: Oltre 100 eventi, 300 relatori, talk, laboratori e spettacoli è la 15ª edizione di Trieste Next, il Festival della Ricerca Scientifica. Antonio Maconi, direttore di Trieste Next.
8: Trieste Next 2026 si intitola La forma del pensiero, quindi la nostra volontà è quella di discutere di come nasce il pensiero e di mettere a confronto diverse forme di intelligenza, quindi non solo intelligenza umana versus intelligenza artificiale, di cui si è parlato molto e di cui parleremo, ma anche prendendo in considerazione l'intelligenza animale e, perché no, l'intelligenza delle piante.
7: 3 giorni di incontri dal 25 al 27 settembre dedicati alla ricerca e alle sue applicazioni nella società, con eventi speciali e protagonisti della comunità scientifica nazionale e internazionale.
8: Vittorino Andreoli, Vera Gheno, venerdì sera avremo il grande ospite internazionale di quest'anno, Lambros Malafouris, che racconterà proprio dalla prospettiva di un archeologo e antropologo da Oxford di come nasce il pensiero.
7: Trieste Next riunisce istituzioni, centri di ricerca, imprese e protagonisti dell'innovazione e anche quest'anno si rivolge ai giovani per avvicinarli alle materie STEM e per favorire un dialogo diretto con ricercatori e scienziati. Donata Vianelli, rettrice dell'Università degli Studi di Trieste.
9: Abbiamo già la partecipazione confermata di centinaia di studenti, di bambini piccoli e ragazzi più grandi, e anzi ci tengo a dire che i nostri volontari di Trieste Next che partecipano come studenti dell'Università di Trieste, molti di loro hanno partecipato come bambini alle prime edizioni di Trieste Next.
7: Trieste, Ludovica Siani, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Questa sera alle 20.30 la Cineteca del Friuli presenta al Cinema Sociale di Gemona due brevi documentari realizzati per il cinquantenario del terremoto. Voci dei ragazzi 1976, prodotto da SG Videoproduzioni e opera degli alunni delle 4 classi seconde della scuola secondaria di primo grado General Cantore di Gemona, e Ricostruzioni della regista e formatrice Anna Sandrini, realizzato con i ragazzi della classe quarta dell'Istituto Magrini Marchetti, sempre di Gemona. Nei due video gli studenti hanno raccolto e raccontato le testimonianze di familiari e vicini di casa che hanno vissuto il sisma, ma anche la speranza della ricostruzione e la voglia di ripartire. La serata si concluderà con un film TV del 1979 dalle Teche Rai dal titolo Quasi 2 metri, diretto da Vittorio Melloni, con scene girate all'epoca a Venzone, Gemona e Osoppo, devastate dalle scosse.
1: Sono le 18.56 minuti in punto, è tutto. Dalla Razzani e Anna Vitaliani in studio, in regia Marco Ferrito e Pasquale Nocera, in redazione ha collaborato Valentina Veneruso. Grazie per la cortese attenzione, buona serata, a domani.
10: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: GR1.
1: L'addio a Lorena, uccisa dall'ex compagno, folla, commozione, palloncini in cielo a Squinzano, in Salento il parroco, l'amore non è possesso, l'altro non ci appartiene. Scontro Trump-Merz, il presidente americano si congratula con l'AfD per la vittoria in Sassonia, il cancelliere tedesco annulla la telefonata con la Casa Bianca. Omicidio diabolico a Roma, svolta nell'inchiesta, 7 arresti. Il boss Michele Senesi avrebbe autorizzato l'agguato per riaffermare il controllo del clan e punire Fabrizio Piscitelli. Temporali, grandine e trombe d'aria, il maltempo flagella il nord. Allerta arancione in 3 regioni, domani la perturbazione si sposta verso il centro, ancora estate al sud. Mostra di Venezia, quarta sfida italiana per il Leone d'Oro. È il giorno del fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis. Protagonisti Vanessa Scalera e Lino Musella. Calcio Champions League, stasera l'esordio del Napoli contro l'Arsenal. FIGC, l'elezione di Malagò alla presidenza diventa un caso. Buonasera da Sonio Ranges. Applausi e palloncini bianchi e rossi a Squinzano nel Salento per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, la 45enne uccisa.

0: a Firenze dall'ex compagno l'inviato.
1: Al termine delle esequie, Franco, il padre di Lorena Isceri, ha abbracciato la bara bianca coperta dai fiori rossi e, prendendo la foto della figlia sorridente, ha mimato dei baci, come se fosse lei a ringraziare i tanti che hanno gremito la chiesa.

0: come facciamo a sapere fino a che punto una persona può spingersi?
1: Nella sua omelia il parroco Don Vanni Bisconti ha voluto chiarire cosa sia realmente l'amore.
2: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
1: Un messaggio rivolto soprattutto ai giovani.
2: Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non è un oggetto che possiamo possedere.
1: Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
3: Dall'estero, il cancelliere tedesco Merz ha cancellato una telefonata con Trump dopo il posto con cui il presidente statunitense ha festeggiato il successo dell'AfD in Sassonia. Nuovo fronte anche con il Canada. Washington annuncia divieti all'importazione nuovi dazi e nella notte riflettori su Dallas, dove Trump parlerà alla convention straordinaria repubblicana in vista delle elezioni di medio termine. Il corrispondente.
4: Un po' convention, un po' ciambella di salvataggio. A Dallas, in Texas, si apre oggi un appuntamento fuori dall'ordinario per i repubblicani, fortemente voluto da Trump. Il presidente, che ha sempre minimizzato l'impatto delle elezioni di metà mandato a novembre, quelle per il rinnovo della Camera e di una parte del Senato, adesso invece scende in campo. I sondaggi vedono il suo partito penalizzato, un po' dalla consueta voglia di cambiamento degli elettori, ma anche dai prezzi al rialzo, specie della benzina, e da una guerra in Iran mai così impopolare. Sul palco dell'evento texano di oggi e domani si alterneranno esponenti dell'amministrazione, candidati, cittadini comuni. Obiettivo è dimostrare che le politiche della Casa Bianca, specie su immigrazione ed economia, hanno aiutato l'americano medio. La scelta del Texas non è casuale, è stato tradizionalmente repubblicano, stavolta secondo i sondaggi rischia di dare qualche dispiacere ai conservatori. Attesa per il primo discorso di Trump stasera, suonerà la carica, chiederà al pubblico di immaginare ci sia il suo nome sulla scheda elettorale, mentre sui social continua a terremotare anche la politica internazionale e il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
3: Sono 12 i morti in Ucraina nelle ultime 24 ore in seguito agli attacchi di Mosca, mentre 4 persone hanno perso la vita a Novorossiysk in Russia dopo i raid delle forze di Kiev, ancora a movimenti sul fronte diplomatico. La corrispondente.
5: I contatti con Washington continuano, a garantirlo il Cremlino, che spera ci possa essere al più presto un vertice trilaterale tra Russia e Ucraina con la mediazione americana. Ma al momento, dice il portavoce Peskov, smentendo il segretario di Stato Rubio, non esiste una tabella di marcia precisa. I prossimi negoziati potrebbero tenersi ancora una volta ad Abu Dhabi, dice il consigliere diplomatico del Cremlino Ushakov, che sulla telefonata di Trump e Putin aggiunge hanno discusso possibili iniziative per la pace e per sviluppare i nostri rapporti bilaterali. Oltre alla possibilità di un incontro trilaterale tra Putin, Trump e Xi Jinping il prossimo novembre in Cina a margine del vertice APEC. Tra i nodi di un possibile negoziato, le questioni territoriali e il no di Mosca a una tregua. Su questi temi è tornato il ministro degli esteri russo in un'intervista. Alcuni politici europei, tra cui il presidente finlandese Stubb e la premier italiana Meloni, propongono un cessate il fuoco, ma solo per fare guadagnare tempo a Kiev. Dopo un'eventuale tregua, dice Lavrov, non riconoscerebbero più le nostre conquiste territoriali. L'Italia e altri paesi, conclude, ogni tanto danno segni di realismo sull'Ucraina, ma non favoriscono la pace. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: In Israele, mentre infuriano le polemiche sul 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu si è recato al confine siriano e ha ribadito che non verrà mai tollerata la costituzione di uno stato terrorista confinante con Israele.
6: Sul monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. Ieri l'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano, ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico a Gerusalemme è forse la misura più forte, 30 giorni di tempo per terminare tutto.

0: tutte le attività. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La dignità dell'essere umano al centro della catechesi del Papa all'udienza generale di questa mattina, richiamando la Gaudium et Spes, la Costituzione pastorale del Concilio Vaticano II sui rapporti tra la Chiesa e il mondo contemporaneo, il Pontefice ha auspicato il rispetto di ogni persona. Ascoltiamo.
2: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona. Non è lecito disprezzare la vita corporale dell'uomo e occorre considerare buono e degno di onore il proprio corpo, appunto perché creato da Dio.
1: Continua il caos nei cieli britannici dopo il guasto al sistema di controllo del traffico aereo. Oltre 2000 i voli cancellati, con disagi ancora negli aeroporti. Escluso il 6, sì, c'è un piano di volo militare che avrebbe generato un errore nel sistema informatico, secondo fonti europee citate dal Corriere della Sera. Intanto cresce la polemica sull'obsolescenza delle infrastrutture tecnologiche che gestiscono il traffico aereo britannico. Intervenendo in una trasmissione televisiva, Giorgia Meloni ha parlato dell'intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad avere approvato una legge organica su questo tema.
3: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
1: Al centro del confronto tra i partiti i temi economici, ma in aula al Senato è arrivato il testo della nuova legge elettorale che divide gli schieramenti.
4: Niente ballottaggio e premio al 42%. Dopo oltre 2 ore di riunione, la maggioranza conferma l'impianto della legge elettorale. Ancora da sciogliere il nodo anticespugli, i piccoli partiti. Rimane, ricorda Fratelli d'Italia, l'obiettivo di garantire stabilità. Punti condivisi con gli alleati, impegnati anche nelle richieste per la manovra. E mentre nella Lega Matteo Salvini vede i governatori del Nord, dopo i malumori interni, Forza Italia con Raffaele Nevi manda un messaggio proprio a Via Bellerio.
5: Basta insistere con la tassa sulle banche, che alla fine diventa un costo per i correntisti e minore credito per le imprese.
4: Le cose da fare sarebbero tante, elencano le opposizioni: salari, caro energia, carburanti alle stelle. L'ultima richiesta unitaria dei progressisti è sospendere i commerci con le colonie israeliane in Cisgiordania. Ma la maggioranza lamenta il campo largo, pensa solo alla legge elettorale per mantenere il potere. Alessandra Maiorino, 5 Stelle.
6: Una legge che è incostituzionale per ben 14 articoli, anche perché è un premierato mascherato.
4: Il PD contesta anche la calendarizzazione per fine mese alla Camera, una forzatura, denunciano, che mortifica la democrazia. Lucio Bondi, GR1.
1: Slitta la settimana prossima il voto in Commissione Affari Costituzionali alla Camera sul disegno di legge antisemitismo. Obiettivo: far approdare il testo in aula il 2 ottobre. La tempistica, ha spiegato il relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, non ha motivazioni politiche. Lavoriamo per approvare il testo arrivato dal Senato. Critiche le opposizioni, che non si tiene davanti a Montecitorio, definiscono il provvedimento una legge bavaglio contro le critiche a Israele e Netanyahu. Caro carburanti, il petrolio ha toccato i 100 dollari al barile, il valore più alto da luglio scorso. L'ondata di rincari si trasferisce inevitabilmente sui costi dei carburanti. Anche oggi benzina e diesel sono segnalati in aumento. Domani scade lo sconto sul diesel. Il vice premier Salvini, dopo aver parlato con il ministro Giorgetti, dichiara: penso che verrà prorogato con le accise mobili fino a quasi la fine del mese. Rai Radio 1 alle 19:11 minuti. Torniamo alla cronaca con la svolta nell'indagine sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultrà della Lazio, noto come Diabolic, ucciso a Roma nel 2019. Arrestati i presunti mandanti. Dietro il delitto ci sarebbe il clan dei Senese. La commissione antimafia chiede le carte alla procura di Roma.
7: 765 le pagine dell'ordinanza in cui il giudice

0: per le indagini preliminari descrive i profili dei 7 arrestati da polizia e carabinieri per l'assassinio il 7 agosto del 2019 di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik. Sarebbero i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra del Lazio freddato con un colpo alla nuca nel parco degli Acquedotti a Roma. Il mandante apicale sarebbe Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe fornito l'assenso preventivo per l'uccisione di Piscitelli. Una complessa organizzazione del delitto, secondo gli inquirenti, eseguita in pieno giorno, qualificata dal GIP del Tribunale di Roma come azione con metodo mafioso, finalizzata ad agevolare l'egemonia sul territorio del clan Senese nel traffico di droga, egemonia dalla quale Diabolik si era affrancato, rendendosi quindi autonomo nel traffico di stupefacenti, attirando su di sé l'ira dei Senese. L'omicidio di Piscitelli quindi fu, secondo gli inquirenti, un'azione punitiva concordata con diversi esponenti della malavita romana che gestivano il mercato della droga. Elena Paba, GR1.
1: Processo Baiardo. Giovanni Brusca, sentito come testimone, parla delle stragi di Cosa Nostra dal 1992-93.
2: Al processo a Firenze per calunnia a carico di Salvatore Baiardo, Giovanni Brusca, l'uomo che azionò il telecomando nella strage di Capaci, torna all'autunno del 1993, piena stagione delle stragi, dai gergofili a Firenze fino a Roma. Una strategia, dice, suggerita a Cosa Nostra da Paolo Bellini, estremista di destra condannato per la strage di Bologna. Dallo Stato però, ricorda Brusca, la mafia non ottiene ciò che chiede, revisione di leggi e processi, ed è allora che Totorina e Leoluca Bagarella si rivolgono allo stalliere Vittorio Mangano per contattare Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Quelle stragi, dice, potevano favorirlo.
3: Per dargli, tra virgolette, uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scendeva in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
2: Se non ci avesse dato una mano lui, conclude, avremmo continuato a mettere le bombe. Pochi mesi più tardi il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni su mio padre teoremi inverosimili e ridicoli, il commento della figlia dell'ex premier Barbara. Firenze, Andrea Marotta, GR1.
1: E interviene anche il legale della famiglia Berlusconi. L'inattendibilità delle dichiarazioni di Brusca è già stata accertata in altre precedenti sentenze, sottolinea il legale commentando la testimonianza del collaboratore di giustizia in tribunale a Firenze. Ora il maltempo, a nord piogge intense, grandinate e trombe d'aria. Il cambio atmosferico toccherà domani anche le regioni centrali e poi il sud.
4: Un fronte d'aria instabile di origine atlantica ha raggiunto l'Italia, portando uno stop al caldo intenso e l'arrivo di piogge e temporali. Per ora il calo termico, in alcune aree fino a 12 gradi, riguarda soprattutto il nord e solo in parte il centro, con fenomeni anche particolarmente intensi come nel Trevigiano, dove una tromba d'aria ha scoperchiato una piscina mettendo i nuotatori in fuga. E per domani allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le previsioni col colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: Gli eventi più intensi tra il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, la Liguria e Emilia Romagna. Per pomeriggio eventi intensi si estenderanno anche alla Toscana e alle Alte Marche. La perturbazione arriverà sul resto del centro tra la prossima notte e la giornata di domani.
4: Condizioni generali di maltempo che sembrano però presagire un cambio di scenario definitivo.
5: Con il passaggio di questa perturbazione molto probabilmente abbiamo girato l'angolo verso l'inizio della stagione più fresca.
4: Mauro Zanda, GR1.
1: Per la Milano Fashion Week, in calendario dal 22 settembre, si annuncia un'edizione record con più di 200 eventi e oltre 140.000 visitatori previsti.
6: Tu la conosci? Io la conosco,
7: sono Andy Sachs.
8: Conta anche l'effetto traino del Diavolo Veste Prada 2, girato a Milano durante la Fashion Week dell'ottobre scorso, sull'aumento dei turisti che visitano la città. Ulteriore conferma che il binomio Milano-Moda, oltre a rappresentare una realtà economica fondamentale, è un catalizzatore dell'immaginario collettivo a livello internazionale. Su questi presupposti si annuncia una Fashion Week dai grandi numeri. 61 sfilate, si comincia con Prada e si chiude con Armani, in un calendario con oltre 200 appuntamenti, a partire da Vogue World, evento che ogni anno si svolge in una metropoli della moda e per questa edizione avrà come scenario la Galleria Vittorio Emanuele, luogo simbolo di Milano. Sfileranno le collezioni della prossima primavera estate, in una Milano che si fa vetrina per le creazioni dei grandi brand e laboratorio per quelle dei giovani talenti che avranno un loro spazio, il Fashion Hub, a Palazzo Morando, liberamente accessibile al pubblico. Donatella Gori, GR1.
1: Venezia, la mostra del cinema, proda il quarto film italiano in concorso, è il fuoco

0: che ti porti dentro, di Edoardo De Angelis, dal romanzo di Antonio Franchini, protagonisti Lino Musella e Vanessa Scalera.
1: Perché è fisso, è debole, ha bisogno degli altri perché non ce la fa a fare le cose da sola.
2: Vanessa Scalera è quella madre ingombrante, violenta, dalla quale non si riesce a scappare, che interpreta ne Il fuoco che ti porti dentro, con il quale arriva nel concorso della Mostra del Cinema di Venezia Edoardo De Angelis.
3: Io in questo momento della mia vita, della mia carriera, io dovevo sperimentare il baratro, e quello che ho trovato è stata una forma di cinema per me liberatorio. Ho tolto tutto quello che in realtà non mi serviva e sono rimasto loro, i personaggi. Se fa male è amore.
2: Quel figlio, voce narrante nel romanzo autobiografico di Antonio Franchini, è Lino Musella.
4: Senza saperlo, il giorno prima del set, ho conosciuto Antonio Franchini. Ho messo a fuoco esattamente poche ore prima del primo giorno di set una dimensione umana, no?
2: In concorso stasera anche A Bon Petit Soldat, del francese Brisé, che affronta con Alvar Horvaker le pressioni del nostro sistema economico sull'individuo, e su totalitarismo e scienza riflette anche Dau, film del russo dissidente Ilya Krzyzanowski. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: E la musica: oltre 100.000 biglietti venduti in un'ora per Amatur, la tournée nei palazzetti di Cesare Cremolini, in programma a dicembre.
5: Lui era un businessman, un'idea in testa a lei, ballerina di jazz. Leggeva William Blake.
0: Tutto è esaurito per le date di Bologna e l'ultima di Milano, aggiunti due nuovi concerti a Bologna il 2 e 4 dicembre e uno a Milano il 19. Dopo i grandi spazi live, Cremonini il 20 ottobre sarà a Londra per la presentazione del suo ultimo album Amateur in uno storico teatro della capitale britannica, un ritorno alla città in cui il nuovo album è nato.
5: Che cos'è la felicità?
0: Direttore Nicola Rao, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Giovanni Leporale, Gianluca Liberati. Ora la pagina sportiva da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
6: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
7: Sono Gianmarco Tamberi.
8: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
7: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
8: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
6: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Emisfero, Doc, Ottimo, Emi e Mercato.
9: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
10: Ciao Alex.
9: Kimi, ma sono io su questo poster?
10: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
9: Per vederci le partite insieme.
10: Magari, però non ho ancora il wifi.
9: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
10: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
9: Sono appena stato sorpassato.
11: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
12: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
13: Subaru.
14: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
15: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
16: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto e incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità. Leggi set informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile.

0: solo con altre garanzie.
1: GR1 Sport.
2: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Prima giornata di Champions League dopo la sconfitta dell'Inter a Madrid. Stasera l'esordio del Napoli in casa contro l'Arsenal, finalista dell'ultima edizione. Fischio d'inizio alle 21 con diretta qui su Rai Radio 1. Sentiamo il nostro inviato.
3: Riconquistata la Premier dopo 22 anni, la Champions è sfilata via solo ai rigori contro il Paris Saint-Germain. L'Arsenal è ripartito veloce, la vittoria in Community Shield 3-0 sul Manchester City, i tre successi in tre partite in campionato, gli ultimi due contro rivali forti, Chelsea e Aston Villa a Birmingham. Equilibrio, difesa granitica, solo un gol subito finora. Ruoli intercambiabili come le alternative, Havertz davanti, Odegaard, nome ispiratore. Calafiori ormai è un giocatore irrinunciabile per Arteta, per la sua capacità di spingere e di spostarsi anche in mezzo, la forza di Rice a centrocampo, gli scatti di Saka. In panchina restano tra gli altri Merino e Bruno Guimaraes. Arsenal favorito è chiaro a tutti, lo ha ricordato anche Allegri, che rivede la Champions dopo 4 anni, 2 volte con la Juventus è andato in finale. I Gunners giovani contro il Napoli dei trentenni e dei troppi infortunati, l'ultimo anghissà. Il genio però non ha età, è la speranza. De Bruyne, 35 anni, con il Manchester City, ha segnato 8 gol all'Arsenal. Napoli, Daniele Fortuna, GR1.
2: E sono già in campo le due partite delle 18:45, Barcellona-Feyenoord 2-0, Stoccarda-Viking 3-1, siamo al 37esimo del primo tempo su entrambi i campi. Domani le altre due italiane, alle 18:45 Fenerbahce-Roma, così alla vigilia l'allenatore giallorosso Gasperini.
4: È la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori e allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno. Noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro.
2: E poi sempre domani sera l'esordio in Champions League del Como alle 21, la gara con il Lipsia, così Fabregas.
5: Il tema sarà prima partita in Champions la storia del Como. Per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso: non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che 2 minuti prima di io fare la riunione con i giocatori ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
2: E intanto in Italia restano interrogativi sull'elezione di Malagò presidente della FIGC.
6: Non sono preoccupato, ci sono precedenti fin troppo evidenti di quella che è la storia. La storia per il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò è il mancato tesseramento necessario al momento della sua elezione del 22 giugno scorso. Un vizio di forma che ha spinto il procuratore generale dello sport Ugo Taucher a respingere la richiesta di archiviazione. Un'irregolarità che potrebbe annullare tutto e rigettare il calcio italiano nel caos, come se ce ne fosse bisogno in questo particolare momento. Ora la palla passerà al presidente del CONI Luciano Buonfiglio, che chiede tempo e pazienza per esaminare attentamente il caso.
7: Non è un diritto del presidente del CONI, è un dovere, quindi con molta attenzione. Questa storia qui, che non avrei mai creduto che si formalizzasse e che non avrei mai voluto che si formalizzasse, deve essere presa con attenzione, senza fretta. Dovete essere certi di una cosa, che il CONI e il presidente del CONI cercherà di non sbagliare.
6: Alessio Maldini, GR1.
2: Tennis, quarti di finale agli US Open, in serata il russo Khachanov contro il belga Bloks. Intanto è ufficiale, le Next Gen Finals tornano in Italia. L'edizione 2026 del torneo di fine stagione riservato ai migliori giovani si terrà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
8: Radio 1, un mondo da sentire.
9: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
10: Sono Gianmarco Tamberi.
11: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
10: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
11: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
9: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Family Market, Italmark, Gala, Superpan e Ali.
12: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua

0: né con Allianz Direct. Pubblicità! Leggi i dati informativi sul sito. Previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su siscom.eu.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te, 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
4: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
5: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in Sicilia in A18 dove il tratto tra Fiume Freddo e Giarre è chiuso in direzione Catania a causa di un incidente che vede coinvolti mezzi pesanti. Per le altre notizie ripartiamo dalla Lombardia in A8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, si registrano 3 km di coda per un incidente che coinvolge un'auto in prima corsia. Ci spostiamo in Friuli in A23 tra Carnia e Pontebba in direzione Tarvisio dove il traffico è rallentato per lavori. In A28 Portogruaro-Sacile, all'altezza dello svincolo di Portogruaro, si segnala un incidente che interessa entrambe le direzioni. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, presenti 2 km di coda a causa di un incidente. E chiudiamo infine sul tratto urbano della A24 a Roma, tra via Togliatti e via Fiorentini in direzione della tangenziale est, un incidente tra un'auto e una moto provoca rallentamenti. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!
6: In collaborazione con il CIS.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Doc!
10: Cos'è successo qui?
9: Abbiamo dovuto fare dei tagli per salvare l'ospedale.
10: Stava per essere venduto a una holding privata. Non capisco perché continui a volerlo come collega.
9: Andrei più di un collega.
11: Qualcuno in questo ospedale elimina volontariamente i pazienti.
9: Speravo che qui avremmo potuto essere di nuovo noi due. E tu?
12: Doc, nelle tue mani. La quarta stagione, prossimamente su Rai 1.
13: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
14: Mi costruiscono i 13 giorni di fuga.
15: Il premier mette a punto in queste ore.
16: The president did what he always would.
17: The Afghan government says they're not surprised.
6: Zapping.
18: Le 19.31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Allora, come sempre in apertura, diamo uno sguardo ai temi che tratteremo in questa puntata e agli ospiti che staranno con noi. Apriremo con Riccardo Molinari della Lega, capogruppo della Lega a Montecitorio, molti temi da trattare con lui, sia quelli relativi al dibattito interno al suo partito che si sta molto animando anche in vista non soltanto della prospettiva elettorale ma anche dell'appuntamento di Pontida e come sapete è sempre molto cruciale per i leghisti. E parleremo però anche delle dissonanze, delle divergenze, degli scontri anche che ci sono in questo momento all'interno della maggioranza su tante cose, dalla valutazione

0: sul voto per Alternative for Deutschland in Sassonia-Anhalt alle preferenze, per esempio, nella legge elettorale che si sta discutendo al Senato, che dovrà poi tornare alla Camera. Parleremo di questo e di altro con Riccardo Molinari. Per quanto riguarda poi l'AfD e quello che sta succedendo in Germania con l'indebolimento evidente del governo guidato dal cancelliere Merz e quello che anche si sta ripercuotendo, diciamo, nelle conseguenze, nelle valutazioni che si fanno in Europa, avremo con noi Anna Paola Concia, è stata una parlamentare del Partito Democratico, coordina Didacta Italia, vive in Germania da 12 anni. E di lei, con lei parleremo appunto di questa strana creatura che ha vinto le elezioni per la prima volta, potendo puntare al governo di un intero Stato tedesco. Sarà con noi poi Mark Galeotti, uno storico britannico, un professore onorario alla University College di Londra, direttore della società di ricerca Mayak Intelligence, è uno dei più quotati, prestigiosi studiosi della Russia sia pre-sovietica che post-sovietica. Ha scritto un bellissimo libro, Forgiati dalla guerra, una storia militare della Russia dalle origini a oggi, che aiuta molto a capire l'atteggiamento della Russia e dei russi, soprattutto in questa fase davanti alla guerra contro l'Ucraina. Con lui parleremo degli sviluppi, quello che Putin vuole, può fare per andare avanti nella sua guerra o per porvi fine o per minacciare l'Europa e la NATO. Insomma, cercheremo di capire qual è il punto di vista di Mark Galeotti. Poi torneremo a parlare di Ilva, che sembra sempre essere sul punto di esalare l'ultimo respiro, poi in qualche modo si riprende, se ne ritorna a parlare. Qualche giorno fa aveva fatto scandalo la notizia di 2500 licenziamenti dalle aziende dell'indotto. Il governo è riuscito a frenare questa decisione discutendo con le aziende, frenandole per qualche giorno. La sorte di Ilva però non è che sia salva solo per questo, ci sono molti ostacoli alla sua sopravvivenza e qualche ipotesi di salvataggio che però ancora non si delinea in maniera comprensibile. Ne parleremo con Marco Bentivogli, esperto di politiche industriali e dell'innovazione, è stato anche segretario generale della FIMCISL. Sarà poi con noi Rosario Cerra, che è fondatore e presidente del Centro di Economia Digitale. Con lui faremo una riflessione a partire dalla questione dei data center, che però poi si allargherà anche ad una escursione più ampia di come cercare di trovare spazio all'interno dei populismi per trovare soluzioni che non siano quelli che vengono cercate sui versanti estremi delle scelte che i paesi devono fare. E la vicenda dei data center, che come sapete trova il dissenso molto forte, per esempio in America, sia dai repubblicani che tra i democratici, è una cartina di tornasole interessante da esaminare. Lo faremo con Rosario Cerra. Chiuderemo con Roberto Ricci, presidente di INVALSI, l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, perché sono arrivati i dati invece del sistema di valutazione PISA, quello fatto dall'OCSE, che fa vedere un declino globale della preparazione degli studenti, soprattutto in matematica, nella lettura e in molte altre materie che vengono ritenute importanti per valutare la capacità degli studenti, non tanto di ricordare delle nozioni, ma quanto di saper risolvere dei problemi pratici, appunto su scienze, matematica, lettura. Ne parleremo con Roberto Ricci. Questa è la nostra puntata di oggi, i titoli del TG3, poi cominciamo.
1: La legge elettorale cambia ancora in aula alla Camera dal 28 settembre. Niente ballottaggio, soglia al 42%, opposizioni, ennesima forzatura sui tempi, vogliono mortificare il confronto. Lega, vertice con i governatori del nord, ora manifesto programmatico, Pontida fondamentale per il rilancio. Salvini è andato tutto bene, il capogruppo Romeo spero in un rinnovamento. Benzina e gasolio ancora rincari verso una nuova proroga al taglio delle accise per il solo diesel, petrolio oltre 101 dollari, gas ai massimi da 3 anni. Merz annulla la telefonata con

0: Trump dopo l'esultazione del tycoon per la vittoria di AfD. La chiesa tedesca non c'è posto per ideologia di estrema destra. A Dallas la convention repubblicana. A Squinzano in Puglia i funerali di Lorena uccisa dall'ex, il parroco. L'amore e libertà non possesso, il dolore dei genitori, drappi rossi in paese, gli amici, resterai sempre qui dove sei amata. Il debutto del Como in Champions League domani sera contro l'Ipsia, l'emozione dei supporter, il regalo del presidente Suarso ai tifosi più anziani sopra i 70 anni posti in tribuna dello stadio.
1: 19:37 minuti, buonasera, questi erano i titoli del TG3, bentornati a Zapping, 335-699-2949, sms e whatsapp se volete intervenire in diretta. Quando diamo il benvenuto a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega a Montecitorio, buonasera onorevole, bentornato a Zapping.
2: Buonasera, grazie per l'invito.
1: Allora, i primi due titoli del TG3 sono esattamente i temi che vorrei cominciare a trattare con lei questa sera. Da un lato, insomma, le difficoltà, i dissidi, le tensioni sulla riforma della legge elettorale in questo momento in discussione al Senato, che vedono, mi pare, delle tensioni piuttosto evidenti con il suo partito e Forza Italia da un lato e Fratelli d'Italia dall'altro. La seconda notizia riguarda il dibattito interno alla Lega, forse cominciamo da questo, onorevole Molinari. Tutto bene all'interno del suo partito?
2: Beh, oggi c'è stato questo incontro tra il segretario Salvini e i governatori, anche con Luca Zaia, insomma, che non è più governatore, ma insomma è presidente del Consiglio regionale del Veneto. E il comunicato che è uscito, come avete dato lettura anche nel telegiornale prima, nel radiogiornale prima, parla di un'unità di intenti, della voglia di preparare una piattaforma programmatica da presentare a Pontida, di capire come rilanciare al meglio la comunicazione e le iniziative del partito. Quindi, insomma, in vista del raduno di Pontida mi sembra che stia andando verso il sereno.
1: Ho letto che durante questo incontro, che si è tenuto quasi parallelamente ad un altro appuntamento invece pubblico che si teneva dietro lo Stadio Olimpico a Roma, c'è stato un incontro a casa di Salvini, appunto, con i governatori, Zaia, da cui sembrerebbe che in cambio, almeno così raccontano i giornali, in cambio di una pacificazione che porti il partito, diciamo, unito e coeso all'appuntamento di Pontida, Salvini avrebbe fatto, come dire, buon viso a cattivo gioco all'idea di creare una sorta di associazione nordista, cosa che appunto i governatori, molti esponenti del Partito del Nord, volevano in qualche modo fare. Quindi non due leghe, come da un po' di tempo anche si parlava, ma comunque un'associazione nordista all'interno della Lega. È così che si farà?
2: Ma guardi, io questo non lo so, perché come ha detto lei è uscito da, l'ha visto su qualche retroscena, io ero appunto all'altro evento, insomma, quello vicino allo Stadio Olimpico, in cui si è parlato delle iniziative della Lega per la prossima legge di bilancio, delle prossime iniziative politiche da portare avanti in Parlamento. E quello che è uscito, insomma, e quelli che sono i resoconti ufficiali dall'incontro dei governatori è, ripeto, un'unità di intenti, e io non credo poi che ci sia un rischio Pontida, questo vorrei smentirlo, perché Pontida è un luogo sacro per i militanti della Lega, soprattutto per quei militanti della Lega storica, della Lega del Nord, che hanno a cuore proprio i temi del Nord, del sindacato di territorio e dell'identità. E quindi io non credo che Pontida, a differenza di quello che ho letto in queste settimane sui giornali, poteva essere un terreno di scontro. Pontida sarà una grande festa, come giusto che sia, da cui la Lega lancerà i suoi messaggi. Poi sull'organizzazione interna, credo che gli incontri come quello di oggi servano a discutere per come presentarsi al meglio come partito, come rinforzare, che è quello che poi abbiamo sempre fatto, nel senso che la Lega ha sempre discusso nelle sedi interne, nei direttivi federali, nelle riunioni riservate, e l'importante è all'esterno dare un'idea di unità ed è marciare compatti verso gli obiettivi.
1: Diciamo che all'esterno l'idea di unità in questi giorni non si vede, ci sono, i giornali dicono che Salvini vorrebbe cambiare il capogruppo al Senato Romeo e magari metterci Borghi, e alcuni dicono che anche lei sarebbe trascinato in questo cambio di capogruppi che potrebbe innescarsi di qui a poco. Insomma, vedo per esempio, non so, che fedelissimi di Salvini, come vengono definiti, un deputato come Eugenio Zoffilli definisce degli irresponsabili Romeo e Fontana. Quindi ecco, l'unità della Lega all'esterno in questo momento non si vede, se mi permette.
2: Guardi, io tutte queste notizie di cambi, di rivoluzioni interne, eccetera, onestamente non le ho. Certamente, come l'ho detto prima, è importante che si discuta all'interno e non all'esterno. E quindi è buono che oggi si siano trovati i governatori e abbiano parlato col segretario. Io sono dell'idea che i problemi ci siano, delle tematiche vadano affrontate.
1: I problemi ci sono, perché la Lega sta al 5-6%, potrebbe arrivare al 5-6%, quindi c'è chi è molto preoccupato.

0: preoccupato di questo calo dei consensi in vista
1: quando c'è un calo di voti, ed evidentemente qualche problema c'è, ma ripeto, in questi anni se ne è sempre discusso nelle sedi opportune. Io penso che non sia, io come insomma credo la stragrande maggioranza dei militanti che ho incontrato anche in queste settimane dopo diciamo questo agosto movimentato, posso dirvi che il sentimento comune è quello che i problemi vengano risolti all'interno e non si dia questa immagine all'esterno. Quindi i primi a essere infastiditi di questa situazione sono i militanti. Penso dovremmo fare meno polemiche pubbliche e cercare appunto di confrontarci al nostro interno, trovare le soluzioni e andare avanti compatti.
0: Ma c'è un problema nord dentro la Lega? C'è un qualcosa di insoddisfatto che andrebbe rivisto, che andrebbe ripensato? Come mai da molto tempo si dice che i governatori non sono contenti della leadership di Salvini, che bisogna ripensare gli equilibri all'interno del partito? Questa cosa ormai è un dibattito consolidato, non è un pettegolezzo dei giornali, mi pare.
1: Beh, però con tutto il rispetto, io non ho mai letto dichiarazioni dei governatori Zaia, di Federica, di Fugatti in quella direzione. Ho letto alcune dichiarazioni del presidente Fontana insieme a Massimiliano Romeo, che stanno presentando questo libro, stanno parlando, facendo delle proposte per il rinnovamento, ma io tutti gli altri governatori non li ho mai visti uscire e dire le cose che sta dicendo lei. Poi che ci sia una questione del nord, certo che c'è. La questione del nord esiste perché la natura fondativa della Lega è la sua forza più grande, però bisogna forse essere capaci di spiegare una cosa, che qualcuno può essere deluso perché magari si aspettava che la Lega al governo riuscisse a ottenere di più, ma il fatto che siamo di fatto a un passo dall'approvazione delle intese sull'autonomia differenziata è un risultato che si ottiene soltanto perché c'è la Lega al governo. Cioè, se non ci fosse la Lega al governo, la questione settentrionale non esisterebbe, e quindi credo che forse dovremmo anche nella nostra comunicazione dare più peso al grande lavoro che la Lega sta facendo per quello che riguarda il nord, quelli che sono i temi del nord. Oggi eravamo a questa convention, come dicevo prima, qui a Roma, dove abbiamo presentato la nostra proposta di legge per le zone economiche speciali da estendere anche al nord, e queste proposte le fa la Lega, non è che ne fa qualcun altro. Certo, poi non sempre si riesce a ottenere tutto quello che si vuole, ma se non c'è la Lega non c'è la questione settentrionale in politica. Io penso che noi dobbiamo dare questo messaggio, e come partito la nostra comunicazione probabilmente parlarne di più e fare più presente agli elettori le tante cose che noi già facciamo su questi temi e che nessun altro fa.
0: Lei parlava dell'autonomia, però è anche vero che il cosiddetto federalismo differenziato è stato in gran parte, è vero, è stata approvata la legge Calderoli, ma quella legge è stata molto depotenziata dalla famosa sentenza della Corte Costituzionale del 94 che ne ha ridimensionato le aspirazioni, tant'è che le cose sono ancora ferme, si aspetta la definizione dei livelli base di prestazione. Insomma, non è che questa legislatura porta a casa il federalismo, mi sembra che c'è ancora molto da fare.
1: Beh, io le posso, dipende come si gira la storia, perché io le posso anche dire che la riforma del titolo V è stata approvata nel 2001, siamo nel 2026 e l'autonomia sulle prime quattro materie, perché come giustamente dice lei su altre materie bisogna aspettare la definizione dei LEP, ma sulle prime quattro materie abbiamo approvato, dato il via libera alla Camera quest'estate, al Senato anche quest'estate, ora le regioni stanno approvando l'intesa definitiva e si arriverà nei prossimi mesi al voto finale a Montecitorio e al Senato, quindi ottenere già quello per qualcuno può essere poco. Ma ripeto, se dal 2001 nessuno aveva mai fatto neanche questo, è evidente, evidentemente è perché nessun altro aveva interesse a portare avanti questo discorso se non la Lega. Quindi dipende sempre come si girano le cose. Qualcuno può dire non è abbastanza, io le posso dire senza la Lega, senza la battaglia che abbiamo fatto sulla legge Calderoli, senza la determinazione dei nostri governatori, dei nostri amministratori e dei nostri parlamentari, non avremmo neanche questa prima apertura che apre la breccia sull'autonomia da cui si potrà costruire poi in futuro per le prossime materie. Ma già avere la sanità, la protezione civile, le professioni di interesse regionale, la previdenza complementare, insomma, è meglio che niente. E senza la Lega questo risultato non l'avremmo certamente ottenuto, come sul federalismo fiscale. Quest'estate sono stati approvati decreti attuativi del governo sul federalismo fiscale che fanno passare il principio che una parte del gettito fiscale generato sui territori resti sui territori e non ci sia più solo il trasferimento da Roma. È comunque un primo passo verso la direzione per cui la Lega si è sempre battuta.
0: Arriviamo a parlare un po' di questioni invece che riguardano tutto il centrodestra e soprattutto la difficoltà che si stanno incontrando per portare a casa la riforma elettorale. Qui vorrei fare una piccola introduzione, cioè la questione del generale Vannacci e del suo partito, Futuro Nazionale. Io non ho ancora sentito nessun leghista di peso, forse mi sbaglio, ammettere l'errore che si è fatto con Vannacci. Sceglierlo, difenderlo, farlo candidare capolista alle europee, farlo vice segretario, non ascoltare tutti quelli che prevedevano un suo imminente distacco.

0: attacco, continuare a fargli anche, diciamo, manovrare le elezioni in Toscana. Ecco, tutta una serie di errori che però, quando si parla con esponenti della Lega, preferiscono girarsi dall'altra parte e dire sì, siamo delusi. Ma essere delusi è una cosa, ammettere un errore politico forse è un'altra.
1: Guardi, io, a dire il vero, sono uno dei pochi che l'ha sempre detto apertamente che era contrario alla candidatura di Vannacci, ed era contrario a farlo entrare nella Lega, e che aveva sotto gli occhi in maniera molto chiara cosa Vannacci stava facendo, cioè costituendo con la sua associazione un partito nel partito. E su queste sono cose che ho sempre detto, e peraltro le ho sempre anche esposte in quelle famose sedi opportune di cui parlavamo prima, quindi nei consigli federali. Poi sa, col senno di poi è sempre facile. Io non voglio dire che il segretario ha fatto un errore. Il segretario pensava di poter istituzionalizzare Vannacci nel percorso della Lega, partendo da alcune idee di Vannacci che evidentemente sono condivise anche da noi, dalla nostra base. Penso al contrasto all'immigrazione clandestina, penso delle politiche di sicurezza più forti, penso insomma alla difesa di un certo tipo e modello di identità. E cioè, certo, ci sono altre esternazioni di Vannacci che da subito io trovavo intollerabili. Penso alla fascinazione per la decima MAS, penso ai riferimenti al fascismo, poi adesso con il loro programma elettorale che è uscito, dove si parla di abolire l'aborto o del patriarcato mediterraneo, direi che è tutto molto chiaro, no? Qual è il disegno politico di Vannacci che non può essere il nostro. Detto questo, il segretario ha cercato di coinvolgerlo ed è stato tradito da Vannacci, perché Vannacci aveva promesso eterna fedeltà alla Lega, è venuto a Pontida, appunto un luogo sacro, a dire che sarebbe rimasto sempre nella Lega, è stato anche nominato vice segretario e poi in realtà ha portato avanti un suo disegno personale. Quindi è evidente che sia stato un errore imbarcarlo. Detto questo, non è che si mette in croce il segretario perché ha provato a coinvolgere questa figura.
0: E di Vannacci si parla molto proprio in relazione alla riforma della legge elettorale, perché molti accusano, diciamo, le forze di maggioranza, soprattutto Fratelli d'Italia, viene accusata di cambiare continuamente idea su come appunto aggiustare la prossima legge elettorale secondo come vanno i sondaggi di Vannacci. Più Vannacci cresce e più si cercano, diciamo, soluzioni di architettura elettorale che possono in qualche modo neutralizzare questa crescita, e quindi, ecco, un giorno si parla del ballottaggio, un altro giorno si parla delle preferenze, un altro giorno si parla di alzare la soglia, insomma una legge a geometria variabile a secondo quello che i sondaggi dicono che farà Vannacci. È così che andando.
1: Lo scopo della legge elettorale condiviso dal centrodestra era quello di fare una legge elettorale che garantisse una vittoria certa, nel senso che evitasse le pastoie di governi tecnici o di governi di grande coalizione, che desse agli italiani la possibilità la sera del voto di sapere qual è la maggioranza e qual è l'opposizione, e quindi prevedere un premio di maggioranza per la coalizione che vince. Poi è vero, alla Camera c'è stata l'aggiunta all'ultimo momento da parte di Fratelli d'Italia delle preferenze, c'è poi stato quell'incidente d'aula, motivo proprio quell'emendamento rivisto è stato presentato anche al Senato, approvato in commissione al Senato. Diciamo che i leader hanno trovato un punto di caduta anche su questo tema, quindi c'è un testo che prevede il capolista bloccato e le preferenze, che è stato in qualche modo accettato da tutto il centrodestra. La soglia di sbarramento al 42%, quindi è la stessa della proposta iniziale fatta alla Camera. Certo, quando si è parlato del ballottaggio noi ci siamo detti contrari, ma sia da un punto di vista per un problema di costituzione, perché il ballottaggio può esistere quando si scelgono due candidati, due persone. Il ballottaggio sulle coalizioni o sulla composizione del Parlamento ci sembra complicato, e poi perché riteniamo che si debba votare in un turno unico, quindi sul ballottaggio Salvini e la Lega hanno espresso tutte le loro perplessità. Ma il testo, diciamo, della riforma elettorale di cui si discute al Senato è figlio comunque di un accordo che c'è stato quest'estate.
0: Beh, un accordo fino a un certo punto, perché oggi leggo che Fratelli d'Italia fa sapere di essere interessata al voto di un emendamento presentato dall'opposizione, dal Partito Democratico, che reintroduce le preferenze libere, cioè per tutti, sia per il listino bloccato sia per il capolista dell'altra lista, diciamo, della lista principale. Quindi su questo mi pare che si sia riaperto un grande caos, perché il suo partito Fratelli e Forza Italia su questo si sono molto arrabbiati, mi pare, e dico arrabbiati per usare un eufemismo.
1: Questo non è oggetto dell'accordo di cui le parlavo prima, cioè l'accordo che si è trovato dopo l'incidente alla Camera era quell'emendamento votato in commissione che prevede i capolista bloccati con l'alternanza di genere poi nelle preferenze a crocette, e il listino, diciamo, di maggioranza, col vincolo che chi è nel listino di maggioranza, quindi il premio di maggioranza eventuale, debba essere anche

0: qualche candidato capolista su un collegio proporzionale. Se oggi si ridiscutono le carte, è ovvio che non siamo d'accordo, ma perché non è l'oggetto dell'accordo che abbiamo che hanno sottoscritto i leader, che ha portato al testo che è arrivato al Senato.
1: Quindi probabilmente
0: in questo caso è Fratelli d'Italia che sta cambiando le carte, sì. Non siamo noi.
1: No, ma infatti questo ho detto, Fratelli d'Italia sta cambiando le carte e mi pare che il suo partito e Forza Italia siano in questo momento stiano accarezzando l'idea di rimandare tutto, diciamo, dopo la manovra, non so se ho letto bene. Cioè di rinviare.
0: Questo lo stanno discutendo al Senato, non credo che si andrà dopo la manovra, però penso che su questo alla fine prevarrà la linea che è stata concordata tra le segreterie del partito. Diversamente vorrebbe dire aver violato l'accordo sulla legge elettorale con quello che può conseguirne.
1: Grazie onorevole Molinari, grazie per essere stato con noi, buonasera e buon lavoro.
0: Buon lavoro, un saluto a tutti.
1: Grazie ancora, abbiamo salutato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Noi andiamo avanti con la puntata e diamo il benvenuto ad Anna Paola Concia, ex parlamentare del Partito Democratico, lo sapete, coordina Didacta Italia, vive in Germania ormai da 12 anni, la conosce molto bene. Anna Paola, buonasera, bentornata a Zapping.
2: Buonasera Luquenzi, grazie dell'invito.
1: Allora, volevo che tu ci aiutassi con la tua esperienza, diciamo anche con il tuo sguardo ideologico, a capire che cosa succede in Germania, soprattutto che cosa è successo nella Sassonia-Anhalt, dove al di là delle aspettative dei sondaggi, l'Alternative für Deutschland ha ottenuto un risultato molto molto importante, al punto da permetterle quasi di arrivare a governare quello Stato. Quali sono le origini di questo successo?
2: Ma intanto bisogna dire che non era la cronaca di una morte annunciata, come si per citare un libro, cioè non è che non si sapesse.
1: No, non è stata una sorpresa la vittoria, forse è stata la sorpresa la dimensione.
2: La dimensione è stata tra l'altro già erano mesi che AfD veniva data in Sachsen-Anhalt sopra il 40%, quindi solo un cretino poteva dire può far bacco. Sopra il 40% AfD ci sta da un sacco di mesi, i sondaggi tedeschi corrispondono alla realtà, questa volta sono stati addirittura smentiti al rialzo, non al ribasso, cioè AfD ha preso più del 40%, 41%, ha preso il 43,8, quasi il 44%. Quindi diciamo che per noi in Germania, per tutte le persone dotate di intelletto, questo risultato era annunciato. E che nasce da lontano.
1: E come se lo sono guadagnato questo risultato, secondo te?
2: Intanto se lo sono guadagnato perché questi è dal 2013 che battono, sono populisti, sono un voto antisistema, anti-immigrati, ai limiti della Costituzione, insomma un voto anche molto eversivo, ma anche un voto di protesta, caro Loquenzi, perché non è che in Italia possiamo pensare, cioè non pensate che in Germania sono diventati tutti nazisti, no, cioè non è così. Naturalmente un voto estrema destra, anche neonazi, come li chiamiamo noi, esiste, è sempre esistito in Germania, non è che purtroppo non è scomparso. Ma chi ha votato AfD è un variegato mondo, intanto un mondo, intanto 170.000 voti di persone che non andavano a votare.
1: Quindi ha pescato molto nell'astensione.
2: Ha pescato molto, quindi un voto di protesta, no? Poi il voto operaio, perché lì chiudono le fabbriche. Poi i cittadini dell'ex Germania dell'Est che purtroppo dimenticano che orrore era la DDR e rimpiangono lo Stato che si occupava totalmente di loro. E poi poi appunto un voto di appunto di
1: quindi,
2: operaio.
1: No, questa cosa che hai detto un po' mi incuriosisce, perché da un lato sembra attribuiamo all'AfD il rimpianto del comunismo

0: che li trattava come, no, come dei figli sotto controllo, che gli dava tutto, privandoli però della libertà, ma insomma li prendeva dalla culla alla tomba, dalla culla alla tomba, e li faceva vivere in un mondo controllato, in qualche modo sicuro. Dall'altro gli attribuiamo anche una nostalgia del nazismo, che dovrebbe essere una cosa completamente diversa. Quindi,
1: oddio, le dittature un po' si assomigliano, diciamo.
0: Però anche perché ho sentito la Weidel dire che secondo lei Hitler era comunista, quindi c'è tutto un cortocircuito dentro questa roba.
1: Assolutamente, tra cui appunto in tutte le categorie che le ho citato c'è anche una fetta di neonazisti, naturalmente, che come dice sempre mia moglie, che è tedesca, dice: ma guarda che un 20% dei neonazisti in Germania, come un po' in Italia, ci sono sempre stati. Il problema è che oggi hanno un partito di riferimento, un partito che sta nel Parlamento, nel Bundestag, e adesso ha vinto le elezioni. Questa è la inquietudine.
0: Perché poi a me sorprende anche una cosa, le analisi che anche tu fai sulla vittoria sul successo di AfD nella Germania Est, sono abbastanza comprensibili e condivisibili. Mi meraviglia però anche il successo che stanno avendo a livello federale, cioè anche nella Germania Ovest stanno tendenzialmente sopra il 20%.
1: E
0: che tipo di consenso è quello della Germania Ovest allora?
1: Ma guardi, quello di cui si dovrebbero fare un ricco esame di coscienza è i governi che si sono succeduti, e in particolare, visto che l'esplosione di AfD è legata, insomma, a questi ultimi anni, il governo Scholz, il governo quindi Verdi SPD, Verdi e Liberali, e adesso il governo Merkel, e si dovrebbero fare un esame di coscienza. Che cos'è che ha fatto schizzare AfD a farlo diventare il primo partito? Perché non è che, anche come dice lei giustamente, nella parte ovest della Germania, perché non è più un partito solamente
0: di nostalgici del mondo sovietico,
1: del mondo sovietico, e quindi questo bisognerebbe interrogarsi, non fare gli arroganti come continua a fare Merz e anche in questi giorni. Bisognerebbe chiedersi che cosa sta succedendo. È sicuramente, oltre a tutte le categorie, c'è un voto di protesta contro, molto legato alla CDU e molto legato all'SPD, ai grandi vecchi Volkspartei, i partiti del popolo, che oggi non sono più partiti del popolo. Per esempio, la grosse coalizione oggi ha soltanto il nome grosse coalizione, ma i numeri non
0: sono molto più piccoli, certo.
1: Certo. Allora,
0: però molto è stato amplificato dalla guerra in Ucraina, no? Mi pare, perché lì si è rotto il presepe tedesco, quindi
1: il gas russo, la fine del gas russo. Considerate che la Germania, l'economia tedesca è un'economia energivora, non si è riusciti a sostituire questo gas russo, e noi in Germania paghiamo l'energia molto più che l'Italia, attenzione. E quindi è chiaro che sulle famiglie, sul ceto medio, questo incide moltissimo. E poi, carissimi ascoltatori, c'è stato il Green Deal ideologico, e l'automotive tedesca è entrata in crisi profonda. Volkswagen minaccia centinaia di migliaia di licenziamenti. Un paese che ha vissuto, diciamo, tantissimo sull'automotive, oggi grazie a un Green Deal, non perché non vada bene, ma un Green Deal ideologico che ha ammazzato le gambe all'automotive. È chiaro,
0: diciamo che molte aziende dell'automotive hanno fatto anche errori di previsione. Io ricordo quando Volkswagen delocalizzava e faceva le imprese in Cina per risparmiare sui costi di lavoro.
1: Adesso la Cina ci ha abbandonato perché le macchine se le fa in Germania, si vendono le macchine cinesi. Attenzione.
0: Quindi l'idea di andarle a fare in Germania per le industrie tedesche si è rivelata non un grande investimento.
1: Non un'idea. Quindi è un paese in grande difficoltà. Poi metteteci pure un altro elemento che io critico da molti anni: la Germania e i tedeschi sono rigidi, ma io lo dico perché, con grande affetto glielo dico, il problema è che la Germania ha delle infrastrutture fatiscenti, deve investire in infrastrutture, però hanno sempre paura del debito, hanno sempre paura di fare debito. E però questo paese ormai di fare gli gnagnè e di fare le belle fighe, scusate, in Europa, di essere i numeri uno, anche se hanno un debito basso loro,

0: far abbassare le bollette. È chiaro che tutta questa roba qua incide nella...
1: Paolo, l'ultima domanda prima di lasciarti, perché sennò poi non ne ho tempo. Ho letto che c'è 1000 giuristi tedeschi, 1000 professori, esperti, hanno fatto un appello per dire al Bundestag, investite la Corte Costituzionale tedesca e fate in modo che la Corte, chiedete alla Corte di valutare se non è il caso di chiudere, di espellere AfD, perché va contro la Costituzione. È una mossa che ha senso secondo te?
0: Guardi, io la domanda che le fa è molto, la cosa è molto dibattuta. Io vi faccio una riflessione, ci rifletto da giorni su questa cosa. Faccio una riflessione: ma è mai possibile che noi, democrazie liberali, come è una democrazia tedesca, non riusciamo a proteggerci, no? A proteggerci le nostre democrazie da cose eversive, che sono ai limiti dell'eversività che fa AfD, cioè l'unico strumento è quello di cancellarle questi partiti, perché io ho paura, come lei ben sa, e poi c'è stato Weimar, dell'effetto opposto. A me mi fa paura l'effetto opposto di una messa al bando di AfD in questo momento,
1: perché li si martirizza e gli si dà ancora più visibilità e più
0: quindi io
1: seguito.
0: Mi chiedo, possibile che non possiamo trovare degli strumenti per dire, cara AfD, questo non va bene, questo non va bene, noi non ti cacciamo dalla Costituzione o dal Bundestag, però tu devi rinunciare a questo, non si può fare questo? Io me lo chiedo perché mi spaventa questa fragilità delle nostre democrazie, capito?
1: Grazie Anna Paola Concia, grazie per essere stata con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: Grazie.
1: Sono le 25 minuti, ci fermiamo un momento per le notizie dal meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.
4: Io ho solo te. Provaci a volermi bene.
6: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
7: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Meteo Radio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora con alta probabilità di temporali, anche intensi al nord e su parte del centro, con le piogge più abbondanti attese su Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate. Maltempo che persisterà anche al nord, pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutto attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi, anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Zapping.
1: Le 20 e 7 minuti, prima di andare avanti vi tengo aggiornati con i titoli del TG1.
9: Escalation tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, petroliere distrutte e navi militari nel mirino, Teheran proclama zona esclusiva a Hormuz. 7 ottobre, Netanyahu, nessuna telefonata degli Emirati.

0: arrestati querele giornalisti, scontro con Londra su sanzioni, TG1 tra i coloni in Cisgiordania. Caro carburanti verso la proroga del taglio delle accise, legge elettorale tramonta il ballottaggio, resta premio di maggioranza al 42%. In migliaia per l'ultimo abbraccio a Lorena, il parroco, l'amore non è possesso, lo strazio dei genitori, applausi e drappi rossi contro la violenza. Svolta nell'omicidio di Maria Chindamo, donna simbolo della lotta all'andrangheta, 8 nuovi indagati, tra loro anche parenti del marito. Fumo passivo, oltre 1,5 milioni di vittime nel mondo in un solo anno, l'allarme dei medici, stessi danni dei fumatori. Nubifragi e trombe d'aria forti, temporali al nord, di nuovo colpita Cremona, temperature giù di 10 gradi, ma il tempo domani anche al centro. US Open, dopo Musetti e Djokovic, malore anche per Alcaraz, stremato da una battaglia di 4 ore e mezza contro Shelton a notte fonda, lo spagnolo si arrende ed esce ai quarti, polemiche per gli orari delle partite e i ritmi sempre più serrati.
1: Le 20 e 9 minuti, questi erano i titoli del TG1, bentornati a Zapping. Io sono molto lieto di dare il benvenuto a Mark Galeotti, uno storico britannico, professore onorario all'University College di Londra. Tra l'altro troverete in italiano, uscito da poco, il suo ultimo libro, che è Forgiati dalla guerra, una storia militare della Russia dalle origini ad oggi, che fa capire molto bene qual è l'atteggiamento di questo paese, soprattutto della sua popolazione, nei confronti della guerra, e chiarisce molte questioni di cui parleremo. Innanzitutto, professor Galeotti, buonasera e benvenuto a Zapping, grazie per essere con noi.
2: It's my very great pleasure.
3: È un grandissimo piacere, grazie.
1: Volevo partire da una domanda, da un'osservazione. Anche nell'ultima occasione in cui i due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, sono stati per ore a parlare con Putin, il presidente russo è tornato a dire due cose rispetto ai suoi obiettivi e alle sue intenzioni. Lui continua a dire che la guerra non finisce se non si risolvono le ragioni profonde di questa guerra, e continua a dire che vuole ottenere la denazificazione dell'Ucraina. Ecco, questa cosa, le ragioni profonde e la denazificazione, sono due cose che io ancora non sono riuscito a capire bene. Lei ha capito di che cosa si tratta?
3: Per molti versi tutta la questione è proprio cercare di renderlo difficile da capire, perché in questo modo Putin ha l'opportunità di ridefinirle quando lo vuole fare. La sua idea delle cause profonde, delle ragioni profonde, riguarda su il fatto che l'Ucraina vuole riavere la sua sovranità. È un paese sovrano adesso, ma lui vuole fare in modo che la Russia abbia qualche ruolo nel definire il futuro dell'Ucraina, e la denazificazione è la stessa cosa. È un modo di dire che lui vuole avere un qualche tipo di parola, di voce sul sistema politico che emergerà in Ucraina.
1: Ma quando Putin parla di nazisti, quando accusa qualcuno di essere nazista, quando appunto parla di denazificazione, è un concetto puramente teorico o ha qualche base? Che cosa vuol dire nazista per Putin?
3: Per molti versi significa semplicemente qualcuno che si oppone alla Russia. Sì, c'è naturalmente un elemento di ideologia di estrema destra in alcuni elementi del governo ucraino e nell'esercito ucraino. D'altra parte, dire che questo paese, il cui presidente è ebreo, e dire che si tratta di un paese nazista è ridicolo. Fino a che punto Putin pensi che sia solo propaganda? È difficile da dire. Lui utilizza il nazismo solo come una scorciatoia pratica. Ci sono persone russofobe e quindi sono corrotti moralmente e vanno al di fuori di una società vera e propria.
1: C'è un altro elemento che torna spesso nelle discussioni sul futuro, sul motivo della guerra. Proprio oggi il ministro degli esteri Lavrov, davanti a due giornalisti che lo intervistavano, ha detto in maniera molto candida: la Russia ha bisogno di uno stato cuscinetto, fateci avere, lasciateci avere uno Stato cuscinetto e lasciate che questo Stato sia l'Ucraina. Che cosa racchiude questa dichiarazione, secondo lei?
2: I think what Lavrov is trying to say
3: Lavrov
2: is
3: cerca di dire che serve un territorio neutrale tra la Russia e la NATO. Ovviamente la Russia già confina con la NATO, però questa idea che sta presentando Lavrov, cercare di far sembrare ragionevole che l'Ucraina debba essere mantenuta neutrale per mantenere la Russia e la NATO separati, adesso le probabilità che l'Ucraina entri nella NATO sono molto deboli, ma la Russia che cosa sta cercando di fare? Sta cercando di stabilire le proprie condizioni. La classica tattica negoziale della Russia: si comincia con posizioni molto molto estreme e poi piano piano cominci a scendere con le condizioni. È quello che sta cercando di fare Lavrov. Una Ucraina neutrale, dice, che è un inevitabile risultato di qualsiasi negoziato.
1: Però questa posizione di Lavrov ha attecchito molto, ha preso piede molto anche in Europa, in Occidente. Sono tantissimi gli studiosi, giornalisti, politici che dicono: beh, la Russia ha le sue ragioni, la NATO la circonda, la NATO si è allargata a dismisura dopo la guerra fredda, ha circondato e minaccia la Russia, bussa alle porte del Cremlino. Quindi questa lettura fa sì che molti osservatori diano ragione alla Russia, perché la Russia avrebbe i suoi buoni motivi per volersi difendere da una NATO aggressiva e minacciosa. Lei cosa pensa di questo?
2: Well, when it comes down to it, that's based on a misunderstanding.
3: Questo si basa su un malinteso della NATO. Sì, la NATO si è estesa verso la Russia, ma perché lo ha fatto? Perché il paese in questione voleva essere protetto, i paesi volevano essere protetti dalla NATO e con un ombrello di sicurezza. I russi, sì, hanno degli autentici problemi da sollevare sulla futura architettura di sicurezza dell'Europa, e quindi ci sarà una discussione in questo senso in futuro, ma presentarlo come semplicemente come una povera piccola Russia vittima dell'espansione della NATO è una lettura completamente sbagliata della realtà.
1: È stato molto interessante leggere il suo libro, perché ha risposto a molte anche delle mie domande, cioè come mi sono spesso chiesto: come è possibile che i russi abbiano accettato di pagare il prezzo di questa guerra, sia mandando moltissimi soldati al macello, alla morte, sia dovendo ridurre il loro tenore di vita, rinunciando a molte cose, senza che questo abbia prodotto una protesta contro il regime, contro Putin? Da dove proviene la pazienza, la resilienza, la capacità dei russi di sacrificarsi in nome di una conquista militare, in nome di una guerra? Lo può raccontare ai nostri ascoltatori?
3: Dobbiamo essere chiari, gran parte dei russi non è che appoggino molto questa guerra, però devono essere dette due cose. Prima di tutto, quelli che lottano, che combattono, sono soprattutto volontari, ai quali vengono offerti delle quantità di denaro molto importanti. E ci sono altri russi che pensano: beh, sono stati loro a sceglierlo. E quindi stanno giocando alla lotteria, una lotteria molto sanguinosa. Se sopravvivono avranno una vita molto migliore di prima, anche se moriranno le loro famiglie staranno molto meglio. E in questo senso sono stati loro a scegliere. La seconda cosa da dire è che non dobbiamo dimenticare che questo è diventato uno stato di polizia. Protestare significa garantirsi la detenzione, magari essere picchiati, possono succedere brutte cose a te e alla tua famiglia se protesti. Molti russi non sono soddisfatti della situazione, però mantengono la testa bassa con la speranza che prima o poi, il prima possibile, la guerra finisca.
1: È interessante però le cose che lei dice nel libro, cioè come la Russia, pur non avendo grandi risorse, pur avendo confini enormi e difficilmente difendibili, ha sempre usato il suo popolo, vogliamo anche dire il coraggio, la resilienza, lo spirito di sacrificio del suo popolo per sfidare potenze molto più grandi. Forse anche in questa guerra è un po' così.

0: It is. I mean,
1: sì.
0: War is essentially
1: la guerra
0: about will as much
1: riguarda
0: as anything
1: più che altro la volontà. Noi possiamo guardare alla dimensione dell'economia russa e di tutte le altre industrie. Ci sono russi che vogliono combattere o vogliono essere mandati al fronte, e finché ci saranno loro la guerra continuerà. Per Putin è la sua convinzione che la volontà più grande della Russia sia la sua maggiore arma. Ed sarà quello a farlo vincere. Noi possiamo essere in disaccordo, vedremo come finirà, però questo è quello che Putin pensa, e lui continua a essere convinto ancora di questo. Lui vince questa guerra e vincerà questa guerra, ne è convinto.
2: L'ultima domanda che volevo farle è questa: sono molti anche in Italia, in Europa, a credere che la Russia rappresenti una minaccia per i nostri paesi, per i paesi NATO, per l'Europa, e che, diciamo, il dispiegamento di grandi mezzi e minacce ibride, attentati, incendi, sabotaggi, siano qualcosa che è destinata a crescere. Altri invece dicono che non è così, che l'Europa, che la Russia non ha nessuna intenzione né di attaccare né di danneggiare l'Europa. Qual è la sua, il suo punto di vista su questo?
0: I mean, ironically, I support both.
1: Ironicamente, io sono d'accordo con entrambi. Lui si sente insicuro, Putin, si sente sotto minaccia. I suoi attacchi ibridi sono un modo per mantenerci distratti e divisi. Ma non significa dire, a mio avviso, che lui abbia un'intenzione di attaccare la NATO. La NATO è l'alleanza militare più potente al mondo, indipendentemente dai problemi attuali che abbiamo con Trump. Il punto di vista di Putin è che lui ci teme e vuole mantenerci fuori equilibrio. Purtroppo nei prossimi 1, 2 o 3 anni ci saranno più attacchi ibridi, ma non è un preparativo sicuramente per una guerra maggiore, catastrofica.
2: Professor Galeotti, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, buonasera e buon lavoro.
0: Thank you very much.
1: Grazie mille a voi.
2: E ovviamente anche grazie a Marco D'Amico, che ha garantito l'interpretariato. Grazie ancora. Sono le 20:20, andiamo avanti con la nostra puntata. Parliamo di Ilva, ne parliamo spesso qui a Zapping, sempre, diciamo, con previsioni funeste, e queste previsioni funeste, diciamo, diventano di volta in volta più forse disperate. E c'è un'ultima fase a cui stiamo assistendo. L'idea di la notizia di qualche giorno fa che le aziende dell'indotto fossero pronte a licenziare 2.500 operai, poi il governo è intervenuto con promesse, con tentativi, l'idea di un tavolo permanente che in parte ha soddisfatto, in parte no. Comunque è uno dei tanti capitoli del lungo declino della principale acciaieria italiana e europea. Ne parliamo con Marco Bentivogli, esperto di politica industriale e dell'innovazione. Buonasera Bentivogli, bentornato a Zapping.
3: Buonasera, grazie per il vostro invito.
2: Allora, a che punto siamo con Ilva? C'è stato un vertice al governo, si dice molto movimentato, i sindacati si sono lamentati, il governo ha messo in campo l'idea di un tavolo permanente per affrontare con tutte le parti in causa questo momento di crisi. Le aziende dell'indotto sembra abbiano accettato l'idea di sospendere per qualche giorno i 2.500 licenziamenti, parlavamo prima di emendamenti alla legge elettorale e quindi mi sono confuso, e c'è anche l'idea, il sottosegretario Mantovano ha detto che il governo potrebbe anche a un certo punto valutare, diciamo, una partecipazione nella futura Ilva. Possiamo mettere ordine in tutto questo?
3: Allora, sì, in realtà il fatto nuovo, ci sono due fatti nuovi rispetto alle puntate precedenti. Il primo è l'arrivo di 1700 lettere che preannunciano i licenziamenti nell'indotto, che riguarda particolarmente, cioè, le ditte d'appalto che sono numerose in un impianto siderurgico così grande. E l'altro aspetto riguarda la richiesta di sospensiva che ha fatto l'azienda nei confronti della Corte d'Appello per quello che riguarda la chiusura dell'area a caldo, e che presumibilmente

0: mentre entro il 16 settembre si pronuncerà, ovvero sul rigetto o meno rispetto al provvedimento che aveva preso a luglio. Questa è la situazione nuova. In campo ci sono ipotesi di vendita o di partecipazione, per ricordarle, quella di Flachs, che insieme a Danieli, che sostanzialmente è un po' appesa alla richiesta di denaro pubblico per poi mostrare un piano industriale, quella di Jindal, che è l'unica che prevede un'area a caldo ridimensionata,
1: sempre
0: perché
1: che
0: vede
1: sia
0: in
1: possibile mantenerla accesa, perché appunto dobbiamo aspettare il giudizio della magistratura.
0: Però nella proposta di acquisto comunque si apre il perimetro anche all'area a caldo. E poi quella appunto di 15 siderurgici italiani guidati da Federacciai, che vuole esclusivamente l'area a freddo. E il problema di Ilva è che si passa da uno slogan all'altro, da una richiesta di tempo all'altro, in realtà il tempo è scaduto da molti anni. E tutti gli slogan: facciamo l'acciaio green, parliamo di decarbonizzazione, facciamo una legge speciale come nella Terra dei Fuochi, oppure una zona di accelerazione tra quelle previste dall'Unione Europea. Sono tutti slogan che senza sostanza rimangono slogan. Il tavolo l'anno scorso, a luglio, i primi di agosto, anzi nel 2025, si era interrotto con un accordo che diceva sostanzialmente ci vediamo a settembre. Quest'anno a luglio si era detto tavolo tecnico tutto il mese di agosto. Anche questa istanza è durata pochi minuti, perché il tavolo all'inizio di agosto ha registrato la volontà di andare in ferie tutti quanti. Adesso il governo prende tempo su quella che sarà la quota di partecipazione pubblica. È chiaro che tutto questo è confusione, e bisogna ricordare che, come io dico sempre, l'acciaio non dorme mai, mentre noi facciamo queste cose, e il mondo, il mercato dell'acciaio si riorganizza, rilocalizza le sue produzioni.
1: Quindi poi è difficile, diciamo, rincorrerlo, se anche si decidesse di riattivare, di riaprire, di vendere, insomma, diventa tutto più difficile.
0: Assolutamente. Beh, si parte sempre con posizioni più arretrate. Il problema è che se ripeto, continuiamo a registrare solo volontà di pronunciare slogan come quello della decarbonizzazione. Si dice chiudiamo l'area a caldo e facciamo i forni elettrici che prevedono la decarbonizzazione. Lì sono slogan di incompetenti. Anche i forni elettrici, nell'ipotesi di utilizzo del DRI, cioè questo preridotto, questa spugna sostanzialmente di metallo, ha bisogno di tantissima quantità di gas, cosa che non abbiamo a un prezzo competitivo, e soprattutto che è tutto tranne che decarbonizzare un impianto. Nella
1: Quindi si
0: gestione
1: gioca un
0: delle
1: po' sulle
0: grandi
1: parole in
0: imprese,
1: questi casi.
0: sì, tutti dicono: ma l'importante è che l'acciaio sia buono e pulito. Non vuol dire molto. Anche gli altoforni, quelli che si hanno in campo, con le tecnologie presenti, possono essere assolutamente riconfigurati, perché emettano molte meno, si hanno abbattute le sostanze cancerogene, come avviene in Nord Europa, come avviene nel resto del mondo. Qui invece siamo attorno. Qual è il grande problema? Il grande problema è che la politica qualche anno fa si è accorta che occuparsi di Ilva non porta consenso, e per cui ne sta lontana, non se ne occupa mai, e quando se ne occupa fa qualche dichiarazione.
1: Non porta
0: Arrivano a Roma.
1: consenso né se ci si schiera per la chiusura né se ci si schiera per il rilancio. Si
0: Esattamente.
1: perde sempre qualche pezzo di consenso, insomma.
0: Esattamente, perché la politica è fatta di persone, non di alto livello, purtroppo anche il mondo sindacale, che pensano di avere sempre
1: Forse
0: applausi.
1: anche le amministrazioni locali non hanno
0: Ma
1: aiutato.
0: in testa le amministrazioni locali pensano che non sia mai necessario scegliere, e scegliere scontenta sempre qualcuno. Mai, le vertenze industriali sono sempre originate da problemi complessi, e per cui da soluzioni non semplici, che vanno anche spiegate, va costruito il consenso attorno alle scelte che si fanno. Ecco, noi meriteremo una politica adulta, come

0: in Nord Europa, che su queste cose la sostenibilità è stata affrontata non come uno slogan per la campagna elettorale, ma come un pezzo qualificante della politica industriale.
1: So che nessuno vorrebbe sentirsi fare una domanda di questo genere, ma se lei fosse il ministro dello sviluppo e avesse il potere di decidere, c'è una cosa che farebbe subito per sbloccare la vertenza Ilva, una cosa che ritiene necessaria anche soltanto per ripartire, per riaprire il cammino, per chiarire le scelte di campo? Che cosa bisognerebbe fare?
0: Ma innanzitutto due cose fondamentali, non solo una. La prima è fare un momento di verità, e cioè che cosa significa aver annientato la produzione di acciaio a ciclo integrale, che cosa significa non fare le bonifiche e non ambientalizzare con gli impianti in marcia. Ricordiamoci che è sempre più difficile. Seconda cosa, ma che io ho detto da tanto tempo, io sogno che un ministro dello sviluppo economico inizi ad andare a parlare in giro per il mondo con gli investitori, non questi aerei che fa con Confindustria in giro, ma andare a trovare i grandi produttori di acciaio e spiegargli che è disposto a offrire delle garanzie a fronte di investimenti, andare in Corea, andare in Giappone, andare nei paesi in cui la sostenibilità dell'acciaio lo hanno affrontato non con gli slogan, ma con i piani di riqualificazione industriale.
1: E magari offrire delle garanzie che non vengano ritirate all'improvviso per qualche motivo politico, come è successo in
0: Ma
1: passato.
0: certo. Sembra ormai noioso dirlo, ma siamo in questa condizione perché una forza politica che si era vantata dell'accordo del settembre 2018, l'anno dopo ha perso metà del suo elettorato alle elezioni europee e ha ritirato tutti gli impegni presi con ArcelorMittal. Questo la dice lunga. Da lì abbiamo spiegato agli investitori di stare il più lontano possibile dall'Italia e il risultato è anche questo. Abbiamo investitori di dubbia solidità finanziaria e con piani industriali che sono molto discutibili. Anche quello che sembra più solido di Jindal, in realtà poi la parte dell'area a caldo prevalente sarà nell'Oman. E tutto pensato un anno fa, in realtà oggi sappiamo che l'area dell'Oman, dell'Arabia Saudita, non è più un'area così sicura per l'approvvigionamento di metalli e materie prime. E per cui su queste cose serve una politica di maggiore livello. Ecco, sfide importanti necessitano di gruppi dirigenti importanti.
1: Grazie come sempre a Marco Bentivogli, ospite a Zapping.
0: Grazie a
1: Buonasera e
0: voi.
1: buon lavoro, grazie ancora. E parliamo in fondo ancora di tecnologie, ancora di sviluppo digitale, parliamo anche di, insomma, come la politica spesso fa errori nello schierarsi, nello scegliere. E per parlarne prendiamo come spunto la questione dei data center, che è diventata una questione molto divisiva, che attraversa le fazioni politiche. Basti ricordare che negli Stati Uniti, dove la questione dei data center è molto sentita, la contrarietà a questi enormi impianti di calcolo che richiedono grande energia per funzionare, grandi quantità d'acqua, grande consumo di suolo, sono ostacolate e trovano la contrarietà tanto dei democratici quanto dei repubblicani. In Italia l'esperienza è diversa, ma da questo vorrei partire con Rosario Cerra, fondatore e presidente del Centro di Economia Digitale, il CED. Buonasera, Cerra, bentornato a Zapping.
2: Grazie, buonasera a tutti.
1: Avevo letto un suo articolo in cui ho trovato molto interessante diciamo, la chiave di lettura, no? Di come i populismi, il populismo in Italia ma anche altrove ha prima affrontato la questione della globalizzazione, su cui forse aveva anche delle ragioni. Poi si è
2: Sì.
1: trovata ad affrontare il tema dell'immigrazione, anche lì, diciamo, si è consolidato, ha trovato forza, ha trovato consenso. Lei prevede che la prossima azione in cui si rischia di trovare soluzioni, approcci populisti, è quello della tecnologia. Possiamo riflettere meglio su questo, partendo proprio dalla questione dei data center.
2: Sì, diciamo che abbiamo due esperienze alle spalle molto ben definite, che è quella che ha appena citato, quindi globalizzazione e immigrazione. Teniamo conto che il populismo è sempre il frutto di una mancata capacità di mediazione.

0: e di spiegazione verso la popolazione. E questo l'abbiamo fatto, come diceva, con la globalizzazione, con molti errori, con tante aziende chiuse e quant'altro. L'abbiamo fatto in parte con l'immigrazione, con un'apertura che è sempre stata molto critica, come dire, ogni domenica che ci sono delle elezioni vediamo i risultati di questa, di questa mancata gestione. E quello che ci possiamo evitare è di fare l'errore con l'innovazione tecnologica. Teniamo
1: conto la transizione digitale che dovrebbe guidarla, insomma.
0: Certo, con quella lì. Teniamo conto che oggi qualsiasi sondaggio viene fatto sui lavoratori, nel 2020 circa il 50% esprime un timore sulla propria sostituibilità e comunque un grande timore sulla propria capacità di reggere questo impatto dell'innovazione tecnologica. Quindi noi oggi siamo nelle condizioni di poter spiegare quello che serve e di poter gestire le varie innovazioni tecnologiche, oppure fare come abbiamo fatto con le altre due, vedere cosa succede e sappiamo già come va a finire, insomma. Quindi l'esempio dei data center ne è un chiaro e lampante meccanismo. Come diceva lei, sia i democratici che i repubblicani in quote quasi simili, il 55% degli amministratori locali repubblicani e il 45% di quelli democratici americani sono contrari all'insediamento dei data center nei propri territori.
1: Tant'è che Trump è intervenuto a gamba tesa nel dibattito, no? Ha detto l'unica soluzione per cui le comunità attraverso tutti gli Stati Uniti potrebbero non volere i data center è se vogliono diventare poveri e retrogradi. Quindi in questo Trump ha detto la sua, no? Però non so se diciamo l'approccio
0: è
1: giusto.
0: Esatto contrario di quello che ho appena detto, che è come dimostra anche la capacità di negoziazione in questo momento
1: se volete essere poveri e arretrati, ostacolate i data center, che non è un modo per convincere, mi pare.
0: No, non è un modo di convincere, è una realtà di fatto, ma non è il modo con cui si spiega ai territori il valore aggiunto che si sta portando sui territori, perché la verità è che noi portiamo valore aggiunto sui territori attraverso i data center, anche perché l'innovazione tecnologica, come tutte le innovazioni, è un'innovazione che non puoi fermare, è un'innovazione che procede.
1: Ecco, portiamo valore aggiunto, ma allora spieghiamo a quale condizioni, perché la percezione di molti invece è che si consuma suolo, si consuma energia, si toglie acqua dalle falde, c'è un rumore insopportabile nei dintorni. Quali sono le condizioni per cui un data center possa funzionare e portare valore aggiunto?
0: Ma le condizioni sono molto, molto precise, insomma. Diciamo che noi abbiamo un'esperienza in Italia che potrebbe fare scuola a livello mondiale, che è quello che è stato fatto a Predeia, sostanzialmente un data center che è stato fatto all'interno di una cava e che sta a 100 metri immerso in questa cava, è autonomo, ha una capacità di gestione delle acque che è a circuito chiuso e ha tutti questi asset. Ma al netto di questa cosa qui, quello che è interessante è che tutto il processo è stato condiviso sul territorio e che sostanzialmente è stato definito chi possiede questo data center. Tra l'altro il 49% è dell'Università di Trento, il resto è di quattro aziende del territorio. Chi decide come viene fatto questo data center, con quale energia viene sviluppato e che cosa resta al territorio, che è una cosa importante e che ovviamente in un approccio della serie se non volete morire dovete accettare, non viene spiegato in maniera abbastanza chiara. Allora, e prendiamo il metodo, questo metodo qui va applicato sui vari territori, perché già oggi in Italia è partita un po' di resistenza ai data center, è abbastanza normale e devo dire è anche giustificata, nel senso che se non esiste un piano strategico che spieghi dove vanno questi data center, con quale attività vengono svolti, quale impatto hanno sul territorio, dove soprattutto l'energia che sviluppa questi data center può essere presa e non sottratta al territorio, è evidente che la popolazione in un qualche modo si allarmi, no? Quindi questa
1: anche perché come dicevamo prima, sia da destra che da sinistra si trovano temi per schierarsi contro, magari la sinistra per la difesa del lavoro.

0: lavoro, come lei diceva, anche mentre la destra magari per l'integrità del territorio o altre questioni di questo genere.
1: Sì, infatti il tema non è tanto l'opposizione della popolazione a questo, perché la popolazione vuole giustamente, ripeto, giustamente conoscere l'impatto e in qualche modo condividere i benefit di questo impatto. Il tema è chi utilizza poi politicamente, strumentalmente questa, come dire, questa mancata capacità di presidio per creare il populismo. E quindi su questa cosa dell'innovazione dobbiamo stare molto attenti, perché l'innovazione è una cosa molto delicata. È legata alla nostra capacità poi di avere un'economia di mercato che funziona, e l'economia di mercato che funziona è legato alla nostra libertà. Cioè, noi, se non siamo in grado di pagarci il welfare e tutto il resto, in un qualche modo risentiamo poi della nostra capacità di governare i diritti che abbiamo acquisito fino a oggi, e questo deve essere molto chiaro.
0: Un'altra cosa interessante che lei diceva nel suo articolo è che appunto chi ha paura di perdere il lavoro, in realtà questa paura la convoglia anche su una soluzione, cioè insegnatemi, preparatemi a cambiare lavoro, ad adeguarmi alle nuove forme di lavoro. Quindi questo anche forse potrebbe essere qualcosa che si può, diciamo, comunicare e fare meglio di quanto si è fatto fino adesso tra apocalittici e integrati.
1: Sì, anche perché insomma non c'è l'apocalisse, non c'è neanche l'Eden, esiste il lavoro, esiste la preparazione, esiste la tempistica. Io ho coniato una frase che secondo me è abbastanza chiara: un euro per l'innovazione e per la macchina è un euro per la formazione, per le persone. Cioè non possiamo pensare di investire tutto in macchine, dobbiamo investire in macchine e dobbiamo investire in persone, e dobbiamo fare in modo che il ritorno di questi investimenti non vada, come dire, tutto in una direzione, ma resti anche in periferia, nel centro e quant'altro. Cioè, in realtà dovremmo avere un approccio europeo all'innovazione, cioè non la visione un po' americana, molto centralizzata, molto da superstar, ma cercare di avere un approccio molto più orizzontale, molto più di diffusione del valore a livello territoriale.
0: Lei usava una metafora che mi aveva convinto anche dal punto di vista politico, cioè lei dice che quando una macchina è molto complessa, sia la globalizzazione, sia diciamo l'immigrazione, o adesso la tecnologia, su queste cose c'è sempre qualcuno che frena e qualcuno che accelera, quasi mai qualcuno che guida, cioè che ha le mani sul volante, no? E questa idea di guidare i fenomeni è un'idea che forse anche in Italia è un po' venuta a mancare.
1: È venuta a mancare perché guidare è la cosa più difficile. Muovere il volante presuppone vedere la strada.
0: Sapere dove andare, sì.
1: Bravo, sapere dove andare, mentre accelerare e frenare, come dire, si può anche stare bassi e basta muovere queste due cose. Vedere dove andare è una capacità rara, purtroppo, e però le mani sul volante sono il tema, cioè dobbiamo portare tutti su questa macchina e andare nella direzione giusta. Questa è poi la leadership che ci serve come europei.
0: Ci dobbiamo fermare qui, grazie a Rosario Cerra, presidente del Centro Economia Digitale. Buonasera, buon lavoro.
1: Grazie, a presto.
0: 20:41 minuti, titoli di Renews 24 e poi ultimo appuntamento della puntata con Roberto Ricci, presidente di Invalsi.
2: Mentre prosegue il conflitto in Ucraina, si fa strada l'ipotesi di un incontro a tre: Putin, Trump, Xi Jinping. Potrebbe avvenire a novembre a Shenzhen, in Cina. Nello stretto di Hormuz le forze americane distruggono 5 petroliere iraniane. Teheran risponde, colpita una base USA in Giordania e una decina di navi. Legge elettorale in aula al Senato, la soglia per il premio di maggioranza resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Grande folla in chiesa a Squinzano per i funerali di Lorena, presenti anche i rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci salentini. Il parroco, l'amore non è possesso. 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel 2019 a Roma. Tra questi il presunto mandante, il boss, Michele Senese. Bruce Springsteen pubblica online gratuitamente parte del suo ultimo tour, in cui ha denunciato l'operato della polizia anti-immigrati di Trump.
0: Le 20 e 43 minuti, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping e io do subito il benvenuto.

0: Benvenuto al nostro ultimo ospite di questa sera, Roberto Ricci, presidente di INVALSI, che è l'Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione. Presidente, buonasera, benvenuto a Zapping.
1: Grazie, buonasera.
0: Allora, il tema di cui vorrei parlare con lei, Presidente, quello di cui si parla molto sui giornali, oggi sui social, è il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025, che, diciamo, in prima battuta, almeno quello che a me sembra, è un rapporto che denuncia un declino globale e molto evidente delle capacità, diciamo, degli studenti, dei quindicenni, perché di questo si tratta, soprattutto nelle materie della matematica, della capacità di lettura, di comprensione del testo e delle scienze. Un declino generalizzato che in qualche modo contraddice l'idea che i bassi livelli precedenti fossero dovuti soltanto dal Covid, perché le cose sono ancora peggiorate, o mi sbaglio?
1: Non si sbaglia, e oltretutto i segni di questo, diciamo, di questo calo degli esiti nelle competenze principali era già precedente al Covid, e quindi sicuramente il Covid ha, come dire, aggravato il problema, però il problema viene da più lontano. Ecco, poi ci sono delle grandi differenze tra un paese e l'altro, però in generale possiamo dire questo, sì.
0: Che in generale, appunto, c'è questo declino molto marcato. Le cause, vedo che c'è un grande disaccordo sulle cause. Molti puntano il dito sui social, sull'utilizzo dei device, no, dei telefonini, per capirci. Altri dicono che i dati sono falsati in molti paesi occidentali dalla presenza di immigrati, che automaticamente abbassano, diciamo, gli standard di educazione. Lei che idea si è fatto?
1: Ecco, allora rispondiamo subito a questo primo aspetto. La ricerca ovviamente è molto articolata e dà conto di la presenza di popolazioni immigrate o meno, quindi il problema sostanzialmente non è nel termometro. Ecco, questo va detto molto chiaramente. Le cause sono tante, anche bene che ci sia una discussione, perché nessuno ha una risposta definitiva. Probabilmente dobbiamo parlare di concause. Sicuramente c'è il grande tema che è l'esposizione, anche massiccia in alcuni casi, ai social, agli strumenti tecnologici, a un calo dell'attenzione e della concentrazione. Non lo vediamo sugli studenti, ma in realtà è vero anche per gli adulti. Certamente non favorisce l'apprendimento, o perlomeno meno lo ostacola in un qualche modo. Poi ovviamente c'è anche tutto un tema di riflessione metodologica, banalmente detto come insegniamo a una generazione che è profondamente cambiata, e quindi, come posso dire, è una sorta di caleidoscopio nel quale dobbiamo vedere tante dimensioni. Sicuramente il tema del digitale e dei social ha un peso. Non a caso il direttore generale di OCSE ha sollevato in modo importante questo tema.
0: È vero che c'è un gap di preparazione tra i cittadini che vivono in un determinato paese e gli immigrati, però ho visto anche nelle tabelle che poi questo gap si riduce molto tra immigrati di prima generazione e immigrati di seconda generazione, cioè quelli che sono nati nel paese, hanno fatto la scuola qui e magari parlano già italiano, in questo caso comunque la lingua di quel paese, in casa. Quindi mi pare l'evidenza che poi gli immigrati di seconda immigrazione in qualche modo siano bravi a recuperare il deficit iniziale.
1: È così, e soprattutto dobbiamo dire brava la nostra scuola a supportare questo processo, nel senso che in Italia e anche in altri paesi gli immigrati di seconda generazione, cioè nati qui da genitori stranieri o comunque che hanno fatto tutto il percorso qui, hanno risultati decisamente migliori. Quindi vuol dire che la scuola riesce in buona parte a compensare lo svantaggio. Ovviamente è un percorso lungo, però di questo va dato atto alla scuola, così come alla scuola italiana va dato certamente atto che in questo quadro così problematico il nostro sistema scolastico tiene.
0: Ecco, questo è un elemento appunto che volevo chiedere, una valutazione sui risultati italiani. Ho visto che l'Italia migliora molto sulla scienza, sulla conoscenza delle materie scientifiche, però diciamo risalendo da un punto molto basso, quindi diciamo non impennata, ma quanto diciamo un recupero. E poi poi sulla matematica e la lettura effettivamente facciamo meglio di molti paesi, diciamo, con cui possiamo confrontarci, ma anche perché questi paesi fanno molto male.
1: Allora, partiamo dalle scienze. Sicuramente

0: dal 2018 in avanti, e in particolare dal 22, i risultati italiani sono in decisa crescita, quindi la strada imboccata è quella giusta. È vero che per gli anni passati gli esiti di scienza non erano stati esaltanti, però va dato atto alla nostra scuola, al sistema scolastico nel suo complesso, che la direzione è quella corretta ed incoraggiante. E per quanto riguarda le altre due competenze, è vero che gli altri paesi sono molto arretrati, e quindi noi, rimanendo fermi, automaticamente abbiamo un guadagno da questo fatto. Difatti, secondo me, quello che è da sottolineare non è tanto il posizionamento relativo, quanto il fatto che in un contesto dove tutti i paesi occidentali dell'Europa, dell'America, diverso sarebbe il discorso dell'Asia, calano, il nostro sistema scolastico riesce a tenere. Questo, secondo me, è il vero messaggio che va dato, anche per dare riscontro ai nostri insegnanti, alle nostre scuole, di un lavoro che ha dato degli esiti.
1: Certo, ma allarghiamo solo per un momento il nostro sguardo, cioè cerchiamo di capire e di spiegare perché questi dati sono importanti e vanno studiati e vanno considerati. Perché, adesso lasciamo da parte un momento l'Italia, perché il declino generale in queste competenze ci deve preoccupare?
0: Ci deve preoccupare tantissimo, non solo ci preoccupare, perché è ormai dimostrato e acclarato che le cosiddette competenze di base, saper leggere in modo critico e approfondito, il pensiero matematico, sono le pietre angolari, i pilastri sui quali poggia il pensiero critico, lo diceva anche l'ospite precedente, e la capacità di ragionare con il proprio con la propria testa, e quindi anche muoversi consapevolmente nel mondo, per esempio, dei social, del digitale, dell'intelligenza artificiale. Quindi è dimostrato ormai in modo piuttosto evidente che queste sono i mattoni con i quali costruiamo i nuovi edifici di cui abbiamo bisogno per il futuro.
1: Anche perché i quindicenni che stiamo valutando adesso saranno quelli che poi dovranno farlo il futuro, diventeranno classe dirigente, dovranno governare i paesi, e se hanno conoscenze di base così scarse, il destino complessivo...
0: Esatto, e come possiamo pensare che una persona, un cittadino, un ragazzo, una ragazza possa farsi sviluppare un pensiero autonomo e critico se non è in grado di comprendere profondamente un testo? Ecco, questa è la sfida che noi abbiamo davanti, quindi per questo io mi piace ricordare sempre che la scuola, oltre che essere un compito dell'insegnante, della politica, eccetera, è un compito dell'intera società. E quindi serve un patto educativo sostenuto anche dai genitori, perché dobbiamo dircelo, le famiglie devono supportare la scuola.
1: Ci fermiamo qui, grazie Presidente, grazie Roberto Ricci, Presidente Invalsi, buonasera, buon lavoro anche a lei.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: 20:51 minuti, finisce qui questa puntata di Zapping. Grazie a tutti, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena in redazione, grazie ad Alex Messina, il nostro regista. Alla parte tecnica stasera ringraziamo Andrea Di Marco e Federico Foroni. Io ora vi lascio con Ascolta si fa sera, poi Zona Cesarini con la Champions League, Napoli-Arsenal. Zapping torna venerdì 11 dal Salone dell'Auto di Torino, quindi fatevi trovare puntuali per quell'appuntamento, perché parleremo molto di auto, di automotive, con tutto quello che comporta, diciamo, anche per il nostro destino industriale. Ci fermiamo qui, un saluto e un grazie da Giancarlo Loquenzi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con ISMEA. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascolta, si fa sera.

0: Al microfono Don Antonio Luca Fallica, abate di Monte Cassino.
1: Ascoltare significa vivere. C'è un aspetto del nostro corpo che lo ricorda simbolicamente. Il nostro orecchio rimane sempre aperto. Se voglio chiudere gli occhi, posso farlo. Altrettanto se voglio chiudere la bocca, ma non posso chiudere gli orecchi, a meno di non metterci due dita dentro o due tappi di cera. L'orecchio rimane sempre aperto per ricordarci che la nostra esistenza deve rimanere aperta, ospitale, accogliente. Se questo è un aspetto significativo e bello di quella che è, come la definisce Papa Leone nella sua recente enciclica, una magnifica humanitas, nasconde però anche un rischio o un'insidia sui quali vigilare. Un orecchio sempre aperto può trasformare il nostro ascolto in una realtà abitudinaria che viviamo senza attenzione, in modo superficiale o addirittura passivo. Subiamo le parole anziché ascoltarle. Oppure attraverso un orecchio sempre aperto può entrare di tutto, mentre è necessario un discernimento che ci permetta di distinguere tra ciò che vale la pena ascoltare perché ci fa vivere o ciò che invece ci distrae, ci disperde o risulta inutile e dannoso. Ci sono anche modi diversi di ascoltare. C'è ad esempio l'ascolto rigido, militaresco, che si presta ad un comando imperioso. Oppure un ascolto ideologico, che riconduce ogni parola alla propria precomprensione. O ancora un ascolto unilaterale, perché una sola è la parola che vogliamo sentire. Fate attenzione a come ascoltate, ammonisce Gesù nei Vangeli. Non ogni ascolto è fecondo, non ogni ascolto è degno della persona umana e della sua magnifica realtà.
2: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Fare la spesa fa bene allo sport. Fino al 15 novembre partecipa a Tutti in Campo 2026 in uno degli oltre 2000 supermercati del gruppo Selex. Fai la spesa con la carta fedeltà, raccogli codici sport e supporta le realtà sportive dilettantistiche.
4: Sono Gianmarco Tamberi.
5: E io Riccardo Maino, campione di ginnastica.
4: Anche quest'anno sostenete lo sport insieme a noi. Ricky, andiamo a fare la spesa.
5: Sì, Jimbo, facciamo un salto.
3: Scopri di più su tuttiincampo.it. Solo nei migliori supermercati come Sì con te, Cadoro, Elite e Il Gigante.
6: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
9: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
10: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi stati informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo...

0: con altre garanzie.
1: Zona Cesarini.
2: 20:58, buonasera, ben ritrovati da Francesco Albanese per una serata dedicata alla Champions League. Tra poco a Napoli inizierà Napoli-Arsenal e noi ve la proporremo in diretta, una giornata di Champions League che ha già avuto il suo prologo con le partite di metà pomeriggio. Il Barcellona ha battuto 5-1 il Feyenoord, lo Stoccarda ha battuto sempre in casa il Viking per 3-1 insieme a Napoli-Arsenal. Scendono in campo in questi minuti anche Liverpool-Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Slovan Bratislava, Sporting Lisbona contro il Galatasaray. In postazione, pronti per raccontarci la sfida del Maradona, esordio della formazione azzurra in questa Champions League 2026-2027, sono pronti Daniele Fortuna e Piero Vitiello, ai quali cedo la linea per il racconto

0: tutta la Champions League minuto per minuto.
1: Salve Diego Armando Maradona, la serata del debutto per il Napoli, per l'Arsenal, campione d'Inghilterra, vice campione d'Europa, capitani già al centro del campo, così come le squadre si preparano. Il momento è delicato per il Napoli di Massimiliano Allegri, che ha perso le ultime due sfide di campionato contro il Como e contro l'Inter. Dall'altra parte invece è ripartito fortissimo l'Arsenal, campione d'Inghilterra, Arena Community Shield netta per 3-0 sul Manchester City, e poi le prime tre vittorie in campionato in tre partite a punteggio pieno. La squadra di Arteta, buonasera dal Maradona, la radio cronaca di Napoli Arsenal di Daniele Fortuna e di Piero Vitiello, con l'assistenza tecnica di Vincenzo Mercadante e di Danilo Dati. Le formazioni rapidamente, perché tra poco si comincia con il Napoli, che giocherà con Meretti in porta, poi di Lorenzo, Rachmani, Marin e Olivera in difesa.
2: Per le vittime della strage in Nepal.
1: Minuto di silenzio per le vittime del disastro in Nepal. Allora lo osserviamo anche noi, poi proseguiremo con la lettura delle formazioni. Applausi del Maradona in maglia azzurra, numeri bianchi e pantaloncini bianchi il Napoli. Dall'altra parte completo classico, maglia classica nei colori, nello stile per l'Arsenal, per i Gunners, la maglia rossa con le maniche bianche. Calcio d'inizio proprio fidato alla squadra di Arteta, che attaccherà verso la curva B nel primo tempo. Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Marino, Olivera per il Napoli, poi a centrocampo Gilmour, Lobotka, De Bruyne, davanti Alisson Santos, Højlund e Politano. Si comincia l'Arsenal con Raya in porta, poi White, Konsa, Gabriel, Incapié, Rice e Merino, Saka, Odegaard, Eze, l'unica punta sorpresa Gyökeres, titolare lui e non Havertz, ma magari vedremo il tedesco nel corso della partita. Intanto scambiano i giocatori dell'Arsenal, pallone viene conteso, rubato poi da Gilmour, lo scatto di De Bruyne, pallone però troppo lungo, ha già recuperato il pallone Gabriel per l'Arsenal, che ricomincia. Qualche sorpresa di formazione, buonasera Piero Vitiello, con quattro cambi dell'Arsenal, ma comunque Arteta veramente tantissima scelta. Calafiori, uno dei migliori in questa via di campionato, comincia in panchina, e si è detto, così come Havertz, c'è lo svedese Gyökeres davanti per il Napoli. Scelte quasi obbligate, però la novità, insomma, è una novità di tipo diverso, di un giocatore che ci si aspettava almeno in panchina, Lang, e invece guarderà la partita dalla tribuna.
3: Buonasera Daniele Fortuna, buonasera a tutti i radioascoltatori. Sì, perché alle già parecchie assenze del Napoli, quelle di Buongiorno, Marianucci e Giovane, tutti infortunati, tutti e tre fuori dalla lista Champions, infortunato anche McTominay, infortunato anche Anguissa, si è aggiunta la scelta di non convocare Lang. La spiegazione l'ha data

il DS del Napoli Manna nel prepartita, dicendo si è comportato in maniera non adeguata, si è già scusato, ma stasera la partita la vedrà dalla tribuna. Da domani, amici come prima, si tornerà ad allenare come tutti gli altri compagni. Dunque una scelta in meno per Massimiliano Allegri dalla panchina, panchina già poco affollata per la verità a causa delle varie assenze di

0: che parte dall'inizio. Insomma, Arteta si può permettere di tenere in panchina anche uno dei protagonisti della vittoria della Mondiale della Spagna. Lancio lungo in verticale con Meret in completo scuro che raccoglie il pallone, può far ripartire il Napoli. Uno, due centrocampisti che vanno lì vicino al pallone. Rachmani per Gilmour, subito piuttosto intraprendente, va a giocare questo pallone, poi lo tiene ancora all'indietro sempre per Rachmani dall'altra parte, prova ad aprirsi Marini e viene servito adesso lo spagnolo ex Villarreal, ancora Alisson, il pallone che viene giocato all'indietro, ritmo non elevatissimo in questi minuti iniziali perché poi fa molto caldo, un'altra serata calda, fosa, umida. Ha recuperato il pallone soltanto per un attimo l'Arsenal, poi è il Napoli a strapparlo dai piedi dei giocatori della squadra londinese. Va De Bruyne, poi largo c'è Politano, evidentemente imprescindibile anche per Allegri. Politano va via, tiene il pallone sulla linea laterale, poi lo gioca all'indietro per Di Lorenzo, sempre da quella parte, sempre a destra, poi all'indietro Rachmani in orizzontale per Marin, tiene il pallone il Napoli, lancio, cambio di gioco per Politano di prima, bene qui ancora De Bruyne, cross e blocca il portiere dell'Arsenal Raya, però con le idee giuste e senza errori tecnici, così come chiedeva Allegri.
1: Esattamente, è buona questa trama di gioco sviluppata
2: partita. Cerchiamo di perfezionare il collegamento con Napoli, ricordo che è in corso il quinto minuto di gioco allo stadio Diego Armando Maradona tra Napoli e Arsenal, debutto casalingo della Champions League 26-27 per la formazione allenata da Massimiliano Allegri, che oggi inizia con forse l'avversario tra i più difficili, vale a dire i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal. Torniamo al Maradona dalla coppia Fortuna Vitiello.
0: Ci siamo, rimessa laterale per l'Arsenal che porta i palloni in attacco a destra, poi lo gioca all'indietro lì da Rice, ancora per Merino in mezzo, tocca il pallone, lo porta con il sinistro, l'apertura dall'altra parte, sulla sinistra c'è Gabriel, salgono anche i difensori centrali, poi Merino a cercare il lancio questa volta sulla destra per Saka, riesce a respingere la difesa del Napoli, ma poi ancora una volta è Odegaard a toccare questo pallone, ispiratore, il capitano dell'Arsenal con il pallone che viene giocato in mezzo, arriva la conclusione, arriva anche la respinta, la ribattuta da parte della difesa del Napoli, i fischi dei tifosi del Napoli, ancora un cross, Marin che respinge, adesso è subito l'Arsenal che schiaccia il Napoli nella propria area di rigore, Odegaard cerca lo spazio per la conclusione, poi l'ottima uscita da parte di Rachmani che ruba il pallone a Eze, va anche a subire il fallo, calcio di punizione per il Napoli, sesto minuto, 0-0, ci saranno anche tanti di questi momenti nella partita per il Napoli, dovrà stare indietro, avere pazienza, soffrire e cercare di strappare palloni all'Arsenal.
1: Eh sì, negli ultimi 20-25 metri c'erano tutti e 20-21 possiamo dire se escludiamo Raya, tutti i giocatori di questa partita, perché l'Arsenal ha portato davvero avanti tutti i suoi effettivi, lo ha fatto anche grazie a una sovrapposizione di White, occhio al binario destro dell'Arsenal perché lì si sono scambiati spesso e volentieri il pallone anche in queste prime fasi di gioco, Odegaard, Declan Rice e adesso addirittura un attraversamento del campo da parte di Bukayo Saka.
0: Va dall'altra parte Eze sulla sinistra, prova a mettere il pallone in mezzo, siamo quasi a 20 metri, il Napoli tutto indietro, dietro al pallone, poi è Incapié, poi Gabriel, ma scambiano con calma e bene i giocatori dell'Arsenal con Konsa e poi si va ancora da Gabriel all'altezza della tre quarti, anche De Bruyne a difendere, sulla sinistra ancora il pallone, il possesso palla, il palleggio da parte dell'Arsenal preciso, magari non veloce, non concede nulla al Napoli, Declan Rice a cercare il lancio in profondità sulla linea laterale per White che riesce anche a crossare direttamente però tra le braccia di Alex Meret, altro buon momento per l'Arsenal mentre siamo arrivati al settimo minuto, sempre 0-0, vanno subito a pressare, a cercare di recuperare il pallone i giocatori dell'Arsenal.
1: Sì, Arsenal che porta un pressing molto molto alto, è una delle caratteristiche della squadra di Mikel Arteta, che oltre al possesso palla si fonda anche sulla aggressività,

0: sulla capacità di recuperare il pallone.
1: Gyökeres ancora per l'Arsenal, limite dell'area di rigore. Eze!
2: Inclusione alta ma con deviazione, ci sarà il primo calcio d'angolo della partita.
0: E attenzione ai calci d'angolo con l'Arsenal, è una delle squadre che
2: a tutti i calci piazzati in...
3: sì,
2: perché anche la rimessa laterale l'Arsenal va a costruire con le rimesse lunghe e insomma c'è uno staff apposito che studia ogni tipo di soluzione e quindi bisogna prestare, giustamente come diceva Piero Vichiello, molta molta attenzione a situazioni di questo genere. Da sinistra va a battere Declan Rice, anche come si sistemano tutti dall'altra parte all'altezza del secondo palo, pronti a tagliare senza dare poi troppi punti di riferimento ai difensori del Napoli. Declan Rice con il adesso dalla bandierina di sinistra sul secondo palo, è già un po' in affanno il Napoli, che deve concedere un altro calcio d'angolo, il secondo di seguito all'Arsenal, sempre della stessa parte, una deviazione e poi ci sarà calcio d'angolo. Qui non c'è possibilità di battuta corta, o anzi forse sì, perché Odegaard si avvicina alla bandierina, ma semplicemente magari per generare confusione qui nella difesa del Napoli. Odegaard che viene incontro ancora in mezzo, però direttamente tra le braccia di Meret, che fa ripartire subito il Napoli, e con Højlund che corre all'altezza della tre quarti, il Mora si sgancia in mezzo, area di rigore, Alisson, conclusione, forse deviazione anche qui per... no, non c'è stata deviazione qui, semplice rimessa dal fondo, comunque buona idea, bisogna cercare di sorprendere l'Arsenal.
0: E bisogna anche analizzare quello che è successo dall'altro lato del campo. Parlavamo della pericolosità dell'Arsenal, Daniele, sui calci piazzati. Loro con Nicolas Jover studiano, hanno diversi modi, è una delle squadre che segna di più in questo fondamentale a livello europeo, a livello mondiale. Il Napoli sembra abbia studiato una contromossa, perché quando sono stati battuti due calci d'angolo in serie da parte dell'Arsenal, il Napoli ha portato quattro calciatori sulla linea di centrocampo, come a voler svuotare l'area di rigore, come a voler sorprendere, se vogliamo, l'Arsenal, che in queste situazioni è una squadra maestra, ma evidentemente non si aspettava una risposta di questo tipo. Staremo a vedere se Allegri lo riproporrà.
2: Magari con una velocista come Højlund, ha fatto tutto bene il Napoli fino magari al passaggio decisivo. Napoli che recupera il pallone con Olivera, ma qui anche Alisson Santos ad aiutare all'indietro, scambiene due, un po' rischioso questo scambio al limite dell'area di rigore. In effetti l'Arsenal recupera il pallone, bisogna fare molta attenzione in queste uscite, palla a terra, soprattutto con una squadra come l'Arsenal che va lì e ti pressa e ruba il pallone, come è successo in questo caso.
0: Non è sempre sbagliato però provare a servire per bene il compagno vicino nel Napoli, perché poi l'Arsenal, quando porta tutti e 10 giocatori di movimento nella tre quarti, rischia di farsi trovare scoperto. Un buon contropiede organizzato può far male.
2: Ancora l'Arsenal però che gestisce questo pallone sulla destra con Saka, l'inserimento di Merino, il cross in mezzo ribattuto, ancora lì al limite dell'area di rigore. Qui i giocatori del Napoli devono cercare di arrivare prima di quelli dell'Arsenal. Ci sarà invece rimessa laterale per la squadra di Arteta dalla destra, zona d'attacco, ancora con Merino che tocca il pallone, lo tocca per Odegaard, sempre lì per lo per Declan Rice, in realtà Odegaard che converge in mezzo al campo per il Napoli, tutto all'indietro, Højlund compreso. Qui c'è fallo da parte di Lorenzo su Eze, che si era mosso bene sulla sinistra. Ci sarà calcio di punizione, la posizione non è pericolosa in teoria, non per la battuta diretta verso la porta di Meret, però per un altro cross, quindi sempre un calcio piazzato. E come vanno a sistemarsi i giocatori dell'Arsenal? Ancora una volta molti vanno sul, diciamo, sulla destra tutti insieme, si allineano con i giocatori del Napoli, è però uno schema diverso rispetto magari a quello che vediamo nel campionato di Serie A, con alcuni giocatori che sono più avanti, altri che restano più indietro. C'è Eze per esempio come riferimento sulla sinistra, ma Odegaard andrà in mezzo per questa battuta. Ancora rischi, il pallone che si impenna, poi e Højlund arriva una conclusione ribattuta con il Napoli che prova a uscire, rovesciata di Politano direttamente però tra i piedi di Gabriel, poi il cross e arriva la conclusione centrale di Saka con Meret che blocca. Ma questa può essere la prima occasione della partita a favore dell'Arsenal, 13-0-0.
0: Sì, abbiamo visto

0: Due gesti tecnici molto belli, il primo quello di Gyökeres che con la trivela alla Quaresma ha messo in mezzo questo pallone sul quale si è coordinato benissimo in mezza rovesciata Bukayo Saka, che di sinistro ha fatto battere il pallone a terra. Fortuna per Meret che fosse centrale, sicura la parata del portiere del Napoli, unico reduce dall'ultimo incrocio Arsenal-Napoli qui al Maradona nel 2019.
1: Eh sì, quella era l'Europa League, con Ancelotti, e poi magari ne parleremo.
0: Emery.
1: C'è la famosa partita con l'Arsenal, sì, del Napoli di Benitez, sì, del 2013, con il Napoli dei 12 punti nel girone, vecchio girone di Champions League, che non riuscì a qualificarsi nonostante quella vittoria per 2-0, gol di Higuain e Caillé con la differenza a reti, insomma, se lo ricordano.
0: C'era il classico vaso di coccio in mezzo ai vasi di ferro, che in quel caso era l'Olympique Marsiglia, perse con tutti, terminarono le altre squadre tutte a 12 punti, come ricordavi giustamente tu. Borussia Dortmund e Arsenal passarono per miglior differenza reti, mai nella storia della Champions è più accaduto che una squadra con 12 punti non passasse i gironi. Sembra diverse epoche fa, visto che adesso c'è un unico grandissimo girone.
1: C'era Arteta in campo in quell'Arsenal, ancora da giocatore, 14esimo, 0-0.
0: Fu espulso, espulso in quella partita Arteta, l'allenatore dell'Arsenal.
1: Adesso è il Napoli che gioca questo pallone nel cerchio di centrocampo con Rachmani, e poi a venire incontro Lobotka, su di lui però c'è Declan Rice. Lobotka all'indietro, si è visto poco in questa fase iniziale Lobotka, perché il Napoli ha preferito impostare quando è riuscito a farlo con Gilmore. Si tocca il pallone, si gioca all'indietro, c'è Meret, proprio Gilmore adesso che va direttamente a testa alta con il lancio a cercare sulla fascia Lorenzo, un dribbling su Eze che è rimasto lì con lui, poi si sbaglia il passaggio, arriva De Bruyne, conclusione, riesce in qualche modo a respingere Raya con grande difficoltà, in maniera anche un po' goffa dobbiamo dire, qui bravissimo De Bruyne, perché il passaggio di Lorenzo non era preciso, era troppo debole, era troppo fiacco, invece si avventa sul pallone Kevin De Bruyne, conclusione centrale, però mette in grande difficoltà Raya, poi il pallone termina oltre la linea di fondo, si riprenderà con una rimessa per l'Arsenal.
0: Aveva due scelte, poteva anche allargare sulla sinistra per Alisson Santos che era rimasto smarcato, però è stato bravo anche il difensore dei Gunners a chiudere quella linea di passaggio, a quel punto ha visto lo specchio davanti a sé, ha provato la conclusione in porta e ha trovato la risposta.
1: Buon Napoli adesso, De Bruyne, Højlund, e poi il belga a sbagliare, sbaglia anche l'Arsenal, Politano, allora al limite dell'area di rigore, conclusione centrale, blocca Raya.
0: Due parate nel giro di pochi secondi per Raya, è evidente che il Napoli non vuole stare a guardare, approfitta di ogni momento per portarsi dall'altro lato, anche se adesso deve correre all'indietro.
1: Non c'è superiorità numerica però per l'Arsenal, che prova ad attaccare con Odegaard, tra i fischi del Diego Armando Maradona. Saka ancora per il capitano, si fa vedere Merino, Odegaard ferma il pallone, poi d'improvviso con il sinistro, con l'esterno lo porta dall'altra parte, c'è Gabriel, c'è ancora il palleggio in orizzontale, raso terra dell'Arsenal ai 25 metri con Declan Rice, ancora sulla destra White, e poi Bukayo Saka con il cross sul secondo palo, si abbassa Di Lorenzo, lascia che il pallone termini fuori. Per ora il Napoli senza particolari paure sta controllando e sta creando anche cose buone lì davanti, 0-0.
0: Sì, Napoli ben organizzato in difesa, è chiaro che poi il sacrificio è chiesto un po' a tutti, in primis a Højlund che diventa il primo difendente del Napoli. L'Arsenal però non riesce palla a terra a imbucare per i propri attaccanti, anche perché di fatto di attaccante di ruolo ne ha uno solo di punta centrale, si tratta di Gyökeres, e quindi alla fine prova sempre con questi cross in mezzo sui quali il Napoli sta prendendo le misure. È un tema anche perché il Napoli, soprattutto sui calci piazzati di cui parlavamo prima, dovrà stare molto attento anche in virtù dello scarso tonnellaggio del fatto che ci siano due giocatori in meno come Anguissà e McTominay, che danno spesso una mano sotto quel punto di vista nel gioco aereo. Stasera non ci sono, si gioca col doppio play Gilmour-Lobotka, sicuramente in termini di centimetri il Napoli perde qualcosa.
1: Stazze centimetri certamente, però adesso l'Arsenal lascia anche giocare il Napoli, non c'è comunque un pressing esasperato sui portatori di palla. Lobotka infatti ha la possibilità di aprire sulla destra, Politano a testa bassa va a cercare il cross, che farda la traiettoria, ma poi Raya controlla tutto, un paio di

0: passi a destra, passi laterali per il portiere spagnolo dell'Arsenal, che fa già ripartire Gyökeres. Controlla bene lo svedese qui nel cerchio di centrocampo, ancora Gyökeres, poi con all'esterno Vardaeze, attenzione perché dall'altra parte c'è Saka che è libero, va proprio lì a giocare il pallone l'Arsenal a destra, ma Odegaard aspetta troppo e alla fine il Napoli riesce a recuperare. Saka ancora per Declan Rice, sempre Saka, vertice alto dell'area di rigore e sulla destra prova a rientrare sul sinistro, poi si ferma, pallone che viene giocato ancora dai 20 metri dall'Arsenal con White sulla destra, ancora Declan Rice, qui il palleggio ragionato da parte dell'Arsenal con Odegaard che porta il pallone, scambia con Merino, ancora Odegaard si ferma e non c'è pressing nemmeno in questo caso da parte di Højlund. L'Arsenal allora che fa girare il pallone, 1500 tifosi dei Gunners sono qui a Napoli, lato curva A, a tifare, cominciano a farsi sentire anche loro. Saka a prendere questo pallone mentre l'Arsenal continua ad attaccare a braccia concerte Arteta dalla panchina. Saka sempre lì da quella parte sulla fascia, deve cambiare gioco, deve dare ampiezza però la sua manovra l'Arsenal e non lo sta facendo, anche per merito del Napoli. Eze tiene questo pallone, poi sbaglia il filtrante, ha recuperato Lorenzo, poi qui c'è il fallo di Eze su De Bruyne che va a protestare con l'arbitro, e lo svedese Nyberg per un cartellino giallo perché stava andando via, è andato direttamente sul giocatore Eze, calcio di punizione ma non ammonizione, dice il direttore di gara.
1: È anche il secondo che Eze fa in questo modo, probabilmente è quello il motivo dei fischi da parte del Napoli. Anche Allegri si è alzato dalla panchina, ha già tolto la giacca tra l'altro l'allenatore del Napoli. Questo è chiaramente un fallo tattico per evitare una ripartenza a termini di regolamento, d'accordo sulla volontà di lasciar giocare e tutti questi bei discorsi, però qui il giallo era sacrosanto.
0: Si stava andando via in velocità, forse anche contropiede il Napoli. 0-0, come siamo arrivati al 20° del primo tempo. Buon Napoli, resiste ma crea anche cose interessanti. Lancio per Højlund, questa è sempre una buona soluzione per sorprendere le difese avversarie, non in questo caso perché comunque l'Arsenal accorcia, recupera, gioca il pallone all'indietro, un retropassaggio per Raya e poi Gabriel a toccare, si ricorda, comincia da Merino, porta in avanti il pallone, poi Declan Rice, doppio regista per l'Arsenal, loro il pallone lo toccano veramente tante volte, soprattutto Rice, ancora Arsenal, sempre lì sulla destra con White, Saka che resta indietro, viene servito in questo momento il giocatore dell'Arsenal, Rice, ancora quei passaggi lì per far spostare la difesa del Napoli, sempre sulla destra, sempre Rice, poi arriva il filtrante, cross di White per fortuna del Napoli direttamente tra le braccia di Alex Meret, ma insomma in questo caso qui a forza di passarsi il pallone avevano trovato il corridoio giusto per il cross, quelli dell'Arsenal.
1: Aveva fatto tutto bene la squadra londinese, se l'era costruito bene sempre su quel binario di destra che è quello più battuto in questa serata, chiamando Oliveira e Alisson Santos agli straordinari, poi però Ben White ha sbagliato la cosa più importante, il cross troppo alto e Sbilenko, non ha avuto difficoltà a Meret.
0: Højlund protesta, ma secondo l'arbitro è stato lui a commettere fallo a centrocampo, allarga le braccia il giocatore danese, mentre Gabriel toccare il pallone in mezzo, ha già battuto il calcio di punizione, Rice viene avanti, sempre dalla stessa parte, sempre a destra, come stiamo dicendo con Piero Vitiello, con Saka, che però qui parte improvvisamente, accelera sul secondo palo, Eze la sponda di testa, Meret, miracolo! Su Gyökeres, credo, è andato lui nell'area piccola con il tentativo per il colpo di testa vincente. Meret, perfetto, superlativo, qui ha veramente tolto il pallone dalla porta. Merino in realtà grande incursore come al solito, come abbiamo visto anche al mondiale, decisivo lui con il Portogallo, con il Belgio, dalla panchina oggi è titolare, i movimenti però sono sempre gli stessi, è il terzo calcio d'angolo della partita per l'Arsenal, sempre dalla stessa parte, sempre da sinistra, questa volta va tutto corto con il pallone che viene giocato da Rice, vertice alto sulla sinistra, poi Odegaard ferma il pallone, Politano in

0: difesa, pallone in profondità, il Napoli però resta lì e poi non c'è la velocità giusta per questi scambi, però poi alla fine l'Arsenal porta alla conclusione. White, che si era spostato troppo centrale, qui ha sbagliato la squadra di Arteta. Vediamo se si sviluppa il contropiede del Napoli con De Bruyne davanti a Højlund. Alisson viene servito sulla sinistra, area di rigore, Alisson prova a rientrare, conclusione respinta, peccato, perché forse qui avrebbe dovuto magari alzare la testa, cercare una soluzione diversa, perché l'Arsenal era rientrato e adesso ha recuperato il pallone. 0-0, 23esimo.
1: Grande intensità in questa fase della partita con l'Arsenal, che è andato due volte al tiro, forse la prima grande parata di questa partita da parte di Meret, non faccio riferimento alla seconda, il rasoterra di White,
0: quello è un passaggio,
1: esatto, un passaggio al portiere, quanto al tuffo di testa di Merino. Per la prima volta in quell'occasione il Napoli si è fatto trovare impreparato, perché Di Lorenzo, su un cross che arrivava sempre dalla fascia destra, era a metà strada fra Eze, che effettivamente poi ha fatto l'assist di testa, e dall'altro lato la corrente Merino, bravissimo, un maestro nelle incursioni, bravo Eze a vederlo, bravo Merino a colpire al volo di testa, ma Meret ha avuto un riflesso assolutamente decisivo. Dall'altro lato Alisson Santos, scelta sbagliata, però il Napoli ha dato comunque un segnale, rifiuta di difendere soltanto.
0: Sì, sì, quando può partire va in contropiede non soltanto con i lanci, anche palla a terra, come è successo in questo caso, come sta succedendo ora sulla sinistra con Oliveira, chiama il pallone, quasi De Bruyne non viene servito, si va invece sulla fascia per cercare di innescare la fantasia all'estero di Alisson, che prova un dribbling, non riesce a dribblare Saka, ma comunque mantiene in possesso del pallone il Napoli, lo gioca questa volta dall'altra parte con Di Lorenzo, largo per Politano con il sinistro all'indietro, si riparte da Rachmani, ultimo uomo nel cerchio di centrocampo, Rafa Marin, e poi ancora Alisson che scambia con lo spagnolo, ancora all'indietro, il cambio di gioco è buono, è giusto perché Politano è lì da solo, mette subito la palla a terra e va a cercare di crossare, aspetta forse troppo, arriverà comunque una rimessa laterale, buona copertura questa volta sulla sinistra da parte di Incapié, però qui cambio di gioco perfetto, Politano deve forse controllare, andare subito al cross. Napoli però ancora in una situazione di possesso palla con De Bruyne, spalla alla porta nel cerchio di centrocampo, servizio all'indietro per Lobotka, poi Oliveira, Alisson si fa vedere, chiama quasi il pallone, c'è sempre Lobotka che cambia, lo fa male dall'altra parte, cambio di gioco, scelta giusta, però pallone troppo alto per Di Lorenzo. 26esimo, 0-0, di là delle occasioni migliori per l'Arsenal, la partita è in equilibrio.
1: Assolutamente una situazione inedita quella che abbiamo visto negli ultimi due minuti, ossia il Napoli con il possesso palla. L'Arsenal è una squadra di questo tipo, che è anche capace di scegliere i momenti, di ragionare e di decidere anche di respirare per alcuni attimi di partita. Ricordiamo la forza dell'Arsenal, che è sicuramente nella qualità dei suoi giocatori d'attacco e anche, se non soprattutto, in una difesa che subisce raramente gol. Nella partita con l'Aston Villa due turni fa in campionato, 0 tiri concessi, ed è la 50esima volta che succede negli ultimi anni, ossia negli anni in cui è Arteta l'allenatore. È chiaro, è il sintomo di una scelta, di una filosofia di gioco che prevede la qualità ma anche la capacità di coprirsi. Tra l'altro, ricordiamolo, a onor del vero, questa sera mancano anche due centrali, due grandi centrali difensivi nell'Arsenal.
0: Sì, come Saliba e Mosquera, ancora Arsenal in attacco. Stavolta commette fallo però la squadra di Arteta, ci sarà calcio di punizione per il Napoli, 4-0 per l'Arsenal, ancora una volta però la buona difesa da parte del Napoli, appena un gol concesso in questa stagione in 4 partite dall'Arsenal, il gol concesso nell'ultima sfida di Premier contro il Chelsea, ma poi per il resto consueta l'abitudine di Raya di terminare le partite senza subire gol, anche nella scorsa Champions League è successo per 9 volte, poi l'Arsenal è arrivato in fondo e si è fermato soltanto ai rigori, perché sennò sarebbe stata una doppietta indimenticabile per la squadra londinese, che ha ritrovato la vittoria in Premier, la vittoria domestica dopo 22 anni. Va Gilmour adesso a toccare questo pallone, poi a testa alta subito a cercare il movimento di Politano, arriva la chiusura da parte di Gabriel, poi è

0: Merino, spazio qui l'Arsenal, tensione sulla tre quarti, Odegaard, poi il pelo sempre di Merino, Eze che cerca lo spazio per il tiro sul primo palo, pallone però largo rispetto alla porta di Meretta che comunque era lì a difendere il palo. Accelerazione da parte dell'Arsenal, 0-0 al 28esimo.
1: Buona quell'azione di Eze dallo spigolo sinistro dell'area di rigore, ha portato la palla sul destro, poi però è stato costretto ad affrettare un po' la conclusione perché da quel lato Politano aveva portato un buon raddoppio, è arrivato anche l'aiuto da parte di Gilmour, dunque è stato costretto il giocatore dell'Arsenal ad andare un po' di fretta. Buon per Meret che non abbia inquadrato la porta.
0: De Bruyne protegge il pallone, poi prova il lancio un po' troppo lungo per Politano, corre, prova a credere nel recupero del pallone steso in capie, però è in vantaggio, già girato all'indietro per Raya, poi si riparte da Konsa, dai difensori centrali, c'è Højlund a fare pressing, soprattutto però c'è Rice a giocare sempre il pallone dalla stessa parte, Odegaard ancora lui, e poi Saka uno contro uno con Oliveira, non lo tiene l'uruguaiano, pallone al limite dell'area di rigore, ancora Saka in mezzo e poi va alla conclusione, è passato in mezzo ai giocatori come se fosse un videogioco, la velocità di Bukayo Saka, pallone che termina sul fondo, però insomma sempre paura quando si muove con questa velocità, il numero 7 dell'Arsenal.
1: Lui che è un po' il simbolo, no, della gestione Arteta, lui ragazzo del vivaio che si è guadagnato grazie alle ottime prove con l'Arsenal anche la nazionale, già ha una certa esperienza, noi lo ricordiamo per aver sbagliato il rigore nella finale con l'Italia, ma è un calciatore che esprime al massimo il calcio di Arteta, lo ha dimostrato anche in questa occasione.
0: Ancora il Napoli a cercare l'uno contro uno di Alisson, cross in mezzo, non arriva alla deviazione sul primo palo De Bruyne, di poco perché comunque il tempo era giusto per l'anticipo, però quel cross forse era troppo potente, non è colpa di nessuno in questo caso, semplicemente ha chiuso bene l'Arsenal, ma anche questa però era una buona soluzione del Napoli.
1: Assolutamente sì, e che bravo Declan Rice che è un grandissimo giocatore, non a caso l'acquisto più costoso nella storia dell'Arsenal, 116 milioni di euro, che si è messo tra giocatore e portiere per prendere quello che nel basket è il rimbalzo, no? Perché Ryan non ha trattenuto e il pallone lo ha preso Declan Rice mettendosi davanti a Højlund se non mi sbaglio, e dunque impedendogli il tappino.
0: Va ancora l'Arsenal adesso a giocare il pallone nel cerchio di centrocampo con Konsa, servito da Gabriel, sempre Rice, si va sempre a destra, sempre dalla stessa parte con White, poi Declan Rice ancora all'indietro, Konsa, si è liberato Gabriel, viene servito ovviamente dai giocatori offensivi del Napoli a venire incontro, a disturbare i portatori di palla dell'Arsenal, prima lo botta, poi Højlund, poi De Bruyne a seconda della zona in cui passa il pallone, adesso siamo sulla sinistra con Eze che tocca il pallone in mezzo, poi Gabriel, poi dall'altra parte Odegaard, ma alla fine poi l'Arsenal riesce a liberare qualcuno, qui c'è Saka che può puntare Alisson, poi in mezzo il cross con Gyökeres che non riesce ad arrivare al colpo di testa, ma anche qui un giocatore sempre libero, conclusione Meret per essere sorpreso su questa conclusione improvvisa fuori area, anzi dal lato corto dell'area di rigore, era stato Incapié a cercare di sorprendere il portiere del Napoli e ci stava quasi riuscendo, ha dovuto fare un balzo per proteggere il proprio palo, per tenere il pallone fuori dalla porta, ancora Arsenal in attacco sopra la squadra di Arteta, qui recupera il pallone il Napoli, può andare via in contropiede, però subito a recuperare vanno in due, in tre, e se qui non c'è il passaggio giusto bisogna tornare indietro come ha fatto Alisson in questo momento. Insomma l'atteggiamento dell'Arsenal, soprattutto la capacità di occupare lo spazio quando si perde il pallone in avanti.
1: Per gli amanti della tattica è uno spettacolo vedere questa squadra giocare, perché ha davvero questa capacità di fare questa transizione anche dall'attacco alla difesa in maniera asfissiante, davvero. Alisson Santos si è ritrovato immediatamente quattro giocatori intorno, non ha potuto fare altro che fermarsi e ragionare, vincendo anche la sua voglia, la sua predisposizione.

0: posizione, no, a lanciare subito in avanti, non aveva spazio.
1: Ma Højlund adesso per un possibile contropiede del Napoli, area di rigore, spalla alla porta, il danese, il colpo di tacco, De Bruyne, conclusione dall'altra parte, Alisson non arriva, c'è deviazione, ci sarà calcio d'angolo, gli applausi scroscianti, no, intervento del primo assistente, dunque posizione di fuorigioco, calcio di punizione dell'Arsenal, ma anche qui un paio di passaggi, quello che deve fare il Napoli e poi deve cercare di arrivare alla conclusione. 33esimo, 0-0,
0: un'azione di Højlund di contiana memoria se vogliamo, perché ha fatto in pratica il pivot, no? Ha lasciato l'avversario, il diretto marcatore alle sue spalle, spingendolo all'indietro e mettendosi spalle alla porta, poi ha premiato l'inserimento di De Bruyne, che anche lui ha dovuto affrettare il tiro con una sorta di esterno destro per evitare il ritorno da parte di un altro difensore.
1: Tiene il Napoli, la partita è aperta, il possesso palle è a favore dell'Arsenal, che ha creato un paio di pericoli, soprattutto il colpo di testa di Merino e il balzo, la respinta formidabile di Meret, che è stato bravo anche 3 minuti fa sulla conclusione da fuori, dalla fascia di Incapié, anche lì è riuscito a respingere il portiere del Napoli, che adesso raccoglie il pallone pronto a far ripartire i compagni con Rafa Marin, poi Oliveira che fa guadagnare una rimessa laterale lì sulla fascia. Certo, naturalmente non possono spingere i due esterni, molto molto prudenti, molto all'indietro, e Oliveira, ma anche a destra di Lorenzo,
0: a differenza invece di quelli dell'Arsenal, perché già abbiamo raccontato di Ben White che spesso si è spinto sulle linee di fondo, poi un cross sbagliato, un tiro sbilenco da quest'altro lato. Incapié che agisce un po' come solitamente in quel ruolo agisce Calafiori, no? Qualcuno l'ha definito agente del caos, perché va lì in mezzo all'area, crea superiorità numerica e a volte fa saltare le marcature.
1: Sì, Arteta si permette di tenerlo fuori, e qui però bisogna fare anche delle valutazioni rispetto al campionato, agli impegni, e poi probabilmente magari vedremo Riccardo a Calafiori nel secondo tempo. Sempre Saka, sempre sulla destra, con la conclusione alta di Rice con il sinistro, qui con, insomma, la posizione del corpo non era quella più idonea per calciare un po' all'indietro, però ha trovato lo spazio per tirare, rimessa dal fondo per il Napoli.
0: Alla lunga anche questa può diventare una soluzione per l'Arsenal, mentre c'è Meretti intanto accovacciato a terra e l'arbitro che va da lui per verificare che sia tutto a posto. Dicevamo, la possibilità per l'Arsenal anche di cercare il tiro da fuori ne ha le possibilità, e soprattutto quando poi il Napoli collassa, no, nell'area di rigore, a quel punto suggerisce anche ai Gunners una diversa opzione, visto che poi non sempre e non solo di cross si può vivere.
1: Cosa un po' curiosa è che Meret si è coperto la bocca, no, per proteggere il labiale mentre parlava con i due dello staff medico del Napoli, insomma un problema al lingua, un problema muscolare.
0: Sì, perché sta facendo degli esercizi come di stretching, mentre intanto le squadre ne hanno approfittato per fare una sorta di cooling break.
1: Sì, questa pausa che in questo caso non era codificata, anche se comunque fa molto caldo, fa umidità qui a Napoli. Vediamo però, Meret si dovrebbe essere ristabilito. Approfitta Allegri, ne approfitta soprattutto il suo vice Landucci per andare a parlare con i giocatori. Qui Allegri richiama Gilmour, ha toccato tanti palloni all'inizio il numero 6, poi è un po' uscito dall'impostazione della Napoli, che però ha percorso strade diverse, magari cercando più Alisson, cercando le fasce uno contro uno, oppure il contropiede repentino in verticale.
0: Va anche detto che Gilmour e Lobotka, che stanno agendo da doppio play, devono anche abituarsi un po', no? In primis Gilmour, visto che quest'anno in stagione ha giocato 11 minuti, è subentrato nell'ultima partita con l'Inter, dunque sono i primissimi minuti della sua stagione, e poi Allegri chiaramente è a lui e a Lobotka che dice le cose, perché quando il Napoli è chiamato a fare quello che sta facendo di meno in questa partita, ossia impostare il gioco, è chiaro, come in questo caso, che i palloni devono passare dai loro piedi.
1: subito in pressing, allora lancio lungo di Gilmour per Højlund, cerca lo spazio, sta per

0: perdere il pallone in una situazione molto problematica. Il Napoli poi però riesce a recuperare Rafa Marin per il Napoli, che gioca il pallone all'indietro in Di Lorenzo senza correre rischi. Poi Meret si è ristabilito, il numero uno, il portiere del Napoli. Rachmani dall'altra parte, ancora per Meret, al retropassaggio continuano a scambiare i due, anche perché i giocatori dell'Arsenal restano a distanza. Magari non è un pressing particolarmente aggressivo, è un pressing di squadra semplicemente, che poi permette alla squadra di Arteta di recuperare il pallone. In questo caso lo tiene bene però il Napoli grazie a Lobotka, che va a scambiare con Alisson, cambio di gioco in mezzo alla campo. Di Lorenzo, posizione inusuale, poi prova a inserirsi Politano, però è rimasto a destra, può spingere il Napoli, limite dell'area di rigore, Politano sovrapposizione, conclusione centrale bloccata da Raya. Sovrapposizione di De Bruyne, era buona, non l'ha visto Politano.
1: Sì, anche perché Højlund era rimasto attardato, avendo lui a centrocampo avviato questa azione difendendo palla a spalle alla porta, poi Politano dalla sua mattonella non ha punito.
0: Attenzione Odegaard dai 20 metri, cerca lo spazio per il tiro, qui recupera bene però con efficacia il Napoli. Eze ancora in mezzo, sacca, conclusione alta da ottima posizione, da limite dell'area di rigore, posizione molto centrale anche in questo caso, corpo all'indietro, è stato molto convinto in questa battuta Bukayo Saka con il pallone altissimo sul fondo. 39esimo, ancora 0-0.
1: Era una buona occasione questa per l'Arsenal, che guarda caso si è creata in una delle poche iniziative del Napoli, che aveva provato quello contropiede e poi ha fatto fatica a rientrare. Immediata la risposta dell'Arsenal, che con Eze ha messo un pallone in orizzontale per la corrente Saka, male il tiro, male la coordinazione e dunque palla alta.
0: Quindicesimo pallone portato in avanti da Declan Rice, aspetta White, poi liberato Odegaard, molto pericoloso, un dribbling su Gilmore, poi un altro, poi prova ad andare via, va sulla sinistra, qui però tiene il Napoli, deve farlo con sofferenza, con ostinazione, il pallone in mezzo nell'area di rigore, Saka inseguito da Oliveira, che però arriva prima e non commette fallo. Alisson può andare via in contropiede, uno contro tutti, uno contro tre, però si avvicina anche Olli, un grande scatto e anche una spinta su Gabriel. Alisson però testa bassa, e così l'Arsenal la può recuperare. Alisson va a cercare lo spazio per il cross e non lo trova, anche perché Konsa chiude su di lui e poi una spinta, si dicono qualche cosa, riceve i complimenti da parte di Raya, va via dall'altra parte l'Arsenal. Saka, ancora lui che qui può andare via in velocità, Marin non lo tiene, poi in mezzo Gyökeres, è buono l'intervento da terra di Rachmani. Ecco, Gyökeres forse l'unico giocatore insufficiente in questo ottimo primo tempo dell'Arsenal.
1: Sì, non ha giocato molti palloni a parte quella trivella che raccontavamo all'inizio per poi la sforbiciata di Eze, per il resto si è visto davvero poco. Ora squadre un po' più lunghe, il Napoli in particolare, che ha pagato quello sforzo nell'accompagnare Alisson Santos, che a propria volta probabilmente ha fatto la scelta sbagliata nel non servire Højlund quando in pratica si era creato un 2 contro 2, perché anche l'Arsenal ha fatto fatica a rientrare in quell'occasione. Poi si è chiusa bene la squadra di Arteta, Alisson era esausto e ha perso palla, e poi il Napoli che si era prodigato per accompagnare l'ala sinistra brasiliana ha fatto a propria volta fatica a rientrare, 1 contro 1 da parte di Eze, anzi da parte di Saka. Rafa Marin ha fatto come poteva e poi è stato aiutato.
0: Si vede finalmente davanti Oliveira, che ha la possibilità di crossare, almeno vorrebbe farlo, poi viene chiuso all'altezza del lato corto dell'area di rigore sulla sinistra, la partenza dell'Arsenal in contropiede. Odegaard con maestria innesca Eze, che prova ad andare via. Gilmore cade nel tentativo di recuperare, commette fallo, cartellino giallo per Gilmore, perché Eze era andato via bene, ha cercato in tutti i modi di frenarlo. Ci sarà un calcio di punizione dai 20 metri adesso per l'Arsenal, prima ammonizione della serata per Billy Gilmore al 42esimo sul punteggio di Napoli 0 Arsenal 0.
1: Gilmore che ha provato ad aggrapparsi, no, ad Eze, e va anche detto che Eze era riuscito comunque a superarlo, solo che poi nel tocco successivo si è allungato il pallone, è andato a sbattere contro Rafa Marin, intervento pulito quello del difensore spagnolo, però l'arbitro è ritornato indietro dicendo no, qui c'è fallo di Gilmore, ammonizione

0: sacrosanta in questo caso.
1: La battuta da dietro, non dai 20 metri, sì, il dato è interessante, quello che viene segnalato adesso anche dal maxi schermo del Diego Armando Maradona, cioè il possesso palla alla pari, 50-50, forse non l'avremmo nemmeno detto. Seguiamo questo calcio di punizione dell'Arsenal con Eze, largo, raso terra, poi per Odegaard, scambiano, Eze ancora a sinistra, gioca il pallone in mezzo, c'è Rice, c'è Saka che viene incontro, poi il cross di Odegaard con i pugni, Meret ad allontanare, ma sui piedi di Saka c'è la possibilità di rientrare col sinistro, gioca il pallone invece in mezzo, poi ancora Odegaard alla distanza, conclusione, Gilmour respinge, sempre Arsenal in questo finale di tempo al 43esimo alla Maradona, 0-0 tra il Napoli e la squadra di Arteta. Scende adesso Declan Rice a testa alta, cross con il pallone che si impenna e con il fallo in attacco commesso da un giocatore dell'Arsenal, forse da Merino, resta a terra un difensore del Napoli, ci sarà calcio di punizione per la squadra di Allegri.
0: È sempre particolare, no, vedere anche la varietà di gioco che fa l'Arsenal, perché in questo momento, in quest'ultima azione, a un certo punto Declan Rice e Odegaard, dunque due centrocampisti, erano gli ultimi perché l'area era già stata affollata da tutti i difensori, tutti e quattro i difensori, Incapié da un lato, White dall'altro e anche Gabriel e Consta si erano portati in area di rigore e non venivamo da sviluppi di calcio piazzato, dunque davvero una varietà incredibile quella di Arteta. Questo Arsenal sa cambiare pelle in diversi momenti della partita.
1: Sì, sono poi intercambiabili i difensori, sì, fino a un certo punto, però si inseriscono continuamente. Adesso è Gabriel da difensore puro con un rilancio, Odegaard attacca l'Arsenal, poi c'è Saka, era di rigore, conclusione alta, errore da parte di Bukayo Saka, questa era l'occasione migliore, lo sa benissimo anche lui, solo davanti a Meret, forse fuori equilibrio, però uno contro uno, pallone soltanto da spingere in gol, si salva qui il Napoli 0-0, 20 secondi dal 45esimo.
0: Che giocatore incredibile Daniele, che è Odegaard, gioca una quantità di palloni enorme, ne sbaglia pochissimi, in questo caso un'imbucata perfetta coi giri contati per Saka, che era stato bravo ad inserirsi tra il centrale difensivo del Napoli, nello specifico Rafa Marin, e il terzino sinistro Oliveira, poi però davanti a Meret ha alzato troppo la mira, buona anche l'uscita di Meret che l'ha obbligato forse a cercare quella soluzione, è già il secondo errore di mira da parte di Bukayo Saka che ci ha abituati diversamente.
1: 2 minuti di recupero, 30 secondi nel primo, che finiscano in fretta, questo sembra voler dire Allegri dalla panchina ha richiamato Alisson, qui bisogna difendere lo 0-0, poi si vedrà quello che succede nel secondo tempo, ma questo è un ottimo momento per l'Arsenal che continua a scendere nell'area di rigore, ancora con Conse in questo caso, come si diceva, con i difensori che tagliano, che si sovrappongono, che si inseriscono, qui arriva un altro calcio d'angolo, questa volta si batterà dal destra quando il primo dei 2 minuti di recupero sta per scadere, è il quinto calcio d'angolo per l'Arsenal, almeno un angolo invece per il Napoli, va Saka lì dalla bandierina, però attenzione,
0: stavolta
1: anche
0: sono tutti in area i giocatori del Napoli, perché probabilmente perché mancano 40 secondi.
1: Ah sì, qui bisogna proteggere l'area di rigore, bisogna conservare, custodire questo risultato, Saka sul secondo palo, anche qui una sorta di schema, poi in mezzo la sponda, arriva la conclusione Meret, grande sponda sul secondo palo di Conza, poi arriva una conclusione a raso terra, non impossibile diciamo da bloccare, come è successo a Meret, non corre, non va a cercare il contropiede in questo caso il Napoli, anche perché il secondo minuto sta per scadere e preferisce tenere il pallone Meret, qui però bisogna andare a un rilancio se si vuole cercare di costruire in una parvenza di azione d'attacco. Finisce qui il primo tempo, invece tra gli applausi il pubblico è soddisfatto perché il Napoli chiude sullo 0-0, non solo però il Napoli ha giocato non alla pari ma quasi, la partita è stata in equilibrio con i vice campioni d'Europa, fortissimi dell'Arsenal, 0-0 dunque al Maradona, Roma GR1, e poi di nuovo qui dal Maradona con il secondo tempo di Napoli-Arsenal di Champions League.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: Una buona serata da Massimo Cecchini. Le notizie dall'estero: in apertura di giornale, l'aereo di Volodymyr Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone non identificato mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di Re Harald. A rivelarlo il premier norvegese che oggi ha incontrato il presidente ucraino. Una visita segnata dalle notizie dal fronte: nella notte e mattinata nuovi raid russi hanno provocato almeno 5 morti tra Mykolaiv, Sumy e Kiev. Da Zelensky un nuovo appello agli alleati per fermare l'escalation. Dall'Ucraina all'Iran, Donald Trump torna sulle due guerre. Poco prima di partire per la convention repubblicana di Dallas, parlando con i giornalisti, è tornato sulla telefonata con Putin. È stata un'ottima conversazione, ha detto, vuole un accordo, ma lui e Zelensky si odiano. Sull'Iran prevede invece la fine del conflitto subito dopo le elezioni di midterm di novembre e assicura che allora crollerà anche il prezzo del petrolio. Poi ha aggiunto, parlerò con Israele e i paesi che hanno deciso di sanzionare i coloni in Cisgiordania. In Italia con la cronaca, a Squinzano, nel Salento, centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Lorena Isceri, la 45enne uccisa a Firenze dall'ex compagno. In chiesa, accanto alla famiglia, rappresentanti delle istituzioni e una quarantina di sindaci. Dalla vicenda di Lorena, nell'omelia del parroco Don Vanni Visconti, il richiamo a riconoscere e contrastare la violenza nelle relazioni.
5: C'è una differenza abissale tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
4: Ancora cronaca, ucciso per riaffermare il potere del clan, svolta nelle indagini sull'omicidio a Roma di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic.
6: Un'operazione scattata all'alba fa luce dopo 7 anni sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli e individua in Michele Senese uno dei presunti mandanti dell'assassinio di Diabolic avvenuto il 7 agosto del 2019. Eseguite 7 misure cautelari nei confronti di personaggi di spicco della criminalità romana. Oltre a Senese, un ruolo importante avrebbero avuto anche Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. I 7 sono accusati a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Sarebbe stato dunque Michele Senese ad ordinare l'omicidio di Fabrizio Piscitelli. Diabolic si sarebbe emancipato dal sodalizio criminale facendo affari in proprio nel traffico della droga e le tariffe che avrebbe versato al clan Senese, 2-3 mila euro al mese per i profitti realizzati, sarebbero state considerate irrisorie rispetto al suo volume di affari, e in questo contesto che sarebbe maturata la decisione di eliminarlo. Sara Berta, GR1.
4: Un uomo è stato ucciso a coltellate dal figlio nella notte a Marano Vicentino durante una lite in casa.
7: Un appartamento al primo piano di una palazzina. I sigilli dei carabinieri che alle 2 del mattino hanno portato in caserma un ragazzo di 15 anni. L'accusa a suo carico di aver ucciso a coltellate il padre, un 60enne. Il perché ancora da chiarire, probabilmente al culmine di una lite. Marano Vicentino si è svegliata nel peggiore dei modi, un parricidio che ha scosso tutti. La vittima, di origini marocchine, era in Italia dal 2019, ben integrato. Un passato da sceneggiatore, lavorava in un'azienda edile di Montecchio Maggiore. Separato dalla moglie, lo scorso anno l'uomo aveva portato i figli qui, la minore di 14 anni e il maggiore. Un amico di famiglia che li conosceva bene racconta di difficoltà.
8: Mi raccontava che aveva dei problemi con i social, era sempre sul telefono, aveva chiesto anche aiuto alla scuola media di Marano per eseguire un percorso psicologico, ma si vede che non è andato a buon fine.
7: A dare l'allarme pare essere stata proprio la ragazzina, che ora il comune sta cercando di aiutare. Matteo Mokorovicic, GR1.
4: Danni e disagi per il maltempo, con la perturbazione che ha già raggiunto le regioni centrali. In Liguria è esondato in più punti il torrente Lavagna, nel Trevigiano una tromba d'aria ha divelto la copertura di una piscina. Alberi caduti in Toscana, nubi fragi in provincia di Pesaro, problemi anche sulla ferrovia tra Cremona e Brescia. E domani ancora piogge temporali, allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche, rovesce forti raffiche di vento anche su Umbria e Lazio, al sud resiste il caldo. Casa, l'Unione Europea lancia nuove norme comunitarie contro l'aumento degli affitti turistici e non, insorgono

0: però i proprietari.
1: L'obiettivo è costruire un quadro europeo sulle locazioni turistiche nelle città dove comprare o affittare casa è diventato proibitivo. Presentata oggi dalla Commissione europea la bozza dell'atto sull'edilizia a prezzi accessibili, una risposta alla crisi abitativa, ha commentato la presidente von der Leyen. La proposta non riguarda la prima casa del locatore, ma consente alle autorità locali di introdurre limitazioni mirate nelle aree a più alto stress abitativo. Per definire queste aree, la riforma comunitaria appoggia però su un parametro matematico rigido. Gli enti locali dovranno guardare innanzitutto al rapporto tra il prezzo medio delle abitazioni e il reddito disponibile pro capite. La soglia di riferimento è 8. In Italia i proprietari di case alzano le barricate. Il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.
2: La proposta di regolamento europeo sulla casa è inaccettabile in quanto gravemente lesiva sia del diritto di proprietà sia della libertà contrattuale. Pretende infatti di limitare la acquisto e lo stesso utilizzo degli immobili non destinati ad abitazione principale, oltre che l'attività di locazione breve.
1: Gelsomina Testa, GR1.
0: E chiudiamo con la musica. Gli Oasis verso il ritorno in Italia 18 anni dopo l'ultima volta, e l'indizio arriva da Roma sulle note di Wonderwall. Social della band è comparsa una clip con un motorino tra i vicoli e i San Pietrini di Trastevere, dopo video analoghi dedicati ad altre città europee. Nessuna conferma ancora dal Campidoglio, ma il programma provvisorio di Oasis Live 27 indica due concerti allo Stadio Olimpico il 24 e 25 luglio del prossimo anno. Sono le 21:55 minuti, la linea torna al calcio e al secondo tempo dell'incontro di Champions League Napoli-Arsenal.
3: Arsenal, primo tempo.
4: E dunque tra poco risentiremo Daniele Fortuna e Piero Vitiello per il secondo tempo di Napoli-Arsenal. La prima frazione di gioco, lo ricordo, si è conclusa sul punteggio di 0-0. Sono Francesco Albanese, questa è Zona Cesarini, zonacesarini@rai.it per le vostre mail. In regia c'è Umberto Conti, alla parte tecnica Andrea Di Marco, in redazione Tony Tisi, in quello che è il prosieguo della prima giornata della cosiddetta fase campionato della Champions League. Ieri il debutto di un'altra italiana, l'Inter, che ha perso sul campo del Real Madrid 2-1. Stasera tocca dunque al Napoli contro i campioni d'Inghilterra e vice campioni d'Europa in carica dell'Arsenal. Domani le altre due italiane che si sono qualificate per la principale competizione europea, alle 18:45 Roma di scena in Turchia sul campo del Fenerbahce, e in serata lo storico debutto casalingo in Champions League del Como di fronte ai tedeschi del Lipsia. Non c'è soltanto calcio in questo mercoledì sera, si sta giocando a Berlino l'ottavo di finale del mondiale del basket femminile tra Italia e Australia. Non stanno andando bene le cose per i nostri colori, l'Italia è sotto di 20 punti, 56-36 conduce l'Australia, siamo nel terzo quarto quando mancano circa 6 minuti, ottavo di finale, ricordo, chi vince affronterà ai quarti la Spagna. Non c'è soltanto Napoli-Arsenal per quanto riguarda il calendario di Champions League, naturalmente questa sera il primo tempo di Liverpool-Atletico Madrid si è concluso sull'1-1, a Marcos Llorente ha risposto Szoboszlai per i padroni di casa, facile fino a questo momento l'impegno del Paris Saint-Germain contro lo Slovan Bratislava, doppietta di Dembélé e poi il sigillo di Ferran Torres. 1-1 invece il punteggio dopo i primi 45 minuti di gioco tra Sporting Lisbona e Galatasaray, turchi in vantaggio grazie ad un autogol di Inacio. Il pareggio dello Sporting è firmato da Katamo. Ricordo le altre due partite sempre di Champions League che si sono disputate invece nel preserale: Barcellona-Feyenoord, vittoria facile per la squadra catalana 5-1, e poi vittoria casalinga, anche il Barcellona giocava in casa, vittoria, dicevo, casalinga dello Stoccarda sui norvegesi del Viking per 3-1, questo il risultato in favore della squadra tedesca. Torniamo al Maradona per insomma approfondire i temi che ci ha regalato questo primo tempo di Napoli-Arsenal. Un possesso palla, vi siete un po' stupiti in fase di commento, Daniele Fortuna e Piero Vitiello, quasi pari quello tra Napoli-Arsenal, anche se onestamente le migliori occasioni le hanno avute proprio gli inglesi.

0: occasioni. Beh, su una è stato formidabile il tuffo di Meret sul colpo di testa ravvicinatissimo di Merin.
1: Allora riprendiamo la linea dallo studio, così avremo anche modo di perfezionare il collegamento. Vi stavo dicendo prima dunque degli impegni delle squadre italiane, delle altre due: ieri l'Inter, oggi il Napoli, domani come detto Roma e Como. Partiamo dai giallorossi, che al momento conducono con Inter e Lazio la classifica della Serie A, punteggio pieno con 9 punti. La Roma torna in Champions League e domani lo farà sul campo del Fenerbahce, che tra l'altro può vantare tra le sue fila diversi calciatori che proprio hanno militato nel nostro campionato. Allora sentiamo l'allenatore della Roma, Gianpiero Gasperini, alla vigilia di questo importante debutto europeo.
2: Ma è chiaro che questa è una competizione diversa, è la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori, allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno, e anche se questa è sicuramente una competizione di valore molto più alto, incontriamo i migliori club di ogni campionato. Però noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro e nel nostro modo di giocare.
1: Insomma, avete ascoltato un Gianpiero Gasperini con un giusto mix tra umiltà ma anche capacità, consapevolezza nei propri mezzi, nella propria forza. Del resto la Roma l'anno scorso ha dimostrato, soprattutto nella seconda parte del campionato, di aver fatto grandi progressi rispetto all'inizio dell'era Gasperini, culminata per l'appunto con la qualificazione alla Champions League. Quei progressi li sta, e come se li sta, confermando in questo avvio di stagione, con 3 vittorie su 3 nelle prime gare di campionato, squillanti le prime due con 2-4-0, poi è arrivata quella soffertissima soltanto nei minuti finali contro l'Atalanta in rimonta, ma anche questo testimonia la versatilità della formazione allenata da Gianpiero Gasperini, che sa imporre il proprio gioco, ma quando c'è da soffrire saprà farlo, e domani ne avrà bisogno di questa caratteristica, perché si annuncia un clima piuttosto infuocato sugli spalti e non solo lì in Turchia. Guardiamo all'altro impegno che attende l'italiana, sempre domani, dicevamo, però non alle 18:45 bensì alle 21, il Como di Fabregas in casa contro il Lipsia per un debutto. È un po' abusata questa espressione, ma stavolta possiamo dire che non lo sia, storico davvero in Champions League per quello che un tempo era il piccolo Como e che invece è diventato col passare degli anni una realtà assoluta del calcio italiano. Ascoltiamo allora il fautore, l'uomo che ha creato le principali fortune della squadra lariana, Cesc Fabregas, queste le sue parole.
3: Il tema sarà prima partita in Champions, la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Il mio discorso, non sono uno che si prepara le cose, provo di preparare le partite. Adesso stiamo arrivando anche a un livello che 2 minuti prima di io fare la riunione con i giocatori, ancora una o due scelte la faccio, nel senso di chi gioca, chi non gioca.
1: Insomma, sempre determinato Cesc Fabregas quando c'è da prendere posizione. Andiamo a dare un altro sguardo a quello che sta accadendo a Berlino, Italia, contro Australia, ottavi di finale del mondiale femminile di basket. L'Australia conduce per 61-38, davvero difficile dunque l'impresa per la formazione di coach Capobianco quando mancano 3 minuti alla fine del terzo quarto. Ricordiamo quello che è stato il cammino dell'Italia in questi mondiali: era cominciata benissimo l'avventura nel girone con la vittoria contro la Repubblica Ceca, poi la grande prestazione contro gli Stati Uniti, tenuti davvero fin agli ultimi minuti, agli ultimi secondi sul filo di lana, sulla gara in grande equilibrio. Poi però l'Italia ha perso, così come invece poi ieri ha perso, questa volta in maniera più netta, contro la Cina, ed oggi sta arrivando una sconfitta, 24 adesso i punti di vantaggio in favore dell'Australia sull'Italia. Manca ancora un quarto intero e 2 minuti e mezzo, vedremo cosa accadrà al suono della sirena, ma siamo pronti per tornare al Maradona per sentire

0: Il commento alla radiocronaca di Daniele Fortuna e Piero Vitiello per il secondo tempo di Napoli-Arsenal. A voi.
1: Grazie, grazie a Francesco Albanese. Speriamo che la qualità dei nostri interventi sia adesso migliore. E intanto

0: scaldarsi in maniera piuttosto intensa, ce lo ricorda dentro lo speaker del Maradona che Milinkovic Savic aveva si era esercitato nelle uscite, nei rilanci, questo è un tipo di riscaldamento che effettivamente fa chi deve entrare in campo, in particolar modo un ruolo così delicato come quello del portiere. Meret lo avevamo dato, aveva avuto qualche problemino in tempo, intorno al 36 si era fermato, il gioco si era fermato per consentire proprio a Meret delle cure, sembrava tutto risolto, evidentemente non è così, magari si tratta solo di una scelta precauzionale. Intanto quello che è stato quella che è stata la staffetta l'anno scorso si ripropone adesso, purtroppo per un motivo forzato con l'infortunio di Meret, Milinkovic Savic che fa il suo debutto stagionale tra i pali della porta del Napoli.
1: Staffetta obbligata in questo caso, calcio d'inizio della ripresa affidato al Napoli, maglia azzurra nel secondo tempo, il Napoli attaccherà verso la curva B, la maglia rossa con maniche bianche, numeri dello stesso colore dell'Arsenal. L'unica sostituzione è quella di Milinkovic Savic in porta del Napoli. L'Arsenal ricomincia così, poi come dicevamo nell'intervallo con Piero Vitiello, le possibilità poi di Arteta sono infinite, direi, e come qualità anche dei giocatori in panchina. Il Napoli prova a riprendere all'attacco con Politano che però non riesce a tenere questo pallone in campo, si riprenderà con una rimessa dal fondo di Raya, impegnatissimo Meret, lo abbiamo detto sulla conclusione di Incapié anche, ma soprattutto sul colpo di testa, sul tuffo di Merino nell'area piccola con gran respinta, gran balzo di Meret, ma anche dall'altra parte Raya in un paio di occasioni è stato impegnato dalla distanza dal Napoli, che però recupera il pallone con Lobotka sulla destra, lato corto dell'area di rigore, cerca lo spazio per il cross, non lo trova, poi è Marin, arriva la conclusione centrale, perché Marin però ha commesso fallo all'ultimo momento, c'è stata la scivolata da parte di Declan Rice, ci sarà calcio di punizione per l'Arsenal con Raya pronto a mettere, anzi era Gyökeres che era andato a difendere lì davanti all'area di rigore dell'Arsenal, che adesso riporta in avanti il pallone a destra, lo gioca Konsa, poi ora è Declan Rice che si fa vedere sempre a testa alta, il numero 41 rigioca sempre per Konsa sulla destra, Prasoterra ancora White, da quella parte sono arrivate le cose più interessanti nel primo tempo per l'Arsenal con i movimenti di Saka, che ha avuto forse l'occasione migliore ma l'ha sprecata, l'ha dilapidata letteralmente sparando il pallone alto a tu per tu con Meret, si va dall'altra parte sulla sinistra con Eze, poi il pallone viene giocato all'indietro da Gabriel, poi a Merino con il sinistro, Rasoterra ancora, scambiano il pallone i giocatori dell'Arsenal nella metà campo del Napoli, Eze, i fischi dei tifosi del Napoli mentre prosegue il palleggio dell'Arsenal, abbraccia con Serte, maniche corte, Arteta lì davanti alla panchina dei Gunners, mentre Saka che prova ad andare via lo segue, Primo Rivera, poi anche Lobotka, poi c'è Odegaard che va a giocare, a scambiare ancora con Saka, spalle alla porta, palleggio dell'Arsenal, arriva Gabriel, poi ancora dall'altra parte c'è il movimento prima di Konsa, poi sempre Odegaard, White, il Napoli tutto lì chiuso nella propria area di rigore, si fa vedere Rice, poi ancora Saka, non c'è spazio e qui guadagna la rimessa laterale, Alisson riesce a evitare che il pallone termini in calcio d'angolo, rimessa laterale in zona d'attacco per l'Arsenal da destra al quarto minuto al Maradona, 0-0 tra Napoli e Arsenal. Odegaard qui lasciato troppo solo, cerca di giocare il pallone all'indietro, Rice la respinta con Gilmour che è riuscito a mandargli da pallone davanti, sempre Arsenal, prima con Odegaard, ancora il capitano, poi dall'altra parte Gabriel che chiama il pallone sulla sinistra, viene servito Eze dentro al campo, ancora il pallone giocato all'indietro sempre per Gabriel, lo chiama Odegaard, allarga le braccia il capitano dell'Arsenal che però continua a giocare dalla parte opposta a sinistra, è sempre Odegaard che alla fine viene servito, si può dare il pallone con la spalle alla porta, sempre il Napoli deve stare lì, va in pressing anche Lobotka, poi Odegaard.

0: Odegaard, poi Saka largo sulla destra, prova a puntare Olivera, poi con il sinistro converge sempre Odegaard a cercare uno spazio che però non c'è, perché copre bene gli spazi lì dietro nell'area di rigore. Il Napoli, si muovono anche i giocatori della difesa della squadra di Allegri, poi sul secondo palo arriva lì, pallone alto. E altra occasione sprecata dall'Arsenal, che alla fine era arrivato nell'area di rigore del Napoli. È stato
1: Incapié.
0: Incapié, sì.
1: Sì, l'agente del caos di cui sopra. Abbiamo contato, Daniele, una cinquantina di passaggi consecutivi dell'Arsenal, che poi alla fine è riuscito a trovare l'imbucata. Solito Odegaard che ha alzato questo pallone premiando lo scatto di un compagno di squadra che poi è andato dall'altro lato, e il Napoli piuttosto disorientato la difesa, perché intanto erano almeno tre giocatori nell'area piccola, uno di questi era Incapié, che è stato bravo ad anticipare tutti gli altri, però a due metri dalla porta ha spedito incredibilmente alto. Questa è un'occasione grandissima,
0: Come quella di Saka nel primo tempo, forse anche di più. Davvero il pallone era soltanto da mettere in gol. Si salva il Napoli, siamo arrivati al quinto minuto della ripresa, sempre 0-0, però è un Arsenal un po' diverso rispetto al primo tempo, con maggiore determinazione se poi ce ne fosse bisogno. Recupera il pallone, adesso fa anche possesso palla e il Napoli resta lì, non riesce ad andare in pressing a recuperare il pallone, che viene portato in avanti da Merino, e poi va dall'altro regista Declan Rice, trova il corridoio in verticale per Odegaard, poi White che prova ad andare via, non c'è fallo dice l'arbitro, contrasto regolare con Alisson, non approfitta il Napoli perché l'Arsenal è ancora lì pronto ad attaccare, sempre Odegaard, poi White praticamente senza guardare ancora in mezzo, sbaglia il passaggio il numero 4, il terzino adesso dell'Arsenal, ma poi c'è l'anticipo perentorio su Højlund, non riesce più a ripartire il Napoli, e l'Arsenal che attacca ancora con Incapié largo sulla sinistra, Merino che si fa vedere, poi all'indietro dietro è pronto Gabriel, scambiano invece Incapié e Merino, ancora lo spagnolo in mezzo, Declan Rice, è sempre Odegaard che si vuole far dare il pallone, lo tiene giustamente, lo alza, era buona l'idea, ma il pallone è troppo lungo, troppo profondo, voleva premiare l'inserimento di Merino, il pallone che termina fuori, settimo minuto, 0-0, il Napoli deve ricominciare a giocare, deve tenere il pallone, deve portarlo in avanti,
1: non deve avere fretta il Napoli, perché è capitato negli ultimi due minuti che ha recuperato palla due volte. La prima Lobotka ha provato subito una verticalizzazione sbagliando, favorendo l'anticipo della difesa. Nella seconda occasione invece era stato bravo a farsi servire Højlund nel cerchio di centrocampo, giocando come sempre spalle alla porta, come sempre gli capita in questa partita, ma anche lì ha provato immediatamente a mettersi con la postura del corpo per servire un compagno in velocità ed è stato beffato, gli hanno sottratto il pallone. Il Napoli deve respirare, perché davvero è difficile in questo momento recuperare palla, quelle poche volte che lo fa deve trattenerla e deve ragionare.
0: Ha buttato via un altro con un lancio lungo di Milinkovic e Savic, Politano però non ha tenuto il pallone in campo, l'Arsenal sempre in attacco e ancora sulla destra con Saka, con il sinistro, con i suoi movimenti anche Alisson, difensore aggiunto, poi sempre Odegaard per Saka, cross in mezzo, buono l'anticipo da parte di Rachmani, all'indietro ancora Saka, Odegaard, elegante dribbling su Alisson che resta con lui, poi conclusione di Saka con il corpo, Lobotka, anche Raya oltre la linea di centrocampo, il portiere ha preso sostegno l'azione d'attacco dell'Arsenal, adesso con tutti i suoi giocatori nella metà campo del Napoli, con gli inserimenti anche da parte dei difensori, da parte dei terzini, di una mezzala come Merino in questo caso, e Odegaard però che porta il pallone sulla destra, scambia proprio con Merino, poi pallone che viene giocato all'indietro, Declan Rice ha un tocco adesso l'Arsenal, Odegaard, poi Saka che può andare in uno contro uno dall'altra parte, Eze sulla sinistra l'indietro, Saka si è spostato e poi arriva Rachmani, ma deve spazzare, non può fare altro in questo momento il Napoli. E ancora una volta Rai a toccare, ancora una volta l'Arsenal che ricomincia dal cerchio di centrocampo. È un momento veramente di grande difficoltà per il Napoli al nono minuto, 0-0 alla Maradona. White toccare il pallone per Declan Rice, poi il movimento di White non viene servito, viene servito ancora una volta Odegaard sul vertice alto, poi sempre senza guardare va a recuperare il pallone Lobotka, non c'è fallo il Napoli, vediamo se riesce a ripartire. Subito pressione, questa volta fallosa da parte di Rice, calcio di punizione, almeno può respirare il Napoli.
1: Sono 7-8 minuti che il Napoli è schiacciato nella propria area di rigore, non riesce a reagire perché non riesce ad entrare in possesso del pallone, una fittissima ragnatela di passaggi da parte dell'Arsenal. Adesso probabilmente Allegri decide di correre ai ripari, vediamo che si è tolto la pettorina Antonio Vergara, in difficoltà De Bruyne, anche se adesso è bravo a recuperare questo pallone, a prendersi il fallo come ha fatto poco fa Alisson Santos. L'Arsenal forse ha fiutato il momento difficile, il Napoli sta provando a spingere, il Napoli deve avere la maturità per abbassare il ritmo in questo momento e fare rendere oro questo pallone che è tra i piedi. In questo caso oro vuol dire non farlo prendere all'Arsenal.
0: Ah, in questo caso sì, bisogna accontentarsi di questo. E ci sarà anche il debutto di Costantino Fafasuli, pronto a entrare, sembrano loro due, Vergara e Fafasuli. Grande Alisson, riesce ad aggirare White, poi parte il pallone De Bruyne dall'altra parte, sbaglia il passaggio per Politano che stava arrivando come una furia da destra, e invece questo pallone in mezzo tra Højlund e Politano, poi Højlund commette fallo, calcio di punizione per l'Arsenal. Possono applaudire i tifosi del Napoli, ma queste occasioni vanno sfruttate certamente meglio. Alisson a terra, attenzione perché il brasiliano ha problemi muscolari evidentemente, si copre il viso. Napoli in 10 mentre l'Arsenal attacca, Alisson in campo, arriva la conclusione per Milinkovic Savic, centrale, blocca questo pallone, è da mandare immediatamente in fallo laterale, e lo fa in effetti Milinkovic Savic all'undicesimo, 0-0. Vediamo, chissà che adesso Allegri non debba cambiare le sue scelte, perché Alisson non sembra in grado di poter continuare a giocare.
1: Non ci voleva questa per il Napoli, anche perché Alisson aveva fatto la miglior giocata della sua serata poco fa, liberandosi di Incapié, anzi di White. Palla da un lato, lato destro, e scatto sulla sinistra, aveva disorientato il calciatore avversario, dando inizio a quella occasione che sembrava potersi sviluppare meglio per il Napoli. Adesso, se dovesse uscire, se dovesse non farcela anche lui, il problema per il Napoli aumenterebbe. Napoli che, ricordiamo, ha iniziato la partita senza Buongiorno, Marianucci, Giovane, McTominay e Anghissà, tutti infortunati. Ha scelto di non portare Lang in panchina per comportamento definito non idoneo dal DS del Napoli. Ha perso Meret, ora ha perso Alisson perché probabilmente sta uscendo lui insieme a Politano, esatto, poi esce anche Alisson, e dunque con pochi giocatori offensivi in panchina, uno è Lucca, l'altro è David Neres, che ricordiamolo ancora una volta questa mattina ha fatto il provino ma non è nelle migliori condizioni, adesso l'emergenza che si somma all'emergenza.
0: Si è in panchina per fare numero, un problema al ginocchio, ma poi Neres è stato praticamente fuori per tutta la seconda parte della scorsa stagione con problemi diversi. Peccato, perché poi è uscito nel momento migliore del suo campionato. Infortuni, un intervento chirurgico, deve essere ancora recuperato evidentemente il giocatore brasiliano del Napoli. Milinkovic Savic tocca il pallone, lo gioca all'indietro, così di vedere come reagirà a questo tipo di serata Fafasuli.
1: Tra l'altro è curioso capire anche dal punto di vista tattico adesso come si schiererà Allegri, perché sono usciti Politano e Alisson Santos, che sono due ale pure d'attacco. È entrato Vergara, che quel ruolo lo può fare, e poi dall'altro lato c'è proprio Fafasuli che sta giocando al posto di Politano. Fafasuli l'anno scorso, esatto, ha giocato nel Catanzaro come terzino.
0: Intanto è Eze che prova a difendere questo pallone, lo recupera l'Arsenal, Fafasuli che però va in pressione, fatto bene almeno come voglia, come energia, chissà cosa c'è anche un cambio tattico, perché poi Sovasulli va a giocare quasi da quinto,
1: esatto, ma... con Di Lorenzo che scala verso il centro come se la difesa si mettesse a 5.
0: Ma vedremo come andrà a sistemarsi. Beh sì, questo sembra, sì. Perché Favasulli poi va a retrare, va a cercare di coprire quel lato lì, quel lato del campo a destra,
1: lì, c'è la linea 5 nel Napoli,
0: dove c'è sì, in questo momento è piuttosto evidente. Bravo Favasulli, qui mette il pallone in fallo laterale, 0-0 quando siamo arrivati al 14esimo, però insomma, se l'inizio del secondo tempo è questo, magari dobbiamo anche aspettarci una ripresa, un po' di sofferenza per il Napoli, almeno questo stiamo vedendo. Vediamo però l'Arsenal che gioca il pallone, lo fa all'indietro con grandissima personalità, giocatori veramente a testa alta che sanno come trovarsi, continuano a farlo. Lo scambio sulla destra tra Rice, White e poi al solito Odegaard a venire incontro, a trovare lo spazio, l'apertura dall'altra parte per Gabriel, poi Odegaard che si avvicina, si vuole far dare il pallone un'altra volta da Rice invece, poi a destra sempre Saka, accoppiamento uno contro uno con Oliveira, non c'è il raddoppio, Oliveira però è bravissimo, resta lì e poi scivola, cade, ma alla fine Saka si complica la vita, perde il pallone, può ripartire il Napoli con Lobotka, lo scatto di Højlund viene premiato, invece Vergara che va a crossare direttamente su Raya, qui diciamo troppa fretta, troppa frenesia nel Napoli che riconquista questo pallone, però anche il contropiede va giocato in una maniera diversa perché poi l'Arsenal riparte immediatamente quasi a testa bassa. Eze sulla sinistra, Favasulli su di lui, lo tiene, però Eze è più bravo, tiene il pallone, va in mezzo, serve Odegaard, largo in orizzontale, non c'è nessuno sul corridoio disegnato da Odegaard, con il pallone che finisce tra le braccia di Milinkovic-Savic, 0-0 al 16esimo.
1: Una prova di grande resistenza del Napoli in questo quarto d'ora iniziale del secondo tempo. Nel primo abbiamo detto, nonostante le grandi occasioni per l'Arsenal, partita in equilibrio, adesso non possiamo assolutamente dirlo, però va lodata la capacità del Napoli di stringere i denti, questa resilienza, questa volontà, come anche in questo caso con l'anticipo di Oliveira, anche di ripartire.
0: Adesso è buono il lancio però di Oliveira per Højlund, uno contro due, deve correre De Bruyne, Højlund, area di rigore, cerca lo spazio per il tiro, poi alla fine la conclusione che viene deviata, c'è stato il ritorno da parte di Gabriel e l'Arsenal ha recuperato ancora una volta il pallone. Sta giocando bene Oliveira, comunque dall'altra parte cerca di concedere il meno possibile e non è facile a Bukayo Saka, poi qui ha fatto ripartire Højlund che insomma era veramente solo, alla fine è scivolato a testa bassa. Adesso il danese rientra nella metà campo difensiva del Napoli, mentre Saka questa volta lascia lì Vergara, area di rigore da destra, bravissimo Lobotka con il corpo a rubare il pallone, a recuperarlo per il Napoli, poi a passarlo male in mezzo con Gyökeres e poi Rice, conclusione larga di poco.
1: Stava rischiando di pagare cara quella fuga in avanti Oliveira, che è stato bravissimo, come ha raccontato Daniele Fortuna, a far ripartire l'azione, poi quando Højlund un po' egoisticamente non ha servito De Bruyne, ha perso palla, è stato proprio Oliveira il primo a portare la pressione, poi però ha lasciato scoperto il fronte difensivo, il fronte sinistro difensivo del Napoli, con Vergara che è scalato giustamente, ma nell'uno contro uno con Bukayo Saka Vergara ha poche chance e in effetti è stato saltato come un berillo, ha portato un po' di scompiglio Saka, poi il pallone in mezzo è arrivato a rimorchio a chi arrivava da dietro per l'Arsenal, fortuna per il Napoli che ancora una volta i Gunners abbiano mostrato qualche difetto di mira questa sera.
0: Bravissimo Rachmani qui nella protezione del pallone nell'anticipo su Gyökeres, movimenti anche intorno alla panchina dell'Arsenal, a proposito l'Arsenal che tiene nella panchina Bruno Guimaraes, acquisto dell'estate dalla Newcastle da 87 milioni e mezzo, forse uno dei giocatori migliori nel mondiale deludente del Brasile di Ancelotti, ha terminato contro la Norvegia, a proposito corsi e ricorsi anche tra compagni di squadra, mentre Di Lorenzo a giocare il pallone all'indietro, ecco, deve giocare così il Napoli a testa alta con Rachmani che poi va a servire Rafa Marin che gioca per Lobotka, largo sulla sinistra c'è Vergara che poi prova a scambiare con Olivera, Vergara che finisce a terra, c'è fallo ma c'è il Napoli che continua a giocare in attacco. Poi se anche De Bruyne sbaglia queste aperture con il pallone direttamente in fallo laterale con Favasuli liberissimo, beh, insomma allora le cose non possono andare bene, lo 0-0 forse è il risultato.

0: migliore. De Bruyne è bene nel primo tempo, adesso sta faticando.
1: Sì, è calato probabilmente anche dal punto di vista fisico, perché questa scelta, che mentalmente è lucida ma dal punto di vista dell'esecuzione lascia parecchio a desiderare, forse è anche figlia della stanchezza. De Bruyne in carriera ha sbagliato poche aperture come ha fatto in questo caso.
0: Questa volta però l'apertura è giusta, la soterra sempre per Fazzoli, che prova ad andare via, cerca lo spazio, cross, Raya blocca.
1: Che personalità Fazzoli, ingresso in campo, è la prima partita per lui, l'esordio assoluto con il Napoli, sta difendendo, sta riproponendosi, qui ha tentato un dribbling, ha conquistato il fondo, ha messo il pallone in mezzo per un debuttante assoluto in Champions League, tra l'altro patch speciale per lui sulla maglia proprio dedicata ai debuttanti in Europa, niente male.
0: I cambi, Guimaraes per Merino, fuori anche Eze per Zolis, un altro dei nuovi arrivi dell'Arsenal, che è già abbastanza impressionato il greco, ex giocatore del Bruges, maglia numero 17, va a sistemarsi lì a sinistra, lì dove ha giocato Eze, senza poi fare moltissimo perché comunque l'Arsenal ha spinto di più a destra. L'Arsenal che adesso ritrova il pallone con Rice a centrocampo, all'indietro per Konsa, poi Gabriel dall'altra parte, Bruno Guimaraes tocca il suo primo pallone, poi va a servire Declan Rice, largo in orizzontale, Odegaard ancora una volta al limite dell'area di rigore, lato corto dell'area di rigore, bravissimo ancora Oliveira a rubare il pallone per Vergara, all'indietro sempre per Oliveira, qui non bisogna sbagliare, ecco appunto non c'è nulla di male nel lanciare per Højlund all'altezza della linea centrale del campo, poi arriva Vergara che chiede un tocco con il braccio di Konsa, l'arbitro invece lo svedese Nyberg fa segno che bisogna proseguire. Oliveira, grande anticipo, grande copertura più che altro sul lancio per Saka, vediamo se la Napoli ne approfitta con De Bruyne, ma subito vanno in pressione su di lui, De Bruyne è obbligato a tornare indietro e qui però fa bene il Napoli perché riparte dai difensori, c'è spazio per Rachmani, c'è spazio anche per Gilmour nel cerchio di centrocampo, viene incontro De Bruyne, viene servito sempre Gilmour, poi largo sulla sinistra Vergara, il Napoli che adesso può gestire il pallone. Fa bene così dopo questi 20 minuti di passione, poi il lancio in mezzo, Di Lorenzo però viene anticipato, White ferma il pallone, poi può ripartire con un lancio lungo l'Arsenal con Rafa Marin in anticipo su Gyökeres, pallone sempre verso i limiti dell'area dell'Arsenal, che arriva un po' in ritardo, De Bruyne va a commettere fallo, calcio di punizione per l'Arsenal, 0-0 al 22esimo.
1: Sembra passato il periodo più difficile, quello in cui il Napoli era praticamente in apnea, merito forse anche dei cambi forzato in un caso, visto che Alisson Santos è uscito per far spazio a Vergara, però sia Vergara che Fazzoli hanno dato quel dinamismo in più, quella freschezza in più che ha aiutato anche i compagni a scrollarsi di dosso il momento difficile, e il Napoli che era assolutamente in affanno adesso è riuscito un paio di volte a uscire palla al piede, a far e a ricordare all'Arsenal che può essere pericoloso anche dall'altro lato del campo.
0: 5 adesso, mentre l'Arsenal è in una situazione di possesso palla, sempre con Odegaard, poi Rice in mezzo per nessuno, per Milinkovic, Savic che si permette anche un controllo con il petto prima di mettere il pallone a terra e poi di raccoglierlo sull'arrivo di Odegaard, pensa per un attimo al lancio lungo Milinkovic-Savic e invece va con il passaggio con le mani per Oliveira, poi Lobotka all'indietro, qui rischia qualche cosa, il Napoli deve rilanciare Milinkovic-Savic, tutte le possibilità, Højlund, il pallone si impenna nel cerchio di centrocampo, prova a proteggerlo con il corpo, chiuso vanno in due però è Bruno Guimaraes e poi Gabriel e naturalmente l'Arsenal recupera il pallone, ancora il brasiliano Guimaraes porta il pallone, lo accarezza con il destro da quella parte lì e poi rallenta, converge, si ferma, va a cercare Declan Rice ancora con grande calma, con pazienza l'Arsenal, siamo arrivati al 24esimo della ripresa, sempre 0-0, il Napoli resiste con Vergara che si aggrappa letteralmente alla maglia di Saka che comunque riesce a tenere il pallone, mandarlo all'indietro, ancora Odegaard qui quasi da ala a destra, ecco il numero 8, tocca il pallone con il sinistro, cambio di direzione dall'altra parte, ancora in mezzo.

0: anche cambio di ritmo, di velocità, Bruno Guimaraes per Saka, passaggio un po' troppo potente, riesce comunque a controllarlo, poi Odegaard sul secondo palo, il pallone che resta lì, conclusione sballata di Solis, nuovo entrato da sinistra, si è spostato in mezzo a creare ancora di più la superiorità numerica, però i giocatori dell'Arsenal per fortuna del Napoli non riescono a inquadrare la porta questa sera.
1: Qui un'indecisione da parte di Milinkovic-Savic su questo cross alto che non sembrava pericoloso, ha deciso prima di avanzare verso il pallone, poi ha fatto un passo indietro sbilanciando anche il compagno di squadra, nello specifico si trattava di Rachmani, che ha perso il tempo del salto consentendo all'attaccante dell'Arsenal alle sue spalle di giocare questo pallone pericoloso arretrato in area, poi ancora una volta un errore in fase di conclusione dell'Arsenal.
0: È un errore anche con i piedi di Meret, ricordiamo ha sostituito di Milinkovic-Savic, che ha sostituito Meret tra prima e il secondo tempo. Odegaard, conclusione sulla schiena di Gilmour, sempre l'Arsenal a giocare il pallone, venire in avanti, sempre Odegaard, ancora lui sulla destra per Saka, poi White ancora all'indietro, prima Konsa, Guimaraes a venire incontro, anche Gabriel davanti, il suo movimento sempre Guimaraes, White largo, lato corto dell'area di rigore, una finta per mandare a vuoto Vergara, poi sul secondo palo colpo di testa, pallone alto, ultimo a toccare un giocatore dell'Arsenal, forse Incapié, ancora lui che è andato in mezzo, anche lui non ha trovato la porta, l'Arsenal manca un po' di ferocia sotto porta in zona gol, questo dobbiamo dire, forse l'unico difetto che possiamo trovare in questa partita alla squadra di Arteta, che sta per fare un altro cambio.
1: Esatto, perché vediamo che ha indossato adesso la maglia con il numero 29 Kai Havertz, probabilmente sarà tra poco il suo momento, chissà che non decida di giocare con due attaccanti, anche se immagino che sarà Gyökeres a uscire, perché il verbo di Arteta è sempre equilibrio, probabilmente entrerà anche un altro calciatore, Madueke con il numero 20, dunque doppio cambio in vista per l'Arsenal, mentre il Napoli ha conquistato un buon calcio di punizione nella metà campo avversario.
0: Non è che l'imbarazzo della scelta, come si dice, Arteta, bravissimo Favasulli a conquistare un calcio di punizione per il Napoli, che sposta il pallone sulla sinistra con Vergara al 27esimo, 0-0 al Maradona Marin, e poi Rachmani sulla linea centrale del campo, il movimento di Højlund, ma spalle alla porta e molto lontano dall'area di rigore dell'Arsenal, Di Lorenzo all'indietro, adesso scambiano il pallone i giocatori del Napoli in orizzontale, difensori centrali da Rachmani a Rafa Marin, poi Vergara alza il pallone quasi a memoria per l'inserimento di Oliveira, sbagliato, ma poi Oliveira recupera il pallone e Cuca anche a subire il fallo di Declan Rice, momento per il Napoli, possiamo dirlo, mancano le occasioni nel secondo tempo alla squadra di Allegri, però dopo 20 minuti in apnea, adesso il Napoli gestisce il pallone e prova a farsi vedere anche davanti, prova a costruire, soprattutto tiene l'Arsenal più lontano dalla propria area di rigore.
1: E parlavamo della freschezza, no, che ha garantito Antonio Vergara, anche in quest'ultima occasione c'è stata una dimostrazione, perché ha sbagliato un passaggio, una verticalizzazione affrettata a memoria, come dicevi tu Daniele Fortuna, e poi però è stato bravo a non rimanere sull'errore ma andare immediatamente a recuperare Declan Rice alle sue spalle, non se lo aspettava, gli ha toccato il pallone, si è messo davanti e ha guadagnato un fallo importante anche per far correre un po' il cronometro.
0: Havertz per Gyökeres, un'altra partita deludente per lo svedese, a proposito di acquisti multimilionari, non di questa stagione ma di quella precedente, dallo Sporting Lisbona, sì, comunque determinante nella stagione del titolo della Premier, però un mondiale deludente per lui, soltanto un gol segnato con la Svezia nella prima partita nel 5-1 con la Tunisia, continua ad avere parecchie difficoltà, non ha ancora segnato in questa stagione con l'Arsenal, adesso sostituito, c'è Havertz che invece già ha segnato e come in Community Shield ma anche in Premier, mentre l'Arsenal porta questo pallone ancora nella metà campo del Napoli, lo gioca sulla destra col nuovo entrato con Madueke, giocatore arrivato lo scorso anno dal Chelsea all'Arsenal, giocatore giovane, perché poi questa è una squadra decisamente con un'età media più bassa rispetto al Napoli, altro argomento di discussione sui trentenni del Napoli, se ne è parlato, questo

0: riferisce, questo argomento si riferisce anche a tutta la questione degli infortunati. Madueke adesso può puntare Vergara al lato corto dell'area di rigore, un dribbling, poi gioca il pallone all'indietro, passaggi brevi per l'Arsenal con Odegaard che torna indietro, poi in mezzo c'è ancora Rice, sempre Odegaard largo, poi dall'altra parte a chiamare il pallone in questo caso è Gabriel, sempre Declan Rice, e poi Bruno Guimarães viene incontro, si va a dare il pallone in posta lui, tiene bene però il Napoli, in mezzo Odegaard, rete, gran gol, conclusione potentissima con il sinistro del migliore dell'Arsenal, del migliore in campo con il pallone, il prima tocca il palo interno e poi finisce in gol e finisce anche la resistenza del Napoli, l'Arsenal in vantaggio, Napoli 0, Arsenal 1, ha segnato Odegaard.
1: Pallone dentro, un dai e vai scolastico se vogliamo, ma giocato benissimo dall'Arsenal in una di quelle azioni che il Napoli era riuscito a disinnescare in diverse occasioni, perché si gioca sempre da quel lato nella maggior parte dei casi, lato sinistro della difesa per il Napoli, dell'attacco per l'Arsenal. Odegaard ha messo questo pallone filtrante, gli è stato restituito, si è portato palla sul sinistro e dal limite dell'area ha fatto partire questo tiro che è andato a baciare il palo. Milinkovic-Savic si è allungato, ma lì davvero non si poteva arrivare, perché palla sul palo interno e poi in rete per il vantaggio dell'Arsenal, sicuramente meritato. Peccato per il Napoli che aveva ben resistito fino a questo momento e forse era nel momento migliore, aveva riequilibrato se vogliamo il gioco.
0: Neres per Højlund e dunque insomma Neres è in grado di giocare, insomma, speriamo che lo faccia al meglio con le energie giuste e poi Luca, un altro attaccante a questo punto dentro Lorenzo Luca,
1: gli unici due che ha in panchina, se li gioca adesso quando mancano 14 minuti più recupero, chiaramente non la possiamo definire mossa della disperazione, ma è sicuramente una mossa normale per un allenatore che a questo punto deve recuperare il match e per farlo decide anche un cambio di modulo, visto che fuori un centrocampista come Lobotka e un attaccante come Højlund, dentro due attaccanti, Neres e Højlund, probabilmente Vergara, infatti è così. Adesso dal lato sinistro dell'attacco del Napoli, che viene lasciato a David Neres, si sposta e ha girato a mezz'ala trequartista.
0: Completa i cambi in questo modo Allegri al 32esimo con l'Arsenal che è appena passato in vantaggio con la rete del suo capitano Martin Odegaard, Milinkovic Savic alza bene un pallone morbido sulla sinistra per Olivera, Vergara si fa vedere praticamente in lungo linea, chiuso immediatamente, pallone recuperato da Declan Rice, poi Guimarães, attenzione però poi le azioni in velocità dell'Arsenal, ma qui non c'è più molto da perdere per il Napoli con l'Arsenal che scambia triangolazione, il pallone finisce però tra le braccia di Milinkovic Savic, qui potrebbe avere spazio il Napoli, però dovrebbe anche correre, invece Olivera tiene il pallone, lo ferma, serve Gilmore che non sa bene chi servire, anche perché praticamente solo, isolato, fa la cosa migliore, va all'indietro, va da Olivera, serve poi Rafa Marin, viene incontro anche De Bruyne, dall'altra parte Rachmani, pressing però da parte dei giocatori offensivi dell'Arsenal di Havertz e poi anche di Zolis, dall'altra parte ancora il Napoli a manovrare, a scambiare, Olivera in mezzo porta l'uruguaiano il pallone con il sinistro, sempre Rachmani lì in mezzo, a che fa Fasuli, va a sistemarsi sulla linea dei tre attaccanti diciamo così, no? Con il Napoli in una situazione di possesso palla, Luca in mezzo, Neres a sinistra e Fasuli a destra.
1: Eh sì, evidentemente Allegri gli ha chiesto una spinta sia in fase offensiva che poi di ripiegamento difensivo. Favasulli è un giovane in classe 2004, l'entusiasmo anche per questo debutto assoluto con la maglia del Napoli e in Champions nello specifico, e il Napoli adesso deve dare tutto quello che ha, energie probabilmente ridotte per chi è in campo già da 79 minuti, qualcosa in più sicuramente lo si aspetta dai subentrati.
0: E sì, pensiamo anche a De Bruyne, classe 1991, 35 anni, compiuti a giugno mi pare, calcio di punizione per il Napoli, Olivera all'indietro, Rafa Marin, 34esimo con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, Rachmani e poi Marin, Milinkovic Savic.

0: Ciccia con il piede destro, rilancio per Lucca che lotta, poi il pallone resta lì, Neres non riesce ad arrivare in tempo, ma ancora Napoli in attacco, sempre Lucca, posizione da ala, largo sulla sinistra, cede il pallone all'indietro per Olivera, poi in mezzo Gilmore si ferma e allora l'Arsenal si sistema bene lì all'indietro, cambio di gioco per Favasuri, pallone troppo alto per lui, arriva l'ottimo anticipo di Incapié, ritardo Favasuri, c'è il fallo sul giocatore ecuadoriano dell'Arsenal, calcio di punizione per i Gunners, 35esimo, Napoli 0 Arsenal 1. Napoli nel secondo tempo di fatto non ha mai tirato in porta.
1: No, però adesso qualche segnale con un po' di linguaggio del corpo, anche di stanchezza, di alcuni giocatori dell'Arsenal che ho visto hanno iniziato a fare degli esercizi di stretching, quasi di recupero, da sottolineare anche la buona prima giocata in questa partita da parte di Lucca, un rilancio di Milinkovic-Savic un po' dozzinale se vogliamo. Lucca ha lottato, si è posizionato davanti a Gabriel, ha fatto sportellate, ha conquistato un buon pallone, poi l'azione non si è evoluta.
0: Bene il Napoli però, perché comunque continua anche bene a difendersi, ancora 5 Incapié, cross un po' sballato con il pallone che taglia tutta l'area di rigore del Napoli, ma Madueke dall'altra parte lo gioca all'indietro con il sinistro, rasoterra, poi ancora White in mezzo, Rice dai 25 metri, ancora Napoli dietro al pallone, bravo Vergara qui a lottare, poi è Havers in aiuto, ancora Madueke sulla destra, crossa, no, invece gioca il pallone all'indietro per White, poi Rice, Odegaard ancora vorticoso questo scambio del pallone, stretto, corto da parte dei giocatori dell'Arsenal che poi vanno dall'altra parte a cercare lo spazio per il tiro, conclusione alta con il pallone sopra la traversa, a tirare è stato Guimaraes, ha trovato lui lo spazio per il tiro, ci sarà un altro cambio adesso nell'Arsenal, White che ha spinto tanto nel primo tempo e soprattutto sarà lui a uscire, dentro entra Zubimendi, quindi insomma altro giocatore di spessore, di vaglia per l'Arsenal di Arteta, appunto, nazionale spagnolo. Vergara, c'è l'anticipo su di lui, il pallone che però esce, rimessa laterale, Olivera all'indietro per Rafa Marin, sempre Olivera sulla sinistra, pressing da parte dell'Arsenal che però comunque non perde mai le distanze, riesce sempre a essere abbastanza corto, meno magari rispetto al primo tempo, ma tutto questo è fisiologico. Vergara sulla sinistra, proprio davanti alla panchina dell'Arsenal con Arteta in piedi, c'è Marin, c'è ancora il pressing però dei Gunners, pressing che obbliga Gilmore al retropassaggio per Milinkovic-Savic con i piedi, ancora per Gilmore, poi Rachmani si fa vedere anche in mezzo, Favasuli, Gilmore tocca il pallone, ci sono tre giocatori dell'Arsenal e davanti a lui soprattutto quelli del Napoli non riescono a muoversi come dovrebbero,
1: sì,
0: e allora si torna indietro
1: e ci sono 4-5 giocatori dell'Arsenal, adesso 7 addirittura già nella metà campo del Napoli senza avere il possesso palla, questa squadra è anche atleticamente superiore perché continua a pressare all'83esimo minuto, qui un po' di spazio per il
0: c'è
1: Napoli.
0: Campo per Di Lorenzo, non l'abbiamo praticamente mai visto spingere nel corso di tutta la partita, Olivera in mezzo e poi De Bruyne largo sulla sinistra, Neres, vediamo se riesce ad andare uno contro uno, se allo spunto, no evidentemente, perché poi va a cercare De Bruyne in mezzo, in orizzontale, poi vanno a raddoppiare sul numero 7 del Napoli che poi gioca il pallone all'indietro troppo lungo, non sta bene
1: lì deve giocare l'uno contro uno perché ha Declan Rice di fronte e lui è fresco, Declan Rice ha giocato 84 minuti, tra l'altro non risparmiandosi, un po' di coraggio adesso ci vuole,
0: però evidentemente le condizioni non permettono a Neres di fare quello che è abituato a fare. Favasuli invece continua a spingere sulla fascia, rimessa laterale da destra per il Napoli che non si arrende, grande generosità per la squadra di Allegri, 39esimo, l'Arsenal però in vantaggio per 1-0 qui al Maradona con il gol segnato alla mezz'ora della ripresa da Odegaard, ancora Napoli con Gilmore, poi De Bruyne torna indietro però il belga Kevin De Bruyne tocca il pallone, passaggio, Rachmani si fa vedere anche lui, attenzione al contropiede perché è sbilanciatissimo.

0: Il Napoli con Havertz che può giocare il pallone nel mezzo, Madueke solo, Milinkovic-Savic, poi ancora Madueke, Milinkovic-Savic a terra, conclusione, salva Rachmani, ancora Arsenal e poi grande aiuto da parte di Vergara che intercetta, può far partire il Napoli in contropiede, ma qui forse Luca ha commesso fallo Luca su Conza che è finito a terra.
1: Due decisioni molto contestate dal Maradona, perché l'azione, la doppia azione pericolosissima dell'Arsenal in contropiede è nata da quello che sembrava essere un fallo per su Gilmour. Poi in questa controripartenza del Napoli Luca deve aver sbracciato, probabilmente Gabriel ha fatto vedere bene il fallo, l'arbitro è andato deciso ad ammonire il calciatore del Napoli. Peccato, perché qui il Napoli era stato bravo e fortunato nell'evitare il raddoppio ed era riuscito a far ripartire l'azione.
0: È stato bravissimo Vergara nel intercettare quel pallone lì, più da difensore che da giocatore di estro, di fantasia Vergara, ma questa è una partita complicatissima per tutti i calciatori del Napoli, che hanno resistito fino alla mezz'ora della ripresa. Adesso stanno provando a riafferrare la sfida, il pareggio almeno, mentre Havertz, questa volta che gioca largo sulla destra, Bruno Guimarães in mezzo, vuole andare in velocità all'Arsenal, adesso ancora con Havertz che tocca il pallone per Odegaard, l'autore del gol che permette all'Arsenal di essere in vantaggio qui al Maradona. Madueke, scambiano il pallone i giocatori dell'Arsenal ai margini dell'area di rigore del Napoli, poi qui si ferma Odegaard e qui mancano anche energie per andare in pressing largo sulla destra, l'Arsenal con Declan Rice che poi va a giocare in mezzo da Madueke, chiuso da due, da tre, ma lui comunque riesce a tenere il pallone con il sinistro, lo porta indietro, poi va a servire Bruno Guimarães, Havertz ancora, buon anticipo qui da parte di Neres da difensore, ci sarà però calcio d'angolo per l'Arsenal, il quinto della partita per i Gunners, il primo nel secondo tempo.
1: Forse addirittura pleonastico, no? Sottolineare come l'Arsenal sia una grande squadra che dopo aver fatto l'1-0 sta cercando il 2-0, non ha mai pensato minimamente di chiudersi, di lasciare l'iniziativa al Napoli. Napoli che adesso sul calcio d'angolo ripropone due o tre giocatori lontani.
0: Battuta corta per Madueke che cerca lo spazio per la conclusione. Conclusione che arriva con deviazione di Luca, è andato ad aiutare anche lui e ci sarà calcio d'angolo, il secondo di fila, questa volta dalla parte opposta, però dalla sinistra, dal lato della tribuna opposta a quella della quale vi stiamo parlando. Declan Rice è lui ad andare a battere il calcio d'angolo con Odegaard che si avvicina, dunque doppia possibilità, questa volta lo scambio è corto, Rice per Odegaard a sinistra, poi in mezzo trova lo spazio e fortunatamente c'è Rachmani, era andato Bruno Guimarães a cercare l'assist, buon contropiede ora per il Napoli, De Bruyne si fa vedere Neres, il pallone che scorre, Raya, esce il portiere dell'Arsenal, comunque protetto da due compagni di squadra, è riuscito a bloccare, altro possibile contropiede, ma qui Havertz è veramente solo, è ancora ottimo il disimpegno di Oliver, arriva anche Luca ad aiutare, ruba il pallone ad Odegaard, poi è abbandonato Luca, alla fine perde il pallone anche lui, è stato commesso fallo sull'ex attaccante dell'Udinese, ci sarà calcio di punizione per il Napoli in una fase anche un po' confusa come è normale che sia nel finale a due minuti dal novantesimo con l'Arsenal in vantaggio per 1-0, ma qui il Napoli può attaccare, c'è campo per Rachmani, c'era anche l'inserimento in mezzo da mezzala di Lorenzo, non è stato servito, a sinistra il Napoli con Oliveira ancora più largo, Neres qui può cercare l'uno contro uno come si diceva prima con Declan Rice, converge in mezzo De Bruyne, passaggio per nessuno lì nell'area piccola, avrebbe potuto concludere con il sinistro De Bruyne, era molto largo e invece
1: ha cercato l'azione perfetta, purtroppo nessuno aveva tagliato sul secondo palo e De Bruyne aveva la possibilità di calciare, era sì, è vero, nell'area piccola, nello spigolo sinistro dell'area piccola, posizione un po' defilata, ma aveva lo specchio
0: solo
1: davanti, era solo, poteva assolutamente, doveva assolutamente calciare, ha pensato che ci fosse un compagno che l'avesse seguito con un taglio

0: quella che sarebbe stato sicuramente un appoggio a porta vuota, purtroppo quel compagno che potesse appoggiare a porta vuota non c'era.
1: E sarebbe stato un assist sublime, così come è stata meravigliosa tutta l'azione del Napoli, però dobbiamo dirlo, però non si è tradotta in una rete nel pareggio. Rischiato tantissimo qui l'Arsenal. Entriamo nell'ultimo minuto del secondo tempo, poi ci sarà il recupero con l'Arsenal in vantaggio per 1-0 sul Napoli. Oliveira, poi si fa vedere Neres ancora. Oliveira, ma deve partire da lontano il Napoli. Bravo qui Neres, Luca tocca l'indietro, De Bruyne ancora, c'è campo, c'è spazio, c'è Falzuni che è completamente libero, Gilmour lo serve malissimo perché va direttamente su Incapié, di fatto un servizio per il terzino sinistro dell'Arsenal che è stato bravo, certo ha tenuto la posizione, però Fasudi era largo, aveva campo, aveva spazio. 4 minuti di recupero che cominciano con l'Arsenal in attacco, magari con meno energie, però Odegaard sempre lui a cercare lo spazio per il tiro, invece porta il pallone giustamente all'indietro, non ha trovato lo spazio, non ha rischiato un tiro che magari sarebbe finito fuori, non avrebbe trovato lo specchio della porta o sarebbe finito sul corpo di uno dei difensori della Napoli. Invece ancora l'Arsenal a controllare con il pallone che viene giocato a destra ad Madueke, poi in mezzo ancora Bruno Guimarães, limite dell'area di rigore, a giocare ancora, ma poi è il Napoli a recuperare su Zubimendi e poi in messa laterale arriva anche un cartellino giallo per un giocatore dell'Arsenal, per Odegaard mi pare.
0: Sì, perché in questo tentativo di ripartenza da parte di David Neres lo ha messo a terra con uno sgambetto alto, diciamo, e dunque a termini di regolamento ci sta, lui protesta ma sa lui stesso di aver commesso un fallo che meritava questo tipo di sanzione disciplinare.
1: Nel primo dei 4 minuti di recupero con l'Arsenal in vantaggio per 1-0 sul Napoli, vuole provarci fino alla fine, fino all'ultimo. De Bruyne qui lancio, Neres messo fallo, forse no, ma comunque il pallone si era perso oltre la linea di fondo, con rabbia calcia il pallone stesso Neres sui tabelloni pubblicitari. Qui l'Arsenal ha anche la possibilità di guadagnare qualche secondo, proteste sì forse giustificate, però non sarebbe arrivato su quella palla lì Neres.
0: Sì, va anche detto che a volte a far infuriare il pubblico è un po' il metro arbitrale, no? Un arbitro che ha fischiato piuttosto poco questa sera. Un fallo di questo tipo quando mancano 2 minuti allo scadere del recupero con il Napoli proiettato in avanti è un fallo piuttosto fiscale che mal si sposa con il resto del metro adottato tutta la partita.
1: Guimarães con Incapié che corre, lascia lì Favasuli, bravissimo però Di Lorenzo in scivolata, può ripartire il Napoli, gioca questo pallone ancora con Gilmour, dall'altra parte c'è De Bruyne, sbaglia il passaggio per Neres, anzi sbaglia il passaggio, c'è Declan Rice lì che ha capito tutto, è andato con i tempi giusti, l'anticipo, poi l'Arsenal che può partire con Madueke, Havertz davanti, largo sulla destra, è una situazione di 4 contro 4, anzi 5 contro 4, Odegaard dall'altra parte, conclusione e poi arriva il fuorigioco, c'era stata la rete di Havertz in posizione di fuorigioco, il primo assistente dell'arbitro lo svedese Nyberg ha alzato subito la bandierina, calcio di punizione per il Napoli che però qui ha rischiato moltissimo in una situazione di contropiede.
0: Con una palla persa ancora malamente da De Bruyne è difficile trovare il peggiore del Napoli nell'ambito di una partita in cui il Napoli ha fatto enorme fatica e in cui è anche difficile puntare il dito contro qualcuno, no, il Napoli si è sacrificato, De Bruyne però questa sera ha fatto davvero poco e ha sbagliato nel momento decisivo, quello in cui il Napoli poteva pensare di rimettersi in piedi.
1: Con tantissime attenuanti anche per Oliveira che adesso non riesce a controllare un pallone che
0: è difficile prendersela laterale. Con Oliveira per il tipo di partita che ha fatto, grande sacrificio, grande attenzione, ottime coperture e poi ci sta a perdere un pallone alla fine.
1: Poi questo è l'Arsenal e alla fine ha avuto le possibilità per segnare anche prima, poi lo ha fatto con il suo giocatore migliore, con insomma, questo genio di Odegaard che è andato lui, si è messo in proprio quando comunque ci facciano state delle difficoltà per l'Arsenal in avanti perché comunque non ha trovato lo specchio della porta. Finisce qui finisce qui con l'Arsenal che vince per 1-0 al Maradona. L'abbiamo detto, ha deciso Odegaard con la rete alla mezz'ora. Le attenuanti sono tante per il Napoli, però questa è la terza sconfitta di fila, anche se questi sono i vice campioni d'Europa, i campioni della Premier e tutto quello che abbiamo detto e ripetuto più volte in questa radiocronaca. Piero Vitiello.
0: Solitamente si dice esce a testa alta, il problema è che il Napoli sta facendo l'abitudine, non era accaduto col Como dove aveva meritato di perdere, con l'Inter invece più recriminazioni che altro. Questa sera il Napoli ha lottato, ci ha creduto, poi però ci si è messa anche la sfortuna, i tanti assenti a cui se ne sono sommati altri due come Meret e Alisson Santos. Bisognerà anche vedere dal punto di vista dell'infermeria il Napoli come si rialzerà da questa partita. Di sicuro dal punto di vista della classifica, delle classifiche, il Napoli non è partito con il piede giusto. Decide Martin Odegaard, il migliore in campo. Non è un caso che sia stato il più giovane esordiente nella storia del Real Madrid, anche se il meglio lo ha dato e lo sta dando dal 2021 all'Arsenal.
1: E per il Napoli partita delicatissima di campionato con il Bologna ancora qui al Maradona, veramente non avrà altro risultato che la vittoria la squadra di Allegri. Grazie a Piero Vitiello per i suoi interventi, a Vincenzo Mercadante e a Danilo Dati per l'assistenza tecnica. Io ricordo che nella prima giornata del girone di Champions League l'Arsenal ha battuto il Napoli per 1-0, ha deciso il gol di Odegaard alla mezz'ora della ripresa. Linea a Roma, zona Cesarini, Francesco Albanese.
2: Zona Cesarini.
3: 22:56, dunque zona Cesarini. Non è arrivata la prima vittoria in Champions League per le italiane in questo 2026-2027, così come ieri aveva perso l'Inter in casa del Real Madrid, cade anche il Napoli, stavolta davanti al pubblico amico, davanti al pubblico del Maradona. Come avete sentito, a Napoli passa l'Arsenal 1-0, decisiva la rete nel secondo tempo di Odegaard, gara di grande sofferenza per gli azzurri che tra l'altro nel proseguo della stagione dovranno fare i conti anche con due infortuni, poi sarà valutata l'entità di Meret e Alisson Santos dovuti sostituiti per problemi di carattere muscolare, vedremo naturalmente l'entità di questi problemi che li hanno afflitti. Dunque il Napoli parte col piede sbagliato in Europa, così come del resto deve anche rincorrere in campionato, e allora auguriamoci che possa finire meglio domani con le altre due italiane impegnate sempre nella massima competizione europea. Stiamo parlando della Roma che alle 18:45 farà visita in Turchia a Istanbul sul campo del Fenerbahce, e poi la sera più tardi alle ore 21 il debutto europeo casalingo per il Como di Cesc Fabregas in casa per appunto contro il Lipsia, gare che potrete seguire naturalmente sempre qui su Rai Radio 1 domani con Zona Cesarini in diretta a partire dalle 18:37. Ma vediamo che cosa è accaduto sugli altri campi europei. In questo istante è finita l'ultima gara che ancora si stava giocando, parliamo sempre della Champions League, la vittoria dello Sporting Lisbona casalinga contro i turchi del Galatasaray, un Paris Saint-Germain che al Parco dei Principi a valanga sconfigge lo Slovan Bratislava 6-1, il risultato in favore dei campioni europei in carica. Doppietta di Dembélé, tripletta di Ferran Torres, gloria nel finale anche per Fabian Ruiz del Napoli, sconfitto in casa dall'Arsenal, ve lo abbiamo detto. Rimonta vincente in casa del Liverpool sull'Atletico Madrid, era passata in vantaggio la squadra spagnola e poi ha subito il ritorno dei Reds, decisiva la rete nella ripresa di McAllister. Nel primo pomeriggio ancora avevano giocato il Barcellona contro il Feyenoord in casa, vittoria blaugrana per 5-1, Stoccarda che in casa si impone sul Viking per 3-1. Vi dico anche che campionati basket femminile campionato del mondo. L'Italia ha sfiorato l'impresa, sembrava decisa la sfida contro l'Australia, invece nel finale l'Italia si era anche riportata in parità sul 77 pari, poi hanno vinto le australiane 82-80 e dunque azzurre eliminate al play-in. Meno resta che salutare Ombretta Conti in regia, ringrazio la parte tecnica Alessandro Foroni, Tony Tisi in redazione. Adesso arriva il GR1 da parte mia, da parte di Francesco Albanese, l'augurio di una serena serata qui su Rai Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. L'aereo di Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo. A rivelarlo è il premier norvegese Støre. Sul fronte diplomatico, Kiev si dice pronto al compromesso e Mosca auspica una ripresa dei colloqui a tre con gli Stati Uniti. Trump, dopo la telefonata con Putin, sostiene che il leader russo voglia un accordo e invita anche Zelensky a fare un'intesa. Nella notte l'intervento del presidente alla convention dei repubblicani a Dallas. La politica: è arrivata in aula al Senato la nuova legge elettorale che potrebbe essere approvata in prima lettura entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza. Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capilista bloccati. Forza Italia avverte: così la legge rischia di saltare. Fiori, palloncini e peluche. Squinzano si ferma per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno che l'ha gettata da un viadotto.
2: Palloncini in cielo all'uscita della bara, lo straziante ultimo abbraccio dei genitori Antonio e Franco, il lunghissimo applauso delle centinaia di persone, molte delle quali con il fiocco rosso o altri simboli contro la violenza sulle donne, accorse sul piazzale della chiesa Regina Maria per il funerale di Lorena Isceri.
3: È un dolore molto grande e molto forte. Bisogna essere in questo momento uniti in questa battaglia fondamentale che riguarda tutti.
2: Tanti conoscenti, tanti concittadini, tanti sindaci arrivati da tutto il Salento per onorare la memoria di una donna, ha ricordato la cugina Francesca dall'altare, che tutti ricordano come solare e apparentemente forte.
4: Sicuramente non aveva bisogno di Federico, ma non aveva neanche bisogno di dipendere da un uomo, se per questo, ma da lui e da nessun altro.
2: Proprio sul significato dell'amore si è soffermato a lungo nella sua omelia Don Vanni Bisconti, rivolgendosi ai giovani.
5: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
2: Squinzano, Alberto Francavilla, GR1.
1: Dopo il caldo, piogge e temporali colpiscono il centro-nord con danni e disagi in diverse regioni. A Milano chiusi parchi e cimiteri, nel Trevigiano una tromba d'aria ha danneggiato la copertura di una piscina, mentre in Liguria è esondato il torrente Lavagna. Domani allerta arancione in Veneto, Emilia, Romagna, Marche e Toscana.
6: Raffiche di vento oltre 120 km orari hanno accompagnato un violento temporale che si è abbattuto sulla costa versiliese, una tromba d'aria che ha lasciato dietro di sé danni a stabilimenti balneari, cantieri nautici e abitazioni private, in particolare a Viareggio. La passeggiata è stata chiusa per motivi di sicurezza. A Forte dei Marmi, grandine come palline da tennis. Tra Carrara, Massa e Montignoso si registrano allagamenti in strada e negli scantinati e blackout elettrici. Spostandosi verso l'interno, il fronte temporalesco sta creando criticità anche nel Fiorentino, con i vigili del fuoco al lavoro per numerosi interventi. Nelle prossime ore attese piogge con accumuli fino a 200 mm, diramata l'allerta arancione per temporali forti e rischio idrogeologico dalla mezzanotte e fino alle 18 di domani. Si moltiplicano in queste ore le ordinanze dei comuni con chiusure di scuole e parchi per motivi di sicurezza. Da Livorno alla Lunigiana e nel Pistoiese attivati anche diversi centri operativi comunali fino alla fine dell'emergenza. Firenze, Federica Sei, GR1.
1: Presentata a Roma la 25esima edizione del premio Fabrizio De André, dedicato alla musica e alla creatività libera da mode, generi e logiche commerciali.
7: 1000 iscritti, 10 finalisti. Il 18 e il 19 settembre nel parco Villa Bonelli a Roma, con la direzione artistica di Luisa Melis, scopriremo i vincitori del premio De André. Targa Faber alla carriera Paolo Rossi e Renato Zero, come ha annunciato Dorighezzi, presidente della Fondazione De André.
8: Sono felice di poter dare questo premio a Renato Zero, che adoro anche perché ci conosciamo da quando eravamo ragazzini, da quando avevamo cominciato a cantare. E penso che sia arrivato proprio il momento di dire tocca a lui.

0: e sarà un momento veramente meraviglioso da vivere quella sera tutti insieme.
1: La targa a quelli che cantano Fabrizio andrà quest'anno alla Medit Orchestra e al cantautore abruzzese Setac, che reinterpreterà Fiume Saint Creek, Una storia sbagliata e Creusa de Ma.
2: Quando ero piccolo avevo questa cassetta di mia madre, quelle sonorità, quel mondo musicale mi affascinava e mi emozionava tantissimo, quindi la cosa incredibile fu

alla fine. Domani in campo Roma e Como, basket femminile e mondiale in Germania, azzurre sconfitte di misura 82-80 dall'Australia ed eliminate. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1, prossimo GR1 a mezzanotte.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa notte e domani, maltempo nella notte al nord su Lombardia, Liguria e coste dell'Alto Adriatico e al centro tra Toscana ed Alto Lazio, con temporali anche intensi. Domani la perturbazione interesserà più direttamente le regioni centrali, con nubi e precipitazioni sparse anche nella forma di temporale e con possibili grandinate, maltempo che persisterà anche al nord pur con qualche apertura sulle Alpi occidentali, ma in un contesto di eventi di pioggia ancora intensi, soprattutto tra Veneto ed Emilia-Romagna. Nubi e qualche temporale in transito nella mattinata anche sulla Sardegna, mentre al sud, sulla Sicilia e sull'Abruzzo, la giornata trascorrerà ancora con il sole sulle coste e con degli annuvolamenti pomeridiani sui monti. Vento e moto ondoso in aumento tutta attorno alla penisola, con mari quindi tutti mossi e anche molto mosso il Mar di Sardegna. Temperature in diminuzione al nord, al centro e sulla Sardegna, ancora stazionarie e quindi ancora elevate sul meridione e sulla Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Ucraina e Iran, Trump sulle due guerre, Putin vuole un accordo, il conflitto nel Golfo terminerà dopo le elezioni di novembre. Stanotte il discorso a Dallas alla convention dei repubblicani. In volo dalla Moldavia per Oslo, l'aereo di Zelensky ha rischiato di essere colpito da un drone, lo rivela il governo norvegese. Kiev.

0: minimizza. Legge elettorale, testo in aula al Senato, salta l'ipotesi ballottaggio, ancora aperta la partita sulle preferenze, voto entro la prossima settimana. Intelligenza artificiale, Giorgia Meloni in un videomessaggio, potenzialità e rischi, lavoriamo perché resti al servizio dell'uomo, a far discutere le dimissioni shock di un ricercatore di Anthropic. Palloncini rossi e commozione a Squinzano per l'ultimo saluto a Lorena, uccisa dall'ex compagno. Il parroco nell'omelia ricorda: l'amore non è possesso. Fine del grande caldo, ci siamo, almeno al centro nord. Temperature in calo e maltempo, danni in più regioni. Allerta arancione in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Cinema Poker Azzurro a Venezia, applausi al Lido per Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, quarto film italiano in concorso, e oggi arriva fuori gara Mario Martone. Calcio Champions League, Napoli sconfitto in casa 1-0 dall'Arsenal. Basket, mondiali femminili, una grande rimonta non basta, azzurre battute dall'Australia ed eliminate. Buonasera da Francesca Giannini, lo avete sentito dai titoli, importanza per Dallas per la convention dei repubblicani, primo appuntamento elettorale in vista delle elezioni di midterm. Trump torna sulle guerre in Iran e in Ucraina, ma in serata arriva una notizia shock da Oslo su Zelensky, ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
1: Sì, secondo il premier norvegese Støre, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Støre non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incidente, mentre ha ridimensionato la vicenda una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato di un allarme lanciato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e rumeno, ha detto la fonte di Kiev parlando con l'agenzia di stampa France Presse, e ha definito esagerata l'affermazione che il presidente ucraino abbia corso anche il minimo rischio. Il presidente Zelensky, che era diretto in Norvegia, dove ha partecipato al funerale di re Harald V, non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione Europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia. Anche Donald Trump ha parlato di Ucraina con i giornalisti prima di partire alla volta di Dallas per la convention del Partito Repubblicano. Il presidente ha affrontato anche la questione delle sanzioni dei 12 paesi europei alle colonie israeliane in Cisgiordania. Parlerò con loro, parlerò con Israele e scoprirò cosa ne pensano, quali sono le loro considerazioni, ha detto Trump, ma ascoltiamo il corrispondente.
2: Donald Trump è intervenuto sui principali dossier internazionali. Con il presidente russo Putin abbiamo avuto una grande conversazione, dice, vuole fare un accordo, e se Zelensky vorrà fare un accordo sarebbe molto positivo. Intanto il cancelliere tedesco Merz annulla una telefonata programmata con l'inquilino della Casa Bianca dopo i suoi commenti in cui si era felicitato per il segnale arrivato dalla vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia. Quanto al conflitto con l'Iran, Trump poi dice, ci vorrà appena un po' più di tempo rispetto alle elezioni di metà mandato. Un riferimento al voto di inizio novembre, quello per il rinnovo della Camera e di un terzo del Senato, voto che è al cuore della convention repubblicana in Texas di oggi e domani. Eventi simili in genere negli Stati Uniti si tengono alla vigilia delle elezioni presidenziali, ma Trump ne ha fortemente voluto uno adesso. Il suo partito infatti è indietro nei sondaggi rispetto all'opposizione democratica, fisiologica voglia di cambiamento, certo, ma anche insofferenza per i prezzi al rialzo e per il prolungarsi della guerra in Iran. Sul palco del palazzetto della squadra di basket di Dallas, prima e dopo il presidente, si alternano esponenti dell'amministrazione, candidati, attivisti e semplici cittadini. Obiettivo: dimostrare che le scelte della Casa Bianca sono state nell'interesse dell'americano medio. Dallas, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Sì, un'ultima notizia arriva dal Golfo Persico e l'agenzia iraniana IRNA, che cita a sua volta fonti ufficiali. Ci sarebbero state delle esplosioni al largo dell'isola di Kejm, di Sirik e Minab in Iran. Probabilmente sono delle operazioni lanciate dalla Marina dell'Aviazione degli Stati Uniti. Per il momento questo è tutto quello che sappiamo, vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni.
0: Grazie a Cere. Ora in Israele, dove mentre infuriano le polemiche sul 7 ottobre, il premier israeliano Netanyahu si è recato al confine siriano.
3: Sul Monte Hermon, al confine con la Siria, accompagnato dal ministro della difesa Katz, il premier Netanyahu ha voluto lanciare uno dei suoi messaggi al nemico giurato, l'Iran. Non permetteremo che i terroristi arrivino lungo i nostri confini e siamo impegnati nel far cadere il regime di Teheran. Visite che servono anche a rafforzare la sua immagine durante una campagna elettorale tutt'altro che semplice. L'esclusiva del quotidiano israeliano Haaretz, che ha scritto di una telefonata intercorsa tra Netanyahu e il presidente degli Emirati Arabi Bin Zayed, che lo avrebbe allertato giorni prima del 7 di ottobre su un possibile attacco.

attacco di Hamas. Sono tutte bugie, la replica di Netanyahu, che ha deciso di denunciare per diffamazione il quotidiano. Ma tutta l'opposizione in blocco chiede verità sulla giornata più buia della storia di Israele. Intanto il governo israeliano resta sulla linea dura contro la Gran Bretagna dopo l'annuncio di sanzioni contro prodotti e persone degli insediamenti illegali in Cisgiordania da parte di Londra e altri 11 paesi. La chiusura del consolato britannico

0: Nella voce di Marcello Pera c'è un po' di delusione, ma anche il senso dell'accordo trovato in maggioranza. Ritiro l'emendamento sul ballottaggio, annuncia l'ex presidente del Senato. Il centrodestra lascia cadere l'ipotesi doppio turno come quella di ritoccare la soglia per il premio, lasciando aperto il nodo preferenze. Dalla Lega, Matteo Salvini, dopo aver visto i governatori del Nord e parlato di gestione collegiale, si dice soddisfatto. Contraria, aggiunge Fratelli d'Italia, solo la sinistra allergica alla volontà popolare. Roberto Rosso, Forza Italia.
1: Al primo punto rimane sempre la stabilità e la governabilità, non per una parte politica ma per tutti.
0: I lavori in aula terminano dopo cena, conseguenza dell'ostruzionismo delle opposizioni che si iscrivono a parlare in massa per bloccare quello che definiscono un premierato mascherato palesemente anticostituzionale. Cambiano la legge ogni settimana in base ai sondaggi, lamentano i 5 Stelle. Ivan Scalfarotto, Italia Viva.
2: La decisione di scrivere questa legge elettorale deriva da una sola questione: la terribile paura di perdere e di andare a casa.
0: Volete davvero le preferenze? La sfida del PD a Fratelli d'Italia. Allora, votate i nostri emendamenti. Lucio Bondi, GR1.
3: Slitta alla prossima settimana il voto in commissione alla Camera sul disegno di legge antisemitismo atteso in aula il 2 ottobre. Il testo prevede diversi emendamenti e la tempistica, ha detto il relatore Paolo Emilio Russo di Forza Italia, non ha motivazioni politiche. Lavoriamo per approvare il testo arrivato dal Senato. Critiche dalle opposizioni, con AVS 5 Stelle che da un sit-in davanti a Montecitorio parlano di legge bavaglio contro le critiche a Israele e Netanyahu. La maggioranza polemizza per la presenza in piazza delle bandiere di Hamas. Caro carburanti, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo i primi di ottobre è invece atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e imprese. Intervenendo in una trasmissione televisiva, Giorgia Meloni ha parlato dell'intelligenza artificiale, una sfida che questo governo ha messo al centro della propria azione, ha spiegato la Presidente del Consiglio. L'Italia è la prima nazione ad aver approvato una legge organica su questo tema.
4: Che l'intelligenza artificiale porta con sé delle potenzialità straordinarie. Il punto però è che porta con sé anche enormi rischi. Quindi noi ci troviamo a un bivio: scegliere tra un'innovazione che rimane al servizio dell'uomo e rischiare un'innovazione che finisce per condizionarlo. Questo governo ha scelto la prima strada per uno sviluppo dell'intelligenza artificiale che deve mantenere al centro la persona, i suoi diritti, la sua dignità. Quindi da una parte serve svilupparla, ma dall'altra serve mettere in sicurezza la centralità dell'uomo.
3: E il rapporto tra etica e innovazione tecnologica è anche al centro della scelta di un ingegnere di lasciare Anthropic, preoccupato delle prospettive dell'intelligenza artificiale generale e dal rischio di uno sviluppo fuori controllo.
5: Uno scenario degno del peggior film distopico. Sistemi autonomi sempre più evoluti che, senza garanzie sufficienti sul loro controllo, potrebbero portare all'estinzione umana entro il 2030. La denuncia arriva da Jacob Coxon, ricercatore di Anthropic, l'ultimo di una serie di insider delle intelligenze artificiali, dimessosi per ragioni etiche. Non bastasse poi, anche il responsabile della ricerca sull'allineamento ha confermato pubblicamente il rischio, stimandolo intorno al 10%. Una visione apocalittica, non c'è che dire, che però merita un'attenta lettura. Magari rovesciando la prospettiva uomo-macchina. Stefano Epifani, presidente Fondazione per la Sostenibilità Digitale.
6: Chi vuole fare allarmismo parla di intelligenze artificiali autonome che prendono il controllo, ma l'AGI, l'intelligenza artificiale generale, non è ancora una prospettiva. Il rischio reale è affidare processi sempre più complessi a sistemi che non comprendiamo fino in fondo. Non è la macchina a sfuggire all'uomo, è l'uomo che rischia di non riuscire più a capire, dirigere e correggere i processi che esso stesso ha messo in moto.
5: Mauro Zan. GR1.
3: Pensioni con l'inflazione più alta, gli assegni nel 2027 potrebbero aumentare più di quanto previsto inizialmente dal governo.
7: Potrebbe costare 10 miliardi la rivalutazione delle pensioni nel 2027. A una maggiore inflazione corrisponde infatti un adeguamento degli assegni previdenziali al costo della vita più alto. L'Istat ha fatto sapere che l'inflazione acquisita a settembre è già al 2,9%, sopra il 2,8% previsto dal governo. Per stabilire l'aumento degli assegni bisognerà però attendere il dato relativo all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, che sarà diffuso a novembre. La rivalutazione non consiste però nell'applicare la stessa percentuale sull'intero assegno, perciò si stimano aumenti lordi mensili che variano da 29 a 96 euro a seconda dello scaglione di appartenenza. Intanto il dibattito sulla previdenza è più che mai acceso, si valuta di consentire l'accesso alla pensione.

0: con 64 anni di età ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi prima del 1996, una misura che costerebbe 1,5 miliardi e che potrebbe essere finanziata con un contributo delle banche. Gelsomina Testa, GR1.
1: Tassi BCE verso la decisione di un aumento di 25 punti base a fronte delle possibili ricadute dei rincari dell'energia. Dopo lo stop di luglio, quindi, si arriverebbe al 2,50%. Meno chiaro invece è il percorso dei prossimi mesi. Di certo il prezzo del petrolio, che sfonda la soglia psicologica dei 100 punti base, acuisce i timori di una nuova fiammata dell'inflazione che gli istituti centrali puntano a scongiurare. Rai Radio 1 a 12:00. Siamo alla cronaca. Squinzano, nel Salento, si è fermata per l'ultimo saluto a Lorena Isceri, uccisa dall'ex compagno. Dal parroco, durante l'omelia, un appello al rispetto e alla libertà dell'altro. Le sue parole nel servizio dell'inviato.
2: Se una persona ti dice no, quel no va rispettato.
3: Davanti al feretro di Lorena Isceri, Don Vanni Bisconti ha parlato di amore e rispetto, rivolgendosi soprattutto ai giovani.
2: C'è una differenza abissale tra l'amore e il possesso, tra l'amore e il diritto di decidere della vita di un altro. Se una persona decide di non continuare una relazione, non ti sta togliendo qualcosa che ti appartiene, perché l'altro non ci appartiene.
3: Ad ascoltarlo anche Francesca, la cugina di Lorena. Sapevamo della fine della relazione, ha detto, ma non potevamo immaginare un simile epilogo.
4: È sempre stata una persona che sapeva quello che voleva, non aveva bisogno di nulla se non di amore. Cosa vogliamo dire? Che è caduta in questa trappola perché aveva bisogno di amore? Ci saremmo caduti tutti.
3: Abbracciando la bara bianca coperta di fiori rossi, il padre Franco ha preso la foto della figlia sorridente e ha mimato dei baci, come se fosse lei a ringraziare i tanti presenti che all'uscita del feretro hanno fatto volare palloncini bianchi e rossi, il colore di chi vuole dire basta alla violenza contro le donne. Da Squinzano, Simone Zazzera, GR1.
1: Svolta nell'inchiesta sull'omicidio di Diabolik, l'ultra della Lazio ucciso in un parco romano nel 2019. L'antimafia chiede gli atti alla procura.
5: Sono 7 i mandanti ora in carcere per l'omicidio di Francesco Piscitelli, noto come Diabolik, freddato mentre era su una panchina nel parco romano degli Acquedotti a sparare un finto runner che in primo grado fu condannato all'ergastolo. Raul Esteban Calderon, che nel maggio del 2026 fu assolto dalla Corte d'Assise d'Appello di Roma per insufficienza di prove, l'uomo in carcere per altri reati. Per gli inquirenti il mandante apicale dell'omicidio è Michele Senese, in carcere da 10 anni, storico capo dell'omonimo clan, che avrebbe dato l'assenso per l'uccisione di Piscitelli. Per gli inquirenti il suo omicidio fu un'azione punitiva concordata con esponenti della malavita romana e albanese che gestivano il mercato della droga. Il delitto avrebbe generato un clima di assoggettamento e omertà. Per il GIP del Tribunale di Roma, utilizzato il metodo mafioso per confermare l'egemonia sul territorio del clan Senese, egemonia però alla quale Diabolik si era affrancato rendendosi autonomo nel traffico di stupefacenti. Ma se cerchi di farti largo nel business della droga senza il consenso, finisci morto su una panchina. Queste le parole in un'intercettazione ambientale di Vincenzo Senese, figlio del boss Michele. Elena Paba, GR1.
1: Giovanni Brusca torna a parlare in aula della stagione delle stragi mafiose e chiama in causa la politica.
6: Per dare uno strumento politico, questi attentati erano suggeriti dalla sinistra, in maniera che Berlusconi, quando scende in campo politicamente, poteva utilizzarli a suo favore.
7: Volevamo incolpare delle stragi del 92-93 la sinistra per favorire Berlusconi, lo rivela il boss, oggi collaboratore di giustizia, Giovanni Brusca, videocollegato col Tribunale di Firenze da una località protetta. Testimone al processo per calunnia a carico dell'ex gelataio di Omegna, Salvatore Baiardo, l'uomo che azionò il telecomando dell'esplosivo di Capaci, rievoca la strategia stragista dai gergofili a Firenze nel 93 in poi e racconta: la mafia non riuscì a piegare lo Stato alle proprie esigenze e così i boss Rina e Bagarella ingaggiarono lo stalliere Vittorio Mangano per contattare Berlusconi. Al cavaliere, prosegue Brusca, mandammo anche una minaccia velata: se non ci avesse dato una mano avremmo piazzato altre bombe. Pochi mesi dopo, il fallito attentato all'Olimpico e la nascita di Forza Italia. Da 30 anni teoremi su mio padre senza prove, il commento di Barbara Berlusconi per il legale della famiglia, l'inattendibilità di Brusca già certificata da sentenze. Elena Baiocco, GR1.
1: Ci sono 8 nuovi indagati per omicidio aggravato dalla premeditazione, dal metodo mafioso e la distruzione o l'occultamento di cadavere. Nell'inchiesta per l'uccisione di Maria Chindamo, la 44enne imprenditrice di Reggio Calabria, scomparsa.

0: il 6 maggio 2016 e il cui corpo sarebbe stato poi dato in pasto ai maiali. Tra gli indagati anche alcuni parenti dell'ex marito, suicidatosi nel 2015. 3 anni di indagini, ma ancora nessuna risposta sulla sorte della piccola Cata. Aveva 5 anni quando nel giugno del 2023 scomparve dall'ex hotel Astor occupato di Firenze. Ora la procura chiede di archiviare l'inchiesta. Nessuna delle piste battute ha infatti portato ad una svolta e gli elementi raccolti non consentono di prevedere una condanna. La decisione passa ora al GIP. Calo drastico delle temperature al nord, disagi per il maltempo e la perturbazione di aria fredda in discesa verso sud. È la svolta del meteo che dovrebbe chiudere la fase delle ondate di calore.
1: Condizionale d'obbligo, perché col cambiamento climatico ormai bisogna stare allerta e chissà, qualche ondata africana potrebbe ancora stupirci. Non ci stupisce più invece quel che succede dopo il grande caldo, grandi piogge, temporali, grandinate e quel che ne consegue. Ad esempio alberi caduti, è successo in Versilia per il forte vento, tetti scoperchiati, nel Bellunese sono volati via quelli di alcune case, nel Trevigiano quello di una piscina, rallentamenti alla circolazione, ne ha fatto le spese quella ferroviaria in zona Cremona, tromba d'aria nel Bresciano, interventi dei vigili del fuoco a Milano per gli effetti dei forti temporali. E per i temporali sarà giornata di allerta arancione in 4 regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Le temperature calate bruscamente al nord, anche di 12 gradi, faranno altrettanto nel resto della penisola, a mano che la perturbazione atlantica, artefice dell'attuale quadro meteo, scende, come sta facendo, verso sud. Donatella Gori, GR1.
0: Sul tappeto rosso della mostra del cinema di Venezia, Edoardo De Angelis e il cast del Il fuoco che ti porti dentro, 4º film italiano in concorso. L'inviata.
2: Io sto morendo dentro dall'emozione.
3: Vanessa Scalera e l'emozione del concorso per Il fuoco che ti porti dentro, il ruolo nel quale l'attrice si trasforma nella madre violenta e totalizzante di Lino Musella.
2: Io mentre leggevo il libro, ma questa è una storia d'amore, non è una storia tra una madre e un figlio, è qualcosa in più.
3: Con il regista Edoardo De Angelis ed il resto del cast in sala sulla musica della Nigna, che firma una colonna sonora potente come questi personaggi. Applausi anche per Alba Rohrwacher in A Bon Petit Soldat, il film francese in concorso di Stéphane Brisé sulle aberrazioni del sistema economico che viviamo e che si è già aggiudicato il premio collaterale Film Impresa. E oggi Tony Servillo diventa un nonno per Scherzetto di Mario Martone e in concorso è Il giorno di NASA, 80 minuti girati sui tetti di Tel Aviv dai registi israeliani Rachel Zohr e Yuval Abraham, Oscar per No Other Land. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
0: Al British Museum di Londra da oggi l'attesa mostra dell'Arazzo di Bayeux, la corrispondente.
4: Una esposizione senza precedenti. Finalmente il British Museum apre le porte al pubblico per l'Arazzo di Bayeux. Una teca lunga decine di metri, illuminata nella penombra, contiene il prezioso manufatto dell'arte medievale. Un telo di 70 metri sul quale è ricamata la storia dell'anno 1000, la conquista degli anglosassoni da parte dei normanni e la famosa battaglia di Hastings del 1066. Un'opera d'arte senza precedenti che per la prima volta lascia la Francia e viene prestata al Regno Unito in segno di amicizia e condivisione. Un evento culturale che è stato inaugurato dal re Carlo, la regina Camilla e il presidente francese Macron. In poche ore sono andati esauriti tutti i biglietti per i prossimi mesi. Il British ha anche creato un sito dedicato in cui si racconta come l'Arazzo, dal nord della Francia attraverso il tunnel della Manica, è arrivato a Londra. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Ed ora la musica con il nuovo singolo di John Legend. Si intitola Daylight e anticipa il nuovo album Muse, in arrivo il prossimo 23 ottobre, l'11° lavoro in studio dell'artista americano, definito il moderno Marvin Gaye per lo stile elegante e la voce soul, nasce dalla collaborazione tra John Legend e Pharrell Williams, che ne firma la produzione esecutiva. Yeah. mezzanotte 21 si chiude qui questa edizione del GR1.

0: Direttore Nicola Rao, in regia grazie a Gianluca Liberati ed Emanuele Rinaudo. Restate su Radio 1, ora c'è lo sport. Da Francesca Giannini a tutti voi l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
2: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. In Champions League, prima giornata, Napoli battuto 1-0 in casa dall'Arsenal. L'inviato.
3: La sofferenza del Napoli non è stata premiata, hanno vinto i più forti, ma l'Arsenal ha dovuto aspettare la mezz'ora della ripresa per passare con un sinistro potente di Odegaard, il migliore anima e gioco dei Gunners. Il Napoli aveva resistito fino a lì, anche alla malasorte dei nuovi infortuni. Meret fuori alla fine del primo tempo, sostituito da Milinkovic-Savic, Alisson nella ripresa. Meret era stato fenomenale sul colpo di testa ravvicinato di Merino, attento sulla conclusione di Incapié. Il Napoli ha risposto in contropiede, due spunti di De Bruyne e Højlund. Saka dall'altra parte aveva tirato in curva solo davanti a Meret. L'Arsenal del secondo tempo ha schiacciato il Napoli fino alla gol. Il debutto elettrico di Favasuli è stato incoraggiante, l'occasione per il pareggio è arrivata nel finale, ma De Bruyne invece di tirare ha cercato l'assist per l'attaccante che non c'era. Napoli con Danilo Datri, Daniele Fortuna, GR1.
2: Gli altri risultati: Liverpool-Atletico Madrid 2-1, vittorie con goleade di Barcellona e PSG, successi anche di Stoccarda e Sporting Lisbona. E in questo giovedì scendono in campo le altre due italiane alle 18.45 Fenerbahce-Roma, così l'allenatore giallorosso Gasperini.
4: È la competizione più importante a livello di club, dove tutti quanti, giocatori e allenatori, vogliono partecipare. Quello che posso chiedere è di non snaturarci, di essere noi. Siamo arrivati a giocare questa competizione con le nostre caratteristiche, con quello che abbiamo messo in campo durante l'anno. Noi dovremmo essere bravi a credere nel nostro lavoro.
2: Alle 21 l'esordio del Como in casa contro il Lipsia. Ascoltiamo mister Fabregas.
5: Prima partita in Champions la storia del Como, per me è una partita in più che noi vogliamo fare il meglio per vincere la partita. Quanto si è alzato il livello e quanto tutti sono molto vicini uno all'altro con la competizione di che è difficile per me, no? Prima era più facile, c'era un 11, 12, 13 giocatori, dopo le altri sapevano più o meno si giocavano o no. Adesso nessuno può sapere si giocano o no domani, perché ripeto, lo stanno facendo molto bene e tutti sono, secondo me, preparato per dare una mano alla squadra.
2: Basket: ai mondiali femminili azzurre sconfitte ed eliminate dall'Australia. Non è bastata una grande rimonta nel quarto parziale, risultato finale Italia 80, Australia 82. Infine il tennis è ufficiale, le Next Gen Finals tornano in Italia, l'edizione 2026 del torneo di fine stagione riservato ai migliori giovani si terrà a Reggio Calabria dal 9 al 13 dicembre. Ed è tutto per lo sport, buonanotte.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
7: Ben trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, mezzanotte 24 minuti, apriamo in A1 tra Cassino e Caianello in direzione Napoli, dove si registra la chiusura del tratto per un tamponamento tra due camion. Per chi viaggia verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria a Cassino, si può percorrere la statale 630 e poi la statale 6 Casilina fino a Vairano Scalo, con rientro in autostrada a Caianello. Ripartiamo ora dalla Lombardia, sulla tangenziale est di Milano, nei pressi di Carugate e Brugherio Nord, in direzione della con la 1 si segnala un incidente. Torniamo proprio in A1 in Toscana, tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. Sulla 25 in Abruzzo, tra l'allacciamento con la 24 e Magliano De Marsi in direzione Pescara, presente un incidente. Chiudiamo infine in Campania, in A3 tra Ercolano e Torre del Greco in direzione Salerno, sono segnalate code per lavori. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
10: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
11: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
10: Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Apri dettagli e condizioni su A2A.it.
1: Sei un azionista TIM e non hai ancora aderito all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti,
1: perché ora hai un altro buon motivo per farlo. L'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas. Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
1: Ecco perché. Non fartela scappare, mancano solo 3 giorni alla chiusura.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: ore 1.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Un drone ha sfiorato l'aereo di Zelensky, fatto avvenuto quando il presidente ucraino era in viaggio dalla Moldavia alla Norvegia per partecipare ai funerali di re Harald. Lo ha reso noto il premier norvegese Støre. Secondo Kyiv si è trattato di un allarme quando un drone russo è entrato nello spazio aereo moldavo romeno e non è stato confermato il rischio per Zelensky. Dal punto di vista diplomatico si lavora ad un vertice a tre con la mediazione di Washington. Trump è sicuro, Putin vuole un accordo e Kyiv si dice disponibile al compromesso. Un incontro potrebbe esserci nelle prossime settimane. Trump ha parlato anche di Iran, affermando che la guerra finirà dopo le elezioni americane di midterm di novembre. Intanto è sempre tensione nello stretto di Hormuz, in serata esplosioni vicino all'isola di Keshm. L'ONU lancia l'allarme affinché si rispetti la libertà di navigazione. E nella notte Trump parlerà alla convention dei repubblicani a Dallas. La politica, la nuova legge elettorale è arrivata in aula al Senato in prima lettura, potrebbe essere approvata entro la prossima settimana. Archiviato il ballottaggio, resta al 42% la soglia per il premio di maggioranza.

Si riapre però la partita sulle preferenze. Il PD invita Fratelli d'Italia a votare gli emendamenti per eliminare i capi lista bloccati. Forza Italia avverte, così la legge rischia di saltare. Caro carburante, il governo va verso una nuova proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise del gasolio. Il taglio in vigore scade oggi, ma dovrebbe essere confermato per altri 10-15 giorni. Entro fine mese o al massimo nei primi di ottobre, invece, è atteso il provvedimento con gli aiuti selettivi per alcune categorie di cittadini e per le imprese. La cronaca, 7 arresti per l'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma nell'agosto del 2019, come mandante le manette a Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan che opera a Roma. Sport, Champions League, al Maradona il Napoli perde 1-0 con l'Arsenal, oggi Fenerbahce Roma e Como Lipsia. Il mondiale femminile di basket, nulla da fare per le azzurre che perdono lo spareggio per i quarti con l'Australia per soli 2 punti, 82-80. USA Open nel doppio maschile, l'unica categoria dove sono ancora presenti gli azzurri, parliamo di tennis, il team Bavassori-Bolelli affronta alle 3 il duo Skupski-Harrison, ed era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Poco fa attacco ucraino sul lungomare di Sochi in Russia, almeno 8 feriti. E intanto Kiev ridimensiona l'episodio dell'aereo sul quale viaggiava il presidente Zelensky sfiorato da un drone. Enzo Arcieri.
3: Secondo il premier norvegese Støre, l'aereo sul quale viaggiava il presidente ucraino Zelensky sarebbe stato sfiorato da un drone dopo il decollo dalla Moldavia. Støre non ha aggiunto ulteriori dettagli sull'incidente, mentre ha ridimensionato la vicenda una fonte della presidenza ucraina. Si è trattato di un allarme lanciato quando un drone russo ha violato lo spazio aereo moldavo e rumeno, ha detto la fonte di Kiev parlando con l'agenzia di stampa France Presse, e ha definito esagerata l'affermazione che il presidente ucraino abbia corso anche il minimo rischio. Il presidente Zelensky, che era diretto in Norvegia, dove ha partecipato al funerale di re Harald V, non ha fatto menzione dell'incidente nei suoi numerosi post su X. E proprio il presidente ucraino ha inviato un messaggio al ministro degli esteri italiani: credo che Zelensky debba guardare a tutti gli stati dell'Unione europea, ha detto il responsabile della Farnesina, a partire da quelli più grandi, non soltanto la Francia e la Germania, ma anche l'Italia e la Polonia.
2: In tarda serata, esplosioni in Iran sull'isola di Keshem, a Sirik e a Minab. Proprio sul conflitto con Teheran è tornato a parlare Trump. Finirà subito dopo le elezioni di metà mandato di novembre, ha detto, assicurando che allora crollerà anche il prezzo del petrolio. Intanto negli Stati Uniti c'è attesa stanotte per il discorso di Trump alla convention dei repubblicani a Seattle, atteso intorno alle 3 italiane. Nelle Filippine almeno 87 dispersi nell'incendio di un traghetto nella provincia di Palawan. 5 le vittime accertate finora, 42 i sopravvissuti. Le fiamme non sono ancora state domate.